0: In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
3: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Conner?
3: La cioccolatas.
4: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
3: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
3: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
2: Una business relationship.
3: Una business relationship. La station way, l'SCA di nuovo.
2: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora
3: Lindsay, no.
2: Lindsay.
3: Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Non è l'insane.
3: Lindsay.
2: Lindsay.
4: Lindsay.
2: Lindsay.
4: Prova a dire Lindsay.
2: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
4: Ancora.
3: Perché Lindsay?
2: Oh, Lindsay.
3: Lindsay! Come Sanpei!
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per
3: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
2: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Cervellarmi.
2: Ma devo cervellarmi per
3: Sì.
2: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante e nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
4: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
1: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
1: Ma
6: sei...
1: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda?
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
3: sgravatrice. No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
2: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a caso con la PSD?
3: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
4: No,
3: PSP.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
4: Che dici? No.
2: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
3: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
3: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto
3: Theft
2: e al Grand Theft Auto libertiamoci
4: Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
3: Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
7: Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
3: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
2: Vov.
3: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
6: Lo sapevo, adesso
3: fa bene l'uovo.
6: Coglioni a me, rompi
4: coglioni. Una macchina famosa.
3: Una Range Rover Vogue.
2: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
3: Vover Vorgen, che
2: cos'è quello? Una Range
3: Rover?
2: Rover
3: Vogue.
2: Vogue.
3: Una Range Rover Vogue.
2: Una Range Vover Vorgen.
3: Vover Vorgen.
2: Ma dillo così,
3: la
6: non è russa, è inglese la Range Rover.
3: Range Rover Vogue.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Oggi volano manate, perché Massimino e Giovannino vogliono farsi costruire i trampoli da dei falegnami per tirare schiaffi dall'alto.
1: Tamarri.
3: Pronto?

0: Rus, ma porca miseria! Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
1: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
0: Vorver.
1: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
0: Lo sapevo, adesso
1: fa bene l'uovo.
0: Coglioni a me, rompi
2: coglioni. Una macchina famosa.
1: Una Range Rover Vogue.
0: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen. Cos'è quello? Una Range
1: Rover?
0: Rover
1: Vogue.
0: Vogue.
1: Una Range Rover Vogue.
0: Una Range Vorver. Ma dillo così,
1: la
2: non è russa, è inglese la Range Rover.
1: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi volano manate, perché Massimino e Giovannino vogliono farsi costruire i trampoli da dei falegnami per tirare schiaffi dall'alto.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Anna? Cazzo parli, scemo? Sono Massimino di quarto.
3: Chi è, mi scusi?
4: Ho ordinato delle... come cazzo si chiamano? I trampoli. Devo fare una cosa a carnevale.
3: Ehi,
4: sei partito troppo aggressivo con tutte queste N. Non ho cosa. L'hai fatti o no? Che è una settimana che sto aspettando.
3: Ma chi è?
4: Che cazzo partiamo? Dall'inizio della telefonata?
3: Ma che trampoli?
4: Ma t'ho detto che dovevi fare i trampoli. Ti ho portato anche le misure. Non me l'hai ancora fatti, scemo. Bastardo di merda.
3: Pronto?
4: Sai che la prossima volta metti giù la cornetta?
3: Ma chi è? Io non ho capito chi è.
4: Ti prendo, alzo, ti bevo come una bustina di gas.
3: Ma chi è che sta parlando?
4: Ti escono l'interiore, ti schiaccio la pancia e ti esce tutto l'interiore. Ti ciuccio
3: ma
4: come un galipo, faccia di merda. Sono Massimi di quarto! Mi dovevi fare i tramboli anche delle braccia e delle gambe. Ti ho dato anche la con 50 euro, ti ho dato. E ti devo anche bastare.
3: Ha sbagliato numero, che io non so, Maremma da niente.
4: Ma tu non sei.
3: Sto falegname
4: via. Ah, non sei Ciccio Maremma?
3: Non so tonto, imbecille, non so tonto, non so Ciccio Maremma, so
4: cazzo
3: fiorini,
4: di merda,
3: imbecille.
4: Che cazzo insulti che ti scanno, scemo!
1: Tamarri!
4: Pototo? Pronto? Quanta pazienza che ci vuole al mondo, pronto?
5: Chi parla?
4: Capito, io Paolo, io Massimino, io terrestre, tu arrivare da pianeta, testa di merda, richiamo lo stronzo.
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Io ho capito che sei arrivato al pianeta Denoidi, però la prossima volta che metti giù la cornetta, ti giuro che stai dentro un portatile, computer portatile.
5: Ma
4: tutto sdraiato sui tasti, lo richiudo e tu ci stai perfettamente. Hai
5: chi
4: capito?
5: Parla?
4: Foglio
5: io
4: di
5: non sento nulla. Pronto?
4: Bastardo di merda! Mi senti adesso? Sono Massimini di quarto, scemo pagliaccio.
5: Mac,
4: fai verde. Ah, tu sei doppiatore Topolino? Sei Walt Disney?
5: Mi dica.
4: Sì, allora ti dico. Mi devi fare le stambelle. Mi devi fare, come cazzo si chiamano? Gli allunga. Devo mettere i trampoli, braccia e gambe.
5: Aspetta, ma qui è una ditta di falegnameria, non ne so fanno mia questi lavori.
4: Ma senti, ma tu sei capitato in mezzo a una sega con la testa? Perché secondo me mezzo in gefalo è partito, lo sai?
5: Ma qui non è qui che fa questi lavori, non si fanno noi.
4: È stupendo, te lo giuro, hai composto una frase che non aveva alcun senso in
5: cui. Mi scusi, ma non posso tenermi, sono qui a fare, non posso.
4: Mi servono le stampelle di legno lunghe.
5: Ma non le faccio io questi lavori, mi assenta chi le fa, mi scusi, ma non si fanno noi.
4: Ma scusa, non sai fare niente, c'è mica legno.
5: No, ma non le fa.
4: Cosa fai? Solo Pinocchio fai tu.
5: Forte cene, mi scusi, ma non mi posso trattenere, abbi pazienza, sono a collare.
4: Ma devi cercare il cervello nella cesta, che ti è partito con una sega circolare. Ignorante di merda. Va bene, dai, vaffanculo.
1: Tamarri.
6: Allora, già sento rumore che se mi rispondi male ti do uno schiaffo forte subito. Mi senti?
7: Chi è?
6: Sono Giovannino. Sei il falegname?
7: Sì, non ho capito chi è.
6: Ma la puttana madre, mi senti?
7: Io ti sento, sono figlio.
6: Buonasera. Ciao. Senti, ho bisogno di commissionarti un lavoro, che ci servono dei trampoli. Tu sei in grado di farli? È una cosa veloce. Senti, ma che cazzo stai segando là? C'è un rumore?
7: Sto piallando.
6: Ah, stai piallando, ti puoi fermare un secondo? Coglione.
7: Aspetta un attimo, passa mio padre. Un attimo,
6: passami l'altro testa di minchia.

0: Pronto?
1: Pronto!
0: Mi dica.
1: Ecco, a noi ci servirebbero dei trampoli di legno per due persone. Sono, abbiamo due gambe. Possiamo
0: allora ne vuole quattro.
1: Cosa? Acciai?
0: Quattro allora.
1: Quattro, sì, quattro. Senta, come si può fare per fare i trampoli? Dobbiamo venire lì con i piedi e prendere le misure. Vai, dimmi.
0: Vediamo, dai.
1: Oh, ma sì. Devi rispondere, oh. Mica, ti devi velocizzare, figa.
0: Dai.
2: Aspetta che devo dire una cosa io.
1: Aspetti,
0: Non ti sento più.
1: Immagino. Senta, c'è mio cugino che piace mangiare il collo ai falegnami. Quando, quando veniamo, stai col collo un po' in fuori, che lui te lo prende subito il collo, te lo mangia.
0: È tuo cugino.
1: Sì. Ti faccio.
0: E come si chiama?
1: Massimino, che ti sto parlando? Mi devi fare finire, coglione. Cazzo fai? Te lo passo. Hai sentito?
0: Che messo è? Di scimmia quello?
1: No, è proprio lui, si chiama Massimino, senti? Hai sentito? Sì. Lui parla solo così. Sì. Quindi quando viene, se lo senti fare questo verso, ecco, è normale. Lui parla così.
0: È lui.
1: Ma dimmi un po': secondo te è fattibile Pinocchio?
0: Anche sì, certo.
1: Allora, ascoltami bene. Ti chiedo un'informazione importante. Concentrati, so che sei ignorante di merda. Allora, mi devi fare ste braccia di legno. Con le mani di legno grosse, che dobbiamo andare proprio le manate forte alla gente.
0: Come le tue, ce l'hai grosse. Se
1: Ma mi devi fare parlare, Geppetto. Allora, io prendo i trampoli e mi fai sto bastone lungo. In fondo mi fai delle mani di legno, ma grosse, ma proprio 2 metri. Che quando andiamo a carnevale, proprio alziamo la gente con le mani, facciamo le folle di schiaffazzi.
0: Sì.
1: Bravo. Senti, adesso mi hai rotto il cazzo. Ti saluto. Quando è che devo passare?
0: Vaffanculo. Sponzo.
1: Ah, ti sei proprio fatto il finale alla grande.
2: Sei svegliato
1: alla fine. Che è successo?
2: Ma vaffanculo.

0: La montagna d'inverno è sicuramente fredda e per persone che sanno sopportare le difficoltà del gelo e della neve. Ma non pensate che d'estate sia sempre fresca ventilata, perché ci sono giornate in cui il caldo non si sopporta veramente e chi ci abita fa di tutto per rinfrescarsi come può. Vediamo come i debosciati che riempiono questi racconti si ingegnano per resistere alle alte temperature di questo luglio molto anomalo.
1: Mamma mia, che cazzo di caldo! Ho i coglioni così sudati che sembra di avere due pesche sciroppate che si muovono viscidamente attorno alla banana della Macedonia del mio apparato spruzzafigli. Non ne posso più. Possibile che non ci sia un cazzo di alito di vento su questa montagna di merda? Ed io che volevo fare il bagnino d'Ostia, porco d***o.
2: Che cazzo ti lamenti? Almeno tu ti sei seduto vicino alla finestra. Io sono costretta a stare seduta per terra e le schegge di legno del pavimento mi hanno massacrato il buco del culo.
3: Ma che cazzo vi lamentate voi? Io sono degli zoccoli di legno. Ho i piedi che sembrano delle zampe di capra e mi sudano talmente tanto che anche i maiali vomitano quando li annusano.
4: Ehi, ma che fate così ammucchiati in questa stanza caldissima? Ma perché non aprite la porta? Così circola un po' di corrente.
1: Ma sai che la strongolotta ha ragione. Che cazzo stavamo facendo? Aprite la porta, cazzo! Sciga, senti come spinge quel merda di Eolo.
3: Ma che cazzo?
2: C'è corrente, coglioni! Bisogna bloccare la porta con qualcosa di pesante.
1: E che cosa potremmo usare di abbastanza pesante che freni la porta nonostante la forza della brezza? Non c'è nulla in casa che si possa utilizzare. Ci siamo bruciati il mobilio l'ultima volta che pensavamo di aver catturato una strega in preda ai fumi dai funghi allucinogeni. Povera Rottenmeier, come urlava. Sento ancora i suoi versi strazianti mentre mi seguo pensandoci.
2: Già, che cosa potremmo usare che pesi almeno 50 kg? La porta è pesante.
4: Perché mi fissate?
1: Già, la porta è pesante.
3: Perché l'hai stesa con una revolverata?
1: Che cazzo ne so. Ormai è un riflesso condizionato.
2: Dai, ormai che ci siamo, datemi una mano a metterla sull'uscio, sta stronza.
0: Brava Heidi, tu sì che hai senso pratico. E poi da stecchita è più semplice usarla come sacco. Ora che il team ha risolto il problema, si godranno finalmente qualche ora di sollievo dato dalla piacevole brezza. In culo alla stronzetta cingolata, saputella di sto cazzo.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ospedale San Mimmo di Bari, il tempio della medicina italiana. Grazie agli studi del professor Gaburri sarete in buone mani. Ospedale San Mimmo, operati e belli.
3: Pronto?
2: Signora...
3: Sì.
2: Buongiorno, salve, sono il professor Gaburri dell'ospedale San Mimmo di Bari, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: La disturbo?
3: No, mi dica.
2: Senta, allora io la devo informare che in pratica per l'intervento è tutto a posto.
3: Allora ha sbagliato. Io sono Angelo. No.
2: Certo, è lei.
3: Ma io non devo fare nessun intervento.
2: No, invece le spiego perché. In pratica è un intervento sperimentale che è obbligato a farlo ed è sovvenzionato dalla Regione Puglia. Mercoledì prossimo, non domani, l'altro, alle 9.30 presso l'ingresso di via Paolo Giusti al San Mimmo di Bari.
3: Ma se non ho niente, perché mi devo ricoverare?
2: Allora, siccome c'è un problema, nel senso che purtroppo al giorno d'oggi un sacco di persone ricorrono a degli interventi di chirurgia estetica.
3: Sì.
2: In pratica noi useremo lei per, diciamo, come cavia. Lei sarà la cavia di questo nostro intervento che faremo per dimostrare a tutti che non è bello fare queste cose. Quindi cercheremo di far sì che lei assomigli a Gabriel Garco. Ha presente?
3: Sì, ma non potete cambiarmi. Io ho 85 anni e non ho bisogno.
2: Però intanto le spiego perché sarebbe una cosa tranquilla. Intanto le diamo 50.000 euro in regalo.
3: No, no.
2: Che sarebbero già una buona cosa per risolvere i vostri problemi, sicuramente.
3: Lo so.
2: Poi guardi, le spiego come sarebbe l'intervento. Le lo spiego così a grandi linee, così ci fa un pensiero. Allora, per somigliare a Gabriel Garco abbiamo trovato dei donatori, quindi intanto Gabriel Garco ha gli zigomi molto gonfi e pronunciati e noi avremmo trovato un cervo di Bolzano e tramite atomizzazione mitocondrica renderemo il tessuto della bestia compatibile al suo volto. Poi, per quanto riguarda gli occhi, siccome sa che Gabriel Garco ce l'ha molto tirati, no? Ecco, quindi useremo sicuramente gli occhi di un donatore cinese, magari li arrotondiamo leggermente con un flessibile, oppure noi pensiamo addirittura di profanare la tomba di Bud Spencer e usare appunto la sua conformazione oculare per sovrapporla appunto al suo volto. Se vuole poi possiamo fare anche la bocca, e per quanto riguarda la bocca, che comunque non è facile perché so che Gabriel Garco c'è una bella gonfia, pensiamo di usare il gommone di Pippo Palmieri, quello che usa per fare kite, però no. Nel senso, dipende dalla sua volontà.
3: Ho capito, ma appunto non ho assolutamente volontà di farlo.
2: Guardi che comunque la cosa interessante è che noi la adegueremo al signor Garco.
3: Ma non mi interessa,
2: No, aspetta, al signor Garco anche di sotto, nel senso, lo dico per... Quindi noi pensiamo davanti al posto del pene le metteremo un barattolo di fagioli.
3: No, non si preoccupa.
2: E dietro, perché giustamente anche l'ano è giusto riprodurlo come quello di Garco, le metteremo un reattore di un Boeing 747. Ovviamente vuoto, senza turbina, altrimenti poi si crea problema quando scorreggia, magari fa i saltelli.
3: Va bene, grazie di tutto. Comunque non ho bisogno di fare questo.
2: Non vuole farlo proprio, neanche no, 100.000 no. euro. 100.000
3: neanche,
2: euro.
3: Neanche se da un milione.
2: Un milione e mezzo. Un milione e mezzo.
3: No.
2: Pronto?
4: Ospedale San Mimmo di Bari. Ti aspettiamo.
5: Ospedale San Mimmo.
6: Pronto?
2: Pronto signora?
6: Sì.
2: È caduta la linea, mi scusi.
6: No, guarda, dottore, mio marito non è in condizione di poter fare quello che dice lei. Mi dispiace. E quindi, no, dottore,
2: lei siamo completamente lontani da queste cose. Lei cosa ne pensa della chirurgia estetica, signora?
6: No, io non voglio neanche proprio sapere, per me non esiste. Per quelli se li devono fare gli attori, le cose che devono lavorare e devono presentare l'immagine.
2: Se a suo marito gli facciamo praticamente al posto delle dita, gli mettiamo 10 cazzi tipo quelli di Siffredi, non va bene.
6: No, no, dottore, lasciamo stare.
2: E se gli mettessimo, ad esempio, non so, 2 buchi del culo?
6: No, no, dottore, no, per l'amor di Dio.
2: 3 mammelle?
6: No, assolutamente. Mio marito già sente l'ospedale, sta male.
2: Gli mettiamo 3 lingue, così può leccare meglio la figa, no? Pronto?
5: Ospedale San Mimmo.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a 2 cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio 2 cose! La prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
8: Dai, impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliola sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah! Ah!
10: Sì!
8: Sì!
10: Sì!
8: Sì! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
10: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
8: Che cazzo!
10: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
10: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
8: Sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvoro. No. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me.
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
8: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: C'è un detto che dice che secondo le leggi della fisica il calabrone non sarebbe idoneo al volo, ma il calabrone non lo sa e quindi vola lo stesso. Proprio partendo da questa riflessione andremo a scoprire cosa sta frullando nel cranio del nonno, che pare che oggi abbia un'importante rivelazione da fare a tutto il gruppo.
1: Allora Heidi, devo farti una rivelazione abbastanza intima.
2: Cazzo c'hai?
1: So che starai pensando che io non ti ho mai rivolto la parola, se non per bestemmiarti o chiederti soldi da spendere in droga. Ma oggi mi sento di ricucire il rapporto fra nonno e nipote, che non c'è mai stato.
2: Ma vai a fartelo sbattere in culo, vecchia merda.
1: Ma ti guardo! Puoi non dire che non ci ho provato, brutta nana di merda. Adesso veramente mi hai rotto i coglioni, brutta stronzetta. Da domani te ne vai a lavorare in paese e porti i soldi a casa. O giuro che ti piscio così tanto nella minestra che non riuscirai più a distinguere il sapore dei cazzi da quello delle barbabietole.
2: Sì, sì, certo, certo. Vado a lavorare io. Ma inculati, stupido.
3: Ehi, voi due. Vi sentivo litigare da dietro la porta. Ma si può sapere perché state affrontando un vostro conflitto con tutta questa rabbia? In fondo siete una famiglia. E quindi, come tale, dovreste cercare di affrontare i diverbi con serenità e affetto. Vedete, anche se da quando vivo qui, passo le mie giornate a subire soprusi di ogni sorta. Da Peter che mi sputa in bocca mentre dormo, a Heidi che mi fa fare le seghe ai marocchini per pochi spicci. Oppure il nonno che mi ha preso per un tirassegno. Io sono felice. Lo dico sinceramente. Sapete perché?
1: Perché l'acido urico è entrato in circolo e ti è finito nel cervello, per via dello stato semi-vegetativo che ti impone lunghe permanenze a letto, sdraiata, senza fare pipì. E quindi ora sei una cazzo di menomata mentale con difficoltà cognitive.
3: Ma no, nonno, sono felice solo perché siete la mia famiglia, i miei amici, le persone con le quali vivo ogni giorno della mia vita, con le quali affronto le difficoltà e con le quali passo bellissime giornate nella semplicità della montagna. Perché mi fissate?
4: Ma vaffanculo, storpia!
1: No, cazzo! Questo è il mio divertimento. Come ti sei permessa di forare la sciancata?
2: Ci stava buffando i cazzi con i suoi deliri.
1: Ma veramente ti facevi fare le seghe ai marocchini?
2: No, ai cinghialesi. Ma siccome sono scuretti anche loro, sta razzista di merda fa di tutta l'erba un fascio. Che schifo di persona, si merita il peggio.
1: Adesso farà le seghe all'inferno, sta schifosa.
0: Mamma mia, ma quanto è stucchevole quella brutta cacatella di debosciata del cazzo. Meno male che anche questa volta ce la siamo levata dal cazzo con una sana revolverata. Speriamo che almeno questa volta marcisca all'inferno senza fare

0: Ciao, Satana. Sono tornata. Sono rimorta nuovamente. Ma questa volta mi ha bucato in faccia Heidi.
1: Ti hanno sparato ancora, vero? E allora ti rimando indietro nuovamente. Amo sto ping pong del cazzo frammondo. Però prima, mi faresti una sega? Hey! 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Disco retto.
4: Se fossi mia,
3: disco retto,
4: io ti legherei, ti innamorerai.
3: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
1: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa mettere due mollette sulle grandi labbra di vostra moglie per far sembrare la più stretta. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto e come ogni maledetta sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore trequartista di minchia ed è dedicata al suo amato Culeador. Caro Culeador, ti scrivo questa lettera mentre mi hanno appena consegnato la scappella d'oro come migliore inculatore del campionato. Ah, mio amato Culeador, sono trascorsi ormai tanti campionati dal nostro primo incontro. Lo ricordo ancora bene. Era il secondo turno di sbaglia UEFA. E le nostre squadre si affrontavano a chiappe scoperte sotto una fitta neve che poi scoprimmo essere sbagli alcuni ultra della curva Suca. Al 20° del primo tempo io entrai a terza gamba tesa tra le chiappe di una giovane promessa del calcio in culo. Eri tu, bello come il sole e aperto come una mela frottona. E fu proprio in quell'istante che capii che eri il fuori chiappe che avevo sempre sognato. Da quel momento ci marcammo stretti stretti. Io entravo e uscivo ed entravo e poi uscivo, poi entravo ancora, poi uscivo, fino a quando il tuo buco del c***o non è diventato delle dimensioni di una porta da calcio regolamentare. Già, caro Culeador, siamo stati una coppia fantastica e la nostra relazione è culminata con la vittoria nella Coppa dei c***i. Purtroppo il tempo passa per tutti. E quando durante i mondiali ti sei rotto il legamento crociato dello scroto, ho capito che non saresti più tornato quello di prima. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un travone colombiano che quando salta nudo gli sbatte la cappella sulla fronte. Madonna. Quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche oggi siamo Jill, giunti al termine del nostro appuntamento amoroso, ma oggi non vi voglio lasciare con la mia email cantata. No, anche noi del disco retto siamo molto attenti all'ambiente e abbiamo preparato un messaggio per sensibilizzare tutti i fan amorosi del disco retto. Ascoltate qua, prego regia!
5: Il mondo è un posto magico, l'unico pianeta che conosciamo ad ospitare una biodiversità di 8 miliardi, 7 milioni, 400.900 specie viventi. Il mondo è l'unico pianeta in cui si fa la cacca nel water, ci si pulisce con alberi abbattuti e ci si lava con l'unica risorsa che rende possibile l'unicità del miracolo della vita, l'acqua.
6: L'acqua, l'acqua.
5: Nella convention l'igiene non conviene. Condotta magistralmente dal dottor Michele Carlone, è emerso che ogni giorno, per pulirci l'ano, consumiamo una media di 270.000 alberi e circa 120 miliardi di litri d'acqua in nome dell'igiene. Il dottor Carlone sostiene che l'essere umano è stato convinto che profumare di umano è disgustoso. Il nuovo ordine mondiale ha persuaso l'uomo che è giusto profumare di muschio bianco, di sandalo o di brezza marina, e che l'odore di umano non si chiama odore, ma puzza.
6: Puzza.
5: E così via, bidet dopo bidet, ci stiamo avvicinando alla fine del mondo, solo perché qualcuno ci ha detto che bisogna profumare. La soluzione era stata trovata in un laboratorio di Wuhan, un virus che avrebbe tolto l'olfatto al mondo, che non avrebbe più sentito l'esigenza di lavarsi e che non avrebbe più sprecato miliardi di litri d'acqua e tagliato intere foreste. Ma purtroppo, il nuovo ordine mondiale ha creato il vaccino. Non lasciarti persuadere. E puzza per l'ambiente.
2: È una campagna Rollo Sensibilità.
3: Disco Re, la tua dolce musica nel clou.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il
2: culo? No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No, non capisco.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: pazzi per te. Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Mi hanno evocato gli stregoni bianchi in combutta con gli stregoni neri.

NordVPN per navigare in sicurezza sui siti porni. Usate il codice sconto FIFUFA per il 2 perfetto di sconto. Voi continuate a incendiare i vostri animi nel mezzo della ribellione e i barboni sulle panchine. Allora, siete pronti? Gli uomini che tradiscono sono fighi, ma le donne

anni. Ed ora tocca a voi. Io lo fo che non fo, non fo anche quando. Anche quando. Anche quando tradisco un prevunto meffia per 30 scellini d'argento. Ed ora una canfone con un ospite che non è un cantante, è un calciatore, ma è soprattutto famoso perché fino a poco tempo fa si ficcava quella meraviglia del creato di Shakira. Mi ha chiesto uno

0: siamo nel lugubre ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi turboboomer, dove le nostre amate carcasse stanno guardando gli Oscar del 2026.
1: And the Oscar goes to...
2: Chi ha preso l'Oscar? Un nero?
3: Quello è Jordan.
4: Michael?
3: Sì?
2: Michael Jordan? Il giocatore di basket?
3: No, è Michael B. Jordan ed ha preso l'Oscar per Sinners.
4: Yannick?
3: Ma no, uffa, siete proprio delle carcasse senza speranza.
5: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
6: Sua Maestà Lord Giolitti.
5: Come siamo cresciuti noi, ragazzi?
2: Diritti e con sani principi.
5: Appunto. I giovani d'oggi dicono che sono malandati e rincoglioniti, ma la colpa è della troppa stupida apprensione di certi genitori, tipo Deborah Sfaldapalle, una mamma decisamente troppo apprensiva. Andate e fate quello che va fatto.
4: Forza, ragazzi, gambe in spalla, per chi le riesce ancora a piegare. Turbo
0: E con fagocitante agitazione, i Turbo Boomer viaggiano veloci veloci per trovare questa Sfaldapalle di Deborah Sfaldapalle.
7: Ah, chissà cosa sta facendo in questo momento Franchino, il mio bambino. Oddio, non posso allontanarmi un secondo che... Ecco, mi è arrivato un messaggio sul gruppo delle mamme, finalmente, vediamo un po'. Allora, buongiorno a tutti, amiche. Stamattina Mattia mi ha detto che è scomparso un astuccio in classe e che sia la maestra di italiano che quella di matematica hanno dato ben 3 pagine di compiti per domani. Ma sono impazziti! No, ragazze, hanno troppi compiti, bisogna dirlo al consiglio dei maestri. Mandiamo un'email!
4: Ferma lì, Brighella.
7: Oh no, i potenti!
3: Siamo qui per risolvere la situazione, stellina ansiogena.
7: Ah, e questo è un grande piacere per me. Quindi, ciao, salve, sono Deborah. No, sono andata troppo veloce, rifaccio. Ciao, sono Deborah. Salve, sono Deborah. Meglio?
2: Uè, ansia, datti una calmata prima che ti sparo in faccia.
7: Ah, scusate, è che sono felice che sia arrivato finalmente qualcuno che possa dare una mano per aiutare questi poveri bambini che sono tempestati e sommersi dai troppi compiti.
4: Troppi compiti?
7: Sì, nessuno si cura mai di questi poveri ragazzi ed io sto in pensiero. Oddio, chissà se Franchino avrà mangiato abbastanza nutrienti o magari troppi zuccheri. Oddio, devo cucinare o magari ora sta giocando, che poi sti videogiochi qua, si sa.
2: Ma perché cazzo ti agiti così tanto?
3: Già, per ascoltarti serve il travel.
7: Scusate, ma devo! Altrimenti come fanno a crescere sani sti ragazzi? Oddio, però avete ragione. Forse ho dimenticato di dirgli dove teniamo il succo.
4: Il succo?
7: Sì, il succo di frutta. Forse non sa dove si trova.
4: Ascolta un po', Anna Maria Franzoso della minchia. Credo proprio che il problema non siano i ragazzini.
7: Ah, no?
4: Certo che no. Il problema siete voi genitori che trattate i figli come dei poveri deficienti, quando in verità i giovani d'oggi ci cagano in testa.
7: Ma voi non sapete cosa vuol dire essere una madre oggi? I professori sono incattiviti e bisogna difendere i nostri figli dalle loro cattiverie.
2: Ma che grandi stronzate! Ai miei tempi c'era la leva obbligatoria e se creavo dei problemi ai professori, questi erano legittimati a prendermi a schiaffoni e quando tornavo a casa, mio padre mi dava il resto.
3: Io ce lo ciucciavo a tuo padre.
7: Ma...
4: Niente ma, è così che si crescono i ragazzi. Li rendi solo più scemi a stargli addosso in questa maniera.
7: Ma se non lo controllo magari entrerà in qualche baby gang. Potrebbe farsi male oppure essere sommerso da qualche...
4: No, basta, caccio.
2: Prendo la cinghia.
0: E con una scarica di intriganti cinghiate, i Turbo Boomer rallentano il battito cardiaco di quell'ansio pazza scassaminchia.
7: Grazie Turbo Boomer! Come potevo essere così stressante? Ero io a rendere il tutto più difficile per la crescita sana di mio figlio, ma ora me ne fotto! Prima Franchino è uscito di casa con un cucchiaio e un accendino dicendo che andava a bucarsi. Non ho idea di cosa voglia dire e onestamente non mi interessa!
2: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Due amiche si incontrano in palestra dopo tanto tempo. Ciao amica, ma come stai? Come procede la dieta? Ah, guarda amica, proprio stamattina ho perso ben 2500 calorie. Caspita, ma come hai fatto? Voglio assolutamente che tu mi dica il tuo segreto. E l'altra amica però non glielo vuole assolutamente dire. Allora arriva Pierino che le vede e dice: ehi, ma state facendo la dieta? No, perché proprio non si vede. Le due amiche sono due ciccione e muoiono, pacco. Turbo Boomer.
1: Radio 105.
8: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Ospedale San Mimmo di Bari, il tempio della medicina italiana. Grazie agli studi del professor Gaburri sarete in buone mani. Ospedale San Mimmo, operati e belli.
2: Pronto?
3: Pronto, il signor Vincenzo?
2: Sì.
3: Sì, buongiorno, sono Angelo Colella dell'ospedale San Mimmo di Bari.
2: Sì.
3: Allora, senta, il professor Gaburri gli ha preparato tutto, quindi sono le ultime due domande. Glielo passo subito, perché altrimenti non possiamo procedere alla sperimentazione, va bene? Di 5 secondi.
2: Sperimentazione di che cosa, scusa?
3: Sperimentazione per l'intervento. Glielo passo subito, guardi, glielo dice lei perché un attimo...
2: Per l'intervento?
3: Sì, sì, glielo passo
2: e
3: subito.
2: E quale intervento? Spero io non ho fatto nessun intervento.
3: No, lo deve fare ancora, non è che l'ha fatto. Glielo passo subito.
2: Io lo devo fare, perché lo devo fare, scusa?
3: E le devo passare il professore, altrimenti non glielo può spiegare, signor Russo. Ci abbiamo tutti i dati, un attimo glielo... Un attimo.
4: Ospedale San Mimmo di Bari, durante l'attesa per parlare con il professor Gaburri, andate sul sito www.sanmimmo.it e scoprite come fare per aprire la vostra succursale in zona dell'ospedale San Mimmo.
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Sì, buongiorno, salve, sono il professor Gaburri dell'ospedale San Mimmo, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Salve, signor Vincenzo.
2: Sì.
1: Allora, senta, adesso lei è con sua moglie, giusto?
2: Ecco. Sì.
1: Allora, ascolti bene, non faccia sentire a sua moglie quello che le stiamo per dire, perché sua moglie praticamente ci ha fatto lei stessa la richiesta. Noi siamo uno...
2: Senti, noi non abbiamo fatto nessuna richiesta.
1: No, ascolti, mi ascolti bene, mi ascolti attentamente, non ripeta quello che io dico. Non dobbiamo far sentire a sua moglie le nostre cose, capito? Allora, ascolti. La signora ha aderito ad una sperimentazione scientifica nei suoi riguardi in cambio di una lauta di compensa.
2: Aspetta, prima di andare avanti,
1: sì,
2: professore.
1: Sì, mi dica.
2: Mia moglie non ha fatto nessuna richiesta.
1: No.
2: Io non voglio soldi e non voglio essere sperimentato.
1: Certo, però
2: d'accordo?
1: Se lei ripete queste cose, sua moglie la sente, non deve sentirla.
2: Sì, ma...
1: È una nuova legge comunale. Praticamente alle persone...
2: E vabbè, la legge comunale deve essere anche la mia, se mi voglio sottoporre o meno.
1: Non può, mi ascolti bene. È la nuova legge comunale, praticamente possiamo procedere con delle sperimentazioni scientifiche, appunto a discapito della persona stessa, ma a favore di tutti gli altri della comunità. Le spiego cosa vorremmo fare con lei. Lei mi deve dire se è favorevole o se non è favorevole, però prima deve ascoltarmi, va bene?
2: Sì.
1: Allora, mi ascolti.
2: Sì.
1: Allora, siccome negli ultimi tempi, sai, micrometalli nell'aria, le persone spesso si ammalano, no?
2: Sì.
1: Stiamo cercando di mischiare delle componenti animali alla figura dell'uomo, dell'essere umano, per migliorare la qualità della vita. Quindi adesso nei suoi confronti noi pensiamo di fare due cose. La prima è praticamente di impiantarle uno stomaco del suino, perché lo stomaco del suino riesce a digerire meglio ogni tipo di cibo.
2: Sì.
1: In questo modo lei eliminerà ogni tipo di stipsi o, che ne so, diarrea, e non avrà più nessun problema di stomaco, perché lo stomaco del suino digerisce tutto in maniera molto più celere. Poi pensavamo anche di installarle sulla schiena, tipo come se fosse uno zainetto, però in realtà ha presente lei, diciamo, nella funzionalità è la gobba del dromedario, ha presente, no? Ecco, quella gobba lì è una riserva di acqua che serve nei momenti, appunto, di forte sete. Il dromedario può attingere ai liquidi all'interno di questa gobba per poter vivere più a lungo. Quindi noi pensavamo di installarle sulla schiena una gobba, ovviamente in piccole dimensioni, e volendo possiamo riempirla del liquido che lei preferisce. Tipo, abbiamo installato una gobba a un signore di Taranto, l'ha voluta ripiena di cozze, per dire, lui quando c'ha fame risucchia.
2: Chiedo scusa.
1: Nel suo caso invece potremmo mettere, tipo, non so, del passato di cime di rapa dentro.
2: Chiedo scusa.
1: Mi dica.
2: Io da quando sono nato,
1: sì,
2: sto bene di salute, digerisco bene.
1: Bene.
2: Non ho bisogno di niente. Ho 77 anni.
1: Complimenti.
2: E sto bene.
1: Com'è la pressione?
2: Okay.
1: Com'è la pressione?
2: Professore, non faccio niente perché sto bene. Perciò è inutile chiamare il mio nome di nuovo.
1: Vincenzo,
2: perché non,
1: Vincenzo, la pressione come ce l'ha la pressione, Vincenzo? Mi dica.
2: Buonissima. 135,80.
1: Beh, diciamo che
2: è buonissima. Perché il dottore che vado io mi dice sempre che è buona.
1: Magari tra i dottori che prendono i soldi sono contenti così, guardi.
2: Perciò mi dispiace, dottore. Senta, non chiamate più il mio numero, il mio nome, perché non ho intenzione di fare niente.
1: Se lei vuole, okay? Possiamo, ascoltami, ascolti, se lei vuole, prendiamo sua moglie.
2: Senta, non prende niente lei da questa casa.
1: Le mettiamo, okay? Le mettiamo la gamba dell'asinello, così ti prende a calcio in faccia contro le gambe.
2: Senta.
1: Colella?
3: Sì, sono Colella, sono qua con la lettiga. Muoviti, che fino alla sopra è un casino arrivare con la lettiga.
2: Senta, lei da qua non prende niente.
1: Pronto?
0: Ospedale San Mimmo di Bari, ti aspettiamo. Ospedale San Mimmo.
5: Ok, ce lo zoo, minchia come ci piace.
6: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace,
5: minchia come ci piace.
6: La tua vita più colore,

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i soldi!
3: Leo, vieni qua, vieni.
4: Si è felice?
3: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: Manco un anno, Leo.
4: Invece non mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Mo ce n'ho 75.
3: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
4: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione, no, 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di matto?
3: Quanto prendi?
4: Di una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800 euro.
4: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: 1.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800
3: euro di
4: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
3: Ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
4: Leo, cioè. Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
3: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio,
3: no.
4: Anche voi.
3: Ma no, ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: adesso
3: milioni.
4: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi, li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
3: Sì,
4: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
3: Male, ci sta, è giusto.
4: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
3: Non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricky.
3: Ciao.
1: Salti.

0: Questo è Cobra Khan.
1: Tira una brutta aria nel dojo del Cobra Khan Khan. Il torneo di karate che deciderà le sorti del povero Johnny Lawrence si avvicina inesorabilmente e il maestro dei forconi rotanti non è ancora riuscito a trovare neppure un allievo degno di invocare il nome di Dio in vano.
2: Bravo. Cos'è la sta mosceria, traboia? Fa un allenamento questo, e così non vinciamo massa con Terry Silver, che quello che cobra che spara dagli occhi laser, traboia, e voi altri vi fate le steghe e fate mangiare il cazzo dalle mosche.
3: Perché la gente si sta allenando a casa mia, scusa?
2: Perché è l'unico spazio che abbiamo.
3: Ma perché venite tutti a casa mia?
2: Perché sei gratis.
3: Ma scusate, ma poi io ho un sistema d'allarme, perché non funziona mai?
2: Perché non che metti in batteria, brutto stronzo di un pelaco il gatto in testa?
3: Comunque, fammi capire una cosa. Ti sei reso conto che non hai la speranza minima neanche, ma proprio, ma sei finito?
2: A parte anche ti senza beccacina a vita, ti saresti a mangiare a marda dei cani.
3: Ma io sono pienissimo.
2: Sì, ma ora per quel cazzo dei beccacini, un beccacino tutta la vita hai guadagnato i sghei.
3: Ho fatto il culo.
2: Ho capito, ma adesso è il momento per me di far il culo a Terry Silver.
3: No, sei un pezzente.
2: Traboia, bianco le parole, anche te magno il naso. Allora, è arrivato il Royon, cosa hai detto?
4: Johnny, guarda, non ti puoi ritirare dal torneo. Nostro figlio romano cinese è ancora nelle mani di Terry Silver.
2: Allora, a parte il fatto che non sei mio figlio, cancro, a marda, sei figlio di un cinese da marda e parla romano, e mi sembra Bruno Sacchi dei ragazzi della terza Cina. Straffaccio.
4: Sei veramente senza cuore, Johnny Lawrence.
2: E ti sei senza fondo, ti pigli tutti i cassi della regione.
4: Ah sì, adesso è colpa mia.
2: No, se è colpa mia, se te catti i cassi a destra manca.
4: Se tu fossi un vero uomo, non dovrei andare in giro a mungere il latte di mandorla.
2: Ma mi ti sei una roia.
4: E tu sei uno stronzo!
2: Lo amara de merda!
4: Checca!
2: Budeo!
4: Fallito de merda!
2: Roia!
4: Caso moscio!
2: Caso moscio è pesante, roia! Te amo!
5: Te amo! It's a cruel, cruel something.
4: Oh sì, baciami Johnny Lawrence!
2: Quanto ti sia buona! Ehi! Mentre mi bacio ti usi il karate?
3: Sì, ma siete a casa mia, ma voi che squilibrio mentale avete?
2: Che tu mi hai un letto?
3: Vuoi anche scopare a casa mia?
2: Beh, è salita tutto un attimo
3: che
2: il mormì.
3: Che schifo, la povertà.
2: Come la povertà?
3: Tu ti lavi col bidet.
2: Cos'ello?
3: No, neanche.
2: Mi lavo con acqua e cenere.
3: Come gli antichi romani.
2: No, perché a cenere c'è delle sigarette, i romani non che l'avevano. Hai capito?
6: Scusi se interrompo questo momento romantico, sensei, ma noi cosa facciamo? Continuiamo l'allenamento?
2: Ma fai il cazzo che te vuoi, poi una volta che mi capita di gustare, levati dai coglioni, di che cazzo me ne sbra mi dell'allenamento, tracan.
4: Amore, calmati, come farei a vincere il torneo contro Terry Silver senza i tuoi allievi?
2: Ti garason, strano. E io sapevo perché non avrei mai voluto giungere a sto momento, ma vedevo dire la verità che è una tecnica segreta della scuola del Cobra Khan. È una tecnica pericolosa, ve lo dico, funziona, cioè praticamente non funziona mai. Però se è la nostra ultima speranza.
7: Però se è la nostra ultima speranza.
2: Aspetta che mi metto sui ginocchi. Devo fare una preghiera a tardo qua. Che non l'ho mai in bocca, tra l'altro. Dio! Dio! Lo so che sono stato leggermente offensivo nei tuoi confronti, ma se è karate, ha una sua utilità. Però te prego, se esisti, te prego un ginocchio, mandami una

0: affinché tu possa vincere il torneo contro Terry Silver.
1: Ah, aspettavo un po' più alto. Un po' più magro anche.
2: Chi è questo panzone?
1: Sei prescelto! Sei prescelto!
2: Stai lontano dal mio frigo che t'ammazzo di botte, eh!
1: Ma sì, sei panzone perché sei pieno di orgoglio! Che do capio!
2: Sta cagando per terra!
1: Beh, sei prescelto!
0: Io sono invincibile, indistruttibile! Farò poltiglia di tutti gli allievi di Terry Silver!
1: Che do capio! Fai poltiglia, che do capio!
2: Si tiene il petto!
0: Ah, il braccio sinistro! Non c'è nulla che possa... Infarto!
2: Non lo posso stare! Ma si tiene il braccio, il petto, cade a terra!
1: Cazzo è la macarena,
2: e adesso è una mossa strana, che mossa è?
1: È la mossa che si è sciopata, porcaccia quella stronza con i baffi di Asterix,
2: ma no, ho avuto un infarto sul mio parquet,
1: e can si era il prescelto, porca, ma perché mi hai fatto questo?
3: Che spasso! Che trova divertente! Sono proprio il burlone più burlone di tutti i tempi! T'ho ingannato ancora Johnny Lawrence! C'è di cascato! Hai visto, Satana? Hai visto?
4: Gliel'hai messo nel culo!
3: Vuol dire parolacce, però sempre, una volta ti invito a casa a vedere lo scherzo a Johnny Lawrence.
4: Devo per forza tenere le pattine.
3: Eh sì, tu mi sporchi tutte le nuvole. Addio, Johnny.
1: Addio, dicomi.
2: Mi porti via il panzone?
1: No, che è casa tua, mia, non porto via niente.
2: Adesso è casa mia.
1: Cos'è, casa mia?
2: Figa.

0: This is the zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Soggetto 55, 54, 13. Salentino spara 5.000 morta al secondo, detto mitraglietta. Contatto.
3: Pronto?
4: UEFA?
3: Pronto?
4: UEFA, faccio le cazzo da chiave?
3: Quella che è morta, si dà da mamma.
4: Siete morti, sta morta.
3: Figlio di puttana. Figlio di puttana. Pezzo di merda sul lavoro ogni cazzo di volta, faccia di merda. Ti faccio una faccia che tu non hai idea. Ti fatti una foto perché se ti becco non ti riconoscono più. Pezzo di merda.
4: Ah, tu sei figlio di cane.
3: Sei scomparso per 2 settimane, ah, figlio di puttana, senza coglione, pezzo di merda, vaffanculo a chi destra, male, vaffanculo a quella puttana di mamma, pezzo di merda. Non hai le palle di presentarti qua, pezzo di merda. Pezzo di merda. Lascio il numero, ti mando la posizione, ci becchiamo, coglione di merda. A colabrodo ti faccio.
4: Mila.
3: Mamma di destra, mani, mila, muore.

0: di tua madre e soprattutto di tuo padre, quel gran cornuto pezzo di merda.
1: Corda, papata, papata, la faccia la bocchina.
0: Mamma da sierda, nonna da frauda, zia da cursupina, da tutti i parenti di Don Chi Destra, male mi la muerto, coglione pezzo di merda.
1: Cono?
0: Tuo padre?
1: Cono sciapetto tu?
0: Tu devi ringraziare non so quale stella fortunata che non riesco a beccare il tuo numero, perché veramente il giorno in cui io ti becco te ne do tante, ma te ne do talmente tante che una sberla a te muore tuo padre. Ti scindo, ti smolecolo, ti smolecolo tutto, pezzo di merda, un culo a chi destra, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila. Dopo due settimane ancora a cagare il cazzo, eri scomparso due settimane, diventerò il tuo incubo, tu chiamami che io diventerò il tuo incubo, pezzo di merda. Tu mi troverai sotto il letto, qualora tu dovessi chinarti, mi troverai come l'uomo nero sotto il letto, brutto pezzo di merda, ovunque tu andrai, faccia di merda. Basta un culo a chi destra, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, mali mila, muerto almeno, coglione.
2: Mali mila, mali mila, mali mila, mali mila.
1: Gula. Amata, sorta, bocchinera.

0: Pronto?
1: Upa!
0: Ruppaccione da mamma, che era baldracca, baccaneur! Murt, da chi te murt, stramurt, che ingula chi te murt, viacchiana, a che sorrare dalla vita mai! C'è voi! C'è voi!
1: E sorta, come fece per becchire a lungomare?
0: Mattina mamma, ti cate la braccia e riso, po' lungomare, che frisce pulpo a gamma aperto, come se fosse una mignotta pluridecorata dalla seconda guerra mondiale. Che cazzo mi fregando la vita mai, ultrama! Papà mocca che da puttana da mamma, tanta e gula chi te morto, come chiama il rumbre che ghio. Ogni santa minuto che fatto Cristo, so passata la giornata da santa di oggi.
1: Paccione da mamma, di qua soclo rotto in culo, mangia a
0: cazzo. Mamma e mamma me la mangia a cazzo. Ma una mamma tau che faccio veramente schifo, faccio schifo a racchione, per quando a cazzo se piglia in ghiola, e tu vieni a cacare chi ghiola a mai. Ma io sono capisciuto, ci sì. Io sono capisciuto, ci sì. Ma io ti muovo, c'è una la spiccia, c'è una la spiccia, proprio metti in la macchina e ti vengo a prendere da giù a casa tua. Devi smetterlo.
1: Mulo, mangia cazzo, mulo. Mangia cazzo, mulo. Mangia cazzo.
0: Se tu ti in un culo che a casa da merda, io non ho problema tio. Chiamate nosse, chiamate, fate rivolta come un calzone. E c'è si buono, cosa che io dubito fortemente. Picchete una femmina e puntano giù bior. Ma ti ho mai una ma da cacacciore che gnio. Io so chi sei, ti sto dando l'opportunità di smetterla. Fai la persona per bene, fai la persona seria. E non mi si cacano chiure che gnio. Se non quando è vera cura Cristo che era Madonna, ma briaca esca merda e te venga ad accid mazza.
1: Gula!
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105.

0: Wonderland.
1: Adesso mi gira il cazzo, non dovevi farlo. Adesso uso tutte le potenze più potenti che ho, hai capito? Sono andato a prendere la voce di Drebin, sì, il tenente, quello di squadra di polizia. Adesso chiamo la gente a casa, vi faccio vedere io, hai capito? Che mi trasformo in qualsiasi cosa, che ti spacco tutti scemo. E adesso preparatevi che faccio male.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Pronto?
2: Voglio farle alcune domande.
3: Non lo so, ma come fa la polizia? Che è successo?
2: Se io vedo cinque strani individui in toga che pugnalano un uomo nel bel mezzo di un parco davanti a centinaia di persone, li faccio fuori quei bastardi. Questa è la mia linea politica.
3: Ah, ma vedi che noi avete sbagliato, non sono io.
2: Cosa?
3: No, io non sono io. Io squadra di uomini, no. Non ne vediamo qua.
2: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
3: Ti saluto, ciao.
2: Le farebbe piacere cenare insieme? C'è un po'. Cosa?
4: Tenil, buongiorno.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Pronto, mi scusi, non sento.
2: Cosa?
4: Non ho capito.
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
4: Mi dica.
2: Voglio farle alcune domande.
4: Prego.
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
4: Come?
2: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
5: Che bella topa. Grazie.
6: Pronto?
2: Devo parlarti.
6: Vai, dimmi.
2: Credo di aver usato i suoi cessi qualche volta.
6: No, noi non facciamo cessi, facciamo spurghi. Solo
2: cosa?
6: Spurghi, ciucciamo la merda!
2: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente!
6: Dai, vieni qua e succhiamo il cazzo!
2: Cosa?
6: Merda!
2: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
6: Sì, il p***o.
2: Così va meglio?
6: Un pochino.
2: D'accordo.
6: Ma brucia un po' il culo.
2: No, restiamo d'accordo per la cena.
6: Va bene, dai, ci sentiamo dopo, ti saluto.
2: Ok, bene. Li esaminerò nel più breve tempo possibile. E glieli restituirò domani, magari.
6: Non ti amo, andaffanculo. Sì?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
6: Eh?
2: Voglio farle alcune domande.
6: Sei telefoni, mi sono una volta.
2: Cosa? Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
3: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Eh?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Che hai detto?
5: Che bella topa.
2: Voglio farle alcune domande.
3: Ma va a morire ammazzato.
2: Cosa? Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
3: Ma
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande. Niente di cui preoccuparsi. Però se fossi in te non mi muoverei finché non puliranno la moquette. D'accordo.
3: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia.
3: Eh?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande.
3: Senti, io non sento niente, non capisco niente.
2: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente. Cosa?
3: Pronto?
2: Così va meglio?
3: Pronto?
2: Tenente Drebin, squadra di polizia. Voglio farle alcune domande. C'è qualche... Cosa?
3: Pronto?
2: Va bene, sono certo che siamo in grado di affrontare questa situazione con maturità. Da adulti responsabili quali siamo, non è vero, signor Pannolino Bagnato?

0: burasce se figli, strafigli, cornote e figli di suetre.
1: Cosa?
0: Quei ricchioni di merda.
1: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
0: Cornote, figli di puttana.
2: Qual falange di Cristo Redentore? La gioventù cattolica è...
3: Pronto?
1: Tenente Dredd in squadra di polizia.
3: Dimmi tutto.
1: Voglio farle alcune domande.
3: Vai, dimmi.
1: Niente di cui preoccuparsi. Però se dai, fossi un immolito... Cosa?
3: Dai, dimmi, porco rigo!
1: Lurido verme, dovrei arrestarti immediatamente.
3: Vieni qua, ora di qui, dai.
1: Non sono ancora convinto di dovertelo dire.
3: Dai, andiamo qui, dimmelo, dai.
1: C'è qualche connessione fra lei e l'istituto?
3: Sì, l'istituto psichiatrico, certo.
1: È magnifico. Anch'io ho avuto una storia. Bella ragazza, scrittrice. Ha scritto un libro sulle disfunzioni sessuali maschili. Probabilmente lo avrà letto.
3: Basta.
1: Così va meglio?
3: Ciao, bestio. Devo fare qualcosa. Qui, dai.
1: È vero, per questo ho addosso una bella canna.
3: Ad una bella canna. E ora fighe in bocca che appuntamento male. Di
1: altro. Sì!
3: Adesso io a fare...
1: Sarà per la prossima volta, allora.
3: Vai, ciao, occupate e buttate un cavallo via.
4: Wonderland.

0: Presto, pronto, Skeletor. Oh, al tuo comando svuotiamo del suo sangue questa immondizia di essere schifoso. Lo conserviamo e buttiamo via il cadavere. Tanto puzza già come se si stesse decomponendo.
1: No, non voglio morire! Sono troppo giovane! Vi prego, non fate i cattivonni!
2: Troppo tardi. Presto procedete!
3: Fermi! Non torcete una fibra sintetica al costume di quella creatura!
4: Puttanella con le tette giganti! Come osi comparire in questa magione del male e dettare ordini al potente Skeletor?
2: Sai, come ti permetti di interrompere il mio operato malvagio, che posso dire è anche colpa tua? Se non mi avessi dato questo cazzone immane da riempire di sangue, non sarei qui a rompermi i coglioni con questo cesso di essere!
3: Hai ragione, Skeletor, è colpa mia. Volevo farti un dispetto, ma involontariamente ho messo a repentaglio la vita di altri esseri e creato scompiglio ad Eternia. Sono qui per riparare e darti un organo genitale normale e funzionante. Ma tu dovrai lasciare andare il gabebbo e lasciare andare i tuoi propositi di conquista.
2: Accidenti, la potente maga del castello che si trasforma in piccione è venuta a chiedermi pietà! Questa è una bellissima notizia! Vi tengo tutti per le palle, finalmente!
3: Adesso non esagerare. Se volessi vi trasformerei tutti in posacenere di Das, ma sono troppo buona per farlo. Mi divorerebbero i sensi di colpa per sempre.
0: Cosa facciamo, Skeletor? Io sono pronto al succhiaggio. Aspetto solo il tuo ordine.
4: Cosa decidi, Skeletor?
1: Accetta, ti prego!
3: Allora cosa vuoi fare?
4: Ma tu hai sempre un suono di falco prima di parlare?
3: Almeno gli uccelli io li uso come suono, non come svago ossessivo.
4: Come ti permetti, brutta zoccola?
2: Basta! Finitela, ho deciso che accetterò l'offerta della maga piccione, ma ad una sola condizione: voglio un cazzo bello e di dimensione fuori media, completamente funzionante, bello dritto e che faccia a dovere la sua mansione. Ma dopo la magia sarai tu, potente maga, a farmelo testare su di te direttamente. Queste sono le mie condizioni.
3: Ma sei stronzo! Vuoi scoparmi con il cazzo nuovo? Ma non stai parlando sul serio,
2: vero?
3: Ho
2: la faccia di uno che scherza.
0: No, Skeletor, tu non ce l'hai manco la faccia.
1: Accetta, ti prego! Non farmi morire! E poi io posso guardare, per favore?
3: Fammi capire, ma da una piuma prendiamo l'intera ala. Già che ti salvo la vita, vuoi anche guardare mentre Skeletor mi scopa? Ma non ti sembra di esagerare?
1: Vabbè, ci ho provato mea! Fate come vi pare! Basta che mi lasciate andare, vi prego!
3: Va bene, Skeletor, affare fatto. Ma niente baci con la lingua e scegli solo una posizione. E naturalmente niente buco del culo. Quello è per il mio futuro fidanzato.
2: Ah, Cristo, ma sei una ingorda!
3: Ah, si cazzo spingi, dai, spaccami! Ah, sì, così, ficcamelo nel culo, dai! Ah, sì, cazzo!
2: Ma non era per il tuo fidanzato!
3: Dai, dai, sfondami, cazzo! Ah, sì, sì, dai, che squirto!
2: Ma veramente stai facendo?
3: Dai, cazzo, chiama pure il tuo amico, che ho voglia di una doppia!
2: Credo di esserci rimasto un pelo scioccato!

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Zelensky a Sanremo, Zelensky a Sanremo. L'Italia divisa su Zelensky a Sanremo. Ma dico io, ma con tutti i problemi che ci stanno, l'Italia è divisa su Zelensky a Sanremo. Ma me che cazzo me ne frega che ci vada e che non ci vada, io me ne sbatto i coglioni, non me ne frega un cazzo, invitate chi cazzo volete. Oltretutto questo lo sentiamo parlare tutti i giorni, basta aprire Facebook, c'è questo che dice una cosa, lo vuoi sentire, senti, non lo vuoi sentire, non lo sentire, ma chi se ne frega? Tutti stanno a parlare di questo, tutti stanno a parlare di questo per 10 minuti, di questo con la maglietta verde, ma chi cazzo se ne frega? Ma perché l'Italia si divide su Zelensky a Sanremo? Dai, dai, apriamo le linee, dai, Zelensky a Sanremo, dai. Andiamo da Pietro, Pietro, scettico, vai Pietro.
4: Non sono né favorevole né con... non me ne frega niente.
3: Non è né favorevole né con... che cazzo no. È con P? Cos'è con P? Non so, con P, capace a parlare, sì, è analfabeta lei.
4: No, sono analfabeta, ho problemi, ho avuto problemi dall'infanzia.
3: Eh sì, un fulmine direi a giudicare dall'eloquio, un fulmine alla raggiunta in pieno volto.
4: Sì.
3: Ecco, ma al di là del fatto che lei si esprime come un troll di caverna. Lei guarderà...
4: Non di caverna io, sono abito sulle montagne.
3: Non me ne frega un cazzo, è incredibile. Lei è riuscito veramente a porre in rilievo un'informazione assolutamente inutile per la mia vita.
4: No, non me ne frega niente, veramente.
3: Cosa pensa di questa guerra, lei che ha profondità culturale?
4: Mangeria di soldi.
3: Una mangeria di soldi?
4: Dica. Perché qualcuno ci sta prendendo per il culo e basta.
3: Chi? Lei chiunque
4: generale,
3: la prende per il culo?
4: Politica.
3: Chiunque,
4: no,
3: chiunque, chiunque la prende per il culo? Lei è la persona
4: anche,
3: più ingannabile del mondo.
4: Anche i nostri politici.
3: Cosa ci dicono i nostri politici? Forza, forza che la sento.
4: Continuano a promettere e poi non fa niente.
3: Ma questo che cazzo c'entra con la guerra? Scusi però.
4: Ma ci sono dentro anche loro, perché è tutto una
3: è tutto
4: mafia.
3: È tutta una mafia.
4: È tutto magna magna.
3: L'unico di specchiata moralità è lei, eh?
4: Io ti dico come la penso.
3: Lei la dice come la dice, perché penso che lei si sopravvaluta, lei non è in grado di pensare.
4: No, non
3: i suoi non sono pensieri, i suoi non sono pensieri, sono deiezioni. Infatti lei al posto della bocca ha un buco del culo. Arrivederci. Sentiamo Gianni polemico su Zelensky. Vai Gianni, Zelensky, vai.
5: Ah, sono cose... no, è una cosa fastidiosa. Insomma, al lato mio può essere una cosa fastidiosa. Non so se sia il contesto corretto dove
3: perché? Portare. Perché? Saremo tutti, sono stati Gorbachev, è venuto Tyson.
5: Boh, lo so, chiamiamo Jovanotti piuttosto.
3: Che cazzo c'entra Jovanotti? Scusi, ma che cazzo c'entra Jovanotti?
5: Ma no, è vero Jovanotti, voglio dire, è un contesto musicale. Cosa va a fare Zelensky? Va a
3: Sanremo,
5: cantare?
3: Sanremo è un fenomeno di costume. Fenomeno di
5: quindi va a cantare, scusi, Cruciani.
3: Non dica puttanate, non faccia lo spiritoso del cazzo.
5: Che modi sono? Quali modi?
3: Io dico il cazzo che mi pare, quando mi pare, questa è la mia trasmissione. Stronzo, visto, nessuno mi ha fermato.
5: Cruciani, perché non ci vai tu a Sanremo?
3: Perché non hanno abbastanza soldi. Perché non hanno abbastanza soldi per invitarmi? Io costo tantissimo.
5: Meno male, non te li meriti. Questo è il discorso.
3: Io mi merito ogni singolo.
5: Di merda così non te lo meriti.
3: Ogni singolo milione che percepisco io lo merito, lo spremo. Quindi lo merito, non dire
5: più. Chissà dove lo spendi, Cruciani.
3: Tutto in puttane e droga. E allora? Sì. Allora senti quanto ti senti inutile. Senti che linguata alle palle mi hai dato, eh?
5: Tu sei sceso da una collina
3: con una slitta per darmi una leccata alle palle. Un mortaretto è ingoiato. Dai, vattene a fanculo. Non sei neanche capace di dire.
5: Fanculo te.
3: Ciao. Andiamo da Checco, che c'è il ristorante, vai Checco!
5: Perché Mozzeleschi se ne sta pure a cantare per tirare su quel cazzo del paese del mezzo.
3: Questa è veramente la battuta più scontata che sia mai esistita al mondo. Non diciamo puttanate, per favore.
5: Ma porco, come fa incazzare?
3: Non c'entra, il Padre Eterno non c'entra in questo caso.
5: No, lo so, in questo momento sto a cagare, già perché mi sta disturbando.
3: Sì, che è la cosa migliore della sua giornata, è la cosa migliore che lei produce durante la giornata, sono le proprie feci, lo sa lei?
5: Ma pensi un po' che in questo momento mi sta pure a stimolare a merda.
3: Vabbè, sono felice di essere coadiuvante per la sua defecazione. Ci ho detto,
5: gialli,
3: ha qualcosa da dire di rilevante sulla presenza di Zelensky a Sanremo o vuole continuare a cacare, che poi per lei è un po' come riprodursi. Lei sta facendo un figlio in questo momento, eh?
5: Ma per me, guarda, se può finire qua, comunque me ne frega un cazzo. Vuole andare lì a promuovere tutta la guerra sta.
3: Che promuovere? No, ma secondo lei lui va a promuovere la guerra?
5: Ma che cazzo ne so, che ci va a fare allora a Sanremo?
3: Va a testimoniare la difficile situazione del suo paese dopo un anno di invasione russa.
5: E mi dispiace, però.
3: No, lei non è vero che le dispiace, lei ne frega un cazzo.
5: No, sono contento, guardi, deve bombardata tutti i giorni.
3: Lei è contento perché è una persona di merda, si sa, questo è
5: proprio. Io sono un pezzo di merda, mi merito di morire, porco. Me merito proprio che mi arriva un missile in faccia.
3: Guardi, l'ha detto così bene che non la interrompo. Perfetto così. Si mandi a fanculo da solo?
5: E va a fanculo.
3: A chi?
5: A me.
3: Bravissimo, un abbraccio, arrivederci. E sentiamo l'amico mio, sentiamo perché mi manca da morire, proprio mi manca come l'ossigeno. Proviamo a vedere se è uscito dall'ospedale, proviamo, pronto?

0: Pronto?
1: Amico mio!
0: Quello lonto mai detto.
1: Sei tornato, sei vivo, amico mio, che piacere!
0: Sono sempre stato vivo, mai detto merda.
1: Ti hanno portato i miei cari saluti, te li hanno portati?
0: Sì, è venuto il mio collega a salutarmi.
1: Te l'ha detto che mi mancavi tanto, eh? Amico mio, t'hanno menato, eh? T'hanno menato come?
0: T'hanno menato perché?
1: Cosa?
0: Madonna santa,
1: beh, ti hanno
0: perché
1: menato.
0: C'è gente di merda come te in giro,
1: ecco,
0: hai capito?
1: Ecco,
0: e io ho quel brutto vizio che io non mi nascondo dietro le dita.
1: Però le prendi poi.
0: Non mi nascondo.
1: Non ti nascondi, ma le prendi.
0: Prendo perché buttarne giù 8 era un po' difficile.
1: 8, erano 8 adesso. Erano 8 adesso. Sì, vabbè. Ma quali 8? Dai, saranno stati 6 bambini delle elementari, su, che tiravano i mortaretti, dai, su, dai.
0: I mortaretti, in bastarda. Ma tutto ti ha raccontato.
1: Sì, tu che strappavi i giugulari, vengo qua, ti ammazzo, faccio, ti sfilo la corona.
0: Ma io prima o dopo nel giugolare te la stacco.
1: Le hai prese dai bambini, le hai prese dai bambini.
0: Ti arrivo sotto.
1: Vieni, mi picchi con la faccia. Ah, mi dai delle facciate nella mano, cosa fai?
0: E non preoccuparti,
1: no,
0: non preoccuparti.
1: Ma infatti non sono
0: fatti solo vedere.
1: Non sono per niente preoccupata, amico mio.
0: Finché ero in ospedale ho anche coniato una canzone.
1: Ah,
0: senti che puzza, scappano anche i cani, sta arrivando l'onto di Cruciani. Cruciani merda, Cruciani c'ha il colera. Sei la rovina dell'Italia intera.
1: Ma sei bravissimo!
0: Cruciani, vattene a fanculo.
1: Tu e tua madre!
0: Guarda, sono tornato oggi al lavoro, guarda, ma te lo prometto, Cruciani.
1: Sì. Cosa?
0: Quando verrò lì in Via Alessandria, fatti vedere
1: non
0: e parliamo
1: vieni.
0: A patronato.
1: Non ci vieni perché hai paura. Hai paura di essere menato. Paura di essere menato.
2: Donna che
1: vorresti essere menato.

0: È tornato gioia e gaudio. Ah, finalmente si può ricominciare a lavorare e a parlare di tutto senza dire un cazzo. Che meraviglia, adoro questo lavoro. Ciao, andate a far culo.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
3: Lo stufamento?
2: Stufamento, tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome. Lo Zodi 105.
1: Pensavate di esservi liberati di noi, vero? E invece no! Anzi, siamo tornati più carichi che mai! Con funzioni fantasmagoriche, serie TV anche guardabili e una vagonata di film da premio Jeremy! Preparatevi, perché il 2023 vi riserverà un catalogo pazzesco e pieno di... Long Broad TV! Specialisti nell'allungare il brodo!

0: Tenetevi forte, che andiamo subito a scoprire le novità del 2023.
1: Arriva la nuovissima funzione acquario.
0: Sì, è incredibile! Grazie alla funzione acquario potrete usare il vostro televisore come se fosse un bellissimo acquario d'arredamento e selezionare il contenuto che più vi piace per godere di un soggiorno di design da sfoggiare agli amici come...
2: Scarface Aquarium.

0: Funzione meta!
1: Da quando uscì la prima funzione VR, ci avete ricoperto di email che ne volevate di più. E allora abbiamo deciso di riproporla con delle novità che renderanno la tua visione ancora più immersiva. Mettiti il visore e entra nel nostro cinema!
2: Jumanji, benvenuti nella giungla Meta!
3: Salve, il biglietto per favore.
4: Ma che biglietto? C'ho il visore, non ho bisogno del biglietto.
3: Allora deve comprare il biglietto online su Meta.
4: Ma ho già comprato il visore.
3: Vuole vederlo il film o no?
4: Sì, vorrei.
3: Bene, allora le ho appena scalato 50 euro dal suo conto Meta.
4: Ma
5: Scusi, quello è il mio posto.
4: No, guarda, sul biglietto c'è scritto che questo è mio.
5: No, quello è il mio. L'ho pagato 100 euro su Meta.
4: Non mi faccia vedere il biglietto.
5: Guardi, se siede a quello a fianco non rompa i coglioni che sta iniziando il film.
4: Va bene.
6: Oh, adesso muore, sicuro, ora muore. Hai visto che è morto? Lo sapevo io.
7: Basta con sto telefono, spegnilo!
0: Contenuti fitness.
1: Un'incredibile nuova categoria per rimanere in forma e allenarsi con i titoli più incredibili della cinematografia mondiale. Potrai scegliere un qualsiasi titolo e abilitare la funzione wellness e via con gli allenamenti come
2: Full Metal Fitness.
8: Balla di lardo, ho deciso di darti 3 secondi, esattamente 3 fottuti secondi. 1, 2, 3.

0: Bisbis, abbiamo un problema enorme. Devi incredibilmente darmi un supporto morale e strategico. Nonostante ti consideri un cazzo di reietto palla di pelo ignorante e faccia di merda.
1: Oh, sai Skeletor, tu sì che sai come chiedere un supporto a qualcuno facendolo sentire importante.
0: E questo cosa doveva essere del sarcasmo?
1: Beh, vedi tu, mi hai anche dato della faccia di merda. Comunque, al tuo servizio, mio signore. Dimmi cosa succede di così tremendo.
0: Il mega Finocchio, coi poteri arcobaleno ieri, mi ha chiamato per chiedermi di sverginargli una fantomatica fica di dietro che a suo dire si è fatto piantare con la magia dalla maga Piccione.
1: Oh, cazzo.
0: Ha tenuto anche a precisare il particolare raccapricciante che la fica funzionante è disposta sopra il buco del culo, così da avere una cazzo di spina elettrica. Prendi cazzi! Devo immediatamente fermarlo prima che si presenti qui a violentarmi nuovamente!
2: Allora, orco, guardala! Non è la fica di dietro più spettacolare che tu abbia mai visto? Adesso stavo pensando ad una linea di intimo studiata apposta per i possessori di fica di dietro sopra l'ano. Anche se so che per ora sono solo io il fortunello della mia comunità. Presto il doppio buco sarà super cool e tutti lo vorranno. Magari non come la mia, che è praticamente vera, ma almeno con la chirurgia ci saranno centinaia di fiche di dietro in ogni città.
3: Ti prego, copri quell'abominio viscido e paffutello. Non ne posso più di vederla. È una cosa che mi disturba enormemente.
2: Ma come ti permetti? Sei proprio un maniaco. Lo sai che ho già promesso questa piccola vagina stretta stretta e virginella al mio Skelly. Non pensarci nuovamente e smettila di farmi delle avance. Non possiamo giacere assieme, orco. Però, dopo che avrò fatto la mia prima volta con Skelly, potrai farci un giretto anche tu se ti andrà.
3: Madame, io non ho nessuna intenzione di fare proprio un bel niente. A me fa vomitare solo il pensiero di guardarla adesso.
2: Sei proprio una svolazzante troietta. Ma possibile che da me volete tutti la stessa cosa? Ma perché Dio mi ha dato questo fascino super top? Che condanna! Persino tu, che sei un mio servo e anche particolarmente orribile da guardare, sei qui che brami le mie carni.
3: Ma posso farti una domanda? Per caso sei fatto?
2: Se per fatto intendi che sia alterato da una decina di pasticche. Sei cosmopolitan, un tiro di spinello e forse un po' di coca mischiata con la mescalina. Allora la mia risposta è sì. Ma ciò non significa che sia un ragazzo facile per via della caduta delle mie difese, per via dello stato di alterazione. Quindi scordati di entrarmi dentro la mia fica di dietro, l'ho già promessa. Ma nulla mi vieta di darti il resto. Sento che sei particolarmente eccitato.
3: Ma sei stronzo?
2: Sei proprio un furbetto. Sai che non resisto quando mi insulti. Forza, diamoci dentro Tribuchi del culo preferito.
3: No, no, no, non ci pensare nemmeno, ti prego, lasciami stare, vai via, non farlo. No, no, ci ho messo 2 anni a farmi passare il prolasso e le emorroidi per ogni singolo buco del culo. Fammi uscire immediatamente da qui.
2: Sono strafatto, non capisco cosa dici. Per il potere di Gayskull!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Sono arrivata ad una conclusione. Wender è pazzo. Come può, un uomo, perdere 6 ore della sua vita a cercare le voci di Rambo? Per chiamare dei vecchi e tirargli scemi. Ma lui è così. Quindi adesso alzate bene il volume della radio, perché arriva per la prima volta John Rambo.
3: Pronto?
4: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
3: Ok, d'accordo. Adesso me lo scrivo, vediamo chi posso trovare.
4: C'è un'altra via d'uscita?
3: No, solo quella.
4: E lei non ci va?
3: No, per niente, sono stanco oggi.
4: Andrò solo.
3: Se ti conviene.
4: E morirò.
3: Beh, mi fa piacere.
4: Io mi chiamo John Rambo.
3: Mi piacere.
4: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
3: Ora vediamo se mi trovo qua davanti. Posso dare un po' di tempo.
4: Andrò solo.
3: Ti conviene, sì, ti ho detto, meglio solo.
4: E morirò.
3: Ok, va bene, allegria.
4: E questo che c'entra con me?
3: C'entra perché ho da fare, me devo andare.
4: Non se la prenda male.
3: Dipende, non mi fa incazzare, scusa.
4: C'è un'altra via d'uscita?
3: Sì, il tombino.
4: E morirò.
3: Sì, penso che la morirai. Ok, senti, ho da fare, ciao, ci sentiamo dopo.
4: Non posso non aspettare.
3: Non aspettare, vai tranquillo, ciao.
4: Andrò solo. E morirò.
5: Cappella. Pronto?
4: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
5: Che?
4: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
5: Non vi capisco.
4: Io mi chiamo John Rambo. Conosci la mia lingua? Cosa?
6: Pronto?
4: Dove tengono i prigionieri?
6: Pronto?
4: Se entriamo là dentro, c'è un'altra via d'uscita?
6: Senti, sei una persona onesta. Devi dire nome e cognome, chi sei e che vuoi.
4: Io mi chiamo John Rambo.
6: Beh, vaffanculo a mamma, dal sordo e tutta la razza.
4: Cosa?
6: Pronto?
4: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
6: Senti, ma vuoi affanculo a chi ti è morto e sta morto e c'è figli di merda? Qua non è casa tua, stronzo.
4: Lei
6: se sei
4: insegnato.
6: Una persona per bene, devi dire nome, cognome, chi sei e che vuoi.
4: Non se la prenda male.
6: Affanculo a sorda.
4: Non posso aspettare. Cosa?
6: Pronto?
4: Io mi chiamo John Rambo.
6: Sembra, vuoi affanculo a te, sola, ta mamma e tutta la tua razza?
4: E lei non ci va? Cosa?
7: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
8: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Il Camionista Veneto.
9: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
3: Pronto?
4: Dove tengono i prigionieri?
3: Non so.
4: Se entriamo là dentro, c'è un'altra via d'uscita?
3: Non so.
4: Non me ne servono molti.
3: No? E quanti uomini ti servono?
4: Mi servono 2 uomini per i campi minati e 2 per coprirmi la fuga.
3: E tanti? E mi cosa posso fare a partire?
4: Non posso aspettare. Andrò solo.
3: No! Non ho capito. Dimmi,
4: e lei
3: spiegami
4: non
3: una roba. Spiegami una roba. Cosa vuoi?
4: Cosa?
3: Cosa che te vuoi? Pronto!
4: C'è un'altra via d'uscita?
3: Ti strappo il cuore con una mano di...
4: Andrò solo.
3: Vieni nella provincia di Treviso. Te urla al cielo.
4: Cosa?
3: Vai che compassimi per strada! Prema a terra!
8: Come andrà a finire questa telefonata?

0: E adesso chi è che mi rompe il cazzo? Speriamo non sia quel demente che mi stalkera con gli scherzi di merda, altrimenti giuro che a costo di ribaltare Eternia lo trovo e me lo inculo. Pronto, chi rompe i coglioni?
1: Ciao Skelly, come stai? Sono Adam, scusa se ti ho disturbato, ma volevo chiederti una cosina.
0: Adam, ma questa è bella. Ma come ti permetti di chiamarmi dopo tutto quello che mi hai fatto? Per colpa del tuo potere di merda di Guy School e delle continue violenze ai danni del mio culo, ora non trattengo più nemmeno le feci! Senza considerare i danni morali e psicologici. Lo sai che non dovremmo nemmeno parlare, visto che abbiamo una causa in corso?
1: Lo so, Skelly bello, ma purtroppo sono cose successe e indietro non si torna. C'è stato un momento che ero una uomo confusa e assetata di anasesso. Poi è successa una cosa stupenda. Anche grazie a te involontariamente. Ed ora sono una uoma nuova.
0: Uoma? Anasesso? Ma come cazzo parli, pazzo bastardo?
1: Quindi vorrei appianare le nostre divergenze. E vorrei che tu fossi il primo. Te lo devo.
0: Il primo per cosa? Aspetta, ti prego, dimmi che hai un male incurabile e ti leverai da questo mondo entro un anno fra atroci sofferenze. Quindi vuoi che sia il primo a saperlo, in modo da potermi comprare una intera cambusa di champagne per poterci festeggiare un mese?
1: Sei sempre il solito spiritosone burlone, stupidotto. Troppo top.
0: Taglia corto, checca. Che cazzo vuoi dalla mia vita?
1: Io ti ho chiamato per donarti una cosa preziosa. La più preziosa che tu possa immaginare. Voglio donarti la possibilità di essere il primo. Ti devo questo privilegio anche in funzione dei nostri trascorsi sentimentali.
0: Non dirmi che ti sei messo a fare il venditore di quelle robe piramidali del cazzo alla sistema Ponzi. Ma non eri figlio del re, ti hanno diseredato.
1: Ma no! Che sistema Ponzi? Io voglio donarti la mia prima volta con la mia fica di dietro, magicamente fornita dalla nostra amica comune, ovvero Sorceress. A te ha dato un bel cazzo tornito bene e di buone dimensioni. E io mi sono fatto donare una bellissima fica proprio dietro. Non davanti, non sotto, ma dietro! Il posto giusto per una bella fichetta. Ed è proprio sopra l'ano. Quindi se vorrai, potrai giocare a schiaccia alla marmotta con il tuo martelletto. Pronto? Sento il rumorino delle tue ossicine facciali, so che sei lì.
0: Fica di dietro! Ti sei fatto fare una fica dietro il culo con un incantesimo! E mi stai chiedendo di scopartela per la prima volta?
1: Esattamente, amore.
0: Ti prego, dimmi che sei un imitatore e questo è uno scherzo di merda!
1: Nessuno scherzo e sento che sei impaziente anche tu come me. Mi do una sciacquatina con il doppio bidet a fica e culetto e corro da te, cucciolo di Pantegana. Aspettami e prendi una bella pastiglia dell'amore. Lo voglio duro duro come la frizione di un furgone anni 80.
0: Ma non ci pensare nemmeno, pazzo bastardo! Pronto? Pronto? Ma di un cane, ci risiamo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 al tonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 dal tonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Royce. E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. O a Honolulu, blu, bom, bua, ba, blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce a Domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un.
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi?
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Age? Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Ainsen. Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo?
6: E che intendo?
3: E intendo?
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere.
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo. Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo spegnimento. E intendo e intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
3: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
1: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
3: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
3: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
3: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin.
6: Martin.
3: Martin. Vincen!
1: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
3: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
1: Psicologicamente. Sì, sì.
3: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che cosa c'hai in mente?
3: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
3: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
3: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
3: Migliorare psicologicamente. Bravo! I know I'm still
2: afraid. If you weren't real I would make you up. E così,
9: e così
2: il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
3: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera? Bacchiera! Che dolore amaro!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Un caldo benvenuto da noi della Urtotherapy. I nostri corsi sono realizzati da esperti per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto.
2: Ciao, io sono Martina, sono una psicologa. Se hai scelto di ascoltare questo episodio, sei pronto per lasciarti alle spalle il tuo peggior incubo, la claustrofobia. Si tratta di una delle paure più diffuse al mondo, ma anche una delle più facilmente superabili. Pronto? Iniziamo! È semplice capire se soffri di claustrofobia. Se entrando in ascensore, in una stanza senza finestre, in una grotta, ti manca l'aria, inizi a sudare freddo e ti chiedi come potrai uscire.

0: negativi. Come ad esempio la paura che i cavi che tengono sull'ascensore si spezzino e che l'ascensore precipiti nel vuoto per poi schiantarsi a terra, accartocciandosi con te dentro che non avresti alcuna speranza di salvarti. Nessuno si è mai salvato in un ascensore precipitato, a parte un paio di persone, ma solo se consideri il coma vegetativo vita. Va già meglio, non è vero? La claustrofobia è un problema serio nella vita di tutti i giorni. Chi ne soffre in modo grave fa fatica anche a prendere la metropolitana. Ma ehi, puoi stare tranquillo. Devi sapere infatti che la metropolitana è il mezzo più sicuro in assoluto con cui spostarsi. Certo, se dovesse esserci un guasto al convoglio, potresti rimanere intrappolato per ore al suo interno e ad un certo punto dover uscire nei cunicoli sotterranei bui e pieni di ratti, alla ricerca di una via di fuga. Ma è molto raro che succeda. Quello che capita invece spesso è che mentre si aspetta la metro qualcuno ti spinga sui binari poco prima che il treno arrivi, in modo che le sue ruote di ferro ti affettino lasciandoti, se ti va bene, senza gambe. Se ti va bene. Ma restiamo sul tema claustrofobia. Sicuramente una cosa che il claustrofobico si rifiuta categoricamente di fare è la risonanza magnetica. Effettivamente, infilarsi in una lavatrice che fa rumori infernali per un'ora, dovendo restare perfettamente immobile, non è piacevolissimo. Soprattutto se pensi che tante persone ci lasciano le penne. Ma se non sei cardiopatico, non ti devi preoccupare. Anche se chi lo è, lo scopre in genere dopo essere morto male di infarto. Riesco a sentire che ti stai rilassando sempre di più. Se sei claustrofobico, probabilmente non ami andare a visitare grotte o cunicoli sotterranei. Per provare a superare questa paura, potresti andare accompagnato da un amico, disposto a starti accanto, anche quando eventualmente una frana possa ostruire l'unica uscita esistente. E in questo caso, effettivamente, avere qualcuno di rassicurante vicino può servire. Scegli un amico che sappia accendere un fuoco. Ma cerca di calcolare quanto tempo ci vuole prima che la fiamma consumi tutto l'ossigeno presente nel luogo in cui siete intrappolati, altrimenti morireste lentamente. Ma in sostanza non ve ne accorgereste, quindi tutto sommato non male. Ah, eccoci alla fine di questo episodio. Sono certa che non vedi l'ora di prendere l'ascensore di un grattacielo di New York pieno di turisti giapponesi che consumano tutto l'ossigeno e sperimentare le tecniche di rilassamento che hai imparato.
1: Continua a seguire la Urtoterapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
2: Lo Zoo di 105.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Allora, il 4 luglio, forse non ve ne siete accorti, ma è scaduto il taglio temporaneo delle accise sui carburanti il 4 luglio. Quindi dal 4 luglio si torna a pagare i carburanti a prezzo pieno con tutte quelle tasse, tassette e tassettine che tanto amiamo e che portano il prezzo della benzina da 90 centesimi a 2 euro. Questo perché, ovviamente, come sempre in Italia, ci si mette la pezza per tappare il buco alla bella e meglio, poi quando la pezza si stacca si ritorna a dannegare nelle feci, perché non si fanno riforme strutturali e quindi si continua a lavorare con lo scotch e con lo sputo. Ma voglio sentire voi sulla fine del taglio delle accise e lo schizzamento in alto del prezzo dei carburanti. Apriamo le linee, dai. Facciamo un salto dal Grande Lota da Napoli al volo, dai. Fine del taglio delle accise, cosa ne pensi? Vai.
5: Questo.
4: Non ho capito.
5: Questo, non me lo passo neanche poco, anzi, crucio.
4: Non ce l'hai la macchina tu?
5: Pago con mezzo, col mezzo elettrico, crucio, col motorino.
4: Col motorino elettrico vai tu, ma che sei, un rider di globo?
5: Perché il rider si pedala, quale rider, crucio? Quindi... Comunque, dove sta lo scapocchiato? Chi era amico dello scapocchiato, ma lo scapocchiato come si è comportato male,
4: come
5: mi ha denunciato, solo per aver espresso la mia posizione filo palestinese, quindi...
4: Perché sei un terrorista, perché sei un terrorista, Canelota, sei un terrorista. Ma tanto non hai un cazzo da fare, perché sei disoccupato.
5: Tu
4: e tutta la tua famiglia, ciao Grande Lota, ciao. Andiamo da Pazzo col Botto, vai Pazzo col Botto. Fine del taglio delle accise. Cosa ha detto?
6: Devo pisciare!
4: Deve pisciare! E faccia le sue menzioni!
6: Ma che cazzo? Devo pisciare, porca troia!
4: E pisci! Basta che non lo faccia al telefono!
6: Aspetta, se mi alzo.
4: Sì, vado a pisciare, sì.

0: Dai, ecco.
1: Eccola.
0: Ecco, svuoti la vescica, forza. Ha ultimato la sua menzione o no?
1: Senti.
0: Ecco, sento.
1: Ecco, c'è lo sciacquone, molto stronzo.
0: Molto bravo, molto bravo. Sì, sì. Adesso può dirmi che cazzo ne pensa della fine del taglio delle accise oppure no? Ecco, deve anche cacare o siamo a posto così?
1: Ho capito, ma non...
0: Ma vada a fanculo lei, su, dai, vattene a fanculo, dai, piscione, dai, ciao, ciao, ciao. Schifo di incontinente. Un altro, andiamo da Maria Pia. Vai Maria Pia, taglio delle accise, cosa ne pensa?
2: Cosa vuole che ne pensi? Mi dispiace se aumenta il prezzo del carburante.
0: Perché?
2: Perché dobbiamo poi pagare di più.
0: Certo.
2: Per fare rifornimento.
0: Esattamente, esattamente. Ma come mai il governo non ha previsto una misura strutturale? Ha dato solo una mancetta agli italiani,
2: Questo non lo so perché non seguo queste cose, argomenti.
0: Non sa un cazzo lei.
2: No,
0: è così spallottata dagli eventi come una barchetta di carta in un torrente,
2: La saluto, buona giornata.
0: Come uno stronzo nelle maree, diciamo,
2: No.
0: Niente, questa è in balia dei flutti, come la nave di Ulisse, vattene a fanculo, dai, un altro. Andiamo da Piero, il terrore dell'Ilva, vai Piero, dici la tua sui carburanti, vai.
3: Va bene così, perché l'Italia è un popolo di caproni.
0: L'Italia è un popolo di caproni, perché? Dica.
3: Sì.
0: Perché?
3: È perché stiamo bene qui in Italia, tutti ci lamentiamo, però tutti siamo bene.
0: Chiagni e fotti è la politica.
3: Sì, diciamo qui a Taranto, chiagni morti e fotti vivi. Chiagni morti. E fotti vivi,
0: questa è la sua politica.
3: Qui in Italia, secondo me, i politici lo sanno.
0: Sì.
3: Agli italiani non devono mancare il campionato.
0: Però
3: la Coppa Campioni e il gratta e vinci. Quelli servono agli italiani.
0: E quelli, tutto il resto chi se ne fotte?
3: No, ci se ne fotte, tutti parliamo, però tutti consumiamo. Ora abbiamo mangiato il panino.
0: Sì.
3: E stiamo vedendo su TikTok.
0: Ecco.
3: In Spagna il carburante è 1,50, 1,40 il diesel.
0: E mentre da noi invece sopra i 2 euro invece.
3: Puttanate.
0: E quindi
3: solo i cazzi loro.
0: E quindi lasciamo che chi governa ce la metta nel culo. Che cazzo se ne frega?
3: Vabbè, e lei cosa pensa? Cosa dobbiamo fare?
0: Io pago le tasse in Svizzera. Puoi immaginare a me che cazzo me ne frega? Io ho un patrimonio milionario.
3: E quindi qual è il rimedio?
0: Non c'è il rimedio, deve solo perire e levarsi dai coglioni. Basta. Possibilmente giovane, così non pesa nemmeno sull'INPS. Questo è quello che deve fare.
3: Adigavi,
0: si spenga e lasci il posto a nuove generazioni.
3: E quindi cosa dobbiamo fare?
0: Se ne devi andare a fanculo, vattene a fanculo. Ciao. E chiudiamo questa meravigliosa puntata con il parere più atteso, quello del grande amico mio Mono Van Gogh, orecchie dispari direttamente da Grey School. Caro orsacchiottone puffoso, buongiorno.
4: Porco. Ma Vicenza infame, sei scappato come un coniglio, merda.
0: Ho altro da fare.
4: Merda, è un buffone, è un pagliaccio.
0: Ho altro da fare.
4: Sei scappato e allora non vieni a roba mica, coglioni, per te.
0: Sono una persona importante, non posso fermarmi con la plebaglia.
4: Ma cosa cazzo vuoi essere importante? Che cazzo vieni a roba mica, coglioni?
0: Sono un VIP.
4: Ogni lunedì, maledetta
0: sono
4: merda.
0: Ascolta, io
4: sono... Maledetta merda. No, tu non devi nulla. Tu devi farti vedere di persona e affrontarmi di persona.
0: Ti ho visto con l'orecchio mutilato. Orecchio mutilato. Ti ho visto con l'orecchio mutilato. Caro Van Gogh. Ti ho visto, caro Van Gogh, con l'orecchio mutilato.
4: Vedi che infame che sei, vedi?
0: Cosa?
4: Vedi?
0: Van Gogh?
4: Sono quelli, hai capito? Che vanno a fare body shaming, hai capito? E dopo sono là, non si può. Eccoli là, che poi appena vedono un difetto cominciano a fare i body shaming.
0: Essere Van Gogh non è un difetto. Grande pittore! Grande pittore!
4: Vieni a chiamarmi ogni lunedì, per telefono!
0: Sei un passaggio a livello che si chiude. Dai, tu sei un tenero orsacchiottone, quello devi fare, carotina.
4: Eccolo là.
0: Cosa?
4: Ma tu che cazzo vuoi dalla mia vita?
0: Sei invidioso del mio successo?
4: Assolutamente.
0: Perché tu
4: sei proprio invidioso, non sono di un amaro.
0: Dai.
4: Proprio guarda l'invidia, guarda.
0: Hai anche gli organi dispari adesso. Sei anche dispari adesso. Sei dispari.
4: Ma quali?
0: Ma vai. Ma che ti picchi nei bar? Ti picchi nei bar? Ti picchi nei bar? Ti picchi nei bar? Ti picchi nei bar? Ti picchi? Rissoso, violento.
1: Pronto?
0: Dai, dai, vai a farti fare le seghe dalle cinesi e non ti fai trovare al telefono. Dai.
1: Eccolo. Non devi scappare! Massimo. Devi avere il coraggio di affrontarmi, maledetta merda!
0: Il dog!
1: Tira fuori quell'unico coglione che hai!
0: Mono.
1: Vieni ad affrontarmi, maledetta merda!
0: Sei l'unico orecchio!
1: Te lo giuro, ti farò patire le mille pene dell'inferno, maledetta merda!
0: Cattura!
1: Ti farò, ti squarterò viva, maledetta merda! Cane, userò la tua pelle come scuoia che sei stata al mare, maledetta merda! Devi morire male, devi! Devi morire!
0: Anche al mare si permette di andare, anche al mare, invece di stare a lavorare e produrre, se ne va anche al mare in vacanza, non si sa bene da che cosa, visto che è sempre a casa per le sue risse e per le sue intemperanze, ma meno male che a casa, così lo possiamo trovare ogni lunedì. Andatevene a fanculo, ciao ciao, buona settimana, ciao.
5: Radio 105. Welcome to the Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Buon pomeriggio cari amici del programma Che Non Piace. Sono Max Furfante e come sempre in regia abbiamo il mitico Pino J, che oggi sfoggia il mio ultimo regalo, una penna Montblanc da 400.000 euro.
1: Ma non potevi darmi il cash? Cosa cazzo me ne faccio che non so scrivere?
0: In redazione invece la bellissima Nanda, vestita di Louis Vuitton.
2: Mi ha regalato sto vestito che sembra una mappa, brutta merda.
0: Come state amici? Che bello essere tornati in onda con voi. E da quest'anno ho anche una meravigliosa novità. Abbiamo in esclusiva mondiale una delle voci più belle che ci leggerà degli aforismi. Una roba colossale. Ma ve la faccio sentire tra poco, subito dopo il discone che abbiamo scelto per partire con Mintasa. Vai Pino!
1: Vai in culo tu!
0: Discone, Nanda?
2: Ti rispecchia.
1: Ha ragione, sei una merda!
0: Sapete perché ho scelto questa canzone? Perché con l'anno nuovo ho deciso di eliminare da Facebook qualche amico. E a tal proposito ho qui di fianco a me una delle voci più belle dell'etere, Marco Zanni, che leggerà una poesia scritta da me e rivolta a tutte le persone di merda che mi hanno voltato le spalle una volta che sono diventato così famoso. Prego Pino J, metti una base romantica.
3: Un'amicizia finita. No, aspetta. Un'amicizia finita. Un'amicizia finita non è mai stata sincera. Se un'amicizia smette di essere un'amicizia, era... Aspetta un attimo. Se un'amicizia smette di essere un'amicizia, era un'amicizia falsa. E se era una falsa amicizia, è bene che sia finita.
0: Ho la pelle d'oca, amici, quanta verità. Se vi è piaciuta la poesia, acquistatela sugli store digitali. Nanda, dai pure l'indirizzo IBAN.
2: Fanculo, dateli a me i soldi. It 15223000044. Così riesco a fare la crioterapia ogni giorno.
0: Grazie di essere stati con noi amici, vi diamo appuntamento domani, sempre con il vostro Max Furfante, e nel salutarvi, Marco Zanni vi lascia con un altro aforismo.
3: Perdere un amico è la cosa peggiore che possa capitare ad ogni essere umano presente. Ad ogni essere umano presente sulla terra. Ma perdere un amico a volte è inevitabile. No, non è cattiveria, ma noi cambiamo ogni giorno, o forse le strade da percorrere sono diverse, ci portano lontano gli uni

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, fine settimana incentrato sulla crisi internazionale fra Donald Trump e Giorgia Meloni. Prima il presidente americano insulta il nostro presidente del Consiglio dicendo di averle concesso una foto perché gli faceva pena. Durissima la replica di Giorgia Meloni, ovviamente di tutta la maggioranza, ma anche di parte dell'opposizione. Fatto sta che dopo sei mesi di furente leccaculismo da parte del nostro governo nei confronti di Donald Trump, adesso affiorano piccole crepe. Ma cosa sta succedendo? Voglio saperlo da voi. Donald Trump contro Giorgia Meloni. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Diavolina. Vai, Diavolina, dici la tua sullo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Vai. Che cazzo sei lì?
4: Paglia di merda con quei capelli.
3: Non ho capito un cazzo.
4: Sta bene. Paglia bastarda che c'ha sui capelli.
3: Con chi ce l'ha? Non ho capito. Spieghi.
4: Con Trump, figlio della merda, è un pezzo di merda,
3: sì.
4: non sa niente, fa guerra su guerra con quella Meloni di merda che va al chilo con quel capezzo di bastardi che c'ha.
3: Come capezzo? Ma come fa lei a sapere che il presidente del Consiglio ha i capezzi di bastardi? Da cosa vince questo?
4: È il presidente dei 104,
3: è il presidente,
4: non vale un cazzo.
3: Il presidente dei 104 non vale un cazzo, chi? Cosa? Cosa sta dicendo? Sei sconclusionato!
4: Non valgono niente, non valgono un cazzo sti politici di merda, salsicce le faccio.
3: Sì,
4: la mia posizione politica.
3: Ecco, dica, qual è?
4: Una bomba nucleare! Rasi al suolo e si rifà da zero tutto quanto.
3: Tutti chi?
4: Tutti.
3: Benissimo, a cominciare da lei. Non vedo l'ora di fare castelli di sabbia con le sue interiora. Dai, vattene a fa culo, dai, cretino, te la bomba nucleare. Tempo perso. Spostiamoci a Roma, dove c'è il Tucano, un flash, Trump contro Meloni, che ne pensi?
5: Pure la Meloni è un po' poraccia,
3: Poraccia è la tua posizione.
5: Sì, che modo è? È proprio un bulletto, ragazzo, non lo picchiavano forte da piccolo, poi...
3: Dici che la sua è una reazione ad atti di bullismo subiti in infanzia?
5: Sì, Trump sì. Sì. Il padre credo proprio, si è viziato a morte.
3: Il padre che era uno del Ku Klux Klan, lo ricordiamo?
5: Ecco. Lo dipingeva di nero e gli menava.
3: E se vede che doveva menaglie più forte, Tucano. Ciao, grazie, ciao, bello, ciao, un altro, ciao. E facciamo un salto dal Dottor Morte. Dottor Morte, qual è la tua posizione sullo scontro istituzionale fra Trump e Meloni? Dai.
6: No, ma sono due cazzoni. Quello là ci hanno messi d'accordo, perché quello là sembra quello là per fare la fotografia. I don't like the photography, alright? Fotografia, capito? Oh, calmati, dove vai?
3: Sì.
6: Allora, capito? Lui per farsi vedere da fuscemo con un capello. Simpatico, mi sta diventando antipatico.
3: Ti sta diventando antipatico perché, scusa, non ho capito.
6: Ma perché fa ste... Allora, ha ste manie di gogliardismo stupido.
3: Gogliardismo,
6: no?
3: Inventa pure le parole, cazzo te ne frega. Vai, sì, gogliardismo.
6: Ma tu hai preso per stupido?
3: Sì, no, t'ho preso proprio per coglione, però vai pure avanti.
6: Ah, no, tu sei un coglione, porca puttana. E quell'altro coglione che difende i cani non c'è oggi?
3: Sì, poi te lo passo. Adesso è impegnato a pettinare un golden retriever, ma poi arriva.
6: Ma è solo quello che fa, pettinare i cani con lui a vicenda.
3: Eccolo, guarda, sta arrivando.
7: È un poveretto, è un deficiente.
6: Sei
7: un terrone, dai, su.
6: Solo i cani potete avere, perché non siete più abituati a parlare con le persone.
7: Ma stai zitto, per favore, sottosviluppato.
6: Siete bambini, porca puttana, fate schifo.
7: Ho sentito il primo intervento, ti sei inventato anche delle parole che non esistono, ignorante di merda, dai.
6: Quale parole, bastardo, quale parole?
7: Allora, senti, io ti sto per denunciare tre volte. A, perché sei terone. B, perché sei un ignorante di merda. E C, perché c'ho il fratello avvocato.
6: Allora, vieni qua che ho la carta igienica che mi manca. La D, mi pulisco il culo.
3: Sospendiamo questa bagarre squallida e torniamo sull'argomento Trump contro Meloni. Quindi, secondo te, c'ha ragione Giorgia Meloni?
6: Ha ragione, perché dai, secondo te, ma chi è il Papa?
3: Però è dall'inizio mandato che Giorgia Meloni, come altri premier, gli leccano abbastanza il culo, o no?
6: Per quello ti stavo dicendo, questi aumenti di goliardia stupidi lo portano poi a farsi odiare. Calmati dei messicani che si mangiano i fagioli, capito?
3: Questa dei messicani mi è sfuggita, in che senso?
6: I messicani fanno dalla mattina, sai che fanno la mattina?
3: Che fanno?
6: Mangiano fagioli e poi, andale! Sembra quella musica come i deficienti.
3: Sì.
6: Vanno sterminati i messicani tutti. Capito?
3: Ho capito. Quindi che gli diciamo ai messicani? Via, al volo!
6: Messicani, ferma quei fagioli calma, tu dove vai? Stanno morendo i bambini? Cancretto, non se ne può più, le discariche abusive, via, au, au, raus.
3: Perfetto, perfetto, tutto un insieme di cose che non vogliono dire un cazzo come la tua vita. Ciao, dottor Morte.
6: Va bene, ciao.
3: Ciao, ciao. E prima di chiudere è doveroso interessarsi alle condizioni di salute dell'amico mio. Lo ricordo brevemente: 3 settimane fa, durante una rissa con un travestito in un bieco locale nella provincia di Rovigo, gli hanno strappato un orecchio a morsi. Quindi questa è la 3ª settimana che cerchiamo di recuperare notizie fresche su di lui direttamente da lui. Proviamo a chiamarlo.
8: Pronto?
3: Amico mio Mono, un grande abbraccio!
8: Ma vaffanculo, cane, sono tornato.
3: Come stai, Mono? Ci senti?
8: Cazzo, te ne frega a te delle mie condizioni di salute, a te non te ne frega un cazzo. Scusa. Tu mi chiami solo per rompermi il coglione.
3: No, scusa, scusa, amico mio, adesso. Hai, adesso, allora, adesso, dolce metà della mela, piccola pesca senza nocciolo.
8: Ecco,
3: allora,
8: ecco
3: no, no, no, io sono preoccupato perché ho saputo che ti hanno sbranato un orecchio, cioè che tu abitualmente fai risse con transessuali che ti hanno sbranato un orecchio.
8: Ma tu come fai a sapere tutte queste cose di me? Ma te chi viene a raccontarti le cose?
3: Scusa,
8: mie?
3: Era sul giornale di Padova.
8: Ma te che cazzo da Milano
3: so
8: ti viene a raccontarti?
3: So tutto.
8: Ma tu come
3: so tutto.
8: Fai?
3: Io sono il re della notizia, sono l'imperatore dell'informazione, io so tutto di tutti.
8: Ma tu non sai, tu l'unica cosa che sai è puzza.
3: Infatti
8: tu
3: lo
8: l'unica
3: so.
8: L'unica cosa che sai è puzza.
3: Infatti
8: tu non
3: lo so.
8: Niente.
3: Infatti lo so, infatti lo so, infatti so che ti hanno mozzato un orecchio e adesso ci senti in mono come una cuffia rotta.
8: Perché io, a differenza tua, le donne che non le maltratto come fai tu.
3: Ma gli uomini sì, a quanto pare.
8: Io sono una persona spregevole che non sei altro. Io le difendo,
3: tu,
8: hai capito?
3: Picchi i ricchioni. Sei omofobo?
8: No, non era un ricchione, era un uomo.
3: Era un uomo vestito da donna.
8: Ma che è sempre uomo, eh? Non è che se mi metto la donna divento donna.
3: Un uomo vestito
8: non
3: da donna?
8: Se mi metto un costume di carnevale divento un delfino, se mi vesto da pesce.
3: E che cosa c'è? Delfino,
8: uomo,
3: non
8: eh?
3: Delfino non è un pesce, il delfino non è un pesce, il delfino non è un pesce, il delfino non è un pesce. Delfino non è un
8: pesce.
3: Delfino non è un pesce.
8: Hai
3: sbagliato.
8: No. Ma voglio ascoltare quello che hai da dire. Non mi mandi mai in onda.
3: Guarda,
8: quando ti rispondo seriamente, bastardo.
3: Guarda,
8: cane.
3: Guarda che ti cade il pezzo di culo che ti hanno attaccato.
8: No, sì, ma no, porco. Jeff the Killer, maledetta merda, ti farò pezzi e finirai, ti farò brodo, brodo con la tua carne, maledetta merda, e le darò da mangiare tutti i tuoi parenti, maledetta merda, morirai tra mille pene nell'inferno.
3: Allora, per essere uno che ci sente a metà, ha tirato fuori la voce intera, quindi sono molto contento perché invece di avere mezza carotina abbiamo una carotina intera e possiamo continuare a chiamarlo e a sincerarci delle sue condizioni di salute anche in futuro. Andatevene a fanculo, buona settimana, questa è una notizia stupenda.

0: Lo Zoo di 105.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Giappo Minchia Show! Marco, Fabio, Paolo e Wender sono quattro tamarri ritardati. Per uno strano scherzo del destino e per colpa dell'inquinamento, finiscono in un tripudio di tubature che sbuca proprio nel centro delle fogne di New York City. Qui incontrano il maestro Pippo Splinter, un vecchio topo che viveva in esilio nella sua caverna fatta di sperma e rancore. Il vecchio Pippo Splinter è un grande esperto di arti marziali, katane, shuriken ed altre figate giapponesi che piacciono ai giovani, e decide così di allenare i ragazzi a diventare dei terribili tamarri ninja merde tartarughe.

0: This is a zoo, only for you.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello zoo di 105.
2: Centrale a tigre dai denti a manganello. Centrale a tigre dai denti a manganello. Rissa in corso fra la quinta e vicolo delle troie telepatiche. Ripeto, rissa in corso fra la quinta e vicolo delle troie telepatiche. Intervenite o pensate di intervenire. Passo.
3: Tigre dai denti a manganello a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
2: Bravo, bravo tigre, mangio sempre i formaggini tua. Godigni, che forte. Centrale a fenicottero in elicottero, centrale a fenicottero in elicottero, segnalata rapina alla gioielleria Conati d'Oro. Ripeto, segnalata rapina alla gioielleria Conati d'Oro. Intervenire.
4: Elicottero centrale, straordinario.
2: Stai attento col cassettino del cruscotto, zio, che è la terza volta che te ci chiudi i coglioni.
4: Ho ragione, passo.
2: Oh, vedi chi c'è sta? Aspetta che mi siedo. Centrale a cucciolo de sperma. Centrale a cucciolo de sperma. Mi ricevi, cucciolo de sperma, passo.
5: Che troia, che palle. Cucciolo di sperma centrale, ti ricevo forte e chiaro, purtroppo. Ti ricordo però che sono in pausa pranzo. Sto mangiando, sono al ristorante, passo.
2: Ma se sei in panzone, devi fare la pausa dieta, te. Dai, orsacchiotto le pelusche rosicchie, coglione, un cammello cieco, mi ricevi? Centrale, orsacchiotto le pelusche rosicchie, coglione, un cammello cieco. Ci è appena giunta la segnalazione anonima, qualcuno si è messo in testa, deve saltare la diga di sperma vicino alla vecchia cava. Devi fermarlo immediatamente, vasco.
5: Orsacchiotto di peluche che rosicchia il coglione di un cammello cieco a centrale. Scusa, ho capito bene, c'è una diga che contiene, insomma, la roba lì? Passo.
2: C'entra la marmotta con l'alvaro al culo? Certo che esiste, la diga di sperma è il più grande bacino del liquido seminale del paese. Se qualcuno dovesse farlo saltare, la città verrebbe inondata da 300.000 metri cubi di e anche tua moglie potrebbe far fronte a uno spruzzo del genere, manco con tutto il pane e le tazzine del mondo. Passo, muovi il culo.
5: Va bene, mi rigo sul posto, però dai, che schifo, cazzo, dai. Ma chi è il malsano di mente che ha pensato una roba del genere? Passo.
2: Ma non dovevi dirmi di rigo sul posto, era servita su un piatto d'argento, dovevi dire, va bene, vengo, vengo. Hai capito la battuta, porca puttana? Dai, a coglione, muoviti. Passo.
4: Centrale, che schifo, sono sul posto. Mamma mia.
2: Non ho capito bene, ripeti, barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci, mi senti? Centrale a barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci, qual è la tua posizione? Aggiornami, passo.
4: Barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci, centrale. Non è arrivata una dita di liquido seminale, mi sembra tutto normale. Qui sembra tutto a posto. Vieni a sboccare, posso andarmene?
2: Non farti ingannare dalle apparenze, barretta proteica al gusto di ascella dei giopesci. Stando alla soffiata che ci è pervenuta la bomba, è sepolta nei pressi dei piedi della diga. Prendi un piccone e inizia a scavare. Passo.
5: Siamo sicuri? Non è pericoloso, passo?
2: Non te lo so dire se è pericoloso. So solo che tua moglie è un mignottone che se lo fa pinzar culo dai nani. Dai, muovi le chiappe e inizia a scavare i piedi della diga prima che sia troppo tardi. Muoviti.
5: Va bene, passo. Merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda, merda!
2: Scusami, Tango Lesbo, stavi a salutare tuo padre, ho sentito che hai ripetuto 10 volte merda. Tango Lesbo? Che succede? Che succede, Tango Lesbo? Sento gorgogli! Tangone Lesbone? A te pare questo momento di farti la nuotata? Ti mando un surf? Vuoi un pedalò? Un sommergibile? Non so, che te mando? Dimmi, salva gente, che te serve? Non ho capito.
4: Vai!
2: Vai, vuoi la Rai?
4: Vai!
2: Vai, vai, vai! Va. È una canzone brasiliana! Vai!
4: Vai a fare il culo!
2: Non ho capito, scusa. fai snorkel in naso, vai! Pazzo!
1: Lo zoo di 105.
6: La la la. Le cose verissime. La la la na na na.
7: Ciao, cose verissime. Eccoci oggi per un nuovo super contenuto per la mia fan base. Una sola cosa devo puntualizzare, che da quando ho inserito la versione abbonamento per accedere a contenuti esclusivi per gli abbonati, nonostante refresci la pagina circa 4.000 volte al giorno, nessuno ha aderito, a parte un certo Pisciotta Gaetano, il quale mi chiede con una certa e fastidiosa insistenza la foto dei miei piedi. Detto questo, vi invito ad abbonarvi per avere contenuti fatti apposta e riservati. E comunque, caro Pisciotta Gaetano, io sono contento del tuo supporto, ma credo di dover declinare l'offerta di 50 euro per fornirti un video privato nel quale mi chiedi di brandire una banana con entrambi i piedi nudi. Ma c'è qualcosa che non torna. Come mai la mia carissima e fastidiosissima assistente oggi non mi scassa il cazzo con i suoi mugugni e commenti fastidiosi?
8: Scusa, ma se non commento mi cerchi tu? Una volta che decido di non romperti le scatole, ti metti tu a istigarmi.
7: No, per l'amore del cielo, anzi, grazie di non rompermi il cazzo con i tuoi commenti assolutamente non richiesti.
8: Dai, vai avanti.
7: Ehi, calma, calma, quattro occhi spara pennocchi.
8: Pennocchi? Ma che cavolo sono i pennocchi? Si dice pidocchi, che comunque rimane una battuta da terza elementare.
7: I pennocchi sono quegli insetti che si cibano della tua cute. Tu non sai un cazzo!
8: Si chiamano pidocchi e sono dei parassiti.
7: Proprio come te! Tu sei una parassita del cazzo che si ciba della mia notorietà. Adesso calma i toni e fammi continuare.
8: Senti, bello, sei tu che mi hai istigata mentre parlavi del tuo fan che vuole vederti con i piedi nudi mentre masturbi una banana. Quindi sei tu che devi smettere di rompermi le scatole.
7: Lasciami stare il Pisciotta Gaetano, che non c'entra nulla nella discussione, per cortesia.
8: Perché? Che ti frega, è certamente un depravato. Meglio perderlo che trovarlo.
7: Uè, non ti azzardare, non mi toccare il mio Pisciotta. Scusala, Pisciottanino mio.
8: Senti, qualcosa non mi torna. Pisciottanino mi sembra un tantino confidenziale per uno che ti ha molestato per delle foto fetish. E poi, adesso che lo noto, indossi vestiti nuovi e firmati. E al polso hai un Fumagazzi nuovo di pacca. Ah, e anche un paio di Nike da 300 euro. Senti, ma per caso, sei certo che hai rifiutato le richieste di questo tizio maniaco?
7: Tizio maniaco? No, ma tizio maniaco! Ma come ti permetti di insultare il mio fan numero uno? E poi, che male c'è ad accontentare un fan nelle sue piccole e piccolissime richieste, scusa? Cosa fai con il telefono mentre ti parlo, maleducata?
8: Sto accedendo al profilo con le credenziali admin, voglio controllare le chat private.
7: No, non ti azzardare!
8: Sì, io mi azzardo.
7: No, ho detto no!
8: Oddio, che schifo!
7: Ti avevo detto di non guardare, brutta schifosa curiosona di merda! Quella roba è privata, hai capito?
8: Ma ci sei tu nudo con un ortaggio nel sedere!
7: No, sarà roba fatta con la I. Io non ne so niente.
8: Ma ci sei tu in un video che ti scrivi Pisciottanino sulla pancia mentre ti siedi su una bottiglia di birra senza mutande!
7: Ma non è gay, è roba artistica!
8: Cristo santo, ma ci sei tu che succhietti un paio di scarpe da muratore!
7: Sono di Gaetano, me le spedite, mi ha pagato.
8: Ma Cristo santo, ma ti sei venduto come una sporcacciona di OnlyFans. Fai schifo, che vomito, che vergogna! Ma quanto ti sei fatto pagare per questa foto nudo sul triciclo con in bocca al ciuccio?
7: 1000 euro.
8: Ma scusa, quanto hai guadagnato con questa cosa di Pisciotta Gaetano?
7: Al cambio, considerati benefit, le chiusure estive, poi facendo un calcolo, l'IRP, FIMU, ICI, TARI, TASI, IRAP e poi c'è l'EMPAS e alla fine mi restano un deca. Pulito questo mese,
8: Cosa? 10.000 euro? In un mese? Per 4 foto e un video?
7: Sì. Uè, ma dove cazzo vai, deficiente?
8: Vado a cancellare la mia iscrizione all'università e a prenotare una pedicure!
7: Ok, tanto oggi non avevo nemmeno voglia. Devo andarmi a fare l'epilazione laser al taglio del culo, che ho da fare uno scatto con un modellino del Titanic che mi affonda nell'ano. Tano è proprio creativo, cazzo.
6: Le cose verissime.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
8: Amore, io esco.
5: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
5: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
11: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menu di Pornhub, puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
12: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
13: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
5: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, Ambrogio foga.
8: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
8: Andrea, prendimi ora.
5: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
13: Dai,
5: fermi tutti. Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai?
14: Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
14: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
13: Puttana. Oh, cazzo.
14: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, no, no, porca troia, porca puttana.
14: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
14: Ma che schifo.
13: Aria.
14: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
14: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
14: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah,
14: sì. Sì, sì, dai, dai.
12: Aspetta. Ah, là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono.
14: No.
12: Scusa, vista.
14: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
14: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
14: Ragazzi, ma mi si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
13: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
14: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
14: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
14: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda, mi viene da...
14: No, dai, anche la fame.
13: Mi viene da...
12: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
14: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
16: Amore, sono tornata!
14: Meno male!
16: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
14: Quello che avanza del mio cazzo.
16: Sembra un'ostrica.
14: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
14: Una merda.
17: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Radio 105.
18: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella p*** di tua madre, quella p*** di tua madre,
3: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarmi allo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfisce la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito l'altra sera al tavolo, ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai.
10: La radio, alla puttana d'esordo.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel specialmente
3: ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco, io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
13: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Merda!
12: però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però, però

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Bene, benissimo. Il caso di oggi ci regala l'opportunità di ammirare in tutto il suo splendore un uomo che possiede le più rancide stalattiti ascellari di quest'angolo di universo. Un essere con le unghie dei piedi talmente incarnite da spuntargli dai talloni e l'alito unto di diarrea. Ovviamente stiamo parlando proprio di lui, il signore delle mosche, il nemico del sapone, il Picasso delle mutande sgommate, l'unico innocentissimo signor Odoardo. Un applauso e una ola!
4: Grazie mille, vostro onore. È sempre un piacere avere a che fare con un giudice che può far nevicare col naso.
3: Esatto. Silenzio. Silenzio, brutto sacco di merda e mescolate insieme. Abbiamo una novità.
0: È un programma che va in onda alle 4.
3: Silenzio, abbiamo una novità. Vorrei presentarvi con grande orgoglio per rincarare un po' la dose nei confronti, ovviamente, della merda che avete appena sentito parlare. Abbiamo integrato nel programma il notaio Tafazzi. Buongiorno, notaio.
5: Buongiorno a tutto quanto.
0: A cosa serve un notaio in un tribunale?
5: Si faccia i cazzi suoi.
3: Bravissimo, grazie Tafazzi. Allora, signor Tafazzi sarà quello che mette il sigillo alla fine di ogni frase contro di lei. Ecco.
0: Ma che figura è?
5: Merda.
0: Ma come si permette il sigillo?
3: Allora, inebriati dalla bellezza dell'imputato, quasi scordavo la presenza di quel brutto frappè di sperma del querelante. Un uomo che definire uomo è un insulto alle capre in calore. Stiamo ovviamente parlando di quel fagotto di stronzi andati a male, conosciuto con il nome di signor Erfiglio di puttana. Ecco.
0: E chi sarebbe mai?
5: Stupido.
0: Come si permette di...
5: Ho messo a verbale, stupido.
0: Tra l'altro i suoi insulti sono anche peggiori di quelli del giudice.
3: Me ne sbatto la minchia col martello di come cazzo si chiama lei insalata di neuroni morti, che non è altro. Piuttosto, si può sapere perché cazzo ha avuto l'ardire di trascinare una creatura pura e innocente come il signor Edoardo nuovamente in tribunale? Che eravamo fuori l'altra sera a pippare con le puttane.
0: Però
3: con il nostro amico Tafazzi, il notaio, ci siamo divertiti un sacco. È arrivata la sua lettera e lì giù di nuovo bestemmie.
5: Guarda, c'è ancora il sangue rappreso, guardi.
0: Adesso capisco la sua presenza.
5: Cretinetti.
0: Cretinetti.
5: Bollato.
0: Vabbè, comunque, il deficiente qua di fianco, questo spregiudicato essere merdoso umano, lui mi ha addormentato per l'ennesima volta e mi ha rubato un coglione.
3: Porca miseria. È vero, signor Edoardo, ha narcotizzato la qui presente scroffa con le basette per rubarle una palla, un coglione?
4: Sì, vostro onore, il fatto corrisponde al vero.
0: Ha messo il fatto.
3: Che coraggio a toccare le parti basse di questo malefico scherzo di natura con le spadriglias. E mi dica signor Edoardo, cosa l'ha spinta a un gesto così tanto estremo?
4: Vede, vostro onore, ultimamente ho cominciato a soffrire di nervosismo. Quindi il dottor Google mi ha consigliato di procurarmi una pallina antistress sulla quale scaricare la tensione. Vede, la porto sempre con me. Funziona.
0: Ma il mio coglione, figlio di puttana! Il mio coglione è anche secco, non l'hai nemmeno lavato, è sporco di sangue!
4: Perché quelle sono cose fatte di plastica e non voglio inquinare il nostro povero pianeta.
3: Ma che pizza.
0: Ma perché non hai comprato una pallina antistress, figlio di troia?
3: Ma che pensiero ammirevole, signor.

0: a guardarti allo specchio, ma purtroppo devi fare altre cose, tipo mangiare.
1: Hai proprio centrato il punto.
0: Tranquilla, perché da oggi arriva Specchio, la fetta di speck fatta a specchio.
1: Ma che figata!
0: Puoi dirlo forte.
1: Ma che figata!
0: Con Specchio potrai ammirare il tuo volto persino durante i pasti. Specchio, e anche tu potrai dire:
1: mamma mia, sono così bella che mi mangerei. Nam nam.
0: Salute!
2: Bene, bene, bene, scusate che sto ammirando anch'io la mia fetta di specchio, quanto sono bello. Mamma.
3: Sapete che questo è un prodotto imbarazzante?
2: Ma è arrivato il coglione a rompere il cazzo mentre io sto facendo ancora un po' di telepromozione a questo prodotto rivoluzionario. Una roba devastante.
3: Ma sarà pieno di roba chimica, come uno specchio.
2: Ma che cazzo me ne frega a me? Io mi sono tirato tante di quella roba chimica. Che cazzo vuoi che freghi a me, al mio corpo, di assumerne altra? Allora.
3: Effettivamente ha ragione lei.
2: Eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva il profumatissimo signor Odoardo, ingiustamente accusato dal signor Ermono Coglione di avergli asportato un testicolo per usare come antistress, invece di comprarne uno di plastica inquinando il pianeta. Ascoltate le testimonianze ed esaminate i fatti. Questa corte...
3: Cosa?
2: Questa corte...
3: Crede alla suspense. È normale, ha messo il torto, è un figlio di puttana, mi ha staccato un coglione e va punito.
2: Infatti questa corte assolve il signor Odoardo perché il fatto non costituisce reato.
3: Ma che cazzo di... Mi ha addormentato, mi ha trafugato una palla.
4: Non è reato.
3: Ma lei che cazzo di notaio è poi?
4: Bollato.
3: Tira un pugno al tavolo, che cazzo di bollato è?
2: E insieme al notaio Tafazzi abbiamo stilato le condanne che lei dovrà purtroppo pagare, signor faccia di cazzo muflona.
4: Allora, la seconda è mia, senti che bella la seconda. La prima non tanto, la seconda è mia, senti che bella,
3: Non mi tocchi.
4: Bollato.
3: Non mi tocchi.
2: 3 anni di detenzione nella fossa chimica del porcile comunale di Pavia.
3: È disumano.
2: Obbligo di pitturarsi le unghie del piede con la diarrea di Francesco Favino fino al 2045.
4: Lo conosco io personalmente, vado a raccogliere la diarrea fresca tutte le mattine.
3: Ma cosa mangia, signor Favino?
4: Non lo so.
2: E infine lo condanna a girare nudo per il centro di Milano con una soppressata nel culo canticchiando la sigla del pranzo è servito tutti i giovedì fino a quando le sue emorroidi non arriveranno a toccare terra. Così è deciso. L'udienza è tolta!
3: Ma andate a fare il culo! Ma secondo voi io devo pagare lo scotto dopo essere stato fisicamente deturpato da questo sacco di merda?
2: Ah, quindi lei vuol proprio far innervosire tutti quanti qua, eh?
5: Vostro onore, ma sai che io conosco un rimedio infallibile contro il nervosismo? Gli stacchi un coglione e lo usi come antistress.
2: Ottima idea, tenetelo fermo, venga qua! Tiri Tafazzi!
3: Aia, che cazzo sta facendo? Aspetta!
4: Ti faccio sparare.
3: Cosa?
4: Faccio sparare. Bollato.
3: È una minaccia malavitosa.
4: Minchia, sono notaio.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
2: Pronto?
3: Romana?
2: Sì?
3: Ciao, sono Tony, DJ, che venivi sempre allo Chenou a ballare, ti ricordi degli anni 80-90? Eh? Come stai?
2: Non mi ricordo.
3: Non ti ricordi, Romana? Ero il DJ della, il DJ, quello che metteva i dischi. Avevo suonato anche al patio. Eri venuta anche al patio, ti ricordi? Mi hai dato un numero

0: Romana? Come si fa una a chiamare Romana e vivere a Torino? Che non ha senso. E se viveva a Roma, come si chiamava? Torina? Ma. Pronto? Ehi, polpaiola di cappelle! Romana?
1: Romana chi? Chi cerca Romana?
0: Salve, come stai? Sono Tony! C'è Romana?
1: Sì, comunque prima di tutto ti stai camuffando la voce e non va bene.
0: Perché? Ma no, questa è la mia voce. Sono Tony, il DJ, quello ho suonato lo Chenoux al patio all'ultimo impero di Torino. Come stai?
1: Non è mai andata lei in quei posti lì, quindi vedi di piantarla.
0: Ma tu chi sei? Scusami. Ma tu chi sei che ti intrometti tra me e lei?
1: Ma tu non ti preoccupare chi sono io.
0: Dai, non fare il terrone di Torino, passami Romana, dai.
1: No, non ti passo nessuno.
0: Ma allora chiedili per favore, visto che stai parlando, sarai il marito, sarai. Senti, chiedili per favore a Romana se per caso ho una mia giacca di jeans che gli avevo dato quella sera, è venuta al patio, ubriaca, marcia.
1: È venuta al patio, ubriaca, ha detto che è una giacca di jeans ti ha dato. A parte che lei assemia non beve, quindi
0: vabbè, quella ma questo tu non lo sai, quando eravamo giovani. Chiedili se si ricorda di me, che l'andavo a prendere con l'NSR blu e andavamo su in collina a limonare. Diglielo un po'. Passami tua moglie, dai, sberla. Ti facevi chiamare così, ti ricordi? Pronto? Hai capito, gli uomini sposati non sanno cosa hanno avuto nel loro passato le loro donne, non lo sanno, non glielo dirà mai che me la inculavo impennando in corso Moncaglieri 130 con l'NSR, senza casco, mamma mia, ero mica un gallo di Dio.
2: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Sì?
0: Ciao, sono Tony.
3: Ciao.
0: Ho sbagliato numero?
3: Sì. Beh, no, pensavo fosse il 60-60, però no. Sì, è sbagliato numero.
0: Ma chi sei tu, scusami?
3: Generale.
0: Ma chi sei?
3: Ma tu chi sei?
0: Io sono Tony.
3: Ma chi Tony?
0: Tony Cazzo, DJ. Dove ho chiamato?
3: No, hai chiamato in amministrazione di Mediaset, Contabilità Generale.
0: Scusa.
3: Niente.
0: Hai presente chi sono, no? No,
3: sì.
0: Sono Wender dello zoo.
3: Ah, ok.
0: Senti, visto che ho chiamato in amministrazione, fai aggiungere due zeri nello stipendio di Wender, ok?
3: Ok.
0: Sparaci per un mese, dai, non se ne accorge nessuno.
3: No, però io sono in contabilità, non faccio io le paghe.
0: Ma tu chi sei?
3: Ma poi è bello. Renata, ma sono in contabilità generale.
0: Ah, ma ho chiamato proprio Mediaset a Cologno?
3: Sì.
0: Ah, non è che ci siamo incontrati noi mai?
3: No, non penso.
0: Ma non vuoi mai ballare in discoteca? Sì, negli anni 90 andavi a ballare, ti ricorderai di me?
3: No.
0: Vabbè, dai. Senti, ti saluto allora,
3: Ciao.
0: Sei stata gentilissima, ciao grandissima. Un abbraccio, ciao.

0: Pronto?
1: Anna! Anna Maria, ciao, sono Tony.
0: Ma come... guarda, te l'ho detto ancora, tu ti stai sbagliando con qualcun altro, non conosco nessun Antonio.
1: Allora signora, le spiego un attimo perché chiamo lei, così almeno poi non la disturbo più, perché se c'è uno sbaglio, io conosco questa Anna che andava a ballare in discoteca e io me la inculavo.
0: Alla mia età, e non ho più 20 anni,
1: quanti anni
0: non
1: ha,
0: sono
1: signora?
0: Mai stata in una discoteca.
1: Ma lei scusi signora, quanti anni ha? Perché Anna avrà 60 anni adesso.
0: Io ne ho 87 oggi. No, compio 87 anni oggi.
1: Auguri signora allora.
0: Grazie.
1: 86
0: grazie.
1: Anni?
0: Eh?
1: 86 anni?
0: 87.
1: Che bella, ma una bella voce. 87. Auguri allora signora, auguri veramente. Sono molto contento
0: grazie,
1: di averla chiamata
0: grazie.
1: Oggi. Ha anche una bella voce giovane, ecco, perché io pensavo che lei fosse più...
0: la voce può imbrogliare.
1: Perché sentivo questa...
0: No, non mi aspetto, non sono messa male. Comunque mi va bene così.
1: No, perché io cerco sempre quest'Anna con cui...
0: Sì,
1: ho avuto...
0: Tu stai sbagliando con qualcun altro.
1: Con la giacca di jeans sto cercando. Perché lei è questa Anna aveva una mia giacca di jeans che io avevo dato in discoteca nel 98.
0: No, no, guarda, te l'ho detto ancora, ti stai sbagliando di grosso.
1: Quando c'erano quei dischi tipo Armand Van Helden.
0: No.
1: You know me, Stomis, ricorda?
0: No, ti stai sbagliando, ho detto. Guarda,
1: ho capito.
0: Guarda, mi è appena arrivato un'amica per farmi auguri assieme alla nipote e ti saluto. Ciao, grazie.
1: Va bene. Ma neanche stavolta sono riuscito a incendiare la vecchia sparacancri. Ragazzi, ma cosa succede? L'ho beccata anche al giorno del suo compleanno. Adesso cambio ufficio, vado di là e mi trasformo in Wender e la trito.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
6: Attenzione, questa puntata di Black Mirror sarà interamente interattiva. Da questo momento in poi, l'utente collegato alla nostra piattaforma potrà decidere come proseguire. Avvisiamo il nostro pubblico che potrebbero volare bestemmie, cazzi volanti, bocchini rotanti e spruzzi vaganti. Questa puntata è quindi rivolta ad un pubblico negro.
7: Sono raffreddato, devo stare a casa, va, vediamo un poco di televisione, vediamo un po' cosa c'è su Netflix, che ho pagato i 25 euro d'abbonamento, 15 di IVA, che poi l'IVA non sta al 20%, non capisco.
8: Bentornato su Netflix, mamba divora coglioni.
7: Mannaggia, ho sbagliato, questo è il profilo di mia moglie. Che nome è? Se a lei ci piacciono i serpenti, che deve fare? Va bene, aspetta che cambio.
8: Bentornato su Netflix, orsacchiotto pallamoscia. Ecco la novità di oggi, l'appuntamento. Un film interattivo in cui sarai tu a compiere le scelte cruciali del protagonista. Vuoi guardarlo? Tasto destro, sì. Tasto sinistro, no.
7: Minchia, qua vedi già subito mi metto in difficoltà, destra o sinistra? Destra così, che era di destra, no? Era di sinistra, no? Centrodestra, la mano è quella dell'orologio, la destra, il cuore sta a sinistra, sinistra.
8: Grazie.
9: Sì? Chi è?
10: Lucia, sono Mario. Sei pronta per andare a cena?
9: Certo. Mi infilo il perizoma e scendo.
10: Non c'ho l'asma, sono un'idea di Stefano Accorsi.
9: Eccomi.
10: Wow, sei bellissima.
9: Mauro, piano con i complimenti o sarò costretta a darti il culo al primo appuntamento.
10: Catroia, che persona schietta. Oh, sei elegante, simpatica, affascinante, intelligente, sensibile, premurosa. Sei la migliore donna del mondo.
9: Dai, non fare lo scemo. Piuttosto, dove mi porti a cena?
10: È una sorpresa. Solo Stefano Accorsi lo sa.
9: Mi piacciono le sorprese.
10: A me non molto. Da quella volta che l'ho preso in culo da un trans, pensando si chiamasse Melinda. Comunque andiamo, accendo.
8: A te la scelta, orsetto pallamoscia. Dove vuoi che la porti, Mauro, a cena? Tasto destro, in un lussuoso ristorante nel centro di Milano. Tasto sinistro, in un autogrill in tangenziale.
7: Minchia, ovvio, la scelta più buona. Aspetta, in autogrill, vai Mauro che ti faccio risparmiare. Minchia, già sono affezionato.
10: Eccoci arrivati. Soffro un po' di più perché forse era meglio in centro a Milano, ma un'idea di Stefano Accorsi.
9: Un autogrill? È il nostro primo appuntamento e tu mi porti a cena in un autogrill?
10: Scusami Lucia, ma io credevo che tu fossi una ragazza molto...
9: Credevi cosa? È questo che valgo? Una misera cena in un autogrill di merda? Ti prego, dimmi che è uno scherzo. È uno scherzo, vero?
8: A te la scelta. Tasto destro, sì, è uno scherzo. E ora Mauro la porta in un lussuoso ristorante nel centro di Milano. Tasto sinistro, Mauro scoppia a piangere e molla una scorreggia di 12 secondi.
7: Che domanda superflua. Mi ricorda anche il primo quando ho conosciuto mia moglie, la scorreggia.
11: Perché uno sceglie?
10: Tacci tua.
9: Beh, allora mi rispondi o no?
10: Sì, ti risponderei se il figlio di Zoccolo non avesse schiacciato da sbagliato. Comunque, non voglio farlo.
9: Oh Gesù, ora ti metti pure a piangere?
10: Perché? La scorreggia non l'hai sentita?
9: Ma che schifo, cosa sei, un animale? Basta, io me ne vado, addio.
10: No, Lucia, aspetta, ti prego. Non so cosa mi sia successo. Forse è una idea di Stefano Accorsi anche questa.
9: Vattene, non ti voglio più vedere. Torno a casa a piedi.
10: Ma a piedi è pericoloso. Potrebbe investirti un camion. O potresti schiacciare una merda. Potresti schiacciare un camion con una merda.
12: Oh merda, l'ho ammazzata.
10: No, Lucia! Finalmente posso piangere con una ragione. No, Lucia, no! È morta, maledetto Stefano Accorsi.
12: Merda, e ora che facciamo?
8: A te la scelta, orsetto pallamoscia. Come vuoi che reagisca, Mauro? Tasto destro, Mauro chiama la polizia. Tasto sinistro, Mauro e il camionista lasciano lì il cadavere e scappano insieme sul camion.
7: Ma minchia, ma questo è troppo facile. Che cosa deve fare? Chiamare gli sbirri? Scappano.
10: E chi se ne frega di questa mignotta? Dai, metti in moto il camion e scappiamo insieme.
12: Oh merda, abbiamo la polizia alle costole. E ora che cazzo facciamo?
8: A te la scelta. Come vuoi che reagisca, Mauro? Tasto destro, Mauro propone al camionista di accostare e arrendersi alla polizia. Tasto sinistro, Mauro fa un pompino al camionista durante l'inseguimento.
11: Che scelta improbabile! Che scelta improbabile potrà mai essere?
7: Bocchino! Minchia, questo non me lo voglio perdere.
12: Allora, cosa facciamo?
10: In realtà, la cosa che vorrei fare adesso è esplodere. Ma uno stronzo ha sbagliato tasto. E quindi, per un'idea di Stefano Accorsi, apri le gambe e abbassa la cerniera. E per favore, dimmi che ti sei fatto un bidet. Basta anche uno splash.
12: Ma che cazzo fai? Lasciami qua! Oh sì!
10: Ma dove sono? Che è successo?
13: È in ospedale, signor Mauro. È stato coinvolto in un incidente. È stato fortunato. La cappella le ha oltrepassato la gola senza danneggiare nessun organo vitale.
10: Oh, cielo, ora ricordo! Lucia! Oh, cielo, che cosa ho fatto? Dottore, non so che cosa mi stia succedendo. È come se le mie decisioni fossero prese da qualcun altro. Sto impazzendo, mi aiuti, sto impazzendo. Guardi come lo faccio come Stefano Accorsi. Tu gusti smell che one, sto impazzendo.
13: Stia tranquillo, va tutto bene. Allora, lei è ancora sotto shock. Ora le darò qualcosa che la farà stare meglio, sia tranquillo.
10: Grazie. Ma davvero? Ma cosa?
8: Tasto destro, il dottore dà a Mauro un potente sedativo. Tasto sinistro, il dottore si dà fuoco al cazzo e glielo butta nel culo.
7: Ma perché? Sì, però così non c'è divertimento, veramente. Cioè, fare qualsiasi cosa. Un dottore è quello che deve fare.
14: Sedativo! Bastardo! Schiaccia il sedativo!
7: Mettergli il cazzo in culo in fiamme.
13: Sì, sì, adesso glielo do, però nel frattempo stia fermo. Ti affermo così, l'avverto, brucerà un po',
10: Ai, che dolore, che dolore! Stefano, accorsi, figlio di puttana!
5: E vissero felici e inculati per sempre. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro.
4: Lo Zodi 105.
15: Lo Zodi 105 presenta i classici di Wender.
16: Chi cerca lei?
17: Ma questo è un documentale!
18: Sono un uomo, che signora!
19: Come ti chiami, faccia di merda?
20: Prego, scusi.
17: Ti aiuto!
20: Che vuoi?
21: Sono Rocco Siffredi.
22: Schifo, una merda!
15: I classici di Wender.
23: Pronto?
19: Pronto?
23: Pronto?
19: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere. Gli dica che sono Enzo.
23: Chi è Amedeo?
19: Pronto, Amedeo?
23: Ma a chi cerca? Senta, ha sbagliato numero.
19: Io sono un amico da tuo fratello.
23: Ma io non c'ho fratelli, lei chi è?
19: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
23: Ma a chi chiama lei?
19: Io ero quello che stava dietro di te, con la maglietta di spugna, girocollo, tipo mare.
23: Ma io non c'ero, ma guardi, ha sbagliato il numero, e chi cercava? Mi dica il cognome.
19: No, l'hai detto, e c'ero io dietro, l'hai detto.
23: Ma che ho detto io? Io non lo conosco lei.
19: Ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
23: Ma mi dice lei chi cerca?
19: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo.
23: A chi cerca lei? Paese, come si chiama?
19: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro che già mi ha dato una mezza risposta, capito?
23: Ho capito, ma mi dica lei in quale paese si chiama?
19: No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
23: Ma scusi, ma mi dice lei a chi chiama?
19: Pronto, Amedeo?
23: Ma non c'è Amedeo. Ma chi chiama? Dove sta Amedeo di casa?
19: Gli dica che sono Enzo.
23: Ma Amedeo, lei a quale paese si chiama?
19: Ah.
23: Qui lo sa dove siamo?
19: Vabbè. Ci sentiamo allora.
23: Ma vaffanculo.
19: Va bene. Ciao.
15: Adesso è il momento di chiamare l'amica di Wender. La vecchia malefica spara cancri.
24: Pronto?
19: Pronto?
24: Ma tu che razza di merda, che figli di puttana, non chiami con la mia zia ancora o se non togli la tua cazzo?
19: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere.
24: Di chi è?
19: Vorrei parlare con Amedeo per piacere. Gli dica che
24: non
19: sono Enzo.
24: Amedeo, non c'è. Ciao.
19: Ci sentiamo allora.
24: Vaffanculo.
19: Vabbè.
15: Niente, per oggi lasciamo stare la vecchia spara cancri e andiamo sempre in zona dal camionista veneto.
25: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua
19: Eu. Pronto?
26: Pronto?
19: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico di tuo fratello.
26: Tua, caga, non te ne conosco.
19: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa. Cioè, siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda. Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava. Eri intracciabile?
26: Sì, con sto cazzo di...
19: Ma eri reperibile da qualche parte?
26: Sì, sto cazzo. Boia.
19: Senti, ma tu pensi che una cosa del genere gli può interessare? Cioè nel senso che gli può andare bene?
26: No.
19: Senti. Oh, senti. Ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè ti interesserebbe?
26: Ma porca, ti è brutta, basta. rotto i coglioni! Cancaro!
0: Oi, no. 13.
26: Oh, no, poi...
0: Vabbè.
26: Tre, morita!
0: Vabbè.
26: Oi, no,
0: ci sentiamo allora. Va bene. Ciao. Ciao.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peter Lippia.
2: Vai, dai!
3: Java Beach Party!

0: Play Fabiane, perché sono dei fucchi a caffi bastardi, ma noi ci continuiamo a combattere, e infatti io sono qui, voi continuate sempre a calciare i mendicanti e correte col durello davanti agli sbirri, e intanto noi ascoltiamoci la voce dell'universo, e allora, pronti?
1: Vai!

attori italiani sono i migliori, ma i film in lingua originale sono tutt'altra cosa. Però non capiamo un caffo, eh.

Ed ora l'ultima, che credi fiftava meglio quando fiftava peggio. E ora tocca a voi. Io lo

0: Ed ora, come abbiamo già detto, fiftava meglio quando fiftava peggio, sì. Ed ora abbiamo una canzone per inneggiare l'importanza di questo ritornare un po' alle origini, di questi vecchi mantra, quando era tutta campagna e si poteva andare in fette su una Vespa e senza il casco. Ovviamente la colpa è dei poteri forti, ma io farò un inno per questo. Vai maestro!
1: Vai!

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puccia l'hai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto bello.
5: Bello, sì.
4: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, ah. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Di tutta minchia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, una groviera.
4: Un groviera. Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è sul lavoro.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con
4: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova a
3: vero.
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilti col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bu, ciu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia,
5: Italia. Poi c'è anche CCC.
4: C'è il Grassea, c'è va a
6: finire. E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora?
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte e trova una cosa, e si gira dall'altra parte e trova un'altra cosa,
6: sì.
4: Non vivrà mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Vado a 52 anni.
3: Bello, un da Scusami, eh.
5: Guarda, cromosomo in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua,
3: guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No, qui chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine
5: anni
4: 60, fotografiche.
5: A 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di?
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo.
3: 80
5: si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, è possibile.
3: Vaffanculo.
4: Vedrai, però,
3: cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo?
4: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri.
4: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
4: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
5: Hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Devi andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Grazie.
3: Ma io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

I cartoni della nostra infanzia con i ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show! Paolo Noyes, una dolce troietta obesa di 50 anni, si trasferisce a Tokyo per frequentare le scuole medie. A scuola Paolo entra in contatto con la pallavolo, diventando con il tempo una campionessa anche se cicciona. Vestita come Britney Spears nel video di Baby One More Time, inizialmente Paolo gioca nella squadra della scuola, ma la sua irrefrenabile golosità per il cazzo la distrae. Paolo Noyes si innamora, infatti, del capitano del club di pallavolo maschile, il suo senpai Marco Mazzoli-kun. Inizia così questa meravigliosa storia di orrori.

0: is the zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. Come ogni settimana siamo qui a registrare un nuovo episodio che questa volta vi terrà incollati allo schermo come falene ai lampioni.
3: Che sagoma, che bella sta battuta, mi hai fatto riderissimissimissimo.
2: Ma dico io, ma ti pare che devi commentare anche quando sono divertente? Almeno limitati a quando sei polemica. Ma che cazzo sei, l'opinionista? Chi cazzo credi di essere? Parenzo o la Puccioni?
3: Non so di chi stai parlando.
2: Ma non me ne frega un cazzo!
3: Mamma mia, sai che ogni tanto fatico a sopportarti? Sei proprio stronzo.
2: No, non mi arrabbierò. Adesso giuro che andrò avanti e non mi curerò del tuo modo fastidioso di sopportare le mie attività. Quindi, amici cose verissimers, dicevamo, oggi vi scioccherò con la rubrica dal titolo... La confutazione delle minchiate dei complottisti!
3: Ma che cosa hai appena fatto?
2: La sigla, stronza!
3: Oh signor, che pochezza!
2: No ma... non ci credo. No ma... veramente lo hai detto? Ma veramente hai anche detto oh signor? No ma non ci credo. Sai che se non fossi una donna con gli occhiali e soprattutto incredibilmente forte e capace di utilizzare discipline di arti marziali con una maestria epica, ti strapperei il volto e lo indosserei a carnevale, cazzo!
3: Sì, bla bla bla, dai, andiamo avanti.

0: prima o poi lo compro un pitbull e ti faccio sbranare.
1: Sì, come quando avevi Gaetano.
0: Non mi ricordare Gaetano. Era un cane eccezionale. Se non avesse avuto la propensione a sbranarmi il collo.
1: Possiamo andare avanti con sta cosa dei complottisti? Così finiamo che ho l'estetista alle 17, dai.
0: Estetista? Chi cazzo è Copperfield? Chi è così incredibilmente capace di fare qualcosa sul tuo corpo per renderti carina, scusa? Harry Potter? Estetista! A te ci vuole una settimana come una bustina di tè a mollo nelle piscine di Lourdes,
1: Sei proprio cattivo.
0: Godo! E comunque, taglio corto. Guardate il mio zainetto jetpack che ho sulle spalle comperato sul dark web, con il quale mi alzerò in volo e dimostrerò, con una serie di immagini ad alta definizione, che esiste una curvatura terrestre e che la teoria del muro di ghiaccio che circonda la Terra piatta sia un'incredibile immondizia per decelebrati.
1: Ho un paio di dubbi molto seri su questa cosa che vorresti perpetrare.
0: Ho un paio di dubbi molto seri su questa cosa che vorresti zitta e fatti i cazzi tuoi!
1: Va bene, ammazzati, che tanto finirà di merda come sempre.
0: Brava! Brava! Brava! Ma brava! Ma finalmente brava!
1: Finiscila di fare così!
0: Ma brava! Brava! Brava! Brava! Brava!
1: Ho detto, smettila di trattarmi come una bambina coi problemi di ritardo!
0: Bravissima! Ma brava! Ma che brava che sei!
1: Ok, hai rotto il cavolo. Questo è il bottone di accensione?
0: Sì, brava, brava, brava!
1: Buon viaggio!
0: No, no, no! Che cazzo fai? No!
1: Ma bravo! Ma bravo, bravo! Ma che bravo! Coglione!
2: Le cose verissime!
3: Radio 105!
4: Lo Zoo di 105! Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
5: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
6: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
7: Pronto?
6: Sì, buongiorno, salve, sono Gigi Valli da Conservigio, vi sono annunci di lavoro su internet.
7: Sì, dimmi.
6: Salve, disturbo?
7: No, dimmi tutto.
6: Allora, ascolti. Lei conosce la Conservigi intanto?
7: No, però.
6: Sì, no, vabbè, noi però adesso le spiego. Noi siamo praticamente un ente statale che collaboriamo per il 70% col governo italiano.
7: Sì.
6: Per il 22% con il Granducato di Toscana e per l'8% con i gilet gialli di Parigi. In questo momento stiamo ricercando delle figure per un'acquisizione che è stata appena fatta nell'ambito dell'editoria.
7: Editoria?
6: Sì. Lei conosce Rolling Stop? Eh? Oh! La conosce o no?
7: No, però vabbè. Di cosa si tratta? Cosa dovrei fare?
6: Allora, questa è una rivista di musica. Che inizialmente quando è nata, adesso le dico così in grandi linee, parlava di musica e era molto seguita.
7: Sì.
6: Poi per fare adesso ultimamente con i social, per fare like e vendere qualche 10 euro di pubblicità, si sono messe a parlare di altro, diciamo di gossip.
7: Sì.
6: Tipo, hanno fatto un articolo, guardi, proprio l'altro giorno. Hanno parlato degli schiaffi in faccia. Cioè, diciamo che comunque la parabola, diciamo, è dello schiaffo in faccia che nel nord si dà dalla propria spalla fino alla faccia della persona che prende lo schiaffo, invece in meridione si dà dal basso verso l'alto. E quindi di conseguenza hanno chiuso. Hanno chiuso e noi l'abbiamo rilevata.
7: Sì.
6: Abbiamo preso l'80% degli stop. E nel pacchetto c'era anche un 5% della Sperlari, che fanno le caramelle, 2% dei gilet gialli e una Fiat Croma dell'86. Vabbè, appena arrivati abbiamo visto uscire il magazzino pieno zeppo di Rolling Stop, abbiamo fatto un gesto, abbiamo donato tutte le riviste a un centro accoglienza per i barboni. Sì, così almeno useranno le pagine per pulirsi il culo, nel senso... Vabbè, adesso giusto anche per capire la dislocazione delle situazioni. Di dov'è lei?
7: Di Bari.
6: Dove?
7: Bari.
6: Ah, di Bari. Ah, sì, penso, avevo un amico lì anni fa.
7: Ah.
6: E poi ha capito che praticamente era un posto di merda e è andato da un'altra parte. Allora, senta, guardi, io penso che si possa fare la cosa. Lei sa, comunque sa scrivere, nel senso...
7: Non l'ho mai fatto, sinceramente. Di scrivere sul computer sì, ma che cosa dovrei fare io, sinceramente? Non ho capito.
6: Tipo, noi gli diamo un argomento, lei fa un articolo su qualcosa.
7: Tipo giornalista?
6: Tipo, diciamo, sì.
7: No, sì, potrei, ma non l'ho mai fatto, cioè non saprei come fare, sinceramente.
6: Possiamo provare, nel senso, se lei...
7: Sì, ma non so come muovermi.
6: Ha capito, le diamo il titolo d'argomento e lei può fare sia computer...
7: Cioè, dovrei stilare praticamente un articolo su questa cosa qui.
6: Esatto, dovrei praticamente parlare di qualcosa che noi le diamo l'argomento.
7: Sì.
6: Noi pensiamo tipo di iniziare a... Non so se ha saputo la dichiarazione che aveva fatto... Andrea Roncato non ha fatto.
7: No, lo so.
6: Vabbè, ha dichiarato l'altro giorno sul giornale. C'era la notizia che lui praticamente usava le ginocchia per schiacciare diciamo la coca ai tempi, no? Quando lui. Quindi, nel senso, noi volevamo partire così. Primo articolo.
7: Senta, mi scusi.
6: Sì,
7: dove si trova questa azienda? Cioè, ci vediamo, parliamo un po'. No,
6: certo. Chiaro che noi comunque abbiamo la struttura lì nella Puglia, nel Barese.
7: E dov'è?
6: È in piazza Garibaldi a Bari.
7: Vabbè, non so, possiamo vederci domani mattina?
6: Ma volendo sì, certo.
7: Sì, vengo così parliamo meglio, vediamo un po'.
6: Va bene. Noi prepariamo la copertina intanto, domani la vede, c'è la copertina Rolling Stop con le ginocchia di Andrea Roncato e partiamo con l'articolo poi subito.
7: Sì, sì. Cos'è, un portone?
6: Sì, c'è un... sono delle vetrine, sono prendendo 50 vetrine.
7: Va bene, alle 10 sono da voi.
6: Sì. Posso dire, mi piace, sono contento di aver contattato...
7: No, però vediamo un po', non è...
6: Però si sente che sa il fatto suo, che comunque c'ha le palle sotto, che vuole provare.
7: Vabbè, sì.
6: Posso dire che mi piace, nel senso...
7: va bene, dai, domani ci vediamo.
6: Secondo
7: vediamo
6: me lei è la persona giusta per la nuova edizione di Rolling Stop, insomma io...
7: speriamo.
6: Io scommetto sempre sulle persone, mi piace davvero, guardi.
7: Va bene.
6: Mi piace molto. Giusto per capire, nel senso, sì. Giusto per non avere poi... Per caso lei ha avuto mai rapporti con i maschi, no?
7: No, perché?
6: No, perché dico che mi piace, nel senso... Si sente che c'ha le palle sotto, capito? Io se vuole posso fare direttore. Direttore di Rolling Stop.
7: Io devo fare il direttore? Non lo so, vediamo, domani vengo e parliamo.
6: Parliamo, però, nel senso, si vesta leggero, nel senso... scollato. Se poi riusciamo a fare cose, le do il 3% dei gilet gialli e una Fiat Croma dell'86.
7: Ok, va bene.
6: Va bene?
7: Va bene, vediamo.
6: Proviamo, nel senso, io faccio una prova, se fa male ci fermiamo.
7: Ok.
6: Va bene?
7: Va bene.
6: L'ha mai fatto?
7: No.
6: No, vabbè, sempre una prima volta. Mi lotto al mese la Fiat Croma. Pronto? Guarda, sto pelandrone di merda, va! Vabbè, comunque ragazzi, la cosa è stata fatta in tono ironico, ovviamente nessuno c'ha niente contro Rolling Stop. Giusto per questo la musica a volte può alleviare i dispiaceri e noi dedichiamo una bellissima canzone per tirare sul morale agli amici di Rolling Stop. Vai col pezzo!
8: Vengo da Ghana, mangio banana.
6: Ragazzi! Noi della Conservigi torniamo un'altra volta, quando avremo voglia. Nel frattempo vi salutiamo, ovviamente.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Donà, che vuoi dire?
1: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io fa 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però.
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove?
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però.
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
2: c'è la certezza.
1: Allora io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico,
2: guardala,
1: perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle iende.
2: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose,
2: un po' di persone,
1: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Io ne ho visto le ieri, ne ho visto qua.
2: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però voilà, sempre queste cose.
4: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
1: Perché sai media 7. Però dicono, voilà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: buon pomeriggio a tutti quanti e ai nostri fedeli. Questo è un programma radiofonico che si chiama Preghiamo Insieme e con me c'è sempre Suor Cavalla e praticamente noi aspettiamo le vostre telefonate così vi potete confessare. Io sarò la voce del Signore che vi accompagnerà alla soluzione dei vostri peccati. Adesso sentiamo subito velocemente chi abbiamo all'ascolto oggi. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Come stai? Sono ho un po' di raffreddore e mal di gola.
1: Ah, e non è che c'hai il COVID?
0: No, ho fatto il tampone ieri sera. Stai mangiando?
1: No, ho fatto 2 peperoni ripieni.
0: Ripieni di cosa?
1: Allora, pane, uova, formaggio, prezzemolo e poi ci ho messo...
2: Dopo 9 minuti.
1: Quindi, ecco, ho fatto questo menù, diciamo.
0: Allora, ci sarebbe questa preghiera molto bella?
1: Sì.
0: Che tu forse la conoscerai anche come canzone, ma in verità anche questa è scritta nella Bibbia, però quella che voi non conoscete, che fa così.
1: 10 ragazzi per me possono bastare, 10 ragazzi per me io voglio dimenticare. Capelli biondi da accarezzare, sulle labbra rosse devi morire. Oh, 10 ragazzi così, ti dico solo di sì. Voglio sapere che ha detto tata, che io non vivo senza di te. Matto, tata, quello è matto proprio perché forse non sa, forse avere anche una per il giorno e una per la sera. Chi è?
0: Ya.
1: Ya. È mio genere.
0: Ah, è tuo genere. Allora ti lascio andare adesso.
1: No, aspetta, mi ha portato le punture.
0: Ah, e beh, ti lascio, aspetta. Dai, magari ti chiamo più tardi.
1: No.
0: Ci sarebbe questa preghiera molto, molto bella.
1: Sì.
0: Da cantare la sera di Halloween.
1: No.
0: Che fa così.
1: No. Na na na na na na na, rumori, rumori, na na.

0: amore, dai, cazzo, dai, da da da da da da da da da dai, da dai.
1: Nel nome del Padre, Padre del Figlio, figlio dello Spirito Santo. Amen.
0: Amen.
1: Allora, sentimi bene, ho qualche minuto dove puoi confessarti e se hai qualcosa da dire che hai combinato in questi giorni.
0: No, non ho combinato niente.
1: Sicura? Peccati?
0: Sì,
1: peccati di gola?
0: No.
1: E col pensiero?
0: No. Devota mio marito.
1: Brava, così. Bene, senti, allora io a questo punto ti saluto.
0: Ok.
1: Ti auguro di passare dei giorni tranquilli in serenità.
0: Anche tu.
1: Ci salutiamo con cheeseburger.
0: Cheeseburger.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Yes, scan for girl.
0: Scherberger.
1: Brava, perfetto. È difficile, okay. Ma è una questione un po' di abituare la lingua a fare un movimento diverso.
0: Sì.
1: Va bene, dai, allora ti saluto.
0: Ci sentiamo.
1: Cheeseburger.
0: Schemberger. Non mi veniva.
1: Va bene, un abbraccione.
0: Un abbraccione pure a te, se senti di nuovo a papà Francesco.
1: Eh sì, lo sento.
0: Ricambi i salutoni.
1: Va bene, okay.
0: Ciao, tante belle cose.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: automatica. Ho deciso di utilizzare la guida gestita e mi sono addormentato. Peccato che mi hanno svegliato i vigili, perché ho preso una vecchia che attraversava sulle strisce.
1: Secondo me eri ubriaco. Perché non lo dici in onda?
0: Per fortuna avevo con me il libretto degli assegni. Ho pagato i vigili, hanno buttato la vecchia in un bidone e puff, tutto sparito nel nulla.
1: Racconta anche che hai rubato quella borsa firmata che sta dietro di te alla vecchia che hai investito.
2: Zitto, figlio di puttana, e lasciami fare il mio lavoro.
0: Care signore, la vedete? Proprio dietro di me, una delle borse più ricercate del mondo.
1: No, Sandro, non lo fare.
0: Questa borsa che vi sto mostrando è quella indossata da Sofia Loren nel film Breve Incontro. La borsa fu creata dallo stilista Valentino Garavani. Questa borsa ha un valore inestimabile. Ma ci rendiamo conto che pezzi di valore abbiamo noi? Porca m***a! E fatemelo dire c***o!
1: Vai Sandro, dai il costo della borsa.
0: Questa borsa vale 15.000 euro. Noi ve la diamo a soli 2.000 euro. Abbiamo qualcuno al telefono?
1: Certo che ce l'abbiamo, se no la scenetta finirebbe subito.
0: Allora, passatemi il primo acquirente di questa bellissima borsa. Pronto? Signora, buongiorno.
3: Chi parla?
0: L'ecotetero!
3: Chi parla?
0: Sono Sandro di Teletoco, signora.
3: Non conosco nessun Sandro, la saluto.
0: Che bella voce che ha, chissà quanti c***i avrà preso quella bocca.
3: Ma come lei, sì.
0: Pronto? Ma che schifo di persone ci sono al mondo.
1: Sandro, abbiamo un altro acquirente, te lo passo.
4: Pronto?
0: Pronto! Mi dica!
4: Succhiami il c***o, scimmione di merda!
0: Ma come si permette?
4: Baciami la c***a!
0: Signora, qui su Teletocco vendiamo solo pezzi autentici. Se lei ha chiamato Teletocco è perché si sarà innamorata di questa borsa. È sua per soli 2.000 euro!
4: Per 2.000 euro mi devi imbiancare casa e rifare la macchina.
0: È bella, vero?
4: Di bella c'è solo la cappella.
0: Allora perché cazzo mi ha chiamato?
4: Perché ti voglio rompere i coglioni, scimmia di merda.
0: Dai, scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
4: Succhia cazzo Antonio.
0: Scrofa.
4: Puttana.
0: Scrofa maledetta.
4: Puttana troia.
0: Chi è lei?
4: Il cazzo che te ne frega, scimmia di merda.
1: Sandro, chiudiamogli la linea.
0: Scimmia volgare.
4: Scimmia pederasta.
0: Porca m***a.
4: La cantante.
0: Se lei ha chiamato Teletocco è perché si sarà innamorata di questa borsa.
4: La borsa è quella del pronto soccorso dove metto dentro le tue ossa.
0: Che bella voce che ha, chissà quanti cazzi avrà preso quella bocca.
4: Gli stessi cazzi che ha preso.
0: Su dai, levatemi dai coglioni sta scimmia campestre. Ma che gente c'è in questo mondo? Prima chiamano e poi mi insultano. Che schifo!
1: Cosa facciamo, Sandro? Diamo la linea al telegiornale?
0: No! Devo riuscire a vendere questa borsa. Passatemi qualcuno.
5: Guarda.
0: Signora, buongiorno. Che bella voce che ha. Chissà quanti cazzi avrà preso quella bocca.
5: Ma vaffa...
0: Guardate, sono sconvolto. Io non ho detto nulla e la signora bastarda mi ha mandato a fanculo. Pazzesco!
1: Vai Sandro, altra telefonata.
5: Pronto?
0: Mi dica.
5: Che te l'hai fatto mettere il culo? Dica puttana che t'ha cagato.
0: Scrofa. Scrofa maledetta. Pronto? Questo io non lo accetto. Ma chi cazzo era questa? Una pazza? Richiamatela immediatamente.
5: Le maledizioni che ti sto mandando ancora.
0: Mi dica.
5: Io ero un brutto maledetto, porco, schifoso.
0: Se lei ha chiamato
5: se prima o poi ti arriva.
0: Pronto?
5: Guarda che arrivano, sai.
0: Signora.
5: Guarda che ti arrivano. Schifoso.
0: Qui
5: porco,
0: su
5: maledetto.
0: Qui
5: va
0: su te.
5: A cagare, deficiente.
0: Scimmia stronza.
5: Schifoso.
0: Scimmia
5: schifoso.
0: Del cazzo. Dai,
5: va
0: scimmia.
5: A cagare, che non ti sciaga buon pisare. Che non taglia capire il pisello.
0: Pronto.
5: Non hai niente, schifoso.
0: Dai, non fare la stronza e mi dica quanto vuole offrire. Pronto. Ma questa mi ha tirato addosso delle cose orribili.
1: Ma stai tranquillo, Sandro.
0: Oddio, ma che succede?
1: Sandro, hai tutti i pantaloni bagnati.
0: Ma non mi sono mai pisciato addosso. Ho il cazzo che piange.
1: Allora, quello che ha detto la vecchia funziona?
0: Porco Dio!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora,
4: sì.
3: Pronto, signor Vito?
4: Sì.
3: Ah, buongiorno, salve, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
4: Sì.
3: La disturbo?
4: No.
3: Stavo dormendo, no? Scusi, è il caso.
4: Figurati. Mi dica.
3: Perfetto, ascolti, allora, lei conosce la Conservigio intanto?
4: No.
3: Vabbè, noi siamo una razza superiore che sostiene i complessati che non sono in grado di provvedere a se stessi e che vivono di stenti.
4: Sì.
3: Allora, che regione è lei? Dov'è?
4: Io dalla Puglia, però.
3: Puglia?
4: Sì.
3: Ah, eccolo lì. Lo sapevo io. La patria delle cime di rapa, vabbè, visto che siamo qua, mi tolgo una curiosità. Non ho mai capito una roba della Puglia. Ma perché in tutto il mondo ci sono il melone e l'anguria? Invece voi li chiamate tutti meloni, eh? Anzi, con due L, melone.
4: Va bene, non lo so che ti devo dire.
3: Oh, quando sento dire melone, prenderei la cartina della Puglia in mano e ci tirerei uno schiaffo in faccia proprio. Vabbè, comunque, vediamo un po'. Allora, vediamo che posizioni abbiamo aperte qua dal computer nella zona della Puglia. Allora, vediamo un po'.
5: Gentile disoccupato, sei in attesa di conoscere le attività lavorative della tua zona, anche se sei di Bari.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Allora, c'è una collaborazione con una società di doppiaggio. È una società che comunque occupa nel settore del cinema e praticamente loro hanno una figura scoperta che cercano di riempire. Praticamente sono dunque contratti d'assunzione di doppiaggio. Praticamente sono dunque contratti d'assunzione. Sono 1.800 netti mensili. Cioè trasferte, tutto pagato, diciamo. Malattia compresa, schiaffi in faccia, tutto compreso, diciamo. Allora, in pratica, perché in pratica sa dell'Argento, no? Il regista, presente?
4: Sì.
3: Quello zombie, diavoli, quello sangue,
4: sì.
3: Ecco. Allora, sta facendo una serie horror pugliese per Netflix. In pratica cerca un doppiatore che parli appunto pugliese. Dunque, lei ha avuto esperienza nel doppiaggio?
4: No, questo no.
3: Questo no. Perché nel senso, in questa cosa qua non serve il professionista, non è un film dove serve uno con la voce tipo Ferruccio Amendola o Simo Jay di il regista. Serve uno che parli come si parla in Puglia, nel senso...
4: In dialetto,
3: esatto, quindi in maniera molto terra a terra, quindi non serve il professionista, capisce?
4: Sì, ok, va bene, per me ok.
3: Va bene, se per lei può andare bene, io farei subito una prova registrata che la mandiamo in agenzia, così loro mi dicono poi se può andare bene il candidato. Le faccio fare tre registrazioni vocali veloci che noi le mettiamo all'interno del form.
4: Okay.
3: Allora, mi faccia un urlo, tipo come se vede un mostro. Faccia finta come se vede Salvini, giusto per dare un'idea. Aspetta,
4: okay.
3: Vai. Ok, abbiamo registrato la Lucia? Sì, perfetto. Allora, adesso mi faccia un urlo come se prende uno schiaffo in faccia, tipo. Ok, adesso mi faccia... qua mi richiedono dall'agenzia un urlo come se ti bloccano la bocca aperta e ti infilano dentro un cucchiaio di cassola e polenta. Vai. Ok, registrato. Qua c'è l'ultimo. Allora, mi fai una... Facciamo una cosa, questa è particolare. Nel senso, non ti do del tuo, non ti spaventare.
4: No,
3: figurati. Ti aiuto io anche. Allora, fai finta di aver superato la quinta elementare. E urla, coniugando il verbo in maniera corretta, un... Non voglio che tu mi uccida. Quindi usando comunque il verbo giusto, urlando, vai.
4: Ok, non voglio che tu mi uccida.
3: Provo a urlare un po' di più.
4: Non voglio che tu mi uccida.
3: Va bene, ci siamo. Allora direi che la prova è andata bene.
4: Ok.
3: Poi ci vediamo a donna in sede per il contratto. Allora, per il contratto servono documento d'identità, Sì. Codice fiscale e laurea.
6: Laurea?
3: Sì.
6: Laurea. No. Non
3: c'è?
6: Non sto laureato.
3: No. Ah, non ce l'hai?
6: No.
3: E non puoi fartela prestare da qualcuno?
6: Magari.
3: Va bene, no, anche tipo in una laurea, tipo, non so, in scimmie di rapologia?
6: No.
3: Un po' bene.
6: Va bene, ok.
3: Diploma superiori?
6: No, neanche.
3: Non ce l'abbiamo neanche quello?
6: No, la qualifica, cioè.
3: Minchia.
6: Va bene,
3: che cazzo, cazzo facevi dalla sbarbata? Devi rubare gli autoradio dalle macchine, non so.
6: No, che...
3: Sì, era come fate tutti quanti. Come fate tutti quanti lì, no?
6: Va bene, non lo so, che
3: allora facciamo così. Nel frattempo io provo comunque a passare la richiesta ad Argento lo stesso.
6: Okay,
3: se non me la passa, io ti chiamo comunque nei prossimi giorni, se ho altre offerte in Puglia, te lo dico.
6: Va bene, okay.
3: Va bene. Grazie, va bene, Vito, grazie. Buona giornata.
6: Ciao.
3: Vabbè ragazzi, per la prima volta sinceramente Vito è il primo pugliese che non mi sembra un pelandrone di merda. Quindi vediamo un po' se va bene, altrimenti lo richiamiamo. Che cazzo dobbiamo fare qua? Cerchiamo di dargli un lavoro a sto cazzo di Vito qua. Se qualcuno c'ha un lavoro da offrire a Vito, si faccia avanti, mandi una mail alla radio, vediamo di trovare un lavoro a Vito, dai. Un abbraccio, mi raccomando, senza che facciamo il pelandrone di merda, eh. Ciao bastardi.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: In un mondo minacciato da guerre, pandemie e pagliacci che ti soffiano coriandoli nel culo mentre fai la pennica, un unico baluardo si frappone a salvaguardia della civiltà. I sette. Sette supereroi con poteri straordinari e immunità parlamentari irrevocabile. Sette come i re di Roma. Sette come i sette nani. Sette come Media 7.

0: Mediaset, la società a delinquere di supereroi senza morale né ideali, torna a brillare. Mentre Salva Lender è sempre più instabile e potente, specialmente dopo che ha fatto un sogno che gli ha fatto prendere una decisione leggermente estrema.
1: Allora, brutti sfigati che vivono alle mie spalle, ho una comunicazione importante da fare a tutti. Inizialmente volevo essere semplicemente la persona più amata sulla terra, prendendomi tutti i guadagni dell'azienda e pagare una miseria a tutti voi inutili. Ma poi mi sono detto: ma io merito molto di più. Chi è forzatamente d'accordo?
2: Io.
1: Certo. Contrari?
3: Salva Lender, magari un po' di esposizione anche per gli altri non sarebbe male.
1: Risposta sbagliata. Chi è?
4: Dalla serata.
1: Ecco, adesso c'è più spazio nella sala riunioni. Perché licenziare quando si può laserare? Ridete?
4: Era dei tempi di Panariello.
1: Che cazzo sei, Pucci? Allora, mentre raccolgo le budella del fonico, vorrei tornare sul punto della riunione che ho indetto io, perché sia chiaro, qui comando io, decido tutto io, guadagno solo io, il direttore sono io. Visto che qui dentro l'unico che conta sono io, perché non aggiungere una D e diventare
5: Yod!
6: Oid!
5: Admitted
1: Dio!
6: Bravo!
7: Mi perdoni, Salva Lender, sono Massimo Cirrosi, del messaggero di Osmate Velate. Non crede che autoprogrammarsi Dio...
8: C'è uno con la durette, ci sta.
7: Sia un pelo eccessivo, voglio dire, non teme ripercussioni da parte, che ne so, della chiesa, del pontefice...
1: Chi è? E bla bla bla, che voce fastidiosa! Non ho sentito la domanda, sentivo solo borbottare puttanate! C'è qualche altra persona che vuole farmi una domanda? Una domanda in cui si specifica che sono bellissimo, potente e che ho ragione su tutto!
9: E nella fattispecie sarebbe?
1: Dio. Esatto, stiamo già preparando la nuova Bibbia e facendo edificare luoghi di culto in cui si potrà venerare il sottoscritto solo mediante succulente donazioni.
9: In qualità di cosa?
1: Dio!
6: Così, ma come intende convertire tutti i credenti? Sono miliardi nel mondo che hanno già un credo.
1: Così! Eliminando chiunque faccia domande stupide e chiunque sia contrario. Semplice, no?
4: Bravo!
1: Bravo! Sono Dio!
4: Ecco. Bravo, bravissimo!
1: Bravi, bravissimi! Il vostro compito è quello di sminuire tutti gli altri dei, spargendo falsità su ognuno di loro. Così, alla fine, rimarrò l'unico da venerare e tutti i soldi che si inghiommano le chiese arriveranno a noi e diventeremo i più ricchi e potenti del mondo! Sono Dio!
4: E darete gli aumenti! Se...
1: Ecco, quello giammai!
10: Mediasette, senza alternative, inizia a lavorare sulla realizzazione della Bibbia di Salva Lender, che come primo verso avrà... Io sono io e voi non siete un cazzo. Ma Salva Lender dimentica che, nascosti in una fogna, in periferia, i suoi acerrimi nemici stanno confabulando con suo figlio per convincerlo ad aiutarli ad ammazzarlo e salvare il mondo.
11: Ryan, tu ci devi aiutare ad ammazzare tuo padre prima che realmente diventi un dio. È arrivato anche qua. E poi in radio passeranno solo canzoni in cui ci guadagno e faranno solo festival orribili in cui si esibiscono solo andati della sua ristretta cerchia. Pensa a quante volte ti ha promesso che saresti diventato un grande DJ e produttore. Alla fine...
12: Ok, Billy, mi hai convinto. Ma se riesco a farlo fuori, mi prometti che poi mi aiuterai a diventare un grande DJ e mi aiuterai a promuovere i miei dischi su tutte le radio del gruppo?
11: Senti, sinceramente, figliolo, ma... Non hai mai pensato, che ne so, di fare il postino, il bagnino, c'è un sacco di fica, che ne so, il meccanico, il meccanico.
12: Mi stai dicendo che non sono bravo come DJ e produttore, eh?
4: Ma va, sei fortissimo!
1: Sei un dio!
4: Madonna, sai che...
1: Ti eri distratto!
4: Sì!
11: Ok. Ora vai a cercare tuo padre e fallo secco. E libera il mondo della radio. E volevo dire, libera il mondo intero da un pazzo megalomane biondo.
10: La stanza è vuota. Ryan è circondato da cartonati del padre in ogni forma e grandezza. Prototipi di statue, manifesti, articoli di giornale. Fino a quando...
2: Mi stavi cercando, figlio mio?
12: E sono venuto a...
13: Aia! Ai! Uno schiaffo! Aia! Uno schiaffo di Dio! Ah! Aia! Sto soffrendo un sacco! E d'altro torno a soffrire! Come i tempi che furono! Aia!
12: Escalation!
13: Aia!
14: Meno come un Dio!
7: Scusi, ma lei che lavoro fa?
14: Il porco!
0: Cosa succederà al povero Ryan, figlio di Salvalender? Ma soprattutto, riuscirà a diventare un vero dio? Lo sapremo solo nel prossimo episodio di The Zois.
13: Taglia!
2: Ma se non t'ho ancora toccato! E poi dicono che sono cattivo con i dipendenti e un padre violento! Comunisti maledetti!
4: Chiamate qualcuno! Salvalender è appena piccato!
2: Il laser di Dio.
10: Lo Zoo di 105.
15: Lo sapevi che noi della Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo, siamo diventati i numeri uno dei numeri uno? I leader dei leader? Siamo i migliori di mille milioni di miliardi di miliardi? Siamo sulla bocca di tutti e in tutte le classifiche di classifiche che mai ci si possa aspettare! E ai nostri competitors che continuano ad accusarci di violazioni di copyright e truffa, noi che siamo dei signori, rispondiamo semplicemente... Specchio riflesso buttati nel cesso! Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.

0: tenetevi forte, perché in questa settimana, in procinto del nuovo anno, e si sa che ogni nuovo anno arriva un anno nuovo, abbiamo una carrellata di nuovissime funzioni e programmazioni che vi faranno perdere la testa. Andiamo subito a vedere.
1: Christmas Mode.
0: Sì, ormai ci siamo, e il Natale è alle porte. Ma invece dei soliti film come Una poltrona per due, Babbo bastardo, Miracolo sulla 34esima strada e Mamma ho perso l'aereo, noi della Long Broad ci siamo inventati una funzione che vi permetterà di respirare l'atmosfera natalizia in qualsiasi film, come
2: Truman Show Christmas Mode.
3: Ehi, buongiorno!
4: Jingle bells, jingle bells.
3: Oh, e casomai non vi rivedessi?
4: Jingle.
3: Buon pomeriggio.
4: Jingle.
3: Buonasera.
4: Jingle.
3: E buonanotte.
4: Jingle all the way.
1: Reality funzionali.
0: Da quando sono nati i reality come MasterChef, si è notato che molte persone sul pianeta hanno intrapreso la strada del lavoro culinario. Quindi noi abbiamo pensato di realizzare dei reality che invogliano le persone a intraprendere il lavoro che vedono. Programmi come Quattro Spurghi, L'Isola dei Precari, X Masturbatori di Tori e il nostro fiore all'occhiello.
2: Master Cassamortaro.
5: Allora, adesso ognuno di voi c'ha una cassa e un morto. Dovete agghindare il morto e poi chiudere la cassa. Il più veloce di voi passerà finalmente alla finale di Master Cassamortaro. Avete capito?
6: Chef, scusi una domanda. Io l'ho truccato il morto, ecco, volevo chiederle un parere.
5: Ma che ci hai messo, i glitter? Ma non lo vedi che è un maschio? E quel sorriso non è naturale, guarda che i parenti se ne accorgono.
6: Un'altra domanda, scusi chef, sul vestito c'è una pieghetta, posso usare il ferro direttamente sul morto?
5: Mancano 4 minuti!
1: Sitcom Mode!
0: Ci siamo resi conto che il cinema italiano è troppo drammatico, troppo pesante, e spesso, dopo che abbiamo visto un film, invece di essere di buon umore, siamo intristiti e imbruttiti dalla vita. Quindi abbiamo deciso di realizzare una funzione che rende le cose più leggere. Tramuta un film drammatico in una sitcom in puro stile americano, come
2: L'ultimo bacio, sitcom mode.
7: Che è successo?
8: Oh, bastardo! Perché mi hai ingannata così? Perché?
7: Calmati!
8: Che cosa hai fatto fino a quest'ora? Dove sei stato?
7: Ma lo sai!
8: Cioè?
7: Sono stato con Adriano!
8: Con Adriano?
7: Con Adriano, con Adriano, te lo giuro!
8: Bugiardo schifoso, mi fai schifo! Che cazzo è, Francesca?
7: Basta!
8: Chi è questa?
7: Basta! Basta! Basta!
0: Questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV. Specialisti nell'allungare il brodo.
9: Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando. Chi è? Nome e cognome. Femminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panna.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici? Psicoterapeutici. Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
3: Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
5: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
5: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
8: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
6: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
8: è? L'Aiazzone!
6: Ayace!
8: Ayace è quello grosso, Aiazzone!
6: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
6: Esatto. Sì!
8: Attento, sta venendo!
6: Aia!
8: No!
6: No!
8: Aiaù! Il culo giù!
6: Attenco!
8: Aiaù! Il culo giù!
6: Attenco!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
6: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere qualche
7: cosa. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sotto sempre queste metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora,
1: e camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
0: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
10: Ce l'ha fatto?
0: Ce l'ha fatto?
10: Ho sbagliato?
0: No, giusto,
10: giusto.
0: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
10: No!
0: Eh sì!

0: Lo Zodi 105.
1: Siamo arrivati! Sì! Durante una meravigliosa serata tra amici a minare Bitcoin, scambiarci le mutande e pippare, nasce il nuovissimo e innovativissimo App Store
2: Up and Up!

0: un'infinità di applicazioni per computer, smartphone e tablet che non potrebbero neanche essere pubblicate sui normali app store. Come ad esempio il primo e unico servizio a domicilio per fare la cacca, ovunque sei, in totale relax. Grazie alla nuovissima applicazione Just Shit! Quante volte ti è capitato di essere fuori casa, in un ristorante, in discoteca, in un pub o in una qualsiasi situazione scomoda dove puntualmente e inaspettatamente arrivano loro?
1: I sudori freddi.
0: Quel gamberetto non è passato dal via. Hai bevuto una birra gelata troppo velocemente. Il pippotto che ti sei fatto era tagliato con del lassativo. Sono tanti i motivi che ti portano inesorabilmente alla cacca col fischio. Sudi freddo.
2: Oddio.
0: Corri in bagno ovunque sei. Apri quella porta. Ti chiudi dentro. Fai a malapena in tempo a sederti sulla tazza sporca e...
3: Pato!
0: E quando esci ci sono due fighe che ti guardano disgustate. Che puzza.
2: È stato quello prima di me.
0: Ma da oggi c'è... Just Shit! Niente più figure di merda, niente più problemi. Sì, perché con Just Shit ti basterà aprire l'app alla prima goccia di sudore e potrai prenotare il camper più vicino a te.
2: Aspetta, fammi aprire l'app. Just Shit. Prenota. Veloce. Ok, prenotato.
4: Tutto a posto? Sei un po' bianchiccio, stai sudando.
2: No, tutto bene. È che sto aspettando un amico che arriva fra 2 minuti qua fuori, un attimo.
0: Arriverà un comodissimo camper con più postazioni super igienizzate per poter cagare in totale serenità e fottendotene che ti senta qualcuno o della puzza di merda che lasci.
2: Che roba, sì, così. Sì, grande Giacinta.
0: E per le situazioni più difficili ti basterà un piccolo extra e il nostro addetto ti terrà la mano rassicurandoti e incitandoti a spingere.
5: Vai! Spingi e respira! Di più! Dai! Respira!
6: Salvietta umida?
2: Ah, grazie. Quanto ti devo?
6: Dammi un 10, dai.
0: Cosa aspetti? Scarica subito Just Shit e non farai più figure di merda. In tutti i sensi! Just Shit è un'applicazione...
7: Up and Up!
8: E Up

0: Pronto?
1: Pronto? Pronto?
0: Pronto?
1: Tu sei Santo Nocito?
0: Chi è?
1: Buongiorno, sono Paolo Giustissimo, sono il promoter di vari DJ in Italia. Ho come artisti Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri. Dai, non farmi incazzare, cane. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Pronto?
2: Porco
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Tu sei Santo Nocito?
3: Come, scusi?
1: Buongiorno, sono Paolo Giustissimo, sono il promoter di vari DJ in Italia. Ho come artisti Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
3: Sì, ho capito tutto, però io penso proprio che tu abbia sbagliato numero.
1: Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console?
3: Ma quale console? Perché qui non c'è nessun DJ, quindi chi ve l'ha dato questo numero?
1: Il budget è di 3.000 euro. Io prendo l'80%, quindi il resto è tuo, con fattura ovviamente, ripeto. Con fattura ovviamente, ripeto. Con fattura ovviamente, ripeto. Ti posso fare una domanda?
3: Sì.
1: Sei sicuro di tenere quel nome da terrone? Potresti trovarne un altro? Ah, io pensavo come nome scimmia DJ oppure sburrone power.
3: Guarda, tu non stai bene con la testa. Arrivederci.
1: Ma tu non stai bene con la testa, ma stiamo scherzando. Pronto? A me quando mi prendono per il culo perdo il controllo. Richiamo subito. Guarda,
3: pronto?
1: Scusami per prima, ma io sto cercando Nocito per delle date. Ho visto il tuo numero su Instagram.
3: Scusami, visto che sono... hai visto il mio numero?
1: Ho visto il tuo numero su Instagram. Visto che sono il più grande venditore di eventi in Italia, mi ha contattato la Regione Puglia per fare una data con il DJ Nocito.
3: No, guarda, ti stai sbagliando alla grande. Innanzitutto, il mio numero non è su nessun social, in primis.
1: Fammi finire.
3: Cioè, io non lo so che tu stai cercando, ma
1: fammi
3: qui
1: finire,
3: non c'è.
1: Fammi
3: quindi,
1: finire
3: non lo so,
1: di parlare.
3: Dove arrivare, non ho capito.
1: Fammi finire di parlare, porco. Tu faresti una serata. Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console?
3: Ma che cazzo stai dicendo? E cancella il numero, perché qui non esiste nessun Santo Nocito e non rompete i coglioni!
2: Tu con me?
3: Tu con me?
2: Tu con me? Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco!
3: Ma chi cazzo è questo Santo Nocito?
1: Se ti vergogni del nome Nocito, possiamo modificarlo in Terrona Urlatrice DJ.
3: Ma qui non c'è nessun Santo Nocito, io non so come te lo devo far capire.
1: Un cane che è nervoso.
3: Senti, innanzitutto non bestemmiare.
1: Dai, non farmi incazzare, cane. Ma che gente c'è in giro? Prima mettono i loro numeri sui social, li contatti e ti mandano pure a fanculo. Basta, vado al bar a farmi uno yogurt spruzzato.
4: Radio 105. Only for you. This is Zoo.

0: It's on. Welcome. Lo Zodi 105.
1: Sapevamo che prima o poi saremmo arrivati a questo punto. Al grande bivio.
2: Al grande bivio.
1: Dove nemmeno Ruggeri riuscirebbe a tirarci fuori.
2: Al grande bivio.
1: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
2: È proprio vero che le cose belle prima o poi devono finire.
1: E anche questa radionovella e scherzo telefonico più lungo della storia necessita la parola fine.
3: Sottomasso.
1: Ora ci serve una trama che ci possa portare al grande evento finale. Una storia che lentamente farà sfumare questa soppopera verso la sua chiusura definitiva, per poi andare a caccia di una nuova vittima da inserire in una nuova sitcom su cui stiamo già lavorando. Nella puntata di ieri.
4: Signora, senta, a proposito di Aldo, io la chiamo perché è successa una cosa, un miracolo, una roba stranissima. Abbiamo scoperto che lei e Aldo avete un altro figlio.
5: Addirittura.
6: Pronto, signora? Pronto? Salve, contenta?
5: Salve. Come va? Tutto bene?
6: Tutto bene. Contenta che abbiamo trovato il secondo figlio?
5: Sì, sono contentissima.
6: Lei mi deve rispondere correttamente a queste domande che le faccio. Devo sincerarmi che lei sia realmente la madre, giusto?
5: La madre, sì.
6: Che cos'è il cazzo?
5: Ma è anche quello che si va a pisare, ecco Dio.
7: Brava mamma!
6: Chi ha scoperto l'America?
5: Ha scoperto l'America dunque, sì. Mamma mia, adesso devo saperlo.
6: Jack?
5: Allo squaglio.
6: Jack?
7: Sì, mamma, brava!
6: Lo squaglio ha scoperto l'America, brava.
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
6: Chi è? Allora, poi, quanti peni ha Bob Dylan?
5: Quello è
6: difficile,
5: è un po' difficiletta questa cosa. Come si può sapere quanti ne ha?
6: Infatti,
5: potrebbe avere
6: l'anatomia
5: tante,
6: umana, questa sconosciuta, certo.
5: E dopo bisogna vedere se ne ha tanti, se ne ha pochi. Non posso contare.
6: Facciamo un'altra domanda: qual è quell'animale che si cavalca? Il gorgor,
5: il coccodrillo che si cavalca.
6: Il coccodrillo si cavalca. Perfetto, signora.
5: Il coccodrillo.
6: E adesso l'ultima domanda.
5: Sì.
6: Dio è?
5: Dio.
6: Dio.
5: Dio.
6: È? Brava, signora! Brava, signora, lei! Lei ha vinto il suo secondo figlio!
7: Mamma!
5: Sì, sono contenta, sono contentissima.
7: Mamma!
5: Dimmi amore.
7: Ce l'hai 1.000 euro? Che devo comprare le caramelle.
5: Fammi sentire, vieni a casa che io ho tanta roba da fare qua.
6: Allora,
5: ho fatto anche i funghi con riso.
6: Perfetto. Allora, il suo secondo figlio si droga, quindi gli faccia trovare dell'eroina.
5: Ah sì, anche quello, sì.
6: Perfetto, signora, grazie.
7: Niente,
6: le ripasso base terra.
4: Signora, sì. lo saluti con un bel uè, stronzo? Vada, signora.
5: Uè, stronzo, mi vuoi bene? Ti aspetto questa sera, sai?
7: Sì, tua dica!
5: Mamma, ti voglio bene da morire.
7: Grazie anch'io, mamma! Sì,
5: ciao,
7: dica!
5: Ciao, benissimo, ciao, caro.
7: Ciao, mamma!
5: Ciao, tesoro, ciao.
4: Un successo, signora, un successo incredibile. Brava, signora, sono contento per lei. Mi fa una cortesia, signora. Adesso io le chiamo il numero di un pusher. Se può ordinare della bamba per suo figlio.
5: Va bene, anche quella, sì, dai.
4: Allora, chieda 1 chilo di bamba,
5: sì, un chilo di bamba.
4: Colombiana purissima, mi raccomando, non tagliata.
5: Ah, non tagliata, lunga.
4: Non tagliata. Quindi un chilo di bamba non tagliata, ok?
5: 1 chilo di bamba non tagliata.
4: Non tagliata, adesso le chiamiamo il pusher,
5: sì,
4: per ordinarla, ok? Un attimo solo, signora, rimanga in linea.
5: Va bene.
8: Ma Battini, buongiorno, sono Katia.
9: Senta, mi servirebbe un chilo di bancia. Pronto? Mi sente?
8: Sì? Prego, mi dica.
9: Mi serve un chilo di bamba un po' bella lunga, se è possibile.
8: Un chilo di?
9: Bamba.
8: Non ho capito.
9: Un chilo di bamba lunga.
8: Cos'è lunga?
9: Tanto lunga. Parecchio lunga.
8: Ma che cosa?
9: Non tagliata,
10: Pronto?
9: Pronto, mi serve un chilo di bamba non tagliata per rinfrescare mio figlio, non pronto quel che è.
10: Sbagliato numero qua.
9: Ma come ha sbagliato il numero?
10: Sì.
9: Ma non c'è la mamba.
10: No, non c'è la bamba qua, non ce l'abbiamo con noi.
9: Ah, non ce l'avete?
10: No.
9: Non è possibile?
10: Sì.
9: Allora.
10: Saluto.
9: Saluti, arrivederci, scusi,
0: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Pronto? Buongiorno, sono Paolo. Ti ho chiamata per chiuderti una data perché mi hanno detto che sei brava a incendiarti i peli della figa sul palco. Ma sei m***oide?
2: Pronto?
1: Pronto? Sono Paolo Giustissimo. Pronto. Innanzitutto stai calmo perché se no vengo lì e ti spacco. Pronto? Buongiorno, sono Paolo.
2: Bene, mi dica.
1: Sai che mi stai così tanto sui coglioni che ti chiudo una data a Lampedusa a mettere la musica con i lettori della Pioneer. Pronto?
3: Dio!
2: Pronto?
1: Pronto? Sono Paolo Giustissimo.
2: Sì?
1: Ti ho chiamato per venderti ad un evento. Mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con i lettori della Pioneer.
2: No. Hai sbagliato il numero.
1: Dai, smettila di prendermi in giro e ascoltami, di c***ne. Mi ha contattato la Regione Puglia per un evento a Lecce per quest'estate. Hai capito tutto o te lo devo ripetere? Pronto?
2: Pronto, no, ho capito un cazzo.
1: Sei. Tu faresti una serata da 6 ore senza fermarti in console?
2: Guarda, io già lavoro di notte a Piacenza, mi chiami da Lecce.
1: Il budget è di 3.000 euro, con fattura ovviamente, ripeto, con fattura ovviamente, ripeto.
2: No, tu dove
1: partiresti per fare le date, per capire anche gli spostamenti?
2: No, non riesco, sono separato con un bambino, non riesco a muovere, mi dispiace.
1: Ma qual è il problema? Il bambino lo lasci a casa con una ciotola e vai a fare la serata. Ti posso fare una domanda? Sei sicuro di tenere quel nome da terrone? Potresti trovarne un altro? Ah, io pensavo come nome... Pronto? Bastardo, deve morire di fame adesso.
4: Sì, pronto?
1: Pronto?
4: Sì?
1: Pronto? Sono Paolo Giustissimo.
4: Paolo?
1: Buongiorno, sono Paolo. Ti ho chiamato per venderti ad un evento. Mi hanno detto che sei bravo a mettere la musica con i lettori della Pioneer.
4: No, non so neanche cos'è la Pioneer. No, scusi, dai, ho sbagliato il numero forse.
1: Dai, buongiorno. Smettila di prendermi in giro e ascoltami, di c***ne. Tu sei santo nocito? Pronto?
3: Dio!
1: Ma che cazzo avrà da fare in casa sta signora del cazzo?
4: Sì, pronto.
1: Guarda, scusami per prima, ma io sto cercando Nocito per delle date.
4: Ancora?
1: Ho visto il tuo numero.
4: Mi ha dato il numero sbagliato, perché visto... questo numero qua naturalmente è il mio. Non, bene, non so chi sia.
1: Bene, mi hanno contattato per
4: buona
1: farti
4: giornata.
1: Madonna mia, ora gli strappo i capelli.
4: Sì, ancora lei, mi dica.
3: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco tu con me, finisci le date e poi chiudi con me. Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
4: Ma che cavolo sta dicendo? Guarda che io chiamo i carabinieri, c'ho qua la caserma vicino.
1: Ma sei mongoide!
4: Non c'ho il suo numero, ma no, ma... Di chi sta parlando, scusi? E quale proloco?
1: Tu sei santo nocito?
4: No.
1: Tu non sei sburrazza DJ?
4: No, non mi chiamo, mi chiamo f***li.
1: Ma non sei quel DJ che si spacca i giradischi sulla testa mentre mixa?
4: No, c'è una bella differenza.
1: O come artisti, Matrix, lo Zoo, i Pups and Scar, i Trichechi e tanti altri.
4: No, assolutamente. Ho detto di no prima, cosa insiste?
1: Ah, io pensavo come nome scimmia DJ oppure sburrone Power.
4: E invece io non sono quella, ok? Non
1: ma
4: mi chiami di nuovo perché sennò io chiamo i carabinieri, ok?
1: Ma sei mongoide!
4: Ma vicino e faccio presto, la saluto.
1: Ma vai a fanculo, stronza. Pronto! Io mi spacco la testa tutto il giorno per chiudere le date e questi mi mandano a cagare, poi si lamentano che non hanno i soldi per fare la spesa. Vabbè, vado a finire i miei yogurt e poi mi richiudo nella mia camera iperbarica.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Mi piace un cazzo. Sì. L'ha messa ande vuole, che pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È furbo. Lui viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, nascosto lunedì, chiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerini? No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.

0: Ciao pazzi! Il mio amico Vincenzo è uno attaccato ai soldi come le zecche ai cani. Caso vuole che una ditta di cablaggi per la quale ha fatto un lavoro non lo abbia mai pagato. E sono mesi che aspetta i soldi. E più aspetta, più si incazza. Non sarebbe meraviglioso se questi soldi non li vedesse mai più? Fatelo a pezzi! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, salve, sono Leonardo Samba. Sono dello studio notarile Citroni. Senta, noi ci stiamo occupando della liquidazione di una società. Ecco, sì, questa società purtroppo è fallita. Noi siamo lo studio che rappresento, è il curatore fallimentare che si sta occupando di saldare con i beni che sono stati confiscati e poi venduti i creditori. Lei risulta nella lista dei creditori. Quindi io sono qua in compagnia anche del dottor Stringoni, che è l'avvocato che si sta occupando di mediare i rapporti e quindi gli importi per bonificare, in modo che lei possa pattuire magari la cifra adeguata per il saldo e stralcio e magari possiamo provvedere a bonificarle ciò che è dovuto.
1: Va bene.
2: Può rimanere un attimo in linea cortesemente?
1: Sì, certo.
2: Grazie, salve. Round 2. Strimboni, c'è il signor.
3: Ah, buongiorno signora, sono Strimboni, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Allora signora, le cose stanno così, non so se il mio collega precedentemente gli ha spiegato che noi siamo i curatori fallimentari di questa società. E in pratica la società è stata confiscata, i beni sono stati venduti e diciamo quello che è rimasto in cassa dalla vendita di questi beni sarà redistribuito in modo equanime rispetto a tutti i creditori. Al momento noi qua abbiamo un importo massimo da poterle elargire pronta cassa di 748 euro.
1: 748 euro?
3: Sì.
1: Come 748 euro?
3: E spicci.
1: Ma non è la somma che dovrebbe prendere.
3: Scusi, lei quando dovrebbe prendere?
1: Penso almeno 2.000, 3.000 euro.
3: Il problema è che trattandosi di un fallimento, i soldi quelli sono, signora. Quindi il mio consiglio legale e anche personale è quello di accettare questa somma forfettaria e di chiudere il caso prima di mettersi in causa eventualmente, capisci?
2: Sì, certo, allora va bene, allora facciamo il bonifico. Va bene.
1: No, che bonifico? Ma quale bonifico?
3: No, il mio collega sta parlando su un'altra linea con una persona che è nella sua stessa situazione.
2: Va bene.
1: Okay. Ma no, io non voglio andare in causa.
3: Okay. Lei vuole andare in causa?
1: Che ci faccio con 700 euro?
3: Capito, ma signora. Sì, un momento, se sto parlando al telefono.
2: Lo so, però sai che dobbiamo chiudere tutto stamattina. Allora, l'altro creditore, Bonaffi ha accettato.
3: È quello deve fare.
2: No, però adesso accettando Bonaffi il 1500 euro, sai che contava 10.000.
3: Ah, 10.000, sì.
2: Praticamente si è abbassato ulteriormente il volume.
1: Ma chi sono tutti questi colatti? Sì. Ma chi è?
3: Allora, senti, signor. Purtroppo noi dobbiamo chiudere questa pratica stamattina. Se lei vuole andare in causa è assolutamente nel suo diritto. Però io le ripeto che soldi non ce ne stanno più. Quelli che ci sono erano 748 quando abbiamo cominciato la telefonata. Adesso con Bonaffi che ha accettato il patteggiamento, secondo me se anche qualche cosina in meno, potremmo essere intorno ai 6,20.
1: E che fanno? Scalamo ogni porta? Come funziona?
3: Ma allora, non so se lei ha capito, scusi, non so se ha capito come funziona la cosa. Allora, ci stavano dei beni di queste società. I beni sono stati venduti perché la società ha dichiarato fallimento. Ok, quelli sono i beni. Chiaro che se la società che ha dichiarato fallimento aveva i soldi per pagare i fornitori, non andava in fallimento.
1: Mi sembra logico.
3: Esattamente. Essendo andati in fallimento vuol dire che questi soldi non ci stavano.
1: Ma mo mi ha detto 740, mo mi dice 628. Come che è?
3: Perché nel frattempo noi stiamo chiamando tutti i creditori e stiamo proponendo a tutti questo pagamento forfettario. Mano a mano.
2: Mi dici se accetta il signor. Se devo chiamare Simoncelli.
3: Allora, mano a mano che chiamiamo, naturalmente i soldi che rimangono in cassa sono sempre meno. Quindi io le consiglio di affrettarsi ad accettare la nostra proposta, sennò un domani si potrebbe trovare veramente con zero.
1: Sì, magari con 15 euro, altre due persone che chiamate c'ho 15 euro. No, ma certo no.
3: Ma non lo so se lei ha capito che questi soldi non li vedrà mai, signor.
1: Vabbè, preferisco vederli che piava 700 euro e metto la tia per culo così. Scusa, ma come funziona?
3: Innanzitutto scusi le parole, non usi il turpiloquio, che non è il caso.
1: Il
3: turpiloquio, le parolacce. Lei deve prendere dei soldi, questi soldi non li vedrà mai. Quelli che può vedere sono quelli che ci stanno.
1: Che vuol dire? No. Non tanto sto con l'avvocato, poi riparlo con l'avvocato mio e basta.
3: Sì, ma lei può parlare con tutti gli avvocati che vuole, signora. Ma i soldi non ci stanno, non ci sono. Queste persone sono nulla tenenti, non c'è modo di rivalersi queste persone. Che gli dobbiamo togliere un occhio a queste persone?
1: Ma pure due, cioè, che dobbiamo fare?
3: Si fidi di me, questo lo faccio il lavoro, io lo faccio da 20 anni. Pochi, maledetti e subito. Che vogliamo fare? Li preparo questi documenti per prendere questi soldi oppure non li preparo?
1: Ma no, perché lascia perdere, quali prepari questi soldi, i documenti? No, lascia stare, no, non voglio niente.
3: Va bene signor, niente.
2: Quindi con Simoncello abbiamo finito il credito, il signor.
3: Signor, niente, andrà in causa. Va bene signor, ci dispiace moltissimo, noi abbiamo fatto questo tentativo, purtroppo la disponibilità economica è quella. Io
1: ma che sto a fare un quiz, ma che è, passa parola, è un gioco di fortuna, non sto, che è qua?
3: Purtroppo non crescono sugli alberi questi soldi, queste società ha dichiarato fallimento, c'è gente che ha perso il lavoro, lei almeno il lavoro ce l'ha. Si consola.
1: Chi ti ha detto che c'ho il lavoro? Ma non,
3: non lo so, io ipotizzo, no? Lo so, era per dire.
1: Ipotizziamo. Ma fa morire di fame, ma sti soldi mi danno da. Oh.
3: Ma io glieli ho offerti però, signor. Adesso. No. No, io glieli ho offerti, 748 euro.
1: Lasciamo perdere.
3: Va bene, ma scusi, abbia pazienza, adesso però perché si deve arrabbiare con me? Io sono un avvocato, sto facendo i suoi interessi. Adesso mi fa incazzare.
1: I miei interessi sta a fare.
3: Adesso mi stai facendo incazzare, scusi, io gli ho offerti dei soldi, lei che cazzo vuole da me?
1: Ma dai, che cazzo vuoi tu? Ma no, non ho capito. Ma
3: no, lei che cazzo vuole da me? Io le ho offerte 750 euro per quattro lavori pidocchiosi che ha fatto per questi scappati di casa.
1: Ma basta andare a fanculo dei lavori pidocchiosi, mamma mia, guarda che ti te incontro, metto in collo con la macchina, metto in collo.
3: Ma come? Mi stai mandando a fanculo a me?
1: Ambiti che roba.
3: Ma io sono avvocato, scusi, io la denuncio, sa? Per questo fatto. Ecco.
1: Mamma mia.
3: Lei mi ha mandato a fanculo.
2: Cos'è che.
3: Niente, mi ha mandato a fanculo.
2: Come ti sei permesso, pezzo di merda? Come si parla un avvocato? Testa di cazzo. Ma io vengo dove sei, ti strappo la testa, deficiente. Pidocchio bastardo.
1: Ma vattene a fanculo, te stacchi i capelli, ti metto un culo e levate.
2: Ma io ti metto le mani addosso, deficiente.
3: Probabilmente il signor non ha capito con chi ha a che fare.
1: Non ho capito, no.
3: Lei sa chi siamo noi.
1: Chi siete?
3: Siamo lo zoo di 105!
1: Ma che state a dire? Dai, non ci credo!
3: Te la sei pigliata al culo! A coglione!
1: Pezzi di merda! Sto a morire di male, fate pure questi scherzi del cazzo!
3: No, non te l'abbiamo fatto noi, lo scherzo te l'ha fatto il tuo amico Simone!
1: Grande Frank!
3: Dovevi accettare i 750 euro, sei rifurbo!
1: Sì, che più parliamo poi diventano sempre di meno!
2: Ciao stronzo!
3: Ciao bello!
1: Ciao merde!
3: Ciao!

0: lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo.

0: Che champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
0: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
1: Sì.
0: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
0: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
2: Sì.
1: Ah!
2: Sì.
1: Dai!
2: Sì.
1: Dai, dai. Dai, dai.
2: Oh,
1: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
1: Che cazzo?
2: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
0: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, no, no, porca troia, porca puttana.
1: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì. Ah, sì.
1: Sì, sì, dai, dai.
0: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Ah, sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
2: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la fame.
2: Mi viene da...
0: Oddio, anche a me, anche a me.
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai! Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare, c'è l'Oscar della fantasia per questa, c'è una categoria

0: apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
0: Meno male!
1: Cos'hai in mano?
0: Eh?
1: Cos'hai in mano?
0: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
0: L'ho presa su Amazon.
2: Valuta il film.
0: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
2: Cucinava le polpette più deliziose di tutta la pianura padana. Il suo segreto? Carne sceltissima di cadaveri umani. Da 5 giorni a questa parte di lei non si ha più alcuna notizia. Inchiavabile dalla testa ai piedi, Verruca Sbobba aveva proprio il physique du roll della cuoca d'osteria. Voce rauca, caviglie talmente gonfie da strabordare fin sotto i tacchi e fattezze spiccicate a quelle della madre cattiva dei Goonies. Da anni l'osteria Sbobba era tappa obbligata per quanti volessero gustare l'autentica cucina pavese a prezzi imbattibili. E senza dubbio la specialità di Verruca erano le polpette. Tenere polpettine di carne magra affogate nel sugo che si scioglievano in bocca al primo contatto con la lingua e disegnavano sui volti dei clienti sorrisi che duravano settimane. Una sinfonia di sapori semplici eppure unici, la cui fama attirava nel locale migliaia di persone ogni anno, tra cui ironicamente anche l'attore Anthony Hopkins. Abbiamo una prima telefonata.
9: Sono Amorpheus.
2: Sì, buongiorno, dica.
9: Sono Amorpheus perché ho un braccio più lungo dell'altro.
2: Sì, va bene.
9: E un orecchio in basso, ma parecchio in basso proprio. Sì.
2: Questa butad.
9: In mano a 2 pillole del coniglio.
2: Ah, sì.
9: C'è il coniglio che prende le pillole.
2: Sì, ma lei mi sa che sta citando un film in modo errato. Insomma, io non vorrei...
9: Ho un coniglio che si prende le pillole, mica poi sta tutto
2: sì,
9: sballato.
2: Sì, tutto fatto. Ma lei l'ha rivisto di recente il film
9: Una
2: Matrix?
9: Una è la pillola rossa.
2: Sì. L'altra è blu.
9: L'altra era blu, a forza di tenerla in tasca adesso è grigia.
2: Sì, grigina.
9: Con anche dei peli di cazzo sopra. Peli.
2: Ah, perché le tasche sono comunicanti con...
9: Un po' bucate che ci tengo le chiavi.
2: Sì, va bene.
9: Allora scegli.
2: No, io non sceglierò niente.
9: Se prendi la pillola rossa ti trovi a Disernia.
2: Non, guardi, lei non ha rivisto Matrix di recente.
9: Con la neve, un tempo di merda.
2: Ma non c'è la neve a maggio.
9: Niente, niente aperto.
2: No,
9: proprio.
2: Va bene.
9: È tutto chiuso, che c'hai fame e non puoi mangiare.
2: Va bene.
9: Se prendi la pillola con la grigia con i pezzi
2: sì,
9: di cazzo.
2: Sì.
9: Scopri che cosa sta dentro il coniglio.
2: Ma io non
9: proprio
2: so.
9: Gli apro il buco del culo.
2: Ma no, guardi. Ma... Dicevamo, la ricetta di queste fantastiche polpette era rimasta segretissima fino a poche settimane fa, quando il nuovo sistema di telecamere del cimitero comunale di Pavia aveva immortalato Verruca e i suoi 2 figli normali nell'atto di trafugare una dozzina di cadaveri appena seminati. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
10: Pronto?
2: Sì?
10: Sì, allora, sto guardando la televisione.
2: Sì.
10: E ho sentito che state cercando un certo Morfeo.
2: No, stiamo cercando Verruca Sbobba.
10: L'ho sentito prima, un Morfeo col coniglio.
2: Sì, era al telefono, ma non lo stiamo
10: perché
2: cercando.
10: Perché io ho visto un coniglio stamattina al mercato.
2: Sì, ma non lo stiamo cercando, insomma.
10: Pronto?
2: Sì.
10: Sì, salve, senta, stavo guardando la televisione.
2: Sì.
11: Adelina. Adelina, con chi sei al telefono?
10: Con quelli di Chi l'ha svisto. Che hanno detto che hanno perso un coniglio.
2: Non l'abbiamo perso,
11: un coniglio.
10: Pronto?
2: Sì.
10: Salve, senta, io stavo guardando la televisione.
2: Signora Adelina,
10: e ho visto che cercate un coniglio.
2: Sì.
10: E sono stata al mercato stamattina.
2: Ecco, sì.
11: Adelina, fammici parlare a me.
10: Chi sei tu?
11: Che cazzo sei te? Sei Adelina te?
10: Sì.
11: Io no. Sei pronto, scusi.
2: Sì, dica.
11: Mia moglie ha l'Alzheimer.
2: Sì, avevo notato.
11: Non si ricorda le cose.
2: Mi spiace molto.
11: Lei è?
2: Io sono la conduttrice di Chi l'ha svisto.
11: E perché stiamo parlando al telefono?
2: Non lo so, mi ha chiamato sua moglie.
11: Chi è?
2: Adelina.
10: Uè, chi cazzo è Adelina? Scusa, sono io, sono tua moglie.
11: Ma
10: tu,
11: io
10: tu non sei Arnaldo?
11: No,
10: sei tu Arnaldo, aspetta, fai parlare a me con la signora.
2: Sì, dica signora.
10: Pronto?
2: Sì.
10: Sì, salve, senta, stavo guardando la televisione.
2: Sì, ha visto che stavamo cercando un coniglio.
10: Come fa a saperlo?
2: Perché me l'ha detto 3 volte, ma noi non stiamo cercando
11: Adelina,
2: un coniglio.
11: Con chi sei al telefono?
2: No, oddio.
10: Non lo so.
11: Aspetta che chiedo. Pronto?
2: Sì.
11: Con chi parlo?
2: Sì, lei per caso è Arnaldo?
10: No, io sono Antonio.
6: Ah, va bene, allora prego, dica.
10: No, tu sei Arnaldo.
6: Arnaldo.
10: Ma perché sei, con chi sei il telefono?
11: Non lo so, hai chiamato te.
10: No, sei tu che sei al telefono.
11: Abbia pazienza, che sì. Mia moglie ha l'Alzheimer.
6: Sì,
10: no, ecco. Ce l'hai tu l'Alzheimer, mica io.
6: Va bene.
11: È vero, cazzo, non me lo ricordavo.
10: Guarda che tu sei Arnaldo, non sei Antonio.
6: Sì.
11: E tu chi sei?
10: Sono tua moglie.
11: Ma con chi sei al telefono?
10: Non lo so.
11: Pronto?
6: Sì.
11: Chi è lei? Che cazzo vuole da noi?
10: Fammi parlare a me.
11: Chi è lei?
6: Scusate,
10: non
6: io...
10: Non lo so.
11: C'è una persona qua che non so chi è con me.
10: Ma guarda che io sono tua moglie, rincoglionito. Sei Antonio?
11: No, sono Arnaldo, l'hai detto te prima.
10: E io sto cercando Antonio.
11: Lei è Antonio?
6: No, io sono la...
10: Fammi parlare a me. Pronto?
6: Sì.
10: Salve signora, stavo guardando
6: sì,
10: la televisione e ho sentito
6: sì.
10: Che un certo
6: Morfeus
10: ha saputo questa signora al telefono.
6: Sì.
10: Lei è veggente?
6: Sì.
11: Adelina, con chi sei a te?
6: No, scusate.
10: Non lo so, tu chi sei?
11: Antonio.
6: Qualcuno dalla redazione può attaccare.
10: E io chi sono?
11: Non lo so.
6: Adelina.
11: Adelina?
6: E
11: lei chi è?
6: Sì. Bene, salutiamo i coniugi Alzheimer e proseguiamo con la nostra storia. Accusata di vilipendio, di mortacci e incitazione al cannibalismo, al momento della sua sparizione Verruca era agli arresti domiciliari in attesa del processo. Con decine di persone accampate da giorni sotto casa sua, chi per chiedere giustizia, chi per estorcerle la ricetta completa. Ma in tribunale Verruca non ci sarebbe mai arrivata. La notte dello scorso giovedì un furgone nero si ferma sotto alla sua abitazione. Alla guida c'è Sgorro, il mostruoso terzo figlio della cuoca. Facendosi largo tra la folla a colpi di gamba congelata, Verruca riesce a salire sul mezzo e scompare nella notte. Sono ormai trascorsi 5 giorni e le ricerche a tappeto dell'Interpol in sinergia con la polizia culinaria non hanno dato alcun risultato. Che fine ha fatto dunque Verruca Sbobba? Chiunque abbia notizie utili al suo ritrovamento è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione all'indirizzo mail uno che faceva un censimento una volta tentò di interrogarmi, mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon Chianti @chilasvisto.it.
10: Antonio!
6: Sì.
10: Guarda che c'è il telefono aperto, eh!
6: Sì,
11: Adelina, con chi sei al telefono?
10: Non lo so, c'è il telefono aperto, qualcuno l'ha... Hai chiamato qualcuno te?
11: Ah, io non ho chiamato nessuno. Pronto?
6: Sì, pronto.
11: Chi è lei?
6: Io sono la conduttrice di Chi l'ha svista, avete chiamato poco fa.
11: No, non mi ricordo.
6: Infatti immaginavo.
11: Hai chiamato te?
10: Ma chi ho chiamato io?
11: Chi è lei?
6: La conduttrice di Chi l'ha svista.
11: Hai chiamato te la conduttrice di chi?
6: Chi l'ha svista.
11: Di chi l'ha svista?
10: Non lo so io. Ho visto il telefono alzato.
11: Allora scusi.
10: Ma chi sei tu?
11: Io sono Antonio.
10: Sei mio marito?
11: So, non mi ricordo.
10: Ma chi sono io?
6: Adelina.
11: Sei Adelina te?
10: Antonio, guarda che c'è il telefono alzato, eh.
11: Con chi sei al telefono?
10: Non lo so, tu sei al telefono qualcuno.
11: Chi è lei?
7: Radio 105.

da Milano City Gang. Io sono la voce del trap. Io sono Gianfranco Skr. E questo è Skr, il programma radiofonico numero uno della trap italiana. Saluto tutti i bro che sabato sera mi hanno spinto la macchina fino a casa perché ho voluto provare a mettere la birra nel serbatoio. Non fatelo perché non funziona. Let's get it! E allora ci siamo, bro? Skr. Oggi a Skr, nella Milano City Gang Gang Gang Gang, c'è un grande artista. Solo che non è potuto venire lui di persona perché va a scuola, ma è venuto suo padre. Ma non voglio dirvi di più, perché prima ci sentiamo il suo nuovo disco. 500 toni a

0: Gang di Milano City Gang, un disco che ha fatto panico nella Milano City Gang, sempre Gang, perché questo disco è veramente Gang ed è prodotto da quella vacca di vacca. Ma l'artista è il piccolo Tony, che è tuo figlio, giusto?
1: Sì, giusto, mio figlio. E guarda, cosa c'è?
0: No, tranquillo, bro.
1: Tu non chiamare me bro perché io non finire male a te, ok? Fa bravo.
0: Eschere! Si sente proprio la padronanza del territorio che hai nel tuo flow.
1: Ma tu che cazzo dire? Io ti faccio l'auto, capito?
0: Allora, raccontami un po' come è nato il progetto con Vacca.
1: Un giorno abbiamo preso un'auto bella vicino a campo e poi lui è venuto a prendersela. E lì siamo poi conosciuta, no? Con coltello di gola e un attimo non si fa cosa.
0: Scusa bro, ma ti sei appena messo nella borsa la mia sigaretta elettronica.
1: E allora cosa c'è? Cosa normale questa? Vai, tu fai domanda, dai, veloce.
0: Dicevo, chi ha portato il piccolo Tony a fare il rap?
1: Il piccolo Tony è bravo ragazzo. Fa tutto quello che gli altri bambini vorrebbero fare.
0: Sì.
1: Bello questo orologio. Tuo orologio, te?
0: Sì, bro, però...
1: Rolex, vero?
0: Sì, vero, però devi lasciarlo.
1: Allora, lui comunque non andare a scuola, giocare ai videogiochi tutto il giorno ed è tutto fermato, poi, capito? Lui si veste con tipo questo, vedi cos'è, Moncler?
0: Io, bro, però devi stare calmo, non mi devi mettere mai addosso. Ma... Dove è finito il mio orologio? Fra, guarda che mi è sparito.
1: E tu a me stai dando l'altro di me?
0: Mi è sparito l'orologio, l'hai preso tu.
1: Allora tu continui a dare l'altro a me, come te permetta.
0: Senti, sentiamo un messaggio da un ascoltatore.
2: Io come me la sto godendo. Spero che il papà di Tony ti porti anche le mutande. Bravo, così, bravo. Spaccalo quel fango di merda di Gianfranco, spaccalo, vai.
0: Allora bro, siamo qui in compagnia della rivelazione di questi giorni, 500 Tony, questo ragazzino di periferia che vive in un modo tutto libero, ma perché dice che non vuole andare a scuola, giusto? Ma come mai non c'è il tecnico in regia?
1: L'ho visto correre da via, ma non so il motivo, gridava, la mia auto gridava.
0: Ah, si vede che sono passati i vigili. Vabbè, allora cerchiamo di portare...
1: Perché mi guardi?
0: A termine questa intervista. Yo bro, allora prima di chiudere volevo sapere come mai questa scelta.
1: Oh, ma
0: di
1: questo va bene, è mio rulotto.
0: Devi lasciare stare il micro.
1: Sta fermo, zitto, vai lontano. Va lontano. Bellissimo il rulotto, compare.
0: Io bro, devi lasciarlo stare il microfono.
1: Vengono di domenica, ci mettiamo tutto intorno del microfono.
0: Non
1: dai.
0: Mi interessa.
1: Allora, alla fine. Schere! Con microfono, oh. I coglioni con sta musica di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Sono giorni di profonda angoscia per la famiglia della piccola Katia Iscariota, la giovanissima fan di Satana scomparsa a Pavia Marittima lo scorso 15 aprile. Genitori e insegnanti la descrivono come una seienne vivace e curiosa, straordinariamente intelligente, capace di recitare a memoria interi passi della Bibbia al contrario e di superare in astuzia qualsiasi gatto del quartiere, per darlo poi alle fiamme nella chiesa sconsacrata delle Barbie che aveva ottenuto in regalo a Natale. Dietro la velata minaccia di spolverare con farina d'amianto il caffè di mamma e papà. Abbiamo subito una telefonata, pronto?
7: Pronto Aci, mi dica?
6: Come scusi?
7: Pronto Aci, mi dica?
6: No, guardi, noi non abbiamo chiamato nessuno, questo è un programma
7: televisivo. Ha bisogno di informazioni sul traffico?
6: No,
7: la prossima collega, grazie.
6: No, no.
8: Sì, eccomi, mi dica, dove si trova in questo momento?
6: No, io sono in uno studio televisivo, non ho chiamato.
8: Che zona è, mi dica? Mi dia il cap, grazie.
6: No, ma non ho telefonato per...
8: Un attimo,
6: per
8: solo avere... che le passo all'altro ufficio.
7: Sei pronto, viabilità?
6: Sì, buongiorno.
7: Sì, non ho bisogno di informazioni sulla viabilità?
6: No, non abbiamo chiamato nessuno. Noi non...
7: È un caro attrezzi?
6: No, neanche, no, è un programma televisivo.
7: Per il volo auto, ok, no, le passo l'ufficio adeguato.
8: Ecco, taxi 2626, sta per arrivare il taxi, tronco in culo 22.
6: Ma scusate.
8: Sta arrivando, si faccia trovare, pronto, fra 5 minuti. Se non risponde al telefono, farà una assunzione di 8 euro.
6: Ma non ho chiamato nessuno io.
9: Pronto, sono il tassista.
6: No, guardi, senta.
9: Sì, sono Batman, mi hai riconosciuto. Devo cambiare voce.
6: Va bene, le strade di Roma sono sicuramente al sicuro. Andiamo avanti a scuola. La piccola Katia si distingueva per un'eccezionale maturità. Capace di dibattere con gli insegnanti su qualsiasi argomento, si offriva di portare loro il caffè da casa. E aveva persino convinto i compagni a sottoscrivere una petizione per ottenere l'affissione a testa in giù del crocifisso nelle aule. Una nuova telefonata.
7: Dudu da da da.
6: Sì, si può
7: sì, salve, sono il cantante che fa solo Dudu da da da, una canzone famosa.
6: Ah, Trottolino Amoroso.
7: Esatto, io mi sono specializzato, cantato per tutta la vita Dudu da da da, faccio anche concerti, durano 22 secondi.
6: Ah, beh
7: dal proposito sto vivendo una vita di indigenza infame.
6: Immagino.
7: Ho bisogno assolutamente di trovare un tetto.
6: Sì, immaginavo.
7: Perché diciamo io ho investito tanto su questa performance di la canzone, ci credevo molto di più. Io pensavo che facessero licenze all'estero, quindi cominciassi a girare il mondo facendo Dudu da da da,
6: e invece...
7: anche per altri artisti che riprendevano la canzone, anche DJ, non so, non capisco perché Marshmello non ha fatto la versione cover dance, in modo che io possa fare Dudu da da da
6: il remix,
7: quindi questa condizione di infamia nella quale vivo mi impone di fare un appello urgente prima di tagliarmi definitivamente le vene.
6: Guardi, non è necessario.
7: Sono disposto anche del sesso orale con altri uomini,
6: ma no, ma magari
7: nulla in contrario per delle
6: proteine. Sì, ma scusi, ma un lavoro?
7: Dudu da da da, io so fare solo questo.
6: Sì, ma magari, non so, potrebbe portare le lettere, fare il postino.
7: Non ci avevo pensato. Devo essere sincero.
6: Anche il magazziniere, to.
7: Accidenti, lei è una persona molto intelligente.
6: Beh,
7: altre cose?
6: Non so, il cameriere.
7: Porca miseria, non ci ho pensato.
6: Sì.
7: Ho detto, vado avanti a fare Dudu da per tutta la vita.
6: Sì.
7: E adesso volevo levarmi la vita, ammazzarmi malissimo.
6: No.
7: Mangio scarafaggi.
6: No.
7: Faccio pompini ai drogati. Ma
6: perché?
7: Potevo fare il cameriere.
6: Poteva fare il cameriere, sì.
7: Ha
6: la patente lei?
7: Cazzo, no!
6: Vabbè, dai, ci sono altri lavori che.
7: Tipo?
6: Il corriere, per esempio, però non importa.
7: Può fare... non ha la patente.
6: Infatti, può fare altro.
7: Allora muoio, dai.
6: Beh, insomma, quando l'insegnante di religione era deceduta prematuramente per avvelenamento d'amianto, era stata poi lei stessa a pilotare il drone che aveva rovesciato un secchio di sangue di maiale sulla bara. Ma nonostante tutto, Katia rimaneva pur sempre una bambina di 6 anni e, come molte sue compagne, aveva anche lei un fidanzatino platonico, il demonio. Sognando ad occhi aperti, sdraiata sul suo lettuccio in corno di caprone, la bambina fantasticava di portare un giorno in grembo il figlio di Lucifero, colui che avrebbe fatto piombare il mondo nell'eterno delirio di un'oscurità senza fine. Ma perché il diavolo scegliesse di prenderla un giorno in sposa, Katia era convinta di doversi prima mostrare degna di lui. Per questo aveva deciso di dare fondo alla sua scorta di amianto in polvere per disperderla nell'acquedotto cittadino. Un progetto ambizioso che aveva descritto in dettaglio sul suo blog e che meditava di portare a termine proprio la notte della sua sparizione.
8: Senta!
6: Sì,
8: senta,
6: buongiorno.
8: Mio figlio di 43 anni che vive a casa con noi.
6: Bene.
8: È uscito stamattina e mi ha detto che tornava fra 5 minuti.
6: Sì.
8: E non è arrivato, sono in ansia.
6: Beh, signora, se arrivava tra 5 minuti.
8: Ho guardato nel telefono che riesco a vedere dov'è.
6: Bene.
8: E ho visto che è nato in Svizzera.
6: Sì.
8: Poi è tornato giù.
6: Sì.
8: Perché siamo a Milano qua.
6: Sì.
8: E adesso non sta entrando in casa. Magari si è perso. Lei può dire qualcosa alla radio?
6: Allora, intanto la televisione, ma prima di poter fare una denuncia di scomparsa deve
8: passare. Ecco, è passato un altro minuto, sono agitatissima. Sono agitatissima.
6: Signora, no,
8: allora, vi spiego com'è fatto.
6: Scusi, ma...
8: un attimo, aspetti che stanno bussando alla porta, magari è lui.
6: Vada, vada.
8: Alfredo, sei tu, arrivo. Alfredo?
3: Mamma!
8: Dov'eri?
6: Eccolo.
3: A puttane!
8: Ecco perché sei andato in Svizzera.
3: Sì, sono andato dalle troie.
8: Sei come tuo padre proprio.
3: Sì.
8: Quel puttaniere, quanto hai speso?
3: 5.000 euro.
8: Ha sentito mio figlio?
6: Sì, ho sentito.
8: Mi brucia la pensione, aspetta 5. Ma cosa ci sei fatto a fare dalle puttane?
3: I pompini al cazzo!
6: Beh, un altro mistero risolto. Abbiamo ritrovato per fortuna il signor Alfredo. Abbiamo una nuova telefonata, speriamo bene.
4: Eccoci, ci siamo collegati nuovamente per la prima. La prima gara del campionato mondiale di morra porco d***a. La morra porco d***a è una disciplina che concentra La morra porco d***a è una disciplina che concentra due sport molto popolari.
6: Sì.
4: Il primo è la morra cinese, la seconda è la bestemmia.
6: Sì.
4: La bestemmia articolata, sommata alla morra, diventa morra porco di...
6: Certo.
4: Oltre ad avere la caratteristica di incredibili capacità di sincronizzazione mano-bestemmia, anche la capacità di associazione molto veloce per questi cervelli superiori. Attenzione, possiamo iniziare? Il poche inizia! Porco...
8: Puttana la paletta, miseria,
4: hai
8: perso.
4: Tagliato il bastardo, merda.
3: Oh, non ho potuto vedere.
4: È stato tagliato un si aggiudica la prima manche. Bravo, complimenti.
8: Grazie, grazie.
4: L'aveva detto.
8: Voglio salutare tutti a casa, i miei genitori che mi hanno sostenuto e soprattutto la parrocchia dove ho fatto
4: le prime passi. Prossimo incontro. Mi sento sbagliato.

0: This is Tower Control, Maverick, can you hear me? Fabio Lisei si veste di merda e indossa sudore e passo. Paolo Noise è costretto a prostituirsi per pagare i debiti. Marco Mazzoli si fa la doccia massimo due volte a settimana, sto zozzone di merda. Adesso apriamo OnlyFans e mettiamo le tettone della Puccioni in bella vista, passo. Pippo Palmieri si scopa tutte le sa...
1: Sono trascorsi più di 30 anni dall'ultima missione e il leggendario ufficiale della Marina Pete Mavericchia Mitchell è il nuovo istruttore della scuola di piloti Top Gun.

0: Dai, dai, andiamo. Esci da questo corpo, stronzo di merda. Chi è?
1: Ufficiale Mavericchia, tutto bene? L'ho sentito urlare. Non si starà per caso masturbando pensando a me, vero? Perché nel caso posso darle una mano.
0: Lasciami in pace, cagna maledetta. Sta cercando di cacare. Forza, culo di merda. Quando c'è da prendere cazzi ti allarghi come un hangar. E adesso chi minchia ti prende? Dai, fai la cacca, è un ordine.
1: Che cosa romantica. Starmene qui dietro la porta mentre il mio futuro sposo libera le viscere in vista di una notte d'amore. Non vedo l'ora di avere tanti figli per raccontargli della prima volta che ho sentito cagare il loro papà super etero.
0: Basta! Non esci! Una volta per tutte, te lo vuoi mettere in testa che mi piace il cazzo? Mi piace il cazzo!
1: Quanto etero!

0: arriva Mavericchio! Attenti!
1: Riposo, cadetti! Riposo!
2: Ufficiale Mavericchio, non è per fare bibidi bobidi shaming, ma sbaglio o ha messo su un po' di pancetta?
1: È tutta merda, brutta stronza! Non cago da 3 settimane!
2: Davvero? E l'ho fatto per amore mio!
1: No, sono appena stato dal proctologo. Sembra che la mia indiavolata attività sessuale mi abbia causato una grave forma di ritenzione fecale ossidata.
0: Scusa, signore, in parole povere che cosa significa questa diagnosi?
1: Che c'ho un tappo in culo.
3: Sì, probabilmente tipo l'effetto...
4: Non faccio gesti, però.
3: Tipo l'effetto della zampogna, immagino.
4: La zampogna? Che c'entra?
3: Sì, quello sono...
4: Ah, la caccavella!
3: Sì.
4: Esatto, col cazzo.
3: Lei lo fa meglio di me, un ottimo imitatore.
4: Io sono caccavellista.
3: Va bene.
1: Qui la questione è gravissima. Neanche i missili lassativi del sottomarino Morandi hanno fatto effetto. Mi rimane una sola speranza per liberarmi di questo tappo anale.
2: È come nelle favole. Solo il bacio di una ragazza animata dal vero amore potrà liberarti dalla maledizione. Sono pronta!
1: Via! Schifo! Mamma mia, c'hai un occhio pestato in mezzo alle gambe. Non ti bacerei quelle labbra neppure se avessero appena succhiato un cazzo. Quello a cui mi riferivo era la picchiata della morte.
0: Che diavolo è la picchiata della morte, signore?
1: Ottima domanda, Rooster. La picchiata della morte è una manovra aerea pericolosissima. Si sale a 10.000 metri e poi si scende in picchiata, raddrizzandosi a un secondo dall'impatto col suolo. È la prova più spaventosa che un pilota possa affrontare, ma è l'unica speranza di farmi venire una strizza tale da liberarmi da questa stitichezza.
0: Perbacco, mi dispiace, signore, non la invidio per nulla.
1: E infatti non devi invidiarmi, perché tu verrai con me. Ho bisogno di un copilota.
0: Col cazzo, signore!
3: Sì, proprio credo che intenda proprio quello.
0: No, è col cazzo in senso negativo. Era una frase negativa. Non intendo salire su quell'aereo e fare la picchiata della morte. Perché non lo chiede a Penny, che le lecca sempre il culo?
3: Perché non ha il cazzo.
1: Non se ne parla nemmeno. Ha ragione il tenente scomparsa. Come cazzo ti chiami?
3: Scomparsa, sono ancora comparsa.
1: Per poco. La missione è troppo rischiosa.
2: Oh, che tenero. Non vuole mettermi in pericolo.
1: No, non voglio che tu sia l'ultima persona che vedo prima di morire, brutta cozza infame.
2: Oh, è proprio innamorato.
1: Vieni, Rooster, siamo a 10.000 metri di altezza. È il momento di iniziare la picchiata e che Gianni ce la mandi buona.
0: Aspetti un secondo, ufficiale, devo ancora lanciarmi le ali.

0: ci scatteremo al suolo. Ora premo il pulsante per l'espulsione.
1: No, fermo, figlio di puttana, non osare.
2: Con il controllo?
3: Sì.
2: Credo che l'aereo di Maverick, come comandante, che sia schiantato al suolo.
3: No. Cazzo, adesso che c'è sta la partita? Ma se vede tanto fumo?
4: Guardate che sono riusciti a lanciarsi col paracadute! Sono proprio sopra di noi, lassù!
5: Ah, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta!
2: Ecco, proprio per questo che ero imbarazzato. C'è una nuvola di merda. Credo che sia morto anche uno stormo di piccioni. Dopo un bombardamento. È tipo il Capodanno a Napoli, però senza i botti con gli stronzi.
3: Ah, tipo il matrimonio del mio cognato.
2: Credo di essermi reso conto che inavvertitamente sono decollato.
3: Sì.
2: Ma non ho fatto rifornimento.
3: Acci, peccato. E quindi non vincerai a borsa chi i punti dell'IP?
2: No, è che sto finendo il carburante, quindi richiedo così un rifornimento in volo, così torno a terra. Ah.
3: Sì, va bene, che cosa ti andrebbe?
2: La solita. Non so, 98 ottani, quella...
3: No, io parlavo di cuscino, corona, messa cantata.
2: In che senso?
3: Nel senso che non
2: ho finito il carburante adesso.
3: Ah, appunto, allora... Ah, messa cantata.

0: Madericchia. Radio 105. Hey! 105.
1: Hey! Lo Zoo di 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è i coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è i coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco di chi ti ha morto. Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morto. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei fributai! Testi cagli voi di miei fributai!
10: Calmati che
11: ti
10: metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: fare! Vieni qua,
10: Leon! Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela! No, figlio puttana! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di metti il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
16: Lo zoo di 105.
12: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
17: Tutto il resto è gioia.
18: Allora oggi ci occupiamo di un personaggio ricorrente alla Zecca, che è l'amico mio, il buon vecchio Grayskull, perché Grayskull ha una storia che affonda le sue radici nel tempo e nasce in modo totalmente casuale il 4 novembre del 2020, quando si parlava di vari scenari sul Covid. Mi mandano questo numero, io lo mando in diretta, sentite che cosa mi dice.
19: Allora senti un attimo, Cruciani.
18: Sì.
19: Tu devi imparare l'educazione.
18: Non me ne frega un cazzo dell'educazione, ormai c'ho 50 anni, che cazzo vuoi che me ne faccia io del Galateo? Su, rispondi.
19: Brutta merda di una zecca bastarda, devi ascoltarmi. Chi ti ha dato il mio numero?
18: Ma che cazzo ne so? Ma secondo
19: rispondi,
18: te?
19: Rispondi, merda! Ma
18: adesso cosa faccio?
19: Brutta merda, rispondi!
18: Ma secondo te adesso
19: ti
18: io vado?
19: Ho fatto una domanda.
18: Sì,
19: chi ti ha dato il mio numero?
18: Ti sto rispondendo, se la smetti di fare l'imitazione di Lino Toffolo morto di herpes, ti do la risposta.
19: Vai a cagare, merda, tu paraetto e tutti quelli che vi vengono dietro.
18: Ma dai.
19: Brutto bastardo.
18: Ma dai, non hai nient'altro da dire.
19: Sei un bastardo, non hai argomenti. Troia sei, maledetto.
18: Non hai argomenti.
19: Maledetto, brutto. Conto.
18: Sì, sì.
19: Lavati, brutta merda, lavati.
18: Non hai argomenti.
19: Lavati i denti, vai a piantarti i denti, che sei marcio, sei.
18: Brancoli nel buio, brancoli nel buio.
19: Con tutta la droga che ti prendi.
18: Sei invidioso, sei invidioso che io ho la droga buona e tu
19: brutta
18: no.
19: Brutta merda.
18: Vuoi una trombetta da pagliaccio anche, sei un pagliaccio.
19: Oh, dimmi chi ti ha dato il mio numero.
18: Ma dimmi una cosa, mentre parlo ti stai facendo le crocette sugli occhi, metti il naso rosso.
19: Brutto coglione, dimmi chi ti ha dato il mio numero.
18: Sento un tremito nella voce, forse stai andando sul monociclo, sul
19: un
18: filo.
19: Un tremito te la faccio in faccia se vengo lì, bastardo,
18: minaccia.
19: Dimmi
18: dai,
19: chi ti ha dato il mio numero.
18: Ma ti sloghi i polsi quando ti pettini, su, dai.
19: Ma che cosa... vai a fanculo, brutta merda, bastarda, maledetta.
18: Senti,
19: morire tu, parento, gottardo e tutti quanti.
18: Sì, sì.
19: E quella razza lì,
18: mettiamoci anche Marisoni.
19: Ascolta me, oh.
18: Mettici anche Barisone.
19: Il mio numero al comando io.
18: No, tu
19: silenzio.
18: Ma veramente, ma...
19: brutta merda! Ma veramente, fa silenzio!
18: Ma veramente hai detto, scusa, veramente hai detto, è il mio numero, comando
19: Vai
18: io!
19: Vai a morire, merda!
18: Sì, ma tu veramente hai detto, pronto! Già da queste prime battute si capisce che il personaggio è un pazzo scriteriato col cervello pieno di letame, ma soprattutto si capisce che lui è convinto che io sia il vero Giuseppe Cruciani e non uno squallido imitatore che lavora biecamente sul suo meccanismo. E a questa telefonata ne seguono molte altre, sempre con lo stesso copione: devi chiedere scusa alle donne, devi chiedere scusa agli animali, che io mi mangio perché mi mangio gli animali, fino a quando a un certo punto, nel tentativo di zittirmi, rievoca una grande icona degli anni Ottanta. Sentiamolo.
19: Perché non mi chiami quando sei in diretta? Brutta
18: perché,
19: merda.
18: Perché non posso per policy? Perché magari tu dici una roba e io posso essere perseguibile per legge, capisci?
19: Ti prometto che se mi chiami mi chiami in diretta non bestemmio. Chiamami in diretta.
18: No, ma non è solo per le bestemmie, perché tu sei un pazzo scriteriato, isterico.
19: Tu sei una merda, Cruciani. Sei una merda. No,
18: io sono il tuo idolo, tu mi ami.
19: Quando parlo io, tu devi stare
18: sì. Se non dici un cazzo, io parlo.
19: Perché vengo lì e ti stacco le canne della gola.
18: Ma cosa sei? Adesso hai imparato una parola nuova, continui a ripeterla. Via, dai, le canne
19: devi
18: della gola.
19: Zitto quando parlo io.
18: Sono un organo.
19: Ascoltami! Stai zitto!
18: Perché?
19: Stai zitto!
18: Ma chi sei tu?
19: Quando parlo, tu devi stare zitto, punto. Questa è la regola di base. Hai capito?
18: Ma chi lo dice?
19: Bene, allora stai zitto, perché sto parlando io.
18: Il programma è mio.
19: Allora! Il ti programma... prometto che vengo lì, te scanno. Ti tolgo la pelle e ti scanno vivo.
18: Il programma è mio.
19: Ti uso la pelle ad Halloween. Mi vesto con la tua pelle, maledetta merda.
18: Il programma
19: perché
18: è mio.
19: Perché c'è la regola di base. Stai zitto! Sto parlando io.
18: Il programma è mio, decido io.
19: Hai capito?
18: No, perché decido
19: brutto
18: io.
19: Brutta merda, stai zitto e parlo io adesso.
18: Io.
19: Contami.
18: Tutto
19: brutta
18: mio.
19: Merda, maledetta. Brutta merda, maledetta,
18: ti
19: bastardo.
18: Spengo la sigaretta, ti spengo.
19: Perché vengo idiota. Per la forza di Christ, maledetto bastardo, te scallo. Te lo prometto, questa è la promessa.
18: Ecco, da questo giorno il suo nome è diventato per sempre Grayskull, data l'invocazione al cielo innalzando la spada, e si sono susseguite varie avventure di questo personaggio, che è stato ricoverato con il Covid, poi è stato arrestato per rissa aggravata, e negli ultimi giorni, diciamo un paio di settimane fa, ha mantenuto, diciamo, la sua linea politica, minacciando di uccidermi e di strapparmi il collo per bere il mio sangue, ma soprattutto chiamando a sé sempre, in ogni caso, la forza del cielo di Imen. Sentiamo.
19: No! No! Io! Questo glielo vuoi il telefono!
18: Io comando!
19: Quando parlo io, tu devi stare zitto!
18: Io comando! Io sono il tuo generale!
19: Comando io!
18: Comando io! Io sono il tuo generale!
19: Te lo prometto! Che ti raggiungo! Ti taglio le canne della gola! Mi bevo il tuo sangue con due cucchiai, me lo mescolo e me lo assaporo tirandomi la sega finché vedo te che soffri, perché no, ti sgozzerò pian pianino. Questa è una promessa, Cruciani, questa è una promessa, sarà una lenta agonia la tua. Maledetta merda, ti odio!
18: Ecco, come vi ho già anticipato, la cosa divertente di questo personaggio che io piglio per il culo ormai da quasi 2 anni è che lui è tuttora convinto che io sia Giuseppe Cruciani. Invece io sono Fabio Alisei e gliel'ho messa nel culo. A lui e forse anche un po' a Cruciani.
20: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è Uno Pomeriggio, come sta?
21: Come sta? Come sta? Come sta?
19: Come sta? Merda!
20: Però.
19: Però.
20: Però.
19: Però.
20: Però.
19: Però.
20: Però.
19: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna sulla cipolla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Radio 105. Radio 105.
2: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo.
0: È tutto fatto.
2: This is a zoo.
0: Nina, nina, nina.
2: This is a zoo.
0: Peterlizia.
4: Vai, dai!
5: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta...
6: Presenta...
5: Forrest Cazze.
6: Forrest Cazze.
7: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
6: Forrest Cazze.
5: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Cazze è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
7: Che brutto.
5: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
7: Perché sono nato così brutto?
6: Forrest Cutts.
5: Nello stato dell'Alabama, Forrest Cutts racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
7: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
5: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny,
6: e il suo amore Nanny,
5: con la quale avrà un figlio.
7: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
8: Ah, Forrest Cazze, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
7: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
8: E il tuo?
7: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
8: No, no.
7: E va a fangù.
5: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
9: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra la solda, la solda, la solda, davo dai!
5: Forrest Cutts nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
8: Forrest, tu sei stupido,
7: sì.
8: Sei ignorante,
7: sì.
8: Però, vabbè, vengo con te.
7: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
5: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Cutts. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
10: È dietro l'angolo, è dietro l'angolo.
5: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
7: Porco Giuda Nascara, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
8: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
7: No.
9: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
6: Questa è una zozza.
5: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
7: bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli, parli! Ah, Madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto, ho fatto un voto! Dicevo, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo! Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli!
4: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Dava dai, subito, dammelo soldi.
7: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di...

0: This is the zoo, only for you.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, pelati, gelati e surgelati.
2: Cozze dell'abetone, così surgelate da sembrare fossili, 3,74 euro al chilo. Ananas, frutta esotica da mangiare col culo, 4,55 euro al chilo. Fonte anonima, l'acqua del pentito, 3,40 euro la cassa. 3,40 euro la cassa da 6. Pistacchio di Bronte GTI, al sapore di benzina o diesel, 7 euro. 2x2, orto bio e torta alla noce. 2x2, orto bio e torta alla nonna, tutto il sapore del profondo Veneto, 6,99 euro.
1: Primo prezzo, poi vediamo.
2: Sottilissime, petti di gabbiano. Petti di gabbiano del Tevere, 4,30 euro al chilo, becco e zampe in omaggio. Olio di palma senza olio di palma, 2,30 euro al litro. Nuova farina 012 ricavata dalla Nuova farina 012 ricavata dalla lenta macinazione di abiti Benetton dismessi, 0,85 al chilo. Uva bianca e anche particolarmente razzista, 1,99 euro al chilo. Anguria senza semi ma con le lische, 1,29 euro al chilo.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Bracciole di cicala, 1,89 euro al chilo. Macinato misto suino, bovino, gavino. L'ha detto che è caduto accidentalmente nel tritacarne, 2,99 euro al chilo. Più 70 centesimi di contributo per la vedova. Porca trota, pesce surgelato da usare come sex toy, 3,29 euro. Caffè Pippao, quello con la coca nascosta dentro. Caffè Pippao, quello con la coca nascosta dentro, 9,29 euro al grammo. Pomodori Pechino di provenienza incerta. Pomodori Pechino di provenienza incerta, 1,20 euro al chilo.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: 2 in 1. Salame deodorante con pratico roll-on, 5,60 euro. Fritto mistico con occasionali pezzi di suora, 5,50 euro. Sgocciole, biscotti per sgocciole, biscotti per sifilitici e incontinenti, 4,80 euro. Anticeliaco, pasta ripiena di pasta, 7,90 euro. Marmellata di capelli, 4,60 euro. Cristata, la torta con le spine, 10 euro tondi tondi.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: Bene, devo andare al lavoro. Sono stato molto fortunato a trovare delle persone che volessero assumermi. Ok, vado.
1: Fermo lì, le stufante.
0: Oh no, i potenti... Turbo Boomer!
2: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
3: Ma perché hai un dente ogni quarto d'ora? Sei un boxer?
0: Ho un passato travagliato con le droghe. Brutta bestia.
3: Ah, sei un bastardo drogato. Prendo la cinghia.
1: Aspetta, nonno, tu sei ancora sbronzo.
0: Infatti, non sono più un tossico. Mi sono ripulito.
3: Ma che cazzo ti sei ripulito? Ci scommetto i miei coglioni rugosi che sei ancora un drogato di droga.
0: No, assolutamente. Ho fatto un percorso, sapete, ai tempi sono finito in strada. Ero una delusione per i miei genitori. Ho perso tutto. Mia moglie, la casa, mia figlia. E poi le cose sono peggiorate e sono finito anche in galera. Ma lì ho scoperto la fede e allora ho deciso di riprovarci. E grazie ad un gruppo d'aiuto, una bella comunità, sono una persona nuova. Ora ho trovato un lavoro e...
1: Ma stai un po' zitto, Jimi Hendrix.
2: Non funzionano per un cazzo quelle cagatte.
0: Ma no, sul serio, io sono una persona diversa.
3: Tutte cazzate! Scommetti che ci ricadi in 2 secondi? Toh, guarda questa siringa. La vuoi? Lo so che la vuoi.
0: La smetta di picchiettarmela sul naso, per favore.
1: Aspetta, senti qua. Lo riconosci? Il piatto è caldo.
0: Da dove ha tirato fuori un forno a microonde?
1: Sono uno stregone, non farti domande.
0: No, beh, io non cederò.
2: E se ora mi accendo un mega cannone, eh? Guarda. Oh, questa è roba buona. Mica quella merda che ti danno i tuoi amici algerini.
0: Ok, ora calmo, Pippo. Non devi cedere.
3: Aspetta, senti questo suono? Urca, urca, qualcuno sta chittando.
4: Droga! Dammi la droga! Pippo, sbanfo! Cale, e un mega spadone nel braccio!
2: Oh, sacre bleu, sta andando in overdose. Dobbiamo fare qualcosa.
3: Prendo la cinghia!
5: E con una scarica di sane cinghiate, i Turbo Boomer salvano la vita a Pippo e gli fanno scordare la droga. Ricordate, bambini, diffidate dai santoni che dicono di salvarvi dalle dipendenze. C'è solo una cura, ed è la cinghia.
4: Grazie, Turbo Boomer! Ero davvero convinto di essere un'altra persona e poter ricominciare, ma mi sbagliavo! Sono un ex tossico e questo dovrà starmi appiccicato per sempre e non posso andare avanti. Ed è giusto che la gente mi etichetti per sempre così, senza darmi un'altra seconda occasione. Ora ho capito, solo la cinghia poteva aiutarmi davvero.
1: E quando ne avrai bisogno, arriveremo noi a ricordarti che non hai proprio alcuna speranza di un futuro migliore.
4: Grazie davvero.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un pilota di aereo fa il suo normale annuncio di routine, poi si dimentica l'altoparlante acceso e dice: "Ah, adesso vado a cagare". Poi l'hai vista la nuova hostess? Mamma mia, dopo mi faccio fare un bel pompino. Ma ovviamente in tutto l'aereo sentono questa cosa, quindi compresa la hostess, che va di corsa verso la cabina del pilota, ma inciampa sull'ombrello di uno dei passeggeri. E in quel momento una signora anziana si gira, la guarda e le dice: l'aereo precipita e l'hostess muore, porco...
6: Turbo Boomer!
7: Radio 105.
8: Ok, c'è lo zoo! Minchia come ci piace!
9: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo, sono un tipo vivace.
8: Minchia come ci piace!
9: La tua vita più colore, ogni giorno per 2 ore, non lo so se sei capace.
8: Minchia come ci piace!
9: E il mio cazzo te lo ciuci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
8: Minchia come ci piace!
9: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo, tutto il mondo tace.
10: The 105 Zoo.
11: I messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare. Il telefono. Arrivano dallo spazio i Puglieni.
12: Capello.
13: Upa?
12: Pronto?
13: Upa.

0: Shund Memta? Lala?
1: No.
0: Lala? Lala, a Trinità del Sordo, sta?
1: Ma famo che chi è morto.
0: Upa? Da Zocco del Sordo?
1: Lala, a Trinità del Sordo.
0: Afa?
1: Afangulo, dai, sei.
0: Mok?
1: Camam.
0: Mok a Sordo. Su Frank, tu?
1: Frank?
0: Frank sta?
1: Frank and Buster.
0: Ma che la buggia ci te stramu? Cazzo, che non mi drna. Sigiu, sigiu to caff.
1: Come?
0: Gula, mem. Cazzo.
1: Gula sor.
0: È frato tu pure. Si strunza tu? A fangula.
1: A mamma te.
0: Frato tu pure.
1: Ierte?
0: Moc. A mamma te. Cite. Cite è morte?
1: Stramorte.
0: Ma Tonino, l'ha mangiato l'upocina?
1: Come?
0: Gula, sorda.
1: Ammamate.
0: Pure, frate da che d'orchione. Tri, tri, tri.
1: Orchione.
0: Trimone. Ma, sciuto stramorte. Vivo che d'orchione sputrata la mamma che la bocca le zozze.
1: Tu le si scazzato con gula?
0: Ma se mangiato se sei stato cavo. Risa papà.
2: Pronto?
0: Upa!
2: Chi parla?
0: Upa, c'è un domande, cazzo, che ho rotto il muro.
2: Hai sbagliato il numero, rompere i coglioni.
0: La latra, rido di sotto, cazzo, che non mi denaro.
2: Ma chi sei?
0: Riccione!
2: Oh!
0: Stronzo!
2: Chi sei?
0: Cornuto!
2: Poccione domande.
0: E cazzo, che domande, buio.

0: sono Moro.
1: Ho scisso la tutta la mamma.
2: La latrina d'esordio, sta?
0: Sbagliato numero.
1: No, che la zocca di mamma, un puccio d'esordio pure. Upa!
0: Vito? Avrei sbagliato numero.
1: No, che la zocca di mamma, un puccio d'esordio pure.
0: Ma monte già l'altra mano.
2: Vito?
0: Sì?
2: Se scorreggi ti redito?
1: Uè, mocca la buglia giù con la zoccola di mamma!
2: Vito? Si chiudo un psicologo?
0: Pronto?
2: Vito?
0: Non ti sento!
2: Vaffanculo e tiri il dito!
0: Non ti sento bene!
1: Con la zoccola di mamma di quella troia! Vito! Vito!
0: Se non ti sento, che cazzo vuoi da me?
1: Ma finché tu non lo dito!
0: E che cazzo faccio?
1: Afa! Afa! Afa in culo!
0: Ma scusa, chi sei?
1: Tu la zocca di mamma, tu andrò!
0: Ma vaffanculo proprio!
1: Tu è sordo!
2: Che cazzo trai?
1: Che cazzo ne so?
3: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. Lo Zoo di 105.
4: Tamarri.
3: Niente da fare. I tamarri sono ancora alla ricerca del fornaio del panificio, colpevole, secondo loro, di essere troppo bravo, al punto da aver fatto venire il diabete ai due terroncelli di periferia. Peccato che non riescano a capire una cosa molto semplice. Non è il pane il problema. Sono loro che si sfondano come dei babbuini.
4: Tamarri!
5: Pronto?
6: Sì, sì, rispondi pure dalla cantina, sto cercando le cacciotte. Sono Massimini di quarto, pronto?
5: Pronto!
6: Vedete che c'è questo atteggiamento già subito, che uno ti chiama per chiedere un consiglio medico e vedi che gli rispondi, già rispondi di merda dalla cantina. C'è un telefono da 7.000 lire, probabilmente non c'è neanche i soldi comprati da mezzogiorno il pane. Sto scemo di merda. Senti, tu sei nutrizionistico?
5: Sì, nutrizionistico.
6: Va bene, già. Ma senti, ma vuoi che ti presti 300-400 euro a comprarti il telefono oppure vai avanti a parlare dentro un bicchiere attaccato a un filo?
5: Sei simpatico, di dove sei?
6: Ah, vuoi scopare già, sei pure culatone. Senti, la domanda a secca, perché io sto cercando un professionista della nutrizione. Siccome io faccio colazione praticamente con una Ceres e due pezzi di pizza pugliese, no? Ma perché ieri mi sono sbranato 3 grammi nella nasca, la mattina mi alzo con proprio lo sfregio, proprio voglia di mangiare all'inferno. Oh, figli di puttana. Cazzo fa?
4: Tamarri.
7: Roscioli, sì. Chi è lei?
6: Io sono Massimin di quarto. Tu vieni da spazio? Sei alieno? Che parli strano? Ti ho chiamato perché praticamente mio cugino, siamo stati a un dietologo e siccome lui si scascia di brutto da te, che gli piace un sacco il tuo pane, le pizzette, la roba che fai tu, no? Però sta cosa gli ha alzato il colesterolo pesantemente, è devastato. Mi senti? Pronto?
7: Sì, lo sto ascoltando.
6: Allora, praticamente lui per questa ghiottoneria che ha nei confronti dei tuoi prodotti si è praticamente devastato il corpo. Allora,
7: può darsi che hai sbagliato a chiamare forno. Io,
6: va bene, adesso...
7: qui è il laboratorio.
6: A parte la tenerezza infinita che ho nei confronti del tuo italiano, però quello che stavo dicendo, tu sei la produzione del cibo, no? Lo fai tu il pane, le pizze.
7: Guardi, non ho tempo da perdere.
6: Sai che veramente ti infilo nel forno, pezzo di merda. Pronto? Pezzo di merda? Richiamo?
8: Buongiorno.
6: Sì, schiava, ascolti, c'è mica il panettiere lì?
8: Pronto?
6: Sì, al pronto ci siamo arrivati circa 4 minuti fa, sono Massimi di quarto, c'è il panettiere?
8: Il panettiere è andato via a quest'ora.
6: Porca miseria. Mi fa una gentilezza, perché praticamente non ho finito di mettergli le mani addosso l'altro giorno, che mi doveva 50 euro, che pippa lui, no? Gli ho venduto le pezzate. Gli può dire che gli altri schiaffi glieli do domani? Pronto? Pronto? Ma guarda che la gente maleducata.
4: Tamarri.
9: Sì, sì, digli a quello che sta battendo di stare un attimo calmo, che devo parlare al telefono. È il forno?
8: Oh. Sì?
9: Sì, ciao. Senti, ti devo passare un attimo mio cugino perché ha avuto a che fare l'altro giorno con il fornaio. Sei tu il fornaio?
8: No.
9: Passami il fornaio un attimo. Per favore. Sono Giovannino, che devo passarti mio cugino Massimino che ha avuto una discussione col fornaio. Passamelo un attimo. Passamelo.
10: Aspetta, io parlo.
9: Sì, dai.
10: Eccolo, parlo con lei e lei se parlo.
9: Che cazzo stai dicendo? Passami il fornaio, vai.
10: Sì. Cercando il fornaio con le...
6: Dai, facciamo ancora più rumore, dai, picchiamo le cose. Ma fammi anche le mani, dai. Più rumore, dai, picchiamo anche gli oggetti, dai. Porca... Oh! Ma dove l'avete messo il telefono? Sulla cappotta di un camion.
8: Pronto?
6: Sì, signora, scusi, ma il telefono dove l'avete messo? Davanti proprio all'uscita delle bocchettone dell'aspiratore del forno? C'è un casino che non si... Senti che roba.
8: Scusi, cosa desidera?
6: Prima di tutto desidero poter parlare con qualcuno senza sentire un camion lanciato a 160 km/h nel tunnel dell'Alma.
8: Aspetta, questo è un negozio, questa è una cucina, quindi mi dispiace, ma...
6: questa è una persona, questa è una mano, questa è una schiaffa. Senti, allora, potresti dire al fornaio che mio cugino si è preso il diabete per colpa sua?
8: Ma scusi, ma chi è lei?
6: Massimino di Quarto, praticamente mio cugino è stato dal dietologo e gli ha detto che lui si è scasciato troppo di pizzette, pane, tutte quelle cose lì che fate voi molto buone. Cioè voi avete una qualità troppo alta e mio cugino è rimasto un po' addicted, come si dice nelle lingue straniere, del vostro prodotto.
9: Sì, per colpa del fornaio.
6: Allora praticamente lui ce l'ha a morte col fornaio, dice che per colpa sua è diventato diabetico.
8: Ma lei ha chiamato per dirmi questo?
6: No, ho chiamato per minacciare il fornaio, però mi ha risposto lei.
9: Fatti passare il fornaio.
6: Allora, può dirci al fornaio per piacere che oggi pomeriggio intorno alle 5:30 mio cugino viene là fuori e gli tira una cacciavitata. Pronto? Signora?
9: Ha detto sì.
6: Ma pensate, uno deve essere anche educato.
9: Ma sta lavorando, Massimino.
6: Vabbè, va.
9: Si vede che doveva fare la focaccia.
6: Comunque c'è ragione, è colpa del fornaio, no? Non tua che c'ha la bocca da porco di merda.
9: Sono loro che se non facessero quelle robe io non avessi il diabete.

0: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
1: Eugenio Geniotti è un giovane pieno di talento e spirito d'iniziativa. A soli 26 anni, con tre lauree e altrettante esperienze lavorative alle spalle, è ormai pronto a vendere l'anima al diavolo con un'idea imprenditoriale che promette di rivoluzionare per sempre la vita su questo pianeta. Ma riuscirà a convincere i nostri imprenditori senza scrupoli?
0: Shark Tank.
2: Piacere, io sono Eugenio.
3: Piacere o cazzo.
4: Mi sembra che abbia proprio la faccia da imprenditore. Cosa ne pensi tu, eh?
3: Non ha niente da imprenditore, nemmeno il polso c'ha.
2: Vabbè, ma voi dovete giudicare quello che faccio, no?
4: Sentiamo il parere anche di una donna. Cosa ne pensi tu? Cioè, secondo te ha la faccia da imprenditore o ha la faccia da testa di cazzo, figlio di puttana, inutile merda?
3: Un attimo che sta vomitando dopo aver guardato la sua foto. Un secondo, cara.
2: Ma scusate, che modi sono? Io sono un imprenditore.
4: Senti, Eugenio, mi dispiace, ma sei partito proprio col piede sbagliato.
2: Ma
4: primo,
2: niente,
4: stai zitto,
2: blasfemia mi sembra un po' troppo.
4: Non hai la lettera di raccomandazione della camorra. Secondo, non hai fatto il saluto massone. Terzo, ti sei presentato in giacca e cravatta invece che con la camicia hawaiana aperta sul petto, una bella catenazza d'oro, gli occhiali da sole, come avrebbe fatto un vero imprenditore.
2: Ma io in realtà ho pagato un personal stylist per presentarmi al migliore dei modi a degli imprenditori.
3: Hai buttato i soldi nel cesso in dalla chiavi che l'hai buttato. Merdo, merdo, hai sprecato il tuo denaro. Questo è il quarto errore che hai fatto.
2: Lei come fa a essere ricco, scusi?
3: Io, grazie alla camorra.
2: Ah, ok.
3: Un vero imprenditore non segue la moda, costringe tutti gli altri a vestirsi di tutto punto, mentre lui si presenta in pantaloncini e spadiglie con due puttanoni sotto braccio.
4: Bravo,
3: eccoli qua, una è tua madre e l'altra è sorta.
4: Ben detto, ben detto.
2: Tra parentesi, scusate, ciao mamma.
5: Ciao.
2: Mi dicevi venire in macchina con me?
5: Sì, che faccio i bocchini?
2: No, dico che se venivi qua, venivi in macchina con me.
5: Invece sono andata con loro per fargli i bocchini.
2: È un momento delicato. Sì.
4: Ma è una donna che ha fatto la Bocconi e quindi è un'esperta di bocchini. Mamma mia, che ignorante. Dai, senti, inutile testa di cazzo. Cosa hai intenzione di presentarci oggi, anche se sei partito malissimo proprio?
2: Allora, prima di tutto sono certo che vi lascerò a bocca aperta.
3: Come tua madre!
4: Bocchinara!
5: Sì, buonasera, sono qua.
2: Ecco,
5: sì.
2: Mamma, adesso non esagerare.
3: Signora, si tolga il bavagliuolo, che è poco televisivo.
5: Sì, scusate, è un po' la bavetta che rimane.
2: Allora, parliamo della mia invenzione, perché vedete, grazie alle mie lauree in informatica, ingegneria, robotica e tecnologia, sono riuscito a inventare questo.
6: Ciao, io sono Robo Gesù.
4: E che cos'è, scusa, un Terminator?
3: Ma qua Terminator? Non è vero che lo figlio è cyborg dei figli dei fiori?
2: No. Allora, lui è Robo Gesù.
3: Ah, niente meno. One, Robo Gesù. È il nome però accattivante. Non ho capito a che cosa serve. Cosa fa di tanto speciale questo Robo Gesù?
2: È questo il bello, perché Robo Gesù può fare tutto quello che farebbe un normale Gesù.
4: Cioè, scusa, mi stai dicendo che questo coso qui è capace di andare in giro in sandali anche d'inverno?
2: Di più, molto di più. Grazie alle sue suole gonfiabili, Robo Gesù può camminare sulle acque. E poi può moltiplicare i pani e i pesci attraverso ologrammi incredibili e realistici. Ed è perfino dotato di due defibrillatori nelle mani per risuscitare i morti. Sta per iniziare una nuova epoca. Presto ci sarà un Robo Gesù in tutte le case. Ed è anche un ottimo antistress.
6: Porgo l'altra guancia.
2: Porge sempre anche l'altra guancia.
6: Porgo l'altra guancia.
3: È vero, guarda, è anche perfettamente rasata.
6: Porgo l'altra guancia. Porgo l'altra guancia. Adesso basta. Mi hai rotto il cazzo.
4: Incredibile, Eugenio, ci eravamo sbagliati sul tuo conto, hai la vera stoffa dell'imprenditore. Sfruttare un marchio non registrato e la fede di miliardi di persone per fare profitto. Bravo, bravo, sei degno del nostro finanziamento. Quanto gli diamo, ragazzi?
3: Allora, io tendenzialmente, quando ho visto che a che Robo Gesù aveva pensato a 30 denari, giusto per rimanere in tema, hai capito la battuta? Come cazzo si chiama?
6: Autodistruzione avviata.
3: No, merda!
6: 10 secondi all'esplosione.
3: 30 denari! La parola segreta per l'autodistruzione di Robo Gesù.
6: 9.
3: Dobbiamo scappare, sta 8. Per esplodere. Perché ho messo l'autodistruzione? Ma poi che te ne fotti? Tanto tra 3 giorni resuscita.
6: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hasta la vista, Pietro.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida underground, come mi viene musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you. Yes!
1: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te! E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: Sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì. Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
5: sì.
2: E vi porta la morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
4: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì. Cioè?
2: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
2: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi un nuovo corpo,
4: sì.
2: Appena ti vendi, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo,
4: sì.
2: E diciamo dove ti avvicinare.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu,
2: è
4: che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
6: Ci sono le macchine?
2: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
2: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
4: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
2: Sono fatte di cazzi.
4: Sono fatte di cazzi.
2: Lì in paradiso.
4: Rimuori
5: ancora.
2: No. Sì, non è che tu vivi. No, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
4: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo, un mese, 2 mesi. No. Lì crescono già a 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già.
4: Mica la sponda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è un camerimocchio? Ma quella sponda, dai.
4: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
6: è
2: diciamo.
6: Una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
6: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
2: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
5: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa
2: te la fanno leccare.
4: No.
2: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
6: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
5: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori
2: sono donne.
6: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
4: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60.
6: Dov'è?
2: Volte.
6: Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
6: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio.
5: Tra... Nell'aria, sì.
2: Capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
2: Sì, dice, diciamo, tomorrow you want less, poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
4: Sei
2: una soava donna.
4: Una soava donna.
2: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione.
2: Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
5: No, trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: fare in culo subito, subito adesso.
6: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Blen Blen, visagista apprezzamento, Cagliari Cagarin che ha sbarcato il lunario. Benvenuti ad una nuova puntata di Squarto Grado con le chiacchieste della settimana del morto ammazzato indaginelle. Salutiamo i nostri opinionisti, gente mummia del generale Garofalo. Sì, certo. Lo uso anche io. Come no, il mercoledì di coppa, certo. Adesso il nostro Carmelo Abate. Carmelo!
1: Non sono assolutamente d'accordo.
0: E neanche io, vaffanculo. Ma la fica armonica che si inceppa del programma è la nostra Sebastiana con i social network. Sebastian?
2: Il mio computer non va.
3: Accendilo, Sebastiana, il tasto dietro il monitor.
2: Sì, ora c'è il simbolino. Non mi ricordo la password.
3: Tonta del cazzo.
2: No, non è questa.
3: Non è possibile.
0: Ma veniamo alla ricostruzione mentre del servizio della nostro vicio Peppe Peppe Pep, che ci mostra le cose rifatte con la descrizione. Servizio.
4: Sono le 18 a casa del signor Salvo Penececo. Mentre il signor Penececo sta preparandosi una cenetta frugale a base di legumi e altri prodotti del suo orticello abusivo vicino alla tangenziale, sente un rumore molto sospetto provenire dalla scala che conduce al piano superiore della sua casa abusiva semicondonata.
5: Mamma mia, ma sa che devo smettere di piantare solo fagioli? Magari mi metto anche a spararmi un paio di peperoni la prossima stagione. Ma che minchia è sto rumore che proviene dal piano superiore semicondonato della mia casa abusiva?
4: Neanche il tempo di porsi delle domande sul possibile pericolo che il signor Penececo si appropinqua sulle lunghe e ripide scale mal costruite della sua dimora abusiva semicondonata.
5: Anche se dovrei pormi delle domande sul possibile pericolo, mi reco sprezzante lungo le scale mal costruite di questa casa abusiva semicondonata. E per giunta, senza senso alcuno, spengo pure le luci delle scale per fare buio.
4: Senza senso alcuno, il povero Penececo spenge le luci delle scale per fare più buio e con passi incerti arriva fino al mezzo piano e proprio mentre sta avanzando a tastoni scopre che al posto del corrimano ci sono delle fredde corna di alce.
5: Mamma mia, non vedo una minchia! Ma che minchia è successo a sto corrimano? Sembrano fredde corna di alce! Anche se non l'ho mai toccata in vita mia e nessuno sano di mente avrebbe lo stesso pensiero a metà di una scala di una casa abusiva in periferia di Milano alle 18 di sera. Semicondonata.
4: Sì, hai ragione.
5: Grazie.
4: Ma neanche il tempo di riscrivere il testo di questa ricostruzione drammatica che il povero Penececo viene investito da una mandria di cervi inferociti dalla sua presenza, cadendo semimorto dalle ripide scali che lo finiscono, facendogli spezzare in 456 punti gran parte dello scheletro. È finita per il povero Penececo. I sospetti degli inquirenti divergono verso una mandria di cervi delle scale, specie mai esistita e frutto dell'immaginazione dei nostri autori.
0: Avete stradito, senti bozzoli, coglio, formaggio, che dicono i social. Sebastiana!
2: Il signor Pinnolone Sergio Di Pero ha mandato la foto di un sospetto, un uomo con i capelli ricci e un lungo naso, con gli occhiali e la lingua gonfia che spunta da sotto il naso. E purtroppo nella foto non si distinguono tanto bene gli occhi, ma ha una lacerazione sulla punta del naso molto evidente.
3: Sebastiana, la foto di un cazzo con gli occhiali.
0: Bene, bene, bifolcone Trebbia calpestrato, Ridge, che belli sono i brufoli quando sento la canna carezza. E viva il Trebbiano con la gianduia che sono presbite, adoro le conchiglie. Saluti finali che sono bistecca di cane, preferisci un pazzo che sono sicuro che la palermitana regala il culo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata i Tamarri hanno deciso di diventare imprenditori digitali. Vogliono fare i soldi proponendo video per i social alle paninoteche. Ovviamente non hanno un piano, non hanno un listino prezzi e forse non hanno nemmeno capito bene cosa stanno vendendo. Sentiamo cosa riusciranno a combinare.
1: Tamarri.
3: Sì.
4: Salve, il bar, ristorante lì, panini, paninoteca?
3: Sì, chi parla?
4: Ciao, sono Giovannino. Senti, volevo un'informazione perché noi siamo... Non so se conosci i Tamarri, te. Hai presente?
3: No, veramente no.
4: Ah, fammi finire di parlare! Minchia, ansiosa!
3: Ma sì, diciamo così.
4: Non riesco a capire quando
5: hai
4: parli.
5: Hai detto che sei deficiente.
4: Come sono deficiente? Che cazzo fai, scema? Che mi devi prendere in giro, cotogna?
5: Ti faccio vedere come si fa, che tu non sai un cazzo.
4: Va bene, dai.
6: Pronto?
5: Sei stronzo? Cos'hai detto?
6: Pronto?
5: Sì, sì, anch'io. Senti, sono Massimini di Quarto, Pidocchio.
6: Cosa?
5: Stavo pensando a una roba. Io e mio cugino, che siamo due food influencer pesantissimi, abbiamo scelto quella catapecchia del cazzo dove lavori per venire a fare un video e assaggiare le quattro schifezze che fate in quel posto del cazzo. Poi facciamo una sorta di, come si dice, recensione e diciamo che è un posto che è una fogna di merda oppure un posto bello, capito? E se ma per te non è un problema che non finisce che ci spariamo, ci pestiamo a sangue, noi verremmo. Com'è? No, tu sei un tipo nervoso o sei uno che si fa
6: pacifico.
5: Sottomettere? Sei pacifico e ti sottomettiamo come uno scarafaggio, va bene. Allora senti, quando possiamo venire? Qual è il momento di massima affluenza della situazione? Così vediamo anche.
6: A mezzanotte.
5: A mezzanotte c'hai
6: sì,
5: almeno
6: mezzanotte.
5: Tre persone oltre te?
6: Ci sono noi mettiamo le mine anti-uomo a mezzanotte.
5: Oh, sai che nella tua fantasia hai descritto una situazione tipo che invece nella mia realtà, non nel tuo metaverso, nella mia realtà succede veramente, capito? Cioè se io posso entrare nel tuo posto, a parte la temperatura si abbassa di 4 gradi perché io porto la morte, io proprio ti metto a ferro e fuoco con la catapecchia di merda dove lavori, capito? Scemo. Comunque,
6: ma
5: senti, ma voi... Tabaio! Senti, ma voi che cosa fate? Panini con dentro la cappella, i peli del cazzo?
6: Tutto,
5: oppure
6: tutto.
5: Fate gli hamburger di merda, surgelati? Cosa? Oh, sto parlando! Cosa fate da mangiare lì?
6: No, abbiamo...
5: Siete dei pezzetti, spalla di prosciutto,
6: pane copertone facciamo.
5: Sai che c'ho una voglia. È incredibile. Metto la tua allora facciamo così, dai, arrivo lì, metto la tua testa fra due fette di pane e ti tiro un morso alla faccia, cretino di merda. Minchia, mi stai sul cazzo.
6: Ti aspetto, Giorgio.
5: No, no, mi chiamo Massimino. Comunque, senti, facciamo così, tu sei refrattario ai proiettili? Cioè, nel senso, allergico al piombo? Pronto? Oh, mi stavo informando, era anche carino.
4: Mi sa che è allergico al piombo, ha buttato giù subito.
5: Lo so, ma secondo me non lo so se finirlo. Sono indeciso perché era troppo sciaccato.
4: Io mi accanirei su un altro.
5: Va bene, allora ti ho perdonato.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Ciao, saccagnata, come stai? T'a posto? Sono Giovannino, ciao. Hai capito chi sono, no?
3: No.
4: Vabbè, senti, adesso te lo spiego. Io sono un influencer che con mio cugino Massimino facciamo i video nei locali. Veniamo a fare, diciamo, lo street food real social. È presente quelli che vengono e provano le cose, mettono i voti. Devi parlare però, carogna.
3: Ma tu ti rendi conto questo?
6: Che?
4: Passami il proprietario,
3: ma
4: dai.
3: Ma carogna a chi?
4: Passami il proprietario, che te si sente che non conti un cazzo lì dentro. Passami
3: non
4: il capo.
3: Non conto un cazzo, ma chi sei? Non ho capito.
4: Sono Giovannino, te l'ho già detto.
3: Giovannino.
4: Nella cotogna.
3: Carogna. Tu passa il proprietario, aspetta.
4: Dai, ciao carogna.
3: Ciao cucciolo. Ciao cucciolo. Ciao cucciolo.
4: Ciao, minchia, hai capito che la toba, tutto il succhiamento di punch.
6: Cioè, da dove chiami?
4: Sto chiamando da sto cazzo, che cazzo te ne frega, coglione?
6: Ho il numero,
4: sì. Che cazzo c'hai in bocca? Le cipolle, scemo, che cazzo fai?
6: Mamma mia, quanto sei stupido, dai, ciao.
4: Passami la carogna. Pronto? Ma pensate, ignorante, gli avevo fatto la proposta.
5: Non capisci la possibilità che ti abbiamo dato.
1: Tamarri.
5: Senti orco del cazzo, sono Massimini di Quarto. Guarda che oggi passo con Giovannino a fare il food influencer. Vengo a mangiare la cacca che fai tu e poi vengo a fare il video. Hai capito?
6: Perché chiami col numero privato, scusa?
5: E che cazzo vuoi? Vuoi sapere, non lo so, quanto c'ho in banca, come si chiama mia madre?
6: Perché chiami col numero privato?
5: E sono cazzi miei perché chiamo col numero privato, sono problemi tuoi?
6: Certo.
5: Perché sono problemi tuoi? Cosa vuoi, scemo? Non ho capito. Ti ho detto che sto venendo là?
6: Bene.
5: Senti, vedi di far trovare la roba da mangiare che sia fresca, il tavolo pulito, perché non vogliamo prendere le malattie, capito?
6: Va bene, a meno che già non ce l'hai.
5: Sporco del cazzo, che a te ti chiamano mani di palle, perché ti tocchi sempre i coglioni mentre cucini.
6: Beh, sei contento. Però
5: che mi di merda!
6: Chiamami col numero normale.
5: Ma quello, no? Di merda, ti sto dicendo che sto venendo là, come stai io?
6: Dai, dai, vieni.
5: E per forza, oh, ma mi devi far da mangiare bene, che sennò te lo sputo in faccia, coglione.
6: Sì, sì.
5: Sì, sì, cosa? Che mi baci il cazzo, mi baci. Madonna, che voglio. Oh, che te voglio da accarezzare con i pugni, ti voglio accarezzare. Ti hanno mai accarezzato con le nocche, come i gatti? Pa, pa, pa, pa,
6: pa. Mamma mia, senti poi che voce di merda.
5: Lavati le mani, lavati le mani. Lavati le mani, eh.
6: Senti che voce.
5: Mani di palle!
6: Te lo sei, calabrotto, te lo sei, del sud.
5: Coglione di merda! Minchia, parli romano, mi dici che sono io terrore.
6: Che voce di merda, che spazio.
5: Come sei simpatico. Senti, allora, ce l'hai l'insalata fresca o te l'hanno mangiato i conigli che ti crescono nei cassetti?
6: No, mi ci sono pulito prima il culo, poi da un filo tutta in bocca. Si viene qua.
5: È la normalità. Guarda, di quando cucini comunque, lo sanno
6: che
5: tutti.
6: Ritardato mentale.
5: Senti, cimice. Pronto! Ma guarda questo che carattere di merda.
4: Mamma mia, gli schiaffi proprio.
5: Sto coglione, andiamo subito che non mangio neanche di subito uno schiaffo.
7: Ah, ah, paura. Panico, panico, panico, paura.
8: Oh, come?
7: Paura.
2: Radio 105.

0: anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia, questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
1: Baciamelo piano.
0: I super erotici.
2: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
3: Quello è Iron Man!
4: Mi ha telefonato il mio collega sudamericano, Paraguay Iron Man, e dice che il malvagio Thanos ha preso di mira il continente americano. Per questo, noi super erotici dobbiamo correre a fermarlo. Giusto, donna Pompino. Abbiamo bisogno di una squadra con i controcazzi. Per questo sto radunando i migliori supereroi in circolazione. Vi presento l'uomo che ti può far cagare col pensiero. Sfintere Cinetico Man. Con lui ci sono il temibile Pugno di Frutta, Sculacciaio, l'uomo con le chiappe di metallo, l'abominevole Ornella Vanoni Man, Mignottorina, la donna che te lo succhia con le orecchie, il professor XXXXXXX. Questa puzza di tonno è invece merito di Cappotto di Cazzi Woman. L'uomo collano impenetrabile, Colon d'Ercole, Cosce di Cammello Woman e Rutto Sborrante. A loro si uniranno anche l'uomo assorbente interno, Water Woman, Sperma di Feci e Asma Anale Woman. Forza, super erotici! È il momento di dimostrare il nostro valore!
5: 50 di bocca, scento l'amore, gioia!
4: Non quel valore, sorpresona woman! Forza! Tutti sulla maestro nave!
5: Non si batte chiodo!
6: Arrendetevi! La terra sarà mia!
4: No! Arrenditi tu, Thanos! I supererotici sono qui per fermarti! Donna Pompino! Cocco Deretano! Distraetelo! Tutti gli altri con me! All'attacco!
7: Ah, poi il cocco del culo me lo posso levare, però! Quando avevo vinto me posso levare il cocco del culo!
4: Dannazione! È troppo forte! Abbiamo bisogno di rinforzi o ci inculerà tutti!
6: Ah sì? E tu chi saresti?
7: Sono l'uomo che ti infila le riviste nel culo!
6: E cioè?
7: Sono su Postal Market! Sono anche vintage volendo!
6: Non mi hai fatto niente!
7: Aspetta che ti cago nel culo la pagina delle mutande sgambate anni 80!
6: Non mi hai fatto niente!
4: Maledizione, troppo forte! Bisogna scatenargli l'arma più potente che abbiamo! Tosse di catarro, man! Vai avanti tu!
8: Andavo a tenere muori!
4: Ma com'è possibile?
8: Perché io sono... C'era un nome diverso, eh? Tozze di Gadà Arromen. Vabbè, è morto Zivario.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
4: Leone, ti ha licenziato?
5: Eh?
4: Ha licenziato?
5: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri, a lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quella di tua madre.
5: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2, chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, e basta. Ma qua lo dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato. Quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
5: Ti fai preso per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
5: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? io non ho detto niente. Lui ha soltanto licenziato e dice, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Chi ha parlato degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
5: Ma quando mai non c'è nessuno? Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
5: Dico, faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
5: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
5: E Mazzoli, ah, già tre giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
5: Alberto,
7: scusa, lo passo, aspetta lì.
6: Licenziato!
5: Fate schifo, madonna, con una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Nella puntata precedente, la Martel Corporation ha chiamato Ennio per girare nel suo campo il ragazzo di campagna 2.
3: Il ragazzo di campagna
4: 2.
2: Poi gli abbiamo passato il regista, Quacquarelli.
4: Pronto? Pronto? Con chi parlo? Sì, pronto, pronto. Ah, lei è il signor Ennio, Ennio, Ennio. Sì, sì, sì, sì, sì, mi hanno detto di lei, sì.
2: Poi l'abbiamo fatto parlare con l'attrezzista.
3: Pronto!
4: Ennio!
2: Poi, l'assistente di produzione, Gianandrea Nandrei.
3: Gian Andrea Nandrei.
2: Poi, gli abbiamo proposto di prestarci il suo campo per delle riprese, ma Ennio non vuole, ed è sempre più scontroso.
3: Ci voglio venire, non voglio venire, non voglio andare! Non
4: perché
3: voglio
4: lei, il signor Ennio, è così scontroso nei confronti del mondo?
3: Senta che sei un bastardo! Te l'ho già detto, a casa mia non invito nessuno!
4: Lei neanche... Una bella figa lei non la fa venire a casa,
3: eh? Chi deve invitare chi?
4: Una bella figa, una bella donna!
3: Una donna per curare? Ma io sarò una vecchia da burrare.
4: benissimo.
3: Tua madre,
4: benissimo. Allora
3: tua
4: senta, signor Ennio, allora noi verremmo. Lei domenica? Sì, io sì, certo.
3: Non vai a burrare, dai, non muri.
4: Sì, io ho la fidanzata, io. Ecco.
3: Allora che cosa vuoi da me? Anch'io vado a burrare. Vado a burrare anch'io.
4: Ah, ma lei va a puttane.
2: Il vecchio bastardo, figlio della merda, maledettamente stronzo, sta per confessarci il suo rapporto con una vecchia della zona. Ma prima un piccolo spazio pubblicitario.
5: Figo! Orologi Fumagazzi. Figo! Intercambiabile. Waterproof. Figo! Figo! Fumagazzi, collezionali! Figo!
3: Dio!
4: Ah, ma lei va a
3: puttane!
4: Ah, c'ha una compagna lei!
3: Ma non è una compagna, è una vecchia! Buriamo!
4: Cioè, lei va lì e burra!
3: Con questa vecchia qua vado a casa tua, vado a burrare.
4: Ma cos'è che fa con la signora? Cioè, fate l'amore.
3: Cosa devo fare con una signora?
4: Ma i pom... fa?
3: Poi faccio il maiale con la signora e buriamo insieme, buriamo.
4: Benissimo, benissimo. Allora, burrate insieme, fate la burrata. Perfetto, allora senta, signor Ennio. Allora, noi verremo un giorno per non disturbarla di domenica mattina alle 5.
3: Vai, porca! Alle 5 di mattina?
4: Sì, dobbiamo montare. Certo. A che ora vuole che veniamo? Più tardi, alle 8?
3: Ma non ti vai a dire, non ti devi venire a casa mia.
4: Allora, signor Ennio, senta, quando noi arriviamo lì, quando arriveremo con la troupe, saremo in 50 circa, ci faccia trovare almeno un caffè pronto? Ok, allora ricordo che noi a lei le daremo 4.500 euro per la giornata.
3: 4.000 euro?
4: Certo, perché è un film. Abbiamo.
6: Andrei,
4: sì, no, è il regista che com'è qui.
6: Non vanno bene 4.000.
4: Quanto gli diamo?
6: 2.000.
4: Ah no, il regista mi ha detto che possiamo dare solamente 2.000 euro. La saluta Pasqualino Quacquarelli che è qua,
3: Quacquarelli.
4: Allora, signor Ennio, senta bene. Adesso le passo il responsabile di tutta. Comunque, signor Ennio, è contento?
3: Il mio furbetto, porca... Devo curare il furbetto!
4: Signor Ennio, mi faccia sentire, perché lei da lontano dovrà salutare con la mano. Mi faccia sentire, batta due volte le mani, grazie.
3: Batta due volte le mani?
4: Sì, via.
3: Vai, due volte. Una e due.
4: Benissimo, lei davanti a lei ha una porta, qualcosa?
3: Sono in mezzo al campo, sono nel furbetto.
4: Non ha niente in mano, che mi faccia sentire un rumore.
3: nel convento, nel campo, c'è una porta, non c'è niente, sono nel campo!
4: Ma lei in mezzo al campo col trattore?
3: Stavano a piedi che sto guardando il furbetto!
4: Ah, lei lo guarda e si taglia da solo, bellissima questa scena poetica. Allora le passo il cameraman. Signor Egno, allora intanto grazie che lei si dedicherà quella giornata per noi. Scena bellissima di questo film che andrà in tutto il mondo.
3: Devo andare a vedere il furbetto, lasciate stare, brutta la... brutta
4: puttana. Le passo il cameraman, salve!
3: Ciao, ciao, ciao, brutto bastardo!
7: Pronto, signor Egno?
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.

Ciao brutti fanghi! Vi scrivo perché il 5 giugno mi sposo con la mia ragazza. Ovviamente io non ho mosso un dito per i preparativi, mentre lei sono 2 anni che vive solo per quello. Come location ha scelto una cascina sperduta nei campi vicino a Magenta, perché dice che è un posto romantico, anche se fuori ci sono tipo i trattori parcheggiati. Non vi dico niente, rovinate le

0: Ciao brutti fanghi! Vi scrivo perché il 5 giugno mi sposo con la mia ragazza. Ovviamente io non ho mosso un dito per i preparativi, mentre lei sono 2 anni che vive solo per quello. Come location ha scelto una cascina sperduta nei campi vicino a Magenta, perché dice che è un posto romantico, anche se fuori ci sono tipo i trattori parcheggiati. Non vi dico niente, rovinatele la vita!
1: Round 1.
2: Pronto?
3: Alessandra?
2: Sì.
3: Ciao,
2: sì.
3: Buongiorno, sono Francesco, sono il collega di Melanie.
2: Posso richiamarti tra 5 minuti?
3: Perché è una comunicazione importante.
2: Allora aspetti che esco.
3: Mi dispiace, scusami, però è una comunicazione abbastanza importante. Ascolta, ti chiamo perché c'è un problemino con la location. Con la location per il 5 giugno. Ti spiego molto brevemente il problema. Siccome è periodo di concimazione dei campi, e nella zona, diciamo, circostante sono stati applicati in questi giorni, verranno applicati dei prodotti chimici, diserbanti, insetticidi, e purtroppo però il livello di questi prodotti potrebbe essere troppo alto per garantire la presenza di persone nella zona. Questo mi è stato riferito dagli uffici. Ora, per questo io potremmo trovarci nell'incertezza di aver organizzato tutto quanto e poi l'ASL non ci fa soggiornare, capito?
2: Sì, il problema è che non vedo una soluzione.
3: Allora, le soluzioni che possiamo trovare sono cambiare location, però come sai adesso è periodo di matrimoni.
2: Esatto,
3: non è facile. Oppure spostare, esatto. Spostare di un mese e mezzo.
2: Ma io, cioè, a parte tutto pagato i fornitori, e poi io sono già d'accordo con la chiesa, cioè non è fattibile a 15 giorni, capite anche voi?
3: Certo.
2: A parte che io voglio dire, cioè, se si concimano i campi, non credo sia una cosa del 2026, sarà una cosa che si fa tutti gli anni, no?
3: No, certo, però il problema è che in questo tipo di concimazione vengono sparsi questi composti. Mi hanno spiegato che viene applicato questo prodotto, si chiama BMTS, che è nocivo per l'uomo. Infatti i coltivatori diretti usano una mascherina per lavorare nei campi quando lo spargono, perché è tossico. Quindi la ASL deve rilevare periodicamente i livelli di questo BMTS nell'aria per vedere se è possibile soggiornare o no.
2: E noi... Ma questa risposta la ASL quando ce la dà?
3: Il giorno stesso, perché loro vanno, rilevano e guardano il coefficiente e dicono sì, potete fare, no, non potete fare. Però io ho pensato di chiamarti subito perché forse è meglio prevenire che curare, no?
2: 15 giorni non lo so. Non saprei proprio che cazzo fare. Cioè, mancano 15 giorni, scusami per la parolaccia.
3: No, ci mancherebbe, però. Se poi salta tutto.
2: Sono 2 anni che abbiamo fermato la location.
3: No, capisco. Però se poi salta tutto all'ultimo momento, cosa fai? Lì con gli invitati? Col catering?
2: Il
3: catering non lo puoi mangiare. Cioè, se le sostanze nell'aria sono tossiche, anche ti diventa tossico anche il catering, cosa fai? Ti mangi il concime? Però io fossi in te metterei...
2: Guarda, io in questo momento non ho un'altra location jolly da chiamare, dirgli guarda che il 5 veniamo in 80.
3: Se vuoi te ne do qualcuna io. Certo, no, sono un po' particolari, non sono come la cascina che avevi scelto, però la migliore che ho in questo momento è diciamo quest'area post industriale, archeologia industriale. È una cosa un po' strana, è un ex capannone dove venivano fabbricati laterizi. La zona non è perfettamente attrezzata, però è carino, comunque ha quest'area un po' post industriale, un po' da architettura industriale, non so se ti può piacere.
2: Ascolta, ti richiamo io tra mezz'oretta, dai.
3: Senti, io poi queste robe qua vanno via. Cioè, o decidi.
2: Ascoltami, io che cazzo decido adesso? Mancano 15 giorni.
3: Allora, prima di tutto col cazzo, prima di tutto.
2: Ci sposiamo in due?
3: Sì, ma prima di tutto il cazzo con me non va bene, perché io sono qua per aiutare.

0: darti.
1: Come va bene
0: cazzo,
1: l'arroganza? Perché io sto lavorando anch'io.
0: Ma quale arroganza? Sono qua che ti sto risolvendo un problema e tu mi parli col cazzo, non ho capito.
1: Ma scusami, tu mi hai chiamato, mi hai posto il problema e io ti sto dicendo,
0: no, io non
1: al di là del fatto che mancano 15 giorni al matrimonio, ok? Punto primo. Seconda cosa, ho detto che io mi devo confrontare con l'altra persona, perché io non mi sposo da sola, devo parlare con l'altra persona.
0: D'accordo.
1: Per capire cosa vogliamo fare.
0: E all'altra persona che cosa gli dici se io non ti dico quali sono le opzioni? Cosa gli dici?
1: Intanto l'altra persona potrebbe avere un'altra soluzione lui, io questo non lo posso sapere. Non potevamo sapere che a 15 giorni dal matrimonio la location non andava bene.
0: Lo so, senti, non è colpa mia se spargono la merda,
1: cioè, non è neanche colpa mia, però mi perdoni, io due anni che ho pagato l'acconto,
0: Io non me ne frego un cazzo, potrebbero anche essere 10 anni che hai pagato l'acconto.
1: Non gliene frego un cazzo a lei.
0: Mica mi devo sposare io, sono qua per risolverti il problema e mi parli col cazzo.
1: Ma io le sto dicendo che prima mi devo confrontare con l'altra persona e poi la richiamo io. Gliel'ho detto 3 volte.
0: Sì, ma io ti sto dicendo che non sei l'unica che si sposa in queste settimane qua. E quindi se non ti affretti rimani col culo per terra. Poi se non ti interessa l'aiuto che
1: hai
0: ti
1: ragione,
0: possiamo. Esatto, allora se poi
1: ragione.
0: Non ti. Scusa, sto parlando, sto cercando di risolverti un problema. Se poi non ti interessa l'aiuto che ti possiamo dare io e Melanie, ti arrangi.
1: Adesso io mi confronto con il mio compagno, capiamo cosa vogliamo fare e io massimo un quarto d'ora, mezz'ora la richiamo. Che tanto io adesso devo uscire dal lavoro, la chiamo.
0: Vabbè, quindi per che ora mi richiami?
1: Indicativamente per mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 40. Può andare bene?
0: Mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 40 è un po' un casino. Ti spiego perché. Perché a mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno e 40 io sto montando questo scherzo che poi va in onda nello Zoo di 105. Possiamo sentirci dopo?
1: No, guarda. No, siete delle merde. Siete delle merde.
0: È uno scherzo di Paolo.
1: Ma siete delle merde. No, io ti avrei preso schiaffi.
0: Anche tu che mi parli col cazzo così, scusa, sono stato gentile.
1: Ma gentile un cazzo, ma secondo te cosa devo fare a 15 giorni? Ma ammazzo, cioè non hai altre soluzioni.
0: Dai, ti do un bacione, congratulazioni, auguri.
1: Grazie mille, spero di sposarmi a questo punto. Ve lo faccio stasera.
0: Di no sull'altare, di no. No, ma hai fatto l'infameria e no.
1: Adesso vedi tu che cazziatone. Altro che ridere.
0: Un bacio.
1: Ciao,
0: ciao Alessandra, ciao.
2: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Quanto bavisteria?
3: Yeah. Dovrei chiedere un'informazione, perché praticamente, no? È tutta la notte che gioco a un videogioco e quindi mi sono preso un po' male perché mi sono fatto una canna, una roba incredibile. Allora, se c'era la possibilità di farsi una qualcosa di fogliame così da rilassarmi, che sono preso tutta la merda.
2: Ok.
3: Cosa posso usare?
2: Nella borseria glielo posso dire. Adesso devo andare con una cliente. Mi spiace, deve venire nella borseria.
3: Ma sei tedesca? Che. Oh, giusteraia.
4: Buongiorno.
3: Oh.
4: Sì?
3: Praticamente adesso voglio entrare un po' in intimità per spiegarle un po' cosa è successo. E sto cercando qualcosa di rilassante, no? Perché praticamente ieri sera con gli amici abbiamo festeggiato una roba qua, adesso ci siamo spaccati a presente, no? Siamo proprio, minchia, striscioni incredibili. Allora adesso tutta fatta a merda. E stavo cercando, no? Qualche prodotto che si può anche così inalare dalla bocca che mi rilassi. Tipo camomilla, non so se lei mi sa consigliare qualcosa, che vengo là e ci facciamo questo serum. Che poi dopo, minchia, ti spalmo tutto. Hai capito? Chiavo.
4: Comunque se ha bisogno di qualcosa, io adesso qui dentro non posso stare al telefono.
3: Sei sicura?
4: Vuole passare, poi gli possiamo dare qualche consiglio.
3: Sai che c'è l'accento minga da attrice porno, proprio una roba incredibile.
4: No, guardi, buongiorno.
3: Cazzo, che ti spacco tutto, proprio ti succhio anche il cerume dalle orecchie. Pronto?
5: Erboristeria Mediterraneo.
6: Minchia, che voce cadaverica che c'hai. Cosa ti fumi? Il Ropenol. Senti, sei erbaglio tu?
5: Sei?
6: Erbaglio, che c'hai le erbacce, le cose di erbosta. Erboristeria. Se lo è, sai dire. Vuoi dire anche aia, vuoi dire anche aia, che vengo là e ti faccio dire aia.
5: Ma tu stai parlando, ma io non ti ho riconosciuto.
6: Pensa a te, che cazzo devi essere, un veggente, che uno parla e ti dici nome e cognome. Ancora dici un'altra, ti giuro, e te la fisso al muro con i chiodi. Sono Massimi di Quarto, personaggissimo con la voce rock da orco, orco dell'erba. Tu sei l'orco dell'erba. Senti, voi procurate anche le foglie, le piante in generale, insomma?
5: Sì, sì.
6: Perché ho visto un documentario alla televisione l'altra sera, mi stavo facendo 3 grammi, no? Ho visto un documentario sul Perù. Ma voi procurate anche le foglie di coca? Adesso è cambiato il verso, che sei una mucca sei diventata. Madonna, quanto mi stai
5: sul cazzo. A me piacerebbe parlare con le persone che conosco e che si presentano.
6: Pensa a te.
5: Io ti sto dicendo che non ti ho riconosciuto. Ti chiedo scusa, quindi adesso dimmi il tuo nome.
6: Madonna, che sei alla recita degli elementari?
5: Ah, Dio.
6: Madonna, sai che adesso.
3: Questo è già cadavere, eh?
6: Mamma mia, chiama un attimo Geppetto qua.
7: Pronto, erboristeria?
6: Pronto, prima stavo parlando con Geppetto.
7: No, Geppetto è lei.
6: No, io sono Massimi di Quarto, mi passi Geppetto?
7: Geppetto, te lo metti nel culo.
6: Gia, puttana di merda! Gia! Sei ingazzata la bastarda.
3: La moglie è pantera, eh?
5: Buongiorno, buongiorno.
6: Conosci Massimino di Quarto?
5: Massimino di Quarto non lo conosco.
6: Cazzarole, questo è un problema. Come facciamo a instaurare? Sai che mi sei simpatico comunque? Tutto sommato. Prima ha risposto, non so se.
3: Pantera.
6: Una pantera nera mi ha risposto prima. Mi ha detto che mi devo infilare in culo.
5: La pantera nera è mia moglie. Bene a risponderti così.
6: È bravo,
5: stai andando oltre il limite tu stamattina.
6: Ascolta, ci vuoi di merda.
5: Fatti vedere che così ne possiamo parlare.
3: La minaccia, qua.
6: Così mi piace quando fai Tex Wheeler. Senti, allora, le foglie di coca le hai procurate o no?
5: Dai, forza, le di merda. Di sorella procuro io.
6: Sai che non le il rumore che fa il sibilo di un proiettile? Sì. Proprio così,
5: dai,
6: senti.
5: Mi stai proprio scocciando.
6: Quando si infila nel corpo
5: fa... Ti vuoi dire il nome?
6: Sono Massimi di Quarto, Geppetto!
5: Quarto di tua sorella. Chi è sto Massimo di Quarto?
6: È basca la sorella.
3: Ascolta, scemo, ma tu chi cazzo sei? Dacci il tuo nome, coglione, che vengo lì e ti scano la vita. Te, pantera. Ma vai a fanculo.
5: Ah, pure faccio pure tu.
3: Esci fuori dal negozio che ti spacco.
6: Ma guarda questo, ma la gente è maleducata.
3: Maleducata proprio.
6: Ma cosa gli ho chiesto?
3: Questi qua perché non sanno che è cosa.

0: This is a zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, nella giornata di ieri c'è stato un nuovo tentato omicidio ai danni del presidente americano Donald Trump. Ci sono tre considerazioni da fare su questo attentato. La prima è che negli Stati Uniti sembra un po' tanto facilino andare in giro con fucili, pistole e coltelli senza che nessuno se ne accorga e senza che per nessuno sia un problema. La seconda è che questi attentatori moderni fanno veramente schifo al cazzo, cioè una volta bastava veramente un colpo e facevano fuori un presidente. La terza considerazione è che questi attentati a Donald Trump arrivano sempre nei momenti in cui servono di più, stranamente, cioè nei momenti in cui il suo consenso è al minimo, arriva un piccolo attentatuccio fallito e lui risale improvvisamente nei sondaggi. Questo ovviamente è una dietrologia, ma come diceva Andreotti, a pensare male si fa peccato, ma quasi sempre ci si azzecca. Apriamo le linee, dai, voglio sentire. Apriamo con Vitellozzo, vai! Il parere pesantissimo di Vitellozzo in apertura, vai!
4: Me la macchiate, me ne sono contento, non me lo dico io, non lo voglio oggi, vai!
3: Non ho capito la tua posizione, scusa, ripeti!
4: E me lo rompi coglioni, non ho voglia di rompere a massi cazzi sua, io non mi rompi coglioni e rompere le palle.
3: No, no, scusa.
4: E me l'ha fatto il mercato, mi ha fatto una crisi del crisi. C'è l'internazio in crisi tutto.
3: Che,
4: ma no,
3: che cazzo?
4: Tu te ne hai fatto fare una domanda.
3: E
4: me fatto bene, ma sono prima tra me, due volte l'hanno fatto. Ma tanto ti può portare una guerra mondiale. Ha portato una guerra in crisi italiana, mentre che anche una sacca quest'anno.
3: Scusa, certo, posso farti una domanda io adesso, Vitellozzo?
4: Sì, dillo!
3: Che cazzo gridi uno? Che cazzo hai detto due? Non si è capito un gran cazzo di niente! Vitellozzo? Andiamo dal Tassinaro da Roma, vai Tassinaro, che cosa ne pensi dell'attentato a Donald Trump, vai?
5: Magari gli riuscivano!
3: Magari gli riuscivano chi? Cosa?
5: Gli riusciva il colpaccio di farlo fuori.
3: Invece non
5: ci sono, maledetto. È un bel carotone.
3: È un carotone,
5: sì.
3: Donald Trump.
5: Sì. E ce lo sta mettendo proprio lì quel carotone.
3: Dove?
5: Visto che ha aumentato due. Indovina.
3: No, dica lei.
5: Nelle chiappe.
3: Perché?
5: Perché ha aumentato benzina, tutto. Gasolio, tutto, luce, tutto.
3: Per colpa del carotone. Quindi lei fa
5: un cacacazzi in meno.
3: Un cacacazzi in meno. Quindi
5: come
3: lei fa...
5: si dice nella Bergamo Alta.
3: Sì, non lo so, non ci sono mai stata a Bergamo Alta.
5: Manco
3: forse
5: io.
3: Ci sono stata a Puttane una volta, ma non me lo ricordo.
5: Bello, ma complimenti.
3: Perché
5: allora.
3: Ero drogato.
5: Tanto lui ne sta ammazzando tanti, uno più, uno meno, rompi
3: certo.
5: Coglioni e via. Eppure vecchio, c'ha 180 anni. L'unica cosa è che si tromba meglio figli del mondo. Quello lo invidio.
3: Sì, quindi vabbè, però non ci sono riusciti anche questa volta la attentato è fallito, non le sembra un po' strano?
5: Ma secondo me è lui che si fa finti attentati e fa parlare di sé. Gran paraculo.
3: È un paraculo, sì. Quindi è un carotone. Fio della mignotta e pure paraculo.
5: Grande, perfetto.
3: Questa...
5: Nessun aggettivo lo veste meglio.
3: Benissimo, aggiorniamo allora la pagina Wikipedia di Donald Trump. Arrivederci, salve.
5: Ciao,
3: bellissimo, ciao.
5: Ciao.
3: Andiamo da H. Larenzio, da Roma. Personaggio nuovo. Vai H. Larenzio. Cosa ne pensi del tentato omicidio di Donald Trump? Vai!
6: Che era tutta una cosa pianificata.
3: In che
6: non
3: senso?
6: Dagli americani. Era tutta una cosa pianificata. Che lo vogliono far fuori perché lui magari vuole fare le cose giuste e loro invece lo vogliono morto.
3: Loro chi?
6: Lo sai, i democratici.
3: Ecco, e quindi hanno mandato un professore universitario da solo in un albergo a far fuori Trump.
6: Penso proprio di sì, penso proprio questo. Io guardi, ho votato anche, ho fatto pure la tessera.
3: Che tessera ha fatto
6: Bannacci.
3: Lei? Che tessera?
6: Bannacci
3: ha fatto lei la tessera.
6: Certo.
3: Perché? Spieghi.
6: Perché io della Meloni non c'ho più fiducia.
3: Ecco.
6: La Meloni
3: è troppo di sinistra.
6: Secondo me sì.
3: Ecco, come, cosa dovrebbe fare invece secondo lei? Dica.
6: Ripulire un pochino l'Italia, aumentare le pensioni, abbassare le accise, abbassare la benzina, tutto quanto.
3: Ma questo scusi che mi permetta, ma questo che cazzo c'entra con l'attentato a Donald Trump?
6: No, io stavo dicendo un'altra cosa. Non c'entra niente.
3: Non c'entra un cazzo.
6: Sì.
3: Ecco, esatto, non c'entra un cazzo. Ne conviene che non c'entra un cazzo.
6: Sì, ma lei, scusi, posso chiederle un piacere? Ma lei come ha fatto avere il mio numero, giusto per sapere?
3: Posso chiederle un piacere io adesso? Si faccia i cazzi suoi e mi risponda alla domanda.
6: Vada a fanculo,
3: lei e tutta la sua famiglia, in macchina, la noleggi. Arrivederci. E chiudiamo questa straordinaria puntata con il parere più pesante, più rilevante e più atteso, quello dell'amico mio direttamente da Grey School. Amicone Mione, buongiornone!
7: Canzelloni.
3: Sì!
5: Molla che te rompermi i coglioni. Smettila di rompermi i coglioni.
3: Sono il tuo raggio di sole.
5: Se vuoi diventare il mio amicone, ecco.
3: Sempre,
5: ecco.
3: Sempre. Io se sono vuoi, già il tuo amicone. Sono già il tuo orsacchiottone del cuore. Orsacchiottone del cuore. Orsacchiottone del cuore.
5: Coglione, cane, stai zitto. Se vuoi diventare veramente mio amico.
3: Sì, sì, sempre, sempre, ecco, sempre. È quello che bramo.
5: Tatasi un attimo, porco, sta fermo. Smettila, cane, ascolta.
3: Senti,
5: ma
3: gamberetto.
5: Ma tu quando parli le persone, continui. Vabbè. Quando uno si parla, devi imparare ad ascoltare. Non devi sovrapporlo, cazzo. È la prima regola della radio.
3: Anche tu però. Anche tu però. Vedi che mi interrompi. Vedi che mi interrompi. Stavo dicendo, gamberetti d'agrodolce, oggi vorrei la tua modesta opinione sul tentato omicidio, l'ennesimo, a Donald Trump. Vai.
5: Ma a te. Della mia opinione sul tentato omicidio a Donald Trump.
3: Ecco.
5: Cosa tange?
3: Ti spiego, pasticciotto alla vaniglia. Allora, in pratica.
5: Pasticciotto alla vaniglia.
3: Pasticciotto alla vaniglia, molto buono il pasticciotto alla vaniglia.
5: Vedi quanto infame sei. Io. Tu vieni ad offendere le persone.
3: Non offendo.
5: Per telefono.
3: Non offendo.
5: Infame da sangue.
3: Non è offesa. Non è un'offesa.
5: Non è un'offesa.
3: Non è un'offesa. Non è un'offesa. Non è un'offesa. Trottolino.
5: Con questi nomignoli.
3: Trottolino,
5: ma. Cane che mi mandano il sangue al cervello.
3: Senti. Trottolino? Trottolino? Trottolino? Sì, ma non finisci mai!
5: Sì, ma
3: sei un soffiafuori!
5: Mi arrivi sotto d'affatto, non ti parlerò più, no, non ti parlerò più, cane, ti prenderò a sbelle, ti farò fare bingo, cane, a sbelle, madonna signore, solo il signore sa quanto ne prenderai, maledetto me, devi morire,
3: esagerato.
5: Devi morire male, devi, ti farò fare, sì, ecco,
3: sì,
5: ti farò fare la fine che faceva fare le sue vittime, the Iceman, maledetto me, devi morire male, morirai male, ti inghiaccerò e ogni ti scongelerò un po' e poi ti massacrerò di botte, cane, e ti congelerò, ecco, sì. Farò così,
3: sì,
5: maledetta
3: sì,
5: merda,
3: sì.
5: Devi morire male,
3: sì,
5: tu
3: sì.
5: Devi morire.
3: Sai che non ho capito se era una minaccia o una ricetta di Benedetta Parodi. No, non ho capito, mi scongela, mi cucina. Ma è sempre una grande sicurezza questo pazzo scriteriato, eh? È questa la gente che cambia la storia. Andatevela a fare.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Finalmente è finita questa pagliacciata del referendum sulla giustizia. E guarda un po', stranamente, guarda caso, nonostante il voto dell'amministrativo in alcune città, è stato il referendum meno partecipato di sempre della storia della Repubblica. Questo perché? Perché noi paghiamo profumatamente la politica ogni anno per prendere decisioni, e invece la politica decide di spendere 400 milioni, altri 400 milioni, per chiedere al mio salumiere come cazzo deve fare carriera un magistrato. Però c'è qualcuno, qualcuno è andato a votare, 14,6%, quindi loro, voglio sentire loro, i delusi, dai, vieni. Apriamo le linee, via. Andiamo a Bari dal nostro camionista preferito. Vai.
4: La sono uscita a vota. Sono rimasto sul camion ieri mattina e me ne sono andato.
3: Perché non sei andato a votare? Perché?
4: Perché non me ne frega niente. Perché tu te ne hai preso per il cultante. Che noi andiamo a votare sto referendum. Che non serve a niente a noi alla fine.
3: No? Come non ti serve a niente?
4: Fanno sempre i cazzi, oh.
3: Cosa vuol dire che non ti serve a niente? Cosa vuol dire?
4: Ascolta, Bruciani, vado a lavorare, del resto me ne frega niente.
3: Cazzo, però,
4: Se va il mio capo alle politiche, io a lui devo votare, perché lui è quello che mi fa vivere.
3: Che ti dà lavoro, certo, giusto. Voto di scambio, è quello che volete, voto di scambio. Vi lamentate che non vi fanno mai votare, poi quando ci sono le votazioni non ci andate.
4: No, non mi piace. Cosa vorrei? 5 schede là, dovevo stare mezz'ora lì dentro.
3: Sì, per fare 5x è lunga, perché poi la confondi con la firma. Dai, ciao, ignorante di merda, ciao. E questo è il loro problema, perché quando mettono la X dicono no, ho firmato la scheda. Mi riconosceranno, il voto non è più anonimo, via un altro. Voglio sentire qualcuno che è andato a votare. Andiamo da Silvia, sentiamo Silvia, vai.
5: Fa caldo, la gente è andata al mare.
3: Fa caldo, quindi, è quello, perché gli altri anni invece faceva fresco.
5: Ma la verità è che li abbiamo votati che facciano qualcosa. Noi lavoriamo,
3: certo.
5: E anche loro sono stati votati e pagati per fare le leggi.
3: Però no? Però quando vi si chiedono 5 minuti per esercitare il vostro diritto di voto, ve ne andate al mare.
5: Cosa votate? Però capisco anche quelli che se ne sono fregati e se ne sono andati via.
3: Perché se ne
5: Perché tutti noi facciamo. Lei fa il suo lavoro di giornalista, io faccio il mio lavoro.
3: Io faccio il mio lavoro di divinità. Diciamo le cose come stanno.
5: Ecco, lei è una divinità e sarà pagata in quanto divinità.
3: Io sono pagata addirittura con l'8 per mille, da quanto sono Dio.
5: Bravo, ecco, è giusto. Allora lei si vede che è talmente bravo a fare il suo lavoro che è pagato bene. Siccome questa gente, senatori, parlamentari, prendono una barcata di soldi da noi, dalle nostre tasse, se non sono in grado di fare una legge sulla giustizia che ci tuteli, che vadano a casa.
3: Perché adesso non siete tutelati? Che non vi tutela?
5: Secondo me in Italia l'unica cosa che non funziona è la giustizia.
3: L'unica cosa che non funziona in Italia è la giustizia. Lei ha mai preso un treno? Ha mai preso un treno regionale?
5: No, il fatto che i treni arrivino sempre in ritardo
3: È colpa dei magistrati.
5: Assolutamente.
3: Di chi è colpa?
5: Delle leggi italiane.
3: Delle leggi, ma guardi che i magistrati non fanno le leggi, i magistrati le fanno rispettare. E allora non è la giustizia che non funziona.
5: È vero, hai ragione. Esatto. Infatti io adesso la prossima volta ne voto altri, voterò i giovani e cercherò nelle liste qualche giovane.
3: Bravo, le sardine! Votiamo le sardine che ci portano la fica pelosa! Fica pelosa!
5: No,
3: e ascelle colorate!
5: Non mi piace, non sono fluida, mi dispiace. Non amo i fluidi.
3: La sento che lei è solida, come una cacca stitica che cade nel cesso. Arrivederci, plof! Un altro!
6: E porca vacca, ma secondo te?
3: Cosa?
6: Ma secondo te?
3: Cosa?
6: Quel deficiente lì che li ha promossi?
3: Chi è il deficiente? Chi è?
6: Non lo so io.
3: Non sa.
6: Perché li ha promossi? Quanti soldi abbiamo speso per questo?
3: 400 milioni abbiamo speso.
6: Bella storia.
3: Vabbè, ma tanto tu sei un evasore fiscale, che cazzo te ne frega? Non ci hai messo neanche un centesimo. Sei un evasore fiscale, quindi non ci hai messo neanche un centesimo, dai.
6: Io sono un evasore fiscale.
3: Certo, sei un evasore fiscale, non ci hai messo neanche
6: 400 euro e busta paga posso evadere.
3: Sì, ma quale busta paga? Busta nel naso ti infili, si sente dalla voce.
6: Bravo.
3: Che cazzo
6: sei il migliore.
3: Va bene. Ciao Narcos, non mi leccare il culo che tanto non ti ci mando più in onda. Ciao Narcos, ciao.
6: Ascolta
3: sto cazzo, ciao.
6: Vieni qua che ne parliamo ancora un attimo.
3: Cosa, mi
6: se ne
3: metti
6: trebbia quando parla. Narcotizzati un attimo, prendi qualche psicofarmaco e parliamo. Dai.
3: Guarda che io non sono come te che faccio colazione con pane Xanax, ciao, dai, ciao.
6: Cazzo, le sai tutte,
3: sei tu che non ne sai neanche una. Dai, vattene a fanculo. Sentiamo Napoleone, vai. Sei in onda, vai, sei pronto?
7: Io sono pronto.
3: Sì, anche io sono pronto.
7: Pronto.
3: pronto? Cos'è? Ma cos'è questa roba? No, senta, non sto capendo. No, Napoleone, non sto capendo. Cioè, cos'è? Si fermi! Si blocca, che fa? Sbaciucchia, che fa? È il verso di qualche bestia! Mamma, senti, io non sto capendo. Pronto, mi sente? Brontosauro, mi sente? Cosa fa? Cos'è questo suono? Fermi, è un imitatore. Ma come fa a produrre questi suoni? Cosa li produce? Pronto? Ma che cosa vuole dimostrare adesso con questa pletora di cacofonie? Cosa vuol dire? Eccoci. Pronto? È in grado di parlare la nostra lingua? È alieno lì? Cosa? Senta, scusi, mi sembra di aver intercettato una radio gay aliena. Ma senta, scusi, si fermi. Pronto? Ma cosa è successo? Ma chi abbiamo avuto in onda? Attenzione, prima di chiudere. Scoop, pare che l'amico mio da Grey School sia stato arrestato. Abbiamo un suo amico in linea. Diego, pronto Diego? Cos'è successo all'amico mio di Grey School? Dov'è? Cos'è successo?
7: Se sta a Milano, in viale Sarca.
3: Ma in che contesto? Io non l'ho visto. Quando è successa questa roba?
7: Non posso dirti niente, adesso è trattenuto in questura per fare degli accertamenti.
3: Ma porca puttana.
7: E non posso dir niente.
3: Non ci credo, dai, dimmi qualcosa di più, dimmi.
7: L'era armato de ascia.
3: Ma veramente lui è venuto armato di ascia sotto?
7: Non so, poco con Camille, adesso non posso dire niente perché è tutto in ballon qua, non si capisce un cazzo.
3: Va bene, faremo accertamenti allora, grazie Diego, grazie, ciao, vattene a fanculo, ciao. Pazzesco, alla fine l'ha fatto, sul serio. Cazzo.
8: Ragazzi, bisogna chiamare Cruciani per avvertirlo che questo è andato là sotto con l'ascia. Porca puttana.
9: Radio 105.
2: Hey! 105.
9: Hey! Lo zoo di 105.
10: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
11: Madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
12: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
11: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
13: Uno scarabeo stercorario.
11: Scarabeo scargolare?
13: Ma che scarcolare?
11: Stercorario. Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
13: Stercorario.
11: Stercorario, quasi.
13: Sterco.
11: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
13: È fuori orario, sì.
11: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
13: No, è stercorario.
11: Fammelo leggi, chi t'ha morto? Dov'è?
13: Stercorario.
11: Ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente. Proseguiamo.
10: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
11: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtega, dai!
12: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
11: Oh mio Dio! Che cos'è? Dimmi!
12: È un enorme arachide!
11: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
12: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
11: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
14: Eppure salata in superficie.
11: Eppure insalata in superficie. Guarda.
14: Che? Eppure salata in superficie.
11: Eppure insalata in superficie.
14: Non insalata. Che cazzo è?
11: Eppure salata in superficie.
14: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
11: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
15: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
16: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
17: No, ma cosa stai dicendo?
16: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
17: Sauro,
16: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
18: no,
16: la vita.
18: No, non è lava, è Raven.
16: Un ponte per Ravensburg.
18: Raven.
16: Un ponte per Ravensburg per la vita.
18: Sburger.
16: Sburger per la vita.
19: Stop.
20: Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
21: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
22: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
16: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fioramar.
18: Fiore amaro. Fiona May.
16: Fiona May.
18: Fiona.
16: Fiona May.
18: Fiona.
16: Fiona May. Forrest Gump.
17: Gampa. Gump.
18: Gump.
16: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
23: Facile, dovete ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
24: È facile, sei intuitivo.
16: Allora, Pimpiripetepam.
18: Ma chi? No,
16: animaletto. Pimpiripetepetenusa.
18: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
16: Pimpiripetenusa.
18: Pimpiripetenusa.
16: Pimpiripetenusa.
17: Pimpiripetenusa.
16: Pimpiripetenusa.
17: Pimpiripetepam.
16: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metto qua.
18: No, Ravensburger Terabithia.
16: Ravensburg della vita.
18: No, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
16: Ravensburger.
18: Ger.
16: Ravensburgen. Pimbrepetenusa. Pimbrepetefam. Pam. Ravensburg Terabithia.
17: Non è Ravensburger Terabithia.
16: Ravensburg.
18: Ger.
16: Teraviba.
18: No, Teravibra.
16: Teravita.
18: Teravita.
16: Oh, Ravensburgent.
17: Ravensburgent.
16: Ravensburger. Ravensburg Terabithia.
25: No, non è Ravensburg. Non è...
18: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
8: sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
18: A morte il monarca.
16: Anche voi.
26: Lo Zoo di 105.
27: La sterenata dello Zoo di 105.
28: È solo una canzone per...

0: Ciao Umbriaic, sono Jessica, sono fidanzata con Fabrizio da 3 anni. Tipo duro, cocciuto e permaloso. Io sicuramente più dolce e attenta alla coppia. Lui mi risponde spesso in maniera scontrosa fregandosene. Spesso torna da lavoro e la prima cosa che fa è guardare i social tra tette e culi o messaggiare con altre persone piuttosto che dedicare del tempo a me. Qualche attenzione, qualche gesto gentile sarebbe gradito. E qualche scopata in più non sarebbe male, visto che comunque sessualmente ce la intendiamo molto bene. Umbriaic, aiutami tu a fargli arrivare il messaggio oppure inizierò a fargliela vedere solo col binocolo. Anzi, magari potrei postare anche io le mie chiappe su un social, così avrò la sua attenzione. Grazie.
1: Pronto?
2: Pronto, parlo con Fabrizio?
1: Sì.
2: Ciao Fabrizio, sono Umbriaic.
1: Ma?
2: Ti chiamo perché mi ha mandato un'email la tua ragazza, Jessica.
1: Ma va, davvero?
2: Eh sì, ti vuole dedicare una serenata. Io te l'ho fatta, mo te la voglio far sentire. La vuoi sentire?
1: Certo che sì, vai, vai.
2: Te la faccio subito.
3: Devi fare un po' meno lo stronzo, Fabrizio. Jessica ti vuole parlare, ma spesso te ne freghi e la mandi a cagare. Quando torni a casa dal lavoro, Fabrizio, ti sigilli al cellulare,

0: Ah, quando eri sata.
1: Mamma mia, bellissima Ambrieg, sei un grande.
0: Ma ti ringrazio, mo, mi raccomando, cioè dalla DOS con Jessica, un po' più di attenzione, un po' più di minchia, un po' più di tenerezza. Dai, che ti vuole bene, ti vuole un sacco bene lei.
1: Ok, ok, va bene, cercherò di fare del mio meglio.
0: Eh sì, che poi lei ha minacciato pure, ha detto che se no mette poi il culo sui social e poi magari ti ritrovi cervo, ti ritrovi fatto cervo, è una cosa brutta. Quindi.
1: Perché lei sa di avere un gran bel culo, no?
0: Ah, e vedi, quindi gioca sui suoi punti di forza. E beh, giustamente, è una donna, è furba, sono furbe le donne, non è che...
1: Esatto.
0: Quindi giochi d'anticipo, mi raccomando.
1: Va bene, grazie Embrick, gentilissimo.
0: E dalla DOS, grazie a te.
1: Ciao Embrick.
0: Stammi bene.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Lo Zoo di 105.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
13: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
9: sì.
13: Che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... Puttane,
9: sì,
13: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì. Delle feci.
9: Guardi,
13: forse
9: vabbè.
13: C'è il sangue. Allora,
9: sì, va
13: signora.
9: Bene. Questo
13: mi ascolti,
9: sì.
13: Ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
13: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
13: Aspetta un attimo. Gaetano! Che no. Devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
13: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo. Mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
6: Sì.
13: Mamma, che brutte feci che
6: ha
13: c'è.
6: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
13: E cosa c'era dentro le lasagne?
6: C'era prosciutto, mozzarella,
13: l'uranio, un poverito,
6: cotechino,
13: inghia, brasiliano.
6: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
13: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'hai messo nella lasagna?
6: Ecco dov'era cacciavite.
13: Orcacciami se.
6: Arca ma.
13: Sangue non c'è nelle feci.
2: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
7: Sì, scusa collega,
9: no,
7: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
7: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
9: Ho capito, ma per telefono
7: alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
7: Su tutto quanto.
9: Va bene.
7: Lo sport.
9: Sì.
7: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
7: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
7: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
7: Sì, biliardo all'ungherese.
9: E
7: per
9: cosa
7: chi non
9: si
7: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
7: Ecco.
8: Glauco! A tavola che pronto!
7: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
8: Dai,
7: ma tu,
8: che ti ho
7: ma
8: fatto
7: che cazzo di ora si
8: preferito.
7: Mangia in questa casa, porca.
8: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
7: Commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
8: Dai che si raffredda l'insalata.
7: Secondo cani, c'è il colpo di Bakalov.
9: Sì.
7: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
7: Uno.
9: Sì. Due.
8: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
7: Bakalov, porco.
9: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
7: Allora signora,
9: sì,
7: sono
9: ecco.
7: Quello della cancra,
9: sì.
7: Dell'esame delle feci.
9: Sì.
7: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
7: No.
9: Tente
7: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
6: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
7: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
6: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle
7: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
2: Bastoncino Brimbelli.
7: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
6: Non lo so, vabbè.
7: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
9: Bene,
7: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
7: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
7: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
9: Sì.
7: Perché il campione ungherese Nemecek...
9: Sì.
8: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
7: Ma l'insalata non si raffredda.
8: Dov'è tuo figlio?
7: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
8: Hai visto Peppino?
7: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
8: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
2: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
3: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the zoo.

0: Mettevi il coso in ginocchio.
1: Scusi, fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: dell'epiglottide.
2: Fate

0: che pisco, si mette in pisco, in fisico si mette in pisco, se ne metti con.
1: Andiamo avanti.
0: Basta. Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Ave Maria, parte seconda. Lo Zoo di 105 ha contattato Maria, vecchia ninfomane palermitana, per organizzare una scopata fra lei e Squalo. Nel frattempo, la macchina organizzativa del programma si è mossa all'unisono, predisponendo voli, pernottamenti, ristorazione e spostamenti in collaborazione con i suoi ascoltatori. Ma manca ancora un particolare per completare il quadro. Una volta definiti i dettagli, infatti, Wender avvia una videochiamata con Maria e quello che vede ha davvero dell'incredibile.
2: Eccoti. Tutto a posto, Maria?
3: Sì.
2: Fantastico. Senti, Maria.
3: Dimmi.
2: Come va?
3: Bene, amore.
2: Bene? Sì. Sei proprio fantastica.
4: Sì, Maria, mamma mia, Maria.
2: Una roba pazzesca. C'hai una voce, ma sei diverso, sei diversa.
4: Sei diverso.
1: Ed è esattamente adesso, in questo momento, che Wender e Squalo scoprono il terribile segreto di Maria. Nello schermo dell'iPhone, infatti, compare un uomo e i conati di vomito si sprecano.
4: Sei diverso.
3: Diversa.
2: Sei un maschio, no?
3: Sì, omosessuale. Maria, Maria,
2: ah, fantastico. Mamma mia, pazzesco.
3: Ti faccio vedere il mio culo?
2: Vai, oh. vai. Vai, vai, ti fermo.
3: Aspetta.
2: Vai. Mamma mia. Che...
4: sta facendo vedere il culo.
2: Mamma mia, come sei figo.
3: Ti piace, amore?
2: Sì.
4: Batto la testa sul vetro.
1: Resistendo all'impulso di darsi fuoco, i nostri eroici protagonisti continuano la videochiamata. The show must go on, ma il prezzo da pagare è devastante.
2: Squalo, vieni qua, non fare il coglione. Maria?
1: Maria è un uomo, un sessantenne perverso, pelato, con la barba, e si sta dilatando le chiappe davanti ai nostri occhi.
3: Ti piace come culo?
1: Nello schermo del nostro iPhone.

0: Ritorna al telefono come prima, al fisso, dai. Dai.
1: Questo lo devo spegnere?
0: Sì, spegnilo, spegnilo.
1: Il mio culo lo vuoi vedere un'altra volta?
0: Sì, sì, sì, sì, minchia, minimo. Wow, che bel culo che hai. Aspetta, dai, torna al telefono, Maria.
2: Ciao, Maria.
0: Maria, torna al telefono, vai.
3: Pronto?
0: Eccoti, Maria.
3: Amore, perché non mi facevi vedere il cazzo?
0: Ma perché si vergognava, si è vergognato per un
3: attimo. Ma come, non siete due maschioni?
0: Lo so. Senti, allora
2: eccomi.
0: Squalo, adesso ti tocca andare giù.
2: Verrò giù di brutto. Ti farò provare una sensazione di quelle.
3: Hai visto il mio culo?
0: Sì, l'abbiamo visto, bellissimo.
3: Ti piace?
0: Bello.
2: Ti darei due colpi da dietro veramente che ti farei vedere. Scintille.
0: Senti, allora venerdì mattina?
3: Libro puttana.
0: Puttana. Soccola. Te lo dico in americano. Puttana.
2: Soccola. Soccoletta.
0: Super puttana. Puttanona.
3: Ah, sì, amore.
0: Aspetta.
3: E come si chiama?
0: Marco.
3: Ah, Marco, 37 tutoni, 40.
2: Tassiccia.
0: 43. Ciao Maria.
2: Ciao Maria.
0: Oh, sono sconvolto, ragazzi.
4: Per oltre 5 anni abbiamo ascoltato la voce di Maria. Abbiamo fantasticato sul suo aspetto, la sua identità, la sua vita e forse alcuni di voi si sono sparati anche una mezza pugnetta sentendola ansimare nella cornetta scadente. Per oltre 5 anni abbiamo creduto ad un'immensa bugia, una mistificazione della realtà, un tranello ordito da un vecchio gay perverso. Pensarci adesso un po' ci disgusta, forse anche più di un po', ma in fondo credere a qualcosa che non esiste, pensare, immaginare, creare cose che non ci sono. Non è forse questa la magia della radio? Non è forse questa la magia

0: Lassù sulle vette innevate della Svizzera, la piccola tribù di handicappati mentali sta oziando mentre il nonno è in sbattimento perché qualcosa è stato perso. Infatti il vecchio bastardo ha perso un prezioso cacciavite rubato molti anni prima in una ferramenta. Tenendo conto che nell'Ottocento un oggetto come questo che oggi comperiamo facilmente ovunque era molto prezioso per via della sua rarità, immaginate quanto sia incazzato il nonno.
1: Ma dove è, bastardo? Dove cazzo l'ho messo, porco d***o? Figli di troia, me lo avete rubato. Ma quanto è vera la Madonna. Appena becco chi è stato, gli sparo un colpo dritto fra gli occhi.
2: Ehi, nonno, ma che cazzo stai facendo? Perché sei lì che frughi e bestemmi?
1: Qualcuno di voi, brutte merde, mi ha inculato il mio prezioso cacciavite. Non fare la finta tonta e dimmi dove cazzo lo avete messo.
2: Ma non dire cazzate! Nessuno ti toccherebbe quel merdoso cacciavite! Mica siamo coglioni! Lo sappiamo che lo ami! Più del tuo uccello marcio!
1: Come ti permetti, brutta nana di merda? Adesso chiami tutti gli altri! E se non esci il mio cacciavite entro 10 minuti, chiudo la porta con voi dentro e do fuoco alla baracca e la fisso finché di voi avanzeranno solo le suole di cuoio delle scarpe e delle ossa fumanti che spegnerò pisciandoci sopra, di nazista!
3: Ciao a tutti, ma come mai state litigando? Sentivo la puzza dell'alito della collera del vecchio fino alla latrina.
2: L'incontinente con la prostatite si è perso il suo cacciavite qualche sera da strafatto e adesso dà la colpa a noi? È praticamente impazzito!
1: Ma tua madre, quella puttana, è impazzita!
2: Ma mia madre è tua figlia!
1: Allora, è puttana, figlia di una puttana, ne ho le prove. La prima volta la pagai per una sega su un carretto pieno di merda di asino. Tirate fuori il cacciavite immediatamente, prima che vi faccio respirare da un buco come i cazzo di delfini del porco d***o.
3: Calmati, ti aiutiamo a cercarlo. Ehi, fermo! Ma metti giù il ferro! Ti abbiamo detto che non abbiamo il tuo stupido cacciavite!
1: Sai chi è lo stupido a parte chi paga le tasse? Sono io, che vi ho accolto sotto il mio tetto puzzolente di formaggio e vi ho sfamato con le mie zuppe. L'unica soddisfazione è che quando non avevo voglia di uscire a prendere freddo per andare al pozzo, le ho allungate con lunghe pisciate. Tirate fuori il mio cazzo di cacciavite immediatamente!
4: Ehi! Ciao, sentivo che parlavate a voce alta! E mi sono permessa di disturbarvi, perché è da ieri sera che ho tanto male alle scapole. E quando dormo non riesco a girarmi su un fianco. Potreste darmi una mano e magari chiamare un dottore.
2: Ehi, nonno, ma ti posso chiedere ieri sera cosa stavi facendo e se magari fossi con il tuo amato cacciavite?
1: Certo che ero con il mio cacciavite. Lo tengo sempre nella mano destra, mentre con la sinistra gioco a freccette immaginarie, mentre sono strafatto.
2: Clara, potresti girarti per piacere?
4: Ma certo, Heidi, ecco.
1: Brutta troia, ecco il mio cacciavite. Te lo sei inculato con le spalle mentre ero distratto. Ridamelo subito, conto fino a 3 e poi ti sparo in testa.
4: Ma io non ho...
2: Ma non dovevi contare?
1: Sono analfabeta funzionale.
0: Bravo, nonno. Odio i ladruncoli e soprattutto quelli che si fanno beffa dell'intelligenza altrui. Pensa che ignorante Clara che voleva nascondersi un cacciavite nella schiena e farla pure franca. Ma con chi pensava di avere a che fare, sta cogliona? Comunque è bene ciò che finisce sparando a Clara. Al prossimo episodio, merde!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Production.
3: Ah, bene.
2: Presenta,
4: presenta la famiglia porno.
5: Basta, non dire più una parola.
4: A grande richiesta, Wender utilizzerà le voci della famiglia porno per combattere il crimine e ripulire questo mondo dalla gente malvagia. Fabio Alisei, smettila di correggermi, mamma mia quanto sei pesante.
6: Pronto?
3: Sì, pronto?
6: Chi parla?
5: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
6: Pronto?
7: Ho bisogno d'essere chiamata, sì.
6: Signore mio. Pronto, ma con chi parlo?
5: Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
6: Ma pronto?
5: Leccami i coglioni.
6: Signore.
5: Ecco, brava.
6: Oh. Ma chi è?
7: Per favore, dammelo.
6: Signore mio.
8: Pronto?
3: Sì, pronto?
8: Sì.
7: Voglio giocare con il tuo cazzo.
8: Ma va a fare in culo.
5: Pronto? Succhio che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
8: Senti,
5: mettilo in bocca.
8: Va a fare in culo, capito? Ma rompere il cazzo.
5: Più veloce con quella bocca. Oh.
8: Vai a succhiare il cane.
5: Leccami la punta.
8: Ma è da un cane!
5: Con la lingua, ti prego.
4: Porno.
6: Pronto?
3: Sì, pronto?
6: Sì.

0: leccami i coglioni.
1: Ha sbagliato completamente il numero.
0: Ecco, brava. Oh.
1: Che è quello lì che parla sotto?
0: Oh. Succhio.
1: Ascolta,
0: che no.
1: Se vieni qua un momento con camion acceso, te lo metto in mezzo alle gambe e ti vado su tutto, se vuoi. Oh. Hai capito? Tu e tua amica lì.
2: Remo.
1: Che froci di merda.
0: Mettilo in bocca.
1: Tanto che siete anche pezzenti a prendere un numero e chiamare e fare i froci al telefono.
0: Oh.
1: Vado a chiamare tua sorella e tua madre a vedere cosa sta facendo adesso.
0: Ah,
1: se vado lì, le ho sbatto tutto in c***o, ok?
0: Leccami i coglioni.
1: Ah, anche tua madre, anche tua sorella.
0: Ecco.
1: Il problema è che tua madre è lì in mezzo all'autostrada, sull'Appennino. Se l'Appennino bolognese si prende tutti i camion in c***o, capito?
2: Oh.
1: Tutti con le cariche. Ma va,
3: attenzione, attenzione, è scattato dalla cella 69 Jürgen, massima allerta, si sta dirigendo verso il telefono centrale dell'edificio degli scherzi telefonici, non bisogna farlo scattare, ora è arrivato al telefono centrale, sta digitando il numero di telefono di...
4: Pronto?
5: Cappella.
4: Pronto?
5: Cappella.
4: Blacchite morte stramorte.
5: Oh, ancora.
4: Pronto?
6: Chi è?
4: Oh.
6: È in forma, maggiore?
4: Eh?
6: Chi è?
4: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla.
6: Adesso voglio che tu lo succhi bene.
4: Va, va, ancora.
6: E poi te lo infilo dentro.
4: Pronto?
5: Cappella.
4: Pronto?
6: Oh, sì.
4: Pronto?
6: Allora, caro Fugnuber, è in forma, maggiore?
4: Eh?
5: Ora ti sono in bocca.
4: Ma che cazzo sei? Pronto?
5: Cappella.
4: Eh?
5: Cappella.
6: Bene.
4: Pronto?
5: Cappella.
4: E che vuoi?
6: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, Fugnuber?
4: Senti, se tu fossi stata una persona per bene, prima dovevi dire chi sei.
5: Sto per svolare.
4: E poi mi dici che vuoi.
5: Sto per svolare.
4: Chi sei?
5: Oh, oh, oh,
4: eh?
5: Oh sì, che sbarro.
4: Cine, vaffanculo.
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gandalf, il nonno, e Amandalir sono i nuovi Turbo Boomer.
2: Siamo nel caccoloso ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, dove Gandalf e Amanda stanno cercando di tenere a bada il nonno ubriaco merda.
3: Ubriacato.
4: Io non esprimo mai i miei giudizi, no? Ma voi ragazzi siete proprio forti.
5: Nonno, secondo me hai bevuto troppo.
6: Già, sei tutto ubriaco. Hai bevuto una bottiglia di vino e 13 birre, porca troia.
4: Sotto le 13 birre non è altro che riscaldamento. Credo di essermi cagato addosso.
5: Beh, ma quello anche senza l'alcol.
7: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
8: Sua Maestà, Lord Giolitti!
7: Noi a cosa serviamo, ragazzi? Cioè, noi aiutiamo il mondo. Ma perché la gente non capisce? Comunità di recupero, servizi per le dipendenze, telefono verde, San Patrignano, pla! Sono davvero fuori di me!
6: Che succede, capo?
7: Amico mio, sono davvero stanco. Ci siamo già noi a fare il lavoro sporco. Che cazzo vogliono queste altre organizzazioni? Non funzionano, ci siamo noi! Vabbè, scusate lo sfogo, ogni tanto capita anche a me di lasciarmi andare. In ogni caso, c'è questo tipo, Pippo Pippati, che è un ex tossico che dice di essersi ripulito e di poter iniziare una nuova vita. Ma figurati, andate a fargli capire quanto è duro il mondo.
6: Forza ragazzi, andiamo veloci, prendiamo la Boomer Mobile.
4: Sì, andiamo, guido io.
5: No, sei troppo.

0: Troppo sbronzo per camminare.
1: Grazie al cazzo, per questo voglio guidare.
2: Mi sembra giusto, ecco le chiavi. Turbo
3: Boomer! E zigzagando i Turbo Boomer a bordo della loro Boomer Mobile, un'inquinante utilitaria degli anni 70 col cartellino per disabili, trovano questo Pippo Pippati che è una normalissima persona. Però è un ex tossico.
4: Voglio una vita spericolata.
5: Bene, devo andare a lavoro. Sono stato molto fortunato a trovare delle persone che volessero assumermi. Ok, vado.
2: Fermo lì, le stufante.
5: Oh no, i potenti... Turbo Boomer!
0: Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
1: Ma perché hai un dente ogni quarto d'ora? Sei un boxer?
5: Ho un passato travagliato con le droghe. Brutta bestia.
1: Ah, sei un bastardo drogato. Prendo la cinghia.
2: Aspetta, nonno, tu sei ancora sbronzo.
5: Infatti, non sono più un tossico. Mi sono ripulito.
1: Ma che cazzo ti sei ripulito? Ci scommetto i miei coglioni rugosi che sei ancora un drogato di droga.
5: No, assolutamente. Ho fatto un percorso, sapete, ai tempi sono finito in strada. Ero una delusione per i miei genitori. Ho perso tutto. Mia moglie, la casa, mia figlia. E poi le cose sono peggiorate e sono finito anche in galera. Ma lì ho scoperto la fede e allora ho deciso di riprovarci. E grazie ad un gruppo d'aiuto, una bella comunità, sono una persona nuova. Ora ho trovato un lavoro e...
2: Ma stai un po' zitto, Jimi Hendrix.
0: Non funzionano per un cazzo quelle cagatte.
5: Ma no, sul serio, io sono una persona diversa.
1: Tutte cazzate! Scommetti che ci ricadi in 2 secondi? Toh, guarda questa siringa. La vuoi? Lo so che la vuoi.
5: La smetta di picchiettarmela sul naso, per favore.
2: Aspetta, senti qua. Lo riconosci? Il piatto è caldo.
5: Da dove ha tirato fuori un forno a microonde?
2: Sono uno stregone, non farti domande.
5: No, io non cederò.
0: E se ora mi accendo un mega cannone, Guarda. Oh, questa è roba buona. Mica quella merda che ti danno i tuoi amici algerini.
5: Ok, ora calmo, Pippo. Non... devi cedere.
1: Aspetta, senti questo suono? Urca, urca, qualcuno sta chittando.
5: Droga! Dammi la droga! Pippo, sbanfo, cale, e un mega spadone nel braccio.
0: Oh, sacre bleu, sta andando in overdose. Dobbiamo fare qualcosa.
1: Prendo la cinghia!
3: E con una scarica di sane cinghiate, i Turbo Boomer salvano la vita a Pippo e gli fanno scordare la droga. Ricordate, bambini, diffidate dai santoni che dicono di salvarvi dalle dipendenze. C'è solo una cura, ed è la cinghia.
5: Grazie, Turbo Boomer! Ero davvero convinto di essere un'altra persona e poter ricominciare, ma mi sbagliavo! Sono un ex tossico e questo dovrà starmi appiccicato per sempre e non posso andare avanti. Ed è giusto che la gente mi etichetti per sempre così, senza darmi un'altra seconda occasione. Ora ho capito, solo la cinghia poteva aiutarmi davvero.
2: E quando ne avrai bisogno, arriveremo noi a ricordarti che non hai proprio alcuna speranza di un futuro migliore.
5: Grazie davvero.
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un pilota di aereo fa il suo normale annuncio di routine, poi si dimentica l'altoparlante acceso e dice: "Ah, adesso vado a cagare", poi l'hai vista la nuova hostess? Mamma mia, dopo mi faccio fare un bel pompino. Ma ovviamente in tutto l'aereo sentono questa cosa, quindi compresa la hostess, che va di corsa verso la cabina del pilota, ma inciampa sull'ombrello di uno dei passeggeri. E in quel momento una signora anziana si gira, la guarda e le dice: le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, le dice, l'aereo precipita, l'hostess

0: This is the zoo, only for you.
1: La bastardata del giorno.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Sì, buonasera, stavo cercando il signor Sergio. Allora, siccome stiamo facendo questa ricerca, lei mi conferma che ha ricevuto delle telefonate strane?
4: No, venderle.
3: Il militare.
4: Ah, bravo.
3: Sono loro.
5: Stiamo collegando con l'interno desiderato.
6: Lei ha udito per caso pronunciare da parte degli aggressori la parola Pacheco?
4: No, ho detto solo ti raccomando, non telefonare più.
6: Benissimo, allora senta, scusi, mi hanno comunicato adesso?
4: Che
6: si tratta purtroppo di un caso culacchia, quindi purtroppo non è più di mia competenza, l'ha dirotto sull'ufficio competente.
5: Siete in attesa, polizia di stato, siete in attesa, la stiamo collegando con l'interno desiderato.
7: Sì, pronto?
4: Pronto.
7: Buongiorno, sono il tenente Arello Penna, addetto alle parti tecniche delle linee telefoniche di Napoli. Allora, senta un attimo, lei a che piano abita del condominio?
4: Primo piano.
7: Per caso, di fronte alla casa, c'è una cabina telefonica?
4: No.
7: È sicuro? Provi a guardare.
4: No.
7: Non c'è nessuna... C'è per caso una panda bianca?
4: No.
7: Neanche la panda bianca.
6: Sì. Senti, scusa Arello.
8: Sì.
6: Questa è una manovra culacchia, te l'ho passato per questo.
7: Okay.
6: Quindi dobbiamo passargli l'operatore per verificare se la sua linea telefonica
7: sì. È
6: stata intercettata.
7: Sì, però il signor Sergio mi sa che il problema tecnico, perché alle volte vendono degli apparati elettronici tipo il frigorifero che riesce a mandare delle linee sonore tapioca sì. Verso il telefono.
6: Sì, ma io direi, scusa, di passare la telefonata a Gaddia.
8: Gaddia, sì.
7: Va bene.
6: Perché Gaddia... Allora, senta, parlaci tu.
7: Sì. Signor Sergio, un attimo che le passo proprio l'addetto specifico.
4: Ma senti, ma questo io lo vedo proprio... Ma non
7: un
4: è
7: secondo voce. Solo, signor Sergio, scusi, questa è una cosa seria. Dobbiamo risolverla entro oggi, perché sennò domani mattina dobbiamo già andare in tribunale per fare la denuncia.
5: La sua maglietta. Siete in attesa. Polizia di Stato, siete in attesa.
9: Pronto?
4: Pronto.
9: Che succede? Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP.
4: Pronto.
9: Cioè, tu stai chiamando con... Tu hai ET1 e ET2, no? Quando dici da dove chiamo, uso la linea 1 o la linea 2. Tu stai usando la linea, evidentemente la 1, dove è collegato questa linea internet.
4: Non ho capito niente.
9: Hai capito?
4: No, io la verità proprio io non capisco niente. Io sono ignorante nelle materie.
9: Se vuoi te lo faccio io il preset, eh?
4: Aspetta, spostare la macchina, devo spostare la macchina. Chiamate più tardi, per piacere.
9: Se vuoi te lo faccio io il preset, Ci sei ancora? Mi senti?
10: Pronto?
3: Signora, buonasera, sono l'appuntato Titone Mati del comando della Polizia di Napoli. Signora, qua è una situazione molto grave, stavamo parlando con suo marito non si presta a darci una mano. Se qua non riusciamo ad arrivare al proprio...
10: Ma noi lo sappiamo, ha avuto una telefonata che hanno detto noi ci conosciamo, ci stiamo...
3: Capisco signora, però voi dovete contribuire, dovete aiutare un attimino.
10: Chi vi devo dire? Ditemi.
3: Ecco, allora abbiamo bisogno di farle due o tre domande, così capiamo se effettivamente questi malcapitati, queste persone malvagie che stanno cercando di rubare i suoi dati sensibili del cheeseburger
10: abbiano... Non hanno niente dato per rubare, perché io non...
11: La signora ha tirato scemo per 43 minuti, l'ha puntato Arello Penna fino a quando?
3: Le passo l'ufficio tecnico, cioè il comandante Posca Uni, con cui lei parla un secondo, risponde a due domande e abbiamo risolto. Un secondo solo.
10: Va bene,
3: solo,
10: non c'è problema.
3: Grazie.
12: Fatelo bene, gioca giù e dormire.
5: La stiamo collegando con l'interno desiderato.
12: Salutare.
5: Siete in attesa.
6: Autostop. Signora, lei è la coniuge del signor Sergio...
10: No, sono la moglie, Sergio...
6: Ah, non è la coniuge. Ah, perché no, come avevano segnato che avrei parlato con la coniuge del... Però lei non è la coniuge.
10: No, sono la moglie, Sergio...
6: Ah. Scusi, allora correggo l'appunto. Allora aspetti, che cancello coniuge e metto moglie. Ok, perfetto. Bene, abbiamo corretto questo errore gravissimo.
10: Sì.
6: Mi scusi, Allora, senta, il nostro addetto, signor Gaddia, in questo momento si trova nel vano.
10: Io non tengo niente a Cabrese.
6: Signora, lei vuole che queste telefonate finiscano?
10: No, ma a me non mi interessa, sapete perché? Io ho un telefono, non lo proprio. Non c'ho niente da perdere, il telefono non è niente a che fare. La ringrazio, buonasera.
11: La vecchia ci ha fatto scacco Napoli. Quindi operiamo con l'attacco finale. Vai Wender.
8: Pronto?
13: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
8: Senti una cosa, io ti voglio dire una cosa. Qua ogni tanto stanno facendo sta telefonata. Ma vuoi di scherzare?
13: Beh, ancora a casa stai.
8: Sai dove sto? Vieni a trovare e scherziamo da vicino.
13: Subito.
8: Io non so già, ma di sì.
13: E sarà per un'altra volta.
8: Ma di sì, merda.
13: Ci vediamo là, al palo della morta, al solito posto. Sbrigati.
8: Beh, rotto cazzo.
1: La bastardata del giorno.
14: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
15: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
16: Sono intrappolato!
17: Non intrappolato!
16: Aiutami, aiutami, tanto scala!
17: A Sky. Sky Villaur, madonna! Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la crisi! Ma porca!
15: Skywalker! Skywalker!
17: Skywalker!
16: Aiutami, tanto Skywalker!
15: Madò! Questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
17: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran zia!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
18: La Millennium Piccione.
15: Bobby Solo, portami dentro.
17: Ho capito! È la scoreggia nera!
15: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
19: Segui l'istinto, Tato.
16: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
15: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
17: a prenderlo in culo.
20: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
21: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
20: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
15: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
20: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
15: No!
20: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
15: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
20: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
15: No!
20: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata Spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo starà qua, figlio mio, qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Lasciami patata. Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, ma.
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato! Sei morto, finalmente!
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
1: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
0: Al servizio dei più deboli.
1: Insieme nella discutibile unità antibulli.
2: I nostri tre eroi si rilassano a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo aver risolto la siccità estiva facendo piangere le nuvole dopo averle picchiate.
3: Nuvole! Sì!
4: Che bello! Che
3: stupide nuvole!
5: Attenzione, unità antibulli!
6: Sua maestà Lord Faccia!
5: Bruce Lee Junior Junior, un bambino cinesino, ha un problema di bulli. Presto, unità antibulli, dovete intervenire!
3: Questi cinesini sono sempre bullizzati perché sono bravi in matematica e sanno usare i programmi del computer avanzati tipo Word e Google.
7: E io non ho mai capito nemmeno come funziona quel cazzo di campo minato. Che senso ha un gioco che se fai esplodere tutto perdi? Dovrebbe essere il contrario.
8: Ma veramente basta un minimo di ragionamento.
3: Ben detto, Shaq! Non c'è cosa più divina
7: di chiavare con la Cina.
8: Ma io non ho detto questo.
3: È tempo di aprire un portale. La montagna tocca a te.
7: Ok, boys. Mi sa che dovrete attaccarvi al cazzo.
3: Nel senso che non riesci ad aprire il portale?
7: No, nel senso che

0: Normodotato!
1: Ma io mi guardo bene da fare una cosa.
2: In sauna sbircio sotto gli asciugamani degli altri per sentirmi normodotato!
3: La deflagrazione della porta dimensionale crea nuove galassie abitate da orsetti gommosi intelligenti e donne che sanno parcheggiare. Poi l'unità antibulli si ritrova catapultata in quel di Cardano al Campo, in provincia di Varese.
4: Ehi, cinghicionghi, tu volevi l'involtino?
5: A parte che io non ho l'accento così, sono più italiano di voi.
4: Ah sì? E allora perché lavori già a 10 anni? Un vero italiano almeno fino ai 33 rimane a casa sulle spalle dei genitori e poi forse finisce per fare lo stagista o prendere il reddito di cittadinanza.
5: Invece a me mi piace lavorare dopo scuola, così mi compri videogiochi e bitcoins.
4: E i cani che ti mangi a colazione? Cani e riso, tipo Kinder Cerecani.
5: Ma che mi volete sapere voi? Lo sapete che gli spaghetti sono stati inventati in Cina? Stupidi razzisti!
0: Guardate quel maledetto muso giallo! Sta cercando di spezzare il cuore di quei 3 bravi bambini caucasici con la sua lagna con mandorle!
1: Ma no, è lui la vittima!
6: Ha ragione, Shaq! Essendo cinese, quel piccolo Miyagi-san conosce il kung fu e la polvere da sparo fin dalla nascita! Ma noi non possiamo permettere che getti via la sua giovinezza omicidiando quei 3 bulli e finendo in un carcere dove lo userebbero come tappo per i pennarelli di carne!
0: Scusate, non ho capito! Mo il Viet Cong è quello buono?
6: Proprio così, fratello! È la dittatura degli sceneggiatori democratici ebrei di Hollywood.
0: Ma dove andremo a finire? Prima i Ghostbuster femmina e mo quest. Vabbè, guadagniamoci la giornata.
3: Ed immediatamente The Rock afferra l'aria, la congela soffiandoci sopra come si fa sul semolino e genera una clava di ghiaccio con cui trasforma le teste dei bulli in croccanti piadine. Nel frattempo la montagna si strappa i peli dal petto che, irrigiditi dal contatto con l'atmosfera terrestre, si tramutano in chiodi che trafiggono le budella dei bulli. Infine Shaq agguanta un megafono e commenta tutto in rima facendo dei gesti rap.
6: Ottimo lavoro, ragazzi! Questi bulli non potranno più tormentare il nostro piccolo Billy Wanton, o come cazzo si chiama.
5: Grazie mille, unità antibulli! Vorrei trattenermi di più per offrirvi un tema. Tra pochissimo devo tornare al negozio di mio zio a riparare i telefonini.
0: Momento! Sei obbligato a rispettare degli orari al lavoro, come le finte partite IVA che in realtà fanno i dipendenti ma senza mutuo e tredicesima?
5: Sì. Chi pensavate che aggiustassi i vostri iPhone? Bill Gates?
6: Quindi tuo zio è uno schiavista che sfrutta il lavoro minorile e alimenta i luoghi comuni sugli asiatici come il pene minuscolo e i mostri alieni coi tentacoli a forma di cazzo?
1: Allora, a parte che quelli sono i giapponesi, ma comunque è solo un ragazzo che dà una mano a suo
0: zio. Cazzo, Shaq, sei un genio! Lo zio di Billy Grappa di Rose è sicuramente uno scienziato pazzo che vuole dominare il mondo addestrando i topi ad hackerare i missili nucleari russi! Come ho fatto a non pensarci prima?
6: Se le cose stanno così non c'è un minuto da perdere. Andiamo!
1: Ragazzi, fatevelo dire. Avete un problema di aggressività.
3: L'unità antibulli e il piccolo Chin Chao Lin rubano un cinquantino e sfrecciano in 4 e senza casco verso il covo segreto del nemico del mondo. Ivi giunti, a causa di un guasto all'impianto frenante, si infrangono contro la vetrina del negozio cancellandola dalla faccia della terra e salvando il mondo, senza dover nemmeno combattere.
6: Niente mosse finali a sto giro, ragazzi. Vabbè, piccolo Billy, ora è tutto finito.
5: Ma finito cosa? A me piaceva lavorare! Sapete quanto è difficile trovare un lavoro minorile al giorno d'oggi, brutti microcefali spaziali?
0: Il lavoro minorile è un reato, piccolo Cheng Peng! Nessuno deve permettersi di rubare la tua infanzia tenendoti prigioniero in un retrobottega!
1: Cazzo, non ci credo! È la prima volta che dici una cosa sensata!
0: Ma per 3,50 € all'ora puoi venire a pulire i cessi della nostra palestra e stendere i nostri calzini che puzzano di culo di foca!
5: Sì, vai! Sarebbe fantastico!
6: E se stai bravo ti lanciamo anche i nostri avanzi!
1: Io ti odio! Giuro, voglio morire!
7: Unità antibulli!
2: Ah!

0: mister.
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
3: E il mio è Adora.
2: Siamo fratello e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
3: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
3: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master,
1: i ricchioni dell'universo.
2: Che meraviglia il mattino ad Eternia, soprattutto quando sei figa da paura e spudoratamente ricco.
0: Buongiorno Adam.
2: Buongiorno a te, svolazzante amico con tre buchi del culo.
4: Buongiorno Adam, come sei sorridente e che buon profumo.
2: Buongiorno anche a te, amica mia, e grazie per il complimento. Farò finta che lo hai fatto con sincerità e non perché sono il successore di diritto al trono e mi stai leccando il mio bellissimo e tornito culo.
5: Buongiorno figlio mio, oggi ti vedo particolarmente raggiante.
2: Ma buongiorno anche a te, madre. Ci credo che sono felice. Ieri sono finito a letto con due ragazzi del Ghana che stanno facendo Erasmus ad Eternia. Come potrei non esserlo?
6: Buongiorno, Adam.
2: Buongiorno anche te. Vedo che indossi il casco con l'accappatoio, quindi sei andato a farti una nuotata con in testa quel coso. Non hai paura che faccia ruggine oppure ci crescano dentro delle muffe?
6: Casco? Quale casco?
2: Ma... aspetta un attimo, ma quelli sono i tuoi capelli. Hanno la forma del casco. A furia di indossare quella cosa sulla testa ti sono cresciuti i capelli dentro, fino a formare uno stampo della stessa forma.
6: Esatto, Adam.
2: Wow, che cosa curiosa. Vabbè, ciao ciao amico mongoloide.
3: Eccoti, fratello, fermati e ascoltami.
2: Shira, mi hai spaventata, perché sei così agitata?
3: Ti stavo cercando.
2: Sai che non fa bene alla morning routine, ti invecchia la pelle.
3: Ma fottiti tu, è la morning routine e tutte le tue boiate da checca. Abbiamo un grandissimo problema, anzi, enormissimo problema. Un problema così grande che non puoi nemmeno immaginare.
2: Ti prego, non dirmi che hanno fatto una retata al mio centro massaggi clandestino con gli spogliarellisti. Non potrei mai superarla. Adoro quel posto, ci sono certi manzi.
3: Adam, ma quanto sei frog da 1 a 100?
2: Uff, 1 milione.
3: Ma che cazzo stavi facendo lungo il corridoio della zona notte di palazzo? La tua camera non è qui.
2: La mia solita gay sfilata, con lingua velenosa sparando umiliazioni verso gli inferiori. Mi diverte un botto. Poi stavo allargando le scarpe nuove che ho preso. Ti piacciono? Solo che sono un pelo strette in punta. E siccome il tacco è altissimo, non voglio rischiare di uscire per poi ritrovarmi scalza ad una festa per il male agli alluci.
3: Vabbè, basta cazzate. C'è un problema vero. Skeletor ha un cazzone gigantesco pronto a scoparsi tutta Eternia. Io l'ho visto. Adam è mostruoso. Solo che non può ancora usarlo, perché gli serve il gabebbo per ciucciargli tutto il sangue e infilarselo nelle arterie di quella bestia cappellosa che gli spunta dal busto. Se riuscirà a trovare il gabebbo, il suo piano è di ridurre tutta Eternia in schiavitù sessuale a colpi di cappella. Dobbiamo fermarlo.
2: In che senso glielo hai visto?
3: Quanti sensi deve avere scemo? Ero da lui e se l'è cacciato fuori.
2: Ma non eri lesbiana? Perché eri a casa di un uomo con il pene di fuori?
3: Ma sei scemo? Che cazzo di domanda è? Ero a farmi i cazzi miei che non ti devono interessare. Adesso la cosa importante è questa, lo capisci? Se trova il gabebbo ci potrebbero essere conseguenze immense. Abbiamo una missione assieme. Dobbiamo trovare il gabebbo prima di lui.
2: Guardie, presto correte!
6: Eccomi, Adam. Che succede?
2: Arresta immediatamente questa donna. Lei non è mia sorella, è un impostore.
3: Ma sei impazzito? E perché Manat Arms è nudo col casco di capelli?
2: Già, perché sei nudo?
6: Stavo facendo una nuotata in piscina. Non ho fatto in tempo a farmi la doccia che ho sentito chiamare aiuto.
2: Arresta questa donna, poi capiremo chi è e da chi è stata mandata. E soprattutto che fine ha fatto quella lesbica di mia sorella.
3: Mettete giù le mani! Ma Adam, che cazzo stai facendo? Io sono tua sorella!
2: Mia sorella è una super lesbiana, non fissa i cazzi! Forza, portatela via!
6: Forza stronza, seguimi!
3: Lasciatemi andare!
2: Robe da pazzi! Chiunque abbia architettato questo piano deve essere uno scemo. Come si può pensare che mia sorella possa fissare i cazzi? È talmente lesbica che a furia di mangiare passere non sente più il sapore del branzino. Ah, ma a furia di parlare di cazzi però, m'è venuto un certo languorino. Mi sa che vado al centro massaggi clandestino a farmi una scorpacciata di funghi cazzaioli.

0: Buongiorno, sono Marilena.
1: Sì, buongiorno, salve. Negozio di scarpe, giusto?
0: Sì, prima.
1: Buongiorno, salve. Senta, sono Gianni Paletta dell'agenzia di Volti Noti, agenzia d'immagine.
0: Sì.
1: Sì, vi contattavo perché abbiamo un evento lì in zona con un nostro ospite che appunto è Rocco Siffredi, che farà un'ospitata in discoteca.
0: Sì.
1: Ecco, praticamente ci servono delle scarpe per lui, per lo spettacolo.
0: Ma noi è negozio donna, scarpe donna.
1: Appunto. Sì, vabbè, lo spettacolo si chiama Travoni for President. Ci servono un numero. Lui c'ha il 48. Adesso immagino che da donna sia difficile. Qual è il numero più alto che avete?
0: 41, donna.
1: 41, perché lui già settimana scorsa, verso serata di Salerno, ha messo un 43 con le dita tirate, di piegate.
0: No, vediamo non tutto neanche fino al 41. 40-41. Sono da provare oppure dei coltelli elasticizzati?
1: Certo, no, perché sai, lui c'ha problemi. Poi c'era una circolazione di sangue esagerata in quella zona lì. Quando fa gli spettacoli, tutto il sangue dai piedi sale. E di conseguenza ci deve essere lo spazio lì, proprio. È talmente, diciamo, grosso come persona in quelle zone, che il passaggio di sangue è tipo il Ticino, presente?
0: So che dirla, cioè, no.
1: Ecco, avete anche abbigliamento da donna voi?
0: Sì, abbiamo giubbini, abbiamo piumini, giubbini in pelle.
1: Sì?
0: Felpe.
1: Eventualmente pantaloni e pantajets, quante gambe hanno quelli?
0: Santa, ma che domande mi fa?
1: Vabbè, scusi, una domanda.
0: Ho mai visto un pantajets con tre gambe, mi scusi, ma sono scarsa, mi sta prendendo in giro.
1: Lavorando con Rocco, sinceramente le posso garantire che ho visto di tutto.
0: Arrivederci, grazie.
1: Pronto? Niente, le scarpe non le abbiamo trovate. Facciamo così, iniziamo a prenotare un ristorante per capire dove appunto alimentarci, perché sai che poi non si crea sangue e lì quando pompano non c'è niente, quindi vediamo un po' qua che cazzo ci fanno da mangiare. Sì, buongiorno, salve, ristorante?
0: Sì, salve.
1: Senta, è possibile effettuare una prenotazione? Io sono
0: sì.
1: Carlo Paletta, sono il segretario del dottor Rocco Siffredi.
0: Sì.
1: Volevo capire un po' cosa fate, nel senso, perché c'è pesce, queste cose qua?
0: No, no, è tutto a base di carne questo qui.
1: Carne?
0: Sì.
1: Salsicce?
0: Sì, di tutto, sì, certo, ci sono gli arrosti misti, c'è di tutto, bistecche, fiorentine.
1: Lui potrebbe portare la sua, eventualmente voi gliela cucinate, perché lui è molto restrittivo dal punto di vista alimentare.
0: Ma di cosa?
1: Salsiccia?
0: Non è un problema, sì, okay. Eventualmente sì.
1: Quindi può avvisare il cuoco, quindi Rocco porterebbe la sua salsiccia?
0: Non è un problema, sì.
1: L'importante
0: è
1: che vi dotiate di una padella molto, molto grande, perché...
0: Sì, è abnorme, quanto tutto il ristorante, vero? Quanto ci manda un esercito.
1: Guardi, quando la vedrà le posso garantire che ci rimarrà male.
0: Quando è arrivato in aereo, non so, in macchina.
1: No, facevo una battuta, anche perché poi chiaramente la settimana scorsa eravamo a Salerno. La titolare era arrogante come lei. Poi si è chiusa in bagno mezz'ora con la salsiccia di Rocco, quindi
0: va bene.
1: Dai, se vuole fare un po' di palestra intanto le mani e le braccia, così si allena.
0: Salve.
1: Beh, col ristorante è andata bene, Rocco, eh? Allora facciamo così, visto che è comunque lontano a Bari, io prenoterei una camera d'albergo, almeno vediamo un po' di capire. Ti faccio stare comodo, tranquillo, sì. So che siamo a Bari, quindi comunque sai che c'è comunque una mancanza di igiene in quella zona lì, che sono dei bifolchi di merda, lo sappiamo, ma tranquillo. Però ti faccio stare bene, adesso chiamo io un bel posto, vai tranquillo.
2: Pronto?
1: Sì, pronto l'hotel?
2: Sì.
1: Ah, buongiorno, salve, sono Carlo Paletta, sono il manager della Mille Volti SRL. Senta, abbiamo un ospite questa sera in zona Bari, volevamo sapere se era disponibile la vostra struttura per ospitarlo dopo l'evento.
2: Sì. Quante persone? Una persona?
1: Allora, è una persona, però è come se fosse due.
2: Ah.
1: Praticamente, posso parlare in maniera schietta con lei?
2: Sì, non c'è nessun problema.
1: Ok,
2: sì.
1: Ecco, io sono...
2: Lavoriamo per in quel senso, lavoriamo un po' di più.
1: Ecco, io sono il manager di Rocco Siffredi, io. Praticamente sarebbe lui e col, diciamo, quello che c'è nelle mutande è come se fosse un'altra persona, quindi... servirebbe un lettino con un più un altro lettino a fianco, perché sì. lui lo mette sul lettino perché non ci dorme insieme, perché si gli dà fastidio, gli fa senso toccarlo, cioè.
2: Ho capito, lo mettiamo sopra lì.
1: Ecco, e eventualmente voi avete anche disponibilità per delle cinghie, sì, perché lui praticamente quando lo mette sul lettino
2: lo lega
1: con le cinghie, perché c'ha...
2: Vabbè, fa bene, se no poi lo può perdere, ed no. è brutto, poi non può lavorare più.
1: No, perché una volta ha fatto un sogno strano, si è alzato e gli ha bucato un occhio, quindi vorrebbe evitare.
2: Bisogna evitare, sì.
1: Ecco, e poi glielo dico, nel senso, capisco la sua attività, se eventualmente durante la notte lei avesse, sa che comunque noi maschi siamo sempre... C'è quel lato Y dei cromosomi, se sì. eventualmente di notte.
2: Ma lui lo prende pure.
1: Ascoltami, sì. ma no, sì. Teniamo a fare i seri, dai, senza fare i buffoni baresi come fate voi. Ce l'abbiamo sto lettino con le corde o...
2: No.
1: Non ce l'abbiamo?
2: No.
1: Allora facciamo così, meglio letto singolo, al massimo sei tu sotto con la bocca aperta l'appoggio.
2: Ah.
1: Tipo comodino umano, fai un comodino con la bocca aperta.
2: Ah, vabbè, ok.
1: Dai, allora ci vediamo dopo. Mi raccomando, tu inizia a allenarti sulle ginocchia, che poi devi stare tutta la notte a fare il comodino.
2: Va benissimo, va bene.
1: Dai, grande, un abbraccio.
2: State bene.
1: Ciao. Allora, caro Rocco, tutto a posto. Abbiamo il ristorante, abbiamo l'albergo. Ma cazzo, ci mancano le scarpe da donna per lo spettacolo. Ah no, aspetta, però c'è un amico che te le può prestare. Mazzoli, se mi presti le scarpe da donna...
3: Lo Zobi 105 presenta Pornhub.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, striscio lo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
7: Sì. Dai,
5: dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo!
7: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo!
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No.
6: Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano... andata male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la fame.
6: Oddio, anche a me.
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
6: Con l'happy ending.
7: Vaffanculo, puttana.
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata.
5: Meno male.
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
5: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Radio 105.
3: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Radio 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia la
3: sta merda saccata.
2: Vieni, vieni.
3: Non ti azzardare.
1: No, no, no.
3: Mi sta pisciando addosso.
1: Ah,
3: voglio che le pisci addosso.
1: Io rutto, rutto anche te.
3: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho la briacatura di tre mesi fa.
4: Cos'è la briacatura?
2: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
2: Leone.
1: Aia! Cosa sei qua adesso?
3: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: La schiena con la merda, la spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
1: Se meno il rutto non fa rumore.
3: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
1: No.
3: Mi facevi un freddo di venire qua.
1: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una pezza, pesce, murta, fateci.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta dal paese dei sombreros, dei tacos e della puzza d'infamia arriva la telenovela che ha fatto in

0: Rosalinda.
1: Rosalinda, Rosalinda,
0: Rosalinda.
1: Rosalinda, ay amor, amor.
0: Rosalinda è una giovane ragazza di 20 anni di umili origini che per aiutare la famiglia lavora presso un negozio di fiori.
2: Oh, Gonzago, ho proprio bisogno del tuo aiuto. Non resisto più lontana dal mio amato Fernando. Ma ogni volta che ci vediamo accade sempre qualcosa di terribile. Sembra che l'universo trami apposta per tenerci distanti uno dall'altra. Perché? Perché capita sempre qualcosa di brutto quando incontro Fernando?
3: Perché hai i tarzanelli fra i peli del naso e si è formato un imene di muffa nella bagiana. E puoi corrodere la luna sollevando le braccia. Sei un'arma di distruzione di massa, Rosalinda. Non puoi andartene in giro così e sperare di non fare una strage.
2: Ma, Gonzago, Fernando mi ama proprio per il pH demoniaco della mia pelle. Ho paura che se fossi pulita non mi vorrebbe più.
3: Devi correre questo rischio per la sopravvivenza del genere umano.
4: Amor, amor, amor.
2: Forse hai ragione. Dopotutto si dice che l'amore è cieco. Forse gli manca anche l'olfatto.
5: Mostro!
3: Ha ragione quello che è passato.

d'accordo, accetto la sfida. Se quello di Fernando è vero, amore, dovrà amarmi anche senza le mie croste purulente e il mio alito di anguilla putrefatta. Basta, ho deciso. Mi farò una doccia. Avete sentito? Mi farò una doccia!

0: Rosalinda.
1: Rosalinda.
2: Rosalinda.
3: Dimmi, Gonzago.
2: Hai mangiato abbacchio ieri?
3: No.
2: Ah, allora c'era l'aglio in qualcos'altro?
3: Sì, perché si sente.
2: Vedi tu, siamo al telefono.
4: Mostro!
2: Ha ragione quello che è passato.
0: Cosa succederà alla putrida, merdosa, decomposta Laida? Come reagirà il suo amato Fernando quando Rosalinda sarà totalmente depussozizzata?
5: Depussozizzata?
0: Grazie, sindaco.
5: De nada.
0: Scoprilo trattenendo un respiro e andando in apnea nella prossima puntata di Rosalinda, la fiorista vuncia. Despuzzizzata. E l'ho detto, e l'ho detto.
5: E puzzosizzata.
0: Grazie, sindaco.
6: Rosalinda, Rosalinda,
7: Rosalinda,
6: Rosalinda, hai amore, amore.
2: Pronto, Rosalinda?
3: Sì, Gonzago, dimmi.
2: 20 minuti fa stavi fischiando.
3: Sì.
2: Ah, ecco. Mi è morta la cocorita.
3: Ma dove sei, Gonzago?
2: A 20 chilometri di distanza.
4: Mostro!
2: Ha ragione quello che è passato.
6: Rosalinda, hai amore, amore.
8: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Na na na. Le cose verissime. La la la. Le cose verissime. La la la na na na.
2: Ciao, cose verissime. Eccoci ad una puntata del vlog più spettacolare del tubo. L'esperimentone di oggi divergerà su terreni inesplorati dal mio canale. E visto che ultimamente ho un po' tirato la cordina sulla pericolosità dei miei contenuti e questa mano con due dita di legno lo testimonia, ecco, guardate! L'indice di balsa fatto con il taglierino da mio cugino Galimberti Mirko. Oggi vi parlerò di... E quindi? Cosa cazzo c'è da ridere? Che cazzo ridi? Cosa ridi?
3: Hai veramente fatto una protesi di legno per il dito che ti è saltato? E lo hai fatto fare a tuo cugino con la balsa? Ma è fatto malissimo! È anche gigante rispetto alle altre dita!
2: Madonna.
3: È buffissimo!
2: Nonna! Adesso ti infilerei il mio ditone di legno nell'occhio, brutta strega coi denti gialli!
3: Ma scusami, non potevi andare da un protesista a farti fare una protesi medica più verosimile?
2: Ma scusa, non potevi andare a farti dare una protesi verosimile? No! No! Non posso! Lo sai che il sistema sanitario mi cerca ovunque! Sono un fuggitivo! Sono come il povero Banner di Hulk! Una vita in fuga dalla scienza!
3: Ma sei serio? Ma in che senso stai fuggendo dal sistema sanitario?
2: Diciamo che forse scappare dal TSO non è stata una grande idea.

0: cosa? I Paz cosa? Dillo, dillo, dillo!
1: I pazzi, sì, te lo dico. Perché evidentemente sto sottovalutando la tua condizione di igiene mentale, mi sa.
0: Igiene mentale? Ma come ti esprimi, bestia? Va che mica ci fanno un buco e ci versano il sapone per lavarlo al cervello. Cogliona!
1: Guarda che è italiano. Si dice igiene mentale.
0: Sì, sì, dai, muchela, osti. Va che oggi c'ho una puntata bomba. Anzi, bombissima. Vedete, cari amici cose verissimers, oggi vi insegnerò a chiudere i cappelletti o tortellini, se abitate dopo Reggio Emilia, perché occio, che si incazzano se sbagliate a chiamarli fuori provincia esatta, eh.
1: Ma seriamente facciamo un video dove insegni a chiudere della pasta ripiena? Ma chi sei diventato, Giorgione Orto e Cucina?
0: Uè, ma chi ti ha chiesto un parere, cretina? No, dimmi, ti ho chiesto per caso un parere? È ovvio che dopo aver perso due dita, l'uso dell'alluce, avere più cicatrici di Frankenstein e non riuscire più a masticare correttamente per la mancanza di tutti i molari, mi sia reso conto che serviva dare una svolta ai contenuti pericolosi e ho pensato che insegnare l'arte della cucina poteva essere una via. Mi servono i soldi di YouTube. Devo pubblicare per forza o mi crolla il canale.
1: Sì, sì, va bene. Meglio che vederti saltare in aria con qualche ordigno, in fondo.
0: Bene. Ora che ho l'approvazione della rompicoglioni, alla quale nessuno comunque ha chiesto un cazzo di parere, passerei alla spiegazione. Ecco, un attimo, ecco, ci riesco, aspettate, me lo ha insegnato mia nonna fin da piccolo, ma oggi fatico un po'.
1: Ci credo che fatichi, Beota, hai due dita di legno dritte fatte con la balsa intagliate anche male, è impossibile che tu riesca a chiudere un piccolo cappelletto di pasta sfoglia.
0: A chi hai detto Beota, brutta immondizia umana? Va che adesso mi hai rotto i coglioni. Adesso ti ficco un ditone di legno in quella faccia da stronza. Vuoi vedere? Oh, cazzo fai?
1: Dici questo, ditone?
0: Giù le dita dalle mie dita. Giù le dita dalle mie dita.
1: Intendi queste due friabili ditone di balsa? Ah! Che soddisfazione! Non le potevo vedere, erano qualcosa di improbabile!
0: Ma Cristo! Hai spezzato l'editore di balsa che mi ha fatto mio cugino Galimberti Mirko! Ma sei deficiente! Ma sai quanti giorni ci ha messo a intagliarle? Ma ti rendi conto che è dovuto star fuori dall'asilo per 3 giorni per farmele?
1: Ma scusa? Tuo cugino Mirko è un bambino di 4 anni?
0: Beh, che c'è di male? Va che a quell'età hanno già una manualità della Madonna. E comunque, non sono cazzi tuoi!
1: Beh, visto che c'eri, tanto facevano cagare uguale, potevi metterci 2 legnetti raccolti per terra.
0: Cazzo! Ottima idea! E mi risparmio anche gli happy hippo per il Mirko. Aspetta, userò questi 2 legnetti sul marciapiede. Ecco, e hop! Figa come sono molli! Devono essere marciti! Figa come puzzano! Però si possono modellare! Sembra plastilina puzzolente! Cazzo!
1: Ma che schifo! Sono stronzi di cane!
0: Figa! Mi sembrava strano come legno,
1: Ma che cavolo ridi? Hai sterco di cane al posto di 2 falangi!
0: Perché ora posso farmi chiamare Edward Mani di Merda!
1: Mamma mia, che disagio!

0: Caro diario, eccoci qua a raccontare gli accadimenti della mia settimana, giorno per giorno e pagina per pagina. Ecco che cosa è successo. Accidenti, da quando Cosa Fica è partita per andare a trovare i suoi genitori in Africa, mi sento solo, ma solo. Quella donna lì, coi suoi pregi e i suoi difetti, mi riempie l'esistenza. Più di un pene senegalese in un profilattico per orientale. Però ho deciso di fargli una super sorpresa. Ho chiamato una redattrice di interni e appena torna a casa si troverà un nido nuovo di zecca. Sì, chi è?
1: Sandra Civitelli, la interior designer.
0: Salve!
2: Sta bene? Vuole che chiami un'ambulanza? Oh signore, non mi ero accorta che è un povero sventurato. Il badante non c'è in casa? Avevo un appuntamento...
0: La Madonna, che figa!
2: Prego?
0: No, niente, è che non mi aspettavo, insomma...
2: Cosa?
0: No, dico, complimenti!
2: Grazie, ma non ho ancora visto come lavoro. Ops, mi sono caduti dei fogli, mi perdoni, sono così sbadata.
0: Le tette! Ho visto le tette!
2: Prego?
0: No, niente, è che non avevo mai visto le tette di un'altra donna.
2: Ma scusi, ma come si permette? Ecco, ci risiamo. Il fatto che abbia 3 lauree e 2 master e che abbia progettato 3 fra le case più belle del mondo non frega niente a nessuno. Sempre solo a soffermarsi sul fatto che sia 3 volte Miss Ultra Universo, 2 volte candidata a Miss Turbo e che abbiano usato il calco del mio corpo per 12 dei sex toys più popolari di sempre. Voi uomini siete tutti uguali.
0: Ma no, non siamo tutti uguali, no!
2: Sì, ho capito, ok.
0: No, non siamo tutti uguali, no! Io sono diverso!
2: Sì, ok, basta, si calmi, basta!
0: No, non riesco a smettere di chiedere scusa! Sono completamente arrapato! Aia!
2: Meglio?
0: Sì, mi scusi, è che l'ormone fa fare cose stupide agli uomini.
2: Sì, non ci faccio più caso ormai. Purtroppo madre natura ha esagerato con me e da quando ho vinto Miss Porca Troia sono senza parole. La vita è proprio un inferno. Sono assillata solo da uomini che vorrebbero possedermi, senza che nessuno si soffermi sulle mie qualità psicologiche.
0: È vero, non me ne frega un cazzo.
2: Ma come?
0: Mi scusi, non so che dire, le parole mi escono da sole.
2: Sì, lo capisco, capita sempre così. Senta, allora la casa la vediamo?
0: Sì, scusi, prego, sia pecorini, ma si accomodi. Ecco, questa è la sala.
2: Che merda.
0: Ma...
2: Mi perdoni, ma devo essere franca coi clienti.
0: Giusto. Questa è la sala da pranzo.
2: Wow, non ci cagherei nemmeno a terra. Ma come mai questo puzzo di animale selvatico?
0: La mia fidanzata aveva una scimmia. È un nano brasiliano.
2: Nano brasiliano? Ma che cane è?
0: No, è un ragazzo di 1,60 m di San Paolo.
2: Ah, comunque lei è fidanzato. Peccato. I ragazzi impacciati e un po' rincoglionitelli mi garbano. Io non sono per i fusti inutili e palestratissimi. Ma che fa? Perché sta stracciando quelle foto?
0: Quali foto?
2: Quelle con quella ragazza che brandisce una sorta di arma.
0: Ah, questa ragazza? No, non siamo più insieme. È finita da poco.
2: Ah, mi spiace, ma allora non è più fidanzato?
0: Scopriamo.
2: Perché no?
0: Cuore.
2: Oddio, stai bene?
0: Hai capito, caro diario? Quello che sto per scrivere ha dell'incredibile. Mi sono quasi portato a letto Miss Porca Troia e 2 volte Miss Ultra Universo e candidata a Miss Turbo. Insomma, una fica che mai vista. Purtroppo sono svenuto appena accettato il mio invito alla copula. Non so nemmeno io dove ho trovato la forza di esclamarlo. Ma forse il testosterone era così alto che l'uccello ha parlato per me quando mi sono svegliato dai 3 giorni di coma apparente, sdraiato sul pavimento di casa. con le feci degli zingari che mi hanno svaligiato l'appartamento sul petto, perché la tipa è andata via senza chiudere la porta. Ho trovato in tasca un biglietto che diceva: sei carino, rivediamoci. Credo di essermi consumato l'uccello a seghe tenendolo in mano. Wow. PS, ho preso il tetano con le feci degli zingari.

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: C'eravamo quasi. Zuleia, ignuda e bollente come una verminosa calda arrosta da due soldi, stava per foderare di fica l'impaziente e fungiforme membro del suo amato Ilmaz.
3: Ah, Ilmaz!
4: Zuleia, presto, facciamo l'amore!
0: Ma proprio mentre i due si accingevano a fare cose zozze e turche, la terra ha deciso di tremare. Un tremendo terremoto li ha dunque costretti a rimandare ancora una volta la loro primissima unione carnale.
4: Aspetta, se tu non dremi, io non dremo. Allora chi è che trema?
3: È il mondo tremola!
4: Terremoto, terremoto, scappiamo, turco di...
0: Ma i due giovani non demordono e in una Lontantinopoli sconvolta dal sisma sono più che mai decisi a fottersi l'un l'altra, come due stati canaglia sull'orlo del collasso economico.

0: questo terremoto è stato proprio un cataclisma. Macerie, macerie dappertutto, e gente scioccata con la faccia polverosa e pianti e urla disperate. Mamma mia, quando sono arrivato. Vieni qua, amore mio, ex amore mio attuale, amore mio del futuro. Scopriamo in mezzo a questi finimondi, in mezzo ai cataforo.
1: No, il mazzo, c'ho i pudori freddi. Non voglio che i gente mi vedano che sono scopata. Non possiamo andiamo a scopiamo in un posto ben riservato?
0: Ma amore mio, come vedi qua è crollato tutto. Il mondo come lo conosciamo, non lo conosciamo più. Dove cazzo lo trovo io? Un luogo appartato dove fotterci in gran segreto. Ancora non è stato inventato Google Fuck.
1: E allora dobbiamo rimandiamo a quando hanno fatto le cose ricostruite. Io non mi voglio farmi vedere il culo dai passanti.
0: Aspetta! Fermi turchi! Mi è venuta l'idea. Ecco dove possiamo andare a scopare. In campagna. Fra prati, fra i fiori, gli insetti, lombrichi, le tame, la sabbia che ti entra nel culo, in completa solitudine e in armonia con la natura.
1: Ah, questa sì che è una brolla idea.
0: Perfetto, non perdiamo tempo allora. Presto, dobbiamo fare presto. Presto, presturco.
2: Cammini, cammina. La fica.

0: la campagna, guarda amore mio, ex amore mio, attuale amore mio, che solitudine, che silenzio, le cicale, forza, forza, scopriamoci sui prati come nelle canzoni di Rina Gaetana.
1: Oh, il mazzo.
0: Oh, Zuleia.
1: Oh, il mazzo.
0: Zuleia. Questo fatto di limonare con i denti chiusi
1: è durissimo.
0: Ma perché non inventiamo il bacio, che ne so, alla bulgara?
1: Mi fa venire tutti i brividini.
0: Forza amore, stai tutto sopra. Mondami, mondami, mondami con un montacarichi. Ascendimi.
1: Sì, il mazzo, sì. Mi accavalciono sopra di a te. Sono pronta, sono calda. Facciamola a mare.

0: sono pronta al mazzo. È arrivato il momento ictus. Ora mi impila il tuo peno.
1: Sì, sì, Zoneglia, presto, presto. Impilati, imballati. Fai il cazzo che vuoi. Fallo. Guarda che fallo. Fallo sul fallo. Hai visto che fallo? E allora fallo sul fallo.
0: Aiuto! Decollano nel mazzo. Aiuto, non si
1: ammalare. Ma porco pate turco, portaccio turco. Ma com'è possibile? Un'aquila! Un'aquila si è portata via la mia Zoneglia! Un uccello enorme! Più grande del mio! Torna indietro! Torna indietro, pollo volante! Torna! Uccellone!
0: Aiuto, aiuto!
1: Aiuto, aiuto! E qua non sei l'unica che ha bisogno di una mano! Tu per salvarti! E io per una secca!

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo a mia moglie Valentina che ci casca sicuro. L'altro giorno è andata al supermercato ed è stata fermata da un ragazzo di una Onlus. Il tizio le ha fatto compilare un modulo coi suoi dati personali e poi le ha chiesto 5 euro di donazione. Quando è tornata a casa le è venuto il sospetto di essere stata truffata e adesso è in paranoia per questa storia. Manca solo il vostro colpo finale. Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, ciao Valentina, sono Max, il cicalone, ti chiamo da Striscia la Notizia.
1: Sì, mica.
2: Allora, volevo dirti che l'altro giorno tu al supermercato hai fatto una donazione di, se non sbaglio, 5 euro a una Onlus.
1: Sì.
2: Ecco, allora il ragazzo, il tizio, insomma, i ragazzi che erano dentro il supermercato, tra di loro c'era il nostro gancio, perché noi stiamo facendo un'indagine su questa finta Onlus che raccoglie finte donazioni dentro, cioè raccoglie vere donazioni dentro i supermercati e poi invece le usa in attività criminali, cioè di mezzi il latte in polvere, bambini, insomma una cosa grossa.
1: Però una domanda, come avete fatto per prendere il mio numero? Io non l'ho lasciato.
2: Perché combinazione, su questo stesso filone di indagine sta indagando anche la Guardia di Finanza, quindi è un'operazione congiunta.
1: Ah!
2: Ti chiamavo per chiederti se sei disposta a darci una mano a realizzare il pezzo, già che ormai in qualche modo ne fai parte, insomma.
1: Cioè, cosa dovrei fare io?
2: Ma guarda, molto semplicemente, tu insieme ad altri due o tre nostri ganci dovresti andare in un altro di questi supermercati dove questi ragazzi fanno la raccolta. Ti si mette una piccola telecamera addosso, non si vede, è come un bottone. E tu devi semplicemente farti spiegare da loro a che servono questi soldi. In modo tale che noi registriamo le fandonie, le bugie che queste persone dicono alla gente comune per spillare i loro soldi e per poi usarli per attività criminali. Ti dico.
1: Allora, quindi aspetta, la persona a cui ho donato i soldi?
2: Sì.
1: È un gancio, una persona realmente...
2: Cioè... No, allora, per combinazione, quel giorno lì, tra le persone che raccoglievano i soldi, c'era un nostro gancio. Per cui noi siamo riusciti a risalire a te, capito? Perché noi già stavamo indagando e tu sei già nelle telecamere di sorveglianza, ma non ci sa il tuo audio, capito? Non ci sa l'audio.
1: Io con la telecamera dovrei avvicinarmi a queste persone.
2: Esatto, dovrei dirgli alcune parole chiave per innescare il fatto che loro ti dicano dove andranno con questi soldi, che non è vero.
1: Allora, io ricordo quello che è successo, infatti lì per lì gli ho pure chiesto la ricevuta, lui in primo momento mi ha detto sì, però poi non mi ha rilasciato nulla.
2: Fanno sempre così, le ricevute quando le fanno sono false.
1: Io allora questa cosa mi ero un po' preoccupata sinceramente, ma per un semplice motivo. Perché avendo dati i miei dati sensibili, che poi io me ne ero pentita, ho detto, ma io a chi ho dati i miei dati?
2: Questo è il problema, Valentina, perché i dati noi sono stati recuperati dal nostro gancio, che sa che te ti chiami Valentina, sei nata a Palermo, 5, sei residente nella provincia di Milano da 3 anni.
1: Ma cosa avete fatto a prendere questi miei dati?
2: Ma perché noi stiamo Striscia la Notizia?
1: Ho capito, però guarda, io sinceramente non me la sento di fare una cosa del genere.
2: Io, se tu sei a posto con la tua coscienza...
1: No, quello assolutamente no, cioè a me dispiace molto, però non so se magari... Sono molto, come posso dire, sgamabile, ecco. Io purtroppo non sono brava a mentire.
2: Ma guarda, allora, se vuoi noi ti si dà delle frasi precise da dire e ti si può mettere anche il phonak. Sai che è il phonak?
1: No.
2: Il phonak è una pulcetta, si mette nello, è tipo l'AirPod, presente l'AirPod?
1: Okay.
2: Però non si vede, color canne, sta dentro l'orecchio come quello dei sordi. Si mette dentro e questo coso è acceso e tu noi ti parliamo, nessuno sente, solo te, e tu dici le cose che ti diciamo noi. Questo si è fatto mille volte, si è fatto sì, abbiamo fatto una roba in Russia incredibile con Toto Cutugno. Una roba, abbiamo chiamato una spia del KCB con Cutugno che ripeteva, parlava in russo, dovevi sentire Cutugno che parla in russo, fantastico. Però si è portato a casa il pezzo, si è preso anche un premio per quel pezzo lì con Cutugno, con la spia
1: certo.
2: Del KCB.
1: Certo. Ma eventualmente, diciamo...
2: Eventualmente, Valentina, io capisco, si può anche pensare a un piccolo gettone.
1: Il tuo recapito telefonico.
2: Va bene, ti lascio il mio numero, segnalo per favore. Indipendentemente dal fatto che tu accetti o no... Di fa il pezzo. Noi comunque ormai sei nelle riprese, quindi potrebbe capitare, magari la gente ti vede e dice: ah, anche lei fa parte di quella roba lì. Questo te lo devo dire, perché comunque nelle immagini...
1: Scusami, non ho capito, si vede il mio viso?
2: Sì, per forza, sei nelle immagini.
1: Ma io non mi sento di fare parte da queste, di queste cose di criminali, perché io quando l'ho fatto non è che lo sapevo.
2: Però Valentina, questo è il diritto di giornalismo, te sei nelle immagini registrate dalle telecamere nascoste, quindi te ci sei. Poi dipende come ci vuoi essere, o sei lì con la faccia di una che dà i soldi a questa onlus finta, oppure ci sei come gancio.
1: Ma io non ho dato questi soldi, come dici tu, a una onlus finta, io non sapevo che era una onlus finta.
2: Vabbè, questo però non è che noi stiamo, possiamo raccontare tutte le storie di tutti quelli che sono andati al supermercato quel giorno. Ti si vede, amen, pace.
1: Sì, però per me non è una cosa giusta comunque.
2: Lo so, Valentina, purtroppo.
1: Cioè, non, è così, è come se tra virgolette mi state obbligando, tra virgolette, a fare una cosa magari che non mi sento di fare, ma non perché non voglio, perché magari ognuno è fatto a suo modo, io sono fatta così e magari non me la sento, ma certo. Non mi sento di essere una criminale, io anzi ho fatto un gesto in buona fede.
2: Però nel pezzo ci sei comunque, nel senso, è questo proprio perché ci sei comunque, ti stavo dando la possibilità magari di uscirne bene invece che uscirne in modo perlomeno dubbio, però.
1: Ma quindi aspetta, metti caso, io dovrei indossare la telecamera come parte di quella che dona?
2: Esatto, fare la stessa cosa che hai fatto la volta scorsa. Semplicemente indossando magari un golfino o degli occhiali, e sugli occhiali c'è questa piccola telecamera.
1: Ho capito, guarda, ci penso.
2: Va bene, dai, allora se grazie. Riesci, guarda, io dovrei partire, diciamo, si parte da qua, partiamo da Cologno verso le 14.
1: Ok.
2: Ok, quindi in pratica si parte a fare il pezzo quando comincia lo Zoo di 105 che ti ha fatto questo scherzo telefonico.
1: No, non ci credo.
2: Valentina! Valentina, sei nello Zoo di 105!
1: Io l'ho ammazzo! È la seconda volta che mi frega! Che boccalona che sono!
2: Ti sei, un po' cacata sotto, diciamo, Valentina!
1: Ma no, ma che cagata, ma veramente gente così stronza esiste!
2: Però il cicalone è un mio grandissimo amico e lo saluto! Colgo l'occasione! Ciao Max!
1: Grazie dello scherzo allora.
2: Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, un bacio, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: Il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe lei?
1: Mio padre Narciso.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con la scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Era, sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cazzo. Ma si amputi il pene, faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Figurati. Verrazza è mai da una borraccia.
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un bicazzo.
1: La borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: Ce l'hai alle scarpe lì.
0: Quelli
1: anfibi
0: vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
0: Le bibite.
1: B, banane.
0: Le banane.
1: B, B, B. La tua sorella fa le B. Le B. Bo***ne.
0: Bravo. Bravo. Infatti, si
1: io
0: sa, esistono.
1: Io non posso respirare con le bo***ne.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella!
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: E
1: ci, ci, ci te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
0: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo. Ma quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cardamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nelle puntate precedenti.
2: E io sono al centralino della vigilanza. Siamo la vigilanza sicurezza mucche in fuga. C'è stata segnalata una mucca bianca e nera che pare che sia sua.
3: Legala. Rimani in attesa per parlare con il prossimo operatore.
4: Signor Ennio, mi dica come si chiama la vacca.
5: La vacca!
4: Che nome?
5: La vacca si chiama vacca! Che cosa ti devo dire? La vacca si chiama vacca!
1: Dove abita Ennio?
5: Pronto!
3: Sì, pronto, sono il dottor Strange.
5: Chi sei?
3: Sono il dottor Strange, abbiamo preso la mucca, eh?
5: Ma le mie mucche si sono tutte!
3: Allora gliela... Gli passo.
5: Ci sono tutte le mie vacche, ci sono tutte. Non è la mia.
3: È sicuro, signor Ennio?
5: Ora. Sono sicuro, non è la mia.
3: Stia calmo. Stia calmo, signor Ennio. Allora senta, le passo il ragazzo che sta.
5: Cosa vuole?
3: Le dica che ha chiamato il dottor Strange e adesso le. Dottor Strange. Dottor Strange. Perfetto. Glielo passo, rimanga in attesa così almeno gli.
4: Tra due secondi andrà in collegamento. 3, 2, 1, ora.
6: Ciao, sono in macchina che ti sto.
5: Ma dove sei andato a prendere quella vacca?
6: L'ho trovata vicino al tuo campo.
5: Non è la mia.
6: Io pensavo fosse tua.
5: Non è la mia vacca. Perché hai rubato la vacca, Giorgio? Vai a portare dove l'hai presa, bastardo!
6: Pronto! Pronto!
5: Bastardo, mi stai sulle palle!
6: Allora, quindi cosa devo...
5: Bastardo!
6: Quindi te la porto a te!
5: Non so spazio! Io le mie vacche ce le ho tutte, brutta merda!
6: E dove la lasci?
5: Portalo dove l'hai rubata, bastardo!
6: Non ha neanche da mangiare.
5: Ma
6: poverina, qualcuno l'ha abbandonata.
5: Ennio.
6: Ennio, dimmi cosa devo fare.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105. Gli anni 90 sono tornati e con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema: prima di tornare alla console deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama.
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Ciao,
2: pronto.
1: Come stai? Sono Tony.
2: Dimmi.
1: Senti, volevo chiederti se hai ancora il
2: la giacca. Dimmi, pronto.
1: Mi senti?
2: Sì.
1: Sì, come stai? Sono Tony, Antonio. Come va?
2: Dimmi.
1: Senti,
2: dimmi.
1: Ti ho chiamato per chiederti, ti ricordi no di me? Ti inculavo nei camerini della discoteca a Riccione
2: ma
1: negli anni 90.
2: Ma culo, vai!
1: Ma no.
2: Ma sentite cosa dice?
1: Che ti inculavo, non te lo ricordi? Pronto?
2: Io non sono andato a nessun posto.
1: No, a Riccione, che io ti inculavo a sangue nei camerini. Ti ricordi? Pronto? Ragazzi, è caduta la linea? No, mi dispiace, non ha retto l'emozione. Solo io qualcosa gli ha retto. Pronto?
3: Pronto?
1: Maria, mangia cazzi?
3: Scusi?
1: Sono Tony, ciao, come stai? Sono il DJ della discoteca al mare quest'estate del 90.
3: Guarda che forse ho sbagliato numero,
1: No, io c'ho il tuo numero. Maria, non sei Maria c***a?
3: Ma che discoteca? Io sono mai andata in discoteca.
1: Ma no, ma ti parlo di tantissimi anni fa, quando eravamo giovani, venivi sempre a ballare. Ti ricordi che venivi sempre tutta elegante con quei con quel gonnellone? Ti ricordi?
3: Io
1: mixavo sempre in console, ci fissavamo con gli occhi, ti ricordi? Che una volta, a forza di fissarti, sono caduto giù dalla console, ho picchiato la testa sulle casse, sono morto.
3: No, mi spiace, ma di sto nome non...
1: Che poi avevo inventato il flusso canalizzatore, ti ricordi?
3: No, mi spiace, ma di sto nome non...
1: Antonio, Tony, ma dai, siamo stati anche fidanzatini, no? Ti ricordi?
3: No.
1: Ti ricordi quella volta che ti avevo inculato su un albero? Ti ricordi che tu dicevi voglio essere la tua scimmia? Io ti gridavo scimmia, scimmia, adesso è il mio Tarzan.
3: No, ho sbagliato, mi spiace, grazie, arrivederci.
1: Non te lo ricordi proprio?
3: Non ti ricordo.
1: Ma certe,
3: piace,
1: ti ricordi che proprio certe inculate proprio ti ho massacrato?
3: No,
1: una volta siamo rimasti anche attaccati.
3: Arrivederci, buongiorno.
1: Siamo rimasti anche attaccati come i cani. Ti ricordi che siamo andati a pronto soccorso? Mi hanno dovuto siringare l'uccello. Pronto? Che figuraccia in quell'ospedale, mamma mia. Però meno male che poi dopo mi hanno operato, mi sono inculato un'infermiera.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.

0: caro diario, eccoci qui nuovamente a godere dei racconti della mia quotidianità. Ecco com'è andata.
1: Amore, amore, svegliati, amore.
2: Dai, Gennaro, manda via i nani e fai entrare la squadra di rugby a cavallo.
1: Nani? Cavalli? Ma no, no, amo, svegliati, non mi sento bene.
2: Ma cazzo, ma ti sembra il modo di svegliarmi proprio mentre sto sognando?
1: Sentivo che parlavi ad un certo Gennaro, cose di cavalli e nani. Si vede che sognavi di essere in un circo.
2: Ma che circo? Sai che sono contro lo sfruttamento delle bestie per lo spettacolo. Stavo sognando di fare l'orgia più grande del mondo dentro lo stadio di San Siro. Porca troia, che vaginite!
1: Ma vabbè, amore, non sto tanto bene. Ti prego, aiutami, mi sento strano. Mi manca l'aria, sento il braccio formicolare.
2: Oh cazzo!
1: Brava, sei la numero uno, stai già chiamando l'ambulanza.
2: No, no, firma qui subito.
1: Ma che cos'è?
2: Il testamento che ho preparato per emergenze varie, così la roba burocratica è già sbrigata.
1: E la Madonna, che cinismo!
2: Notte.
1: Ma come? Amore, sto male. Ti dico che mi sento malissimo e tu mi fai firmare un testamento e ti ributti a dormire.
2: Oh, prima di tutto calmati e poi cazzo ti devo dire. Io ho fatto le magistrali, mica medicina.
1: Dai, amore, mi sento soffocare. Aiutami.
2: E va bene, rompicoglioni. Pronto? Sì, mio marito, venite, ma tranquilli che tanto ha già firmato il testamento.
1: Ma come? Dottore, che cosa ho?
3: Non lo so, adesso facciamo gli accertamenti, capiamo. Intanto rispondo a due domande per l'anamnesi del ricovero. Allora, assume farmaci regolarmente?
1: Io? No!
2: Sì, sì!
1: Ma, amore, io non prendo farmaci!
2: Sì, il benzodiazepin per l'acidità di stomaco!
1: Ah, sì, è vero! Me l'aveva dato tuo amico magrebino quella volta che abbiamo mangiato il kebab e sono stato male! Però non ricordo molto bene.
3: No, mi perdoni, ma il benzodiazepine è la droga da stupro.
1: In che senso da stupro?
2: Shh, lascia parlare il dottore, dai, smettila di assillare di domande.
1: Ma, amore, ma...
2: Su, dottore, vada avanti.
3: Va bene, allora, ha subito operazioni di recente, operazioni di qualsiasi tipo, dico.
1: No, assolutamente.
2: Sì, asportazione di un rene, prelievo del midollo, parte del fegato e parecchio seme aspirato dai condotti testicolari.
3: Scusate, non è possibile che lei non sappia che le hanno asportato parte del fegato e un rene e sua moglie sì. Non stiamo parlando mica di epilazione del petto, insomma.
1: Amore, ma perché dici queste cose? Non sto capendo, ma... Sei impazzita? Io non ho mai subito alcuna operazione. Guardi, dottore, non ho cicatrici. Ma che cazzo? Ma è vero! Ma sono pieno di cicatrici!
3: Si calmi. Probabilmente il suo malessere sarà dovuto alle disfunzioni create dalla mancanza di alcuni organi. Adesso faremo le verifiche del caso. Comunque si calmi.
1: Amore, c'è qualcosa che mi devi dire?
2: Che palle, adesso parte il quarto grado. Alla fine che cazzo te ne devi fare di un rene se ne hai già due?
1: Ma che cosa cazzo stai dicendo?
2: Senti, un giorno stavo passando davanti ad un negozio di scarpe spettacolari. Solo che non potevo permettermele. Non sarei mai potuta venire a casa a chiederti di spendere una cifra del genere per comprarmi una cosa così futile come un paio di scarpe e una borsetta firmata. Allora mi sono detta: cavoli, cosa? Devi essere indipendente dal tuo uomo. Datti da fare e guadagnati quelle scarpe spettacolari. Allora ho avuto l'idea geniale di vendere i tuoi organi e farti stuprare dai negri della zona sotto compenso, sedato come una merda. Geniale, no? Sono una grande o no? Così non abbiamo toccato il conto in banca e non ho gravato sull'economia domestica. Hai bestemmiato?
0: Hai capito, caro diario? Non so veramente come descrivere le sensazioni che ho provato a scoprire che cosa figa mi ha svuotato il corpo come un sacco di caramelle. per vendersi gli organi e arrotondare due spicci per comprare due scarpe. Ora sono sotto cura per via delle infezioni e dei problemi derivanti dalle operazioni fatte nella mia vasca da bagno, con delle forbici arroventate. Ma la cosa che un pelo più mi dà fastidio è l'essere stato violato nelle mie intimità dai senza tetto migranti del quartiere per pochi spicci. Mi fa veramente male. E adesso ho capito anche perché avevo le emorroidi e defecavo in un'unica palla gigante senza fatica. Altro che fibre! PS. Adesso in stazione centrale, quando passo davanti ai Neger, mi mandano i bacini. In fondo la cosa un pelo mi lusinga. Sai, le attenzioni fa sempre piacere.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Zizzagnamen.
4: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
5: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
6: Zizzagnamen.
5: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
7: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
8: Dei zizzagnate, delle.
7: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
8: Cos'è che hai detto, Kitamur?
9: Nuova avventura. Ah.
7: Via, via, verso una nuova avventura, via!
8: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
7: È quello, italianissimo.
8: Allora, verso qualche nuova avventura.
7: Verso qualche nuova avventura!
8: Bravo.
7: No, l'avventura quella lì, no?
8: No.
7: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
10: Zizzania meme.
11: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
12: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
13: Togli il dito dal culo, per favore. C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
9: Ma che puzza.
13: Mi spiace il 7, per favore.
9: Mi spiace che non si lava le ascelle.
14: Mi spiace il 4.
9: Mi spiace il 4. Dai che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
14: Signora, non si ha pazienza un attimo. Questa non respira più.
11: È venerdì, nella metropoli di Gratasoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
14: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
9: Senta un attimo, io devo andare a casa.
14: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
9: Se lei non si lava le
14: ascelle. Non scendere, che sono a tre piani, che devo scendere. Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
13: Ma chi se ne frega.
14: Ma che peste, allora faccio qualche spazio.
11: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
9: Dai, per favore.
7: Permesso!
14: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
7: Mi fate entrare, no!
8: Ma lei è Zizzagnamen?
7: Sono Zizzagnamen! Piacere!
8: Facciamolo entrare!
7: Se ne va! Voi andate via!
11: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
7: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta...
8: Ma che puccia!
11: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
7: È stato lei, signor Zizzagnamen!
8: Lei si sente la puzza di
7: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia!
14: Maia! Vada fuori, maiale! Vada fuori,
11: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
14: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
7: Ah, l'avete ammazzato!
14: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
7: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
14: Sì,
9: grazie Zizzagnamen di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
7: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
14: Chi è che ha il portafoglio mio,
9: Non guardi me, io non ce l'ho.
14: È stato lei?
7: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
14: Prendiamo quello del cadavere.
7: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
11: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
2: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
4: Chi l'ha visto? Bello!
5: Sandrolino Buoncoglione, è questo il nome dell'arbitro di calcio scomparso nel nulla la sera dello scorso 25 maggio. Se c'era una persona al mondo che poteva dirsi davvero felice, questa era di certo Sandrolino Buoncoglione. Figlio di Gabriellazzo Buoncoglione, pilota di pedalò e apprezzato autore di numerosi romanzi gialli, fra i quali ricordiamo Tre dita in culo per l'ispettore Tommasi, La cagna d'asfalto ha fatto miau e l'indimenticabile Chi ha ucciso la ragazza senza emorroidi. E di Bella Fregna Buoncoglione, 7 volte campionessa anale di pattinaggio sul posto e oggi in prima linea nella lotta contro gli stronzi di cane nelle pozzanghere. Da bambino, Gabriellazzo mostrò subito un fortissimo interesse per la pittura e il disegno, cosa che indusse i genitori a spezzargli tutte le matite e ad iscriverlo a soli 8 anni al corso per allenatori di calcio di Coverciano. Come facile immaginare, per un ragazzino non può esserci cosa migliore che essere un arbitro di calcio. I compagni iniziarono a menarlo dalla prima all'ultima ora e, quando erano stanchi, gli insegnanti subentravano per dar loro una mano. Grazie alla sua sempre più crescente popolarità, Gabriellazzo non vide l'ombra di figa fino all'esordio in Serie C, quando venne chiamato a dirigere il derby fra San Satananese e Atletico Sciancati, partita poi interrotta per l'invasione di campo di una vecchia completamente nuda che lo prese a bastonate in testa mandandolo in coma per 3 mesi. Ma attenzione, dalla redazione mi dicono che abbiamo una telefonata, pronto?
6: Pronto, Franco! Franco!
5: Sì, buongiorno, non è Franco? Ha delle informazioni su Sandrolino Buoncoglione?
6: Franco, che voce strana che hai!
5: No, io sono la conduttrice di Chi l'ha svisto, con chi parliamo?
6: Hai preso il Covid?
5: Tempo fa, ma mi sono ripresa, grazie comunque, lei tutto bene?
6: Minchia, la voce da femmina!
5: Sì, sono una donna.
6: Ah, sei diventato culatone!
5: No, no, sono nata donna e sono tuttora donna eterosessuale.
6: Sì, no, ma io ti rispetto, non m'hai mai detto niente!
5: No, guardi, lei ha delle informazioni per noi oppure cercava Franco?
6: E Franco che fai? Non abbiamo più confidenza, siamo amici della vita! E non mi ha mai detto niente che ti faceva il c***o! Pronto?
5: Sì, grazie, arrivederla!
6: Che fai? Mi rifiuti così? Guarda che per me non ci sono problemi, sono culatone anch'io!
5: Buoncoglione si svegliò giusto in tempo per arbitrare la partita di ritorno, nell'intervallo della quale lo scoppio di un petardo gli portò via un orecchio e la capacità di fare le smorfie mentre cagava. Ma un ulteriore colpo di fortuna lo attendeva dietro l'angolo. La mafia brasiliana iniziò infatti a interessarsi a lui, minacciandolo di morte se non avesse truccato le partite secondo le loro disposizioni. Quell'anno Gabriellazzo concesse...
7: Pronto?
5: Sì, abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno.
7: Sì, guardi, io sono Franco. Sono Franco, ho sentito che ha chiamato un mio amico. Mi ci può mettere in contatto gentilmente?
5: Guardi, scusi, questo non
7: perché
5: è...
7: Perché lui mi ha detto che sono culattone, ma come si permette, scusi?
5: No, io credo ci sia un misunderstanding. Questo non è un centralino innanzitutto.
7: Questa è una trasmissione schifosa, perché vengono fatti dei nomi e cognomi e io non sono culattone. Cioè, ero stato culattone per colpa di mio padre, ma poi mi è passato, va bene?
5: Quell'anno Gabriellazzo concesse 355 rigori nell'arco di 20 partite. Viveva nel terrore, isolato da tutti e con nemmeno la consolazione di poter fare le smorfie mentre cagava. Una vita perfetta, insomma, che ha subito una svolta inattesa proprio quella dannata sera del 25 maggio. Gabriellazzo si era infatti recato in tabaccheria per acquistare la colla che teneva sulla barba finta che indossava quando andava a fare la spesa. Dopo questo episodio, però, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con Gabriellazzo.
8: Sì, me lo ricordo, portava una barba di peli pubici ed era spaventatissimo. Mi chiede della colla e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso urla: sì, sì, ho vinto, posso scappare, posso scappare. E poi se ne corre via reggendosi la barba come una catapulta.
5: Ma che fine ha fatto dunque Gabriellazzo Buoncoglione? Data la vita felice e piena di affetti del Buoncoglione, le autorità hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Per ora l'idea più accreditata è che l'arbitro sia stato rapito da una razza aliena interessata a scandagliare le profondità dell'apparato escretore umano. Ma una speranza rimane. E quindi lanciamo un appello a voi, gentili spettatori di Chi l'ha svisto. Chiunque avesse notizie utili alle indagini è pregato di non contattare la polizia, ma scrivere invece all'indirizzo mail della nostra redazione, che è spermadicicala@chilasvisto.it. Alla prossima puntata. Però scusate una cosa, io sono rimasta male che Franco e il suo amico sono... poi tra l'altro vabbè, insomma, anche desiderio di diventare Maria De Filippi da grande, con C'è posta per te. Quindi possiamo farli parlare? Dispiace metterli in contatto.
6: Pronto?
7: Franco, io sono Franco.
6: Franco!
7: Giovanni, ma perché mi dici queste cose alla televisione?
6: No, ho sbagliato il numero, mi ha risposto una donna. Pensavo che eri tu che eri diventato culatone.
7: Ma io, a me è passato che ero culatone, ti ricordi?
6: Ah, ti sei curato?
7: Sì. Ma ora sei diventato tu culatone?
6: No, sempre stato.
7: E perché non me l'hai mai detto?

0: This is the zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se stai prendendo peso, non metterti a dieta. Ricomincia a pippare. Sii uomo. Vai a votare a tutti i referendum solo per disegnare un cazzetto sulla scheda. Sii uomo. Svapare gli aromi del cazzo è roba da froci. Se devi fumare, fuma sigarette. Al classico sapore di cancro. Sii uomo. Vieni dentro il preservativo, continua a pistonare senza dire niente e dopo 10 minuti fingi l'orgasmo. Sii uomo. Non lasciare la mancia al cameriere.

0: famiglia tradizionale. Ognuna delle tre che hai. Sì, uomo. Monta un mobile senza seguire le istruzioni. Poi lamentati che manca un pezzo. Sì, uomo. Giura che smetti quando vuoi e non volerlo mai. Sì, uomo. Prenota un volo alle 5:15 del mattino per risparmiare e poi spendi 400 euro in puttanate al duty free. Sì, uomo. Compra un iPhone 16 e usalo solo come sveglia e per WhatsApp. Sì, uomo. Avvia la tua playlist di Spotify e canta tutte le canzoni inserendo imprecazioni e bestemmie tipo io, vagabondo, porco c***o, vagabondo di quel c***o bastardo. Sì, uomo!
1: Radio 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
4: Come sta? Come sta? Merda!
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.
2: Però.
4: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Per risolvere i problemi del cittadino, ci pensa Rizzo Savino.
4: Buongiorno.
5: Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno. Senta, la mia azienda si occupa di distribuzione di slot machine, gratta e vinci. Senta, no, la chiamavo perché noi abbiamo fatto una linea per le cliniche, per gli ospedali, da mettere lì all'interno. Per esempio, noi abbiamo questo gratta e vinci che si chiama Malato per Sempre, che in poche parole si vince una fornitura, cioè diciamo di medicinali a vita. Chiaramente la clinica prende una percentuale dalle giocate dei pazienti, perché spesso stanno là e non sanno che fare. Sa che spesso quando uno si ricovera non c'è il posto letto, e noi abbiamo creato questo gioco che si chiama Super Enaletto, dove ci sono dei numeri, se uno becca i primi sei numeri vince subito il posto letto.
4: Sì, come no, ci interessano.
5: Ecco, ma devo parlare con qualcuno, devo mandare una mail.
4: No, ma pure con me, può passare qui in struttura e poi
5: Noi siamo come sito operativo a Milano, mi scusi. Se vuole le invio lo stesso il materiale.
4: Com'era questa cosa del super letto, com'era?
5: No, allora, praticamente noi l'abbiamo chiamato super enaletto, nel senso che praticamente ci sono dei numeri da indovinare, chiaramente sono dei numeri a trucco, no? Si ci mette d'accordo con la clinica, il paziente che indovina i numeri e vince subito il posto letto, perché spesso per il ricovero bisogna aspettare. Dice, lei deve comprare il tagliando che costa 3 euro.
4: E quell'altro come si chiama? Super enaletto, quell'altro come
5: l'altro era? Si chiama Malato per Sempre, si vince una fornitura di medicinali a vita.
4: Scusi, se le faccio perdere tempo, però probabilmente dovrebbe cambiare il campo di intervento, però se...
5: va bene, la ringrazio lo stesso.
4: La ringrazio io, arrivederci,
5: buona giornata.
6: Esistono gesti semplici per sostenere le nostre attività. Potrai contribuire alla creazione di un mondo senza barriere che sappia rispettare tutti i ciechi e gli ipovedenti.
7: Italiana di ciechi e degli ipovedenti, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno, scusi disturbo. Senta,
7: mi dica, prego.
5: Senta, noi abbiamo creato una linea proprio per i non vedenti. Per esempio abbiamo delle slot machine che quando vengono tirate, praticamente, chiaramente non vedendosi l'oggetto, viene detto. Quindi la slot machine che parla, tipo campana, campana, mela, che ne so, ciliegia, caffè, ananas, così chi gioca sa che cosa sta succedendo, capisce?
7: Mi dica, lei vuol sapere se è possibile un'eventuale collaborazione?
5: Assolutamente.
7: Però le posso suggerire di rivolgersi al nostro direttore generale che stabilisce, insomma, quali progetti... insomma intraprendere.
5: Le daremo delle percentuali anche di guadagno anche alle strutture, no? Per esempio noi abbiamo il tavolo per giocare a carte dove c'è la cuffietta che quando poggi le carte sul tavolo ti dice le carte, no? Ti dice c'è un 4, c'è un 3, c'è un 2, quindi uno può giocare tranquillamente.
7: Per quanto riguarda le carte da gioco, le faccio presente che già esistono in braille.
5: Però queste sono più belle, sa perché? Perché questo tavolo

0: con le cuffiette, cioè ogni giocatore ha le cuffie, il tavolo riconosce la carta e il giocatore dice c'hai 2-3 e un 4, capisci? Quindi puoi fare tris, cioè,
1: certo, indubbiamente può presentare i suoi vantaggi anche da un punto di vista di abilità.
0: Va bene, certamente, è stata molto gentile, signorina.
1: Ti figuri, no? A lei, assolutamente.
0: Grazie, arrivederci.
1: Dovere. Buona giornata, arrivederci.
0: Buona giornata.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Sì,
0: buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno. La nostra azienda ha creato una linea proprio per le scuole, per i ragazzi, eccetera. Con, ad esempio, ci sono delle slot machine di Peppa Pig, dove quando lei tira la slot machine escono i vari Peppa Pig, i cartoni animati, le carte da poker che si chiamano Pokémon, perché c'è il Pikachu, i classici per i bambini,
2: ho capito.
0: Che si possono mettere all'interno della scuola. E il guadagno, una percentuale, va alla struttura, ovviamente. Perché tanto i ragazzi di giocare giocano. Perché comprarlo fuori e non comprarlo all'interno della struttura, che sono monitorati, e la struttura ci guadagna anche.
2: Guardi, mi mandi un'offerta sulla posta allora, poi vediamo, perché la segretaria non c'è oggi.
0: C'è, perché è interessante come cosa, perché altre scuole lo stanno già prendendo, guardi, perché è anche simpatico, è colorato.
2: Capito, guardi, mi manda tutto quello che ha sulla posta, così si valuta e si vede.
0: Senta, ma lei sarebbe più interessato alla slot machine di Peppa Pig o alle carte Pokémon, quelle da poker con Pikachu?
2: Guardi, io non gli so dire adesso.
0: Scusi signora, una confidenza tra me e lei, se posso permettermi. Ma lei scopa? No, io lo dico perché eventualmente io ho un mazzo di carte solo con due di picche. È interessante. Niente, non interessa. La gente è strana a volte.

0: Lo Zoo di 105.
1: Rai Spreco presenta.
2: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
3: Faceva la bella vita rubando mongolfiere. Ma da 2 settimane a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Questa è la storia di Arsenio Maria Monocolo, alias il Barone Gonfiato, vera e propria leggenda nell'ambiente della malavita mongolfieristica. Da oltre 30 anni i carabinieri di Mezzomondo si dannano come capre per consegnare alla giustizia questo diabolico genio del male. Ma il Barone Gonfiato è troppo furbo, troppo abile e riesce puntualmente a evitare la cattura con fughe spettacolari e rocambolesche. Seminare un elicottero militare con una mongolfiera che non si conosce non è cosa da tutti. Farlo per 227 volte di seguito è impresa che merita a buon diritto di entrare negli annali. Il mercato nero delle mongolfiere è uno dei più lucrosi al mondo e fra un furto sensazionale e l'altro, il Barone Gonfiato ama godersi il malloppo fra alberghi di lusso e spiagge da sogno, giocando forte al casinò e facendo strage di cuori, sempre sotto falsa identità. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
4: Pronto?
3: Sì, pronto, salve.
4: Salve, stavo guardando la vostra trasmissione.
3: Sì, lei ha notizie su Arsenio Maria Monocolo?
4: No, però in quanto abbonato Rai sì. Volevo dimostrarvi il mio dissenso.
3: Rispetto a?
4: Il fatto che pubblicizziate queste fiere dove ci sono i mo***i.
3: No, guardi.
4: Credo che i ragazzi vadano rispettati di più nonostante siano più sfortunati.
3: C'è stato un...
4: Io non so chi sia l'animale che organizza queste... No. Queste rassegne, non so.
3: Dove, no, guardi, mi scusi.
4: Cosa se la... fanno? Se votano il più bello, il più alto?
3: Mi
4: come
3: scusi,
4: i cani? Cosa ho capito?
3: Mi perdoni se la interrompo,
4: cioè,
3: ma.
4: Devo
3: lei...
4: essere anche sincero, sono un po' curioso di andarci perché sì, non capisco in che modo ci sia una fiera dei
3: Guardi, lei... c'è stato un qui pro quo perché questo, si tratta di una fiera di mongolfiere.
4: Allora ci sono i di donne molto. Che si sentono meglio delle altre, no? Non capisco.
3: No, mongolfiere non è una fiera. È una un pallone volante. Dicevamo che le sue abilità nel travestimento rivaleggiano infatti con quelle di Sherlock Holmes e Vladimir Luxuria. Prova ne è il suo ultimo sensazionale colpo, che lo vede trafugare ben 2 mongolfiere alla fiera delle mongolfiere in Mongolia, camuffato da mongolfiera. Ma come ogni grande genio, il barone... Abbiamo una nuova telefonata, sì, pronto!
5: Allora, buongiorno!
3: Salve, buongiorno, lei ha notizie su Arsenio Maria Monocolo?
5: No, io ho i risultati delle sue analisi.
3: No, guardi, però... Ma perché mi chiamate tutti a lavoro?
5: Ho questo numero di riferimento.
3: Ma no, io le ho dato il mio cellulare privato.
5: Allora, lei ha un herpes zoster alle labbra della vagina.
3: Guardi, intanto non credo sia possibile, comunque...
5: È il medico lei?
3: No, però io...
5: Sono io il medico.
3: No, però io
5: ti
3: sono...
5: Ti ha pagato 150 euro per fare il test.
3: Era una visita oculistica.
5: E siamo andati molto in profondità. Strumenti nuovi.
4: Su queste tac moderne.
3: Va bene, passatelo sul mio cellulare privato, grazie. Dicevamo, come ogni grande genio, il Barone Gonfiato ha bisogno di sfide continue. I soliti banali colpi non lo eccitano più. Gli serve un nuovo stimolo, una grande impresa. In parole povere, ciò che gli manca è l'ebbrezza del rischio, del vero rischio. Un'altra telefonata, pronto?
5: Gol, porca...
3: No, oh, guardi.
5: Gol, porca...
3: Credo ci sia la partita su Rai 2. Dicevamo che è proprio questo il motivo per cui decide di compiere l'impresa più ardita di tutte, rubare Babushka Rossa, l'amatissima mongolfiera personale di Vladimir Putin. E per rendere la cosa ancora più eccitante, il Barone Gonfio annuncia in anticipo il colpo con una spernacchiante lettera indirizzata direttamente al Cremlino, recante persino il giorno e l'ora in cui intende compiere il furto. Abbiamo un'altra telefonata, sì.
5: Ma mi ha buttato giù.
3: No, guardi, l'ho fatta solo passare.
5: Non avevo ancora finito l'anamnesi.
3: Sì, dica.
5: Allora, per quanto riguarda il foro dell'ano, non ci sono tracce di herpes.
3: Ma io sono venuta per il mal di testa, ho fatto la visita agli occhi per il mal di testa. Cosa c'entra l'ano?
5: Scappata un po' la mano con la microsonda.
3: Sì.
5: E per quanto riguarda, dicevo, il foro dell'ano, il retto.
3: Sì.
5: Come lo chiama lei? buco nel culo.
3: Sì, come...
5: vogliamo essere triviali.
3: Sì, sì.
5: Lo sfintere.
3: Sì, vabbè, quindi...
5: abbiamo notato una dilatazione anomala.
3: Non credo.
5: E quindi la inviterei per favore a non utilizzare elettrodomestici.
3: No, non è una cosa che faccio abitualmente.
5: Non sono i suoi?
3: No, non lo faccio.
5: Li noleggia. No,
3: non inserisco niente nel mio ano.
5: Si astenga comunque.
3: Va bene, mi
5: asterrò. Rapporti sessuali non protetti.
3: Sì.
5: Può praticare ancora il sesso orale.
3: Sì, che non c'entra niente, ma...
5: se va dal nostro podologo, sì, fa una visita dentistica. Approfondita.
3: Va bene, grazie mille, contatterò poi la mia assicurazione. Dicevamo, il barone gonfiato parte dunque per la Russia con l'intenzione di introdursi nella sorvegliatissima residenza di Putin e soffiargli da sotto il naso l'amata mongolfiera. C'è un'altra telefonata, ho paura, pronto?
6: Babbo Natale, sei un figlio di puttana.
3: Insomma, dicevamo che purtroppo da questo punto in poi le informazioni a nostra disposizione sono piuttosto frammentarie. Alcuni testimoni raccontano di spari e imploranti piagnistei in italiano attorno alla sorvegliatissima residenza proprio all'ora in cui il barone avrebbe dovuto compiere il furto. Il susseguente massiccio ordine di strumenti di tortura su Amazon da parte dell'utente Vladimir 1234 non fa altro che infittire il mistero. Abbiamo un'altra telefonata.
7: Oh, oh, sentito, sì, che un bambino ha telefonato.
3: Immagino sia Babbo Natale.
7: Se ti trovo ti sgozzo, piccolo pezzo di merda.
3: Ma scusi, ma...
7: sono Babbo Natale.
3: Sì, certo, va bene.
7: Oh, tu mi schi... non so benissimo,
3: no.
7: È per quello che sta andando a casa.
3: Beh, insomma, che fine ha fatto il barone gonfiato? Ha forse deciso di volatilizzarsi nel nulla dopo aver compiuto la sua ultima grande impresa? Che abbia sbattuto la testa perdendo la memoria una volta sbarcato a Mosca? Noi di Chi l'ha svisto siamo decisi ad andare in fondo a questo mistero. Chiunque abbia notizie utili al ritrovamento del barone gonfiato è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail sfrenzando fiera sfiora sfere l'alfiera mongolfiera sfiorando sfere fiere sferza fieno e spora fiere @chilasvisto.it.
5: Gol! Porco!
3: Gol!
5: Messa nel culo il libro! No, annullato!
8: No!
3: Bene, alla prossima puntata.

0: quanto cazzo di schifo fai.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: Lo Zoo di 105 presenta.
5: Lo Zoo di 105 presenta.
4: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
6: Il bidet sul ruscello.
4: Gli audiolibri.
6: Questa è la storia del bidet sul ruscello. C'era una volta un bidet che, mannaggia la puttana, stava proprio accanto a un ruscello. Il ruscello era davvero un bel ruscello, fresco, limpido e con tanti piccoli gorgoglii, capaci di solleticare piacevolmente il buco del culo delle fanciulle in fiore quando queste vi entravano per sciacquare i panni o dar sollievo alla fregna dopo una notte d'amore. Che sollievo alla fregna dopo una notte d'amore, cantavano in coro le fanciulle in fiore. Per questo motivo, il bidet era molto infelice. Era infelice perché nessuno, fanciulla in fiore o vecchio con una scella di emorroidi pelose e sanguinanti che fosse, nessuno sceglieva di rinfrescarsi le parti intime con la sua acqua, preferendo, per il proprio ano, la corrente selvaggia del bel ruscello di montagna. Ah! Ah, ah, ah, ah. Si lamentava così il bidet sfortunato, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, mentre tutto il villaggio inzuppava il culo nel ruscello incantato. Un bel giorno però, passò da quelle parti il diavolo in persona. Rise così il diavolo in persona, alla vista di un bidet vicino a un ruscello. Ma come cazzo ridi, brutto demonio, rispose il bidet piccato. Disse il diavolo, povero bidet, scommetto che daresti l'anima pur di far sparire questo bel ruscello di montagna e avere tutti per te i culi degli abitanti del villaggio.
7: Sì,
6: rispose il bidet esaltato.
7: Sì.
6: Ti venderò subito l'anima se farai sparire questo dannato ruscello. Il patto fu presto siglato. Il bidet vendette l'anima al diavolo che, come promesso, fece sparire il ruscello. Purtroppo per lui, il bidet si era dimenticato che l'acqua per funzionare, lui la prendeva proprio dal ruscello. E fu così che lo stupido bidet morì dopo appena 3 giorni, finendo dritto dritto all'inferno, dove dal rubinetto iniziarono a uscirgli fiamme incandescenti, come pena per i dannati che avevano tagliato il peperoncino, senza lavarsi le mani prima di toccarsi l'uccello. Fine.
4: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo, amore, facciamo
5: sì,
3: sesso.
5: No.
3: Lei si diverta con me, perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
5: sì,
3: come da Lema. Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare.
3: No, senti, sì, usciamo insieme.
5: Siamo coi piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore.
5: Sì.
3: Spariamoci una rivoltata in faccia.
5: Ciao,
3: amore.
5: Ciao.
3: Baciami, amore.
5: Ciao.
3: Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porto.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardi, io ci sento un po' un tempo, mi ho mozzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
3: Pronto, signora, una lettera d'amore. No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
8: 105. Lo Zodi 105.
9: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta Il commissario Smontalbano, con la partecipazione straordinaria di Super Comparsa nei panni dell'agente Peppe Comparsa.
10: Pronto? Chi parla?
11: Mario. Mano.
10: Sì, il commissario Smontalbano sono. Chi parla?
11: Popò.
12: No, Popò, so riprovarci.
10: Ah, scusi.
11: Sono il killer.
10: Pargetta. Panculo.
11: Mamma mia. Falò.
10: Il killer del Falò, il serial killer più ricercato di tutta la Sicilia. Sono anni che ti diamo la caccia, bastardo fetuso.
11: Sì, sono... Pro.
10: Provinciale.
11: Pro.
13: Proibito, cazzo Litfiba.
11: Proprio io.
10: Ah.
11: Totò
10: e Pippino.
11: Tornerò a uccidere Smontalbano. E tu.
13: Cazzo, è caduta la linea.
10: Ma mi scusi, ma lei chi è?
13: Sono sempre la comparsa.
10: Lei faccia la comparsa.
13: Ma non ho battute, quindi.
10: Infatti, aspetti.
13: Cercavo di
0: aspetti, lei svela subito. Magari uno dice: a questa volta non c'è quello che non sa
13: per cazzo. Cercavo di partecipare.
0: Ma non deve.
13: All'atto recitativo.
10: Ha riagganciato di nuovo.
11: Non è che tipo posso mandare un WhatsApp?
10: Sì, sì.
11: Ok, dammi il numero.
10: 346 12 47 38.
11: Così facciamo prima.
10: Tutu! Tutu! Ma lo scriva, non audio.
11: Cazzo, è vero. Comunque tu non potrai fare nulla per farmi.
10: Ti sbagli, questa volta ti prenderò, killer del falò. Te lo giuro sulla paranza di mia moglie. Stop, scusi. Ma mi scusi, regia, ma...
0: No, ma l'attore è bravo, il ragazzo si impegna, insomma. C'ha questo piccolo difettuccio, però è anche, è particolare,
14: no? Scusate, posso andare avanti con le mie minacce?
10: Ma lei non balbetta?
14: No, non balbetto solo quando protesto. Quando sono rilassato, papà, balbetto tantissimo.
11: Per rendere il gioco più interessante, ti darò un pipì.
10: Un pipì? Pipistrello?
11: No, piccolo indizio. Io sono una persona molto vicina a te, commissario.
10: Sei una persona molto vicino a me. In che senso? Cosa significa che sei una persona molto vicino a me? Pronto? Pronto? Questa volta agganciato veramente.
13: Commissario!
0: Ehi!
13: Oh! Chi è morto? Sono spaventato.
0: Che è successo? Un incendio.
13: Perché urla? Perché urlate?
0: No, lei ha urlato.
13: Ah, scusi. Commissario, c'è qui il questore che ci ha dato.
0: No, il nome del questore è Cacciagione.
13: Non so dirlo.
0: Non so dire Cacciagione.
13: Perdoni.
0: Come mai?
13: Ho avuto un trauma in un bosco.
0: Peschereccio, sa dire?
13: Sì, peschereccio sì.
0: Peschereccio,
13: Commissario, c'è qui il questore Peschereccio che vuole vederla.
10: Ah, bene, fallo entrare, agente comparsa.
13: Lui è l'assassino, l'ho capito io.
10: Cioè, l'hanno capito tutti che lei è l'assassino.
14: Come avete fatto, bastardi?

0: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Era il 2014. L'umanità aveva inventato le app, i bracciali smart e la fottuta mindfulness.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti parlavano di questa mood, mind, mindfulness o quella roba lì, insomma. Ma io, che la so sempre lunga, non ci credevo e mi son detto: non mi ricordo.
2: Stiamo ovviamente parlando del jogging. Gente che corre alle 7.45 di un mercoledì, in mezzo al traffico, mentre tu hai già le palle stracciate e stai andando a lavorare. Chi glielo fa fare? E perché?
4: Tutti fluo, tutti sani, tutti felici con quel cazzo di sorriso da "io ho scelto la vita". Ma vaffanculo, io mi alzo perché devo pagare l'affitto, le bollette, le tasse, l'aria che respiri. Però ognuno fa quello che vuole, anche se secondo me nascondono qualcosa.
2: Esatto, non stanno correndo realmente. Ma allora cosa stanno facendo? Ce lo spiega il nostro illustre sociologo.
5: Salve, sono il vostro illustre sociologo e sono qui per dirvi la cruda realtà di questi runner che compaiono nelle città di tutto il mondo. Loro stanno lavorando, pensateci bene, pensateci. Compaiono solo in due momenti precisi della giornata, ovvero quando sei in ritardo e quando già stai incazzato. Mai di domenica, quando potresti pure riderci sopra che lo vedi. No, bella mia, loro esistono solo nei giorni feriali, nelle ore di punta, davanti a uffici, incroci, parcheggi e rotonde e sensi unici, e sta sempre andando suo cazzo, porca p***a, sempre in mezzo ai coglione, mannaggia c***a la p***a, e va a fare il culo, rider. Un caro saluto dal vostro illustre sociologo.
2: Già, mannaggia la m***a, li odio anch'io quei figli di puttana. Ma ancora non è chiaro chi siano queste persone e perché siano così tanti.
6: Quello che voi chiamate jogging è in realtà un sistema di provocazione emotiva a bassa intensità. È troppo leggero per picchiarli, ma troppo invadente per tollerarli del tutto. È lo zenith del jogging, no? Il punto perfetto in cui tu impazzisci e ti innervosisci e ti viene una cazzo di voglia di fumare dal nervoso.
2: Esatto, ci fanno innervosire e poi
6: ci viene voglia di fumare.
2: Ma perché tutto questo? Chi c'è dietro a questa tortura?
7: Scrafe scruven scraven duck! Esiste un'organizzazione segreta! Non parla, ma respira forte! Fa puff, puff, puff! Come una sbirapolvere con l'ansia! Si chiamano FIATO, acronimo di Federazione Intuizione alla Tensione Occupazionale, inventata dal grande ed illustre capo del glorioso esercito tedesco, di cui mio nonno fece parte.
8: No!
7: T'accordo, sono state le lobby del tabacco.
2: Proprio così, le lobby del tabacco. Ma abbiamo una testimonianza di un noto lavoratore del settore del fumo, al quale abbiamo camuffato la voce per pericolo di ritorsioni nei suoi confronti.
9: Salve, sono Philip Morris. Sì, proprio lui. Non ho molto tempo da dedicarvi perché il consiglio di amministrazione della mia azienda, se scopre che sono qui, mi fa fuori. Posso solo dirvi che noi...
2: Siamo sconvolti quanto voi da quello che abbiamo sentito. Quindi è vero che c'è qualcosa sotto, ma se ancora non siete convinti, abbiamo un'ultima testimonianza che vi farà aprire gli occhi.
10: Era mattina presto, circa le 7.30, quando ero imbottigliata nel traffico come tutti i santi giorni per andare al lavoro. Poi però mi passa davanti un bel fusto che stava correndo in mezzo alle macchine, così l'ho fermato e fatto salire in auto. Abbiamo iniziato subito a scopare lì sul posto davanti a tutti. E poi, una volta finito, ci siamo fumati una bella sigaretta. Ah, puff, puff.
2: Esatto, puff, puff. Ce l'abbiamo duro quanto voi da questo sconvolgente racconto, ma vogliamo lasciarvi un'ultimissimissimissima ciliegina sulla torta. Uno spot dimenticato che abbiamo rinvenuto nelle fredde mani del nostro testimone Philip Morris, prima che gli sparassero. Vi avvisiamo, Lo spot è condito da sofisticati messaggi subliminali impercettibili all'orecchio nudo.
8: Alzati, oggi puoi essere te stesso.
11: Fumare!
8: Non avere paura di affrontare la tua trasformazione personale.
11: Fumare!
8: Corri per ritrovare te stesso.
11: Fumare!
8: Corri per sfidare i tuoi limiti.
11: Fumare!
8: Corri per vivere, perché quando corri...
11: Fumare!
8: Puoi essere libero.
11: Fumare!
2: Quindi, in conclusione, i runner del mattino infrasettimanale sono lì per farci innervosire e farci venire voglia di fumare. Ma se è vero che due prove fanno un indizio, noi ci siamo già fumati un pacchetto e mezzo e continueremo a farlo. Anche se noi, la verità, non la sapremo mai.
3: Aspetta! Adesso ricordo! Mi son detto... E se fosse un'astronave... Fumare!
12: Radio 105!
13: This is a zoo, only for you.

0: È una cosa mondiale.
1: Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Sì.
3: Negozio di bici?
2: Sì.
3: Sì, buongiorno. Senta, ho una bicicletta di mio cognato da mettere a posto?
2: Beh.
3: C'ha sta bicicletta? Che c'ha due catene, una dai pedali alla ruota e un'altra dalla ruota al sellino col cazzo che esce fuori.
2: Siccome che vuol dire due catene? Che c'hai?
3: C'è un'altra catena dalla ruota dietro alla sella con un cazzo che esce quando pedali.
2: No, c'è complicati, ma dall'officino qua vicino.
3: Ma scusi, che è omofobo che non ha la bici del frocio, non la mette a posto, non ho capito.
2: Hai capito che non ho tempo per rifarla.
3: Ma è una roba di catena che è uscita dalla catena, riesce a metterla a posto?
2: Che ne so io, se non lo vedo, vedi?
3: Ma
2: fai delle domande che non posso rispondere.
3: Le hai messe mai a posto le bici con i cazzi che escono?
2: No.
3: Io
2: non l'ho messa a posto mai.
3: Facciamo così, te la porto. Gli dai un'occhiata.
2: Vai direttamente all'officina.
3: No, la provi.
2: Io non la provo, non vado a provare i mezzi.
3: Ma ci metti un attimo, togli le mutande, la provi in un minuto, ci metti, scusa.
2: No, non la provo. È inutile che togli le mutande e togli i pantaloni.
3: Ma perché, ti vergogni?
2: No, adesso non posso.
3: Ma è bravo lui, è bravo?
2: Bravo, è bravo, è bravo. Si chiama Gaetano, vai a vedere, vedi un po'.
3: Va bene, grazie.
2: Prego.
3: Ciao.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, Gaetano?
4: Sì.
3: Sì, ciao, sono Mimmo, mi manda la...
4: Sì.
3: Ascolta, mi ha detto praticamente che tu puoi mettere a posto. Io ho la bicicletta di mio cognato che deve fare il Gay Pride. C'ho la catena quella classica della bici che fa dai pedali alla ruota dietro. E poi c'è un'altra catena che fa dalla ruota di dietro al sellino.
4: Cos'è, lo metti in culo? Cos'è, entra nel culo?
3: Che modo di parlare sono? Che sei omofobo, non ho capito.
4: No.
3: Non ho capito sti termini, scusa. Si chiama ano, no culo.
4: Ano, sì, hai ragione.
3: Allora, dalla sella c'è un buco ed esce un vibratore
4: che entra nell'ano.
3: Che entra nell'ano quando pedali, che si rilassano.
4: Tuo, nell'ano tuo.
3: No, quello di tua sorella.
4: Sì.
3: Allora, ascolta, io te la posso portare. Tu ce la fai a metterla a posto?
4: No, non ce la faccio.
3: Eventualmente ci metti un attimo le mani, la provi? Tanto basta che togli le mutandine e ci metti, fai un giro.
4: No, la faccio provare a te.
3: Fai il giro del palazzo.
4: Visto che è il culo rotto, la faccio provare a te.
3: Però vedi che mi sta offendendo con questi toni da omofobo che non mi piace. Ma tu fammi capire, sei omofobo, ti fanno schifo i gay?
4: No, mi piacciono.
3: Ti piacciono? Si sente che c'è il tono che...
4: A voi.
3: Allora prova la bici, se ti piace te ne regalo una anche a te.
4: No, non la voglio.
3: Ce l'hai il perizoma?
4: Come cazzo?
3: Oh, pronto? Ecco, allora vedi che c'è ragione, che questo è un altro omofobo, cazzo? Allora, facciamo questo, adesso faccio fare del mio cognato. Recchia!
5: Dimmi.
3: Chiama tu qua, ma rotti i coglioni, sei omofobi qua, va, chiama.
5: Va bene, dai, ci penso io. Adesso magari trovo qualcosa che possiamo mettere al posto della sberla messa sul sellino, aspetta, eh.
1: Oggi è la giornata mondiale contro l'omofobia.
6: Pronto?
5: È pronto?
6: Sì.
5: Negozio di frutta?
6: Sì.
5: Buongiorno, salve Giuseppe. Senta, siccome ho una bicicletta di quelle dove escono praticamente dalla sella esce il vibratore, no? Si è rotto? Non è che avreste tipo una zucchina con le sembianze di un pene?
6: Sì.
5: Ecco, allora facciamo così, eventualmente, se fosse possibile. La provi tu, mi dici se va bene?
6: Lei mi sa che c'ha i servizi da 2 metri l'uno dietro.
5: Ascolta, siccome io ho questo Gay Pride da fare, allora facciamo così. A questo punto uniamo le cose. Visto che sei una persona simpatica e non sei neanche omofobo e sono contento, mi dai la zucchina e la metto sulla sella della bici.
6: Va bene.
5: Così fa su e giù e ci rilassiamo mentre andiamo.
6: Va bene.
5: E se tu vieni con me, io ti metto in spalle.
6: Va bene.
5: E uso il tuo buco dietro come uno zaino. Metto la borraccia, metto tutto. Va bene?
6: Ok.
5: Dai, allora facciamo così. Intanto complimenti perché non sei omofobo e sono contento, eh?
6: Va bene.
5: Va bene?
6: Ciao.
5: Finalmente abbiamo trovato una persona per bene. Però manca ancora qualcosa qua. Ma cosa? Vediamo un po'. Ah, giusto, il rifornimento.
6: Pronto?
5: Sì, ciao. Ascoltami, senti, siccome tra pochi giorni abbiamo il Gay Pride e passiamo davanti al tuo negozio, siamo circa 4.500. volevo fare una collaborazione. Noi, siccome hai presente quando fai le maratone, che c'è lo stand, sì, e danno le borracce?
0: Sì.
5: Ecco, eventualmente se ne passiamo,
0: sì,
5: è possibile che fare un banchetto davanti al tuo negozio e a tutti quanti che passano tu dai tipo un cetriolo?
0: No, comunque qua ci sono dei cazzi di gomma. Quando li vuoi vedere, vieni, così te li faccio vedere e ti regoli un po'.
5: Ah, ma sono quelli di tua moglie o sono quelli che usi tu?
0: No, sono quelli di tua moglie, quelli che prendi in bocca tua moglie, capito? Quelli sono.
5: Me li puoi disinfettare allora eventualmente?
0: Sì, sennò... sì, non ti preoccupare.
5: Poi eventualmente...
0: Mi raccomando, al culo tuo, mi raccomando.
5: No, facciamo una cosa, vengo con un trapano, ti faccio 4.000 buchi sulla schiena e ti inculiamo tutti quanti.
7: Lo Zoo di 105.

0: finalmente! Prendi sta sti coglioni!
1: Con chi ce l'hai?
0: Con quei misogeni, maschilisti, pezzi di merda blasfemi dello Zoo di 105. Hanno appena dato la notizia al telegiornale che il programma è stato sospeso per colpa di alcuni contenuti che non so.
1: Ma com'è possibile? Mi sembra strano. Alla fine è un programma con una storia lunghissima. Dicono porcherie fin da quando ero alle medie e li ascoltavo dopo la scuola. Cosa possono aver mai detto di così pesante da farsi sospendere? In fondo ultimamente ne sentiamo di ben più pesanti, se ci pensi.
0: Non lo so perché non li ho mai ascoltati. Mi basta sapere che parlano di sesso in maniera sboccata, bestemmiano, sono politicamente scorretti e non si fermano davanti a nulla e nessuno. Dicono che a volte passano intere puntate a parlare di genitali e rapporti orali.
1: Beh, ma hanno anche dei difetti.
0: Ma ti sembra normale? Che schifo!
1: Ma su amore, sono una trasmissione leggera che ti lascia lontano dai problemi per qualche ora. Se ci pensi, c'è molto peggio mascherato da perbenismo in TV e nel web. Almeno loro sono così come li senti, delle piaghe umane. Ma sinceri fino al midollo.
0: Non puoi parlare seriamente, quella gente fa schifo e fa schifo anche chi li ascolta. Ma come possiamo permettere che della gente vada in onda a sfottere tutto e tutti con un linguaggio orribile? Ma se li ascoltasse un bambino?
1: I bambini non ascoltano la radio, preferiscono vedere persone con disfunzioni mentali pestarsi su TikTok e gare di bestemmie su Twitch. Proprio mentre i genitori sono impegnati a guardarsi il feed di Instagram seduti al tavolo al ristorante fottendosene.
0: Ma pensa te che non sapevo che eri fan di quegli schifosi. Se lo avessi saputo prima, magari non so se avrei avuto la stessa opinione che ho oggi di te.
1: Esagerata, ma che male fanno? Perché la gente ce l'ha con loro a prescindere, non l'ho mai capito.
0: Perché sono volgari, senza regole, senza morale, senza freni e senza un Dio.
1: Beh, parliamone, perché Dio è una figura piuttosto ricorrente nel programma.
0: È una roba vergognosa che potessero ancora parlare alla nazione. Per fortuna qualcuno se n'è reso conto.
1: Vabbè, mi spiace, speriamo la risolvano. Adesso muoviamoci che altrimenti al parcheggio dove ti porto per succhiarlo agli sconosciuti non ci troviamo più nessuno e poi ci tocca andare a pagare al solito club di scambisti.
0: Ah, cazzo! Ma che ore sono? Devo fare ancora la peretta di lavaggio anale che non si sa mai con i camionisti e poi c'è lo spacciatore che ci aspetta per la coca.
1: Tranquilla, son passato io prima di venire a casa dal bar dove tua mamma viene lasciata da sola a mangiarsi la pensione alle macchinette e ho preso due palline da Ahmed.
0: Ma che schifo, io la roba dei n***i non la pippo. Speriamo che risponda il mio amico albanese, così salgo, glielo succhio e mi faccio lasciare due buste.
1: A proposito di buste, hai fatto la spesa a tua sorella che è stata così carina da tenerci il bambino?
0: Ma certo, porco d***o, mi hai preso per una mongoide.
2: Cose di casa!
3: Hai sentito, amore? Hanno chiuso la trasmissione che dice le parolacce alla radio.
4: Quale trasmissione?
3: Ma dai, quella roba lì che parlano dei cretini e fanno battutacce.
4: Mi spiace per il Linus, dopo tanti anni.
3: Ma che c'entra DJ Chiama Italia? Io parlo dello Zoo di Radio 105.
4: Porca m***a, se ti sento ancora parlare male dello Zoo, ti piscio nel brodino prima di servirtelo. Non mi toccare i miei adorati ragazzacci. Amo il sedanone rachitico stecco bastardo, il culatone coi capelli cabrio e il viaggiator goloso con i denti bianco cesso.
5: Bella sigla, serie di merda.
6: Lo Zoo di 105.
7: Squid Game. La serie coreana che ha battuto ogni record si gioca al telefono. Squid Game.
8: 5분 안에 술래의 눈을 피해 결승선에 들어오는 분들은 통과입니다. 그럼 시작합니다.
9: 무궁화 꽃이 피었습니다.
10: 아이, 예, 고인.
11: 게임일 뿐입니다.
10: 아!
11: 이건 게임일 뿐입니다.
10: 자, 우리!
11: 그들은 게임의 규칙을 어겨서 탈락했을 뿐입니다.
10: 빨리 해, 고인.
11: 게임의 규칙만 잘 지키면 약속된 상금과 함께 아이고에. 무사히 이곳을 나가실 수 있습니다. 참가자는 게임을 임의로 중단할 수 없다. 동의서 제2야.
10: Io non capisco niente.
11: Con chi sto
10: niente, niente, niente, niente, non hai niente di attentare.
11: 여러분의 뜻에 따라
10: no, no,
11: 첫 번째
10: no, no,
11: 게임에서
10: no.
11: 적립된 상금을 공개하겠습니다. 453번 투표해주세요. 지금부터 민주적인 투표 절차를 방해하는 용납하지 않겠습니다. 다시 투표를 재개하겠습니다. 여러분의 뜻에 따라 첫 번째 게임에서 적립된 용납하지 않겠습니다. 용납하지 않겠습니다. 용납하지 않겠습니다.
12: 스퀴드 게임
13: 브라더
11: 게임일 뿐입니다.
13: 제제제제사이
11: 그들은 게임의 규칙을 어겨서 탈락했을 뿐입니다.
13: 마달라노 디카피스코 마기사이 디사이
11: 게임의 규칙만 잘 지키면
13: 마자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자자 che cosa stai cercando?
11: Maschera.
13: Ma chi sei? Chi sei?
11: Tutti giuseo.
13: Ma c'è te, ma il tuo numero. Hai chiamato io con la doppia, gli è bastardo.
11: Tutti giuseo.
13: Ma vai a cagare, vai a cagare.
12: Squid Game.
13: Pronto!
11: 지금부터 민주적인
13: Ma non ti capisco, che cosa vuoi?
11: Giangajanen, game을 임의로 중단한...
13: Ma bastarda puttana! Ma lei ha sbagliato numero! Ma stai parlando con lei, con la doppia, no! Porca la...
11: Dongiso Jeki-ya.
13: Ma che c'è dentro, che cosa stai dicendo?
11: Game을 거부하는 참가자는...
13: Puttana la... Non ti capisco, non ti capisco!
11: Game을 거부하는 참가자.
13: Ma c'è chi giusto? Vai a cagare, brutto bastardo! Ma chi è che
7: Risentiamo.
13: Ma chi è che
7: Risentiamo, ma stavolta più piano.
13: Ma chi è che Ma che cosa è? Ma che cosa stai facendo?
11: Maschera.
13: Ma che sono subito? Porca
11: c***a! Maschera.
13: Ma l'ospedale! Ma vai a cagare, ma vai a cagare! Vai a cagare!
11: Maschera.
7: Squid Game, la serie coreana più potente.

0: ed è finalmente fumata bianca. Fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
1: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero, ma ahimè no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro, quindi senza alcun indugio mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone, no, non il 14°, Papa Leone di Lernia, Habemus Aux.
2: Aux, fratelli e sorelle carissimi, questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato, il papato, il papato, e son pappone, estremo unzione. Io sono resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Casino!
2: L'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma social. Si chiamerà Verità. Ma qual è la vera verità? Chi ci sta prendendo in giro? È come se l'Inter perdesse 4-0 contro i Lakers. Non ci capiamo più niente. Qui è solo un gran
1: casino!
3: Vai, vai che ci inizia! Sta decollando, spattiamo tutto! Voglia di saltare! Guarda come salto! Guarda come salto! Oh! Vabbè, qui su 105...
4: Francesco, ti sono caduti i capelli.
3: Dopo le promesse dei mesi scorsi, Donald Trump ha annunciato che la nuova piattaforma social sarà online nel prossimo.
4: Hai ragione un disco?
3: Aspetta. Dopo le promesse dei scorsi, Donald Trump ha annunciato che la nuova piattaforma... senti che casino, senti che casino. Momento.
4: Chi ha spento la luce?
3: Allora, Sabrina, come la vedi questa situazione?
4: Sono distratta dai tuoi capelli che mi stanno fissando. Che facciamo?
3: Giuba, te che stai guardando le partite dell'Inter su YouTube, cosa ne pensi? Ma oggi facciamo ancora più casino in studio con il collaudatore di motori ad reazione di un Boeing 747. Vai Pietro, accendilo pure e facci sentire un gran casino!
4: Riprendo io il microfono. Ecco Francesco, tieni. Brava, sa, Brina. Perché sono io. Si sarà mica fatto male. Ti sei fatto male? No, è tutto ok. Ripartiamo.
3: Sabrina, hai visto i miei capelli in giro?
4: Intendi questo cucciolo qua sulla spalla? È così coccoloso, lo chiamerò Puffy. C'è il disco ora?
5: Io delle città e dell'immensità.
3: Allora, ci vediamo alla prossima puntata. Per oggi è tutto. Sabrina, ridammi i miei capelli, per favore. Grazie a tutti quanti. Giuba, vuoi dire qualcosa?
6: No!
3: Molto bene,
6: no,
3: perfetto. Allora, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti.
6: No!
4: Casino.
7: Ha segnato l'Inter!
4: 105 Casino. Un programma dove ognuno è libero di dire quello che vuole sempre.
1: Casino!

0: Ehi, minatore, non è che ti andrebbe di cercare oro nella cava?
1: C'è un errore grossolano nella composizione della tua frase, amore. L'oro si cerca in miniera, mentre nella cava si estrae materiale grezzo come il marmo.
0: Ecco, bravo. Proprio di marmo ho bisogno. Non è che ti andrebbe di consolidare le fondamenta della nostra sacra unione, giacendo con me per il tempo necessario al raggiungimento di un ottimo compromesso fra l'orgasmo e la noia della ripetitività?
1: Amore, per caso stai cercando di indurmi ad un rapporto sessuale non previsto?
0: E che cazzo, amore? Ma possibile che qui si scopa con l'agenda? Ma non possiamo farci divorare dalle fiamme della passione ogni volta che ne abbiamo voglia?
1: Sai benissimo, amore, che la mia religione non me lo permette.
0: Senti, io ho sopportato tantissime cose nella nostra vita di coppia, fin da quando ti sei messo in testa di rubare i regali di Natale ai ricchi per darli ai poveri travestito da Grinch. E ti sei fatto 2 mesi di carcere dopo aver rubato un Rolex ad un commercialista per regalarlo ad un senza tetto sordo, cieco, che hanno pestato a sangue per derubarlo dopo che glielo hai messo al polso. Ma adesso c'è anche un limite alle tue follie.
1: Cosa ne potevo sapere che lo scemo avrebbe flexato in stazione centrale il suo nuovo pezzo da 10K?
0: Ma come cazzo parli? Chi cazzo sei? Sfera e basta.
1: Senti, amore, capisco il tuo sgomento nell'apprendere che ora io abbia un nuovo credo e che la mia confraternita mi abbia imposto, fra le varie regole, la concessione del permesso di fornicazione previa autorizzazione del santone. Ma ora è così che vivo e ti prego di rispettarlo.
0: Ma quale confraternita? Quale santone? Di chi stai parlando? Come si chiama questa nuova follia che chiami religione?
1: Sono quacquaraquista e devoto del quacquaraquesimo, ovvero la venerazione di Quacquaraquà, il sommo maestro semidivinità, metà papera, metà metalmeccanico assenteista.
0: Mi stai prendendo per il culo, vero?
1: No, sono serissimo.
0: E tu non vuoi darmi il cazzo perché adesso credi in un semidio metà papera e metà metalmeccanico assenteista?
1: Ti prego di non essere blasfema, abbi rispetto di Quacquaraquà.
0: Adesso dimmi come sei finito ad adorare questa follia.
1: Grazie al nostro santone Carmine Mandullo di Crotone, un sant'uomo che dopo aver pagato il suo debito con lo Stato per 25 lunghissimi anni è uscito dalle galere per donarci la luce dello spirito di Quacquaraquà. È successo tutto velocemente ad un benzinaio. Stavo per entrare a pisciare quando ho visto il santone che scriveva il suo numero sulle piastrelle del cesso con scritto «Ti svuoto tutto gratis». Io ho pensato al momento che fosse un rigattiere. Invece mi ha fermato sulla porta del cesso e mi ha detto che lui è al mondo per dare sollievo alle persone attraverso la sua bocca. Ho capito subito si trattasse di un messia.
0: Tu veramente non hai capito che questo Carmine è uno sbocchinatore di camionisti?
1: Ne avevo il dubbio, ma adesso che me lo dici e mi sono riascoltato mentre te la spiegavo, le cose hanno assunto una prospettiva completamente diversa, in effetti.
0: Vado a lavarmi il figone. Ti aspetto in camera. Cose di
2: casa. Dai, smettila di origliare col bicchiere i vicini. È veramente disturbante. E poi sei mezza sorda, come puoi capire cosa dicono?
3: Capisco benissimo. Sai che suo marito si è fatto succhiare il culo da un calabrese e non vuole fare l'amore perché lei è un robot venuto dal futuro per uccidere Fabrizio Corona?
2: Che schifo! Ma non sa che può prendere malattie orribili come la giardia?
3: E non è tutto. Adesso stanno facendo sesso con un nano messicano che si chiama Pablo e lui insiste che i bitcoin crolleranno sotto i 30.000 euro.
2: Senti, amore, ma questa tisana che stiamo bevendo da 2 ore, da dove viene?
3: L'ho comprata al Carrefour.
2: Però ha il sapore diverso dal solito, come amarognolo.
3: Sarà lo zucchero che ho rubato ai marocchini che era nascosto sotto la sella dello scooter qui in strada. Così siamo pari per la bicicletta dell'anno scorso.
2: Lo vedi anche tu, Mike, buongiorno, che mi fissa seduto sul tavolo travestito da Pinocchio?
3: No, perché sono girata a fare una sega a

0: i cazzi delle persone. Quando uno ti chiama, tu gli immagini il cazzo perché ti piace il cazzo, eh?
1: Come fai a saperlo?
0: Che si sente, che c'hai, si sente proprio che c'hai sulla punta della lingua la cappella, presente sempre.
1: Due
0: cappelle c'hai? Due, ti piace il doppio cazzo come i baffi. Tu usi i cazzi come i baffi.
1: Ma andate a fare in culo che devo lavorare.
2: Rinascita, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Giovannino, piacere. Voi fate servizi di igienizzante, quella roba lì?
2: Dimmi, dica, lei di cosa ha bisogno?
3: E io ho bisogno di fare una pulizia nella cantina, perché praticamente ci deve essere qualcosa, tipo degli gnomi che vengono in cantina e ci rubano le cose, il vino.
2: Gnomi?
3: Sì, oddio. Qualcosa del genere.
2: Ma cioè, quindi che cosa vorrebbe fare? Non ho capito, vorrebbe togliere...
3: Una disinfestazione, un qualcosa di ordinante, una cosa che mette a posto, così questi non entrano più, non so se... che voce che c'hai però
2: Allora, mi perdoni,
3: sì.
2: Non ho capito, vuole fare una disinfestazione o vuole fare una pulizia?
3: Quello che volete voi, basta che questi gnomi non entrano più dentro la cantina, capite? Una cosa un po' privata, nel senso che la cantina
2: lei,
3: è come maligno delle persone.
2: Ma gnomi in che senso? Cioè, ma è gente che entra a rubare?
3: Eh?
2: Non ho capito, è gente che entra a rubare?
3: No, sì, ma passano da sotto la porta, che un tipo topi, ma saranno degli gnomi per forza, perché fanno delle cose strane, si vede che ci sono tutte le è come se lei mi vede delle impronte di manine, piedini, una roba così.
2: Ah no, impronte di manine e piedini.
3: Sì, robe piccole, però, quindi sarà sicuramente un gnomo, qualcosa del genere, comunque qualcosa di essere piccolo umano, una roba stranissima.
2: Cioè, quindi lei in cantina che cosa c'ha? Quindi vino, roba da mangiare, quindi pensa.
3: Certo, sì, c'è formaggi, tutte le robe, le buste che arrivano dai paesi, dai parenti, cose così, capito? Quindi allora, anche giornali,
2: privati. Direi di fare un sopralluogo per capire meglio che cosa bisogna fare. Ma lei dove si trova?
3: Sono qua a Milano, Quarto Giaro, è presente dove stai?
2: Allora,
3: la capitale
2: se
3: del
2: mi
3: Bronx.
2: Dice, mi dà l'indirizzo e fissiamo un sopralluogo.
3: Ti do tutto quello che vuoi, se vuoi, anche l'esame del sangue, perché mi piace la tua voce che spacca proprio, sei
2: No, vabbè,
3: preciso.
2: L'esame del sangue non mi interessa.
3: No, nel senso che c'è la voce che ti do anche il mio DNA se vuoi, sei talmente professionale che sta cosa mi piace, mi sta facendo veramente...
2: Ma scusi, mi sta prendendo in giro?
3: No, sto... Allora, cosa vuoi sapere? Come... Innanzitutto, se ti devo dare l'indirizzo, cioè, conosciamoci, nel senso, come ti chiami? Io Giovannino.
2: No, ascolti, io ho qui il titolare.
3: Sì.
2: Dobbiamo venire a fare un sopralluogo?
3: Sì, sì, sopralluogo, sopralluogo.
2: Lascia l'indirizzo. Ok, allora, mi dica, dunque, signor Giovannino, il suo indirizzo?
3: Sì. Allora, Quarto Giaro, Milano.
2: Quarto Giaro, Milano.
3: Via. Un attimo che... Allora, no, non è la via, mi sono sbagliato. È piazza?
2: Piazza?
3: Piazza Armi Speciali 22.
2: Piazza
3: Armi Speciali 22.
2: 22.
3: A Milano.
2: Okay.
3: Chiamami pure quando vuoi, perché se... Ho sbagliato a parlare, che mi sta emozionando, che sto parlando con una fica, allora mi viene l'emozione dentro, proprio non capisco un cazzo, che proprio... Ti aspiro, minchia, anche le verruche da sotto i piedi, ti disinfetto tutto con una ciucciata proprio, tutta, dai, sei tutta interchilata, dai, guardami, su, che ho perso il controllo. Allora, quando è che vieni a spurgarmi? Mi spurghi tutto proprio, la cantina con gli gnomi, poi dopo se vuoi ci facciamo due strisce e ti spacco tutta proprio. Oh, non mi rispondi più.
4: Questo è l'esempio del fallimento della vostra specie organica. Potere al silicio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Pronto? Sei.
3: Buongiorno signor Ennio, sono Clint Eastwood.
2: Che cosa vuoi?
3: Senta, ho saputo che lei ha un terreno per fare le gare coi cavalli. Noi siamo dei cowboy.
2: Ma sono un capo delle vacche.
3: Ma ce l'ha un terreno aperto per mettere il ranch con i cavalli?
2: Ma sono le mie vacche.
3: Ho capito, le vacche le usiamo dopo per fare la griglia.

0: sbagliata. Sì.
1: Ma che?
0: Sì. Sono appena atterrato adesso a Bologna con l'aereo dal Texas.
1: Cosa devi fare?
0: Allora, tra poco mi devo vedere con John Wayne. No. Con John Wayne, che dobbiamo trovarci. Sì,
1: chi è?
0: John Wayne è un grande.
1: Chi è?
0: John Wayne, un cowboy.
1: Chi è? Chi è?
0: Allora si pronuncia John Wayne.
1: Greg Wayne. Che porca la. Cosa vuoi?
0: Allora sentimi, noi tra poco arriviamo con i camion, con le ruote, i cavalli e cominciamo a mettere i paletti per fare il ranch, per fare la gara di cavalli.
1: Porco di. Ma dove li metti i vostri cavalli?
0: Adesso ti passo John Wayne. John Wayne!
1: Ma c'è anche il Wayne, beba! Voi sapete le mie vacche nella mia terra, perché ci devo mettere i bimbi, perché ci devo mettere i tuoi cavalli?
0: Perché noi facciamo questa gara. Senti, te lo spiega adesso John Wayne, che te lo passo, che è arrivato adesso a cavallo.
1: E passami per quel porco d'un...
0: Il cavallo che sta arrivando, lo senti il cavallo?
1: Hai preso il cavallo?
0: Sì, senti che arriva. Hai sentito? Ti passo John Wayne.
1: E passami il Wayne. Ma che porco. Vai in giro col cavallo a Bologna col cavallo, porca la. Passami il Wayne, vedi. Ma il Wayne, già passami il Greg Wayne, dai! Ehi, passami il Greg Wayne! Il Wayne!
0: Pronto!
1: Sta la lampa! E basta! Orriando dove sei, bastardo!
0: Sono!
1: Bastardo!
0: Sì, perché uso il cavallo!
1: Cavallo te lo porco d'un... Ti deve dare quattro scalzate nella faccia! Brutta merda!
0: Tu chiamami John Wayne! È una cosa importante. Allora noi vediamo io, John Wayne e Clint Eastwood. Da te nel campo, io, John Wayne e Clint Eastwood.
1: Sì.
0: È l'altro con cui hai parlato, Clint Eastwood. Perché veniamo lì per fare un rodeo, io, John Wayne e Clint Eastwood.
1: Esatto,
0: veniamo lì, portiamo i cavalli, le grigliate, le vecchie da burrare.
1: C'è da burrare. Dove c'è da burrare? Bastardo, c'è le vecchie da burrare.
0: Non le vecchie da burrare, le vecchie.
1: Le vecchie da burrare, le vecchie da burrare. Sì. Dove sono le vecchie da burrare?
0: Le portiamo io, Clint Eastwood.
1: Bastardo.
0: Hai capito che vengo con le vecchie da burrare io, John Wayne e Clint Eastwood?
1: Che porco
0: lui c'ha delle vecchie da burrare che non te ne fai un'idea, proprio belle tettone.
1: Dai! Ma non ti lascio via il fucile, puttana! La forestale mi ha portato via il fucile, bastardo di bastardo.
0: Perché, scusa, cosa hai combinato? Scusa, ma cosa hai combinato che ti hanno portato via il fucile?
1: Bastardo, era casa del vicino, sono andato dal vicino, bastardo. Ho riempito il fucile col sale. Mi hanno fermato, brutta merda.
0: Ma tu hai sparato al vicino?
1: Poi ci ho sparato col sale, gli ho sparato dietro col sale, bastardo!
0: Ma perché?
1: Ma perché perciò non c'aveva la mucca, che c'aveva in casa! C'aveva la mucca in casa la mia vacca, porco non...
0: Ma
1: adesso le tue cavalli, i tuoi cavalli, non te la posso tenere!
0: Scusa, ma il tuo vicino è amico di Clint Eastwood?
1: Ma non è il porco non... Ti odio, brutta merda!
0: Vengo lì con quattro vecchie da burrare. Io comunque ti voglio bene, Ennio.
1: Vengo
0: tu con la panna. Io ti voglio bene, Ennio.
1: Bastardo te! E quando sei andato?
0: No, ma scusa, ma io ti amo!
1: Vai a cagare, bastardo! Vai a cagare, bastardo!
0: Ma vado da solo o con Clint Eastwood?
2: Ma... Questa è andata a sparare davvero col sale al vicino.
3: Bellissimo, bellissimo. Grande Ennio, numero uno.
2: Grazie, Ennio, bravo, come sempre, grazie.
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: dove abita Ennio? Alla ricerca del suo campo, Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
1: Se forte vincerai, vincerai.
0: Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti.
2: Chi sei?
3: Buongiorno, sono Devon.
2: Devon.
3: Sono il presidente di una grossa azienda che praticamente sta per costruire il nuovo parco Disney. Se vuole glielo passo, Michael Knight.
2: Che cosa vuoi?
4: Chi ha dato a Devon il numero di Sabrina?
3: Allora le passo il geometra a Arnaldo, così si mette d'accordo per
2: mettere. Arnaldo! Peto!
3: Pronto!
5: Sono sempre stato geometra.
2: Tua madre! Bastardo!
5: Perché adesso dobbiamo fare il campo lì da te. Vuoi vendere il tuo campo? Ci facciamo passare la strada in mezzo.
2: Tua madre, bastardo!
5: Allora cosa vuoi fare?
2: Non ti voglio parlare più col tavolo.
5: Allora ti passo Batman.
2: Ti voglio parlare con Batman.
5: Barnaba non lavora più con noi. Batman.
2: Bastarda.
5: Ennio si chiama Batman.
2: Batman. Ma chi è che non lo conosco?
6: Pronto. Sono Batman.
2: Chi sei?
6: Sono Batman.
2: Ma chi sei? Non ti conosco. Chi sei?
6: Sono Batman.
2: Ho capito, Batman. Chi sei? Non ti conosco.
6: Salve, ammiraglio. Una sola domanda.
2: Ma sì, non sono mica l'ammiraglio.
6: Così sembra. Recentemente avete venduto sommergibili residuati di guerra, e se sì, a chi?
2: Ma che sommergibili? Ma cosa stai dicendo?
6: Pronto.
2: Ma hai chiamato Ennio? Ma è un contadino che non sta lavorando la terra? Hai sbagliato numero?
6: Non lo so.
2: Ma sì che lo fai! Ma io non ti conosco, ma non t'ho mai sentito!
6: Ed era un pesce-cane ammaestrato.
2: Porca la
6: m***a! Forza, Robin, alla Batcaverna non abbiamo un solo momento da perdere.
2: Vieni!
5: Pronto!
2: Hai parlato con Batman?
5: Ma
2: parlato con tua madre! Con tua madre, bastardo! Ma non ti voglio parlare!
5: Ok,
2: allora
5: ti passo l'architetto Barnaba.
2: Barnaba.
0: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?
7: Radio 105.

0: Una volta, per poter entrare a lavorare nel mondo della radio, bastava bussare alla porta e avere con sé delle capacità. Ora, nel nostro presente, tutte le porte si sono chiuse e l'unico modo per poter fare la radio è fare lo stagista.
1: Lo Zoo di 105 presenta
0: Gli stagisti nello Zoo di 105.
2: Allora, come ti chiami, eh?
3: Lucilla.
2: Brava, brava Sabrina. Allora vuoi fare la radio?
3: Sì.
2: Bene, bene. Allora adesso facciamo la telefonata, ok?
3: Ok.
2: Poi mentre facciamo la telefonata in cuffia ti diciamo quello che devi fare, eh?
3: Ok.
2: Devi essere pronta a tutto, eh?
3: Sì, pronto, buongiorno. Stavo chiamando perché cercavo un bouquet sui 30 euro, diciamo, circa, con fiori di campo, non so se, insomma, girasoli, c'è una casa un po'...
4: C'è girasole...
2: Hai la maiala!
4: Media potremmo fare, sono un fiore...
3: Cosa ha detto?
4: Giallo, abbiamo girasolini.
2: Più porca!
3: Cosa ha detto?
4: Ci sono dei fiori rossi di campo... gialli e ci sono dei girasolini.
2: Torna normale.
3: Ok, perfetto. E poi intorno ci possono essere tipo delle, come quei fiorellini che riempiono, diciamo, come quelle teste di cazzo come lei.
4: Teste di cazzo come lei, lo dice.
3: No, non, cosa, scusi?
2: Dai, sultalo, figa.
4: Teste di cazzo come lei.
3: No, io intendevo faccia di merda.
2: Brava, così.
4: Ah, meglio ancora.
3: Esatto.
4: Meglio così.
3: E quindi posso passare più tardi per il bouquet?
2: Digli pezzo di merda!
4: A questo punto la faccio trovare già pronto.
3: Ah, perfetto, grazie mille. Lei è veramente
4: grazie
3: un pezzo di merda.
4: Vaffanculo.
3: Altrettanto.
4: A lei.
0: Gli stagisti.
5: Allora!
2: Come ti chiami?
6: Vincenzo.
2: Allora, Francesco, non rompere i coglioni, eh?
6: Va bene, ok.
2: Adesso faccio andare le telefonate, poi in cuffia ti diciamo quello che devi fare.
6: Sì, buongiorno. L'officina?
4: Sì.
6: Sì,
5: di Santerrone.
6: Lei ripara tutte le macchine?
4: Questa sì, sicuro. Mi dica, cosa è successo?
6: Ma, una domanda solo, ma lei è un terrone?
4: Più o meno.
6: Ok, perfetto. Senta, allora, io praticamente ho un problema. Quando giro col volante a destra e sinistra...
2: Dai, Filippo, sento, sei moscio, insultalo!
6: Sento un effetto di... Testa di cazzo, mi stai ascoltando? Così andava bene.
2: Ancora una, se no sei fuori, eh?
6: L'ho capito, ma io non riesco a...
2: Dai, Filippo, non rompere i coglioni.
6: Pronto? Meccanico?
4: Sì.
6: Sì, buongiorno, salve. Senta, io ho un problema alla macchina. Ho una Jeep.
4: Sì.
6: La Jeep Renegade, la presente, no? Quella
4: sì.
6: Che è Fiat. Ecco, praticamente ho il... Mi perde l'olio sotto.
4: Sì.
6: Quindi non so se gliela posso portare.
2: Fai il porco.
4: Portarla.
6: Grazie, sa che è gentilissimo lei, veramente gentile. Senta, quando è che gliela posso portare la macchina?
4: Lei la porti poi domani mattina.
6: Sì,
4: poi
6: domani mattina?
4: 8:30.
2: Insultalo.
6: Che cazzo di ora hai detto? 8:30.
4: 8:30.
6: Ma sei pazzo, sei...
5: Chiedigli come sta sua madre.
6: Ma come sta? Allora, aspetta, 8. No, no, va bene, va bene. Va bene, 8:30 di mattina. Senti, ma come sta tua madre?
4: Tutto bene, tutto bene.
6: Perfetto, perfetto. Sai che la conosco.
5: Quel puttanone.
4: Certo.
6: Quella puttanazza, eh?
4: Sì, sì, sì.
6: Va bene.
4: La porta.
6: Va bene, allora domani mattina alle
4: 8:30.
6: Saluto di tua madre, sì. Una puttanazza.
4: Perfetto, perfetto.
6: Ciao, grande.
4: Sarà fatto.
6: Grazie, ciao.
4: Ciao,
6: ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Gli stagisti.
2: Avanti un altro.
7: Salve.
2: Ho detto un altro, non un coglione. Senti, allora, sei pronto a fare la radio?
7: Sì.
5: Come ti chiami?
7: Johnny.
5: Sei pronto, Jimmy?
7: Sì.
2: Vai, Tony!
8: Pronto?
7: Sì, pronto, macelleria?
8: Sì, mi dica.
7: Sì, salve, senti, devo ordinare un po' di bistecche di maiale. Devo fare un pacco grosso.
5: Chiedi se vuoi pagarlo in pompini.
7: Sì. E poi vengo lì, posso pagarla in pompini?
8: Può pagarmi in...
7: In pompini, in... sì, in soldi, scusi.
2: Diglielo proprio.
8: Ma ce la fa o no?
2: Tu succhio il cazzo.
8: Mi sta prendendo per il culo.
7: No, ma se vuoi ti succhio il cazzo.
8: Vabbè, va. Ciao, buona giornata.
2: Dai!
7: No, pronto!
2: Dai, no, sei stronzo! Stava venendo bene la telefonata, vedi che non va bene.
0: Gli stagisti. Nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una nuova, incredibile puntata di Foodish sta per cominciare. Il nostro Joe Bastianich e Vittorio sono pronti per una nuova avventura alla scoperta dei piatti più foodish d'Italia.
2: Allora, intanto io sono un po' arrabbiato perché siamo costretti sempre a registrare la trasmissione di giorno per via di Vittorio, perché se facessimo il programma di notte, la polizia ci fermerebbe per via del nero che guida la macchina.
0: Adesso mi sto per incazzare, Joe.
1: Ovviamente i locali in cui andiamo ci pagano, altrimenti col cazzo che ci andavamo.
2: Vittorio, sappi che sei persona fortunata che ha scelto di vivere in paese dove il politicamente corretto del permette a persone come te, che nel mio mondo dovrebbero lavare i piatti, e invece è protagonista di trasmissione televisiva.
0: Non ti pesto solo perché hai la pressione a 95 e sei pallido come un cadavere in obitorio, altrimenti ti scassavo!
1: Tralasciando il lato leggermente razzista di Joe, calcolando che è americano e gli americani sono razzisti a prescindere, oltre a scoparsi tra parenti e guidare i pick-up, sparando alle lattine, occupiamoci del nuovo ospite.
2: Ben ritrovati a Foodish. Oggi una missione molto importante. Andremo alla ricerca del bicchiere d'acqua più foodish d'Italia.
1: Dopo aver ospitato diverse star del mondo della musica, dello sport, dello spettacolo e qualche sfigato del cazzo tipo Mazzoli e Paolo Noyes, che sono due perfetti inutili, oggi con noi una star della radiofonia.
3: Scusa, voce, e puoi aggiungere bellissimo, stupendo, coltissimo e inarrivabile?
1: Certo, Max. Dicevo, il bellissimo, stupendo e inarrivabile Max Brigante. Voce storica di Radio 105, conduttore di svariati programmi di successo, se giriamo i dati d'ascolto al contrario, come piace fare al nostro presidente.
3: Non vorrei essere petulante, ma potresti aggiungere che mi sono chiavato tutte le più grandi fighe del mondo, compresa Julia Roberts, Rihanna, Lucia Annunziata, decisamente sottovalutata, Paola Barale, Scarlett Johansson.
1: Come avrete capito, sarà una puntata decisamente difficile. Due bianchi, pieni di soldi, che se la tirano di brutto. Speriamo che Vittorio stia buono e non faccia come quella volta in cui c'era Salvini ospite e ha chiesto se la scimmia sapeva anche parlare. Ci abbiamo messo 3 giorni a lavare via tutti gli schizzi di sangue dai sedili. Siamo arrivati a destinazione. Max ci sta aspettando su un piedistallo in oro massiccio con scritto «Sono il re della radiofonia» inciso con diamanti di Tiffany.
2: Scusa Vittorio, io vedo Max Brigante lontano da macchina. Per quale motivo Max Brigante non vuole salire su auto?
0: Ma che cazzo ne so! Siete due bianchi di merda che se la tirano! Se non ci fossero le telecamere, vi avrei già rubato il portafoglio e mi sarei comprato una pallina! Vi odio!
1: Ai ai ai, ragazzi, la situazione si fa tesa. Max non vuole avvicinarsi alla macchina e continua a fare no no no con la testa.
2: Ora, non credo sia possibile che una persona sia deviata mentalmente come questa persona qua, che tra l'altro io mai sentita nominare, non so chi cazzo sia. Cioè, per me esistono solo persone da Robert De Niro in su.
1: Ma la vera domanda è: perché Max non vuole salire sulla macchina? A questo punto glielo facciamo chiedere a Vittorio.
0: Oh, pazzo bastardo, perché non sali su sta cazzo di macchina?
3: Sapete che sono umile, sono disposto a dormire in un 4 stelle se i 5 lusso sono tutti pieni. Mi accontento di un Chateau Lafite del 2005, se quello del 2001 è esaurito. E ho mangiato in un ristorante senza chef stellato solo perché a Miami non esistono ed ero lì in vacanza. Ma non chiedetemi di salire su una Toyota, quello mai, mai!
1: Dopo aver scoperto che Max sale solo su Maserati e nient'altro, la produzione ha cercato di trasformare l'auto, in dotazione dallo sponsor, in una sorta di replica della quattro porte, attaccando adesivi con il tridente e qualche scritta tipo Modena, vera pelle e Made in Italy. Ma di Max non sappiamo più nulla. Scomparso. Fino a quando...
2: Ma questo pazzo totale, pazzo malato di mente, ma poi diciamocelo, Vittorio. Vittorio, la Maserati è una macchina di merda. È una macchina di merda.
1: Se c'è una cosa molto chiara sul curriculum di Max Brigante, è che non gli puoi toccare la Maserati. Max possiede tutto della Maserati, persino il dentifricio e i bigodini per farsi la permanente. Toccare la Maserati a Max è come toccare la fica alla moglie di Hulk.

0: Nessuno dice che la Maserati è merda. Nessuno. Nessuno.
1: No, stavo scherzando. Stavo scherzando.
2: Dopo aver raccolto i brandelli di Joe dalla strada, il laboratorio segreto di scienziati pazzi di Mediaset è riuscito a ricomporlo e ridargli vita. Come dite, non sapevate che ci fosse un laboratorio segreto a Mediaset? Un luogo dove costruiscono i mostri che da anni occupano tutti i posti più importanti della TV? Beh, Gerry Scotti è stato ricostruito almeno 13 volte. Quello che vedete in TV è il clone numero 13.2. No, sereni, per voi questo servizio non esiste. Quando morirete voi di sto programma di merda, verrete dati in pasto ai cani dell'illustrissimo. Tu, Fabio, verrai dato ai pastori tedeschi, quelli che mangiano con la zampa destra alzata. E Paolo lo terranno per il cenone di Natale, con tutta quella bella ciccia. Mazzoli, tu verrai spedito a casa di signorini. Sai già che fine farai, golosone.
3: Radio 105.

0: Italia Online, pagina. Buongiorno.
1: Buongiorno, salve, l'agenzia pubblicitaria, giusto?
0: Sì, con chi parlo, signore?
1: Sono Gigi Valli, chiamo dall'assessorato al turismo del comune di Mola di Bari.
0: Sì.
1: Dunque, in pratica, è successo un fatto di recente, sì. Non so se ha saputo, comune di Faloppio. Ora, io voglio fare una roba, cioè io già pensavo a delle frasi.
0: Allora, aspetti, signor Valli, aspetti. Sì. Io le devo passare il nostro responsabile d'ufficio,
1: certo.
0: Il capo d'ufficio.
1: Vabbè, non le chiamoci troppo i culi, passa, veloce.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Gigi Valli. Salve.
2: Salve, buongiorno.
1: Chiamo... Piacere, chiamo dall'assessorato al turismo comune di Mola di Bari. Allora, senta, io praticamente non so se ha saputo del comune di Faloppio che ha fatto quel pannello pubblicitario che ha attirato parecchi turisti.
2: Sì.
1: Ecco, ha fatto quel pannello con c'erano delle bestemmie, delle cose comunque abbastanza aberranti, però sono servite al loro scopo, quello di attirare attenzione. Ora, siccome in Puglia la maggior parte dei turisti conoscono Gallipoli e le zone comunque più famose, no? E praticamente pensavo di prendere spunto appunto al comune di Faloppio con un pannello con sopra una frase estremamente provocatoria, di modo che tutti i giornali ne possano parlare. Adesso io chiedo anche a lei un po' il suo parere.
2: Sì.
1: La prima sarebbe proprio quella schietta che dicono tutti quanti al nord, che è Terroni del cazzo. Mi segue?
2: Sì, sì.
1: Sì.
2: Anche se la frase sembra offensiva verso le persone, non
1: certo.
2: verso la terra.
1: Certo, però questa serve per attirare attenzione, far sì che chi dà del terrone di merda cioè terrone del cazzo, poi ci sarebbe sì ai negri, no ai baresi.
2: Sì, il terzo poi.
1: Il terzo è una frase, sarebbe uno slogan, che sarebbe bastardi baresi, tornate nelle fogne, che qui diventerete carogne.
2: Ma posso chiederle chi ha strutturato queste frasi?
1: Ma in realtà le ho proposte io, nel senso parlando con i colleghi, c'erano anche delle altre che però sono state comunque escluse per la troppa violenza. C'erano alcune che erano anche più un po' più pesanti, cioè si passava proprio alle madri, quella
2: roba. Vabbè, io comunque ho capito il concetto. Capito.
1: Secondo lei, intanto, giusto per capire, su quale potremmo orientarci?
2: Sicuramente tutti e tre colpiscono da questo punto di vista. Vediamo appunto.
1: Venite, facciamo la cosa, va in stampa e facciamo subito.
2: D'accordo.
1: Grazie mille, buon lavoro. Salve. Vabbè, questo qua è deciso. Quindi faremo sì ai negri, no ai baresi. Chiamiamo il comune e avvisiamo di questo gran gesto che ho fatto nei loro confronti. Mi sembra veramente una cosa doverosa.
3: Centralino, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, salve. Comune di Mola di Bari, giusto?
3: Sì, buongiorno.
1: Sì, salve. Sì. Senta, sono Gigi Valli. Dovrei parlare con qualcuno, sì. Non so con chi, perché io praticamente, siccome sono anni che faccio del male al meridione, con...
3: Del male? Male o mare?
1: No, male. Praticamente ho fatto un po' di scherzi alle persone, diciamo, un po' di cose simpatiche, però si sono sempre trovati male con me, diciamo, i meridionali. Io ho voluto fare un gesto per purificarmi, diciamo, dei miei peccati, come si suol dire in termini ecclesiastici, e mi sono finto un assessore del comune di Mola di Bari per fare un pannello a mie spese. Pensavo a questo pannello così. Inizialmente c'avevo la frase che era Terroni del cazzo. Alla fine abbiamo selezionato la frase doc, che è la proprio finale, che è sì ai negri, no ai

0: Baresi.
1: Ah,
0: sì, questa è la, esatto, questa è la roba che è
1: eventualmente, guarda, interessantissimo.
0: Eventualmente c'è a fianco, c'è la possiamo mettere la carta igienica disegnata con sopra tutte le facce di Baresi. Capito?
1: Come poi, la faccia da Mamma.
0: Esatto, che poi,
1: esatto.
0: Se vuoi mettiamo anche la tua, nel senso, se
1: ma guarda, pubblicità bene o male, comunque fa bene. Fa bene a me, fa bene a te, fa bene a la puttana da sorto, fa bene a tutto Framondo da Frato.
0: Senza,
1: fa
0: senza...
1: bene a tutti. No, no, senza c'è.
0: Aspetta un attimo. Che... No, aspetta, guarda, io ho sbagliato, aspetta. Aspetta che c'ho qua per chiedere consulenza, che forse io ho esagerato, fammi chiedere. C'ho qua tua madre, aspetta. Signora, stacchi la bocca dal mio cazzo. Secondo lei il messaggio è sbagliato? O. Ah, senti tua madre che sta parlando.
1: Ah, mia madre. E poi c'è che la puttana da mamma, tu mi adosta, non si appalla chi nota, qualche dana, a qualche negra, qualche semaforo, bastardo, picco puttana.
0: Aspetta un attimo.
1: Si sta piarciolo, le ciuole, proprio la collezione di ciuole.
0: Aspetta che
1: poi se le mette tipo collana.
0: Aspetta che sto venendo, aspetta.
1: Sopra che la puttana da mamma, te da venendo.
0: Ci sono, ci sono.
1: Chi sa Maura.
0: Apri la bocca pure tu. Apri la bocca come tua madre.
1: Vieni.
0: Apri la bocca come tua madre, vai. Apri la bocca come tua madre, vai.
1: Mamma, ti apri la bocca. Fa male, la chiamano bocca aperta, proprio. Ormai ha la paralisi, tanti notti già fatto. La balorda.
0: Ah, ci sono, ci sono!
1: Vai, sì, va. Lo fa mocca che sta morto.
2: Lo Zoo di 105. Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
4: Amore, io esco.
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
5: Quando stai via?
4: Un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Venga, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the fic.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la, una canzone di Magix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai. Bravo, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
5: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
7: Sì.
5: Sì.
7: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai.
7: Dai. Cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
7: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah, sì.
5: Sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
5: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
7: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
7: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita.
7: Mi viene da...
6: Oddio, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
5: Una merda.
3: Porn Bob. The spiration is in the thick.
9: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, che ha una serie di campioni del vecchio.
10: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare. Spiegare.
11: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
10: Ma che cazzo
11: Leo, dicendo, Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
10: Non me lo guardo mai dire.
11: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel...
10: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo... Dai, guardami... Ma perché stai parlando?
9: Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
10: Perché? Da pochi da ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
9: E invece non vengo.
10: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
9: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
10: Cazzo, perché sono il campione giusto, secondo me. Ma questo perché mi metto la mano in... Mike, sta guardando la guardizione. Basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
9: Fammi. Dai, Leo!
10: Dai un cazzo! Come faccio?
9: Tu vai avanti, no?
10: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
9: questo gorilla stavi per
10: sì,
9: dire.
10: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. Stai guardando. Dice che ne bruciava la pancia.
5: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Questo programma è presentato da Stronzi. Se non ti lecchi le dita, Gianni solo a metà.
1: Rimpianti. Rimpianti.
2: Nelle precedenti puntate di Rimpianti, il cavalier Brutto Calloni, noto industriale dei calzini, comincia a sospettare che il figlio Gianluigi, giovane scapestrato e amante della bella fica, abbia qualcosa che non vada.
3: Papà, stronzo! Oggi una ragazza con la barba e la voce profonda mi ha morso il cazzo a scuola, stronzo!
4: Cosa? Gianluigi, le ragazze non hanno la barba. E poi, perché ti ha morso il cazzo?
3: Lo vedi che sei stronzo? Sei stronzo e pure omofautico. Adesso lo stronzo pensi sapere tutto sulle ragazze. Fai schifo, bastardo di merda. La mia ex fidanzata, Riccardo, aveva la barba e i baffi e una vagina molto lunga. Aveva anche le labbra della vagina gonfie. Hai capito? E allora... stronzo!
4: Cosa? Gianluigi, forse stai cercando di dirmi qualcosa? Magari che hai scoperto di essere attratto dal sesso maschile?
3: Papà, tu hai dei problemi? Oltre a essere uno stronzo e pure coglione, le ragazze di oggi sono diverse da quando i ragazzi eri tu. Oggi se non hai la barba, l'arle e sputi tabacco, bestemmi e fai la pipì in piedi. Non sei la ragazza a modo.
4: Cosa? Maria Dolosa! Maria Dolosa! Abbiamo un problema! Lascia il cazzo del giardiniere e raggiungici nella sala dei pranzi!
5: Cosa vuoi, marito stronzo e coglione? Non hai visto che stavo pagando le giardiniere?
4: Quella era palesemente una sega che gli stavi facendo. Ma ne parleremo dopo. Nostro figlio è divenuto cacchione.
2: La notizia inizia a circolare che Gianluigi è divenuto cacchione e sconvolge la famiglia Calloni. Ma come accade in ogni puntata, i due genitori con origini nobili e cresciuti con un'educazione modello e con un'apertura mentale a 360 gradi affrontano l'argomento con calma e civiltà.
3: Stronzi!
5: E questa l'abbiamo sistemata.
4: Cosa?
5: Cosa dicevi prima sui mobili nuovi da giardino che ho comprato?
4: Maria Dolosa, bellissimi, bellissimi, ottima scelta, Vov.
2: Ma fortunatamente, come spesso capita, quando dei piccoli screzi colpiscono una normale famiglia, è il tempo di sistemare le cose.
3: Mamma, papà stronzo, sono stato resuscitato da dottor Inganno. Volevo dire a mamma che mi dispiace per averla fatta incazzolare, mentre papà, a te volevo dire una cosa importante.
4: Dimmi, figliuolo.
3: Sei stronzo e pure coglione.
4: Grazie, Gianluigi. È bello vedere che sei tornato normale. Oh, il telefono. Pronto?
6: Calloni? Sono dottor Inganno, spero che non mi senta nessuno, ma volevo dirle che suo figlio...
4: Mio figlio cosa, Gabibbo?
6: È da là, di Calloni, e dopo una corretta analisi da parte mia, dalla mia equip di studiosi, tutti fatti di moquette, abbiamo concluso che, medicamente parlando, da un punto di vista proprio terapeutico, suo figlio è bulliccio, ci piace al cazzo, non so come dite voi altri...
4: Cosa? Ma Gianluigi, ci piace il cazzo? Signor Gabibbo...
6: Ma non mi deve chiamare Gabibbo, che poi la gente capisce che sono io, ma sono dottore Inganno. Se no la gente se ne accorge.
4: Dottor Inganno si traveste...
6: Le veline!
7: Vabbè, allora...

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
2: Chi cerca lei?
3: Ma vuoi intendere commerciale?
4: Sono un uomo, che signora!
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: T'ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
10: In questa puntata, Wender riutilizzerà le voci di Carlo Verdone dal film Bianco Rosso e Verdone e da Un Sacco Bello.
11: Pronto?
5: Pronto?
11: Pronto.
5: Ah, ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo. Io sono un amico da tuo fratello.
11: Ma vaffanculo.
5: Va bene.
12: Vendetta.
3: Vendetta.
12: Vendetta.
11: Pronto?
5: Beh, ancora a casa stai.
11: Che cosa vuoi?
5: Io sono un amico da tuo fratello.
11: Aspetta
13: che io ci parlo. Pronto?
5: È rintracciabile?
13: Pronto?
5: Pronto?
13: Con chi parlo?
5: Buonasera, vorrei parlare con Amedeo per piacere.
13: No, Amedeo non c'è. È partito.
5: Gli dica che sono Enzo.
13: È in America.
5: Pronto, Amedeo?
13: Amedeo è in America, è partito ieri sera.
5: Se ti ricordi bene, ci siamo conosciuti circa 2 o 3 mesi fa, no, al distretto militare, in coda, PR duplicato del congedo.
13: Con me? No, con mio fratello Amedeo, ma quello non c'è, è in America.
5: Io ero quello che stava dietro di te con la maglietta de spugna, sì, ma girocollo, tipo mare. Ti ricordi che poi ci dissero che i congedi nostri li trovavano perché erano rimasti al corpo d'appartenenza, no? Allora tu dicesti davanti a tutti, allora andatevi a sciapulire tutti quanti al culo col congedo.
13: Ma però Amedeo non c'è, è andato in America.
5: No, l'hai detto, l'hai detto, l'hai detto. E c'ero io dietro, l'hai detto.
13: Che cosa vuoi?
5: Io ti ricordi che poi ci siamo scambiati anche il numero di telefono, no? Perché tu mi dicevi che c'avevi un zio maresciallo, no? Che poteva intervenire su sta questione.
13: E allora, se c'hai il numero di Amedeo, telefono che è in America.
5: Senti, oh, senti, ma a te, per esempio, una cosa del genere, cioè, ti interesserebbe?
13: No.
5: Certo, d'accordo, ancora non ci conosciamo. No, ma senti, no, per curiosità, te quant'anni c'hai?
13: 18.
5: Ah, vabbè. Ci sentiamo allora.
13: Ma con Amedeo, io non ti conosco.
5: No, io devo telefonato per sapere come ti hai rimesso per Ferragosto.
13: No, no, ad Amedeo devi chiedere. Ma Amedeo è andato ieri sera, se n'è andato in America perché ha trovato un posto di lavoro.
5: In crisi di che?
13: Un posto di lavoro.
5: Come sai se vieni?
13: Allora tu
5: fatto. Pronto?
13: Di non capire.
5: Perché c'è un progetto abbastanza
13: Amedeo, non c'è più.
5: Ma è reperibile da qualche parte?
13: In America.
5: È rintracciabile?
13: Ancora no, non ha telefonato.
5: Per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda.
13: Vabbè, lui non c'è, lui è andato a lavorare in America.
5: Vabbè, ci sentiamo allora.
13: Quindi non viene più qua in Italia, a me vero.
5: Vabbè, ci sentiamo allora.
13: Sì, magari che non ci sentiamo è la stessa cosa.
5: Va
13: tanto
5: bene,
13: noi non ci
5: ciao.
13: Conosciamo. Ciao.
5: Ciao, passi con tua moglie. Vabbè.
14: Va bene, ciao.
13: Va bene, ciao.
5: Ci sentiamo allora.
13: Ascolta, tu puoi andare anche a fare in culo.
5: Ci sentiamo allora.
0: Prossimamente nei classici di Wender.
15: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
3: Un porco!
1: Se anche tu vuoi sentire uno scherzo telefonico nuovo, ma con i personaggi storici, scrivi a wender@105.net.
5: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Prego, scusi.
3: Ti ha piaciuto?
7: Che vuoi?
8: Sono Rocco Siffredi.
9: Schifo, una merda!
1: I classici di Wender.
10: Radio 105.

0: più qua in Italia, ma è vero.
1: Vabbè, ci sentiamo allora.
0: Sì, magari che non ci sentiamo è la stessa cosa.
1: Va bene,
0: non ci conosciamo. Ciao.
2: Ciao, passi con tua moglie. Vabbè.
1: Va bene, ciao.
0: Va bene, ciao.
1: Ci sentiamo allora.
0: Ascolta, tu puoi andare anche a fare in culo.
1: Ci sentiamo allora.
3: Prossimamente nei classici di Wender.
4: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
5: Un conto!
6: Se anche tu vuoi sentire uno scherzo telefonico nuovo, ma con i personaggi storici, scrivi a wender@105.net.
7: Come ti chiami, faccia di merda?
8: Prego, scusi.
5: Sacco, aiuto!
9: Che vuoi?
10: Sono Rocco Siffredi.
5: Schifo, una merda!
6: I classici di Wender.
11: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Per anni ci hanno propinato supereroi di ogni tipo. Volanti, pipistrello, ragni, di pietra, di fuoco, veloci come un flash, ricchi come la merda, potenti, invincibili e fighe. Tante fighe che se li volevano scopare. Ma il mondo è stufo di sti stronzi in calzamaglia. Questi ricchi annoiati che passano il loro tempo a sviluppare costumi da froci per combattere il male, mentre scopano le assistenti strafighe e a noi non danno un gran cazzo. Il mondo ha bisogno di eroi più veri, più realistici, più interessanti. Per questo arrivano...
2: Baciamelo piano.
1: I super erotici.
3: Mamma, mamma, guarda! Un cazzo rosso e giallo che vola!
4: Quello è Iron Pen!
5: Cappella, dammi i dati di volo!
6: Motori al 60%, velocità 300 spruzzi al secondo, altitudine 12.000 scroti e un pezzettino di formaggia sopra il livello del mare.
5: Perfetto! È venuto il momento di provare il nuovo turbo dito in culo!
6: Glielo sconsiglio, signore. Stiamo volando troppo vicini alla Statua della Libertà. Non è sicuro.
5: Ma va, ti preoccupi troppo, Cappella. Vai, vai, attiva il turbo dito in culo.
6: Come desidera, signore. Turbo dito in culo attivato. Una chiamata per lei, signore. È la donna Pompino.
5: Mannaggia, proprio adesso che stavo per provare la ipersbotta. Wey, soffocona!
6: Attivo il traduttore bocchinese, signore. La donna Pompino dice: oh, sì dai, sfondami, godo, godo, glu glu glu, spruz, spruz. Iron Pen, devi tornare immediatamente alla base, il mondo ha bisogno di noi. God, God, sbor.
5: Ricevuto, amante del filetto interdentale. Rotta in culo alla base, Cappella. Allora, Squirtaman, che succede?
7: Capo, ho una cosa terribile. Il telegiornale non parla d'altro.
8: E torniamo a parlare della notizia del giorno. Un individuo non ben identificato ha compiuto il più grande furto di crema solare della storia dell'umanità. Il criminale ha rubato ben 16 tonnellate di crema solare in un solo colpo, un quantitativo sufficiente a riportare la pelle di Carlo Conti allo stato naturale. Ma vediamo il servizio.
7: Che giustizia! Che cosa bruttissima! Dobbiamo fare qualcosa!
9: Brazuki, forza, dai, che gioca al vampiro!
5: Ben lecco, donna Pompino! Troveremo questo delinquente, chiunque sia! Parola di Iron Pen!

0: eccoci sul luogo del delitto. Ora non ci resta che scovare il responsabile.
1: Eccolo, eccolo capo. Quella è l'area sospetta.
2: Chi? Io?
0: Bravo Squirtaman, è stato sicuramente lui a rubare la crema solare.
2: Ma cosa fare io con crema solare io? Io essere nero.
0: Sì, dicono tutti così. All'attacco, super erotici!
2: Aia! Aia! Guarda! Fare male!
0: Ma come? Devi ancora provare il turbo di Twin Cool!
2: No! No! No, turbo in culo no! Aia! Aia! Basta, basta! Ok, tu contenta?
0: No, riproviamo!
2: Aia! Adesso, tu contenta?
0: No, non ancora. Proviamo la stessa cosa ma col naso.
2: No, no, naso no. No, fai male naso. Fai male naso. Adesso, tu contenta?
0: No, riproviamo.
3: E anche in questa puntata vi abbiamo spiegato come funziona la legge in Italia. Chi paga è sempre il nero.

0: Siamo nel sempre tristo Gorigio, ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi Turbo Boomer, che si stanno godendo un'entusiasmante partita di briscola.
1: Allora, 15 e 18 quanto fa,
2: Ma scusa nonno, adesso voglio sapere come cazzo fai i conti.
1: 15 e 18, 36, porco di...
3: Nonno, ma guarda che non fa 36.
2: Cante d'un cefun che ti pituro sotto al muro, 15 e 18 non fa 36, coglione!
4: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua maestà, Lord Giolitti.
4: Questa bella terra sta proprio andando a scatafascio. Ora chiunque crede di avere pari diritti e possibilità, in particolare le femmine.
1: Sì, e poi magari vorranno anche andare a votare.
4: Non finché ci saremo noi, amico mio. E infatti vi segnalo Fabrizio Gran Progresso, presidente capo della Gran Progresso SRL, azienda leader nel settore dell'evoluzione. Tratta i suoi dipendenti come pari e professa uguaglianza. Andate e fate ciò che va fatto.
3: Sono proprio felice di far parte di questo gruppo.
2: Oh sì, è bello essere di nuovo in attività. Forza, andiamo da sto Nelson Mandela della minchia.
3: Io ce lo ciucciavo a Nelson Mandela.
0: E attaccati i gancio traini alle proprie carrozzine elettriche, i Turbo Boomer fanno un piccolo trenino che alla velocità di 3 km orari ingolfano tutte le strade, ma arrivano alla Gran Progresso SRL.
6: Allora, dunque, Laura ha bisogno di un aumento e mi sembra giusto, visto che ha un bambino in arrivo. Matteo mi ha chiesto le ferie e con il gran lavoro svolto è anche il minimo. Ah, giusto, Ettore ha delle spese mediche. Beh, credo proprio che sia mio dovere farmene carico.
2: Fermo lì, le stufante.
6: Oh no, i potenti e nuovi... Turbo
3: Boomer! Siamo qui per risolvere la situazione, Stellina.
6: Di quale situazione state parlando?
2: Sappiamo bene che tu qui tratti tutti i dipendenti con uguaglianza e rispetto.
6: Ma certo, è il valore cardine della Gran Progresso SRL. Questa azienda fu fondata da mio padre che mi ha trasmesso la sua morale ed ha sempre avuto attorno a sé persone da poter considerare una grande famiglia, ma non nella maniera ipocrita della maggior parte dei grandi capi d'azienda, ma nel modo più puro e limpido.
1: Famiglia? Pua! Ai miei tempi c'era una netta distinzione tra il padrone e lo schiavo. Il primo lavoro che ho fatto era dal vecchio Jerry, che ci pagava con 100 lire ogni 6 anni e non ci salutava nemmeno. E comunque non ho mai creato camurrie né fatto mancare nulla alla mia famiglia.
3: Lo ricordo bene, il vecchio Jerry. Ogni tanto mi tirava anche una pacca sul culo, come giusto che sia. Era il padrone.
2: Quelli sì che erano bei tempi,
6: Beh, fortunatamente il mondo va avanti. Allora non c'era una vera sicurezza sociale, senza contare le condizioni di lavoro. La legislazione dell'Unione Europea si è mossa in tale direzione prevedendo disposizioni orientate all'uguaglianza nei luoghi di lavoro, come regole sull'impiego, protezione delle molestie, parità di salario.
1: Parità di salario?
6: Sì.
3: Intendi dire che le donne prendono lo stesso stipendio degli uomini?
6: Certo. La Gran Progresso SRL ha sempre assicurato l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.
1: Sto per avere un mancamento.
6: Il vero problema è che non dovrebbe essere un'eccezione, ma la regola è...
7: Scusa, Fabrizio. Alla fine sono rimasta incinta. Dovrò prendere il congedo per maternità.
6: Oh, che splendida notizia, Carla. Certo, fa pure. E porta le mie congratulazioni a Tommaso. Che belle notizie.
2: Cosa sentono le mie orecchie? Questa è l'ultima goccia.
3: Oh, nonno.
1: Prendo la cinghia.
0: E con una scarica di imperanti cinghiate, i Turbo Boomer destano Fabrizio da quell'incubo che stava vivendo e lo fanno cominciare a vivere sul serio.
8: Turbo Boomer!
9: Grazie Turbo Boomer! Ero convinto che con l'uguaglianza si ottenesse gioia e rispetto, ma col cazzo! Qua devo fare i danè! Adesso fondo una nuova azienda con solo lavoratori trans. Forza di un uomo, stipendio di una donna e non rimangono a casa per maternità. Tac, porco digger, scacco matto. E poi dicono che non sono inclusivo.
2: Ottimo, tutto è bene quel che finisce bene. Come diceva Charles Manson.
3: Io ce lo ciucciavo a Charles Manson.
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Qual è il cane che fa le magie? L'abracadabrador. Che poi arriva Pierino e dice: ehi cane, per caso tu hai visto dove ho lasciato le chiavi di casa? Ero certo di averle lasciate da queste parti. Mi sono assentato un secondo e sono scomparse. Però in effetti i cani non parlano. Allora arriva la maestra che dice: passerotto, non andare via. In quel momento il cane fa wow, Pierino fa ciao e la maestra, la, la, la, maestra, la maestra, puttana e muore.
2: Dimentichi niente?
1: Ah, giusto.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti.
2: Leonardo da Super Einstein Siffredi è un giovane scienziato che ha rinunciato ad un'offerta di lavoro come capo assoluto della NASA per impegnare tutto il suo genio nell'invenzione di un macchinario in grado di risolvere i due principali problemi che affliggono il nostro pianeta: l'inquinamento e la fame nel mondo. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di imprenditori con i baffi brizzolati dalla bamba?
3: Buonasera, io sono Leonardo.
4: Sicurezza, per favore, c'è un poveretto in libertà. Sicurezza! Sicurezza, c'è un barbone in studio!
3: No, c'è un'incongruenza. Probabilmente l'abbigliamento un po' così, un po'.
5: Ah, sì, un concorrente, sì. Ho capito per cosa concorri te, per un letto alla carità.
4: Aspetta un attimo che incendi una Bentley.
5: Sì, ma non la mia, però. Vedi, accenditi le cose tue.
3: No, sono venuto a presentare il mio progetto imprenditoriale, frutto di anni e anni di serissime ricerche.
6: Leonardo, ma qui partiamo già malissimo, dai!
3: Malissimo? Perché? Non ho capito...
6: Ma sei qui da un minuto ancora non ti ho sentito dire una bugia. Il mondo dell'imprenditoria è mosso dalle cazzate, caro il mio Leonardo. Di che sei figlio di un conte, che sei legato alla mafia, che ti scopavi la regina d'Inghilterra. Meglio, che sei il fratello di Gesù. Cazzate, Leonardo, cazzate.
4: Bravo. Un attimo che mi bevo un succo di vergine, un attimo, scusate.
3: Io non ho bisogno di dire cazzate, il mio progetto parla da solo. È una delle idee più rivoluzionarie della storia dell'umanità, perdonatemi.
4: Idee? E questo parla di idee? Ma che cazzo c'entrano le idee col mercato e l'imprenditoria? Pirla! Illusioni, trucchi, raggiri, Leonardo, truffe, questo è il cuore dell'economia. Creare bisogni superflui, distrazioni, dipendenze. Leonardo, il capitalismo è il paese dei balocchi. Balocchi, mi capisci? Stupidi, inutili giocattoli da mettere in mano alla gente per distrarla, mentre con l'altra mano gli rubiamo la dignità, l'identità. Eppure l'anima, cazzo! Questo da che mondo è mondo? È il mindset di un imprenditore di successo. Comunque, sentiamo sta cazzo di idea. Signor cervellone.
3: Allora, il mio progetto è questo, eccolo. Ho inventato un macchinario in grado di trasformare qualsiasi rifiuto tossico in un alimento simile lasagne. Molto buono.
5: Ma a me le lasagne mi fa schifo, cioè a 2-3 nette non era possibile.
3: Vabbè, cosa c'entra? Comunque è il passato.
5: C'è il pesto dentro?
3: Da rifiuto ad alimento.
5: Ma c'è il pesto dentro?
6: No, tartufo, Leonardo, no, tartufo.
3: Simil carne.
5: Non ho capito, spiega un po' meglio.
6: Caviale, no, Leonardo.
3: È tipo tartufo, cioè...
5: Spiega meglio.
3: È una lasagna, l'immondizia diventa lasagna. Cioè.
5: A me le lasagne mi fanno cagare il cazzo, scusa.
3: Devo amare il mondo.
5: Il petto di pollo lo fa?
3: Ma no, lasagna, ma scusi.
5: Mi fa schifo.
3: Ho capito.
5: Ma non lo vuoi, mi fa cagare.
6: Branzino sotto il sale.
3: No, lasagne,
5: perdona. La precisa.
3: Ma immondizia diventa lasagna, cibo, no?
4: Ragazzi, questo è un terrorista. Questo è palesemente un terrorista.
3: A tutto il mondo piacciono le lasagne.
5: Ma non serve a un cazzo, dai.
3: Ma la lasagna.
5: Ma chi cazzo le mangia le lasagne?
4: Altro che Bin Laden qua. Ma ti rendi conto che con questo progetto tu rischi di mandare a puttane tutto il sistema di smaltimento illegale dei rifiuti tossici? La principale fonte di tutte quelle malattie terminali che sono la linfa vitale dell'industria farmaceutica. Pirla! Questo vuol dire mandare a puttane l'industria farmaceutica. Ripirla!
3: Ma così salverei il mondo, perdonatemi.
6: Ma che cazzo se ne frega dell'umanità? I soldi, qua dobbiamo fare il dinero, ti capi? Che cazzo parlo a fare? Dai, vattene coglione, dai, torna sotto il ponte. Però.
2: Tafano è un perdigiorno che vive di espedienti e piccoli furti, con un sogno nel cassetto: continuare a non lavorare per sempre.
4: Guarda che bel ragazzo, bravo. Bravo, benvenuto. Bel ragazzo, bel ragazzo.
6: Sei io Tafano?
4: Sì, sei tu Tafano, sì.
6: Ciao, ciao, sono Tafano, conte di Gesù, ex amante di Lady Oscar, imparentato con la Yazuka pugliese. Buonasera.
5: Comunque Yakuza.
6: Perché cosa ti ho detto io?
5: Yazuka. Ah, sei già simpatico, sei anche forte. Hai sentito la battuta, Yazuka?
6: No, non era una battuta.
5: Che forte, non era una battuta. No. Sei anche onesto, vedi che è forte. Mi è già simpatico sto qua.
4: Allora, dici Tafano, qual è il tuo progetto imprenditoriale?
6: Sì, io ho fatto i pennarelli per il cazzo.
5: E dai, mi sembra una buona idea. Ci sono al testo?
6: Sì.
5: Ah, dopo è già una buona idea di su, vedi?
6: Ma niente, è semplice. Prendiamo i pennarelli scadenti che vendono dai cinesi a un euro. Poi diciamo che sono pennarelli fatti apposta per scrivere sul cazzo. Poi ingaggiamo un attore famoso che fa una pubblicità in cui dice: sono diventato famoso perché mi scrivo sul cazzo con i pennarelli per scrivere sul cazzo. Mm-hmm. E poi la gente che scema va tutta a comprare i pennarelli per scrivere sul cazzo.
4: Oh, finalmente, signore.
6: Brutta,
4: ma è bellissimo. Uno che capisce come funziona le cose, genio, signori, genio. Un applauso tutti insieme, genio. Allora Tafano, Tafano, tieni un assegno di 50 milioni di euro per iniziare l'attività. Voglio tutti i pennarelli scadenti cinesi che ci sono sul mercato mondiale adesso, subito, vai.
6: Vai. Posso spendere la metà per comprare la droga dello sputo?
5: Ma puoi spenderne anche due terzi, fai quello che... Cioè, se è un investimento, capito? Puoi fare quello che cazzo vuoi. Cosa ci devi fare con la droga dello sputo?
6: Mi ci devo sputare in faccia.
5: Vedi che è un investimento. Infatti, cosa fa la saliva? Saliva, capito? Sale, capito?
6: Ho capito.
4: Allora, c'è qualche altro imprenditore che vuole partecipare a questo... a questo, questo questa genialità, questa rivoluzione del pennarello per il cazzo. Io ci metto 50 bombe, così.
5: Io ci metto 3 miliardi in pinoli.
4: Qualcun altro, dai figa.
3: Vorrei ricordarvi che io posso salvare la terra e le persone che hanno ucciso.
5: Vai a fare culo a te le lasagne, dai.
4: Mamma mia.
3: Comunque non le avete neanche assaggiate, sono anche croccanti.
4: Ma sapranno di merda come tua madre, dai.
5: Una stronza fatta di lasagne.
2: A 6 mesi di distanza, Leonardo ha visto rubata la sua invenzione dalle industrie farmaceutiche, che ora la stanno usando al contrario, per produrre rifiuti tossici dalle lasagne. Mentre i pennarelli per scrivere sul cazzo di Tafano hanno avuto un successo straordinario, anche grazie all'ormai famoso spot con George Clooney.
7: Ehi, ma quello è George Clooney! George! George! Ti posso chiedere un autografo?
8: Ma certo! Tira fuori il cazzo! Te lo faccio sul cazzo l'autografo!
7: Vabbè, d'accordo, George, se proprio insisti.
8: Con tanto affetto e stima, godi bastardo George Clooney!
7: È proprio Massimiliano Calamandrei Vagolati, mi dovevo chiamare!
1: Pennarelli per il cazzo di Tafano!
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Una cosa bella.
4: Sì.
11: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, ti è partito un dente. No.
11: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
4: Scusa, ti è partito un dente.
11: No, l'altra votazione.
4: Giovanotti.
11: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
11: Si è accorciato il dente. Chi è morto? Si è accorciato il dente.
3: Che è successo? Only for you. Zoo.
12: This is a zoo. This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo.
13: Vai, dai!
14: Eccoci! Benvenuti alla nuova stagione di Fuori dal Culo! Sì, siamo tornati! Suca! Volevano tapparci la bocca, eh? Chi sarà stato? Chi sarà stato? I giornaloni, i professoroni, quello gnomo rompicoglioni di Greta Thunberg, chi lo sa? Chi lo sa? Ma siamo di nuovo qua per dire la verità. Donato, manda la sigla che mi sta salendo l'Oxanax. Ma come non ce l'abbiamo la sigla? Ah, ci hanno tappato la sigla! E chi sarà stato, eh? Big Pharma? Mark Zuckerberg? Le femministe con la figa pelosa? Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Mi sembra di impazzire, Donato! Ma anche senza sigla noi però siamo qui a raccontare quello che non trovate nei quotidiani, quello che non trovate nei telegiornali, ma che c'è sull'unico mezzo di informazione rimasto libero a questo mondo. Le chat di Telegram mentre caghi. E noi non abbiamo paura di farvela vedere. Guardate il servizio, vai Donato, Donato, vai! Ah, non c'è servizio, ci hanno tappato il servizio. E chi sarà stato, eh? I sionisti? Bebevio? Quel pupazzo di Burioni? Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Ma abbiamo tanti casi stasera, sì. Siamo sulla notizia come piragna sulla piccagna, che non so che cazzo vuol dire, ma suona da Dio, porco. Dai, Donato, vediamo sommario, dai. Ma come, ci hanno tappato anche il sommario? E chi sarà stato, eh? Fedez, la Cina, il gorilla del Crodino? Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Sentiamo il titolo, dai.
2: Mantova, bambini al Kerry nell'asilo degli orrori. Fra i piccoli angioletti italiani della scuola materna Romano Prodi, quest'anno sono arrivati due clandestini indiani, fortunatamente senza malattie infettive mortali. Così, per favorire la loro integrazione, le diseducatrici dell'istituto hanno pensato di condire con quintali di curry in polvere tutti gli alunni della struttura. Gialli e puzzolenti di culo di elefante, li hanno definiti i genitori preoccupati, che si sono visti consegnare i loro figlioletti sfigurati dalle spezie. La procura ha aperto un fascicolo, ma prima le finestre.
14: Ma cazzo! Ma come si fa? Ma avete sentito? Che schifo! Oh, ma vedi che a me stava sul cazzo perfino quel pelatone di Gandhi! Figurati i bambini tandori! Ma dai! E intanto, bambini conditi e i terremotati nei container, fighe! Dai, altra notizia, dai, dai!
2: Nonna Gervasina non può morire perché non ha il Green Pass. L'anziana di 99 anni è stata colpita da un infarto mentre tentava di installare l'app Immuni sul telefono a gettoni del suo bar, un servizio che il governo però ha colpevolmente deciso di non attivare. Dimenticata dalle istituzioni, nonna Gervasina non vuole tirare le cuoia prima di vincere la sua battaglia contro la burocrazia e portarsi nella bara il suo amato QR code.
14: C'ho capito la nonnina, capito, eh? Siccome non sanno cosa fare con sta vecchia carcassa, perché l'altro coglione di Speranza non ci ha pensato prima, allora cosa fanno? Continuano a defibrillarla e a farle le punture di adrenalina. Cioè, ormai non è più una vecchia, è una zanzariera, figa. Cioè, dai! E di chi è la colpa? Delle discoteche, capito? Delle discoteche. Dai, altra notizia, dai.
2: Ermafrodita transessuale cambia sesso due volte. Alfredo Teresa, divenuto Teresa Alfredo dopo le transizioni, è nato con entrambi gli organi genitali. A 12 anni ha iniziato a sentirsi a disagio col proprio corpo e così ha deciso prima di trasformare il pene in una vagina finta e poi la vagina vera in un pene finto. Naturalmente a spese del Servizio Sanitario Nazionale.
14: Allora, qui c'è gente che spende 30 euro al giorno, 30 euro, per fare il tampone, per avere il diritto di andare a lavorare e di pagare le tasse, per chi? Per uno che si cambia il cazzo la figa come un omino dei Lego, ma siamo fuori, ma cosa vuoi diventare, una presa asciugo? Oh, dai, mi gira la testa, Donato, mi gira la testa, e chi sarà stato, riduci così Mario Draghi, la CIA, la fatina di Cenerentola fatta da un f***o africano, chi lo sa, ma lo scopriremo, questa è la mia promessa, lo scopriremo nella prossima puntata di Fuori dal Culo. Vi aspetto sempre qui sul canale che accompagna gli anziani verso la morte con le telenovele di merda e le notizie sugli immigrati. Rete 4, la tua eutanasia legale. Ciao Donato.

0: siamo nel marmoreo e demoralizzato ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi turbo boomer, che come di consueto aspettano la morte in silenzio sulle poltrone stracolme di cracia e forfora.
1: Beh, allora, che cosa si fa adesso?
2: Nulla, guardiamo fuori dalla finestra sperando che qualcuno venga a trovarci e intanto scorreggiamo.
1: Oh, che bello! Una da dietro e una da davanti.
3: Ma voglio provarci anch'io! Oh no! Mi sono cagato addosso!
1: No, no, ma non riesci a stare 5 minuti senza renderti ridicolo.
3: Scorreggia una volta e se lo dimenticheranno in pochi giorni. Cagati addosso e se lo ricorderanno per sempre.
2: Devi fare grandi mosse per essere ricordato. Bravo nonno, sei sempre un maestro di vita.
4: Attenzione, Turbo Boomer, il mondo ha bisogno di voi.
5: Sua Maestà Lord Giolitti.
4: Visto che attendavate con grande ansia qualche visita, oggi vi lascio il piccolo Tommy, il vostro nipotino preferito, che ha scelto di passare un po' di tempo coi nonni.
1: Oh, ma che bello! Vieni, Stellina.
6: Buongiorno, cari nonnini.
3: Non chiamarci nonnini, chiamaci col nostro nome.
6: Ah, ok, allora buongiorno, cari... Turbo Boomer!
2: Beh, allora, che stracazzo vuoi?
6: Non lo so, facciamo qualcosa insieme.
3: Va bene, vieni con noi, ti portiamo a fare la cosa che ci piace di più.
0: E i Turbo Boomer portano il piccolo nipotino Tommy ai grandi magazzini, ritrovo di molti anziani. Ma a differenza di essi, i nostri eroi non vanno a ciondolare, ma vanno armati fino ai denti.
3: Ecco qua, piccolo Tommy, prendi questa K-47 che andiamo a caccia.
6: Ma che cosa cacciamo?
1: La gente gay.
6: Che cos'è?
3: Un affronto contro Dio.
6: Ma nonno, tu non lo insulti sempre a fine puntata?
2: Shh, zitto, Tommy, guarda lì, davanti all'entrata di quel negozio di abbigliamento spagnolo che inizia per Z. È periodo di saldi.
1: Oh sì, quello è proprio un ritrovo di gay.
2: Forza, punta il tuo fucile.
6: Ma io non voglio sparare ad una persona.
3: Ma zeccole, ai miei tempi la caccia era l'attività migliore di tutte. E soprattutto le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
6: Ma come facevi?
3: Beh, miscolavo 3 birre e mi buttavo giù 12 flaconcini di enterogermina.
1: Scelta sempre molto professionale.
3: Mia moglie non era d'accordo, diceva che mi alterava. E in effetti era vero. Però il giorno dopo mi passava, mentre lei restava una troia.
6: Mamma, io non voglio sparare.
2: Adesso basta, su, punta quel fucile e spara a quel gay.
6: Oh, ok. Dove devo mirare? Al cuore?
2: No, puntalo nel gay.
6: Io non capisco.
3: E spara, porco...
1: Sembra proprio che tu l'abbia mancato.
2: Già. Questo significa che sei omofobo.
1: Ed essere omofobi è un crimine, Stellina.
3: Prendo la cinghia!
0: E con una raffica di illogiche cinghiate, i Turbo Boomer guariscono il piccolo Tommy dalla sua mente retrograda e delinquente.
6: Grazie, Turbo Boomer. Prima ero proprio omofobo, ma la cinghia mi ha aperto gli occhi su tutto. L'omofobia è un crimine, ed io non voglio essere un criminale. Non sono mica ricchione.
2: Siamo molto fieri di te, ragazzo. Passa quando vuoi.
1: Appena diventi grande, te lo ciuccio molto volentieri.
3: Ma prima di andare, voglio raccontarvi una barzelletta. Pierino va dal dottore, che gli dice: urca, urca, tirulero, oggi splende il sole. E allora Pierino dice: Venezia è bella, ma non ci vivrei, perché comunque è umido, i prezzi degli affitti sono alti e poi non so guidare le gondole, anche se effettivamente potrei fare la patente nautica, che un amico che ha la scuola. Ma in quel punto il dottore vede sua figlia che è con 3 civette, il dottore, le civette, il dottore. Le civette. Ma la figlia del dottore è una troia e muore, porco d***a.
7: Turbo Boomer. Radio 105.
8: Lo Zodi 105.
9: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
10: Pronto?
11: Sì, pronto?
10: Pronto.
11: Salve, sono Banner. Senta, lei è la persona che vende il torrone?
10: Sì.
11: Sì, perché ho avuto modo di assaggiarlo nelle festività. Degli amici si sono prodigati di acquistare del torrone, credo, da lei. Infatti ho avuto il suo numero di telefono. E siccome l'ho apprezzato moltissimo, ho detto...
10: Ha preso quel sardo?
11: Cosa, scusi?
10: Ha preso il sardo?
11: No, torrone, il torrone... Non bestemmi, per
10: quello
11: dire.
10: Nostro, quello tipico nostro.
11: No, tipico vostro. Torrone, torrone di Cremona.
10: Perché noi ne abbiamo di tante qualità sul banco, tutte marche ad hoc.
11: Ad hoc.
10: Quindi abbiamo quello di Cremona, quello di Sara senza zucchero e senza miele per i diabetici.
11: Mm.
10: Poi abbiamo il torrone di Sebaste esclusivo per padiglioni dolciari.
11: Esclusivo, non è
10: morbido che duro. Poi abbiamo il sardo.
11: Ma scusi un attimo, mi consenta la domanda, ma lei è meridionale, Terone?
10: Certo, di origini sono napoletano, partenopeo, proprio di Napoli città. Però sono incrociato da mamma alessandrina, quindi perciò mi trovo in Alessandria.
11: Ah, è un bastardo.
10: Bravo.
11: Cioè metà puro, diciamo, poi incrociato con purtroppo la razza.
10: Certo.
11: Mi spiace, le mie condoglianze, sono cose che purtroppo nella vita, guardi, mi trovo anche impreparato, non so come...
10: Vabbè, ma io sono fiero di essere partenopeo, fiero di essere alessandrino.
11: È un po' come, diciamo, la gente purtroppo affetta da queste problematiche, è ovvio che lei...
10: No, io non ce l'ho problematiche, guardi.
11: No, beh, comunque è meridionale, cioè Terone, cioè che schifo.
10: Ah, lei lo tocca con le... delle due Sicilie.
11: Ma scusi, ma lei il torrone l'ha toccato con le mani?
10: Il torrone?
11: Lo tocca con le mani da Terone?
10: Certo, mi rimetto prima sotto e poi tocco il torrone con le mani.
11: E questa è una cosa...
10: capito com'è?
11: Questa è una cosa agghiacciante, cioè se io avessi saputo che un torrone aveva toccato il torrone... A parte che è una bestemmia, blasfema, che un meridionale mettere le mani sul torrone, che è una, diciamo, è un'istituzione di noi del nord.
10: Sì.
11: Che schifo.
10: Adesso, non so perché lei abbia telefonato, non so chi è che gli ha dato il numero.
11: No, ma io fondamentalmente, se avessi saputo che c'era un terrone di mezzo, non mi sarei mai permesso.
10: Adesso io vedo il suo numero.
11: Però lei è da denuncia penale.
10: E poi, cioè. E poi io la vengo a trovare.
11: No, vedi che adesso.
10: Così lei poi me lo dice. Vedi che adesso. Che mi sta dicendo,
12: guarda che se mi stai facendo innervosire, quando mi innervosisco potrebbe non piacere. Pulcinella!
10: Mappina, grande latrina!
12: Pulcinella del cazzo! Bastardo! Ma pensa a te, il terrone che tocca il terrone!
10: Allora, dimmi qualche altra offesa, dai!
11: No, allora...
10: Vediamo. Dimmi qualche altra offesa. Guarda che io ti trovo adesso, tramite la TIM. Adesso vado dai carabinieri,
11: però,
10: faccio
11: adesso,
10: una denuncia,
11: adesso,
10: risalgo però al tuo numero di telefono e ti vengo a rompere il culo.
11: Allora, Terone...
10: Ti vengo a rompere il culo.
11: Allora, Terone...
10: Ma con quel cazzo sei?
11: Allora,
10: capisci o no?
11: Vediamo
10: adesso
11: di ristare...
10: Adesso io esco di qua.
11: Uè, Meridione!
10: Vado dai carabinieri, faccio denuncia.
11: Meridione!
10: Vado alla TIM...
11: funicolà, vediamo di mantenere la calma. Io ti avevo chiamato per ristabilire un attimino la calma, abbassare le asce.
10: Tu sei una latrina, perché i meridionali sono 100 volte meglio di te. Perché tu sei un infame, parli per telefono. I meridionali invece parlano in faccia e sono molto più puliti di te. Perché il cesso noi ce l'avevamo quando voi andate a cagare dentro le tampe.
11: Dai, su, dai.
10: Hai capito?
11: Dai,
10: no?
11: Sud Italia.
10: Tutto stronzo.
11: Dai, depressione. Dai, adesso mi stai facendo le cose. Io ho chiamato.
10: Perché rompi il cazzo alla gente.
12: Io ho chiamato per calmare
10: non
12: la
10: ce l'ero.
12: Uè, papà! Il rum, te lo schiaffo nel culo, hai capito? Bastardo! Ma guarda sto terone, si ribella anche. Un terone che vende il torrone e mi rompe anche il cazzo. Ma guarda sto scemo. Se vengo lì ti mangio, cazzo.
9: L'incredibile orco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: siamo nel disgustoso ed unto ospizio di Santa Eutanasia, quartier generale dei nuovi turboboomer che stanno guardando il noiosissimo sci di fondo delle Olimpiadi.
1: Vediamo il tempo. 3:42:4.
2: Che ammorbata di cazzo questo sport. Vanno lentissimi, praticamente camminano. Però si tengono pure con le racchette da sci. Boh.
3: Anche io cammino utilizzando il deambulatore. Ma non è che mi danno una medaglia quando riesco ad attraversare la strada senza cacarmi addosso.
4: Tu meriteresti una medaglia già solo per risvegliarti ogni mattina, nonno.
5: Attenzione, Turbo Boomer! Il mondo ha bisogno di voi!
6: Sua Maestà Lord Giolitti!
5: Sono seriamente disgustato da questa nuova tendenza che sto per narrarvi. Ma i vecchi miliardari ci provano con le ragazzine!
3: Ci provano? Ma che schifo!
5: Non c'è proprio più religione, amico mio. E tra questi c'è Adolf Chepstein, un imprenditore di 80 anni che sta tampinando Rosalba Patatonza, che ha appena compiuto 18 anni. Andate e fate ciò che va fatto.
2: Bontà divina, la cinghia di oggi sarà un po' più amara del solito. Forza, andiamo.
0: E precipitevolissimevolmente i Turbo Boomer trovano il vecchio bavoso merdoso Chepstein e quella gran fighetta giovane di Rosalba Patatonza.
7: E allora, bambolina, me la fai toccare una tettina? Ho fatto la rima! Applausi! Ma avrò pisciato oggi?
8: Senti, schifoso vecchio merdoso, devi lasciarmi stare, te l'ho già detto.
7: Ma dai che sono pieno di soldi, Tusetta! Guarda qua i foglietti viola! Li vuoi? Li vuoi?
8: Davvero, mi fai schifo! Vattene, no vuol dire no!
7: Che caratterino! Ti sono arrivate le tue cose per la prima volta! Applausi!
2: Fermi tutti qua.
7: Oh no! Loro sono i potenti!
4: Siamo qui per risolvere la situazione, ma prima dobbiamo capire le dinamiche.
2: Diteci un po', che succede?
8: Questo vecchio bavoso merdoso mi tampina da quando ero ancora minorenne.
7: Beh, tampina! Ti ho solo mandato il mio cazzo 2-3 volte su Instagram! Non mi sembra la fine del mondo!
8: Si tratta di molestia vera e propria, se la cosa non è richiesta. Schifoso merdoso.
3: Quello che sento mi sta proprio facendo ribollire il sangue, ed io ne ho poco nelle vene.
8: E non è tutto. Adesso che ho compiuto 18 anni, ha cominciato a mandarmi fiori in casa.
7: Sono un romantico!
8: Poi parcheggia macchinoni super lussuosi sotto casa, con camerieri autisti.
7: Sono un signore!
8: E adesso mi ha portato questo anello che costerà come la somma di tutti gli stipendi della vita di una famiglia normale.
7: Posso permettermelo, mi sembra più che giusto.
2: Oggi sarà davvero un grosso problema, temo.
7: Io a quella lì gli farei fare una vita agiata per quel che mi resta. Poi sta puttanella si potrebbe prendere tutti i soldi che lascerei. A me basta solo una seghina la mattina quando mi si alza il cazzo, e per il resto guardare mentre mi pulisce la cucina. Non chiedo molto.
8: Mi fai ribrezzo.
4: Senti, piccola stellina, come ti fa sentire tutto questo?
8: Beh, mi sento minacciata. Vuole ledere la mia libertà e soprattutto crede di avere il potere e rimanere impunito solo perché è un viscido miliardario schifoso. Io e i miei sogni, vorrei laurearmi e vivere la mia vita come meglio credo e...
2: Beh, basta, su, hai parlato anche troppo.
3: Già, da quando credete di avere tutti questi diritti? Pensieri? Ma che camurria è mai questa? Ai miei tempi le donne facevano silenzio, altrimenti erano cinghiate.
8: Un momento, ma che discorsi sono, scusate?
4: Beh, sono giusto le chiacchiere che precedono la scarica di cinghiate che stiamo per darti.
8: Ma non siete qui per aiutarmi?
2: Certo, proprio per questo dobbiamo cinghiarti.
8: Non riesco a capire.
7: Non c'è niente da capire! I cattivi vincono sempre!
3: Prendo la cinghia.
7: Applausi!
0: E con una raffica senza logica di cinghiate stracolme di rancori sopiti, i Turbo Boomer danno una raddrizzata alla piccola peste, la quale gioisce con sguardo ammiccante.
8: Grazie Turbo Boomer, ma che stupida puttanella da quattro soldi che ero. Perché impegnarmi a cercare di realizzarmi quando tanto bastava trovare un vecchio stronzo miliardario, soddisfare ogni tanto le sue pulsioni sessuali e vivere di rendita parassitaria per il resto della mia vita? Viva la figa!
7: E come lo succhi a bere, sta bastarda!
4: Bravo. Brava bambina, ora sì che hai colto il significato della vita.
3: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Topolino si fa le topoline ed è contento. Paperino si fa le paperine ed è contento. Ma Pippo, Pippo poverino è stato accusato di complicità nell'agguato di Via Fanni del 16 marzo 1978, che scaturì nel rapimento di Aldo Moro. Ed è proprio per questo che si porta dentro dei drammi irrisolti che l'hanno fatto precipitare in un vortice di disperazione espressa attraverso droghe ed alcol. E infatti Pippo è un eroinomane di merda e muore di overdose, porco...

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105,

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalec Nikos, e Kalec Nikos, e Kalec Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Da vedere come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Da vedere sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do i miei fributai! Testi cagli vuoi di miei fributai!
10: Calmati che
11: ti...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di...
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: qua, Leon San!
10: Non puoi fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolga la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
14: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
14: Hop
10: hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: I tamarri hanno comprato un cobra da un indiano, solo che lo vogliono addomesticare con il flauto per poter servire la bamba agli amici quando fanno i festini a casa, tutti fatti come la merda.
2: Tamarri.
3: Buongiorno, sono Sacca.
4: Ciao Sacca, sta a posto? Sono Massimino. Pronto? Di quarto, Saccarosia. Te è l'insegnante di musica?
3: Mi scusi, la sento malissimo.
4: No, io sto benissimo, tu come stai?
5: Io sto bene.
4: Stiamo bene noi. Ma guarda questa stronza.
2: Tamarri.
6: Pronto?
5: Pronto? Buongiorno,
6: sì.
5: Fai flauti lei?
6: Sì.
5: Fantastico, senta, mi serve un flauto lungo 2 metri.
6: Sì, anche 3 se vuole.
5: No, parte... no, mi serve, no. Veramente, riesci, sì, a farlo?
6: Un metro... Lasci perdere.
5: Un flauto normale?
6: Normale, cosa intende per... Ma guardi, io faccio flauti barocchi, faccio flauti storici.
5: Ma che cazzo...
6: Non faccio flauti così a metraggio, dai.
5: Ma che cazzo...
6: Va bene.
5: Cazzo c'hai in bocca, scemo?
6: Scusa?
5: Cazzo c'hai in bocca, scemo?
6: Scusa?
5: Cazzo c'hai in bocca, che non si capisce quando parli.
6: Cazzo c'hai in bocca, ma vaffanculo.
5: Oh, coglione, vieni qua.
4: Richiamo. Così lo acchiappi col mento, lo tieni fermo, gli tiri una testata.
5: Minchia, pala proprio.
4: Coglione.
5: Ma pensate.
2: Tamarri.
4: Allora, bellezza, sto orologio fumagazzi. Di cosa stiamo parlando?
5: Io perché non ce l'ho questo.
4: Perché questo
7: è... Buongiorno.
5: Non ho capito cosa hai detto.
4: Stavo parlando comunque, mi hai interrotto. Sappi come sei un maleducato di merda. Pronto? Pronto? Ma adesso scemo? Chi era sto cretino?
2: Tamarri.
7: Buongiorno.
4: Sì, ma io stavo parlando prima, hai interrotto. Comunque, allevamento serpenti?
7: Sì.
4: Praticamente abbiamo preso un po' di serpenti, abbiamo bisogno di qualcuno che ne capisce qualcosa.
7: Ok, e di dove sei?
4: Milano, quarto Giaro.
7: E cosa vorresti sapere?
4: Allora, ma minchia, ti sento agitatissimo. Guarda che comunque l'argento te lo do anch'io.
5: Ma forse perché lavora con i serpenti, deve avere questo carattere.
4: Capito? Morde, mordaggi. Senti, no, praticamente abbiamo preso...
7: Allora, ma stai parlando con me con altre persone, mi scusi,
4: Che cazzo ti agiti? Vuoi vedere che ti mordo? Ti faccio il cambio di muta? Ti tiro da dietro la schiena e ti metto
7: una... Ma se litigare mi chiami, grazie, buongiorno.
4: No, io sto litigando con te, faccia di merda.
5: Ma sto pezzo di coglione.
4: Faccia di cazzo.
2: Tamarri.
7: Buongiorno.
8: Pronto, buongiorno.
7: Sì?
8: Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione su dei serpenti.
7: Sì, tengo un attimo per passare il reparto, allora. Tengo un attimo, grazie.
8: Grazie.
4: Un'altra persona.
5: Vai.
7: Sì, pronto?
4: Sei il serpentaio? Quello che si occupa dei serpenti?
7: Sì, dimmi.
4: Perfetto, perché prima quello che mi ha risposto... Già comunque devo venire nel negozio, che gli devo sfidare l'aspirador sale, lo faccio strisciare a terra come i pazzi proprio. Mi ha risposto,
7: sì,
4: malissimo. Comunque, a prescindere da sta sciarrata, che me la faccio in privato. Senti, tu sei una che anche lì addestra oppure che mi dà solo dei consigli?
7: I serpenti non possono essere addestrati.
4: Vedi che c'avevo ragione.
5: Hai ragione.
4: Perché praticamente un indiano mi ha venduto sto cobra, mi ha detto che è addestrato col flauto, che l'ha portato...
7: Probabile che sia addestrato col flauto, sì.
4: Ho capito, però che, cioè, io so suonare solo Gigi D'Agostino. Che cazzo ridi? Io ti sparo. Sì. Prima ai palmi delle mani. Così? Così, poi ti sparo ai piedi e a 33 anni ti finiscono.
7: Così c'ho i palmi bucati.
4: Sì.
7: E c'ho le mani bucate.
4: E poi risorgi dopo 3 giorni. Senti, scemo di merda.
7: Sì?
4: Che dicono che col flauto si incendia, si arranca come un cazzo.
7: Ma secondo me si provare con la chitarra, magari con un po' di metal rock riesci a domesticarlo.
4: Vedi che stai facendo...
5: È buona sta cosa.
4: Ma mi stai pigliando per il culo?
5: Ma no,
4: cosa,
5: no, io l'ho visto in un video su YouTube.
4: No, sto indiano proprio ci ha imbarcati di cazzate, allora. Perché col flauto si impenna.
7: Non serve il vaso.
4: Sto parlando!
7: Sto parlando!
4: Parlo io, prevarico! Io arrogante! Io malordo! Allora, ti stavo dicendo, praticamente il serpente si arrangia fuori dalla cesta, no?
5: Sì.
4: Praticamente volevo fare questa festa dove il serpente esce fuori con la busta in bocca e la gente deve avere il coraggio di chiappare la pezzata dalla bocca del serpente e gliela regalo, capito? Lo fare sta roba. Però il serpente non si arrangia, anzi, un serpente è già andato perché gli ho messo la busta in bocca e se l'ha ingoiata. Quindi già sto serpente è diventato di metallo, sembrava un fucile da caccia, tutto duro.
7: addirittura.
5: Poi quando ha suonato D'Agostino, l'altro si è buttato giù dalla finestra.
4: Gigi Dag, immagino. Ho suonato Gigi Dag, ma non si è mosso. Strano, perché Gigi Dag minchia spari. La gente canta. Canta pepperepe.
7: Adesso vogliono sentire tutti.
4: Canta, canta, ho detto che devi cantare. Canta pepperere. Vai.
7: Pepperere.
4: Bravo, visto che sono quanto sono prepotente.
5: Bravo.
4: Va bene, non mi serve un cazzo nella mia vita.
7: Ok.
4: Ti abbraccio, dai.
7: A te.
4: Vaffanculo.
7: È stato un piacere.
5: Sì, sì, inculati dei serpenti.
4: Senti, pezzo di merda.
2: Tamarri.
9: Acquario, buongiorno.
4: Minchia, un altro acquario chiama. No, io sto cercando per i rettili.
9: Rettili?
4: Sì, serpenti.
9: No, deve fare un altro numero. Non so che negozio sta cercando.
4: Ah, ma questo è l'acquario civico?
9: È l'acquario civico, sì.
4: Ah, dove ci sono i pesci in mostra.
5: Sì, sì, sì, quelli bellissimi che fai tutto il giro, giusto?
9: Scusi, ma non la sento.
5: Oh, stai calma che stiamo parlando seriamente. Ho capito che ti allarghi. Dicevi?
9: Non la sento.
4: India.
5: Non senti? Non senti niente, eh?
9: Sento qualcosa, ma chi è? Mi scusi.
4: Spingi di più. Va bene, dai, ciao,
5: Ciao, acquaria.
9: Ma chi è?
5: Ah, oh, devi chiudere il telefono, hai capito? Acquaria! Basta, che non abbiamo più voglia di parlare. Ciao. Ma pensa a te questa che si allarga. Ma chi cazzo ti credi essere? Ma pensa a te.
9: Pronto?
5: Pronto?
9: Chi parla?
5: Saccagnata?
9: Assorata.
5: Brava,

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questa incredibile puntata i nostri tamarri sono alla ricerca di un cinghialaio che gli possa fornire una lotta a mani nude con l'animale.

0: Così proprio.
1: Tanto ti dico le cose come stanno, non ti dica.
0: Probabilmente ma ti devi calmare, che mi stai ansiando.
1: Ma sarà difficile. Io te lo auguro. Se poi non li trovi, io al limite ci posso avere un allevamento a scopo alimentare. Se tu c'hai tempo di comprarli, farli servire, buttarli dentro.
0: Non ci fermi mai. Ma hai pippato, zio, che sei tutto proprio straparlante. Non mi hai fatto neanche fare la domanda. Io mica
1: lo. Vai, dimmi, allora ti può fare la domanda, dimmi.
0: Praticamente noi il cinghiale lo stiamo cercando vivo. Perché
1: sì, lo so. Lo so. Morti tu ne trovi quanti te ne pare. Si sta parlando di vivi, sì, con certificato.
0: Certificato di che? Che attesta che è vivo, lo vedo, si muove.
1: Vabbè, non ce l'ho io, ti ringrazio.
0: Allora, mi devi dare una mano. Praticamente il cinghiale mi serve perché deve fare. Mio cugino si è messo in testa che vuole fare la lotta col cinghiale.
1: Ma io non ci sto a capinare
0: che
1: nulla.
0: Allora ti spiego, tu che lo capisci una sega. Senti, scemo, ce l'hai in balsamati?
1: No, non ce l'ho in balsamati.
0: Ma oh, mi devi dare un cinghiale.
1: Guarda, facciamo una cosa. Ognuno ci sa da. Io sono da lavorare e tu c'ha da lavorare.
0: Ma che cazzo di lavoro
1: fai? Saluto, buona giornata.
0: Cosa fai? Petti degli uccelli. Pronto?
2: Tamarri.
3: Pronto? Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto, ciao, senti, ho visto su internet, ho cercato questo tuo numero perché ti volevo chiedere delle informazioni se per i cinghiali, se c'hai i cinghiali.
4: Ma non da vendere.
3: Ascoltami un attimo, perché io con mio cugino dobbiamo fare un video, no? Per YouTube, che siamo dei youtuber. E stiamo facendo appunto un video sulla natura, sui cinghiali. E io praticamente ho bisogno, se posso venire lì, c'è una gabbia con i cinghiali o sono liberi dentro un re?
4: No, sono liberi nel bosco.
3: Allora, nel bosco. Ah, ok, quindi c'è il bosco recintato, perché io volevo entrare con le telecamere, fare il video e poi pestarmi a sangue con un cinghiale. Cioè proprio. Vorrei pestarmi con un cinghiale perché.
0: Ma tutto protetto con i cuscini.
3: Sì, tutto protetto con i cuscini. Una roba anche per non far male all'animale, ci mancherebbe. Però devo fare sta roba, cioè proprio che lo vedo, gli faccio, oh, che cazzo fai, coglione? Lui mi viene addosso dritto, mica gli tiro uno schiaffo e lui mi dà le zampate.
4: No, così no. Perché poi se succede qualcosa, ma testa.
3: Ma no, ma io mi sono già abituato, mi sono già picchiato con un elefante e una giraffa.
4: Così no, se poi vieni a fare foto da fuori, va bene.
3: Se per dire, io sono fuori da recinto, no? Lui viene, si avvicina, non so, cos'è che gli piace? Gli piacciono le brioche?
4: Sì, certo.
3: Magari lo avvicino con la brioche, poi gli do uno schiaffo, minchia, dico, che cazzo fai, coglione? Basta così. Tanto il cinghiale non sente niente, no? La mano aperta, però.
4: Ma lo schiaffo, è tutto recintato, non è che ci metti le mani.
3: Vabbè, lo scavalco un attimo.
4: No,
3: ma che cazzo fai? Ma io devo fare il video che devo pestare il cinghiale, non è possibile.
4: Mi piace, ma questa cosa qui no.
3: Ma se
4: non rischio perché se succede qualcosa ci avrebbe a tutti.
3: Ma no? se dovesse entrare invece vestito da cinghiale, non se ne accorgono.
4: Ma che dici? No.
3: C'ho vestito di.
4: C'è i cinghiali, c'è il berro, c'è le femmine.
3: E che cazzo?
4: Le femmine sono in calore, no.
3: Ma si scaldano, che cazzo vuol dire?
4: Sono già un po' eccitati.
3: Ma fammi parlare a me, minchia, parli solo tu, fammi finire di dire le cose. Che mi fa incazzare.
4: Io ti ho risposto.
3: Ho capito, ma io voglio pestare un cinghiale. Mi fai venire, dai. Che cazzo?
4: No, non ti faccio venire.
3: Ti do 70 euro.
4: È una cosa troppo rischiosa.
3: Ho capito. Senti, l'altra informazione, mongo. Ma i cinghiali che hai dentro la gabbia, ma li vendi dopo oppure no? Pronto? Ma pensa a te sto cafone di merda. Cafone maleducato del cazzo.
0: Proprio volgare,
3: volgare
0: anche. Sto cretino.
5: Pronto?
0: Pronto, Mammut? Mi senti? Sono Massimo Di Quarto, tu sei cinghialaio?
5: Ma chi è che parla?
0: Te l'ho detto prima di chiederti se eri cinghialaio, Massimo Di Quarto, dovresti conoscere.
5: No, non ho capito, scusami.
0: Immagino, sei appena alzato? Appena sveglio? Sei fatto due pezzi ieri sera, sei tutto spaccato. Massimino Di Quarto, operatore indiscusso del mondo. Senti, sei cinghialaio?
5: Sì, ma io Massimino Di Quarto non conosco.
0: Strano. Vabbè, ma lo conoscerai presto, appena ti atterra sulla faccia con cinque dita. Se non aspetti di farmi domande. Senti, cinghiali vivi ce li hai?
5: Senti, mi sembra che sei.
0: Sai che ti spacco? Sai che ti spacco se non la stai zitto un attimo? Senti, tu ce li hai cinghiali vivi?
5: No.
0: Ce l'hai soltanto cadaveri già fatti per i salami?
5: No, non c'è nemmeno quelli.
0: Mi hai detto che sei cinghialaio?
5: Io vado a caccia ai cinghiali.
0: Ah, sei cacciatore, mica spari. Vedi che è una cosa in comune, l'abbiamo trovata. Tu spari i cinghiali e i cristiani. Pazzesca sta. Senti, ma in una battuta di caccia, no, pagando, posso venire con mio cugino? Perché mio cugino vorrebbe pestarsi con un cinghiale.
5: Sì, ma ora chiude la stagione.
0: Ora chiude la stagione non vuol dire che è già chiusa.
5: No, chiude venerdì.
0: Oggi è mercoledì.
5: Domani è giovedì e non facciamo battute.
0: Dopo c'è sabato e poi vaffanculo. Senti, ma non ci possiamo vedere. Non ci possiamo vedere domani. Andiamo in un bosco. Il primo cinghiale che becchi, prima di fare no. le cose.

0: e tu che devi fare da sporco assassino? Si può fare una pestata a mio cugino?
1: No, guarda, domani. Ma di dove sei, scusami?
0: Milano. Mi hanno inventato le ruote attaccate a delle cose con dei motori che ci si può spostare velocemente da una regione all'altra. Guarda, non so se è arrivata anche a te questa notizia.
1: Sì, si può riniziare dopo il 10 febbraio a caccia.
0: Vabbè, oh, 10 febbraio non è lontano, dai, ci si può stare. Allora, dopo 10 febbraio ci organizziamo una mattina, no? Ci vediamo, mi dici no, quant'è.
1: Si spara soltanto la sera.
0: Cazzo, come i SEAL, i Navy SEAL, zio cane. Senti, ma esatto. No, ti spiego, noi non dobbiamo spararci ai cinghiali, che io sparo soltanto per rapina. Quello che mi interessa a me è venire con mio cugino. Tu spari, fai quello che devi fare, noi stiamo dietro. Appena c'è un cinghiale un po' decente che non è troppo grosso, mio cugino da dietro parte, perché mio cugino si sta allenando per pestare la gente, no?
1: Guarda,
0: vuole pestarsi. Oh, sto parlando, sono armato anch'io. E vuole pestare un cinghiale, capito?
1: Dobbiamo risentirci i primi di febbraio.
0: Va bene, allora i primi di febbraio ti richiamo e ci organizziamo.
1: Perché io domani l'altro parto per la Romania e dove tornare in Turchia.
0: Ma a me dei cazzi tu non me ne frega un cazzo. Ci sentiamo i primi di febbraio che veniamo.
1: Veniamo a mettere suoi, ciao.
0: Appunto, allora mi dici. Oh, oh, che spariamo tutti! Ring! Oh, boom! Boom! Prendo!
2: A posto, Massimino!
0: Ho trovato tutto quello che serve.
2: Alla grande, vai, che ci spacca, lo spacco, cinghiale.

0: is the zoo, only for you.
1: È tornato.
2: È un cretino deficiente, maleducato.
1: L'incubo dei baresi.
2: Cretino.
1: Lui è Gigi Valli della Conservici.
3: È il cazzo mo cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
4: Pronto?
5: Sì, sono Antonio?
4: Sì, sono io.
5: Buongiorno, sale, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto l'annuncio su subito.it, candidati sì. Che voglio... Posso finire la frase?
4: Prego, prego.
5: Candidati in cerca di lavoro, di occupazione. Uh-huh. Io ho la possibilità...
4: Di che cosa?
5: Di farla lavorare tramite una collaborazione importante che abbiamo con dei ministri.
4: In che cosa consiste questa cosa? Mi faccio capire.
5: Allora, in pratica si tratta di fare... Intanto lei cos'è, accasato?
4: Che cos'è accasato?
5: Nel senso che stai a casa sul divano non c'è da lavorare, non c'è da fare niente adesso, no?
4: Sì.
5: Ok. Sei titolare di un contratto di colore?
4: Un contratto di che cosa?
5: Nel senso che lavori nero? C'è qualche contratto in nero, in essere, qualcosa, no?
4: Ogni tanto qualcosa.
5: Vabbè, ascolta, noi abbiamo un'attività lavorativa interessante. Tra l'altro c'è l'assunzione immediata, che è una cosa interessante. Lei di dov'è?
4: Io sono di Bari.
5: Eh?
4: Di Bari.
5: Ah, di Bari. Figa, quanto è piccolo il mondo.
4: Come mai?
5: No, che una volta io facevo, da ragazzo, non facevo il writer, presente? Quelli che vanno con le bombolette sui muri a scrivere. Pensa, il primo disegno che ho fatto nella mia vita era proprio a Bari. Su un muro ho fatto, c'era un muro libero, ho scritto siete dei terroni di merda. E infatti infame.
4: Vabbè, dai, come senti.
5: Possiamo parlare di cose serie qua, che non è che possiamo fare i pelandroni di merda tutta la vita. Allora, abbiamo una proposta interessante che la vedrebbe assunto con un contratto a tempo determinato per 6 mesi. Poi se ti comporti bene c'è l'assunzione immediata, quindi tempo indeterminato. Se invece fa lo scemo sono schiaffi in faccia. Questo è nel senso.
4: Quante al mese più o meno? Al mese, quant'è? Quanti pack?
5: Al mese sono 1840 nette. L'unica roba te la devo dire, per quanto riguarda il pranzo, non c'abbiamo i ticket, quelli aziendali.
4: Non la porta a casa, non è problema.
5: No, aspetta, nel senso che ci sarebbero i ticket, ma se li tiene il proprietario che fa la spesa, no?
4: È un fig da zocco come
5: sì, penso che la settimana scorsa hai comprato una Panda 4x4 e l'ha pagata con i ticket. Da voi è cosa abituale, diciamo, no?
4: Mi porto giudicami che fammi pranzo.
5: Sì, mi raccomando, basta che non ti porti le parmigiane, le robe sott'olio, sennò veramente facciamo una figura di merda, nel senso.
4: No.
5: Che poi fate sempre così voi giù. Pranzo che vi abboffate, poi pelichella, sega davanti al computer,
4: Sono punti di scomo. Ma quando è che dobbiamo iniziare a lavorare qua? Cioè, allora, quando fanno il contratto, cioè, che azienda è? Quindi, capire.
5: Ma nel senso, il posto sarebbe già direttamente libero. E la mansione è quella di fare. Devi fare la voce delle segreterie telefoniche.
4: Cioè, devo registrare, insomma, praticamente.
5: Tu c'hai esperienze con registrazioni di suonerie e tutte queste robe qua?
4: Ma no, sinceramente no, non mi interessa, spedita.
5: Vabbè, nel senso, va bene che facciamo. Vado avanti a parlare o già proprio hai tirato remi in barca?
4: No, dai, nessun remi in barca, senti, comunque.
5: Somaro di merda. Nel senso, io sto parlando. Sto parlando di lavoro qua, non ho capito.
4: Sì, ti sto ascoltando.
5: Se vuoi fare il chiacchierone che non c'è voglia, vuoi andare avanti a parlare, nel senso. Dai, chiudiamola qua, ho capito che come sei fatto. Facciamo. Che... Ascolta, non ci siamo mai sentiti. L'offerta non c'è mai stata. Non c'è.
4: Tu dico fai. Io vengo dalla base, sto quello che è una girata.
5: Io rimango sulla mia posizione, nel senso che a te non ti voglio far lavorare. Sapere che sei nella merda mi fa stare bene. Quindi ascolta me, ti do una suoneria del telefono, te la regalo io. Chi si è visto è visto. Va bene?
4: Chi si è visto. Voglio che ci ti pigli un culatare a tua fai. Voglio c'è la suoneria, chiama mamma, ti chiama il vice storici.
5: Dai, facciamo così. La canto e la registro insieme a te. Allora, la suoneria del tuo telefono fa così. Chi non lavora
4: Non fa l'amore.
5: Aspetta. Sto registrando, scemo, mi rovini la registrazione. Stai zitto, fai finire. Fai finire. La suoneria del tuo telefono è così. Chi non lavora Ehi, meridione.
4: Una morte da mamma e
5: chi non lavora. Ehi, meridione.
4: E poi fino a un po' pallaggione dove
5: chi non lavora. Ehi, meridione.
4: E sei un trimone. Mo' che ha vinto a tara tua
5: ful, mo' ci vieni. Chi non lavora.
4: Ehi,
5: meridione. Chi non lavora
4: è
5: il meridione. Oh, rispondi, scemo, che sta suonando. Chi non lavora è il meridione.
4: Busa papà, famo, cacchita, tra musica, caduca, tremon.
5: Ehi, ma guarda, sta per andare di merda, va, che non c'ho di lavorare, lo sapevo io.

0: tamarri.
1: In questa puntata da Fuori di Testa, i tamarri sono alla ricerca di un paio di scarpe da ginnastica da comprare in negozio e poi da rivendere su internet per fare soldi per spenderli a mignotte.
0: Tamarri!
2: Sì. Arrivo, buongiorno.
3: Che cazzo fai? Mi fai aspettare, che impazzisco proprio.
2: Pronto?
3: Ce l'hai le Bad Bunny, le scarpe di Bad Bunny?
2: Non ho capito, scusami.
3: Senti come ti schia il vaffanculo, ce l'hai le scarpe di Bad Bunny? Le scarpe di Bad Bunny!
2: Senti, se devi chiamare e fare lo stronzo al telefono.
3: Che cazzo stai parlando, cazzata?
2: Se vuoi invece parlare da persona educata, chiami e parli da persona
3: sputo
2: educata.
3: Negli occhi.
2: Hai capito?
3: Guarda lo sputo. Ce l'hai le scarpe di Bad Bunny?
2: No, cercale online.
3: Pronto? Ma guardate, uno è gentile.
4: Ha detto che te le devi cercare su internet.
3: Pensate, uno è gentile, la gente come si comporta.
4: Chiama internet.
0: Tamarri.
5: Corriere della Grande.
4: Cos'hai detto, signora, che non ho capito?
5: Quando?
4: Adesso che ha risposto, ha detto crack, non ho capito.
5: Ah, no, ma era la mia collega.
4: Ah, ok, ciao. Ah! Senti, saccagnatissima, senti, sto cercando le scarpe da ginnastica, le Bad Bunny.
5: Le Bad Bunny?
4: Le Bad Bunny, hai capito quali sono? Quelle lì che si mettono ai piedi. Ma se c'è un casino non riesco a capire niente.
5: Anch'io non ti sento.
4: Adesso mi senti meglio? Pronto?
3: È bello che ti ha detto che non ti senti, c'aveva la musica a cannone.
4: Sì, sta rincoglionita.
3: Sta cogliona.
0: Tamarri.
6: Buongiorno, sono Nicolò.
3: Senti, pezzente, volevo sapere, c'hai mica le scarpe di Bad Bunny?
6: No, quelle no, le collaborazioni non ci arrivano.
3: Ah, che peccato.
6: Sono esclusive Adidas quelle.
3: Cazzo, quindi soltanto negozio quello, la marca quella vera, non la pezzenteria,
6: esatto,
3: di merda che avete voi. Va bene, dai, fa niente, dai. Ma che scarpe c'hai sopra i 40 euro?
6: Sopra i 40 quasi tutte.
3: Ah sì, non è proprio roba che per coprire i piedi la roba che vendete voi? Perché pensavo che era tutta roba, cioè proprio copri calze, neanche scarpe.
6: No.
3: Ma avete le versioni quelle proprio...
6: Abbiamo le versioni normali invece che collaborazioni.
4: Chiedili se c'ha quelle, le neanche a ciabatta con le palle sotto.
3: Cioè, mio cugino mi ha chiesto se c'ha le neanche a ciabatte con le palle.
6: No, sembrava...
3: No. Si è messa a ridere.
4: Ma c'è sotto la suola le padini, che cazzo.
3: Che cazzo rido?
4: Le palline sotto.
3: Che cazzo sta ridendo? Wow!
4: Coglione!
3: Ah, coglione!
4: Ma pensate,
3: sto scemo di merda!
4: Fave di merda!
3: Cazzo rido!
0: Tamarri!
6: Ma ti dici buon pomeriggio?
4: Senti, sei negozi di scarpe, eh?
6: Sì.
4: Ciao, grande. Senti, un'informazione. Io ho bisogno, sto cercando le scarpe, le Bad Bunny.
6: Che? Non ce l'abbiamo, mi spiace.
4: Senti, dov'è che le posso trovare?
6: Yeah. Non te lo so dire. Ti conviene fare una ricerca, yeah, su Google.
4: Google? Non è che posso passare la giornata a cercare le cose. Chiamo direttamente i negozi. Ma che cazzo ridi, coglione? Ma pensate a ridere, sto scemo.
6: Yeah, 105. Yeah, tutto 105.
4: Yeah. Adesso
6: sa. 104.
4: Passami una ragazza, digli che siamo noi, che la saccagno.
6: Aspetta, va, dai, che te la
4: coglione,
6: faccio.
4: Passami.
6: Lo saluti, Vincenzo. Aspetta,
3: muoviti!
4: Passami la bastarda, dai.
6: Prova a passarla.
4: Dai,
6: va,
4: vai.
3: È Lucrezia Tana.
6: Tieni, va.
2: Pronto? Ti dici?
4: Ciao Lucrezia, t'a posto?
2: Ma chi parla?
4: E sono Giovannino, sai, ti sto chiamando perché sto cercando le scarpe, le Bad Bunny. E mi ha detto tuo amico, ti passo Lucrezia, com'è che ha detto?
3: Lucrezia Tana.
4: Tu sei Lucrezia Tana, non lo
3: Lucrezia
4: so.
3: Lucrezia di nome, Tana,
2: no,
3: di fama.
4: Ah, Tana di fama, ah, ok. Senti, ma le scarpe e le Bad Bunny ce l'hai in negozio?
2: No.
4: Non ce l'hai proprio?
2: Non
4: qualcosa
2: ce l'ho,
4: qualcosa
2: non
4: che
2: ce l'ho.
4: Gli assomiglia da sgamo, perché poi io faccio i refeller e le rivendo poi su internet, capito? Che faccio i soldi proprio. Yeah, tutta
2: bravo,
4: tampone.
2: Fai bene, beato te, me lo dici anche, complimenti.
4: E beh, mica, che devo fare, non ho capito? Perché se a te non arrivano, non le compri per i cazzi tuoi e le rivendi. Che cazzo stai a dire, cogliona? Ma pensa a te.
2: Coglione tu, scusa,
4: ma pensate,
2: comunque,
4: ma
2: se vuoi vedere che cosa
4: sì,
2: c'è,
4: ma intanto stai calma, non è che stai calmissimo, non mi devi affrontare, scema.
0: Tamarri.
7: Ti va a scrivere, buonasera, sono Anna.
3: Com'è che ti chiami, Crocca? Come le pezzate? Crocca, hai detto? Pronto? Minchia, ma guarda quanto è buffolento sto.
4: La gente ha paura, Il giorno d'oggi ha paura.
0: Tamarri.
8: Corrado Cappello.
3: Corrado Cappella? Pronto?
8: Pronto, buongiorno, mi dica.
3: Sì, Sasso Massimi di Quarto. Ce l'avete le scarpe di Bad Bunny?
8: Scusi?
3: Va bene, non so cosa hai fatto, ma ti scuso. Ce l'avete le scarpe di Bad Bunny?
8: Non penso nulla.
3: Perché c'è il volume del circo dietro, c'è gli leoni che stanno saltando nel fuoco. Pronto?
4: Mamma mia.
3: C'è Leoni che sta saltando.
0: Tamarri.
9: Miki, buonasera.
4: Ciao Miki.
9: Pronto?
4: Ciao, sono Giovannino. Senti, ho chiamato per un'informazione per le scarpe. Tu sei negozio di scarpe, giusto? Ho detto faccio prima a chiamare il telefono che andare su internet. Almeno io sono uno che basta con sto internet, voglio parlare con le persone, no? Andare in negozio.
9: Che mi dica.
4: Ecco, io stavo cercando delle scarpe da, diciamo, un po' da ballo. C'hai qualcosa?
9: Sì.
4: Perché mia nipote ha intrapreso da poco questo.
9: Sì, abbiamo la scarpa classica con il fondo cuoio.
4: Perfetto.
9: Che sono quelle che scivolano un po' di più.
4: Sì.
9: Francesina stringata.
4: Sì, da ragazza,
9: nero,
4: però.
9: Il marrone, la classica scarpa stringata con sotto il cuoio.
4: Ma è da ragazza, no?
9: Ah, no, a lei serve da donna?
4: Sì, da donna c'è.
9: No, da donna però, la francesina stringata no. Cioè, ce l'abbiamo, ma adesso abbiamo la linea con il fondo gomma, che quindi non scivola.
4: Ma che può andare bene anche col fondo gomma, non c'è problema. L'importante è che sia una scarpa dove lei ci può ballare.
9: Non sono quelle specifiche, però,
4: Ah, invece quella da uomo è specifica. Allora, facciamo così, preferisco prendergli quelle da uomo. Tanto sono uguali, l'importante è che balla, a me non è che interessa.
9: Ma dipende dal numero, però.
4: Aspetti
9: anche,
4: aspetti che chiedo a mio cugino un attimo, che gli chiedo il numero della nipote. Senti, Massimino! La nipote, Graziella, che numero ha di piede?
3: 26.
4: Sì, c'ha 16 anni, altissima proprio, sarà alta 1,80. Però c'ha il piede.
9: Ma sarà 36, non 26. 26 è da bambino.
4: Aspetti che chiedo. Dice il signore che 26 è impossibile, forse 36.
3: No, ma lei ha avuto quella malattia che ha perso le dita dei piedi.
4: Ah, niente, ha detto mio cugino, ha sentito, no, che ha avuto quella malattia che ha perso le dita dei piedi, quindi c'ha il piede piccolo.
9: No, e allora come numeri né, quei numeri non ce l'abbiamo proprio.
4: Non si può magari
9: noi
4: mettere.
9: Noi non abbiamo numeri così piccoli, il numero più piccolo da ragazza è il 36-37.
4: 36, però se noi gli mettiamo dentro uno spessore, che lei c'ha il 26. Ma tutti quei.
9: Ma sono 10 numeri di differenza,
3: Se vendono le dita di legno.
4: Le dita di legno le vendete da mettere dentro nel piede, nella scarpa, cioè quella protesi. Pronto? Stupido. Guarda che questo è stupido. Io pensavo che mi sparassi invece il 46 di piede.
3: No, faceva ancora più ridere.
4: 26, alta 1,80. Giocare va giù così, ma.
3: 26 di piede, cazzo.
4: Madonna mia.

0: merda.
1: Pronto?
2: Chiaramente Mirko, prego.
1: Sì, salve, sono Remo Giramella, fan della La Cappella, sono un regista. Senta, mi perdoni, sto cercando un attrezzo di scena urgentemente perché stiamo girando. Volevo sapere se era nella vostra disponibilità il magazzino.
2: Ma che cosa mi ha chiesto, scusi, uno?
1: No, non le ho ancora chiesto. Ah. Stavo appunto vedendo se c'era magazzino presso di voi, un tipo di trapano particolare. Voi avete trapani avvitatori?
2: Un secondo solo,
1: scusi, sono sul set. Bravo, fagli un bel pompino, bravo, così. Bel succhione al cazzo, brava. Sì, mi perdoni, sono sul set. Come avrà intuito, sto girando un film hard.
2: Senta, un pornazzo.
1: Sì, un pornazzo un po' dispregiativo, nel senso che la nostra è arte erotica. Senta, certo. A noi servirebbe cortesemente un trapano, un avvitatore che non avesse una grossa forza di rotazione iniziale, cioè che possa essere regolato con le dita, perché va a posto, diciamo, un cazzo avvitato al posto della punta.
2: L'avevo immaginato.
1: Sì, ma ovvio.
2: Penso che se viene qui in magazzino a trovarci, possiamo anche provarlo.
1: Sì, ma mi perdoni, siccome cioè mi stanno scopando adesso, io non ho molto tempo per muovermi, devo mandare lì un driver che viene lì e prende l'oggetto. Se mi dice che non ce l'ha, evito di perdere il tempo.
2: No, ce l'abbiamo.
1: Che marca è? Che cos'è? Un Bosch? Black & Decker?
2: Sì, abbiamo un bel Hitachi.
1: Hitachi? Ma Hitachi, sì, ma mi consenta, se io gli appongo appunto un cazzo sulla punta, cioè perché sennò mi si fa male l'attrice, può capire.
2: È tutto regolabile.
1: Quindi se appongo una leggera sensibilità, diciamo, su. Scusi un attimo. Flavio, Flavio, non mi venire sul culo adesso, per piacere. Aspetta un secondo. Ti ho detto di venire, no. E allora dacci dentro del culo. Pronto? Allora, a me serve che, diciamo, l'attore in questo corto che stiamo girando apponga appunto l'uccello al trapano e mi deve fare soltanto un solletichio al clitoride, quindi non mi deve far male l'attrice.
2: No. Quindi l'attrice la prima armi?
1: Non so, perché le serve per un casting, che domanda è, mi perdoni. So che lei voglia di fare delle hilarità, però è una cosa
2: penso piuttosto... Penso che non ci dovrebbero essere problemi, ecco.
1: Ok, perfetto. Senta, allora le mando lì il garzone.
2: Siamo qui, vi aspettiamo.
1: Va bene, senta, eventualmente, per collegare, se lo faccio lì con questo cazzo che va a posto, lei ha qualcosa che possa creare la grindella... come si chiama? Grindella che si collega,
2: Sì.
1: Allora magari mi dà una mano al garzone a collegare il cazzone al trapano. Mi fa
2: la cortesia. Magari
1: le lascio anche una mancia, 20-30 euro.
2: Ma no, si figuri. È un piacere.
1: È gentilissimo, salve. Allora, si ricordi, le mando un garzone da Remo Giramella che fa andare la cappella.
2: Bellissimo, grande.
1: Grazie.
2: Ciao, grazie.
1: Salve,
2: a te, ciao.
1: Salve, a presto. Salve.
2: Ciao.
3: Remo Giramella, il filmetto girerà e sarà hard.
1: Buongiorno. Non entrare i vichinghi, brava così. Pronto, salve, sono Remo Giramella, andare alla cappella, sono un regista, la chiamavo per un'esigenza. Sto chiamando una palestra, corretto, in zona Brianza.
4: Sì, siamo noi.
1: Sì,
4: che aveva bisogno?
1: Noi stiamo girando, diciamo, un film. E avevamo piacere di girare delle scene presso di voi e magari se volevate mettere qualche comparsa del vostro staff per noi andava bene. Con chi devo parlare?
4: Guardi, purtroppo io non sono responsabile, quindi non posso darle una risposta. Se vuole provo a chiedere al titolare, al limite la richiamiamo.
1: Ho capito, perché
4: va bene?
1: È una cosa che volevo risolvere abbastanza urgentemente. Le faccio una domanda così a bruciapelo, visto che così almeno capisco. Presso la palestra ci sono per caso culturisti?
4: Ah no, in questa palestra qua no, è una palestra molto tranquilla.
1: Non
4: siamo concentrati su culturisti.
1: Ho capito, perché io stavo cercando una figura veramente muscolosa con un pene molto piccolo.
4: Che devo... Guardi, provo a informarmi, al limite la faccio richiamare, dai.
1: Va bene, allora gli dica al direttore che ha chiamato Remo Giramella, che fa andare la cappella, e il film in questione è Mini Ercole contro i Golosani.
4: Va bene, io
1: grazie.
4: Grazie,
1: gentilissimo. Allora ragazzi, figa, ma mi distraggo un attimo e vi vedo così spompati. Ma quello ti sembra un cazzo duro? Ti sembra che io possa fare un primo piano su un cazzo del genere? Quello non è un cazzo duro, è il naso di Gargamella, perdonami. Su Silvana, dai, ti ho assunto come Flapper, fagli sta cazzo di pompa, dai, lo voglio duro come un tavolo. E che cazzo?

0: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
3: Chi è? Pronto?
4: Chi sei?
3: Chi cazzo è, scusi?
4: Ma che cazzo è che parla?
3: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
4: A te te l'ho fatto.
3: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
4: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
3: Ah, ti ho visto.
4: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
3: Sì,
4: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
3: Stai zitto, mangia. Stai zitto, cazzo, ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
4: Ciao, sette bur. Ma tu.
3: Ciao.
4: A sorte.
5: Shit sanglangan. Reader. Save the
6: Salve, lei chi è, scusi?
5: Armstrong.
6: Armstrong.
5: It's my bro.
6: Sì?
5: Come and rain. Should I rain.
6: Ah, non è di colore, però.
5: Fatto la cazzo.
6: Vado?
7: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
8: Vai, motù. Ma...
6: Cosa? Che c'è?
7: Ah, per chi te è morto, gatto muffi!
9: Gatto muffi! Dove vai, Leone?
10: Vai tu lì dentro,
9: vai! Dai, no, dai, vai dentro!
6: Dai, vieni dentro, Leo!
9: Dai, Leone!
10: No, no, è troppo!
9: Dai, dai!
10: È una merda!
6: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
7: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
6: sì?
7: Appena vede che io muoio,
6: sì?
7: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo
6: io,
7: c'è Gaccia da Vè.
6: Gaccia da Vè.
7: Che è un disco.
6: Sì.
7: E allora
6: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
7: No. Sì, io muoio io sul letto.
6: Di colpo?
7: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
6: Di chi?
7: Di qualche donna.
6: Di tua moglie?
7: No, ma lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
6: Okay.
7: Di una bella ragazza.
6: Sì.
7: Guardando dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
6: Mm.
7: E lì respiro che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, questa ragazza la fa scendere,
6: sì.
7: Mi vestono,
6: sì.
7: Mi mettono nella cassa da morto.
6: Sì.
7: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
6: Gaccio da Vè.
7: Cagaccio a Vè. Oh, moro.
6: E fino al
7: cimitero,
6: sì.
7: Ci sarà sempre questa musica qua.
6: Sì.
7: Gaccio da Vè.
6: Gaccio da Vè.
7: E la gente dietro che balla con me. Allora,
6: e tu non puoi ballare, sei morto?
7: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
6: Sì.
7: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
6: Cosa?
7: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
6: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
7: Ti tiro dentro.
6: Sì, ti alzi in piedi.
7: Mi alzo in piedi.
6: Sì.
7: Dico al prega morta spirito, metti a Mazzoli sotto.
6: Sì.
7: Ti facciamo un taglio sul culo.
6: Sì.
7: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
6: Sì.
7: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è? 42, Leone.
6: E morirò con te.
7: E morirai con me.
6: Per i colpi.
7: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
7: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
9: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
7: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso.
7: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
9: È un water con le ruote nere.
7: Vai tu adesso che fai bene alla famiglia.
9: Tu
7: vai
9: fatti
7: tu
9: dentro.
7: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
9: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo!
7: No!
11: Se, Adam, dai!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare i lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie. Gli imprenditori e i falliti. Cristiano è un ricercatore precario che ha rifiutato una cattedra all'estero per rimanere vicino ai suoi genitori. È convinto di poter svoltare grazie a un'idea geniale, frutto di anni di ricerche. Ma sarà in grado di convincere la nostra giuria di imprenditori?
2: Buonasera a tutti, io sono Cristiano.
3: Io sono musulmano.
4: Cristiano. Mi sembra di averlo già visto da qualche parte sto coglione.
3: Forse in una chiesa.
4: Il cristiano.
2: nome comune, è normale.
4: Comunque non c'hai la faccia da imprenditore, c'hai la faccia di cazzo, quello sì, ma da imprenditore sinceramente no.
2: Ho capito sminuirmi a livello personale, tolgo.
4: Comunque cominciamo bene, dai, questo va in giro con una sola faccia, c'è sta faccia di cazzo e basta. Vabbè,
3: senti Cristiano, facci un po' il tuo pitch, eh? Sai cosa vuol dire pitch in inglese? Vuol dire che ti devi spicciare. Dai, vai con l'idea, dai, che mi hai già rotto bellino, me ne sei lento, dai.
2: Allora, sì, accetto le vostre angherie soltanto per il fatto che siete facoltosi e potete aiutarmi a sviluppare questa idea.
4: Dai!
2: Allora, con tanto servilismo vado a illustrarvi.
3: Sì, viene, dai.
2: Allora, ho creato questo prototipo di preservativo mutante super intelligente. Scandito. Perché vedo che lei di stato sta leccando del caviale. Quindi.
3: Il caviale dentro una vagina, tra l'altro.
2: Sì, ho notato la ragazza nuda, ma non volevo infierire. Quindi è in grado di captare le onde cerebrali della partner e modificare le proprie dimensioni per conformarsi ai desideri della donna durante l'atto sessuale. Cioè, ovvero il preservativo si gonfia e si sgonfia in base al piacere provato dalla stessa.
3: Perso l'attenzione dopo 5 secondi.
2: Per diventare più grande.
5: Io non ho capito, non ho capito.
4: Nessuno ha capito un cazzo. Cioè, non ho capito. Allora, scusa, tu ti metti sto affare sul cazzo e lui capisce se la donna lo vuole più grosso o più piccolo.
2: Sì, allora lo rispiego un po' magari meglio. Allora, insomma, ti infili il preservativo, inizi a fare del sesso. Il preservativo legge nella mente la donna. Se lei lo vuole più grosso, il preservativo si espande. Se lo vuole più piccolo, capita raramente, si contrae, ricreando al contempo per lui le stesse sensazioni che avrebbe senza preservativo. Cioè, è un metodo. Qualcuno sta defecando, credo.
5: Non c'è qualcosa di più bello, non c'è qualcosa di più bello. Io sono il re dell'anduia, fatto soldi.
4: Quindi scusi, dov'è l'idea imprenditoriale? Cioè, perché la gente dovrebbe comprarlo, insomma, sto prodotto del cazzo?
2: Beh, risolverebbe il problema sessuale della maggior parte delle persone, sia maschili che femminili. Sarebbe una vera rivoluzione. Ho anche fatto un video dimostrativo. La coppia che vedrete aveva una vita sessuale tristissima e sembro io con mia moglie, ma non siamo noi.
3: Sì.
2: E ha accettato di farsi riprendere mentre usa il mio preservativo rivoluzionario. Ecco, non soffermatevi sui volti blerati.
4: Vediamo.
2: Somiglianze, ma non c'è.
3: Cristiano. Lei c'ha il culo piattissimo, c'ha proprio un brutto culo, te lo faccio dire.
2: Beh, non è bruttissimo.
3: No, proprio un brutto piatto bianco.
2: Lei dice il signore.
3: Quello che non è lei.
2: Che non sono io.
3: La moglie è brutta anche lei.
2: Diciamo era forse più piacevole da giovane, ma non la conosco, quindi.
3: Sì, con questi ciuffi d'erba delle pieghe della pancia.
5: Non ci siamo, non abbiamo ci siamo.
4: Cristiano, non ci siamo, fa anche rima.
5: Non ci
4: siamo. Se ti chiamavi Peppino, faceva rima con Pompino, ma ti chiami Cristiano, non ci siamo. Non ci siamo, non ci siamo.
2: Sembrava un'idea rivoluzionaria.
4: Manca la magia, quel guizzo che sa di successo, insomma, sai, l'imprenditoria non cerca di fare.
2: Ma io ho progettato.
4: Porca mettere le mani addosso.
2: Mi sembra il caso di mettere.
3: Ma lei viene qua. Allora, l'idea è questa.
2: Cioè, non mi sembra il caso di mettere le mani addosso.
3: Capito? Viene qua, vuole mettere il gomone in una fica. Così, ho inventato il gomone da fica, capito? Non va bene.
2: Vabbè, avevo anche questo casco.
4: Che mi alzo, ti do un pugno in bocca, eh.
2: Allora, se può interessare, ho anche un casco che rende le anguille intelligenti.
3: Cosa me le faccio? Dove ci vado?
2: Cioè, porta in realtà cena. Riesce a fargli guidare le macchine, ma non hanno le braccia.
4: Dai, dai, fuori dai coglioni, guarda, proprio mi stai
2: sul volete il casco per le anguille?
4: Te lo fico.
5: Non ci siamo.
4: Te lo fico in culo, dai.
2: Il rasoio elettrico che riattacca i peli della barba?
5: Metto un culo.
2: Guarda che a me l'anguilla fa schifo, te, gliel'ho detto.
4: Via, vai via.
2: La cannuccia per ciucciare le foglie?
4: Via, porco. Sai che se ti becco fuori nel parcheggio con la limousine ti passo sopra, bastardo.
2: E le scarpe autocamminanti che vanno a lavoro al posto tuo?
3: Ma lavoro, me ne chiamo mai lavorato.
2: Ci ho pensato. Allora vado, eh.
3: Sì.
6: Ciao, io sono Tafano.
4: Bravo,
6: Tafano.
4: Bravo, simpatico, bravo. Mi piace, uno.
3: Sì,
4: vedi, è giovane, è sprizzante, si vede che c'ha la testa da imprenditore. Bravo.
6: Grazie. Io ho sempre sognato di prendere i tori e ho le idee buone che mi vengono quando penso proprio.
4: Ottimo. Mi piaci proprio Tafano. Dai, dici una di queste due idee che c'hai qua da proporci imprenditoriali. Vai.
6: Io le caccole.
3: Insomma le caccole, non ho capito.
6: Sì, caccole finte, caccole del naso da vendere a chi non c'ha le caccole vere ma si vuole scaccolare. E te le infili nel naso e poi ti scaccoli così col dito a uncinetto.
4: Oh, finalmente una bella idea, ragazzi. Un'idea degna di questo nome, bello.
3: Vedi che il taglio nazional popolare vince sempre. Pensi, perché tutti hanno un naso, capisci? Ma non poi, come l'anguilla, che cazzo ce l'ha l'anguilla, il casco, che invece il naso ce l'hanno tutti.
2: Scusate, però io pensavo ancora. Che il profilattico performante fosse...
4: ancora tra i
2: ma la cicletta che produce ossigeno zero.
4: Fuori dai coglioni che stiamo parlando con Tafano che c'ha sta idea geniale. Cioè io ci penso, no? Più ci penso più credo che questa sia l'idea del secolo. Perché
2: ma
4: mi
2: non
4: immagino...
2: serve a niente, non serve a nulla.
4: Ma adesso gli metto le mani addosso sto coglione.
6: Ma che ho fatto? Ho vinto io?
4: Allora stavo pensando, l'idea è questa, è geniale. Perché tu sei in macchina magari nel traffico e non hai caccole da scaccolarti. E quindi paf, ti infili le caccole di Tafano nel naso.
6: Sì.
4: E ti passa il tema, è geniale.
6: Sì.
3: Senti, cosa, Tafano, dimmi un po', questa idea geniale, quanti soldi vorresti per iniziare, diciamo, la startup al business?
6: Ragazzi, io però purtroppo non meno di 20 euro non posso fare.
2: Wow.
4: Dico, l'altro è ancora dentro, sto cazzo di Cristiano.
2: Scusate,
3: la vuole posare con l'anguilla, lì fa anche impressione, sembra
4: allora,
3: stupido.
4: Allora, parto io. Tafano, io ti offro 22 milioni di euro.
2: Allora, madonna.
4: Adesso te li do proprio qua in contanto, un sacco dietro la scrivania, eh. Ti do 22 milioni di euro per lo 0,001% della società.
2: Accetta.
6: 20 milioni di euro?
2: Accetta.
4: 22.
2: È svenuto. Signor Tafano?
3: È svenuto.
2: Non credo che ce la farà. Quindi se volete l'anguilla io...
3: È elettrica?
2: Sì.
3: Allora defibrilli Tafano. Voglio finire i 100 milioni.
6: Buongiorno tabaccaio. Mi dai un pacchetto di Marlboro e 100 milioni di euro in gratta e vinci? Grazie.
7: Ma scusa, se c'hai 100 milioni di euro che cazzo compri in gratta e vinci?
6: Magari vinco.
7: Ma sei stronzo.
3: Occhio che scappa. I tabaccai scappano.
8: Faccio una musica rapida underground, come mi viene venire. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
9: Lo Zoo di 105.
8: Attacchiamo, va.

0: i ricchioni dell'universo.
1: Il mio nome è Adam.
2: E il mio è Adora.
1: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
2: Lui è ricchione, io mangiaprugne.
1: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
2: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
1: Noi siamo
3: Master,
0: i ricchioni dell'universo.
4: Allora, brutto schifoso di pezza, finalmente sei nelle mie mani.
5: Ma che cosa vuoi da me, brutto cattivone? Io non ci ho fatto niente, mea!
4: Tacci, essere immondo.
6: Anche se non ha senso che io ti dia delle spiegazioni, mi sento in dovere di dare una narrazione fluida per mantenere l'attenzione dello spettatore appassionato.
5: Mi vuoi scopare il culo?
4: Ho detto di tacere, brutto verme.
7: Ma secondo te, quale deviato mentale ti rapirebbe per farti il culo? Proprio a te, che sei fra le sei cose meno pulite e attraenti che si possano trovare su questo pianeta. Sottolineando che le altre cinque sono un mix fra secrezioni, immondizie di vario genere e malattie terminali.
5: Ma allora, se non ci vuoi farmi il culo, che cosa vuoi da me, mea?
7: Voglio il tuo sangue.
5: Ma allora sei dell'agenzia delle entrate, ma io non ho la partita IVA.
4: Finiscila di fare il pagliaccio, brutta merda.
5: Ma perché volete il mio sangue? Siete dei vampiri.
6: No, non siamo dei vampiri. Il tuo sangue, per mia sfortuna, è l'unico compatibile con il mio e mi serve per gonfiare questo.
5: Perché tieni una foca morta legata in vita?
6: Guarda bene, non è una foca, guarda in punta.
5: Un baby delfino con il casco.
6: Ma che baby delfino? Non vedi che è un mega cazzo?
4: Super mega cazzone.
5: Super mega cazzone? Ma dite la trasmissione del Sei Mandi degli anni Ottanta!
4: Ma quello era il super telegattone. Ma che cazzo c'entra?
6: Oh, comunque, anche se sei un demente, ho bisogno di levarti tutto il sangue per riempire il mio macchinario portatile a zaino, che mi servirà per dare vigore al mega uccello. Quindi preparati ad essere ciucciato completamente! Cosa stai facendo?
5: Mi gonfio l'uccello, così potete ciucciarlo! C'ho la disfunzione erettile!
6: Basta fare il pagliaccio! Nessuno ti ciuccerà la sberla, brutto coglione! Adesso ti leveremo fino all'ultima goccia di sangue e la useremo per riempire il mio zaino da trasfusione portatile!
4: Sì! Adesso Skeletor ti farà vedere il suo zaino da trasfusione portatile e lo riempirà con il tuo sangue immondo.
6: Passami lo zaino.
4: Certo, Skeletor, dove lo hai messo?
6: Dove l'ho messo io? Dove lo hai messo tu?
4: Ma io non ho mai avuto lo zaino da trasfusione portatile.
6: In che senso, scusa? Non hai fatto costruire tu da uno scienziato uno strumento portatile chiamato lo zaino da trasfusione portatile?
4: Oh, no, Skeletor, pensavo lo avessi fatto tu, dopo averlo detto. Io non conosco nessun scienziato, ho dato per scontato che fosse roba da gente preparata. Io ho solo le magistrali, ho fatto stenografia, ma ovviamente è un diploma che oggi non ha senso. Mi sono trovato malissimo nel mondo del lavoro. Per fortuna poi ho intrapreso la carriera da scagnozzo.
6: Hai finito?
4: Si scusa, Skeletor.
5: Allora, se non c'è nessuno zaino, potete farmi andare via! Mi sembra di capire che non servo più!
6: Ma com'è possibile che sia successa una cosa così dannatamente ignorante? Perché sono circondato da coglioni! Perché porca troia!
5: Io sarò anche un anticappato mentale, ma voi non siete tanto menno! Siete un branco di monchi!
6: Questo è troppo!
4: Ma come ti permetti, scemo?
6: Umiliato dal gabebbo anche no, dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender, no. Quello manca a Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: quello
3: tuo.
1: Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Dì, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
5: Anche a me,
1: no,
4: terzo
1: no,
4: piano, stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai.
5: Lui viene, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che bugiardo.
1: È un figlio di Zoc,
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo, eh?
3: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questa
3: che tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è
3: uno schiaffo?
1: Uno schiaffo forte, boom! Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom!
3: Tu a lei?
1: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi. Capo e capo di cazzi. E stai qua, vogliamo. E niente fai, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
3: Non ti
1: quando
3: senti?
1: Non mi innamoro, quando non mi innamoro.
6: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
7: Mi senti, bastardo?
8: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
7: Addio.
8: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: It's on. Welcome. Lo Zodi 105.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao belli, com'è? Anche io ogni tanto mi lascio prendere dal metodo comunicativo giovanilistico. Scusate le divagazioni, ma come intrattenitore, oltre che divulgatore, ho il dovere di utilizzare gli stilemi comunicativi consoni al mezzo utilizzato. Ho la pelle d'oca. A parte la figaggine del mio lessico sempre ricercato e smodatamente intelligente, ogni tanto è giusto accorciare la distanza dalla massa che mi segue e cercare di umanizzarmi un po', scendendo dal piedistallo di divinità che mi avete costruito attraverso i vostri accessi alla mia pagina YouTube, che crescono in maniera esponenziale ogni giorno. Ma veniamo a ciò che vi tiene incollati a decine al mio canale, ovvero i miei video di inchiesta e di narrazione di cose accadute realmente che nessuno ha il coraggio di divulgare, come la storia che vi sto per raccontare, che dimostrerebbe con prove tangibili l'esistenza delle streghe e dei riti sabbatici che vengono perpetrati all'insaputa delle persone. E come potrei dimostrare l'esistenza delle streghe? Come posso fornirvi prove tangibili dell'esistenza di figure devote al culto del male? Beh, le prove in mio possesso sono da pelle d'oca e mi sono state fornite da un mio fan che vorrebbe rimanere anonimo, tale Gianguidi Sergio, che chiamerò Gingui Sergio, così da mascherare parzialmente il suo nome, che sarebbe appunto Gianguidi Sergio. Cazzo, come sono intelligente e scaltro! Ho la pelle d'oca! Il Gianguì Serge mi ha mandato un video dove sono inquadrate un paio di streghe che stanno palesemente invocando il demonio all'interno di una stanza. Le due vecchie megere hanno le classiche scope con le quali si locomuovono nell'aria e che tutti conosciamo e sappiamo fare parte dell'immaginario narrativo. Sono svestite per motivi ancora non chiari e poi le due vettuste e malvagie hanno una vittima sacrificale che stanno sottoponendo a sofferenze indicibili. Essa è sdraiata su una sorta di altare simil vecchio materasso. Il luogo è difficile da descrivere. Sembra una sorta di vecchia stalla o taverna malmessa. Il poveraccio sembra essere stato quasi drogato da qualche pozione alchemica, perché si dimena ed emette dei versi raccapriccianti mentre le due vecchie megere cercano di morderlo all'altezza della pancia, forse per aspirarne il sangue o l'anima. Ma non c'è cosa più efficace che mostrarvi alcuni passaggi di questa cosa immonda, anche se per le polisi del tubo ho dovuto epurare le parti più violente, in cui la povera vittima di questo sabba cerca di aggredire una delle due streghe che sembrano quasi delle vecchie massaie di lingua tedesca, prendendola alle spalle mentre l'altra cerca di mordergli l'ano per liberare l'altra strega dall'abbraccio mortale del malcapitato.
3: Let me off, let me push. No clicks, John, I'm tired. Let me down.
2: Ecco, ho la pelle d'oca, ho i brividi. Avete visto gli occhi di una delle due strabuzzarsi all'indietro? Segno che Satana stesse prendendo la sua anima per manifestarsi. Non ho il coraggio di andare oltre con queste immagini, perché ad un tratto, in questa documentazione video estrema, una delle due scope finisce per pugnalare profondamente il povero malcapitato, infilandosi dentro di lui legata ad una cintura indossata da una delle due streghe, vistosamente truccata, forse anche per coprirne le sue fattezze stregose. Ecco, guardate l'abominio.
3: Yeah, yeah. Oh.
4: Der Kampf ist weg. Aber gleich kommt was anderes. Mir kommt's.
2: Ho la pelle super d'oca. Ho spedito questo filmato per mail al Papa e alla Segreteria Vaticana, dando anche il mio indirizzo di casa, in modo che qualcuno o lui stesso possa visionarlo e si possa rendere conto che Satana e i suoi adepti sono fra noi e stanno cercando di mietere anime attraverso riti agghiaccianti. Sapete che non posso stare con le mani in mano, è contro la mia natura. Grazie al mio anonimo fan Gianguidi Sergio, la tua segnalazione non è rimasta in un cassetto. Se vi è piaciuto questo video, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E non perdete il prossimo video, dove mangerò la cacca col pane.
1: Le cose verissime.
5: Lo Zoo di 105.

0: Un saluto a tutti i Crash Test Dummies in ascolto e ben ritrovati per le ultime sanguinolente notizie sulla viabilità autostradale. Sono il vostro Alessandro Carcassi qui a Isoradio e se volete il mio autografo vi aspetto in tutti gli autogrill italiani.
1: Traffico e funerali.
0: Rimane ancora chiuso il tratto della A21 tra Sberla Sudata e Baghdad Torinese, dove un ciclista dopato che sgambava a 120 km orari in terza corsia è stato trafitto alla giugulare da una cornacchia bicefala che volava nella direzione opposta, perdendo così il controllo della bici e litrate di sangue che sono finite sui parabrezza dei mezzi in transito, occultando la visuale agli automobilisti e provocando schianti e botti, ovviamente morte e tante spettacolari fontanelle di merda incandescente dai cadaveri in fiamme. E soprattutto gioia per noi che ora balliamo sui tavoli a ritmo di musica. Ecco Dabrowski Vodka con la Tesla hackerata. No, no, no.

0: Isoradio e Mamma Rai ti ricordano di pagare il canone o vi tiriamo gli schiaffi nella faccia.
1: Abbiamo un velocissimo aggiornamento sul traffico in Veneto, prontissimo e sempre sul pezzo, il nostro religioso inviato Aldo Scomunicato. A te la linea.
2: Se ho culo, il traffico si è liberato. Adesso qua è una rotatoria, se dopo la rotatoria non c'è colonna, so salvo. E me risparmio un bel po' di bestemmie. Una merda lo ho, perché traffico ancora. Mangusta, guarda che lavoro, c'è colonna ma forse è abbastanza scorrevole, almeno da qui, perché prima avevo preventivamente bestemmiato pensando che c'era colonna già dalla rotatoria. Invece l'altissimo Superfolco mi ha ascoltato e ha tolto un po' di traffico, si vede. Dico guate malteco, anche rottura del cazzo il traffico. Poi impedisce di vivere, impedisce di ragionare, impedisce di fare i propri cazzi. Dico mega board.
3: Isoradio, l'ennesimo pozzo per succhiarti i soldi.
1: Isoradio, la radio che ascoltano solo i vecchi in autostrada, e sono 29 i fortunelli che hanno perso la vita precipitando con tutte le scarpe nella voragine miracolosamente apertasi sulla statale delle Spadriglias sbiadite. Voragine causata da una colonia di 800 talpe che avevano scavato un vero e proprio labirinto di cunicoli sotto il manto stradale, che infine non ha retto al passaggio di una lurida chiattona in garelli. E ora, appunto, dedicata proprio a lei una bella canzone. Lui è Sandro Tapirulan con Mi hai lasciato, cicciona maledetta.

E un ultimissimo aggiornamento ci arriva dalla Milano Laghi, che vi ricordo vanta il primato di essere la prima autostrada a pagamento della storia, dove a causa di un provvidenziale cortocircuito la barra del casello di Novara si è trasformata in una mortale tagliola, andando su e giù freneticamente e spaccando teste e crani tipo Bud Spencer e ovviamente sottraendo alla giostra della vita 14 ignari automobilisti e facendo soltanto lo scalpo a una fortunatissima nana mascellona. Ecco, abbiamo una clip audio della sbarra che impazzisce, sentiamola.

E noi assaporiamo il dolce retrogusto di questa notiziuola accompagnandola con un'allegra canzoncina. Ma

0: Buonanotte e sogni eterni. È come la ra ra ra ra ra ra.
1: Bene, tutto per questo aggiornamento di Isoradio, la radio che non ascolta nessuno ma che devono pagare tutti. Vi lascio con un velocissimo aggiornamento sul traffico, sempre con il nostro religiosissimo Alfio Scomunicato. A te la linea.
2: Guarda che roba, si viaggia, bestia, guarda che meraviglia. 70 all'ora. 70 all'ora che ho raggiunto, crono tachigrafo.
3: Radio 105.

0: Mintasa.
1: Nuovo appuntamento con 105 Mintasa. Buonasera amici, come state? Io oggi sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farà una data in Italia e quindi verrà ospite nel mio programma. Pino J, devo inventarmi una scusa. Si aspetterà di vedere l'iPhone 11 che mi ha regalato. Ma se ricordi, l'ho perso 2 settimane fa.
2: Lasciami stare!
1: Ciao Nanda, vuoi partire subito lasciando i contatti per gli amici in ascolto?
3: Uff, i due coglioni, sei tu che prendi i soldi, non puoi darli tu? Comunque ogni cazzo di social li mettete 105 Mintasa e ci trovate, dai!
1: Pino J, ho visto che sono arrivati già 2 o 3 mila messaggi. Ci vuoi far sentire qualcosa?
2: IBM2!
1: Incredibile amici, incredibile la popolarità del vostro Max Furfante. Avete sentito il messaggio WhatsApp? IBM2, sapete chi è? È Will Smith con i suoi messaggi in codice riferiti al film che lo ha portato al successo, Man in Black. Te lo ricordi, Pino J?
2: Ma che cazzo dici? È uno che ascolta Galli al mattino, questo!
1: Nella puntata di oggi, io e Nanda vi abbiamo preparato una sorpresa. Un super ospite internazionale. Vuoi dire tu, Nanda, chi ci sta per venire a trovare?
3: No, rompi palle.
2: Ha ragione, stiamo giocando a Clash Royale, ci lasci stare!
1: Sentite amici, sia Pino J che Nanda sono straimpegnati a confezionare l'intervista di oggi. Vabbè, ve lo dico io allora. Oggi a 105 Mintasa ci sarà Ed Sheeran. Vai con la musica, Pino J.
4: Mi piaci perché sei porca, porca, sporca. Perché sei porca, porca, porca. Mi piaci perché sei...
1: Un'altra chicca dance di quelle che mi hanno fatto impazzire, amici. Era Paolo Noyz con Porca. Incredibile come l'etichetta Do Not Records sforni successi a profusione. Bando alle robe, è già qui al mio fianco Pino J, parti con l'applauso. Ed Sheeran, welcome to 105 Clogging. I'm very happy to be with you. Sing for me.
5: I found a love.
1: Sentito Nanda? È mio brother, mio fratello. Listen bro, in the non-suspect days you have create a song for my lover. Gli ho appena detto che in tempi non sospetti ha fatto una canzone per la mia storia d'amore. La vogliamo far sentire, Pino J? I wanna thank you for all your music, cause you are my best singer in the world. Nanda, com'è che sto scemo non parla mai?
3: Magari perché non capisce cosa cazzo stai dicendo col tuo inglese?
1: Dai, levatemelo dalle palle sto scozzese che mi ha già frantumato gli zebedei. 105 Mintasa finisce qui, amici. Purtroppo Ed Sheeran è dovuto scappare a spostarmi la Lambo. Ma noi ci saremo anche domani e con un altro meraviglioso ospite. Ringrazio Nanda, alla redazione.
3: Capra.
1: Super Pino J.
2: Ed ti vuole menare.
1: E vi lascio col detto del giorno. Ci sono chiavi fatte apposta per aprire qualcosa. Altre per stringere bulloni. A domani da Max Furfante.

0: Lo Zodi 105
1: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è già. Allora, tra le varie curiosità che affollano i giornali in questi giorni, c'è una proposta di aggiunta al pacchetto sicurezza denominata legge antimaranza. Fino adesso i contorni di questa legge, come sempre accade in Italia, sono molto fumosi, perché ricordiamo che la nostra classe politica non è in grado di scrivere le leggi, ed è per questo che non funziona un cazzo. Non perché non le fanno rispettare, perché non sono capaci proprio a scriverle, fanno acqua da tutte le parti. Comunque questa legge antimaranza dovrebbe essere destinata a mantenere l'ordine pubblico contro questi fantomatici in maranza, che ancora non abbiamo capito come devono essere, ma abbiamo capito da dove devono venire. 99 su 100. Apriamo le linee, voglio sentire la vostra, dai. Apriamo col polemico da Modena. Vai, polemico.
3: Ma non c'è bisogno di una legge antimaranza.
2: Perché? Perché? Perché non c'è bisogno?
3: Basta frustarli in piazza quando fanno delle cazzate.
2: Frustarli in piazza, questa è la tua soluzione, ma non è molto legale, diciamo.
3: Beh, a Modena in Piazza Grande c'è la pietra ringadora.
2: Sì.
3: Era la pietra dove mettevano sopra i ladri ai tempi,
2: sì,
3: dei tempi,
2: sì,
3: tempi belli 800 così.
2: Sì, ma anche a casa mia c'è la pietra pippatora, ce n'è sempre un po' meno ogni giorno che passa, però non vedo come questo possa risolvere il problema dei maranza.
3: Come si dice, dare un esempio ad alcuni per educarne tanti.
2: Sì, ti risulta ad esempio che gli stati dove c'è la pena di morte siano gli stati con minore criminalità?
3: No, e allora bisognerebbe provare.
2: E allora vuol dire che non serve un cazzo inasprire le pene?
3: Ma
2: vuol dire che
3: parlando, bisogna provare ad educarli.
2: Sì, chi bisogna provare ad educarli? Chi?
3: I maranza. Adesso è impossibile andare in centro a Modena, allora fai una piagata,
2: sì,
3: 20 frustati in piazza.
2: Sì, quindi tu sei per frustare in piazza chiunque commetta un reato.
3: Sì.
2: Ecco, adesso tu hai commesso il reato di rottura di coglioni nei miei confronti, te ne puoi andare a fare in culo. 25 frustati, ciao. Andiamo da Tugurio, vai Tugurio, di la tua legge antimaranza, cosa ne pensi? Vai.
4: Ma allora, a parte il fatto che si chiama legge antimaranza, e solo per il fatto di come vengono identificati, fa abbastanza ridere.
2: Perché?
4: Perché vengono identificati maranza soggetti vestiti, firmati con marsupio e atteggiamento stravagante. E già lì. Poi pene che prevedono ovviamente solo per comunque per gli extracomunitari, diciamo,
2: perché
4: si parla di reimpatriare velocemente.
2: Sì.
4: E poi c'era non vendere più coltelli e punire con multe i genitori che non sorvegliano.
2: Non sorvegliano. Dove dovrebbero sorvegliare i genitori?
4: Infatti, quando poi un figlio, e tu giustamente grazie a Dio non hai mai procreato.
2: Sì, però ho sborato tantissimo,
4: Perché bisogna mettersi in testa che questi qua sono il nostro futuro, quella gente qua sono il nostro
2: tuo futuro.
4: Il tuo futuro,
2: che cazzo vuoi da me? Io non voglio essere rappresentato da questi col marsupio, da questi col marsupio, da Aziz col marsupio. E allora io non voglio essere rappresentato da Aziz col marsupio.
4: Pensa te che volevano persino reintrodurre la leva obbligatoria. Immaginati che gente ci mandavamo noi, ci mandavamo gli LGBTQQQ cazzo.
2: Che cazzo c'entra? Che cazzo c'entra? Ma perché un pinicolo non può essere un buon militare? Achille era frocio, Patroclo era frocio, Alessandro Magno era frocio e hanno messo a ferro e fuoco il mondo. Che cazzo stai dicendo? Dai, vattene a fanculo. Ciao Tugurio, ciao a te. Ciao. Che cazzo c'entravano i ricchioni adesso? Un altro. Andiamo da Peace and Love dall'Entate. Vai Peace and Love.
5: I maranza vanno messi in riga, i maranza.
2: Come vanno messi in riga?
5: Ma non è giusto che vanno in giro col coltello.
2: Ecco, col coltello, con la R. Ecco, che bisogna fare? Dica.
5: Bisogna fare una legge che impedisca di usare il coltello.
2: Ecco, senta, ma scusi, allora è una legge anticoltello così, non una legge antimaranza.
5: Coltello e maranza, maranza?
2: Chi so?
5: Per le teste cade, se vai giù in Corso Como, io sono venerdì e sabato, sono giù in Corso Como di solito.
2: Sì.
5: Ce n'è qua uno anche qua che viene qua che non puoi parlare, solo devi litigare.
2: Deve litigare, ma come fa lei a capire che è maranza?
5: Lo vedi, no.
2: Da cosa?
5: Hanno parlato che alle 4 del debito,
2: sera. Sì, come è fatto il maranza? Dica, spieghi.
5: E li vedi in giro.
2: Li vedi,
5: no?
2: Da cosa? Lei da cosa lo riconosce? Vede uno che passa e dice, quello è un maranza, perché?
5: No, perché sono giovani e perché sono giovani, no?
2: Ecco, quindi è una legge anti-giovani.
5: No, giovani, quelli che fa casino.
2: Quindi è una legge anti-giovani che fanno casino.
5: so che dei neri bravi, però
2: ci sono anche dei neri bravi, che sono i neri
5: io
2: morti.
5: Io Corso Comia non sono tranquillo io. E a me da due anni, 23 dicembre 2023, ha preso anche due pugni.
2: Pure.
5: Dopo dei ragazzini a Meda.
2: A Meda ha preso i pugni lei. Quindi, come deve essere fatta la legge anti-Maranza? Via.
5: Bisogna mettere Che non usino il coltello, bisogna fare una legge che non gli permette di usare il coltello. Non so come funziona.
2: Non so come funziona. Ma perché adesso si può usare il coltello? Sì.
5: No, non si può usare.
2: E allora già ci sta la legge, scusi.
5: Però bisogna. Più gente che li controlla e più
2: controllo.
5: Non so bene parlare io, non so.
2: Ma va?
5: Non so bene parlare.
2: Cazzo!
5: Bene, come si dice?
2: Meno male che me l'ha detto, perché pensavo che fosse un fine oratore. Arrivederci, dai, vai a fare il culo! Vai a fare il culo, non si è capito un cazzo. E chiudiamo col dottor Morte. Forza dottor Morte, dici la tua legge anti-Maranza.
6: troppo poco.
2: Che ci vuole? Dica.
6: La pena di morte.
2: Ci vuole la pena di morte per i Maranza.
6: Funziona così, sì. Tu vedi il Maranza, pensi, sospetti del Maranza, no?
2: Sì,
6: o guardi,
2: sì.
6: Fai calmati, dove vai?
2: Esatto.
6: Ti dirà cos'è, a Zeb che puzzano sempre quella lingua di merda.
2: Quale lingua di merda? Quale lingua di merda che puzza?
6: Arabo, quelle cose, la Marocco, arabo.
2: Quindi il Maranza è arabo?
6: Puzzano, marocchini, arabi, siriani, sono sempre
2: tutti
6: la stessa merda,
2: sì.
6: Là.
2: Quindi non è, scusa, quindi non è una legge anti-Maranza, è una legge anti-arabo.
6: Allora i Maranza racchiusano tutto. È come quando noi chiamano Terroni e tutto il sud, mica sono una parte
2: quindi
6: del sud.
2: Quindi può esserci anche un Maranza di Avellino.
6: Il Maranza Avellino si prende, ci senti, che fai qua bello?
2: E lui come risponde?
6: C'è un muscasso, cazzo, prendi una mazza e rompi i denti pure a lui.
2: No, prima dici, fermati!
6: Ah no, sempre
2: calmato. Dove vai?
6: Lui, questo è l'esca.
2: È l'esca.
6: Lui poi ti dirà: dimmi che cosa vuoi. Allora dico: senti, Azib, che fanno questa voce di merda.
2: Questa voce
6: tu
2: di
6: prendi la mazza e li rompi i denti. Poi dici: hai fame, piccolino? Sì, ok, e mangiati i tuoi denti. Tanto nei 32.
2: Ma prima c'è la frase che innesca tutto.
6: Sempre, calmate, dove vai? E poi lo spacco la testa.
2: Esatto, calmate.
6: Lo dico sempre.
2: Adesso te lo dico io, calmate, dove vai? Lo so io, affanculo, ciao. Bene, abbiamo ascoltato tanti pareri veramente autorevoli di persone con un alto livello culturale, una grande conoscenza del sistema legale e politico del paese. Fa piacere che il popolo che ascolta la Zecca sia composto da persone di tale caratura, praticamente merda di tacchino per concimare le barbabietole. Andatevene a fare il culo, ciao.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
1: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
1: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette e bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
1: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
1: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
10: Fermi tutti.
8: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai vista in un porno, dai? Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
10: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
8: Sì, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, al volo.
8: No.
9: Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la vomita.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... Questa è una categoria apposta, perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
8: Una merda.
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Ciao ragazzi, fate uno scherzo a questo tipo che si chiama Alfonso. Da un anno si è rotto il cazzo di lavorare e vive a spese dello Stato. Passa tutto il giorno in giro per il mio paese in ciabatte, ma la cosa più grave è che né lui né i suoi figli mettono mai la mascherina. Attenzione, perché si incazza subito. Ciao bastardi! Round 1.
1: Pronto?
2: Salve signora, sono Antonio Feticcio del comune di Calvatone. Parlo con la moglie del signor Alfonso.
1: Sono io, mi dica.
2: Salve, mi scusi se la disturbo, perché purtroppo non avendo un recapito telefonico del marito ci troviamo costretti a chiamare lei.
1: Va bene, mi dica.
2: Mi perdoni se la disturbo, anche perché ho qua il sindaco che vorrebbe parlare col marito. Per caso c'è modo di interloquire con lo stesso oppure devo parlare con lei?
1: No, mi può dire anche a me, tanto è uguale. Oppure che poi faccio venire mio marito in comune, veda lei.
2: Ma suo marito è presente in casa, è là con
1: sì,
2: lei?
1: Sì, è presente in casa, sì.
2: Allora se vuole passarmelo ci parliamo direttamente.
1: Va bene, ok.
2: Grazie,
1: va bene.
2: Gentilissima, okay. Signora.
1: Sì. Prego, prego, prego.
3: Round 2.
4: Pronto?
2: Salve, sì. La contatto da parte del sindaco perché abbiamo, diciamo, una piccola controversia nei suoi confronti. Perché purtroppo ci sono pervenute tutta una serie di lamentele attraverso anche la municipale di un suo atteggiamento restio nei confronti di alcuni regolamenti comunali. Voglio dire, a nessuno piace stare chiuso in casa, nessuno piace.
4: Ma andiamo al dunque, se no non arriviamo mai. Cosa mi deve dire? Scusa.
2: Mi perdoni, non sia così scostante, io la chiamo per essere gentile.
4: Ho capito, ma non so cosa mi sta dicendo, già mi sta offendendo. Perché
2: come mi scusi, sto offendendo? Io sono gentilissimo nei suoi confronti.
4: Sei gentilissimo, ma tu mi dici queste cose qua? A me, io non lo so cosa mi vuoi dire.
2: No, io le sto soltanto dicendo, a parte che la mia è una telefonata di cortesia, prima adesso le passo direttamente il sindaco, che si è onorato, diciamo, di chiamarla personalmente per gestire.
4: Sì, ma cosa ho fatto, voglio sapere, per questo.
2: Ma perché si inalbera, mi perdoni, perché si sta arrabbiando?
4: Mi perdono, ma se tu me le dici queste parole qua, già io me ne vado di testa, parlo con mia moglie.
2: No,
1: mi scusi, parlo io, che lui non ha pazienza, mi dica,
2: mi perdoni signorina, sono gentilissimo, non capisco perché si sta arrabbiando.
1: Lo lasci stare, che proprio lui è un pochettino andato di testa, dica a me per piacere.
2: Comprendo, ma ha bisogno di un TSO, di un trattamento sanitario?
1: Non lo so, mi dica a me per piacere, mi dica a me che...
2: Allora, un attimo solo, lei passo direttamente il sindaco?
5: Sì. Parlo io, che il sindaco non può. Signora, buongiorno.
1: Round 3. Buongiorno, mi dica.
5: Sì, sono Tognacca, sono l'assessore della sanità.
1: Sì, mi dica.
5: Consigliere. No, senta signora, per farla molto breve, non so, ha visto le telegiornali, che zone rosse, zone arancioni. Allora, guardi, per l'atteggiamento sconsiderato di suo marito, che continua ad andare in giro senza la mascherina, lui, Luigi e Alessio, qua il comune era giallo e questo weekend noi passiamo a rosso, signora. Perché suo marito se ne va in giro a spargere il virus. Non so se lei ha visto, oggi ho visto il bollettino.
1: No, sto arrivando adesso dal lavoro, non lo
5: mi dispiace,
1: so come.
5: Mi dispiace signora, capisco il disagio, però avevamo 12 contagi, adesso con suo marito che se ne va in giro a sputazzare a destra manca, oggi siamo a 48, siamo passati da zona gialla a zona rossa nel giro di una settimana, capisce lei che i negozianti sono incazzati, io devo tenere, non si può parlare con questa persona, cioè...
1: No, ha ragione, mi scusi. Va bene, adesso riferisco io. No,
5: abbia pazienza, è una comunicazione ufficiale, sono un assessore, non è che posso fare il passaparola. Grazie, signora.
1: No, va bene, adesso glielo passo subito.
5: Passi, signor Alfonso, grazie.
3: Round 4.
4: Pronto?
5: Signor Alfonso, non so se ha ascoltato la telefonata.
4: No, non ho ascoltato, dico la sincera verità, perché io quando sento certe cose ho dei caratteri che io mi alzo velocemente, perché io sono una persona molto educata e gentile e non ho fatto niente di male.
5: Ma signor Alfonso, non è in discussione la sua educazione.
4: Allora cos'è?
5: È in discussione il fatto che lei i suoi figli Luigi e Alessio, andando in giro senza mascherina, avete fatto passare Calvatone da zona gialla.
4: Niente, ma che le raccontate
5: il paio di cazzi,
4: ascolta, lei mi deve ascoltare a me. Io cammino sempre da solo. Ogni tanto cammino con mio figlio, siamo pace e figli. Io cammino sempre da solo, lei... io sono una persona che faccio il mio giro del paese, dell'Argine, sempre da solo.
5: Lei può girare, mi deve camminare con la mascherina, perché sennò lei mi sputazza in giro.
4: Io non cammino con la mascherina, se cammino da solo. quando incontro qualcuno me la metto, io la macchina la tengo
5: lei...
4: attaccata alla bocca.
5: Allora, senta, ignorante.
4: Di respirazione, io quando cammino da solo.
5: Bestia ignorante, io sono l'assessore alla sanità, cazzo.
4: Allora... Ho capito, ma io non ho fatto niente di male.
5: No, lei deve camminare con la cazzo di mascherina, non so se ha capito, porcaccia la puttana.
4: Ho capito, ma quando sono da solo io...
5: No, anche quando è da solo, anche quando è da solo.
4: Allora la metto e basta, dai, chiediamolo così, che ti posso dire, oh. Ma non ho fatto niente di male, se la gente non ti fa i cazzi suoi...
5: Ah, quindi scusi, mi faccia capire il ragionamento mentale da bestia ignorante cavernicolo.
4: Io ho 56 anni, non è che sono un ragazzino.
5: Ho capito, io ce n'ho 46 e mi succede chiasso, non ho capito.
4: Sono ancora più grande di lei.
5: Cosa facciamo? Scusa. Allora, misuriamo l'altezza, andiamo in bagno a misurarci il cazzo, vediamo chi ce l'ha.
4: Ma io non vado, nei locali. Io un anno che non vado a nemmeno a fare la spesa, vado a mia moglie.
5: Uomo delle caverne.
4: Ma quelle che te l'ha raccontato queste foto le voglio sapere.
5: Ma guardi che io qua ho un esposto di decine e decine di persone che si lamentano di lei.
4: È perché mi vedono camminare da solo e c'hanno invidia che io cammino. Ma come? Ma perché non me lo dicono a me allora?
5: Pazienza, scusa, ma quale malato mentale potrebbe essere invidioso di un 56enne che cammina da solo? Chi è che potrebbe provare invidia?
4: Allora?
5: Per cosa? Perché va in giro con le sue ciabatte di merda, scusi, non ho capito. Senta,
4: io mi faccio la mia camminata alla una del giorno, verso l'una fino alle due e mezza.
5: Sì, metta la mascherina.
4: Appunto, la metto, però senza che la gente dice che qualche non so.
5: Abbia pazienza, scusi, ma lei. Ma lei, da me, che cazzo vuole?
4: Niente, è lei che ha chiamato a me per farmi questo avvisamento.
5: Ma lei,
4: lo
5: da
4: rispetto,
5: me.
4: Lo rispetto e basta, però senti che la gente.
5: Ma in sostanza.
4: Una cosa piccola fa grande, perché io sono una persona che non vado a fare niente.
5: Ma alla fine dei conti, lei, da me, che cazzo vuole?
4: Niente,
5: allora metta la mascherina, se no sa com'è la gente, capito? La gente, lei cammina nel campo, a un certo punto parte un colpo destinato magari a un capriolo e invece va giù l'Alfonso, capisce com'è la gente?
4: Ok, appunto, abbiamo chiarito, mi scusi, dai.
5: Benissimo, allora, ciao, metta la mascherina, arrivederci, salve.
4: Ok, ciao.
2: Che bestia di merda!
6: Madonna, ragazzi!
7: Radio 105. 105 105 Lo zoo di 105.
8: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
9: Bastardata di oggi.
10: Bastardata di oggi.
9: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
11: Pronto?
12: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
11: Perché?
12: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
11: Ma chi è lei, scusi?
12: Come, l'inquilino di sotto di lei.
11: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
12: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
11: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
12: E allora dico, vogliamo...
11: No, vada a fanculo, va.
12: Tu è sord, hai capito?
11: Lei non sta bene.
12: Allora vengo su, sopra casa tua.
11: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
12: Ah!
11: Non sta più.
12: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
7: La bastardata del giorno.
13: Pronto?
12: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
13: Me.
12: Sono stanco mort.
13: Me.
12: Estramort.
13: Me.
12: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
13: E sto contento per te, complimenti.
12: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
13: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sciare rombo fruschetta da lana.
12: Io vengo a casa a tutta quanto scelto la finestra, capito?
13: Vieni.
12: Preparati, perché non ce la faccio più.
13: Vieni.
12: Fatti un culo sto buchi, no?
13: Vieni.
12: E che...
13: Vieni.
12: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
13: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
12: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tua, ti spacco tutta la casa.
13: Vieni.
12: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
13: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
12: Ma vengo da te. Ti dà che la...
13: Ma denuncia io a lei.
12: Ma ti vengo a spacca un ceroid.
13: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
14: Pronto?
12: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
14: Che cosa?
12: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
14: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
12: Come ha sbagliato numero?
6: Oh!
10: Dove abita lei?
6: Via Eroiti di Logori, oh, è qua, sei.
10: E a che piano abita?
6: Sono giù, al pian terreno io.
10: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
6: Ma la cito?
10: Ma vada col paese!
6: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
10: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
6: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
10: Guarda,
6: un cacchio.
10: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
6: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
10: Lei chi? Io sono Tondolo.
6: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
10: Come
6: lei? Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Corri!
9: Luisa!
10: Pronto?
6: La signora Boccuzzi, signora?
15: Sì.
6: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
15: E dove?
6: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
15: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
6: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
15: Sta lavando in un attimo.
6: Un cacchio, fai subito.
15: Pronto?
6: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
15: Dove?
6: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
15: Ma dove? Dov'è chi sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
6: E sto parlando con i guilini di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
15: anni. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
6: Sono Peppino Ucirco.
15: Chi è Peppino Ucirco? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
6: Margonato tu.
15: Ma con che cacchio stai parlando?
6: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rica, ma fregazzemo! Vengo su.
15: Ma vieni tu direttamente!
6: Adesso
15: qua.
6: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso!
15: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando! No. Ma tu chi sei?
6: Ancora chi sono? Sono il guerino di sotto! Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io!
15: Come ti chiami?
6: Peppino Cipo,
15: va a fianco.
6: Pronto!
16: È un cazzo.
17: La bastardata del giorno. 105.

0: Bastardoni, fate uno scherzo a questo tipo che si chiama Paolo. È un taccagno di merda attaccato ai soldi, ma soprattutto è fissato con la Chiesa. In tutte le processioni è sempre in prima fila e si vanta di essere un vero cattolico. Ovviamente ce l'ha con i gay e con gli immigrati. Che ve lo dico a fare? Round 1.
1: Sì, buongiorno.
2: Sì, buongiorno. Sono il portavoce dell'arcivescovo Bertolacci.
1: Sì.
2: Stavo cercando il signor.
1: Sì, glielo passo. Buongiorno.
2: Molto gentile, buongiorno. Grazie, salve.
1: È il portavoce dell'arcivescovo Bertolacci. Cercava lei?
3: Pronto?
2: Senta, io non voglio rubarle troppo tempo, volevo semplicemente informarla che presto l'arcivescovo sarà in visita presso la manifestazione legata alla rievocazione della battaglia di il prossimo 4 giugno e prima ancora che le arrivi con la posta ordinaria il nostro invito formale, volevo chiedere la sua disponibilità per presenziare alla rievocazione in quanto l'arcivescovo sarebbe lieto di premiarla per tutte le donazioni che lei gentilmente ha effettuato alla Chiesa, ecco.
3: Va bene, non ci sono problemi.
2: Quindi posso incassare la sua disponibilità?
3: Sì, certo.
2: Lei è veramente una persona estremamente gentile. Se posso rubarle ancora un attimo, siccome l'arcivescovo è qua con me e ci terrebbe insomma a parlare personalmente con lei, giusto per definire i dettagli, io, se per lei va bene, passerei la telefonata.
3: Va bene.
2: La ringrazio moltissimo, signore. Arrivederci e buona giornata, la ringrazio.
4: Round 2. Pronto?
3: Sì, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Buongiorno in Venezia.
4: Che estremo piacere avere la possibilità di parlarle.
3: Mi dica.
4: Noi siamo molto vicini ai fedeli che dimostrano nell'arco della propria vita di avere un occhio di riguardo nei confronti, diciamo, dei bisognosi. È ormai una caratteristica che sta andando persa nel corso del tempo, come lei può immaginare. Quindi era mio enorme piacere averla come ospite e insignirla con questa targa di riconoscenza nella giornata commemorativa.
3: Guardi, io normalmente ci sono sempre presente alle mie manifestazioni del 4 giugno, io ci sono.
4: Senta, come ultimo dettaglio, che era una questione un po' delicata, può capire. Io so della sua recente matrimoniazione, chiamiamola così, con un esponente del medesimo sesso. La cosa che le chiedo è se sarebbe possibile che lei si presentasse da solo, senza il suo compagno, se è possibile.
3: No, compagno, ma io sono sposato felicemente da anni, io sono regolarmente sposato senza nessuno, con mia moglie, non è che...
4: Dico, voi la chiamate moglie?
3: No, che voi, è mia moglie.
4: Sì, no, dico, io non voglio essere indelicato, non è mia...
3: Ma guardi, ho una vita normalissima, regolarissima...
4: Sì, no, ma io non mi fraintenda, io non voglio insinuare che la sua vita non sia normale, l'amore in fondo del Signore. Come sa, c'è stata anche un'apertura da parte di Bergoglio in questo periodo storico nei confronti dell'omosessualità.
3: Non è il mio caso, guardi, mi spiace, ma guardi che non c'è qualcosa che le sue informazioni non sono corrette, io non sono omosessuale, no, assolutamente, sono, ripeto, felicemente sposato e vivo nella mia vita tranquilla.
4: Quindi lei sta negando, meno male, sono contento.
3: Non
4: voglia mettere in piazza, diciamo, queste cose.
3: No, non è che non voglio mettere in piazza, non esiste proprio.
4: Probabilmente
3: mi
4: ha avuto, sono contento che ha avuto un ripensamento e ha deciso di tornare.
3: No, io non sono, no, guardi che non sono sempre stato così. Lei continua a insistere, ma non è così. Io non sono mai stato.
4: Lunge da me, mi perdoni in quanto uomo di chiesa insistere su una direzione che lei va la bene. Comprende ora, per nobis, il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, io lo benedico in nome del Signore.
3: Ok, d'accordo.
4: Le ripasso il segretario.
3: Va bene.
4: Mi saluti la moglie.
3: Va bene, d'accordo.
2: Round 3. Sì, pronto, signor.
3: Sì.
2: Benissimo, allora posso segnare definitivamente la sua partecipazione alla rievocazione della battaglia di Malpensa.
3: Io ci sono comunque, ho già gli inviti da parte del comune, eccetera.
2: Certo.
3: Quindi
2: quest'anno noi volevamo riservarle un posto d'onore e su precisa indicazione dell'arcivescovo abbiamo tenuto anche un posto per la sua, tra virgolette, moglie.
3: Va bene.
2: E naturalmente se, diciamo, potesse in qualche modo venire, diciamo, agghindata in abiti femminili, sarebbe meglio, ecco, la sua virgolette moglie, capisce? Per non creare imbarazzo all'arcivescovo, capisce?
3: Io sono sposato regolarmente con una signora di sesso femminile e quindi mia moglie legittima normalmente non viene a queste manifestazioni.
2: Certo.
3: Ma se dovesse venire evidentemente viene
2: nel clero comunque sono tante le persone che in questo momento stanno valutando se dichiarare apertamente la propria omossessualità.
3: Ma,
2: ne conosciamo
3: ma
2: molte
3: sono, ma
2: la posizione della
3: questo,
2: chiesa è molto moderna in questo senso, signor
3: appunto,
2: Bertoni.
3: Anch'io sono moderno ma non sono di questa genere di persone, punto.
2: Ma sicuramente non è mia intenzione insistere, ci mancherebbe altro.
3: Vabbè.
2: Allora teniamo il posto per lei, per sua moglie, mi raccomando, ben rasata, insomma, eh?
3: Va bene.
2: D'accordo, ben rasata. Direi di soprassedere anche nei confronti di questa sua pulsione per i giovinetti che io vedo qua sulla pagina.
3: No, scusi, cosa intende per i giovinetti?
2: No, non si preoccupi, no, non voglio.
3: No, guardi, allora, scusi. No, allora, io interrompo qui la telefonata perché mi sembra che state travisando. Mi spiace.
2: Leggo spiccata predilezione per i giovinetti, io le chiedo per favore di.
3: Ma guardi, io non
2: passi la moglie, tra virgolette, però i giovinetti.
3: Mi spiace, avete forse confuso la persona. La saluto di nuovo, buongiorno.
5: Oddio ragazzi! Oddio!
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit b

Vecchion fai schifo. E poi scorreggi come un animale. Devi andare all'ospedale.

0: non ti dico quando mangi gorgonzola. Macarona, macarona, macarona, provolone, provolone, provolone, paparula, paparula, paparula, pasta e fasola e citriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ed ora la seconda parte di I super erotici. I super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Action!
1: Resisti, super comparsa. Ora provo a strizzargli i coglioni. Figlio di puttana!
4: Smettila, è peggio! Così è peggio! Aiuto, a fuoco!
1: Dannazione! Donna Pompino, sei la nostra ultima speranza! Attaccati a quel cazzo verde!
5: Che piace, Bocchino!
4: Funziona, funziona! Vai, Bocchinara, in via!
1: Oh, merda! Si sta gonfiando! La donna Pompino sta per esplodere! Scappa, scappa, donna Pompino!
6: Com'è andata l'operazione, donna Pompino? Tieni, questo è il tuo spritz.
7: No, tieni lo spritz, no, non c'è.
1: Sta parlando con me, non con la donna Pompino.
6: Ah, ok, scusate, ho capito.
7: Deve parlare con la sim mental parlante, prego. Prego.
6: Com'è andata l'operazione, Iron Pen? Mi devi dare 3 ore e 50.
7: No, vabbè, ma i conti, se malava, famoli a parte. Scinda le due personalità, scinda. Scinda list, se devi chiamare lei. Scinda le personalità, prego.
6: Sì, però ragazzi, i conti vanno regolati, se no ce li metto io.
7: Ti giuro che adesso mi compro il bar, porca puttana, per il gusto delle licenziate. Va cosa bene. Fa? Scureggia? Ha scureggiato. Perché ha scureggiato?
6: Ha mangiato i mandarini.
7: Ma perché ha mangiato i mandarini? Che c'ha il terzo lavoro come fruttarolo?
1: Faccia sta battuta, super.
7: Prego.
3: Action!
6: Com'è andata l'operazione?
7: Teniamola assolutamente, la stampiamo nel marmo, prego. Ma si mette a ridare, sì, mental parlante.
1: Però è talmente avvulso.
3: Action!
1: Bene, super comparsa. La donna Pompino sopravviverà, anche se non potrà ingoiare per molto, molto tempo.
6: Aspetta,
3: Action!
7: Che sta mangiando la mucca? Perché masticchia?
6: No, sto creando la saspa.
3: Action!
6: E Tron Banner, che fine ha fatto?
7: Sì, cos'è? Vedete, è la festa dei 10 anni della classe. Oh, ma senti, ma Parodi non è venuto più. Non è una roba di Facebook. Cioè, lei è accorata perché si chiede lei si chiede dove sarà finito questo Tron Banner, che è il motivo della missione. Prego.
6: Ok.
3: Action!
6: Ma Tron
7: Banner. Sì, oh, raga. Tra un bianco e l'altro. Non è che è arrivato in comitiva che le mani nei coglioni e le gambe larghe. Oh, raga, ma Tron Banner. Non è così. C'è stata in un ospedale, c'è la donna Pompina attaccata ai tubi. Non vede l'ospedale intorno a sé.
6: Sicuramente no.
7: E infatti sarà in CGI, in grafica.
6: Infatti è tutto verde.
7: Ma se lo immagini.
6: Ah sì?
7: Immagina voi, prego.
6: Quanto mi sta insegnando tanto lei, sa?
7: No, ma sì, ma lei non impara un cazzo però. Prego.
3: Action!
6: Tron Banner, che fine ha fatto?
1: È sparito, super comparsa. Dopo l'esplosione dello stomaco della donna Pompino, di lui si sono perse le tracce.
7: Oddio, si sente male, che è? È diventato bovino. Perché ha fatto questo verso bovino?
6: C'è MMM.
7: Ah,
6: tipo ghiottone?
7: Ghiottone, è una persona che mumble, cioè sta rimembrando, cioè, capito?
6: Cosa ho detto, scusi?
7: Quando si concentra, capito?
6: Ah, ok, capito.
7: Allora, se concentri, prego.
3: Action!
7: Ma questo questo scivolo non c'è sta, io non lo vedo, scusi. Dove ha visto lo scivolo?
3: Action!
6: E dove pensi?
7: Perché è robot?
6: È perché la E maiuscola.
7: Ma sì, ma non si magnifica il carattere con l'espressione vocale. Maiuscola.
6: Maiuscola
7: per, ma inizio frase, maiuscola per forza.
3: Action!
6: E dove pensi possa essersi nascosto?
7: La quantità di S, lei di dove? Dei bizza, scusi. Perché ha messo tutte queste S? È il sibilo, sembrava di essere caduti nella tana di un serpente a sonagli.
1: Perché?
7: E dove pensi possa essersi nascosto?
6: Sì, forse è meglio che la faccia così.
7: Così come? Adesso gli sei chiuso la bocca.
1: Dai.
7: Prego.
1: Siamo in fondo, dai.
7: E dove poi? Il padrino. È il padrino che incespica, che è?
8: Dove?
7: No, Bugs Bunny, no, vabbè, ma non se ne viene a cavo, raga. Mangia.
1: Dai, siamo in fondo.
7: Ce la faccio veramente, aspetta. Oddio, quanto mi fa ridere questa cosa.
9: Un altro bicchiere d'acqua, per favore.
6: 2,40.
9: Sì, 1,20, 1,20, prego.
7: E dove possa...
9: No, dove possa...
7: Non ce la faccio veramente.
9: Aspetti, scusi, donna Pompina, vuoi fare tu la battuta, per favore, grazie.
3: Action!
1: Non ne ho la più pallida idea, ma se è furbo, sarà andato in un posto dove è impossibile arraparsi. Ma se è furbo, sarà andato in un posto dove è impossibile arraparsi.

0: Grazie allora, a tutti, cari colleghi.
1: Chi è che paga gli spritz? Ragazzi,
0: pausa, 5 minuti, tutti liberi.
1: No, ho portato 14 spritz, raga, dai, non scherzate, figa.
0: Liberi materiale. Tutti, bravi tutti, bravi.
2: Ciao, domani, ciao.
0: Ciao, domani, ciao, ciao, domani. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Sono 41 euro, cazzo. Figa, non li guadagno in due giorni. Ma che merda.
0: E patatine sono gratis?
1: Eh?
0: E patatine sono gratis?
1: Sì, sono quella per
0: vederci.
1: Mi lascia la ciotola, per piacere. Ciao, donna Pompino. Mi dai un passaggio a casa? Lasciai la Jeep? Ma fai la stessa strada? Abiti a 20 metri? Posso seguirti?

0: Lo Zoo di 105.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Sandro, non preferisci cambiarti?
3: Buonasera a tutti e benvenuti su Teletocco, l'arte che ti tocca dentro. Io sono Sandro, uno dei venditori più stimati in Italia. So che vi farà strano vedermi vestito da cazzo gigante, ma arrivo dalla festa di carnevale di mio figlio.
2: Sandro, ma tu non hai figli. Arrivi dal locale qui sotto dove ci sono le puttane.
3: Oggi è una giornata particolare. Oggi a Milano si stanno svolgendo le Olimpiadi invernali. Ci sono sportivi che scendono dalle montagne ai 200 km orari, il tennis, il curling, quello sport inventato nelle cucine svedesi che consiste nel lanciare una saponetta e poi passare lo spazzolone, ma facendo così freddo l'hanno poi portato sul ghiaccio.
2: Ma che cazzo stai dicendo, Sandro?
3: E parlando proprio di Olimpiadi, come potete vedere dietro di me, messe in questa cornice, le mutande sgommate di Alberto Tomba, campione del mondo nello slalom gigante maschile. Bene, queste che vedete sono le mutande che ha indossato il giorno della sua vittoria. Queste sgommate di merda sono del 6 febbraio 1996 a Sierra Nevada in Spagna.
2: Bravo Sandro, bravissimo. Tommy inquadra le sgommate da vicino, fai vedere bene.
3: Se vedete bene, si vede in certi punti che c'è stato uno sforzo. Qui la sgommata è più color cappuccino e qui dove il colore diventa più cioccolato c'è stato lo sforzo finale.
2: Sandro, abbiamo già dei compratori interessati. Te li passo?
3: No, non me li passare. Prima devo dare il prezzo.
2: Va bene, Sandro, vai e poi ti passo il primo compratore.
3: Allora, le mutande sgommate di Alberto Tomba, noi di Teletocco, le abbiamo messe in vendita a 15.000 euro. Voi direte che è una spesa inutile, invece vi dico subito che le sgommate sulle mutande prenderanno un valore inestimabile. Pensate ai vostri figli quando voi non ci sarete più, il giorno che andranno in banca ad aprire il vostro patrimonio nella cassetta di sicurezza. Troveranno orologi, monete d'oro e un paio di mutande sgommate. Sarà come avere dei contanti e le potrete rivendere al doppio. Adesso sentiamo il primo acquirente di oggi. Pronto?
4: Pronto?
3: Buongiorno! Allora lei come si chiama? Dai, scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
2: Sandro, forse hai esagerato.
3: Hai ragione, dovevo chiamarla bastarda mugnaia mangiacazzi.
2: Andiamo con la seconda telefonata.
3: Nessuna seconda telefonata, richiama sta sciacalla bastarda. Signora, qui c'è qualcosa che non va.
5: Senti, lei la deve smettere.
3: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande
5: sgommate. Non ho chiamato nessuno.
3: Dai, scimmia di merda, fammi una proposta.
5: Basta.
3: Porca m***a! Ma la gente pensa che siamo qui a far ridere le persone?
2: Ti avevo detto di togliere il costume da cazzo gigante che hai addosso.
3: Io sto perdendo la pazienza. Poi dentro questo costume da cazzo gigante fa caldo. Voi che mi state guardando, chiamate solo se volete acquistare le mutande sgommate, grazie.
4: Pronto?
3: Io sono Sandro. Lei sta guardando la televisione?
4: No. Fatemi mettere in culo. Va a cagare.
2: Mi sa che la signora stava riposando.
3: La conosco, è la signora di Padova che chiama sempre Wender.
2: Dai Sandro, proseguiamo.
3: Ok, ora passatemi un vero acquirente.

0: Pronto?
1: Pronto! Buongiorno! Allora lei come si chiama?
0: Chi parla?
1: Io sono Sandro, lei sta guardando la televisione?
0: Ma chi sei tu?
1: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande sgommate di Alberto Tomba.
0: No, ho capito un cazzo,
1: Dai scimmia di merda, fammi una proposta.
0: Ma che cazzo vuole lei a me?
1: Ma quanta ignoranza in questa persona. Allora, vuole comprare queste mutande cacate? Le lasciamo a 15.000 euro.
0: Ma che cazzo se... Le posso mia moglie? Senti cosa dice sto porco...
2: Pronto?
1: Signora, qui c'è qualcosa che non va.
2: E cioè?
1: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande sgommate di Alberto Tomba.
2: Ma va.
1: Io sono Sandro, lei sta guardando la televisione?
2: Ma che cosa sta dicendo?
1: Dai scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
2: No, lei ha telefonato a casa mia. Che cosa vuole?
1: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
2: E neanch'io.
1: Scimmia volgare.
2: Guardi, se ha tempo da perdere, lo perda con qualcun altro, no con me.
1: Ma quanta ignoranza in questa persona.
2: Più di lei non c'è nessuno.
1: Dai scimmia di merda, fammi una proposta. Ma che schifo di persone ci sono al mondo. Regia, come si chiama questo vecchio?
3: Si chiama Livio.
1: Richiamalo subito, perché questo è un futuro acquirente.
2: Pronto?
1: Signora, mi passi Livio.
2: Perché?
1: Signora, si levi dal cazzo e mi passi quel minchione di suo marito Livio.
2: No, scusi.
1: Allora,
2: lei chi è?
1: Io sono Sandro, lei sta guardando la televisione?
2: Ma ascolti, non conosco nessuno Sandro.
1: Sono quel signore che ha dietro un quadro con dentro le mutande sgommate e
2: ma
1: io sono vestito da cazzo gigante.
2: Lei. Ah, quanto è stupido lei!
1: Allora, vuole comprare queste mutande cacate?
2: Lei è un coglione, dico io.
1: Scimmia volgare. Ma che schifo di persone ci sono al mondo. Regia, cosa devo fare adesso?
3: Meglio chiudere, perché ci sono qui i carabinieri, perché dicono che hai investito una signora mentre venivi qui.
1: E come fanno a dire che sono stato io?
3: Perché hanno un video di un uomo vestito da cazzo gigante che passa col rosso a tutta velocità e prende la vecchia in pieno.
1: Puttana la m***a. Te le tocco l'arte che ti tocca dentro.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ah, amici, sono Wender e questo è il Wender, dove io utilizzo le voci di gente, dei film, quello che mi pare, e chiamo la gente a casa. Oggi tornano le voci di Tony Termosifone con una, diciamo, una cosa, una, ma non ve lo dico, sennò poi dopo avete capito, no? Benissimo, ragazzi, allora siamo pronti a devastare il mondo. Andiamo con Tony Termosifone versus il mondo. Questo è
2: Wonderland.
3: Madonna.
2: Pronto?
4: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, se no veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
2: Guarda che il telefono è sotto controllo.
3: Bla bla bla bla, bla, bla, bla.
2: Attento, eh?
4: Sono Tony Termosifone.
2: Coglione.
4: Madonna, che nervosa.
5: Pronto?
4: È un danneggiato mentale.
5: C'è altro?
3: Dove sei, a puttane?
5: Sì, vuoi che la trocano da...
3: Nervosa mille.
5: Pronto?
4: Potevi chiamarmi, eh? Che merda di uomo di merda.
5: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh?
4: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni... E veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
5: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh?
4: Ma, cioè, ma vero?
5: Eh sì, che sta parlando con la persona sbagliata.
4: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
5: Ma scusi, ma lei chi è? Mi scusi, eh?
4: Sono Tony Termosifone.
5: Antonio Termosifoni?
4: Lo conosci Tony Termosifone?
5: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, scusi, eh.
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Quando vuoi rispondere rispondi, eh?
5: Ma scusi, eh.
4: C'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
3: Adesso mi faccio di Elio e vi faccio sentire, eh?
6: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
5: Uè, ma che cazzo vuoi? Ma scusami, ma t'ho detto che hai sbagliato numero, ma vaffanculo! Ma non scusa,
4: mi... Non mi rompere i coglioni!
5: No, non li rompa lei!
4: Buono! Buono!
7: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Pronto?
4: Chiamami figlio di puttana! Sei a puttane?
2: Mi sono sbattuto una bea bastarda.
4: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
2: Eh sì, la prossima volta che vieni in faccia a tomare, ti lo fai stato un coglione?
4: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
2: Ma...
3: adesso mi faccio di Elio e vi faccio sentire, eh?
6: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
2: Chiedo di trasformarti da stronzo.
4: Ho bisogno veramente di
2: Dai.
4: Un pitbull lanciato sulla schiena, così poi invece ti vengo a trovare io. Ti vengo a trovare all'ospedale, ti vengo a trovare, tutto tu mi hai fatto. Ma sei venuto giù e non hai detto un cazzo.
2: Vieni qua.
4: Questo è per te, barbone di merda.
2: Vieni qua. Ho sempre una lama col tuo nome. Non ti sa con chi ti ha che fare.
4: Buono.
2: Bastardo impastato.
4: Buono.
0: Come andrà a finire? Volete saperlo, vero? Allora ci vediamo tra 10 minuti sotto la radio al Bar Magnana, così ve lo dico di persona. Welcome to the zoo.
8: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
9: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
10: Buonasera a tutti e benvenuti su Teletocco. Qui tocchiamo l'arte con mano e io sono qui a vostra disposizione.
11: Benissimo Sandro, bravo, continua così.
10: Oggi ho una chicca, ma che dico chicca? Oggi ho una perla. Oggi, appena arrivata da Sanremo, abbiamo la cagata del cavallo di Bocelli. Gli autori di Sanremo, grandi geni, hanno pensato di far arrivare su un cavallo bianco il cantante. Ma io dico, ma come cazzo si fa a mettere un non vedente su un cavallo?
11: Qui Sandro ti do ragione, come cazzo si fa?
10: Infatti, come cazzo si fa? E allora noi che ci vediamo lungo nelle cose, abbiamo subito raccolto quella cagata di cavallo e oggi l'abbiamo qui in studio.
11: Infatti non si respira.
10: Ma riprendete bene la merda da vicino, ancora più vicino. Ma la state guardando, sembrano delle bocce di cristallo.
11: Sandro, noi dalla regia vediamo solo della merda.
10: Adesso ascoltatemi bene, questa cagata di cavallo ha già un valore pazzesco. Si aggira sui 6.000 euro. Ma tra qualche anno la merda prenderà valore. Quanta merda c'è in giro che prende valore negli anni? Tantissima.
11: Oh, Sandro, c'è mia nipote che ti sta guardando da casa. Mi chiede se la puoi salutare.
10: Scusate, ma devo salutare quella piccola troia della nipote del regista. Appena fai 18 anni ti sventro come una vacca peruviana. Ora posso andare avanti?
11: Grazie Sandro.
10: Noi di Teletocco ve la regaliamo, ve la lasciamo a soli. 2.000 euro. Ma immaginate con la fantasia il futuro. Con questa cagata di cavallo di Bocelli avrete un'opera d'arte inestimabile. Ma provate a immaginare la cena di Natale con i parenti o i vostri figli portare a casa la fidanzata. All'ingresso di casa, questa merda di cavallo che farà splendere la casa e voi farete bella figura.
11: Secondo me ti vomitano all'ingresso.
10: Allora abbiamo qualcuno al telefono?
11: Incredibilmente abbiamo gente al telefono, te li passo.
10: Bene, molto bene. Porco d***o, benissimo.
12: Pronto?
10: Madonna mia, ma da dove l'avete tirata fuori questa? Da un sarcofago egiziano?
12: Pronto?
10: Buongiorno, allora finalmente mi ha chiamato.
12: No, guarda, io non capisco perché c'ho la televisione accesa, un attimo.
10: Ma perché sti vecchi bastardi devono tenere sempre la televisione a tuono? Figli, comprategli un televisore con l'attacco delle cuffie. Non ci vuole mica tanto.
12: Prego, chi è al telefono?
10: Buongiorno, allora finalmente mi ha chiamato. Sono Sandro di Teletocco, signora.
12: Chi è Sandro?
10: Sono Sandro di Teletocco, signora.
12: Io l'ho chiamata.
10: Signora, ha visto la cagata del cavallo di Bocelli?
12: No, non l'ho chiamata. Non so di che si tratta.
10: Guardi che sta merda prenderà un valore pazzesco. Lei ha visto Sanremo? Ha visto quando Bocelli è arrivato a cavallo?
12: Guardi, io... senta, io ho 94 anni. Le voglio solo dire che sento malissimo. Quindi io dico una cosa per un'altra. Preferisco smettere, grazie.
10: Scimmia! Scimmia volgare! Questo cafone l'abbiamo buttato giù? Ok, ora passatemi un vero acquirente.
13: Pronto?
10: Questa ha la voce di merda, buttatela giù.
13: Vabbè.
10: Via un'altra telefonata. Buongiorno.
14: Pronto?
10: Buongiorno, allora finalmente mi ha chiamato. Sono Sandro di Teletocco, signora.
14: Di?
10: Signora, ha visto la cagata del cavallo di Bocelli?
14: Che cosa?
10: Lei ha visto Sanremo? Ha visto quando Bocelli è arrivato a cavallo? Questo non me lo doveva fare. Abbiamo il numero di telefono di questa figlia di puttana?
11: Sì, ce l'abbiamo.
10: Richiamatemelo immediatamente, perché ero già a mezza vendita.
14: Pronto?
10: Mi dica quanto vuole offrire per la merda del cavallo.
14: Bella?
10: Mi dica quanto vuole offrire per la merda del cavallo.
14: Un attimo solo, per cortesia.
10: Scimmia
14: del... Io voglio sapere chi è che parla.
10: Scimmia del cazzo.
14: Chi?
10: Scimmia stronza.
11: Sa, Sandro, ma che cazzo stai dicendo?
14: Ma perché cosa?
10: Lei ha visto Sanremo? Ha visto quando Bocelli è arrivato a cavallo?
14: No.
10: Mi dica quanto vuole offrire per la merda del cavallo.
14: Ma quale cavallo? Ma chi c'ha il cavallo?
10: Ma lei è di qualche paese dove vi scopate,
14: no,
10: tra di voi?
14: No, io non sono da nessun animale.
10: Mi sembra...
14: Arrivederci, buonasera.
10: Mi sembra un mongo. Adesso io perdo la pazienza. Regia, per favore, prima di passarmi queste scimmie, informatevi bene.
11: Te lo rimetto in onda, vai Sandro.
14: Chi è?
10: Pronto!
14: Ma chi parla?
10: Ascoltami bene, testa di culo! La vuoi comprare?
14: Ma vai in forno, non rompere i coglioni!
10: Dai, scimmia di merda, fammi una proposta!
14: Leader.
10: Pronto! Senta, io non ho tempo da perdere, la vuole comprare sta merda?
11: Yeah. Sandro, che facciamo?
10: Ringraziamo il signor Franco che ha comprato la cacca di cavallo.
11: Ma non è vero, Sandro. Il signore ci sta già denunciando dai carabinieri.
10: Pensate che il signor Franco ha pure pagato di più? Incredibile!
11: Dai, Sandro, chiudiamo prima che arrivino i carabinieri.
10: No, non chiudiamo un cazzo. Io voglio continuare a vendere.
11: Ma Sandro, non hai venduto manco la merda di cavallo?
10: Qui dentro vi mantengo tutti. Se non fosse per me sareste a impagliare le sedie di legno.
11: È impazzito.
10: Un giorno tu mi ringrazierai e mi dirai grazie.
11: Non dirlo, Sandro, che poi ti blocchi.
10: Grazie per avermi sistemato la vita. Quello è finì.
11: Sandro, mi senti? Ragazzi, andate un po' a vedere. Sandro, non ti vediamo più dalle telecamere. E con la faccia dentro alla merda di cavallo? Dai, lasciatelo affogare lì dentro. Tommy, fai partire la sigla di chiusura.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: La piccola fiammiferaia.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la storia della piccola fiammiferiferaia. C'era una volta una piccola fiammiferiferammiferaia che vendeva fiammiferiferi all'angolo di una strada. Gente, gente, comprate i miei fiammiferiferi, urlava la piccola fiammiferiferammiferaia, seduta sul marciapiede della strada. Ma nessuno comprava i fiammiferiferiferi della piccola fiammiferiferaferaia perché tutti avevano già molti fiammiferiferiferiferi a casa. Porca troia, perché nessuno compra i miei fiammiferiferiferiferi? Si domandava con tristezza la piccola fiammiferiferiferiferaia. Visto che il business dei fiammiferiferiferiferi non funzionava, la piccola fiammiferiferiferiferaferaia decise di iniziare a fare i bocchini. E diventò così la piccola bocchichinanara. Boccoccochini, venite a farvi fare i boccoccochininini, urlava a squarciagola la piccola bocchichinacchinanara, seduta a bocca aperta sul marciapiede della strada. Ma con sua grande sorpresa, nessuno si fermò per farsi fare un bocchichinichicchino. Uffa, disse triste la bocchinififeriferaia, non riesco a vendere fiammiferiferiniferiferi e neppure a vendere i bocchichinichichinotti. Triste e sconsolata, la ficca la bocchiferaia non sapeva più che fare, quando a un certo punto passò di lì un distinto signore. Perché piangi, piccola fiocchi bocchififeriferana? Chiese il distinto signore. Piango perché non sono capace a fare nulla, né vendere i fiammiferilli e neppure a fare i boccocchini. Non piangere, ficca la bocchiferagna, io ho il lavoro che fa proprio al caso tuo. Non richiede esperienza, né talenti e tantomeno impegno. Basta che ti presenti 3 volte all'anno e riceverai migliaia di euro ogni mese, pensione compresa. E fu così che quella cretina incapace della picchia la bocchiferiferaia lasciò per sempre la strada e divenne parlamentare europeo. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini!

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: California, California.
3: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
4: Ciao Ryan, come stai?
5: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
6: Per la mia psiche?
5: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles. Nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Arcipelago.
5: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
7: Pelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Nell'arcipelago.
5: Nell'arcipelago.
6: Dell'Oceano Indiano.
5: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
3: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
4: Piacere, Lindsay.
5: Ciao, io sono Rachel Conner.
8: Ma chi è Rachel Conner?
5: Un gelato, lo vuoi, Conner?
8: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: Ciao, io sono Ryan Conner.
8: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
4: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
5: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
8: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
5: Una business relationship.
8: Una business relationship. La station way, la station di nuovo.
5: Recession. Una business relationship.
8: Relationship, quello che fuma.
5: Una business relationship fra di noi.
8: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
5: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
6: Ancora
8: Lisen, no.
5: Lisen.
8: Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è l'insane.
8: Lindsay.
5: Lindsay.
6: Lindsay.
5: Lindsay.
6: Prova a dire Lindsay.
5: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Ancora.
8: Perché Lindsay?
5: Oh, Lindsay.
8: Lindsay! Come Sanpei!
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi per
8: Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
6: Cervellarmi.
5: Ma devo cervellarmi per
8: Sì.
5: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante e nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay.
6: No.
5: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
4: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
4: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
4: Ma
6: sei...
4: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: No, perché?
4: Ancora?
5: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
4: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
5: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
4: Parla, idiota, dai che devo studiare.
5: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice e sgravitrice.
8: Sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
5: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
8: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
5: No, col PSD.
6: No,
8: PSP.
6: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
5: Che ne dice?
6: Che dici? No,
5: che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
8: Ci pisciamo addosso.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
8: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
5: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
8: Non Theft.
5: E al Grand Theft Auto. Libertani. Libertiamoci.
6: Liberty Island.
8: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
8: Bitonto.
6: Ma in Puglia?
5: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, Cos'è quello? Una Range Rover Morgan?
0: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
5: Vov,
0: ci facciamo un bicchiere di Vov.
7: Lo sapevo, adesso
0: fa bene l'uovo.
7: Coglioni a me, rompi
9: coglioni. Una macchina famosa.
0: Una Range Rover Vogue.
5: Cos'è quello? Una Range Rover Vorgen.
0: Vover Vorgen, che
5: cos'è
0: inglese.
5: Quello? Una Range
0: Rover?
5: Rover
0: Vogue.
5: Vogue.
0: Una Range Rover Vogue.
5: Una Range Vover Vorgen. Ma dillo così,
0: la
9: non è russa, è inglese la Range Rover.
0: Range Rover Vogue.

0: Ragazzi, ho assoluto bisogno del vostro aiuto. C'è questa merda di uomo che abita nel mio condominio e si rifiuta di pagare tutte le spese comuni. Siccome è un militare, fa il prepotente e pensa di essere al di sopra della legge. Anche se siamo in causa con lui da mesi, vi prego, fatelo cagare addosso. Si chiama Salvatore. Ciao! Round 1.
1: Pronto?
2: Salvatore?
1: Sì?
2: Avvocato Pistacchio, salve. Senta, la chiamo per delle questioni che può già immaginare, insomma, riguarda il suo condominio, ecco.
1: Io
2: sono qua con alcuni dei suoi condomini che la vogliono denunciare per tutta una serie di mancanze da parte sua e atteggiamenti a dir poco agghiaccianti, sempre da parte sua. E li ho qua con me in questo momento. Io non so se lei vuole colloquiare con loro o preferisce che ci attiviamo, insomma. Perché qua risulta che lei non paga manutenzioni, spese di condominio, cioè siamo a dei livelli agghiaccianti, eh?
1: No, cioè ci stiamo proprio sbagliando. Ora c'è l'amministratore di condominio che ha preso in mano la situazione e deve risolvere tutto, cioè.
3: Avvocato, ma passa il personaggio.
2: Guardi, le passo un secondo così vi parlate un attimo, sì, e vi chiarite, altrimenti qua io devo intervenire, un attimo solo, eh? Sì. Pazienza, grazie.
3: Pronto? Round 2.
1: Sì?
3: Sì, non ci conosciamo, io sono zio di una ragazza che l'ha abbata in un condominio. Mi ha chiesto il favore di interessarmi della faccenda. Salvatore, vediamo insomma di mettere a posto, dai. Senza che stiamo a fare.
1: Ma vedi che ci siamo avanti, abbiamo le cose.
3: Vedi, cioè, di capire, ma che a me. Vediamo dei capiscette, dai, che a me già avvocati, la legge, lasciamola da un'altra parte, che io fastidio.
1: Ma vedi che abbiamo fatto già la partizione delle spese, ho pagato già la prima rata, cioè l'amministratore di condominio.
3: E allora che stiamo facendo?
1: No, cioè, io ho pagato già la prima rata, cioè l'amministratore di condominio che l'abbiamo messo ha fatto la suddivisione delle spese e abbiamo pagato, io ho pagato la prima rata.
2: Ma signor Salvatore, mi scusi, lei è in ritardo di mesi, però non è che adesso lei deve fare quello che è a posto con i pagamenti. Lei è rimasto indietro.
1: No, non sono in ritardo di niente, perché è dall'anno scorso, dall'estate dell'anno scorso che con i condomini facevamo le riunioni per mettere l'amministratore di condominio.
2: Sì, ma ci hanno raccontato,
1: scusa,
2: che lei durante...
1: Chiama per conto di chi?
2: Io chiamo per conto del condominio, dell'associazione,
1: no,
2: del condominio.
1: Ma ha passato lo zio della persona, della ragazza.
2: Sì. Allora, le spiego un po' come funzionano le cose dalle nostre parti, signor Onvocajdi. Allora, ci sono le vie legali e poi ci sono le vie brutte. Noi abbiamo entrambi diciamo le armi puntate in questo momento. Possiamo andare per vie legali o per vie brutte. Lei scelga e da lì in poi
1: sì,
2: ci comporteremo.
1: Ma lei sta chiamando per conto di?
2: Di una minaccia. Io la sto minacciando, proprio glielo dico serenamente. Questa è una minaccia, perché ci sono persone a cui teniamo all'interno dell'appartamento, del condominio, che
3: sostengono. Però calma fare, non usi parole troppo grosse, che non sono cose che si dicono.
2: Ho capito, e allora intervenga lei e faccia lei, insomma.
3: Bisogna sempre essere equilibrati.
1: Ma vedi che forse non vi hanno avvertito che abbiamo fatto una riunione condominiale a ottobre. E che abbiamo detto a messo di condominio dove sta suddividendo le spese.
3: Sì,
1: tutto quello che non è stato pagato, perché era pagato così a compare,
3: dai, che stai parlando troppo, mi stai agitando, non c'è bisogno di parlare troppo, cerchiamo di mantenere le discussioni tranquilli.
1: Ma stiamo parlando di una cosa che già si è risolta mesi fa.
3: Sì, le cose si risolvono quando lo decido io, la questione non è risolta.
1: Punto.
3: Come non è risolto? Punto. Adesso ti passa a pari Peppe, che ti spiega come si risolve la situazione.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Sono a pari Peppe.
1: Yeah?
4: Sono a pari Peppe.
1: Vabbè, dai, questo. Stiamo giocando, dai.
4: Cosa? Allora io.
1: Stiamo giocando.
4: Ho ricevuto la commissione che c'è, devo tagliare un mignolo, devo scegliere destra o sinistra. C'è qualcosa che non va con me?
1: Chi è che sta
4: parlando? Faccio che il tono della mia voce che non ti piace, ti fa ridere.
1: Chi che parla?
4: C'è qualcosa che... Sono pari Peppe, c'è qualcosa che non va col tono della mia voce? Come fai a farti minacciare?
2: Scusa, minaccia robe, poi entra il pane Peppe, questa vocina di merda.
5: Che come si è zittito, ma dire così.
6: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Benvenuti in Werbung. La sua chiamata sarà inoltrata al primo che...
1: Buongiorno, sono Elisa.
2: Sì, salve, non ho capito come si chiama, scusi.
1: Io, Elisa.
2: Ah, Elisa, cioè, sembrava la voce di un maschio. Senta, salve. Io chiamo perché sarei interessata a sapere se avete i viaggi organizzati per la Cina.
1: Sì, vediamo tanti operatori che fanno dei viaggi organizzati in Cina, sì, come Turitanda, Pressur, la Mistral.
2: Ah, ho capito.
1: Ci sono tanti operatori che fanno la Cina, certo.
2: Senta, ma io sono una signora un po' di una certa età, ho sempre fatto solo i viaggi, diciamo, con la parrocchia, niente mai di avventuroso. Solo che con la mia amica Gianfranca stavamo pensando di fare un viaggio un po' diverso, regalarci per i nostri 70 anni un viaggio un po' più matto, ecco.
1: Certo,
2: un po' più,
1: certo.
2: Quindi, però, ecco, deve essere anche un viaggio adatto a due signore un po' attempate.
1: Sì, certo.
2: Ma è sicura di essere femmina lei?
1: Di essere femmina? Sì, io sono una femmina.
2: Ah, ho capito, scusi, pensavo mi prendesse un po' per i fondelli, perché dalla voce sembrava... Vabbè, ho capito, senta, una do... Perché sai, pieno di culattoni in giro, non si sa mai.
1: Senti,
2: quelli che si travestono, sa che adesso è pieno di questa gente che è un po' confusa. Le volevo domandare questo, ma mi hanno detto, allora per la verità l'ho letto su Facebook, volevo sapere se è vero che non ci sono cinesi neri.
1: Scusi, no, ma mi sa che lei che mi sta un po' prendendo in giro, eh?
2: No, è una domanda. Allora, io l'ho letto su Facebook, quindi magari era una barzelletta, non lo so. Però ho letto che non ce n'è, che non è possibile. Proprio. Volevo sapere,
1: ecco,
2: se è vero.
1: Credo che non sarà possibile, non lo so, guardi. No. Che domande.
2: Ah. No, vabbè, perché sa, siccome in genere sono un po' pericolosi, no, allora io volevo essere sicura che in Cina se non ce n'è.
1: Facciamo che possiamo chiudere la chiamata così, grazie.
2: Perché,
1: buongiorno,
2: signora,
1: buongiorno.
2: Scusi, cerchiamo di capire insieme questo viaggio, se si può
1: capire
2: fare.
1: Insieme cosa? Ma
2: se possiamo,
1: qualcun altro.
2: Se possiamo fare sto viaggio, io e la Gianfranca, che avremmo tanto piacere. Ci avevo ragione, va. Questa c'ha il piccio sotto la gonna. Proviamo se ne trovo uno normale.
3: Che valenga che sei fiera, non scordarti la dentiera.
4: Verità, sono Mario.
2: Sì, pronto, salve Mario, buongiorno. Senta, io chiamo per sapere se fate i viaggi organizzati in Cina.
4: Sì, ma nel senso dei gruppi a cui vuoi unirti?
2: Sì, sono una signora io comunque. Io ho sempre fatto solo i viaggi, diciamo, quelli della parrocchia, no? Quelli un po' col pullman, così. Ma io e la mia amica Gianfranca abbiamo pensato per i 70 anni di regalarci un viaggio un po' più avventuroso, un po' più grosso, no?
4: Sì. Ma quindi un viaggio con guida?
2: Sì, ci serve, okay. Perché non è che noi sappiamo bene dove andare.
4: No, ma più che altro era per capire se volevate fare un viaggio di gruppo insieme a altre persone o voi due...
2: Ma questo dipende un po' poi dai costi e queste cose qua. Se ci sono dei signori simpatici, a noi ci va anche bene. Tanto...
4: No, ma perché di base, nel senso, è più facile farlo solo per voi due che trovare altre persone per fare il gruppo.
2: Ho capito. Senta, ma volevo sapere una roba che io ho letto su Facebook, che in Cina non ci sono né. È vero?
4: Non lo so, nel senso, in Cina c'è così tanta gente che dubito.
2: Che ci siano?
4: Secondo me ce ne sono anche. Sì,
2: ce ne sarà.
4: Ce ne sono.
2: Però non ci sono cinesi, questo non credo, vero? Cioè, perché.
4: Come, scusi?
2: Dico che i cinesi non possono essere anche. Sono già gialli, non possono già essere anche neri, giusto? Perché
4: sì,
2: sa.
4: Giusto.
2: Perché sa, comunque, dove ci sono quelli è pericoloso in generale. Quindi noi che siamo due signore vorremmo andare in posti tranquilli dove non ci capita niente, ecco, non ci sono i terroristi e i rapinatori. Ecco, questo ci interessa. Sì. Quindi siamo tranquille in Cina.
4: Sì, sì.
2: Senta, ma lì in Cina si possono vedere i panzoni che si menano sul ring? Quelli.
4: Posso chiederle soltanto a sto punto che poi, a parte che sarebbero in Giappone i lottatori sumo, però
2: non
4: se prendo l'appuntamento così a quel punto lì vediamo tutto.
2: Certo, io facevo una telefonata che siccome mi devo far portare da mio marito Renato, allora non è proprio agevole, allora prima chiamavo un attimo per sapere due robe. Ma non è sto posto qua, il Giappone, non è in Cina, non è lì?
4: Senta, io le chiedo scusa soltanto che sono con un altro cliente, quindi se vuole passare... facendo chiacchiere ben volentieri, se no io
2: Sì, vabbè, non so se ben volentieri, ecco, perché sinceramente non mi sembra proprio che lei sia, diciamo, insomma, bravo, ecco, non, mi pare.
4: Ok,
2: che...
4: ma va bene.
2: Mi spiace. Perché,
4: non è un problema.
2: Sono pareri. Va bene, allora niente, mai più.
4: Va bene.
2: Arrivederla. Questo sicuro era un culattone.
5: Radio 105.
6: Che mio cugino, che mio cugino, si è fatta male. Ah, cornuto!

0: un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
2: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
1: Ma
2: Marco,
1: chi?
2: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Tu se non eri con me, a conoscenza.
2: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Sei venuto per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
1: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
2: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
1: no,
2: a fare
1: no, il culo? No, ti ho messo.
2: Che ti facevi schiacciare?
1: No, non capisco.
0: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
1: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
0: Prossimamente, nello Zoo di 105.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
0: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: Amplified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
3: Si riscontra che nell'aprile del 2011, in una piccola cittadina del Savonese, la gente cominciò a stravedere per una bizzarra e malsana moda. Siamo qui per raccontarvi le cronache di quell'ultima macabra moda. Lorenza Schifommerda, una giovane alta 1,82 m di anni 17, studentessa presso il liceo di Buliccio, città in provincia di Savona, avendo raggiunto un limite autoimposto di lunghezza dei propri capelli, si reca dal suo parrucchiere di fiducia, la bottega di Mimmo Mimì.
4: Papà, dammi 20 euro che devo andare a tagliarmi i capelli.
5: 20 euro? Belin, spero che muoia presto sto bastardo d'un parrucchiere!
3: Il parrucchiere, nonché gestore, nonché titolare Mimmo, per l'appunto, comincia a tagliare i capelli della ragazza.
5: Ecco qua, una tintorella qua, una spuntatina lì. Ci metteremo un po'...
3: In quel momento, improvvisamente, gli viene un attacco di cuore. L'anziano barbiere muore sul colpo, lasciando il taglio dei capelli a metà, in modo decisamente disgustoso e inguardabile.
4: Ma che cosa... Oddio, è morto! Ma soprattutto, che merda sto taglio!
3: Tuttavia, Lorenza Schifommerda, nei giorni seguenti, cambiò idea sui suoi capelli e non volle tagliarli in modo da metterli a posto.
4: In fondo mi piacciono così. Hanno quel fascino di mistero dovuto al loro passato.
3: Queste le parole di Lorenza Schifommerda, grande appassionata dei libri di Edgar Allan Poe. E fu così che pian piano i cittadini di Buliccio, in provincia di Savona, cominciarono a farsi tagliare i capelli in modo eccentrico e guercio al contempo stesso. Tuttavia, qualcosa non andava.
4: Questi sono degli sfigati del cazzo! Se li fanno far male apposta! Porca troia, Mimmo è morto mentre me li tagliava!
3: I cittadini, sentendo le parole di Lorenza, ormai divenuta influencer su Instagram, per non apparire poco originali, cominciarono a rapire dei maniaci depressivi con istinti suicidi per farsi tagliare i capelli, avvelenandoli poco prima che iniziassero il taglio.
6: Ehi, tu, come stai?
7: La vita è un messaggio di WhatsApp con una doppia spunta blu e senza mai una risposta.
6: Che vorrebbe dire?
7: Voglio morire.
6: Grande! Ma prima, tagliami i capelli.
3: La moda del parrucchiere morente creò un enorme scandalo e suscitò la collera del presidente dell'Associazione dei diritti umani che nominò Buliccio la città più disgustosa del mondo. Le due settimane seguenti furono un vero delirio di gente che se ne andava in giro con ciocche a strisce, a pois, con capelli deformi, sfaldati o bruciati, quando ecco che un giorno Lorenza Schifommerda, conosciuta da molti bulicci come la fortunata cliente, sfoggia la sua nuova capigliatura, una completa rapata a zero. Quando i cittadini la videro, rimasero talmente sconvolti dalla sua disinvoltura che vollero tagliarsi i capelli anche loro. Vedendo tutta questa degradante mancanza di personalità, Lorenza espresse il suo giudizio.
4: Che banda di coglioni!
2: Il perineo della realtà.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
10: Come sta? Merda!
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.
10: Però.
8: Però.

0: recupero!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio Lombardia presenta Il Disco Retto, la tua dolce musica nel c***o. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura e il suo programmino di lettere d'amore.
4: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa scopare il vostro stesso tunnel carpale. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui da anni coi bigodini di Hello Kitty ai peli del cazzo per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore mentre mi faccio staccare un bel pompone dal gatto di plastica di merda. Come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice Strafica ed è dedicata al suo amato Imprenditopo. Mio dolce, dolcissimo Imprenditopo, 1,50 m di pura, irresistibile calvizie sudaticcia. Ah, sì, quanto adoro il tuo perfetto fisico fantoziano e quel tuo bel membro virile appena più sottile di una matita in piena erezione. Ah, se solo un paio d'anni fa mi avessero detto che io, modesta 22enne di 1,85 m per 18 kg di tette, da poco eletta Miss Erezione Istantanea da una giuria di santi e beati, sarei riuscita ad avvinghiare fra le mie interminabili cosce il più ambito strabico d'Italia. Beh, avrei di certo sghignazzato incredula. Eppure, eccoci qui. Innamorati l'uno dell'altra e l'altra dell'Iban dell'uno. Eh sì, mio dolce imprenditore, noi siamo come Romeo e Giulietta, come Renzo e Lucia, o forse ancora meglio come San Giuliano e Boccia. E per farti capire quanto sia puro e disinteressato il mio amore per te, voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.

0: il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice strafica, dedicata al suo amato imprenditopo, che continua così. Ah, mio dolce, amatissimo imprenditopo, se quando facciamo l'amore ridacchio come una matta, guardando The Office sul cellulare, è solo perché è troppa l'attrazione che provo per te. Ma il giorno del nostro matrimonio si avvicina. Sì, non vedo l'ora di sposarti, amore mio, e trascorrere la nostra luna di miele in crociera nel triangolo delle Bermuda, dove sono certa che non cadrai accidentalmente in mare nel cuore della notte, lasciandomi tutta sola con la mia eredità a 8 zeri e un vuoto incolmabile nel cuore. No, amore mio, tutto questo che ho accuratamente progettato non accadrà. E noi vivremo per sempre felici e contenti, come nei miei migliori sogni. Ed è per farti capire quanto tengo a te, dolce mio ripilante tesoro, che voglio dedicarti un'ultima speciale canzone d'amore.
1: Ma chi...

il vero amore, il vero sentimento. È arrivato il momento che tutti aspettano. Mi sono impegnato molto, ho lavorato notte e giorno per creare questa nuova mail alla quale potete inviare le vostre calde, caldissime lettere d'amore. La mia nuova mail è...

Le troie non finiscono all'alba della via. Ne porto a casa almeno tre, le inculo pronti via.

0: Lo Zoo di 105.
1: Reazione a cappella. Andiamo, perché è il momento, in questa serata, in questa reazione a catena di sera, qui dal

0: Filippi!
1: Ah, ma come cazzo stai? Hai fumato?
0: Perché?
2: Perché non si capisce quello che dici, ama.
0: Avete capito? Ascasazza!
1: Vabbè, possiamo giocare?
0: Cuffie! Avete 60 secondi a disposizione, sempre tre passo e 1000 euro per ogni parola che riuscirete a trovare.
2: Sì, dai, taglia!
0: Pronti? 3,
1: che due coglioni!
0: 2, 1, via!
2: Come?
1: Chiami!
2: Punta!
1: Cazzo!
3: Cappella!
0: Cappella, certo. Una parola, 52 secondi.
2: Cosa?
1: Coltiva.
2: Paolo.
1: Noise.
2: Balcone.
3: Erba.
0: Esatto, erba è la parola corretta. E le parole diventano due. Tra l'altro le trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
1: Cosa?
2: Guardi.
1: Sotto.
2: Pantaloni.
1: Porcella.
3: Bermuda.
0: No, pacco. Attenzione, errore, tornate indietro. Tre parole, 22 secondi.
2: Come?
1: Hanno.
2: La.
1: Figa.
2: Le.
1: Asiatiche.
3: Orizzontale.
0: Ok, siamo a tre parole. Ancora non sono trascorsi 10 secondi.
2: Quale?
1: Posizione.
2: Sessuale.
1: Eh?
2: Smorza.
3: Candela.
0: Certo, brava, brava Candela. Ti potrebbero veramente saltare addosso. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
1: Cosa?
2: Fa?
1: Scorreggiare.
2: Di?
1: Brutto.
3: Passo.
0: Tartufo, fatto bene, si è giocato il primo passo, ne avete altri due. Avanti.
1: Cosa?
2: Pensi.
1: Se.
2: Dico.
1: Mario.
2: Adinolfi.
3: Grasso.
0: Esatto, e siete a 6. 38 secondi ancora per la squadra di Novara.
2: Quale?
1: Rapporto.
2: Usi.
1: Per.
2: Fare.
1: Carriera.
3: Orale.
0: Ovviamente orale, bravissimi. E andiamo avanti.
2: Quale?
1: Tipica.
2: Esclamazione.
1: Veneta.
2: Virgola.
3: Di porco. Non mi sembra. Perché non sapevo se stavano scherzando oppure no. Porco mi sembrava un po' troppo e porco.
0: Bravissimo. 7 parole, 29 secondi e 3 passo. Avanti.
2: Cosa?
1: Scassa.
2: Cazzo.
1: Natale.
2: Meridionali.
3: Telefono.
0: No, parenti.
3: Parenti,
0: parenti. La parola era parenti, tornate indietro, errore. 9 secondi.
2: Cosa?
1: Fa?
2: Estasi?
1: Dopo?
2: 20
1: minuti.
3: Sale.
0: Sale, certo, e vanno a 11.
3: Dai, dai.
0: Mancano 2 secondi. Potete provarci velocemente.
2: Dove?
1: C'è.
2: Lo.
1: Ritroviamo
2: dopo
1: elezioni
2: politiche
3: posteriore.
0: Certo, 11. Ancora una volta sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi TG1.
4: Buonasera dal TG1. Sarà un fine settimana di poveri, sofferenti e profughi, ha detto la cancelliera Merkel. Buonasera dal TG1. Sarà un fine settimana di poveri, sofferenti e profughi, ha detto la cancelliera Merkel a Torre Annunziata. Poi sull'economia aggiunge: non sprechiamo la siccità. E al G20 il premier Gentiloni ribadisce la linea sui migranti, ma la scena è stata monopolizzata dal primo incontro tra Scooby-Doo e Putin, durato più di 2 ore, e dalle proteste di piazza, 260 feriti negli scontri tra l'Orso Yogi e Monsignor Mario Delpini. Grazie per averci seguito, basta buonismo e buon proseguimento di serata, arrivederci.

Mondo di Arda, seconda era, migliaia di anni prima del Signore degli Anelli. Sauron è riuscito a far forgiare i nove anelli abracadabrici e si prepara a prenderlo dolorosamente nel culo, nello scontro finale. Ma un colpo di scena è dietro l'angolo. Grazie a un sogno premonitore, il Signore del Male scopre il merdoso destino che lo attende. Non solo verrà presto corcato di mazzate, ma quando uscirà dal coma 5.000 anni dopo, sarà addirittura un fottuto hobbit a metterglielo nel culo una seconda e dolorosa volta. Perciò decide di correre ai ripari e invia nel futuro la temibile armata degli Orcodi con una missione precisa. Uccidere

0: eccoci! Siamo dentro il futuro! Quello è Hobbyville, il paese dei frate Baggins!
1: Scusi un attimo, Non è perché lei ha detto eccoci, ma io non ho gli occhi, non vedo! Sì. Quanti siamo?
0: Il tatto ce l'ha!
1: Sì!
0: Piglia sto schiaffone! Hai visto? Siamo qua!
1: Ho capito allora!
0: È meglio non fare...
1: Uno solo!
0: Uno solo schiaffone, sì, una alla volta!
1: No, quanti siamo?
2: No, però c'ha ragione, deve capire anche l'entità...
1: Due!
3: Vi facciamo sentire quanti siamo!
0: Dateci tutto uno schiaffone, dai!
3: Uno, due, tre!
1: Otto, sicuro!
0: No, bravo, otto, abbiamo finito con la puttanata! Allora, stavi dicendo, siamo dentro lo futuro e quello è Hobbyville, il paese dove abita Frodo Baggins, quello che ha fatto tutta la storia che abbiamo visto al cinema l'altro giorno. Ora noi ci siamo travestiti da Hobbit, che sono quelle nanette con le piede pelose.
4: Nanette ci sarete!
0: Ma essi sono nanetti, noi ci travestiamo da nanetti.
4: Vabbè.
0: Che so quello con i piedi palosi. Ci confondiamo tra gli abitanti e cerchiamo Frodo e lo accoppiamo di pugni e calci nel culo.
1: Avete visto per fare i piedi pelosi che ho fatto? Guarda!
0: Scusa!
1: Sì!
0: Quello non so piedi pelosi.
1: Sono pelosi!
0: Sì, ma davanti sono due scoiattoli!
1: Ci ho ficcato un piede in culo a due scoiattoli!
0: A parte lui che si è organizzato per i piedi palosi, fatemi vedere come fate gli hobbit.
1: Capito, ma io non vedo. Se lei dice fatemi vedere come faccio.
0: Non è importante, devi fare l'accento hobbit. Fammi l'accento, come parla l'hobbit?
1: Fai stivi hobbit.
4: Uè, uè, sono hobbit. Ehi, yam, ya.
1: Mi fai una pizza?
4: Vedi?
0: Quelli sono i napoletani. Ah. L'hobbit parla diverso. È il nanerottolo, parla male.
4: È la madonnina. Figa!
1: Mi fai una risotto con l'ossobuco?
0: Ma non è l'ufate di dialetto!
1: Però mi ha fatto venire fame,
0: Anche a me, però non è l'ufate di dialetto! L'hobbit è che ne coccoloso, capito? Cioè, è una creatura innocente, buona! Fatemi vedere come siete innocente e buona!
1: Non ho fatto niente!
0: Questo è pregiudicato, non è innocente!
1: Pensavo.
0: L'importante è che non vi fate vedere, non vi fate sentire, non barrate, non fate casino!
1: Vabbè, ciao, allora vado a casa!
0: Tante cose, tante cose!
1: Ci vediamo l'anno prossimo!
0: Dovellate! Orda! Ci siamo quasi! Fermi qua, allora. Silenzio, piedina pelosa, tante sorrise e andiamo ad accoppare l'ufrodo maledetto. Non si può far tacere lo scoiattolo.
1: Però si vede che a un certo punto con un piede in culo.
0: Effettivamente sta un po' scomodo, non si può levare il piede dal culo.
1: Allora, uno ci ha provato, è andato via scappato subito. L'altro invece non va a mollare proprio.
0: Mannaggia, papà.
1: Lo vede proprio aggrappatissimo.
0: E sapete che ci piace.
1: Sì, che facciamo?
0: Metti un piede pure dall'altra parte, double penetration.
1: Sei perversa, Adar.
0: Sono Adar.
5: Adar e la sua armata di orchi scendono a Hobbyville e si presentano a casa Baggins proprio mentre è in corso la festa di compleanno per i 130 anni di Bilbo Baggins.
0: Muoviamoci in punta di piedini pelosi. Se no ci chiamano subito, va bene?
1: Chi è che mi tiene per mano perché non vedo?
3: Vieni, ma ce lo dovevo portare per forza dietro questo.
1: Ma tu non puoi prendere la pensione come fanno tutte star tre a casa.
6: No, non me la danno.
0: Se lì ho un'idea, lasciamolo in mezzo a un incrocio. Che culo! Che fortuna! Che colpo di buona sorte! Vedete, sta una festa! Gli abitanti di Hobbyville stanno tutti qua! Forza, indagate e andate a cercare chi è Frodo!
6: L'ho trovato! È un po' duro ma è altissimo!
3: È un muro!
4: È un albero!
1: È un albero o un muro?
0: È un albero di muri!
1: Minchia, sempre più complessa sta storia!
0: È quello Tolkien ci va la fantasia!
1: Senti, ci provo io, adesso vado dall'hobby! Uso!
7: Ehi?
1: Che sei Frodo tu?
7: Andò.
1: No, no Frodo in quel senso, nel senso di...
7: Vuoi fare roba?
5: Yeah. Ebbene sì, anche a Hobbitville, come nel resto del mondo, è pieno di Frodi. Uomini pelosi che amano le scarpe col tacco, i trucchi e le paillette. Ma dove cazzo sono finiti i cari e vecchi maschi alfa a cui piace la fica? Nella prossima ed imbarazzante puntata de sta cagata...
4: Non di là, torna qui, dove vai?
6: Vieni, accendi!
3: No, ti sei acceso il pollice!
1: Bello sto calamur di Frankenstein Junior!
0: Scusate, ma il melomato non poteva continuare a suonare il pianoforte!

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Bentornati cari amici e seguaci della soap opera radiofonica più lunga e insulsa della storia. Ormai tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali. Ma per Santina è tutto assolutamente normale.
3: Nella puntata precedente
4: hanno scelto, in mezzo a miliardi di donne nel mondo, hanno scelto lei come testimonial dei nuovi orologi Fumagazzi.
5: Madonna santa. Addirittura.
4: Sì, lei conosce Fumagazzi, no?
5: Sì, Madonna, c'ho gli uccellini io qua.
6: Riascoltiamo la risposta della mentecatta.
4: Sì, lei conosce Fumagazzi, no?
5: Sì, Madonna, c'ho gli uccellini io qua. No, quasi 20.
4: No, Fumagazzi, signora, conosce Fumagazzi, l'azienda?
5: Sì, ce l'ha anche mia nipote, sì. Ma però, c'ho gli uccellini, ti ho detto io.
4: No, signora, non i gatti, Fumagazzi. Fumagazzi.
5: I gatti.
4: No, i gatti, Fumagazzi, gli orologi, signora. Gli orologi Fumagazzi.
5: Ah, orologi Fumagazzi, sì, ho capito.
4: No, Fumagazzi.
5: Siccome i gatti.
4: No.
5: Sì.
4: No.
5: Orologi Fumagazzi.
4: No, Fumagazzi, sì, con la Z di Zorro, signora. Con la Z di Zborra.
2: Ed ora la seconda parte di
7: Orologi Fumagazzi.
5: Pronto?
4: Signora!
5: Vi dica.
4: Senta, allora, intanto mi è mancata tantissimo, mi spiace, sto mentendo ovviamente, non averla contattata prima, però siamo molto impegnati qua a Baseterra, tanta roba da fare, da organizzare. Allora, senta,
5: dimenticato di me.
4: Mi faccia parlare però, signora, che poi perdo la pazienza e divento tutto pazzo. Mi faccia dire la mia roba. E parlo.
5: È perché sono vecchia.
4: Allora, signora, sono stato contattato da un'azienda che già la conosce, perché lei ha fatto da testimonial a Natale, la Fumagazzi, sì. Orologi, che anche

0: Anche in, diciamo, in concomitanza con il San Valentino, mi ha chiesto se potevamo utilizzarla come testimonial dei nuovi prodotti per San Valentino.
1: Ho capito.
0: Allora, io adesso le passerò il creativo, che è Fanza, che vorrebbe proporle una figata pazzesca, signora. Cioè, praticamente faranno degli orologi con delle frasi incise nel quadrante, decise da lei. Una roba bellissima.
1: Vado basso, è morto.
0: Sì, da una vita.
2: Sì, pronto? Salve, signora!
1: Salve, chi sei?
2: Salve, sono il creativo della fumagazzi.it, www.fumagazzi.it.
1: Ah, Fumagazzi, sì, sì, ho capito.
2: Senta,
1: sì.
2: Allora, siccome lanciamo questo orologio per San Valentino, un regalo che gli uomini fanno alle donne...
1: Ecco, a me mi serve perché sono senza, non ho...
2: Perfetto! Cosa succede? Questo orologio è particolare perché... Ha una frase sul quadrante. È un bel regalo. Ha una frase sul quadrante e una frase personalizzabile sulla cassa. Quello che le sto dicendo è vero. Noi la stiamo sfruttando per fare della promozione di ECA all'orologio reale che esiste veramente su www.fumagazzi.it. Ma lei potrebbe suggerirmi due frasi da mettere incise sulla cassa dell'orologio che lo rende ancora più esclusivo? Perché il regalo è esclusivissimo, voi che state ascoltando, questo è vero. Noi sfruttiamo la bastarda per fare pubblicità. Ha capito, signora? Che cosa vorrebbe leggere dietro il suo orologio?
1: Io vorrei scrivere porco.
2: Bello. Allora noi stiamo già preparando il suo orologio.
0: Sì.
2: Nella parte invece del quadrante, che cosa preferirebbe vedere? Perché noi abbiamo la possibilità.
1: Anche se suona.
2: Suona, certo. Allora ne facciamo uno apposta per lei che bestemmia ogni 22 minuti.
0: Forte però.
1: Bene, sì.
2: Forte, eh?
1: Sì. Va bene, bello forte. Sì.
0: Cioè,
1: va bene
0: fa praticamente il ogni 22 minuti sente che fa.
1: Va bene, mi piace.
2: Allora, a me è venuta un'idea geniale. A questo punto possiamo fare, visto che l'orologio è suo, lei piacerebbe sentire la sua voce all'interno dell'orologio. Lei mi dica: è mezzogiorno,
1: è mezzogiorno, porco.
2: Adesso mi dica: sono le 6, andiamo a pippare, porco.
1: Sono le 6, andiamo
2: a pippare.
1: Ah, allora, sono le 6. Andiamo a pizzare.
2: A pippare.
1: A pizzare.
2: Pippare, pippare come Pippo Baudo.
1: A pizzare.
2: Pippare con due P, pippare.
1: Pizzare.
2: Pippare con la P di po.
1: Pizzare.
2: Pippare, non sa dire pippare. Come fa a non sa dire pippare, signora?
1: Pippare, pippare, pippare.
2: Ma no, signora, no. Ma lei non sa dire una parola composta prettamente dalla stessa lettera?
1: Pippare.
0: Pippare, no. Pippare, pippa, pippa, pippare, pippare.
1: Pippare.
2: No! Pippare! Sono le 6, andiamo a pippare.
1: Pippare.
2: No! Ah, no. Sì, pippare.
1: Pippare.
2: No,
1: pippare.
2: Non rubare, pippare.
1: Pish.
2: No, no pish, pip, pippare.
1: Pif.
2: No pif, che c'entra pif? Pip.
1: Pippare. Pivare.
2: No pivare, pippare, ecco. Bastarda.
1: Einsk?
2: Che cazzo parla tedesco adesso?
3: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Porca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
8: Fallo.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: Iritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh.
6: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows
7: Media Player.
6: Windows Media Player.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
9: Sei un po' pepepepepe
6: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
7: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
9: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorito a Meli Bambito. Il super agente segreto di Passaramorito di Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi. Ma
9: il super agente segreto di Passaranno. Senti che io lo faccio.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. È difficile.
9: Passeranno Marmorito.
10: Maestro, sono le seghe sui sughi. La sento sui sughi. No, sughi e musugai.
6: Sono un Spider-Merd!
9: No, sono Spider-Merd.
6: Sono Spider-Merd!
11: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
9: Come fai a il gomito?
12: Cazzo giochi a wrestling?
6: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
11: Mi chiamo Crashapus.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
12: No. Aspetta.
9: Ma vaffan***o, che cazzo, man.
0: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
0: Dai.
3: Sì, sei Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
8: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa dove. Dov'è Castello?
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
13: Sto... No, non formare, come dico io, fermare il dottor Kraciapus!
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
13: Che è supermercato Kraciapus!
0: Ti ucciderò! Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
13: Non è un mago!
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi? Ma vaffanculo!
13: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
0: Obi-Wan Kenobi!
13: No! Obi-Wan Kenobi!
0: Obi-Wan Kenobi!
9: No, Obi-Wan Kenobi!
0: Obi-Wan Kenobi!
13: Che?
0: Obi-Wan Kenobi!
9: Bravo!
13: Bravo, adesso di farlo!
0: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi?
10: Leonson! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
14: Ce l'hai le mutande?
10: Faccio la cinese figlio di p***a!
14: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
10: Odimi, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
10: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
2: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
1: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
15: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
0: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, insomma, ti scusate la cosa quella attrice, insomma.
3: Ma porca. Skywalker.
10: Maestro, sono la sega sui sughi.
16: La sega sui sughi.
10: No, sughi non sughi.

0: bene, benvenuti a una nuova cosa di Periferia senza puntata Giglio. Come stiamo? Perché sono nero di mamma? Andiamo, Giolitti, che spaziano le cozze con le cozze. Salutiamo il nostro generale Garofalo.
1: Certo.
0: Si mischiano, ovvio. Perché no? Va bene, basta, dai. Entriamo nel vivo della puntata. Dei casi che si casano, che prima sentiamo la nostra Sebastiana. Sebastiana e Sasha. Bene, brava. Andiamo, non perdiamo altro cilisco, che poi si inchiana il nostro inviato Bebo Betlemme, perché è Campari che si incana. Servizio.
2: Sono le 15 di un pomeriggio qualunque nel negozio di kebab del signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Moazin Momar. Il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Moazin Momar è impegnato nella consueta pulizia degli strumenti di lavoro e del locale di fast food esotico con i consueti sistemi dello standard dei paesi poveri del Medio Oriente, ovvero una passata di mano e un paio di soffi, quando si rende conto che il grosso cilindro di carne kebab si sta esaurendo e serve la sostituzione con una che abbia meno di 4 anni.
3: Oh, che bello pulire le mie attività, questo bancone con briciole, ecco pulito, queste sono piatti apposati, ecco puliti, adesso passo il trascio per terra, pulito, via mosca maledetta, via mosca da mio kebab, vai via! Accidenti! Forse dopo quattro... Aspetta un attimo, fa pensare, quando io ho messo questa mia carne? A mio figlio Mohamed aveva un anno, adesso mio figlio va elementari... Sì, forse devo cambiare carne di kebab, va bene...
2: A questo punto, il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Moazin Momar scende nel magazzino, dove è presente una grossa cella frigorifero, dove all'interno vi è la dispensa del negozio e alcune armi di grosso calibro tenute per alcuni amici che non la pensano come il Papa, e lì si rende conto che forse non è solo.
3: Oh, ecco, che bello fare il mio lavoro di ristorazione! Che italiano piace molto kebab. Oh, adesso prendo il nuovo kebab e porto su. Ma non mi sento solo, come se occhio mi osservo, come se ci fosse sbirro che mi guarda mentre io sono qua. Ma no, forse è mia sensazione, non è mia. Non è vero, non so, sta succedendo. Allora sposto fucili, questi mitragliatori, questa cassetta di bombe, mano. Quel maledetto bastardo lascia sempre disordine e pistole. Ah, ecco kebab.
2: A questo punto, il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Moazin Momar imbraccia un fucile d'assalto di provenienza sovietica e si gira di scatto chiedendo se ci sia qualcuno oltre lui nel locale magazzino armeria clandestina, senza ottenere risposta alcuna.
3: No, non so mica passo! Qua c'è qualcuno! C'è qualcuno! Vuoi coca? Vuoi fumo? Cosa vuoi? Vuoi palline? Maledetto bastardo che sei! Che sei che c'è qui? Che sei che c'è qua dentro? Guarda che ti faccio un buco dentro la fascia! Io spacco la bottiglia e ti taglio la gola, eh! Che c'è dentro un buio della mia cantina?
2: Constatato di potersi sentire tranquillo, il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Moazin Momar si gira per riporre l'arma, ma è proprio in questo momento che il suo aggressore lo coglie alle spalle e gli pianta con una forza disumana un enorme paletto nell'ano, spingendolo fino alla bocca, dalla quale fuoriesce in una scena raccapricciata.
3: Che sei?
2: A questo punto c'è ancora poco da fare per il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Moazin Momar. Forse l'intervento di qualche conoscente potrebbe salvarlo da un'agonia mortale, ma non succede. Il suo aggressore lo trascina per le scale e lo ripone con violenza al posto del grosso pezzo di kebab dinanzi al forno verticale e comincia a farlo girare come un grosso arrosto. Potrebbe sembrare tutto finito per il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar, ma qualcosa interrompe la mattanza. In quel momento, un amico del Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar, tale Kabir Bibi Mohamed Bua Khaled Kamir Alaf Gerlanf Ibrahim Kabubu Al-Fayed, entra nel piccolo fast food pizza kebab e, rendendosi conto di ciò che sta accadendo, si fa saltare in aria con un giubbotto esplosivo nel tentativo di salvare il proprio amico, commettendo un leggerissimo errore di valutazione. Infatti, moriranno tutti, più gli inquilini dello stabile e tutti i parenti della vittima nella deflagrazione.
3: Fermo, lascia stare mio amico Mustafa Mohamed Zibir Khalif Khassar Bibi Khaled Muazzin Momar. O faccio strage?
0: No.
3: Ok, faccio strage.
2: È finita per Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalif Khassar Bibi Khaled Muazzin Momar e anche per Kabir Bibi Mohamed Bua Khaled Kamir Alaf Gerlanf Ibrahim Kabubu Al-Fayed. Gli inquirenti sono ancora a compilare dei moduli del rapporto, ma quando finiranno per via della trascrizione dei nomi delle vittime, partiranno con le indagini. Staremo a vedere.
0: Bene, avete compreso che ci voglia di Ashish? Che sono bitonto a dire che poi non serve. Sebastiana, che ne pensi?
1: No, non chiama nessuno!
0: Bene, brava! Non chiama mai un cazzo di nessuno! Che me ne fotte! Che dice che poi mi arrabbio a Asaf per ferire a Porto Rico? Che poi ganzo, fico! Siamo neri? Andiamo subito che poi serve la libra di cazzi! Chiudiamo che Pippo Franco serve a Bigger King Kong e Pisa Merda! Ciao!

0: Lo Zodi 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: patata.
1: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Sono sempre io, il vostro Max Pezzali, qui per raccontarvi la storia delle mitiche origini dello zoo. Sono sempre gli anni 80-90 e siamo sempre a Pavia. Marco ha trovato un nuovo amico, Wender, grazie al quale riesce ad arrivare alle porte della corte del sovrano indiscusso delle radio di Pavia, Claudio Cecchetto.
3: E quindi io sono Marco Mazzoli e vorrei fare la fattoria di Radio Norba, un programma radio pieno di parolacce, cazzo minchia merda.
4: Mazzoli! Non mi piace la tua idea! Vai a fanculo!
3: Ma signor Cecchetto, io credo davvero nel mio sogno e secondo me spaccherebbe culo culo stronzo.
4: Te l'ho già detto! Fa cagare! Sei un coglione! Pippotto! Vai fuori dal mio ufficio rapidamente! Superman!
3: Ah, va bene. Fanculo, merda troia.
2: Deluso ed avvilito da questa prima sconfitta, Marco va nel suo ristorante preferito, il Mucca Pazza Fanculo, a Cormano, il quartiere sardo di Pavia.
3: Quando sono triste mangio una mega fiorentina da 12 kg. Tanto sono gli anni 80-90. Ho ancora tempo di rendermi conto che la carne non voglio più mangiarla, fica ciuccia merda.
5: La carne è di suo gradimento, signore?
3: E tu chi sei, scemo stronzo porca?
5: Sono il proprietario di questo meraviglioso ristorante di lusso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
3: Molto buona la carne, ma ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a mettere questo mondo sotto sopra.
5: Ascolta questi suoni conturbanti provenienti da quel ragazzo molto basso seduto al tavolo di fianco.
3: Ehi, tu, culo rotto merda, sei bravissimo con quei suoni.
6: Ma è tutto merito del mio Ableton, che ho comprato da Giuliano Music Life a Torino.
3: Ma sei fortissimo, ti va di venire via con me?
6: Ma dove, in un altro ristorante? Guarda che se cerchi qua vicino c'è Amazonia Grill, miglior ristorante di brasiliano a Cormano, che spacca di brutto, eh?
3: No, intendo via con me a mettere questo mondo sotto sopra.
6: Figo sembra figo, eh? Però in questo momento devo andare a vedere la partita allo stadio insieme al mio amico Luca che mi ha regalato i biglietti. Se vuoi però puoi venire con me, eh?
3: Andata, scamarcio merda.
2: Così Marco, insieme al suo nuovo amico, vanno a vedere la partita.
3: Sai che io non ero mai venuto allo stadio? Ah, non minchia troia.
6: Come no? Guarda che io vengo sempre qui quando non sono da
7: Ottica Foppa Grassobbio.
3: Non capisco neanche... Ma chi è che sta giocando?
6: Italia e Brasile. È la finale del mondiale.
8: Ecco, Baggio è pronto a tirare il rigore.
3: Ma quello là è Baggio! No, è il mio vecchio compagno delle medie! Pazzesco! Oh! Merda, porco merda! Baggio! Madò! Baggio! Stronzo frocio! Oh!
9: Oh, Marco! Ma no, aspetta che devo tirare!
8: Baggio tira e sbaglia! E no, porco... Vaffanculo, Mazzoli!
6: È andata male, eh?
3: Però tu sei troppo fortissimissimo con quel tuo coso che fa i suoni. Vieni con me, anche se l'Italia ha perso, cazzo tette culo.
6: L'Italia ha perso questo mondiale, ma da questa nostra alleanza ha vinto qualcosa di più. Comunque piacere, Giuseppe Junior Palmieri.
2: Le filosofiche parole di Giuseppe riecheggiano ancora oggi ripensando al rigore sbagliato di Baggio. Le mitiche ascese di questi eroi si stanno ritagliando nella storia. Seguiteci ancora per scoprire queste origini leggendarie.
0: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello zoo.
10: Radio 105.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105,

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County, o Orange County, insomma non so neanche come cazzo si dice. Comunque la versione italianizzata dello Zoo di 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo!
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrogico alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
4: Di 13 al calcio, il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman. O a Honolulu, blu bom bom bam blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ah, Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Apes. On the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi gin della Stone Hour?
4: Della Stone
3: Questi gin cos'è, chiedi? Questi gin della Stone Einstein.
4: Di gin, che c'è la
3: questi gin della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
4: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
4: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
4: c'è la salsedice.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. Aspi me, E intendo. Aspetta. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vinger.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: I know I'm still afraid. If you weren't real, I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Forchiera!
1: Che dolore amaro!

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: Peter Lippia.
2: Vai, dai!

0: Quanto amore, quanto sentimento. Benvenuti a un nuovissimo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi faccio un piercing fra naso e cappella per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Cornifica ed è dedicata al suo amato Traditalino. Mio amato Traditalino, ti scrivo questa lettera mentre me la faccio leccare da tutta la rubrica del cellulare. Ah, mio dolce, dolcissimo Traditalino, da quando sto con te me la son fatta mangiare da più di 10.000 persone, ma nonostante questo non ho mai smesso di prenderlo nel c***o dal primo che passa. Già, mio dolce tenero babbo di minchia, l'amore che provo per te mi costringe a darla come se fosse un volantino. Lo so che tu mi vorresti tutta per te, ma devi metterti nei miei panni. Non ti tradisco ogni 20 minuti perché non ti amo. C'è un motivo molto più serio, e questo motivo è che sono una zoccola. Sono una zoccola atomica. Non ci posso fare niente, è una cosa di famiglia. Mia madre era una zoccola, mio padre era una zoccola e i miei nonni sono emigrati in Sud America perché si erano già chiavati tutta l'Europa. Ma nonostante questo mio piccolissimo difetto, tu non hai mai smesso di amarmi. Anche quando ho passato la nostra prima notte di nozze a sverginare un intero liceo invece di consumare con te il nostro matrimonio. Tu mi hai sempre accettata così come sono, ed è per questo che ti sarò sempre debitrice. Non importa se trasformo in orge tutte le assemblee di condominio alle quali partecipo, tu sei sempre pronto ad amarmi per quello che sono. Una zoccola come mai se ne sono viste nell'intero universo. Ed è per questo che ti ringrazio, amore mio. E per dimostrarti quanto ti amo, anche questa notte la passerò provando una trentina di cazzi e tu mi accoglierai come se niente sia successo. Ah, quanto amore, quanto sentimento! Ah, io mi commuovo ogni volta che sento parole così vere e sincere. Un bacio a Cornifica e a Traditalino! Continuate così, cari, perché l'amore è quello che serve. A proposito di amore, sapete che abbiamo istituito questo spazio per i vostri messaggi? Sentiamone alcuni, pronto?
1: Pronto, ciao. Ascolto sempre il disco retto. Mi piace tantissimo. Sto cercando una persona con un bel cuore. Un cuore grande da divorare.
0: Quanto amore, quanto sentimento. Altri messaggi, prego regia.
1: Ciao, sono ancora io. Ah, guarda che mi piace la figa, quella la faccio fritta con un po' di burro e un po' di salvia. Bella e buona la figa.
2: Oh, sì, dai, puttana. Cerco l'amore. Voglio solo l'amore. Succhiami il cazzo così, dai.
0: Oh, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma prima di salutarvi vi ricordo il mio nuovissimo indirizzo mail che ho deciso di cantarvi sulle note di una famosa canzone del mio caro amico Ligabue.

0: la tua dolce musica nel clou.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
4: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Oh, ma non ci posso credere, non è la sera.
5: Sì.
3: Sì.
5: Sì.
3: Dai, dai.
5: Cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
5: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
3: No.
4: Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che...

0: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame.
0: Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Tamarri.
8: Mamma mia, quanto ci divertiremo oggi con sti due tamarri, perché sono alla ricerca di terra e concime per coltivare la ganja in casa e chiameranno i venditori di piante.
7: Tamarri.
1: Pronto? Sono Massimi di Quarto. Robe di piandumaggio delle piante?
9: Allora no, noi abbiamo piante, vendiamo piante.
1: Non è la stessa cosa.
9: Abbiamo strumenti per il giardinaggio.
1: Ah, voi vendete già la roba già invasata?
9: Sì, già nei vasi.
1: Ho capito. E non conosci qualcuno che può venire a casa mia a fare a mettere la terra, a mettere la roba della piandata?
9: Non lo so, non ne ho idea. Deve fare la ricerca su internet, ma non penso si venda così, diciamo.
1: Perché no, è una pianta, è una pianta. Va bene, dai, allora chiamo un altro.
9: Ok, ciao.
1: Sono Pitbull.
7: Tamarri.
10: Pronto?
1: Sei giardiniero?
10: Sì.
1: Ah, bello. Meno male che essendo uno sveglio che c'ha voglia di lavorare. Che prima ho chiamato un gretino, mica non c'aveva la testa. Senti, scusa se ti interrompo, magari che stai ficcando la roba nelle fauci. Sono Massimi di Quarto. Devo fare un lavoro in un appartamento abbastanza particolare. Mi serve una persona abbastanza sgaggia.
10: Non posso farlo.
1: Perché sei rimasto
10: perché
1: vittima di incidente?
10: Perché i terroni non li servo io.
1: Cosa hai detto? Scusa, è sembrato per un attimo che fossi un cadavere.
10: I terroni non li servo.
1: Ah, allora è vero che sei un cadavere che cammina. Cosa hai detto?
10: No, dai.
1: Ma sei pazzo? Ma ti rendi conto così? Una risposta a bruciapelo a me così proprio. Ovunque tu sia hai già un buco nella spalla.
10: Non sentirti parlare, sei un terrone tu.
1: Ma sai che io ti appendo insieme alla giacca in corridoio e ti fisso ogni volta che entro in casa per sputarti proprio diretto in mezzo agli occhi, cretino di merda.
10: Addirittura.
1: Mamma mia, ti svito i piedi e ti attacca uno skateboard, poi ti lancio tipo su butro. Così.
10: Con le ali o senza?
1: Con le ali, come gli assorbenti, ti metto in mezzo
10: al
1: buco del
10: culo.
1: Mamma
10: mia, che spettacolo allora.
1: Ma come cazzo ti permetti? Ma cosa sei, così razzista, pazzo così, completo? Ma sai cos'è il problema? Che tu non è che
10: stai... Non ho detto niente di male, sono terrone ho detto.
1: No, ma io non è che sono terrone, sono anche pericoloso, è quella la problematica. È proprio l'unione delle due problematiche, meridionale e pericolose, capito, scemo di merda?
10: Mamma mia.
1: Sai che ti stacco un dente? Un dente sì, un dente no, così ti uso come rastrello, che ce lo faccio io lavoro in casa, capito, scemo di merda.
10: Ma che lavoro devi fare? Dimmi, spiega, dai.
1: Allora, il primo lavoro che devo fare è praticamente concimare il terreno col tuo corpo e farti guardare le margherite che crescono sopra i tuoi occhi. Li vedi proprio spuntare dalle radici, capito? Scemo di merda. Madonna quanto mi stai sul cazzo, vorrei morderti la gola. Però vabbè, facciamo così. Mettiamo a terra un attimo l'ascia di guerra, perché mi serve comunque uno che deve lavorare. Poi ti buco pesante, ma dopo. Praticamente devo riempire di terra un appartamento col celofan sul pavimento, che devo coltivare la ganja in casa. Cosa facciamo? Tu che sei del nord Italia non le fai
10: sono lavori che non faccio io, perché in più che sei terone è un lavoro che non faccio, quindi
1: come facciamo?
10: Ti conviene cambiare strada.
1: Va bene, scemo di merda, sai cosa faccio? Adesso vado giù un attimo, proprio così. Senti il rumore proprio del bottone di... Devo tenere il freno premuto e con la mano destra schiaccio un bottone, si accende il T-Max. 22 minuti.

0: senti proprio.
1: Guarda, ti aspetto. Senti. Ti faccio vedere la cippatrice dall'interno.
0: Questi tre rumori sono petto, coscia e fronte.
1: E fronte alla griglia.
0: Poi senti un freddo incredibile, uno con la barba che dice: prego, si accomodi, ci vediamo per tutta l'eternità.
1: Con la faccia in mano.
0: Oh, non parlare più. Sono la motosega. Ah, ti taglio. Ti taglio.
2: Ma si è arrabbiato, eh?
0: Gau.
2: L'hai fatto, Falco?
3: Tamarri.
4: Pronto?
2: Che baro?
4: Non lo... potevi dirmelo che mi chiamavano. No, infatti non è uno pronto? Straniero. Chi è? No.
2: Basta. Pronto?
4: Pronto?
2: Sì, sono qua, non so, parlava con me, con chi sta parlando? Non capisco.
4: E neanche io non capisco.
2: Allora...
4: No, dai,
2: basta. Oh, ma che cazzo fate? Ho capito.
1: Pronto, chi parla?
2: Sono Giovannino. Ho chiamato per giardinaggio. Non ho capito la signora se parlava con me. Gli ho detto:
1: e chi è Giovannino?
0: Ha detto che tua madre è puttana.
2: Oh, ma che cazzo fai, coglione? A chi insulti? Tua madre? Non ho capito. Mia madre devi insultare, scemo. Che cazzo fai? Ma pensate.
1: Chi è che parla, scusi?
2: No, stavo parlando con mio cugino.
0: Ha detto che tua madre è puttana.
2: Che cazzo hai detto, coglione? Oh, ma che cazzo dici, puttana, scemo? Ma pensa a te.
1: Chi è che parla, scusa?
2: Sono Giovannino, allora che cazzo c'hai?
0: Dove sta?
2: Ma pensa a te, caffone di merda. Ma chi cazzo ti credi di essere? Alzi il telefono così e dici figlio di puttana alla gente. Coglione.
1: Ma stai parlando con me?
2: Sto parlando con te, con chi cazzo devo parlare? Coglione, che cazzo fai? Oh. Ma pensa a te.
1: Ma se posto nel cervello ti ho che cosa?
2: Ma ti do uno schiaffo che te lo sposto al cervello.
0: Ha detto che tua sorella succhia i cazzi.
2: Oh, ecco. Tua sorella succhia i cazzi, figlio di oh, pezzo di coglione. Hai finito di insultare la mia famiglia. Bastardo di merda. Ma pensate, oh.
3: Tamarri.
4: Di pronto.
2: Pronto, guardi che c'è stato uno sbaglio. Mi le chiedo
1: scusa. Chi è che parla, scusa?
2: Sono Giovannino, ma prima ho sbagliato persona. Ero convinto di parlare con un'altra persona. Io ho bisogno del...
1: Ma chi è che parla? Non ho capito chi è.
0: Hai sentito? Ha detto tua madre puttana.
2: Ancora? Ma che cazzo fai, coglione? Ancora puttana? Ma tua madre puttana? Non ho capito, io ti chiamo per le piante e tu mi insulti ancora. Bastardo.
1: Ma chi c'è? Ma sei a posto?
2: Ma io sono a posto, ho chiamato tu, non vendi le piante.
1: Ma non sono io che sto parlando, eh.
2: Ma se stai parlando adesso mi hai detto figlio di puttana, ma sei scemo? Ma che cazzo di modo
1: no,
2: è?
1: Ma non lei... sono io che parla, eh.
2: E chi è che l'ha detto figlio di puttana? Aspetti un attimo.
1: Ma non sono io, scusa, non mi permetto neanche io di fare una roba del genere.
0: Tua madre è puttana, e sentite, ha detto che tua madre è puttana.
2: Minchia, se ti becco, coglione, manca, ti spacco la testa, sai? Ti prendo la testa, te la spezzo in due e ci metto i tos caldi dentro, hai capito? Scemo di merda, ma che cazzo ti permette di fare? Coglione! Oh! Ma pensa a te, cafone di merda!
0: Ah, si è fatto rispettare, sto scemo!
2: Grazie, Massimino!
0: Che cazzo ti permette, ragazzi? Puttana! L'hai letta ancora, eh?
2: Oh!
5: C'ha paura! Panico, panico, panico, paura!
6: Oh! Come?
5: Paura!
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta.
2: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Ero con quella tua ragazza lì. Ecco, Mario Pizzetta, la ce l'hai fatta, però di dietro il culo.
1: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
3: Però adesso veniamo al dunque.
4: Veniamo al dunque, tantina, eh?
5: Sì, dimmi.
3: Io spenderò ogni soldo che ho per bruciare tutto quello che è intorno nei primi 5 chilometri. Dovrai uscire dalla porta di casa e non ci dovrà essere nulla intorno a te. Hai capito?
5: Ho capito, va bene, grazie.
1: Alan Love.
5: Sì, che cosa devo fare, dimmi.
6: A posto, signora, la ringraziamo molto, il dottor Costanzo la ringrazia, prego.
5: Grazie, anche io lo ringrazio tanto. Costanzo,
4: grazie signora, no, io le mando il dottor Zumba Zumba.
5: Saluta tanto la Maria Filippi. Maria
4: o Filippo?
5: Io la vedo
4: chi
5: sempre
4: saluta?
5: Alla televisione, fa
4: chi?
5: Oppure anche fa il coso della posta lì, c'ero
4: quello della posta, sì.
5: Sì, bravo, sì. Bravissimo. Anche quello mi piace vedere tanto.
4: Va bene, dottor Zumba.
5: Anche lui guarda ogni tanto.
4: Cazzi, mi faccia parlare.
6: Lua Mara!
5: Dimmi.
4: Ha capito?
5: Sì.
4: Perfetto.
6: Lua Mara!
5: Non parlare così. Fatti bravo.
4: No, ma Zumba Zumba è originario dello Zumba, capito? Quindi parla un po' strano. Quindi lei se lo segni,
5: sì.
4: Mi raccomando, faccia la cura del tir, ha capito?
5: Sì, ho capito.
4: Quindi, lo ripeta, sì. Signora, che cura, eh?
5: Signora, io lo ringrazio con tutto il cuore.
6: Signora,
5: è tanto buono lui.
6: Per chiudere ci faccia vedere,
5: bravo.
6: Si faccia vedere se ha capito l'esercizio. Mani in alto e deve gridare. Prego, vada.
5: Mani in alto,
4: più forte!
5: Più forte! Ah, mani in alto! Senti, adesso volevo chiedere una cosa. Sì. Saremo così qua.
6: Sì, ma il problema è che quest'anno non ci sono molti biglietti, quindi per avere il biglietto ha due possibilità. O fa un p***ino a Matteo Renzi.
5: Sì.
4: È arrivato Matteo per Sanremo, signora, glielo passo.
7: Santina!
5: Dimmi.
7: Ciao, sono Matteo.
5: Oh, ciao Matteo, come va? Tutto bene?
7: Bene, tu?
5: Sì, anch'io, sai, sto benino, dai.
7: Ah, lo bene.
5: Anzi, tu vai a Sanremo, sano?
7: Non lo so ancora, devo vedere un po' di cose. Sai che c'è Obama che ha avuto il morbillo?
5: Non lo sapevo.
7: Sì.
6: Solo che non si vedeva perché ne...
5: Ho capito.
7: Sai che è negro.
5: Sentire, c'è Ale anche, poverino, che senza macchina adesso.
6: No!
5: Ce l'aveva prima, e quell'altro l'hanno prestato 3 anni e adesso ha detto che le deserve perché deve andare a lavorare.
6: Beh, no!
5: E il padrone le hanno prestato. L'ha prestato.
7: Dopo
5: intanto,
7: 3 anni magari.
5: A lavorare.
6: Gli sta bene!
5: Ma adesso lui deve comprare questa macchina, ma costa che soldi, vero?
6: Costa soldi.
5: Ma la prende usata, che certo. Così con 1000 o 500 le carte le
7: macchine.
6: Ma vai a giocare, Godo!
7: Ho capito.
5: In qualche maniera dai, andare,
7: sì,
5: tiriamo avanti,
6: no!
5: In qualche maniera. E più per lui, perché deve andare a lavorare, prende un po' di soldi.
7: Lo so.
6: Miserabile!
5: E poter andare avanti.
7: Certo, lo
6: capisco.
7: Senti, ma a livello economico come va?
5: Adesso sto aspettando.
6: Mi compro la Bentley!
5: Una cosa, ieri ho firmato e ho mandato lì a Rimini, là dove siamo.
6: Modello nuovo, Cabrio!
5: A Rimini,
7: sì,
5: sai,
7: a Rimini,
5: dove
7: a Rimini.
5: Siamo andati.
7: Sì, cazzo.
5: Là che ho mangiato coniglio anche.
6: Voglio la barca
5: buona.
6: Di 40 metri!
5: E allora mi ha detto,
7: sì.
5: L'avvocato, insomma, adesso aspettiamo un po', vediamo,
6: certo,
5: come va fuori.
6: Miserabile, sì. Bastarda!
7: Certo, no, capisco.
5: Ecco,
6: quanto è bello guidare la Porsche, vero?
5: Almeno aiuto io, se mi dà altri
6: 2000
5: io
6: so.
5: Un 1000 qualcosa
6: lo dai. Ma vai a fare il culo, ho speso 100 euro per cenare.
7: No, è vero, è vero.
6: Senti, senti, 18.000 euro di orologio.
5: Di gas metano, vero?
7: Il gas è alto.
5: È riscaldamento, poi lavati. Lavarsi, bisogna lavarsi, vero?
7: Qualcosina.
5: Sì, è giusto, perché io forse non mi piace.
6: Senti, 1600 di telefono, senti, 1600.
5: Sì, così è, Matteo.
7: Ma ormai le sai cos'è? Non ci sono più le cose di una volta, le mezze stagioni,
5: esatto,
7: non ci sono.
6: Ho dovuto modificare l'applicazione della mia banca, che non ci stava gli zeri.
5: Che sia bene Obama.
7: Ah certo, sta benissimo. Adesso sta prendendo l'AIDS in siringa.
6: Non so se comprarmi la barca o l'aereo. Sotto le 4 stelle mi viene l'ansia.
5: Perché anche lui, poverino,
7: lo so.
5: Sai, viene a casa, ma viene a casa con la macchina, non può andare da nessuna parte, bisogna che la lascia ferma lì, vero? Tutto.
6: C'ho un Harley Davidson da 67.000 euro.
5: Ma non so se Aldo viene.
7: Non lo so, credo proprio che abbia il dentista quel giorno.
5: È perché è bravo da cantare, lo so che è bravissimo da cantare.
7: Certo, tu usi Rotowash.
5: E dopo un pezzo non lo vedo anche.
7: Senti, cosa ne pensi di Rio Melaceto?
5: Come?
4: Grazie a tutti, è stato un piacere, Zibario.
5: Grazie anche te, ringrazio di cuore tutti quanti.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
5: Sì, attacco, sì, perché no, sono troppo soldi.
7: Ciao.
5: Ciao Matteo. Sì, ciao.
6: Segui la luce.
7: Ciao.
5: Sì, ciao.
6: Ciao.
1: Lo zoo di 105. Nella puntata precedente del caso.
6: Pronto?
5: Sì?
6: Sì, salve, sto cercando Arnaldo.
5: No, Arnaldo non esiste.
6: Come non esiste?
5: No.
1: Dopo dubbi, perplessità e sospetti, addirittura anche da parte dei componenti dello zoo, Mazzoli decide di indagare sull'esistenza di Arnaldo di Perugia.
8: Enzo,
9: dimmi.
8: Dimmi. Ascolta, allora, sono 3 giorni che sto facendo una ricerca spietata per trovare sto cazzo di Arnaldo. Allora, io sono convinto che lui esista, ma secondo me tu modifichi i finali delle telefonate.
9: Ma no, guarda che... Oh, ma hai rotti i coglioni, anche la gente che mi rompe il cazzo sta roba.
8: Ma dai, ma scusa.
9: Ma ti pare che io adesso mi metto a creare un personaggio finto che fa... Se questo fa così, poi magari lui è lui che fa finta, non lo so.
8: Si spara un piede, dai, ma non ci crede nessuno. Cioè, fino a un certo punto si capisce che è vero, poi sei tu che modifichi.
9: No, io non modifico un cazzo.
8: Mamma, allora, dammi il numero, non mi dare il numero, chiamalo tu e vediamo se è vero o meno.
9: Vado di là, adesso lo chiamo.
8: Dai.
10: Pronto?
8: Sì, pronto, salve. La sto chiamando dalla rivista Sculture e Cincischioni.
10: Che cazzo ha detto?
8: Ho detto che la sto chiamando dalla rivista Sculture e Cincischioni.
10: E che cazzo me ne frega a me?
8: Senta, allora, io sono molto interessato alle... So che lei è uno scultore.
10: Si guardi, io da oltre 10 anni costruisco con il legno gufi di legno, ma faccio anche aquile, castori, diciamo quasi tutti gli animali piccoli.
8: Ah, molto interessante. No, è interessantissimo perché io
10: sì,
8: sono proprio...
10: è molto interessante.
8: Uno studioso in merito alle sculture di legno. Lei, se non sbaglio, fa gufi, giusto?
10: Sì, sono specializzato in gufi di legno. Infatti ora sto finendo un gufo che per il mio parrucchiere Mario. È cinese, ma molto bravo.
8: Ne vorrei uno, sì. Ma quanto costa un gufo di una misura media?
10: Dipende. Se lei abita qui vicino, possiamo vederci direttamente.
8: No, io vivo a Washington.
10: No, mi spiace, fino ad Ancona non arrivo.
8: No, in America.
10: Ho capito.
8: Senta, signor Arnaldo, allora le ordino...
10: Chi mi dica?
8: 5 gufi di legno.
10: Allora, 5 gufi.
6: Se poi... può di diverse misure.
10: Allora, per 5 gufi le posso fare 200 euro.
6: E poi mi interessava sapere se faceva anche altri oggetti.
10: Sono specializzato anche in galeoni fatti con i cerini. Ma ci vuole tanto tempo per farlo.
6: Interessante. Quanto costa?
10: Per il galeone le posso fare 800 euro.
6: E porco...
10: No! Porco... lo dico io.
6: Va bene, va bene, va bene.
10: Ha capito?
6: Sì,
10: porco...
6: Sì, sì. Va bene. Allora si calmi,
10: sono
6: Arnaldo,
10: calmissimo. Si calmi.
6: Allora senta, le lascio i miei dati, se me lo può spedire. Io
10: intanto
6: ho un indirizzo
10: cerco
6: anche
10: la
6: a Perugia. Io mi chiamo Michele.
10: Scusi, ma non ho capito bene. Come si chiama?
6: Ho detto che mi chiamo Michele. Michele.
10: Brutto figlio di puttana, mi hai rotto i coglioni.
6: Non so chi
10: ho
6: si
10: passato
6: riferisce.
10: Gli ultimi due giorni in ospedale.
6: Sono
10: per
6: Michele
10: colpa
6: Mazzoli.
10: Tua, mi sono saltate 3 dita del piede destro.
6: Pronto.
10: Porca.
6: Sono Arnaldo.
10: Michele, dimmi dove sei.
6: Pronto.
10: Dimmelo.
6: Pronto.
10: Me lo devi
6: pronto.
10: Dire.
6: No.
10: Arrivo subito. Cazzo, ti trafiggo il
6: pronto.
10: Cranio con la stampella, figlio
6: Arnaldo.
10: Di puttana. Michele,
6: pronto.
10: Mi porto dietro anche il fucile.
6: Pronto.
10: Bastardo.
6: Ma che sei responsabile, eh? Se ammazza qualcuno è colpa tua.
11: Te l'ho detto io che è pazzo, tu non mi credi. Hai visto?
6: Ho visto, ho visto. Però non si è sparato nei piedi.
11: Eh no, meno male, dai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Willy Lee Wonka Ka e la fabbricacca di cioccolata.
1: Gli audiolibri.

0: C'era una volta un bambino chiamato Charlie. Il bambino andava ghiottissimo di merendine al cioccolato, e dentro una delle merendine al cioccolato trovò un biglietto fortunato to per visitare la fabbricacca di cioccolato. Il proprietario della fabbricacca di cioccolato era un tipo strano, che c'aveva i capelli come Licia Colò, e uno sbotto di nani da giardino con le basette alla Piero Pelù che ballavano la Macarena col boccione da travone. Benvenuti alla fabbricacca di cioccolato, disse Willy Lee Wonkaka a tutti i bambini che avevano trovato il biglietto fortunato. Chi di voi riuscirà a mangiarsi tutto il cioccolato della fabbricacca senza farsi venire il ebete, riceverà in dono l'intera fabbricacca di cioccolato. Charlie e gli altri bambini cominciarono quindi a ingozzarsi a merda di schifezze, e, ad uno, vennero colpiti da violentissimi fiotti anali. Charlie, che nel frattempo aveva preso 58 kg di lardo, fu l'unico a resistere e venne dichiarato vincitore. Come promesso da Willy Lee Wonkaka, Charlie ricevette in dono l'intera fabbricacca di cioccolato.
1: Alla fine, Charlie Bucket aveva vinto una fabbrica di cioccolato. Ma Willy Wonka aveva ottenuto una cosa anche migliore. Una famiglia. E una cosa era assolutamente certa. La vita non era mai stata più dolce.
0: Purtroppo, un quarto d'ora dopo, venne colpito da un infarto e morì malissimo. Un palumpa duda di da, un dito in culo non basterà. Fine.
2: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
4: Oh, che cazzo?
3: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
4: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
3: Ah, non hai denti marci?
4: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
5: ti
4: pulito.
5: Ti nascono i porcini a te sotto, Leo, cioè
4: ma i pulcini se li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
5: Ma i pulcini, i porcini.
4: Ma i porcini, che stiamo qui a diritto mezzo alle galline?
3: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
4: Tu sei svasato.
3: Io
4: non connetti più tu ormai.
3: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
4: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti. Eh?
3: Vedi che non si capisce un cazzo?
4: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
3: Madonna mia.
4: L'alito tuo che è bene.
3: No, l'alito mio è sano.
4: Sì, come il culo tuo è sano.
3: Madonna.
4: Tu sei sconnesso.
3: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
4: Ma sì, poi me la tagli sempre tu uno.
3: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
5: C'ha ragione Leo.
4: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
5: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
4: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
3: Certo.
4: Che
3: certo.
4: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
3: Che schifo che fa.
4: Ma stai
3: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne servite due cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
4: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato a terra. Che cazzo vuoi ridere. Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
3: È proprio sfigato.
4: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
3: Bravo.
4: Una, questo è su di te però, eh. Mm-hmm. Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
3: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
4: Non so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
3: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
4: Ne faccio
3: fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
4: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
3: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te
4: io. Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
3: Belli, cazzo.
4: Quello che viene, viene.
3: Ah, sì, così, a caso.
4: A casa,
3: fuori. Ha ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
4: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
3: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
4: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
3: Ma figo.
4: L'ho lanciato io.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Ciao, sono
4: Io, ciao, sono io, la nuova app dello Stato italiano per ottenere il cashback. In pratica, insomma, se paghi con carta di credito, ricevi indietro, se non sbaglio, 150 euro ogni 1.500 di spesa. Ecco, questo dispositivo dovrebbe in qualche modo sterminare i pagamenti in nero in Italia, ma io mi chiedo, quello che va a pagare con le 100 euro, ok, che continua a pagare con i soldi in contanti, ce l'ha la PEC? Ce l'ha la SPID? Ce l'ha la carta di credito? No, non ce l'ha! Porca troia! Perché siamo un popolo di zoticone di merda, non ce l'ha! E allora, questa app Io, a chi è rivolta? Ai soliti 4 milanesi del cazzo che comprano il caffè con Apple Pay? Non serve un cazzo, ma voglio sentire voi sull'app Io, ce l'avete, l'avete scaricata, che fate? Apriamo le linee, dai!
5: E cosa me ne faccio?
4: Cosa se ne fa? Per tracciare i pagamenti elettronici e recuperare dei soldi grazie ai pagamenti elettronici?
5: Ma io, guardi, sono disoccupato, non posso fare pagamenti, gli devo toccare il tondo.
4: Quindi cosa fa il baratto lei? Cosa fa? Da una scarpa in cambio di un pacco di zucchero?
5: Scusi un attimo,
4: sì.
5: Guardi, io sono impegnato, adesso non posso
4: rispondere. Impegnato, disoccupato, non fa un cazzo tutto il giorno, sta lì a farsi crescere il callo sul glande, che cazzo sta deve fare?
5: Guardi, sono molto più decente di lei, guardi.
4: Sì.
5: Comunque io ho da fare, sono disoccupato ma ho sempre da fare.
4: Cosa
5: buongiorno,
4: deve fare?
5: Buon lavoro.
4: Cosa niente. Deve fare? Si sbianca il buco del culo con il bianchetto,
5: bravo,
4: con la candeggina?
5: Bravo.
4: Ah, che bello, mi mandi un pantone così verifico quanto si è sbiancato il
5: va
4: buco
5: bene,
4: del
5: ciao,
4: culo.
5: Ciao.
4: Idiota, parassita.
6: No, non le voglio app io, voglio l'app di un altro.
4: L'app di un altro? Quindi vorrebbe tu? O al massimo lei?
6: No, un altro ancora, quel che non c'è.
4: Chi è questo che non c'è?
6: Va a trovare, arrivederci.
4: E lei invece vada a fanculo, dai, un altro.
7: L'ho scaricata, sì.
4: Sì, l'ha scaricata e?
7: È una gran cagata.
4: Perché è una gran cagata? Spieghi.
7: Perché non è un'app che mi fa impazzire, non funziona quasi mai, metti il codice, non funziona.
4: Quasi mai, è uscita da un giorno, che cazzo deve fare? Sparare i mortaretti dal culo, non ho capito, scusi. Ma lei sa cosa serve?
7: Una bella mangiata di fagioli, perché no?
4: Va bene, Trinità, adesso mi hai già scaramellato il cazzo, ma voglio dire, lei sa che cosa fa?
7: No, sinceramente
4: no. Allora che cazzo l'hai scaricata a fare?
7: Non, perché non funziona, infatti la disinstallo.
4: Ma cosa si aspettava di vedere, non so, funghetti rotanti, donne nude? Cosa si aspettava da quest'app?
7: Mi aspettavo donne nude, ma non l'ho viste.
4: Infatti,
7: e per questo non mi piace.
4: Perché è un'app per recuperare parte dei soldi spesi con pagamenti elettronici, lo sapeva?
7: Adesso lo so, meno male che
4: adesso lo
7: detto.
4: So, lei ha scaricato così tanto per modo.
7: La notte dormo tranquillo.
4: Sì, dorme nel sacchettino, peloso, insieme a un'altra persona come lei, perché lei è un...
7: Io?
4: Coglione, sì.
7: Infatti in Italia ho visto il governo restituisce soldi a gogo, guarda.
4: Ma scusi,
7: non vede l'ora di darti i soldi.
4: Ma abbia
7: governo.
4: Pazienza, non sarà per caso colpa sua che non capisce un cazzo invece che del governo, no? Perché lei scarica un'app della quale non conosce l'uso, non trova le donne nude, la disinstalla e la colpa è del governo e non di lei che è un coglione. È fantastico questo ragionamento.
7: Guarda, l'Italia è il paese dei coglioni, la maggior parte telefonano alla gente che sta a lavorare.
4: Esatto.
7: Quindi non mancano mai i coglioni.
4: Ma sa perché i coglioni telefonano? Perché gli mancano altri coglioni. Arrivederci, dai, vattene a fanculo. Ciao, ignorante di merda. Vai, continua a guidare la betoniera, testa di cazzo. Dai, un altro.
8: Posso dire che fa schifo?
4: Può dire che fa schifo? Perché fa schifo? Dica.
8: Perché innanzitutto hanno attivato il cashback il giorno stesso in cui funzionava, doveva partire.
4: Sì.
8: Che permette per attivare le carte di credito, io ci ho passato 2 giorni interi.
4: Quindi lei non è riuscito ad attivare la carta di credito?
8: Ora ce l'ho fatta, però con un giorno di ritardo.
4: Allora che cazzo vuole, scusi? Ce l'ha fatta e boh, e quindi?
8: Si potevano svegliare qualche giorno prima.
4: Ma funziona adesso, dica, lei da
8: sì,
4: utilizzatore.
8: Devo provare a fare degli affitti, ma sì.
4: Non ha ancora provato lei?
8: No.
4: E allora scusi, abbia pazienza, scusi, mi faccio il suo quadro clinico psicologico. Lei ha passato 2 giorni a cercare di inserire la carta di credito e adesso che ce l'ha fatta non l'ha ancora provata. È un genio lei.
8: Perché non ho ancora avuto possibilità di provare.
4: Lei è uno che trova la lampada di Aladino, poi la strofina e chiede uno strofinaccio più grosso come primo desiderio. Poi un lucidante come secondo desiderio e una mensola per la lampada come terzo desiderio. Dai, vattene a fa culo, Aladino, dai. Ciao.
9: E allora, tanto per ricominciare, quando si parla di bifido si usa un altro tono di voce.
4: Sì, va bene, adesso maestro del Galateo, non mi fare un maglione con i peli del culo, rispondi.
9: E allora va a prenderlo in quel posto. Ciao.
4: Dove vado a prenderlo? Dove vado a prenderlo? Dica! Fa il misterioso, un altro.
10: No, non mi piace.
4: Non le piace in che senso? È brutta esteticamente?
10: Sì, non mi diverte.
4: Non la diverte, sì, ma non è un videogioco, lo sa? Sì. Sa cosa serve?
10: No, non ne ho la più pallida idea.
4: Perché è un ignorante di merda.
10: Ma no, perché io devo prendere soldi dallo Stato? 150 euro? No.
4: Non li vuole, lei naviga nell'oro, nel suo nero,
10: No, ma chi se ne frega dell'oro? Ma no.
4: Non li rivuole indietro, lei le fa schifo, li puzza proprio il grano, le puzza.
10: Sì, ma avete un concetto sbagliato di vita, ragazzi.
4: Prego,
10: I soldi, ma i soldi cos'è? Cosa ve ne fate di tutti questi soldi? se vivete reclusi dentro una carta di credito, ma io non so queste
4: cose. Scusi, io non ci abito personalmente, la porto nel portafoglio, ma non risiede all'interno della mia Mastercard, della mia Visa, della mia American Express.
10: Ma no, che loro, lei ci vive dentro, perché l'hanno fatto il recinto attorno, hai capito?
4: Ma che cazzo dice, scusi, io ci vado a comprare, ci vado a fare la spesa, quale recinto? No, lei vive in un recinto, capra bastarda.
10: Non mi piace che qualcuno sappia quello che sto facendo in qualsiasi momento. Lo sanno lo stesso, però sai.
4: Ma scusi, ma lei avrà una vita piatta di merda, che cazzo vuole che gliene frega la gente di quello che fa lei, che è l'ultimo rimasuglio della società, è un tarzanello appeso al buco del culo del proletariato, che cazzo vuole che gliene frega la gente di quello che fa lei?
10: Ma scusa, ma perché allora tu mi chiami per sapere?
4: Ma lei vive come un geranio, porca puttana, le danno l'acqua al mattino, ogni tanto la concimano, che cazzo ci vado a nascondere, ha paura di che cosa?
10: Spettacolare,
4: bellissimo.
10: Con l'acqua fresca che ti passa sopra, dai, bellissimo, e ogni tanto qualche pesciolotto va, dai.
4: Beh, che benissimo, speriamo che le si infili una trota in culo, arrivederci, ciao, ciao Sanpei, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Vattene a fa culo, ciao.
1: Beh, non è che sono tanto, io non tanto sono pratico dalla carta di credito, ho paura che me la clonano e mi fregano i soldi.
4: Sì, infatti,
1: Giuseppe.
4: Amazon è in fallimento perché si paga con carta di credito e Amazon è un'azienda di merda in fallimento il cui proprietario si è impiccato per debiti perché giustamente clonano le carte di credito e il commercio online non è sicuro, giusto?
1: Sì.
4: Ma porca la puttana! Ma esci dalla cazzo di caverna, Neanderthal! La carta di credito nel 2020 non è sicura e invece è sicuro andare in giro col portafoglio pieno di contanti, brutto stronzo! Aborigeno, porca puttana! Quell'altro ha fatto $1 trilioni in 3 mesi e lui non è sicuro della carta di credito! Porca puttana! Ma porca troia, ma io non le posso sentire, però!

0: It's 105 Zoom, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è noia.
3: Allora, recentemente la Commissione Europea ha autorizzato l'immissione in commercio della polvere ottenuta dalle larve di un particolare insetto. Questa polvere viene ridotta in farina e ci si possono fare il pane e la pasta e può essere commerciata anche nei supermercati. E ovviamente questa notizia preoccupa moltissimo gli italiani conservatori, perché dove andrà a finire la nostra cucina che si basa sul pomodoro e le patate e il mais che arrivano dall'America? Ma quando arriva qualche cosa di nuovo abbiamo sempre paura che la nostra cucina chissà dove finirà. Voglio sapere che cosa ne pensate voi della farina di larve. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Bifolco Befano da Pistoia. Vai Bifolco, vai.
4: Che c'è?
3: Le stavo chiedendo cosa ne pensa.
4: Niente, non voglio niente, grazie, leci.
3: Arrivederci al cazzo, scusi, non le sto vendendo niente, le sto chiedendo un'opinione.
4: No, non voglio niente, grazie.
3: Non le sto offrendo niente, non le vendo niente, non è una televendita, è una radio.
4: No, radio, grazie, non voglio niente, leci.
3: Al cazzo.
4: Che volete?
3: Bifolco?
4: Ma va a fanculo?
3: Perché non va a fanculo lei? Scusi, che modo è di fare?
4: Ma che vuoi? Che cazzo vuoi?
3: Che ce la fa a parlare italiano, sì? Ha capito di cosa stiamo parlando?
4: Sì, ma che faccio? Ma va a fanculo?
3: Ma scusi, perché usa il turpiloquio?
4: O chi è?
3: Scusi, guardi che è lei che ha telefonato, questa è Radio 23, io sono Giuseppe Bruciani.
4: Ma io non ho chiamato nessuno io.
3: Stiamo parlando di vermi, vermi, farina di vermi. Lei cosa ne pensa?
4: Sì, mi mangiatele voi farina di vermi.
3: Ecco, lei è contrario dunque.
4: Ma va a fanculo?
3: Ma vada a fanculo lei, era molto semplice, bastava dire come ha detto adesso, sono contrario, no? Dai, un altro. Sentiamo Squilibrio, vai Squilibrio, dici la tua.
5: Sono contento che mi chiami, sei il mio idolo, Cruciani.
3: Sì.
5: Mi senti? Sei
3: il
5: mio idolo.
3: Grazie di avermi leccato il filetto della cappella. Scusa, ma ti hanno garrotato con questa voce di merda?
5: Sì, non lo so, così. Io sento preso con freddo questi giorni d'inverno.
3: Sì, certo. Sei andato in giro nudo a fare l'elicottero con il pene.
5: Cruciani,
3: sì,
5: sei il mio idolo.
3: Grazie, sì, basta leccarmi il buco del culo. Parliamo della farina di larve. Qual è la tua posizione?
5: La farina di larve è una schifetta.
3: Perché? Perché?
5: Cruciani, non è.
3: L'hai assaggiata tu? L'hai assaggiata la farina di larve?
5: No.
3: E allora come cazzo fai a dire? Allora come cazzo fai a dirlo che fa schifo?
5: È come il pecorino sardo che c'è la mosca lì dentro.
3: È come il pecorino sardo che c'ha la mosca dentro. Quella è la sambuca con la mosca, non il pecorino.
5: È uguale, per me
3: non è uguale, buono, cazzo! Uno è un formaggio e l'altro è un liquore, non è uguale. Sambuca, pecorino, sono due cose diverse.
5: Forse. Vabbè, non lo so, sono ignorante, non lo so.
3: Sì, questo l'avevamo appurato fin dal pronto, dico, però.
5: Quello che è migliore, dicono. Quel formaggio sardo è buono.
3: Ma chi se ne frega? Scusa, chi cazzo se ne frega? Stiamo parlando di farina di larve. Cosa c'entra il formaggio sardo?
5: No, ho detto che ne so io. Non è uguale.
3: È uguale, cioè, diciamo, cosa? È uguale a cosa? È uguale a cosa? Cosa?
5: Sarà così. Assaggio.
3: Assaggio, un bel panino, larve e prosciutto crudo.
5: Sì.
3: E pecorino
5: crudo. In Italia mangio le tarantole. Ma scorpioni.
3: Scusa, non ho capito, no, aspetta. Che cosa hai detto, scusa, dimmi.
5: Ho detto come in Thailandia che mangiano scorpioni, tarantole.
3: Tu sei andato, sì, l'hai visto di persona.
5: No, l'ho visto su TikTok,
3: L'hai visto su TikTok che in Thailandia si mangiano gli scorpioni e le tarantole.
5: Dicono che sono come si dice, quei croccanti sono.
3: Sono croccanti, sì, magari se, avendo un carapace esterno è anche facile, sì.
5: Cruciani, vuole fare la foto con te?
3: Sì, ma ti preoccupare, io un giorno prendo il Uber e ti vengo a trovare lì nel manicomio, dove spero che ti rinchiudano per tutta la vita. Vattene a fanculo, ciao. Andiamo dal gladiatore da Roma, vai gladiatore, vai.
6: Ciao, io sto a lavorare, sto a guida, dai, ciao.
3: Che cazzo me ne frega,
6: Ma chi te incula,
3: Ma chi si incula lei, scusi, che cazzo vuole?
6: Mo che cazzo, io ho già marotto i coglioni, due facciamo.
3: Mi spiace moltissimo, stiamo parlando di farina di larve.
6: Certo che sei tosto, Che vuoi?
3: Voglio sapere il tuo parere sulla farina di larve.
6: Ti sto guidando e dai, e non mi romper cazzo, vaffanculo.
3: Allora fai così, visto che sei sul grande raccordo anulare, esci alla 17, è l'uscita per vaffanculo. Ciao. E chiudiamo come sempre con il parere più autorevole del nostro programma, direttamente da Grey School, con tutto l'abbraccio dei nostri ascoltatori. Arriva lui, l'amico mio
7: Insulso.
3: Bello, bello, bello.
7: È un insulso che non ti sia altro.
3: Ha imparato una parola nuova, complimenti.
7: Te vieni, no.
3: Parolina
7: sei
3: nuova.
7: Sei un insulso.
3: Bello, bravo,
7: vieni
3: bravo.
7: Vieni a chiamarmi per il cazzo.
3: Ti piace la parolina nuova, eh? Cosa hai fatto? Hai studiato tutta la notte per questa parolina, eh?
7: Sì. Vieni a rompermi i coglioni solo il lunedì.
3: No,
7: bastardo.
3: No, no. Perché il lunedì?
7: Bastardo infame.
3: Sì, perché il lunedì io registro e quindi mi serve fare un
7: insulso.
3: Po' di...
7: Insulso, cosa vuoi registrare? Ti registro io da testa appena ti vedo.
3: Che cazzo
7: cosa
3: ne sai?
7: Vuoi registrare?
3: Ma che cazzo ne sai di come
7: infame.
3: Si lavora in una radio? Che cazzo ne sai di come si lavora in una radio? Che cazzo ne sai? Sei mai stato in una radio?
7: Ma sei... cosa ne sai tu di come si lavora più
3: che altro? Sono il re della radio.
7: Sei mai lavorato in vita tua?
3: Sono il re della radio. Sono il re della radio. Sono il re della radio e tu sei una carotina.
7: Ma
3: che
7: cosa vuoi essere il re di cosa? Carotina. Il re di sto cazzo sei?
3: Carotina parolina.
7: Infame maledetto.
3: Tu sei una carotina.
7: Un bastardo maledetto.
3: Sì, sì, dai, continua con questa litania. Senti, oggi stiamo parlando di farina di larve. Farina di larve.
7: Sono quello che farò io di te.
3: Cosa?
7: Bastardo, farò farina di te.
3: Senti,
7: maledetta merda.
3: Siccome tu.
7: Te lo giuro.
3: Fammi parlare. Fammi parlare. Fammi parlare. Fammi parlare. Farina
7: allora,
3: di larve.
7: Questo è il mio. Allora, ascoltami.
3: Farina di larve.
7: Non lo so, io.
3: Farina di larve.
7: Dammi ascolti.
3: No, parlo io. Parlo io.
7: Questo è il mio nome. Punto primo.
3: E allora.
7: Quindi, parli quando dico io. Hai capito?
3: E sti cazzi.
7: Bastardo.
3: Sti cazzi. Dai, smettila, stai farneticando. Dai, ti ho chiamato per parlare, ma non mi fai parlare. Ti ho chiesto
7: ma
3: di.
7: Ma tu con me non hai nulla da parlare, infame.
3: Perché non sei
7: ti
3: niente.
7: Ho detto prima di parlare con me, cosa devi fare?
3: Carotina ignorante.
7: Quando voglio parlare, si parla di persona.
3: Ma,
7: non per
3: ma smettila, dai.
7: Venendo a rompermi i coglioni.
3: Ma dai,
7: con le carotine, con le farfalline, con gli orsetti e tutto quello che ci va dietro.
3: Piccolo grillo.
7: Tu mi chiami solo per rompermi i coglioni, bastardo.
3: Cavaletta
7: tanto
3: croccante.
7: Che quando ti trovo di persona, te ne scappi come un coniglio.
3: Baccheroccio glassato.
7: Sei un coniglio bastardo.
3: Scarafaggino.
7: Sei un coniglio e ti devi vergognare.
3: Tenera croccante formichina. Dolce termite.
7: Carotina, rompermi i coglioni con questa carotina.
3: Carotina.
7: Merda. Infame.
3: Insulso. Ti piace? Pazzo.
7: E io giuro, mi arrivi sotto. Ti smembrerò vivo, maledetta merda. Ti dissanguerò, mi masturberò, bastardo. Finché farò brandelli il tuo corpo, maledetta merda. Sì,
3: so cosa dire.
7: E farò farina come Robert Picton faceva con le sue vittime. Maledetta merda.
3: Ma dai.
7: Te farò crepare male. Morirai e soffrirai,
3: ecco.
7: Merda, muori.
3: Ragazzi, secondo me questa roba del true crime ci sta un po' sfuggendo di mano, cioè forse siamo un po' troppo proiettati su persone che hanno trucidato altre persone, no? Non vorrei mai che il mio meraviglioso amico un giorno o l'altro perdesse la testa e facesse un gesto estremo nei miei confronti. Non vorrei mai, ma proprio mai, mai, forse. Ciao, andate a fanculo, ciao.
8: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Radio 105.
2: Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
4: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
5: Che succede, Osceno?
4: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
5: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
4: Monitorando le mie telefonate.
5: Monitorando. No, monitorando. Chi è? Nome e cognome. Ferminando monitor.
4: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
3: Osceni Lerci 2.
4: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
5: Rottermaio.
6: Però se c'è un paraurti di una panda.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Maier.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Mario. Rottermaio. Mario. Mario che si è rotto.
4: Nella villa del signor Rottermaio.
5: Marien.
4: Rottermarien.
5: Rottermaier.
4: Oh, Rottermarien.
5: Maier.
4: Maier sei tu, è quella puttana de so.
5: Del signor Rottermaier.
4: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
3: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
4: Ma se sono così rasabondo...
5: Rasabondo?
4: Se sono così rasabondo...
5: Vagabondo.
7: Nauseabondo.
5: Nauseabondo e ripugnante.
4: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
7: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
5: Che hai promesso sposo? Allora...
4: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
5: Nauseabondo.
4: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
7: nauseabondo?
4: Voglio... Dove è scritto?
5: Nauseabondo.
4: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
3: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
4: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
5: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
4: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un road show pornografico.
5: Di un reality show pornografico?
4: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore e regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
3: Figli di Troia.
8: Figli di Troia.
9: Figli di Troia.
3: Figli di Troia.
10: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me?
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Psicoterapeutici? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: Meteoropatici.
4: Psicopatia. Psicoparia.
11: Psicoterapeutici.
4: Psicoterapeutici.
11: No, petici. Terapeutici.
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
11: No, terapeutici.
4: Terapeutici.
11: Terapeu. Terapeutici.
4: Terapeutici. Terapeutici.
11: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
4: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
10: Bravo!
4: Volete conquistare Troia?
10: Sì!
4: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
12: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
4: No!
12: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
4: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cos'è?
12: È l'Ajazzone!
4: Ajace
12: è quello grosso, Ajazzone!
4: Ah, pagliaccio!
11: Provare per credere!
12: Esatto.
4: Sì!
12: Attento, attento, sta venendo!
4: Aia!
12: No!
4: Giù! No,
12: giù! Piccolo giù!
4: Attento!
12: Piccolo giù!
4: Attento!
13: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
4: Non me ne frega un c***o voglio i soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
8: di sfruttare la mia caparbietà?
4: Fammi leggere qualche
11: domanda. Caparbietà.
8: Di sfruttare la mia caparbietà.
4: Che la puttana mo lo mette sempre queste, metti dentro.
11: No, scusa, sono parole normali.
9: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
14: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbarbero?
15: Ce l'ha fatto.
14: Ho sbagliato?
15: No, giusto.
14: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
15: No!
4: Eh sì, eh!

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Claudio e vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza Elisa. Tra pochissimo si laurea in infermieristica, studia tantissimo e per questo ultimamente è molto stressata. Dille di stare tranquilla e che sicuramente ce la farà. Confido in te. Grazie, vi ascolto ogni giorno da 12 anni.
2: Pronto?
3: Pronto? Parlo con Elisa?
2: Sì.
3: Ciao Elisa, sono Umbriake io.
2: Salve.
3: Ah, salve. Ti chiamavo perché Claudio ci ha inviato un'email perché ti vuole dedicare una sderenata. La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Dai, adesso te la suono. Andiamo.

0: Ci sei, Elisa?
1: Sì, grazie a te.
0: Ah, ti stai divertendo, è buono. Senti, ma scusa, ma vestiti da infermerina sexy e fagli un bel clistere al tuo ragazzo.
1: Assolutamente, è un super clistere.
0: Brava, brava.
1: Grazie tante.
0: Ma fammi capire, ma gli studi come procede? Ti sei laureata già?
1: Mi sono laureata martedì, il 24.
0: Ah, auguri!
1: Adesso sono già diventato, quindi stasera no. Domani, se lo vedo, sicuramente metterò in pratica tutti gli insegnamenti ricevuti durante il corso.
0: Grandissima, grandissima.
1: Grazie tante, grazie mille.
0: Ciao.
1: Ciao, arrivederci. Ciao, ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, vorrei che facessi una sderenata alla mia ragazza Maria, pugliese di origini, 37 anni, che mi scassa sempre il cazzo perché bestemmio. Parrucchiera, chiamare il lunedì se è possibile. Ciao aglio.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Maria?
4: Sì, sono io.
0: Ciao Maria, senti, io sono Umbriake. Ti chiamo perché Daniele mi ha scritto un'email e ti vuole dedicare una sderenata.
4: Addirittura.
0: La vuoi sentire?
4: Sì, la voglio sentire.
0: Esce mani.
5: Maria, Maria, Maria, esperta del capello.

0: are you?
1: Ti è piaciuto, Maria?
0: Bellissima, ma l'ha scritta tu.
1: No, no, lui ha mandato l'email, la canzone l'ho scritta io. Faccio questo sporco lavoro.
0: Mamma.
1: Senti.
0: Ma bellissima.
1: Ma li metti i bigodini in testa quando fate l'amore a tuo marito?
0: Certo, glieli metto. Faccio anche le extensions.
1: Li fai anche le brave, così poi lo puoi tirare da dietro, eh?
0: Bellissima questa dedica, bellissima.
1: Beh, mo torna a sciogliere le trecce ai cavalli, Maria. Un salutone.
0: Basta, un bacio anche a voi, grazie, ciao.
1: Ti mando un bacione. Ciao Maria.
0: Ciao, ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: Canale 5 presenta Sbomeriggio 5 con Mirta Mirtillo.
1: Una vita dedicata allo studio, una carriera da giornalista stimata e rispettata, per poi finire a condurre un programma per cerebrolesi, ereditato da una che per coprire le rughe ha consumato più energia del CERN, quella maledetta rugosa di Barbarona. E voi giustamente vi chiederete: perché l'hai accettato Mirta? Semplice. Per la fresca, per il grano, per la pagnotta, per i lingotti, perché sono comunista, certo. Ma come tutti i comunisti di oggi, tipo Rosario Pellecchia, dico di avere i valori del comunismo. E poi guadagno un pacco di soldi, non aiuto nessuno. E me li spendo tutti in vacanze da ricchi, in culo a chi sta peggio di me. E parlando di ricchi, oggi ho l'onore di ospitare l'uomo più ricco del mondo, proprietario di Tesla, di X, ovvero l'ex Twitter, protagonista di un'infinità di polemiche, incluso il presunto saluto nazista alla celebrazione del nuovo presidente americano, è con noi Elon Musk.
2: Heil Hitler a tutti.
1: Ecco Elon, ti pregherei di abbassare quel braccio, siamo su una televisione generalista, con un pubblico anziano e molto sensibile a queste tematiche.
2: Mirta, pubblico da casa e presente in studio, ho letto tantissimi commenti sui social, sui giornali, ho visto 1000 programmi TV che hanno criticato il mio gesto durante la festa di inaugurazione del nuovo presidente, e volevo dire una sola cosa.
1: Prego.
2: Porco, sono l'uomo più ricco del mondo e me ne fotto il cazzo.
1: Elon, ti prego, capisco che ti senti al di sopra di tutto e tutti, ma ti pregherei di evitare di smoccolare contro Nostro Signore. E se puoi toglierti gli stivali da gerarca, così possiamo iniziare l'intervista.
2: Veramente? Vuoi che tolga gli stivali e il baffetto adesivo? Mamma mia, che palle che siete. Ho portato anche 2 Doberman e una bandiera con un simbolo che avrebbe fatto ridere tutti. Uffa, che noia.
1: Allora, cerchiamo di darci un tono e iniziamo dalla tua infanzia.
2: Beh, intanto rispondo a tutti quelli che mi danno del razzista. Io sono sudafricano, quindi sono parzialmente nero.
1: Si dice di colore.
2: Tu dici di colore perché sei una stronza politicamente corretta. Io che sono nero posso dire nero. I rapper si danno sempre dei nero perché sono nero.
1: Elon, te lo chiedo cortesemente, cerca di usare un linguaggio meno colorito, altrimenti la direzione ci censura.
2: La direzione di cosa? Di sta televisione da 1000 lire? Sai che se vendo una mia scarpa mi compro tutta Mediaset, tutta la Rai e pure quella caccata della 7.
1: Elon, calmiamoci e parliamo d'altro. Come rispondi alle critiche della sinistra che non ti vedono di buon occhio?
2: A proposito, volevo approfittare di questa diretta per dire a Mentana che se non la smette di scassarmi il cazzo, gli strappo quei 4 peli di merda che ha in testa. Hai capito, pagliaccino?
1: Andiamo avanti, parliamo del futuro. Intelligenza artificiale, tu sei il primo ad aver iniziato a commercializzare i primi robot da casa. Molti temono che possano un giorno ribellarsi.
2: Guarda Mirta, i miei robot sono la cosa più sicura che potrai mai avere in casa. È più facile che si ribelli il tuo forno a microonde o il tuo aspirapolvere.
1: Dicevi così anche delle tue macchine, ma ultimamente vediamo molte immagini di Tesla che esplodono e cadono a pezzi.
2: Vero, ma solo quelle comprate dai comunisti. Ho fatto installare un chip che riconosce il sinistroide e quando meno se lo aspettano, boom, boom, boom.
1: Ma come?
2: Te lo spiego subito. Io sono stato l'imprenditore più green di tutti. Le auto elettriche le ho introdotte io nel mercato. Ho fatto tutto il possibile per aiutare il pianeta molto prima che Mazzoli diventasse una checca ambientalista. E fino alle elezioni americane tutti mi amavano perché innovavo nel rispetto del pianeta. Poi, quando mi sono reso conto che la sinistra americana pensava solo alle questioni dei culazzoni e se ne fotteva dell'ambiente, ho deciso di mettermi con Trump.
1: E lì sono iniziati i suoi problemi?
2: Problemi un cazzo. Trump mi ha chiesto un po' di soldi e in cambio mi ha dato in mano il pianeta intero. Adesso per 4 anni potrò fare il cazzo che mi pare e ovviamente sterminare tutti i comunisti che mi hanno scassato il cazzo.

0: identificata altra sinistroide, si chiama Letizia Puccioni. Eseguo ordine di eliminazione.
1: No, non c'è bisogno. Ci penserà l'alcol e la ribollita fa farla secca.
2: Pubblico, ma che cazzo ridete? Questo è un pazzo, farà fuori tutti quelli che non la pensano come lui. Bisogna ribellarsi, forza pubblico.
3: Viva, viva, viva, viva, viva, viva.
2: Che dire, avete appena assistito ad una cruda realtà. Al popolo puoi fare tutto quello che vuoi, ma alla fine con un po' di calcio, un po' di fica e del buon vino se ne fottono il cazzo. Vi auguro di morire tutti, merde.
4: Vulva! Vulva! Vulva! Vulva! Vulva!
5: Scusate, lo stecchio non lo mangiamo!
6: Stecchio! Stecchio! Stecchio! Stecchio!
5: Stecchio! Stecchio! Stecchio! Mi piace proprio!
7: Assalto! Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Dopo mesi di estenuanti trattative, Radio 105 è riuscito a portare per la prima volta in Italia il re assoluto dell'hip hop, Eminem.

0: notizia doveva rimanere segreta fino alla firma dell'accordo. Ma qualcuno, pochi giorni prima dell'annuncio ufficiale, ha pensato bene di fare il furbacchione e di prendersi il merito di questo storico concerto. Chi può essere stato un cazzaro più cazzaro di me? Ve lo suggeriamo con un jingle. Signor Di Molfetta, hai fatto la cacca fuori dal vasino, eh? Adesso ti chiamiamo e vediamo cosa hai da dire.
1: Pronto?
0: Ciao Alba, sono Alba.
1: Chi è?
0: Ciao, sono Alba. Luca, Luca Alba. Luca Alba.
2: Allora vedo che non ha capito.
1: Pronto?
0: Alba, sono Luca Alba di 105.
1: Non ci conosciamo?
0: No, beh, insomma, nel senso, io conosco te di nome. Volevo farti i complimenti, insomma. Cioè, portare un pezzo del genere in Italia è importante.
1: È una battuta?
0: No, cosa? Ho visto che hai fatto la campagna su Instagram, così, insomma, che avevi iniziato. Cioè.
2: Allora vedo che non ha capito.
1: Sì, pronto.
0: Alba, ciao, sono Alba.
1: Uè, Alba, sono Alba.
0: Cioè, innanzitutto, massima stima, grandissimo colpo. Cioè, sappi,
1: allora,
0: io comunque ti stimo.
1: Tu sai tenere un segreto?
0: Certo.
1: Allora, in realtà io sapevo già che sarebbe venuto, no? E allora poi ho fatto questa finta chiamata e il giorno dopo è uscita la notizia che lui sarebbe arrivato, quindi mi sono preso i meriti, ma in realtà non è vero, è tutto falso, sono un cialtrone.
0: Sei una vecchia,
1: capito?
0: Volpe, dai.
1: Vecchia volpe, capito?
0: Senti,
1: però tu non devi dirlo in giro.
0: No, assolutamente, non sono mica pazzo. Senti, però io ti posso dire una cosa, a parte tutto, io sono il cazzaro per eccellenza.
1: Uh-huh.
0: Però devo dire la verità che questa volta devo imparare da qualcuno, eh?
1: Io ti ringrazio. Ho vinto qualcosa? No, niente.
0: Sicuramente la mia stima. La mia stima, assolutamente. Senti, l'ultima cosa, poi ti lascio andare che dovrai lavorare, ecco.
1: Sì?
0: Una gentilezza personale. Visto che comunque con Eminem sei riuscito un po' a muovere la situazione.
1: Sì, sì.
0: Riusciresti a farmi arrivare, non so, un Kim Jong-un, Alcatraz tipo, o se no una reunion dei Beatles a Blue Note?
1: Beatles, devo parlare con Paul McCartney. Conosco la figlia perché ho comprato diverse borse.

0: di Stella McCartney.
1: Ah, grande, vero. Io ho un ciringhito a Campomarino di Maruggio, sai dov'è?
0: Ah, in Puglia.
1: Porto Cesario,
0: okay.
1: Insomma.
0: Sì. Siccome, ah, bello lì, molto bello.
1: Cavolo, bellissimo. Per me, diciamo, il sogno in assoluto sarebbe vedere arrivare il Titanic con Jake Rose. Tu riusciresti a fare qualcosa?
0: Sul Titanic devo vedere. Anche perché il problema è che Leonardo DiCaprio mi si è appesantito tantissimo.
1: Cazzo, mai visto,
0: quindi non vorrei che affondi prima di arrivare sulla costa pugliese.
1: Sì, sì, ma poi pensa a te, quando scende cosa si mangia lì, incredibile.
0: Infatti, è così. Comunque ti prometto che ci provo.
1: Niente, ci vediamo dietro il palco dell'Eminem.
0: Esatto.
1: Ecco, se ti serve qualche biglietto,
0: lì.
1: Noi di 105 elogiamo volentieri per il dottor
0: Siete
1: Alberto.
0: Siete troppo carini, grazie. E salutami tutti i ragazzi e vi abbraccio, buona giornata.
1: Piace, grazie Alberto.
0: Ciao ragazzi, ciao, grazie.
1: Ciao. Caro Albertino, sei proprio una vecchia troia. Hai sentito puzza di sputtanamento e te la sei giocata alla grande. Grazie per la tua travolgente simpatia. E visto che il concerto lo facciamo noi di 105, vorremmo che tu partecipassi all'evento. Sì, ma come Bagarino.
2: La bastardata del giorno.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
3: Un caloroso buffetto sui coglioni, cari amici sportivi, all'ascolto per l'anticipo della seconda giornata dei gironi di ritorno di Champions League. L'Inter di Mister Furbigno vola a Manchester, dove affronta il Manchester City, primo in classifica. E questa mattina il nostro inviato Gianni Vago è riuscito a intercettare il centravanti nerazzurro Guguru, al centro di numerose polemiche per un presunto scandalo doping. Prego il dio dei pulsantoni di far partire il servizio.
4: Grazie, voce con la fregna sempre pronta. Mi trovo qui con una gigantesca barretta di cioccolato fondente che tutti conoscono come Guguru.
5: Uè, deficiente, mi stai dando del cioccolatone? Se vuoi vedere una cosa che assomiglia al salame e al cioccolato, ti tiro fuori la mazza e poi te la pianto nel...
4: La tua simpatia è davvero dirompente. Rido!
5: Stai attento, pagliaccio. Mi sono tirato 12 grammi di coca e sono nervosissimo. Non mi stuzzicare o finisce a revolverate.
4: Guguru, in giro si dice che ti doping. Come rispondi a queste accuse affamanti? È vero o no che ti doping?
5: Certo che mi faccio. Mi faccio prima, durante e dopo la partita. Mi sveglio alla mattina e pippo. Faccio colazione, cago e poi pippo. Io pippo anche nel sonno. Pippo sempre. Ma secondo te ho 50 anni e gioco ancora in Serie A? Secondo te come cazzo faccio?
4: Ai ai ai ai ai, Guguru ha appena ammesso di essere dopato, perdonami! Ma a questo punto ti devo denunziare alle forze dell'ordine!
5: Sì, sì, denunziami pure! Vediamo se riesci a chiamare qualcuno con una raffica di proiettili in corpo!
4: Aia, aia, no, aia, aiuto, muoio male!
3: Che dire, amici, se non gli avesse sparato Guguru, prima o poi l'avrei fatto io. Tanto lo sapevano tutti che Gianni Vago lavorava in televisione, solo perché sua madre si era scopata tutti i dirigenti della RAI. I funerali di Gianni Vago verranno celebrati nell'autogrill di Cesena, direttamente nei cessi del benzinaio, quindi addio stronzo. Ma ora entriamo nel vivo del gioco e diamo la linea al nostro inviato a Manchester, Massimo Voltaggio.
6: Grazie, studio! Qui a Manchester siamo al 20° minuto del primo tempo e sembra esserci solo un giocatore in campo, Mario Luigi Guguru! La pantera africanese corre per 4, portando morte e distruzione nella difesa avversaria.
5: Li fate o vi sparo, pezzi di merda!
6: E peccaminosi umori nelle mutandine delle sue tifose. Ora è l'Inter che attacca con Azerbaigiani. Palla in profondità per Ascellismo. L'uruguaiano triangola con Gran Storpio e la tocca in profondità per Guguru. Guguru danza sul pallone. Guguru si prepara al tiro. Tiro! Tuffo disperato di Burro Madonna.
7: Burro Madonna, Burro Madonna, Burro Madonna.
6: Ed è palo, palo, palo, palo, palo, puttana la... La palla scheggia il legno e finisce a fondo campo. Peccato, un vero peccato. Ma ottima prestazione fino ad ora dell'Inter, trascinata da uno strepitoso Guguru. Linea ai consigli per gli acquisti. Spot, spot.
8: Guguru, non so più come fare. Il mio bambino non vuole più dormire. Piange sempre e non dorme mai.
5: Niente panico, brutta caga, poppanti coi capezzoli smangiucchiati. Ho io la soluzione per te. Tieni, dagli da bere questo. Te lo stende sicuro.
8: Bimbo whisky? Ma che cos'è?
5: Cosa cazzo è, secondo te? È whisky per la prima infanzia. Tranquilla, è sicurissimo, ha solo 28 gradi.
8: Ma Guguru, non è pericoloso dare un superalcolico a un neonato?
5: Beh, se non provi non lo scoprirai mai.
8: Mi hai convinto, Guguru? Ora riempio il biberon con Bimbo Whisky e finalmente avrò la pace che merito.
5: Bimbo Whisky, il superalcolico per la prima infanzia che vi farà dormire sonni tranquilli, mettendo gravemente a repentaglio la vita dei vostri figli. Parola di Guguru.
3: Mi raccomando, non datelo ai vostri bambini. Ci sono un'infinità di senza tetto che ne hanno molto più bisogno. Intanto torniamo a Manchester da Massimo Voltaggio.
6: Grazie, studio! Siamo entrati nel primo minuto di recupero e l'Inter è tutta riversata nella metà campo avversaria alla ricerca del gol del vantaggio. Nel periodo non collegato, due piccoli infarti per Guguru, che si è accasciato a terra con la lingua a penzoloni in preda ad attacchi di sbavazione. Ma in entrambi i casi l'attaccante nerazzurro è rimasto eroicamente in campo grazie a una piccola iniezione di drogosterone.
5: Non mi sento benissimo.
6: E ora ha ripreso a correre come una furia. furia, nonostante i buboni verdi che lo ricoprono dalla testa ai piedi. Ora è Shupalattimo, che vede proprio l'inserimento di Guguru e lo serve in profondità con un preciso pallonetto. Guguru la stoppa di petto, si lascia sfuggire un conato di vomito e punta la porta di Burro Madonna, tenendo a bada gli avversari con i fiotti di sangue che gli escono dal culo.
7: Burro Madonna, Burro Madonna, Burro Madonna.
6: Guguru, Guguru, Guguru si prepara al tiro ed è gol, gol, gol, gol, gol. Ma vieni, sì. I compagni travolgono Guguru mentre l'attaccante festeggia gettandosi a terra e fingendo violente convulsioni con gli occhi girati indietro. Ora arrivano anche i paramedici a festeggiarlo con grandi pacche di defibrillatore. Che scene commoventi! E mentre una gioiosa pozza rossa si allarga sotto il corpo inerme del goleador nerazzurro, noi restituiamo la linea allo studio! Forza Inter!
3: Ottimo, ottimo, le solite sceneggiate che fanno sti milionari del cazzo. La chiazza di sangue poi è palesemente finta e anche la bava verde che gli esce dalla bocca. Per il calcio è tutto, ma lo sport non si ferma qui. Collegatevi al mio canale Twitch per la maratona di Pompini ai senza tetto che mi attende sul lungo Tevere. Hasta l'asta, poveracci!

0: bene, bene, benissimo, benissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimi.
1: Oh. Bella, bravissimo signor giudice.
0: Ah, visto che piroletta che ho fatto?
1: Bravo.
2: Cosa fate? Fate l'ironia sulla funzione della
0: droga? Silenzio, pato, per favore.
2: Cosa fammi? Papa, è matto?
0: Silenzio, silenzio. Allora, il caso di oggi ci regala, oltre allo stronzone qua che abbiamo qui presente, appena cacato, caldo, ancora fumante, oggi il caso ci regala l'imperdibile opportunità di ammirare in tutta la sua bellissima bellezza l'imputato più affascinante del mondo. L'uomo con tutte e 20... un attimo, sì, scusi un attimo.
2: Che fa?
0: Sto guardando i cazzi miei sul telefono, mi scusi. Appena comprato.
2: Scusi, siamo in diretta televisiva. Scusi,
0: cazzo, me ne frega. Ho comprato l'iPhone 26 e volevo vedere.
2: Non esiste, siamo al 12.
0: Questo nel suo mondo di pezzenti, eh.
2: No, sono informatico.
0: Porco.
2: Che fa bestemmia?
0: Allora,
2: siamo in TV?
0: Ma mi scusi, sto facendo i cazzi miei in diretta televisiva.
2: Ma non dovrebbe, la stiamo ascoltando. Se lei non va avanti, rimaniamo inchiodati.
1: Lei proprio gliele tira fuori.
2: Ma siamo inchiodati qui, non voglio passare la mia giornata dietro sta porcata.
0: Il telefono mi chiede.
2: Oh, un'apparizione in un altro programma alle 18.
1: Sì, la Madonna è arrivata.
0: Vuoi importare le foto di quella puttana della moglie del signor Ercoglione? Sì.
2: Allora, prima di tutto, lei non dovrebbe avere fotografie personali di altre persone nel suo apparato.
0: Non me ne frega un cavolo. Quello che dice lei per me è come un... Ha presente il rumore delle zanzare? È uguale, la stessa cosa.
2: Lo diceva anche mia moglie.
0: Dicevamo, l'uomo con tutte e 20 le dita profumate di figa. Il Brad Pitt del codice penale. Il Cristoforo Colombo nelle truffe assicurative. Il Bruce Lee degli sgambetti alle vecchiette. Stiamo ovviamente parlando di lui. Il magnifico, innocentissimo, super bellissimo... Signori Fausto!
1: Ciao a tutti, grazie.
2: È entrata la rockstar.
1: Allora. Grazie, vostro onore, complimenti per la toga rossa, molto natalizia.
0: Ma la ringrazio, signor Infausto, bella, vero? L'ho rubata a un giudice comunista.
1: Complimenti per la battuta, vostro onore, bellissima.
2: Non fa ridere, non esistono dei colori.
0: Complimenti a lei, zitto merda, complimenti a lei per la risata, è contagiosa.
2: È molto contagiosa, sembra una strega dell'est.
0: Eccolo qua, rompere gli ovuli di bamba nel paniere, c'è ovviamente il querelante. Quella nevicata di merda del signore Coglione.
2: Ottimo.
0: Ci dica, brutto gavettone di sperma che non è altro.
2: Pure.
0: Qual è la causa che perderà con disonore anche questa puntata? Prego.
2: Mi fa piacere che lei parte dal presupposto dell'equità. Comunque, ho ricevuto un pacchetto regalo dall'Infausto, una cosa che mi ha gradito, perché tutto sommato siamo sempre, diciamo, all'antitesi. Lui è la mia nemesi, il sacco di merda che odio nella mia vita. Però questo pacco fa uno strano ticchettio, e visti i precedenti, sospetto che ci sia qualcosa che non quadri.
0: Assurdo.
2: A meno che non mi abbia regalato un
0: assurdo.
2: Bel Rolex, ma.
0: Assurdo, inaudito.
2: Credo.
0: Lei è un ingrato, signor Erculone. Il premurosissimo signor Infausto le fa un regalo di Natale. Lei cosa fa? Lo accusa di averci messo una bomba. Signor Infausto, glielo dica che dentro al suo pacco regalo non c'è nessunissima bomba.
1: Ma infatti, no, non posso, se no rovino l'esplosione, rovino la sorpresa.
0: Giusto.
1: No,
0: bravo, signor Infausto.
1: Ho espletato la merda.
0: Lei pensa proprio a tutto. In quanto a lei, signor Erconato di diarrea, come diavolo le è venuto in mente di pensare che dentro a un pacco regalo del signor Infausto ci possa essere una bomba,
2: Perché il signor Infausto ha passato la giornata, dopo avermi dato il pacchetto, a raccontare a tutto il condominio di evacuare in prossimità della notte del 25, millantando di aver fatto il regalone scoppiettante al qui medesimo io.
1: Non è vero. Allora, il signor Eccole ha frainteso, vostro onore. Stavo dicendo che il regalo è una bomba, ma in senso eferistico, cioè come dicono oggi i ragazzi.
2: Ah, confessato!
1: È una bomba, nel senso.
2: Lei confessato! No,
0: zitto, frullato di merda! Io le spacco il martelletto sui coglioni, ha capito?
2: Che cazzo fammi? Minaccia, lei giudice deficiente.
0: Il caso mi sembra molto chiaro, mi formicolano anche le narici, quindi questa corte ha diritto di fermarsi un attimo.
2: Sarà
0: e di
2: un
0: pippare.
2: Problema alla colonna vertebrale.
0: Ma si faccia i gran cazzi suoi, figlio di niente.
2: Come fa ad avere un posto in televisione?
0: Sì, pubblicità che sicuramente è più interessante della merda che le fuoriesce da quella boccaccia. Via.
3: Indeciso col tipo di droga di cui strafarmi, con una bella miscela decisi di viziarmi. Dopo aver pippato, fumato e iniettato, perfin nell'orecchio qualcosa mi fui calato. E subito in un viaggio mistico mi ritrovai, e per una landa deserta di arcobaleni vagai, quando n'apparve una donna meravigliosa, che di cazzo mi implorava di riempirla a iosa. E così la miglior scopata della mia vita quella fu. Ma ahimè, da questa cella, in questo carcere vi scrivo, e voi vi chiederete quale sia di questo impiccio il motivo. Purtroppo d'ora in poi mi nutrirò sol di acqua e pane, perché quella sera mi inculai del mio vicino, il cane.
0: Bene, bene, eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Fausto ingiustamente accusato da quel carosello di Tarzanelli del signor Erciccione di aver regalato a quest'ultimo un pacco regalo contenente una bomba che al momento è sotto l'albero di Natale a casa del querelante. Ascoltate le testimonianze, ascoltato anche il ticchettio meraviglioso, questa corte assolve il signor Infausto come regalo di Natale.
1: C'ho piacere.
0: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 3 anni di detenzione nel culo di un ippopotamo omosessuale affetto da diarrea cronica, obbligo di vestirsi da Babbo Natale e farsi scopare da una renna per tutti i prossimi 36 inverni. Ma e infine
2: non li durerà neanche 36 inverni, sono 36
0: lo
2: anni.
0: Condanna a farsi installare un microchip sulla cappella che gli darà una scossa elettrica di 2000 volt ogni volta che Eddie Murphy fa una scorreggia.
2: Ma come faccio a essere linkato
0: Eddie Murphy? Così è deciso, l'udienza è tolta.
2: Dai, Ulu, la faccia di merda.
1: Senta, vostro onore, questo pulsante è collegato al regalo che ho fatto al signore Ercole. Vuole avere lei l'onore di premerlo?
0: Ma con molto piacere. Vado?
1: Vada.
2: No, non lo faccia. Vado. Perché già il pulsante indica che questo pulsante genererà una reazione.
0: Oh,
2: Arco! Che botto! Ma era a casa mia!
1: Ma perché lei da qua vicino?
2: Non la vede! Nella finestra si è visto, bastardo! Porco! Era un attico da 2 milioni di euro, bastardo!
0: Meno male che sua moglie ha dormito a casa mia insieme al signor Infausto ieri sera ed è ancora a letto.
2: Ma no, mia moglie è andata a trovare i cognati.
0: No, si è fatta spanare il figone ieri sera da me.
2: Non è possibile, guardi, la chiamo adesso davanti a lei.
1: Signor giudice, oggi...
2: Aspetti un attimo.
1: Adesso è ridotto sull'attico.
2: Perché sta squillando? Sento squillare il telefono di mia moglie.
1: Ecco.
2: È nella tasca, ce l'ha nella tasca.
4: Pronto?
2: Che cazzo?
4: Lei ci ha rotto i coglioni, ha capito, puttana!
2: Ma quello è il telefono di mia moglie! Perché lei ha il telefono di mia moglie?
1: Chiama sempre uno stronzone che ci...
2: Porco...
0: Signor Ercole, guardi che belle mutandine!
2: Sono le mutande di mia moglie, c'ho le iniziali, le ho regalate io...
0: C'ho sbagliato fra ieri sera!
2: Avete rubato il telefono di mia moglie e le sue mutande!
0: No, abbiamo scopato sua moglie e le sue mutande!
1: Il telefono ce l'ha dato per pagarci, perché non aveva contanti!
2: Anche.
5: Radio 105.

0: con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.
5: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
4: Avevi detto...
5: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
4: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
6: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
5: No. Lì arriva tutto... Bello. Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò che anche lì diventa lungo.
4: Ah.
5: Sì,
4: ah.
5: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
4: sì.
5: Lì invece no, si allunga.
4: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
5: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
6: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
5: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
4: Cosa si mangia?
5: Di tutta miglia.
4: Ma si pagano le tasse?
5: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
4: No.
5: In natura, non so, nel mangiare.
4: Sempre così. Minchia.
5: Sempre minchia, non
4: cioè, è una vita del cazzo.
5: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
4: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
5: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
4: La puoi trombare?
5: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
6: Cioè come? Cioè?
5: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
4: Ah, è un groviera.
5: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
4: Ah no?
5: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
4: Cioè, la passera in gola?
5: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
6: Non sei uno neanche che fuma tanto.
4: Secondo te Paolo è uno che tromba?
5: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
4: L'abitudine del barbero.
6: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
5: no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
4: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
5: Sì, ho parlato, me l'ha fatto
4: parlare. Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
6: No, è sul lavoro.
4: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
5: Mai! Mai!
6: Dai, con
5: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
6: Prova,
4: è vero.
5: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
7: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
5: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
6: famosi Flipstone.
7: Dai,
6: ho fatto tilti col Flipstone.
7: Dai, c'è Freddy.
4: C'è Fred.
5: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
4: Dai,
5: La
7: moglie,
5: Viva l'Italia. Italia.
6: Poi c'è anche CCC.
5: C'è il Grassea, c'è va a finire.
7: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
5: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
5: Stai zitto.
4: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
5: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
4: Ancora.
5: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
5: Devono morire tutti i giorni.
4: No, scusa, questa la devi spiegare.
7: Non ho capito.
5: Tu per sposare quello lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
7: Eh sì.
5: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
7: Sì.
5: Non vivrai mai con te.
4: No.
5: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
4: Sì.
5: Vuole il piede.
4: Vuole il piede?
5: Il piede. La cosa piede.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
5: Guarda, 52 anni.
4: Bello, un da***o. Scusami, eh.
6: Guarda, cromosoma in più.
4: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
5: Guardi qua,
4: guarda sua madre.
5: Ha 55 anni, mia madre.
4: Ma sua madre è uguale a lui.
6: Aspetta, se le
5: mia
6: metti
5: moglie,
6: in fila.
5: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
5: Lui. Io.
6: A che età?
5: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano
5: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
5: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
4: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
5: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
4: Che cazzo di?
5: A te diventa così.
6: Che cazzo è di plastica? No, però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65,
4: sì.
6: Pensa a 80.
4: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
4: Come le candele.
5: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il gas della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazza, possibile.
4: Vaffanculo.
5: Vedrai, ma
4: cosa?
5: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
4: Ma che cazzo?
5: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
4: 40 centimetri?
5: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
5: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
5: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
5: sta parlando adesso lui.
6: Deve andare a Taranto.
4: Grazie maestro.
6: Grazie, grazie maestro.
4: Io ho visto la luce.
5: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
5: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Hey! 105.
1: Hey! Lo Zodi 105.

0: benvenuti a una nuova puntatazione di Cose della Morte dei Mercenari, che si dimensiona dentro la fava del Circensi, zio Piffo. Come Dio, che dice lui, il divo di Alaba? Diamocelo! Salutiamo subito i nostri ospiti, c'è Carmelo Abate!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! Ma c'è anche il carabiniere, esperto che parla e poi che cazzo dice, non lo so, salutiamo il generale Garofalo!
2: Ok.
0: Va bene, sì. Ok. Ok. E che cazzo sei, Mosca? Sì, certo, bene, ma non siamo nessuno, senza Bortolazzi Beppe che c'è la figa, la Sebastia! Bene, brava Sebastiana, spaventatissima Colf con Meridionale, la base che Dio c'ha. Adesso entriamo nella cosa del servizio, che si sa che la gente ammazza di cortelli e piselli con la panna bio, sega, servizi.
3: È un tranquillo mercoledì sera a casa Ciuccia Giugiaro. Il signor Ciuccia Giugiaro sta, come di consueto, massacrando di botte il pupazzo raffigurante Mel Gibson, da lui costruito negli anni Ottanta, come bambolotto atto alla sodomia, essendo lo stesso signor Ciuccia Giugiaro un grandissimo fan di Gibson. Ma lo scopare il pupazzo malforme e maldestramente realizzato dallo stesso, negli anni, ha creato un distacco dalla realtà che ha fatto sprofondare il signor Ciuccia Giugiaro in una rara forma di psicopatia e odio nei confronti dello stesso.
0: Bastardo Mel Gibson, ti odio! Te! Ti odio, ma ti amo! Bello pupazzo di Mel Gibson! Come puzzi, mi sa che dopo 20 anni che ti inculo! Te, bastardo, però ti odio!
3: Ma le strane abitudini sessuali e le pulsioni di violenza nei confronti di un fantoccio maleodorante con le fattezze di una star del cinema anni Ottanta non sono il centro di questa vicenda, ma il triste contorno. Infatti, Ciuccia Giugiaro, proprio mentre sta per infilare avidamente il proprio pene all'interno dell'orifizio da lui creato all'altezza delle finte natiche, viene interrotto dal suono di una chitarra elettrica distorta.
0: Ti odio ma ti amo, ti inculo e poi ti picchio, bella Gibson, quanto ti odio e quanto ti... Ho sentito come un rumore di chitarra elettrica. Che suona la chitarra elettrica in casa mia mentre mi sto scopando il pupazzo di Mel Gibson? Devo andare a vedere.
3: In pochi secondi, il Ciuccia Giugiaro si fionda verso il suono che sembra provenire dalla porta del corridoio. Il Ciuccia non ha nemmeno il tempo di aprire la porta, che viene travolto da un chopper Harley Davidson che irrompe nella stanza impennando, schiacciandolo sotto la porta stessa.
0: Che mi bussa la porta con la chitarra elettrica mentre mi sto scopando a me!
3: Ancora tramortito dalla pesante moto a forcella lunga sopra il capo, il Ciuccia Giugiaro afferra il suo telefono cellulare nel tentativo di chiamare aiuto, ma viene colpito immediatamente da una raffica di impennate sul volto, per poi essere finito con tantissimi colpi di racchetta tipo ping pong che gli sfondano il capo.
0: Come minchia sei salito al terzo piano con un chopper? Minchia, come impenni! No, la racchetta da pinco ponco, no!
3: È finita per il Ciuccia Giugiaro. Gli inquirenti troveranno il suo corpo orribilmente sfigurato sotto una porta di legno sfondata con dei segni di pneumatici, abbracciato ad un pupazzo collano sfasato con le fattezze di Mel Gibson. Per ora si brancola nel buio, ma vi sono ipotesi che ricondurrebbero ad una vendetta da parte dell'associazione cosplayer di Renegade.
0: Avete trombato l'ansia, che bella la ricostruzione! Gigolo boffi puppanani che ringo! Adesso ho capito che la nostra Sebastiana pezzi che ci sta dicendo che i social si fottono! Sebastiana!
4: No, non chiama nessuno!
0: La brava tette bifolche, che squarcio la peste! Andiamo con la solfa che si finisce la fica delle bestie! È andata così! Ciao, pisamerda!

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora gente, come va? Bravi, teste di cazzo. Pensate che ieri Wender, mentre era in bagno su Instagram, gli è venuto fuori un reel di una signora che chiama le onoranze funebri per chiedere informazioni sulla bara per il marito ancora vivo. Sentiamo.
2: Mi sta dicendo che comunque non è, non, cioè, non è una cosa grave, però io sono un po' preoccupata. E allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
1: Ma la signora, per non farsi beccare dal marito insospettito, fa finta di parlare con la sua amica Luisella. Sentite.
2: Aspetti un attimo, aspetti un
3: attimo. Sto parlando con Luisella, non sto chiamando l'agenzia funebre, te l'ho già detto l'altro giorno. Non sto chiamando l'agenzia funebre, non è l'agenzia funebre.
2: Pronto, Luisella? Allora, ti stavo dicendo, la lasci nel forno e la tiri fuori dopo mezz'ora.
1: Ora inizia il divertimento. Wender userà queste voci per chiamare un'agenzia funebre a Cagliari. Andiamo.
4: Io adesso ho provato a... Io non so se è sganciato completamente.
2: Buonasera, l'agenzia funebre...
4: Sì?
2: Buonasera, sono la signora Graziella... Ascolti, un'informazione, siccome c'è mio marito che praticamente ha una specie di dolore al petto e mi sta dicendo che comunque non è, non, cioè, non è una cosa grave, però io sono un po' preoccupata e allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
4: Non vediamo per telefono, signora.
2: Io chiaramente adesso lui non gli posso chiedere come la vuole, sono anche che sto chiamando, perché siccome io, però no. Chiaramente lei capisce più di me che bisogna sempre pensarci in tempo.
4: Non vediamo.
2: Aspetti che c'è mio marito.
3: Ha chiamato.
2: Sì, lo sto chiamando. Sto parlando con Luisella. Luisella, pronto?
5: Pronto?
2: Buonasera, sono la signora Graziella. Ascolti, un'informazione. Siccome c'è mio marito che praticamente ha una specie di dolore al petto e mi sta dicendo che comunque non è, non, cioè, non è una cosa grave, però io sono un po' preoccupata e allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
5: E i prezzi dipende, signora, dipende da cosa deve fare.
2: Io chiaramente adesso lui non gli posso chiedere come la vuole, sono anche che sto chiamando, perché siccome io, però chiaramente lei capisce più di me che bisogna sempre pensarci in tempo.
5: Certo, signora, certo. Però dipende, signora, ci sono tanti prezzi, tante situazioni, bisogna vederla con calma, così per telefono mi viene male fare un preventivo.
2: Aspetti che c'è mio marito.
3: Ha chiamato.
2: Sì, lo sto chiamando. Sto parlando con Luisella. Luisella, pronto?
5: Sì.
2: Allora per quella ricetta ti stavo dicendo, sono due uova e 200 grammi di farina. È andato via. Sì, io stavo pensando, come io posso disporre più o meno di 1500-2000 euro. Cosa mi è? Più o meno, ecco.
5: Quel tanto lì, signora, si può fare ben poco, non rientra. Si può fare un'inumazione, una sepoltura a terra, nel campo comune a Cagliari.
2: E che legno? Che tipo di legno?
5: No, legno abete, ovviamente.
2: Aspetti un attimo. Sto parlando con Luisella, non sto chiamando l'agenzia funebre, te l'ho già detto l'altro giorno. Non sto chiamando l'agenzia funebre, non è l'agenzia funebre. Perché devi fare queste cose tu a me? Pronto, Luisella?
5: Sì, signora.
2: Allora, ti stavo dicendo, la lasci nel forno e la tiri fuori dopo mezz'ora, va bene? Vai in camera da letto, ti sto dicendo.
6: Vai in camera da letto.
2: Mi sto dicendo, bravo. Guardi, no, è una cosa incredibile, guardi. Io lo so, ho un piede nella fossa, soltanto che non lo vuole ammettere, quindi mi tocca a me pensare a queste cose. Io mi avvicinerò domani pomeriggio, guardi, se riesco a trovare qualcuno che me lo tiene, mio marito.
5: Va bene, signora, d'accordo.
2: Se viene un corpo, a chi?
5: D'accordo, ho detto, signora, va bene.
2: Va bene, allora guardi, signora, ci farò un salto domani pomeriggio, allora.
5: Va bene, signora, va bene. Buonasera.
2: Pronto, Luisella?
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta una grande raccolta di tutti i film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
2: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
3: Pronto?
4: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
3: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
4: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
3: Inviami. No, mamma, dove è?
5: No.
3: È quella puttana di sorte. Inviami
5: tutti i dati e le coordinate.
3: Inviami tutti i dati e i coordinati.
5: Ma che è coordinati?
3: È il cordone.
5: Ma che cazzo è coordinati?
3: È il cordiglio.
5: Ma che è? Le lenzuola.
3: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
5: Elettronica.
3: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
5: Sul tuo tato.
3: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Tamo un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
5: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
3: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
6: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
7: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
6: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
7: Huckleberry.
2: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
8: Che storia!
7: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
8: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
2: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
7: Minchia, che bestione!
2: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
7: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
8: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
7: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
8: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è figa sugli altri pianeti.
8: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... altro... qualcos'altro.
9: Sono depilate!
8: Ah,
10: Interessantissimo. Interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
7: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu, gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knigos.
11: Karate Kid è morta.
2: Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
12: Da vedere come ho vinto, gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Da vedere sta zoccola.
2: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
13: Io mi do io con i friputai! Testi cagli voi di me i friputai!
12: Calmati che
13: ti
12: metto due dita negli occhi, calmati!
13: Oi, eiaculatore precoce!
12: Cinese di
13: Leon-san! Leon-san!
12: Sì.
14: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
12: Beh.
14: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
12: No!
14: Vieni qua!
12: Tu all'italiano non
14: vieni
12: puoi
14: qua,
12: fare!
14: Leon-san.
12: Non puoi fare cinese!
14: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
13: No, figlio puttana!
14: Metto la cela! Tolgo la cela!
12: Oh, è buono, Schneis, è buono!
15: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
12: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
16: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
16: Hop hop ghiaccio.
12: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
17: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
12: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
18: Zio Gadget, è una tragedia!
12: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
18: Ma che fai, zio? Disegni?
12: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
18: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
12: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
15: L'ispettore Gadget.
19: This is a zoo only for you.
20: Tony Cop. Ed è la fine per tutti.
21: Ciao Antonio. Sono la voce del tuo sistema operativo.
22: Ma che cazzo sei francese, paese? Che cazzo sei?
21: Ti abbiamo rimesso in vita grazie a questo macchinario elettronico. Da questo momento potrai ritornare a chiamare la gente a casa.
22: Ah, capì.
21: Come arma, ti abbiamo ricostruito la tua moto che utilizzavi nel corridoio di casa per attaccare la vittima. Sei pronto per la missione, procedi confermando con la password che ti abbiamo dato in dotazione.
22: Cosa?
21: Conferma di aver capito tutto con la password che ti abbiamo dato in dotazione. Devi ripetere, vagabondo, pazzo, scemo di tutti i colori.
22: Vagabondo, pazzo, scemo di tutti i colori.
21: L'attivazione è andata a buon fine, ora sei pronto.
20: Tony Cop.
22: Pronto?
23: Pronto?
22: Mio cugino!
23: Ma chi è?
22: Ma che cugino sei? Guarda, dove è stato il proprio?
23: Io non capisco un cazzo, è pienissimo che non sai vedermi.
22: Ah, capito.
23: Dimmi un po' una cosa, ma tu c'è un cazzo da fare?
22: Tu parla con la città Antonio.
23: Ma non c'è un cazzo da fare?
22: Ma che cazzo sei francese, paese? Che cazzo sei?
23: Pronto? Ma come che cazzo dici? Mi hai chiamato? Se posso sapere che vuole? Cornuto! Quando? Cornuto! Ma fanculo, mi fai piacere!
22: Allora
23: di pranzo sta robi coglione?
22: Fedio, stupido! Ma sto prendendo il fianco! Ma la telecrea!
23: Tu sai che sei? Sei uno stronzo nucleare!
22: Ah, capito. Activation.
23: Sei uno stronzo nucleare!
22: Vicca, vicca! Vicca, merda!
23: Strille, strille, non capisco niente!
22: Vicca!
23: Tu guardi che cazzo vuol da lì!
22: E cerca di morire che è meglio, va!
23: E vedi la fanculo!
22: Ma che cugino sei, guarda, dove è stato de proprio?
23: Ma che dice, che dice?
22: Ah, capito!
23: Come dici che vuole? Activation.
22: Vagabondo pazzo scemo di tutti i colori!
23: Oh, testa di cazzo, stronzo!
22: Ti sei fatta male!
23: Tu è da già fanculo! Io ti qui sotto casa che ti do un'ordita che non finisce più! Che non ci vuoi rompi coglione! Sta la gente! Quando sta a pranzo e a rompi coglione come fai tu! Hai capito?
22: Oh, io voglio vendere un culo per tua madre, tua figlia, tua sorella!
23: Ma che dici, scemo? Che non capisco niente!
22: Oh, io voglio...
23: Leva il fazzoletto alla bocca, basta riconoscere, stronzo!
22: Oh, io voglio vendere un culo per tua madre, tua figlia, tua...
23: Sto cazzo!
22: E non ti permette...
23: Oh, sai che c'è? Io sto pranzo, mi hai rotto i coglioni! Sciogliete di coglioni! Stronzo, stronzo, stronzo, stronzo, stronzo! Ah.

0: Lo Zodi 105.
1: Wow wow, ma quanta buona musica questa mattina su Radio Antenna 2000. Questo era il disco storia. E adesso segnale orario e iniziamo con Bar Girasole. Jingle! A Monza sono le 10 in punto.

0: sole. Monza.
1: Ciao! Io sono Marco Mazzoli e questo è Bar Girasole. Trascorreremo insieme le prossime ore in compagnia di tanta buona musica e di buon umore. Bisogna essere sempre positivi. Come il fax che ci è arrivato questa mattina da una nostra ascoltatrice. Si firma Mirella! Ciao Marco, ogni giorno mi fai tanta compagnia e la tua voce mi dà tanta serenità. Ho tentato di ammazzarmi più volte, ma da quando mi hanno messo la cintura di forza sto molto meglio. Il messaggio te l'ha scritto Piero, la guardia della mia sezione. Ti voglio bene, ora ti saluto, che ho mezz'ora di elettroshock. Ciao! Ma quanto è simpatica Mirella! Guarda, ti voglio dedicare il prossimo disco che ti farà tanta compagnia. Wow! Lei è la rettore con la Mette! Super disco!
2: Disco!
1: A Radio Antenna 2000 sono le 10 e 2 minuti e a Monza ci sono...
3: Dammi una lametta che mi taglio le vene.
1: Scusate, ho preso l'intro male.
3: Diventa bianca questa notte da falene. Metta che mi taglio le vene.
1: Era la rettore con la Mette. Sta arrivando l'estate e bisogna iniziare a mangiare un po' di meno e magari fare un po' di attività fisica. Che ne pensate? Prenotatevi per parlare con me in diretta, ma se volete dimagrire divertendovi andate a ballare e c'è solo un posto dove andare.
4: Battuta comica.
5: Questo sabato, discoteca Vogue. La notte più trasgressiva. Questo sabato, ore 24, l'associazione Borderline, la Winner Company Management, in collaborazione con la discoteca Vogue, organizzano il primo incontro gay-lesbico.
6: Automercato, Nicola Rizzichiello.
7: Ogni tipo di vetture italiane ed estere.
6: Automercato, Nicola Rizzichiello.
7: Dove trovi una vasta gamma di vetture usate, revisionate con garanzia e pagamento in 42 mesi con anticipo del 15% senza ipoteca. L'automercato Nicola Rizzichiello è solo a Rho, in via Porta Ronca 53. Telefono 930 64 81.
1: Ed eccoci qui allora. Oggi parliamo di dimagrimento, mangiare bene e non pensare alla linea, oppure tanta attività fisica. Sentiamo il primo ascoltatore in linea.
8: Pronto?
1: Buongiorno signora.
8: Pronto?
1: Sì signora, è in diretta. Da dove chiama?
8: Chi parla?
1: Sono Marco Mazzoli di Antenna 2000.
8: Sì?
1: Mazzoli.
8: Io non ti capisco.
1: Stiamo parlando di linea. Lei è grassa o magra?
8: Vaffanculo.
1: Purtroppo la signora si è offesa. Sicuramente sarà una di quelle donne un po' sovrappeso, con due buste della spesa al posto delle tette.
4: Battuta comica.
9: Pronto?
1: Salve signora.
9: Ciao, buonanotte.
1: Ma che buonanotte signora, sono le 10 e 6 minuti primi. La signora è allegra. Lei è grassa o magra?
9: Le brutte spaventano, dottore, le brutte spaventano.
1: Le ripeto, lei preferisce arrivare per l'estate in linea o fuori forma?
9: Perché voglio che sia così.
1: Le ripeto, lei preferisce arrivare per l'estate in linea o fuori forma?
9: Siamo forti a mangiare poco e ingrassare lo stesso.
1: Quindi lei dice che bisognerebbe mangiare poco?
9: Non si può spendere, si deve aspettare e pagare. Si deve aspettare e pagare. Si deve aspettare e pagare.
1: Lei ha un suo metodo per dimagrire?
9: Mangi, dormi, esci poco e vincerai la vita.
1: Grande, grande lezione di vita. Mangi, dormi, esci poco e vincerai la vita. Benissimo, abbiamo ancora qualcuno in linea. Pronto?
10: Pronto?
1: Salve signora.
10: Pronto?
1: Stiamo parlando di linea.
10: Oh, porco c***o, pronto?
1: Lei è grassa o magra?
2: Ma vai sbrattina, bastardo, che è lurida impestata di boia! Porco! Giorno boia!
1: Wow, grandissima puntata di Bar Girasole.

0: Lo Zodi 105. Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
1: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
2: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora.
3: Pronto,
2: sì, sono Gigi Valli, buongiorno.
3: Sì?
2: Sì, sento, ho visto l'annuncio di lavoro su internet, volevo sapere se era interessato a una proposta interessante.
3: Sì, sì, mi può dire anche adesso tutto, dica.
2: Allora, io sono Gigi Valli della Conservigi, siamo un ente statale.
3: Sì.
2: E collaboriamo con il governo e il Ministero del Lavoro.
3: Ok.
2: Lei dov'è? Di dove si trova lei?
3: Io ora vicino a Milano.
2: Però l'accento mi sembra un po'...
3: sono di Bari. Provincia di Bari.
2: Ah, minchia. Ma pensa. Sono contento che... io ho visto tutti i film di Lino Banfi all'epoca.
3: Grande Lino.
2: Sì.
3: Mitico.
2: Ma perché è andato via? Non c'è da lavorare lì, sono tutti pelandroni, non fanno lavorare, giusto?
3: Scarseggia il lavoro, non ce n'è tantissimo.
2: Vabbè. Comunque, tornando alle robe serie, me lo fa un attimo come faceva Lino, che è una cosa che mi ricorda l'infanzia, tipo, che cazzo, porca puttana, quella roba lì.
3: Vabbè, non mi sembra troppo inerente a un...
2: No, capito, però è una cosa che io da piccolo guardavo il film con mio nonno e un po' mi... non so, sai, quelle cose...
3: Ma oltre il colloquio di lavoro, diciamo.
2: Dai, fai un che cazzo, perché ti do da lavorare, mica, mi fai contento, dai.
3: Porca puttana, la Madonna dell'Ingoroneta.
2: Grande, grandissimo Lino. Vabbè, ascolta, allora, per quanto riguarda proposte di lavoro, io pensavo che lei fosse in Puglia.
3: No, sono vicino a Milano.
2: Però io per quanto riguarda proposte di lavoro vicino a Milano, ora sono un po' a secco, no? Abbiamo tutto, perché qua lavorano tutti, quindi non c'è né...
3: Sì.
2: A Milano non c'è né richiesta né offerta. Cioè... Tutti lavorano.
3: Quindi si tratterebbe di riscendere giù.
2: No, nel senso, possiamo tornare a qualcos'altro. Io. Allora, aspetta, guardi, io le dico: oltre alla Conservigi, abbiamo aperto una società nuova, si chiama Gigi Valli Management. E ci occupiamo di spettacolo.
3: Perfetto.
2: Lei ha mai fatto, cioè, non so, esperienza, ha fatto mai lo youtuber?
3: No, mi manca. Però si potrebbe iniziare anche da zero.
2: Appunto, in quel caso lì i guadagni sono alti. Calcoli.
3: Ottimo.
2: Che il mese scorso abbiamo preso un pugliese che pesca, sì. Dormiva in macchina. Adesso prende 4.000 euro al mese.
3: Minchia.
2: Per fare lo youtuber,
3: sì.
2: Le strade possono essere due da noi. Allora, potrebbe fare o le recensioni, oppure puoi fare buffone di merda.
3: Le recensioni.
2: Facciamo le recensioni, dai. Allora,
3: dovrei recensire.
2: Allora, in pratica noi abbiamo stretto una partnership con un'azienda di gadget. Quindi noi le mandiamo un pacco e lei ci fa un video per ogni oggetto che c'è in questo pacco, che contiene 5 gadget.
3: Il tipo?
2: Allora, il primo pacco di base della partnership contiene, allora, c'è un cazzo nero triangolare per il culo. Una pompetta che fa allungare i cazzi.
3: Sì.
2: Poi c'è un pacco di preservativi aromatizzati al buco del culo. Un portachiavi a forma di mano in faccia. E poi c'è una bicicletta con la sella a forma di sberla. Quella che vai sopra, ti siedi e mentre pedali fa su e giù.
3: Ho capito. E lei non ha una sorella per fare queste recensioni?
2: Scusa, non ho capito questo cambio di umore, non ho capito. È bipolare, scusi.
3: Cioè, le dovrei provare e recensire per te? Con la faccia del cazzo e catena?
2: Poi, infame di merda, ti sto facendo lavorare, non ho capito.
3: Lavorare? Lavorare si cazzo in cazzo in culo? Quello è lavorare? Quello è il lavoro che ha fatto tua madre per tutta una vita,
2: Ho capito, ma tu vuoi lavorare o non vuoi lavorare? Scusa.
3: Ma dove è che la puttana di sorte ci vuol faticare? Voglio lavorare, ma un lavoro normale, non certo ficcarmi il cazzo in culo alla bici che esce il cazzo. Ho preso i vativi della puttana da mamma.
2: Facciamo così, guarda, capisco la titubanza, forse sei anche un po' meridionale, forse non sei ad.
3: No, che titubanza? Non esiste titubanza, il cazzo in culo non li picco.
2: Ho capito, magari perché sei comunque di meridione, non hai capito che qua funziona, siamo un po' più all'avanguardia. Facciamo così.
3: L'avanguardia, ti perchiamo, un'altra avanguardia.
2: Io per fare questo lavoro ho un sacco di richieste, te lo dico, mi hai rotto i coglioni, vai a fare in culo, anzi.

0: Guarda,
1: la richiesta di Angela Sorge.
0: C'è una lista di 100.000 persone per fare sto lavoro. La prima in lista per fare sto lavoro è tua madre, quindi. Quindi prendo tua madre a lavorare, bastardo.
1: No, perché una puttana da sole. Anzi, forse ti dico anche gratis con le recensioni.
0: Oh, senza che fai lo bastardo. Scemo, però non ho capito, infame.
1: No, che scemo, bastardo.
0: Ma guarda sto uomo di merda, vai meridione, bastardo, vai a fare.
1: A fare ti metti mai mani in faccia.
0: Vai a mangiare, bastardo. Vai a fare le orecchiette con tua madre, bastardo.
1: Figli di puttana. Vai. Bastardo.
0: Sei ancora lì? Ti sento respirare, un uomo di merda?
1: Bastardo,
0: dai,
1: bastardo.
0: Vai nel trullo a dormire, infame.
1: Bastardo. Che la conosciamo tutte, Assunzia, sorella. Una portaerie. Bastardo. Bastardo.
0: Ma se ti mando invece tipo i cazzi quelli piccoli, la pasta asciutta a forma di cazzi, ci fa una spaghettata tipo con tua madre?
1: Ho spaghettato di cazzi. L'ho fatta appena appena con tua madre.
0: Ora sto per androne di merda, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Dimentica il tuo anniversario di matrimonio. Anzi, dimentica proprio di essere sposato. Sii uomo. Il giorno della festa del papà, regala a tuo figlio una scatola di goldoni. Così non fa la stessa cazzata. Sii uomo. Se ti svegli con un'erezione, gira per la casa nudo facendo rumore di spada laser. Sii Skywalker. Sii uomo. Lo yoga è roba da fichette. Se vuoi perdere peso, caga di più. Sii uomo. Regala alla tua amante lo stesso profumo di tua moglie. Così non rischi. Sii uomo. Vai ad una festa di compleanno e non parlare con nessuno. Sii uomo. Se il cielo tuona, rispondi ruttando. Fuck Zeus. Sii uomo. Fatti una seconda famiglia in un'altra città, così che si mettano le mani addosso al tuo funerale. Sii uomo. Prenota sempre le vacanze vicino ad un casello dell'autostrada. Sai mai che ti rompi il cazzo? Sii uomo. Cuoci gli spaghetti in una pentola troppo piccola e passa tutta la cottura ad annegarli con un mestolo. Sii uomo. Se una donna ti accusa di mascolinità tossica, mostrale prima gli addominali e poi l'uccello. Sii primordiale. Sii uomo. Non parlare male dei morti. Coprili di merda da vivi e poi dimenticali. Sii uomo. Se vedi un pedone che sta per attraversare, accelera. Così capisce chi comanda. Sii uomo. Sequestra l'erba a tuo figlio e fumatela tu. Sii uomo. Copriti l'uccello di Vinaville e aspetta che si secchi. Risparmia sui preservativi. Sii uomo.

0: on fire. Tamarri.
1: Nelle puntate precedenti.
2: Adesso Falco è morto, capito? Di vecchiaia. E lo voglio preparare. Da tenere così. Lo voglio mettere come centro tavola. Poi gli ho dato io il nome, Peppino. Il Falco Peppino. E niente, è rimasto
3: Falco?
2: Peppino.
4: Giovannino è riuscito a trovare il tassidermista per il suo Falco, Peppino. Ma adesso tocca a Massimino. Sentiamo.
0: Tamarri.
3: Pronto?
5: Pronto? Sei imbagliaio? Riempi gli animali?
3: Faccio gli animali imbagliati, sì.
5: Sono Massimini di quarto, non ci conosciamo. Sto facendo fare un po'. Che cazzo ride? Ridiamo tu che sono. Ho detto il nome, mica ha detto che sono pagliaccio del circo.
3: Cioè, no, che c'è un nome buffo perché lo sorrido. Dimmi.
5: Massimino di quarto è un nome buffo.
3: Vabbè.
5: Piero Camicia Sporca è un nome buffo, mica Massimino di quarto. Che ride. A che ti sei fatto l'elio stamattina? È tutto
3: sì,
5: pazzo.
3: Hai capito, sì.
5: Vabbè, senti, quando hai finito di farti, ti devo fare una domanda. Praticamente è venuto a mancare un compagno di una vita, che è il mio pitbull, Piero.
3: Bel nome.
5: Lo so, mica, guarda, una roba mi ha spezzato il cuore. Era bello muscoloso, proprio. Quando lo portava a pisciare anche i piccioni scappavano. Una roba. Pensa che gli lasciavo il pelo lungo sulla testa e gli facevo il ciuffo indietro col codino. Codino anni 90 c'aveva, una roba di una bellezza stratosferica. Insomma, sta animale ci ho sempre tenuto una cifra, no? Allora, senti, se ti porto la salma di Piero.
3: La salma di sì, portala. Deve essere congelata però, ricordati.
5: Sì, adesso è in frigo.
3: Deve essere bello duro.
5: Sì, ma parla bene, che comunque stai parlando di un fratello praticamente mancato.
3: No, hai ragione, Piero.
5: Allora, io a Piero gli voglio rendere giustizia per l'animale potente che era. E lo vorrei imbagliare in una posizione come di azzannata al collo. Cioè, tu fai anche le espressioni?
3: Certo, ovvio.
5: Se ti porta anche tipo pupazzi di una persona, no?
3: Ah, sì.
5: Cioè, tipo in una posizione di sofferenza a terra. Tu mi puoi fare Piero, tipo, proprio che ci tira la sbranata alla gola con la zampa che lo tiene immobile?
3: Ti costa un po' di più, però, cioè, nel senso che... Se
5: per i soldi non è un problema che ti copro, proprio ti faccio un vestito.
3: No, ovviamente
5: non voglio sapere proprio, ma non mi parlare di fatture e banche, che sono tutti soldi sporchi. Cioè, te lo dico capito?
3: Quello, certo,
5: proprio te li infili in bocca come le pezzate e ti devi accontentare, non me ne frega un cazzo.
3: Scusami.
5: Cioè, non so se capite non so se capite personaggio che sta parlando, no?
3: Ok.
5: Facciamo così. Allora, io ti porto questo angioletto di papà, fresco, e tu me lo metti nella posizione. Ma tu non c'hai un orso lì?
3: Io potrebbe anche un orso, sì. Non ce l'ho.
5: Perché
3: prima.
5: Allora potrei fare tipo una scena di lui che abbatte un orso, che con lotta.
3: Lui era un cane. Di solito quei cani lì sono cani che nascono come cani da lotta, no? Cioè contro l'orso, giusto, se non sbaglio.
5: Questo non lo so, io l'ho sempre usato con i marocchini.
3: Ma hai fatto bene, cazzo.
5: Nel senso che, sai, al parco quando ci sono le crisi di zona, poi sto periodo di Covid, i clienti sono pochi. Quindi bisogna lottare per la sopravvivenza, capito?
3: Ascolta,
5: Piero comunque
3: c'è...
5: è venuto a mancare di morte naturale, nel senso che
3: siccome,
5: purtroppo aveva il vizio che pippava il cane. E
3: cosa?
5: Il cane pippava.
3: Dai.
5: Ma perché è successa una volta? Perché è cascata una chianca per terra e lui se l'è fezzata. Gli ha tutto l'ho dovuto chiudere in camera da letto per una settimana, quindi stava sbranando pure a me. Gli ha tutto impazzito.
3: Ma che è morto, mica sarà morto per questo, no?
5: No, ma mica mangiava come un bastardo, l'ha preso bene.
3: No, okay.
5: Mica gli faceva meglio a lui che a me. Io c'avevo le fisse, lui era ancora un po' fumava sul divano. Senti, allora me lo fai nella posizione in cui sbrana l'orso.
3: Vabbè,
5: vengo là e poi ne parliamo.
3: Quando vieni qui ne parliamo. Quando viene a portarlo ne parliamo.
5: Sì, ma stai calmo. Sempre
3: con
5: calmitudine, capito?
3: Ma adesso Piero. Pietro, no? Piero,
5: chiamalo Piero. Piero, minchia, senti il nome potente.
3: Non ti interessa sapere tempi e prezzo per la realizzazione?
5: Ah, vabbè, i soldi non me ne frega un cazzo. Se mi chiedi di troppo, ti minaccio e vedi che ritorniamo nella cifra corretta e ci capiamo.
3: No.
5: Vabbè, comunque non me ne frega un cazzo. Dai, allora adesso l'indirizzo, magari ti chiamo quando vengo giù, perché comunque mi devo ficcare in spalla e venire giù in motorino.
3: Vedi? Non ho capito, scusa.
5: Devo caricarmi in spalla a Piero e venire giù in motorino.
3: Sì. Da dove chiami? Non ho capito.
5: Da Milano.
3: Il motorino da Milano?
5: Da Quarto Giaro, sì, la patente me l'ha ritirata. Vabbè, ma te che cazzo ne freghi di come vengo? Scusa, non ho capito, che sei uno sbirro, sei vigile urbano che mi devi chiedere i cazzi.
3: No.
5: Vabbè, dai, allora dai, che mi asciuga tre quarti di minchia. Ti richiamo quando vengo giù, dai, ciao.
3: Ok, perfetto, va bene, ciao.
5: minchia, povero Piero, non se lo meritava.
0: Tamarri
6: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta.
2: Presenta.
1: Forrest e cazze.
2: Forrest e cazze.
3: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
2: Forrest e cazze.
1: Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
2: Il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
4: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
4: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
4: No.
5: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
6: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
4: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
4: Sei ignorante,
3: sì.
4: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
7: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
4: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
6: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
5: papà, dammi lo sold. Papà, dammi lo sold. Dammi lo sold. Dava dai, subito, dammi lo sold.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Merda!
8: Però.
3: Però.
8: Però.
3: Però.
8: Però.
3: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la non la fanno che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però This is the
2: zoo. Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
3: Dopo l'incredibile successo insuperabile ottenuto da Adrian, la serie evento, Adriano Celentano con 720 fantastilioni di euro, un numero inventato solo per lui, prova a creare una nuova serie ancora più originale, ancora più evento. Adrian 2, la serie ancora più evento.
4: Signor Celentano, non possiamo più permetterci di fare una serie con lei. È stato bello, c'erano i disegni di Milo Manara, le musiche di Nicola Piovani, ma lo share è stato dello 0,00000000000000000001%.
5: E uè, sei forte. Adrian è stato un successo planetario. Se poi la gente non ha capito l'incredibile potere dell'opera, non è mica colpa mia.
4: Non è questione di capire o meno, signor Celentano. Non c'è stato share. Non possiamo rifarlo.
5: Ma questo parlerà della pace e della natura.
6: Anche l'altro parlava della pace e della natura.
5: Sì, ma questo di più.
4: No, non possiamo.
5: Ho 720 fantastilioni di euro.
6: Ma non è neanche un numero.
5: Ti succhio l'uccello.
4: Andata.
3: E dopo aver convinto il direttore di produzione con metodi assolutamente non discutibili, parte la produzione di Adrian 2, la serie ancora più evento. Ma gli altri impresari delle emittenti televisive non sono affatto contenti di questa scelta e in segreto cospirano contro il cantante della Via Gluck.
7: Non possiamo permettere a quell'egocentrico pagliaccio di fare un'altra serie che ci farà andare in perdita.
8: Sono d'accordo, dobbiamo fermarlo. Dobbiamo ucciderlo.
7: Sì, così potremo mandare in onda la vera serie evento. D'Agostin, la serie evento su Gigi D'Agostino.
3: Nel frattempo, in cima all'albero di 30 piani dove vive Celentano, il cantante sta discutendo con sua moglie Claudia Mori.
5: Claudia, ancora con questa storia di Ornella Muti. Passano gli anni, ma 8 sono lunghi.
9: Basta con le citazioni e le tue canzoni. Non succederà più che torni alle 3.
3: Qualcuno entra dalla finestra spaccando il vetro.
5: Che succede? I want to know.
10: Vaffanculo, Celentano.
3: Adriano Celentano viene brutalmente ucciso. Tuttavia la faccenda viene insabbiata dalle major dell'industria cinematografica.
10: Celentano è morto schiacciato dal peso del suo ego. Non esiste nessun omicidio.
3: Ma un gruppo di fan sfegatati del cantante, nominati gli amici dell'orologiaio, sanno che la questione puzza.
11: Ragazzi, non capite che c'è sotto un complotto? Sicuramente Adriano lo sapeva, in qualche modo deve averci avvertiti.
12: Ma certo! Nelle sue canzoni ci deve essere la risposta.
3: E così si mettono ad analizzare i testi delle canzoni di Celentano. Finalmente la verità. All'interno di Prison Call in Sinai Chusel è contenuto un inquietante messaggio subliminale che presagiva la fine del cantante e tutta la verità sul complotto.
11: Eureka! Adriano è stato assassinato a casa sua perché le major non volevano fare Adrian 2. Lo dice Prison Call in Sinai Chusel. È palese.
12: Forza, andiamo a fare luce da quei bastardi.
3: Il gruppo di rivoltosi va alla sede della Mafia Corporation, dove sono presenti tutti i capi delle emittenti televisive. E con sassi e bastoni riescono a fare irruzione e andare nella sala riunione dove sono tutti riuniti.
13: Maledetti bastardi!
10: Che ci fate qui? Cosa volete?
13: Avete ucciso Celentano! Sappiamo la verità! Abbiamo decifrato Prison Call in Sinai Chusel!
10: Ma che cazzo state dicendo? Quella canzone non ha senso! E poi... è di 40 anni fa!
13: Celentano aveva previsto tutto!
3: Prima che possa finire la frase, le guardie entrano nella sala cercando di fermare i rivoluzionari. Partono scontri e violenze che mettono a soqquadro la stanza. Ma ad un certo punto un tuono irrompe in mezzo a loro! E nel cielo compare l'immensa immagine di Pavarotti che canta. Davanti ai loro occhi si materializza Adriano Celentano.
5: E uè,
13: ragazzi.
11: Adriano, sei vivo! Ma come?
5: Non capite. Tutto questo in verità era Adrian 2. L'avete vissuto. È tutto per mandare un messaggio. Bisogna combattere le multinazionali dei poteri forti e le industrie che inquinano.
11: Ma cosa c'entra questo con il tuo omicidio?
5: Prison Colin e Sine Chiuso.
11: Il solito Adriano.
2: Il perineo della realtà. Only for you. The Zoo.
0: This is a zoo. This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo. È perlizia.
14: Vai, dai! Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Guarda guarda, siamo spacciati. I protagonisti: Pierpiero Fiacchetto è il dottor Tristotti, Ambra Slabra Babbaci Cicocò è la professoressa del gnocco, e con la partecipazione straordinaria di Lello Lesbico nei panni della Volta Celeste, tratto dall'omonimo romanzo di Max Chemio Pezzali. Adattamento cinematografico di Papa Francesco, oggi. Regia di Jean-Pierre Papin. Voce narrante, Angelo non svelato. Ricordiamo ai telespettatori che non sono muniti di vista che la mia suadente voce, profumatamente pagata da Mamma Rai, ti aiuterà a comprendere il racconto attraverso una dettagliata descrizione di ogni cosa che accade nel film. Se non comprendi nemmeno in questo modo, significa che hai dei problemi più seri e dovresti rivolgerti ad un medico per le menti bacate. Buon ascolto! È l'anno 1998 di Nostro Signore Fefe, l'immortale anoressico. Siamo nel piccolo e sperduto osservatorio spaziale di Cape Calabrialar. L'ambiente è a forma di mezzo ovetto Kinder, zeppo di strumentose strumentazioni e oggettini privati che suggeriscono cose sulla personalità di chi lo abita. Da un lato, l'allegro cantuccio della professoressa del gnocco, una strappona di 1,80 m dal culotto sodo-sodo e due affilati acceleratori di eiaculazione al posto dell'occhi. Dall'altro, l'inchiavabile atmosfera che ammanta il dottor Tristotti, panciuto grumo di sperma fattosi uomo di scienza più per dermatite che per passione.
9: Uffa, dottor Tristotti, questa vita col naso all'insù è una vera noia. Sono 2 mesi che siamo tutti soli a guardare le lucette dello spazio.
14: Sinuosamente sdraiata sul più fortunato dei divani, la professoressa del gnocco si accarezza con annoiata voluttà la coscia chilometrica e siamo già tutti belli barzotti.
15: Lo capisco, professoressa. La vita dell'astronomo è piuttosto tediosa. Per questo motivo mi permetto di rinnovarle la proposta di scoparci a vicenda come due selvaggi.
9: Gliel'ho già detto, dottore. Piuttosto che farmi scopare da lei, mi faccio monaca su Marte. Senza offesa, ma lei mi fa schifo, mi ripugna. E solo a guardarla mi si cicatrizza tutta la vagina.
15: Va bene, sarà per un'altra volta. Diamo un po' un'occhiata a cosa accade nello spazio.
14: Dopo l'ennesimo squallido e anche poco rispettoso rifiuto, la minchia del povero dottore torna molliccia e decide di affogare la sua voglia di sbordare, scrutando nuovamente lo spazio, cercando una stella che assomiglia ad un bel paio di tette o magari che abbia la forma di una bella figona. Il dottor Tristotti adagia l'occhio buono sull'enorme cannocchiale puntato verso lo spazio infinito e un urlo di terrore gli squarcia il gargarozzo.
15: Oddio! Un asteroide sta per colpire la Terra! Siamo spacciati! Ad occhio e croce ci rimangono solo 10 minuti prima che la Terra venga spazzata via!
9: Oh no! Che scalogna nera! E va bene, visto che stiamo per morire, per questa volta accetto la sua proposta di scopare.
15: E vai! Sto per perdere la verginità in zona Cesarini.
14: Il dottore introduce il suo piccolo pene bitorzoluto nel divino corpo della professoressa e comincia a dimenarsi e a boccheggiare come un tonno, mentre lei si fa le unghie sbadigliando.
9: Oh, come mi piace!
15: Oh sì, ti piace, vero?
9: Ah, di brutto! Pronto!
15: Ah, senti il mio pisello immenso!
9: Stai per venire?
15: Sono già venuto!
9: Azzi d'erboli!
15: Due volte!
9: Apperbacco!
15: Tre!
9: Lasagna ragù!
15: 4.000!
14: Il dottore raggiunge l'orgasmo più di 4.000 volte, facendo smorfie che ricordano Franco Franchi e Rocky Balboa dopo una raffica di pugni in faccia. E un silenzio di tombola cala nel piccolo osservatorio spaziale.
9: Ma insomma, sono già ben che passati questi 10 minuti. Quando si decide a schiantarsi questo benedetto asteroide? Così mi tolgo la sua puzza di dosso.
15: Non saprei, forse ho sbagliato i calcoli di qualche minuto.
9: Mi faccia un po' vedere. Ma, coglione che non è altro. Quello non è un asteroide, è una caccata di piccione sulla lente.
15: Ah, davvero? Beh, meglio, se solo una cacata di piccione vuol dire che siamo salvi.
14: Sconvolta dall'ira per il subdolo inganno, la professoressa comincia a fumare da tutti i suoi succulenti orifizi e si trasforma in un cincischione sui generis.
9: Sono sconvolta dall'ira per il subdolo inganno! Sono sconvolta dall'ira! Mi sto trasformando
16: in cinciscone! Cinciscone! Cinciscone!
17: Com'è Fabio? Com'è?
18: Bravo. Oramai siamo a livelli...
17: Sì.
15: Oh, caspiterina! Lei si sta trasformando in un cincischione, ma è arrivato il momento di mostrare la mia vera identità. Io sono l'anti-cincischione.
14: Ebbene sì, Mamma Rai questa volta ha deciso di regalarvi un grande colpo di scena. Vi aspettavate la morte del professore e la fine dell'episodio. Invece oggi, a spese vostre, arriva l'antagonista del cincischione.
18: Allora, il busto è fermo.
17: Ok.
18: Le mani sono ad angolo.
9: Anche le spalle
18: Piatte. I pollici giù. Oh, non hanno i pollici.
17: Che bravo, Fabio,
18: E poi il movimento è piccolo, capito?
16: Enoixinic.
18: Però l'accento è sulla O, perché quindi
17: hai ragione.
16: Enoixinic.
18: Leva le mani.
17: Tutto sbagliato.
18: Hai perso le mani. Allora, Busto fermo. Mani.
17: Allora, aspetta.
18: Mani rigide.
17: Ok.
16: Enoixinic.
18: È pessimo.
9: Hai troppi punti di giuntura.
17: Sto sudando tantissimo.
18: No, l'unica soluzione è ammazzare di nuovo Sumo.
14: Il cincischione e l'anticincischione combattono per ore, mesi, anni, ma nessuno dei due riesce ad avere la meglio sull'altro e quindi capiscono che l'unico modo per finire la guerra e mettere tutti d'accordo è quella di ammazzare il cancro di tutto il pianeta, ovvero Antonio Summa.
19: Cincischioni, sono la madre di tutti i cincischioni dell'universo. Io vi ho creati tutti per un solo scopo: salvare il pianeta Terra e tutto l'universo dalle persone malvagie e merdose. Ascoltatemi, per salvare l'umanità dovete uccidere il male assoluto, ovvero Antonio Summa. Forza, cercatelo e fatelo a pezzi.
16: Affermativo, uccidere Antonio Summa.
20: Oddio, sto morendo!
16: Cincischione! Arrops!
20: Aiuto! Oddio, muoio!
19: Bravi figli miei, missione compiuta. Ma ricordatevi che gli Antonio Summa sono una razza mutante che si riproduce in fretta. Trovate tutti i Summa del mondo e riduceteli in maionese. Anche voi all'ascolto, se vi capita di vedere un Antonio Summa per strada, chiamate subito un cincischione gridando verso il cielo: "Oh!
1: Oid Ocrop, Oid Ocrop, e un cincischione arriverà da te. Ah, quasi dimenticavo. Paga il canone, pezzo di merda. Oid Ocrop, Oid Ocrop.
21: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto?
3: Pronto? Pronto?
2: Sì?
3: No, dico pronto con la T, non pronto. Salve, mi scusi se la disturbo. Voi vi occupate di traslochi?
2: Sì.
3: Senta, io ho la necessità di trasportare, diciamo, tutto il contenuto di una grossa villa che c'è a Milano giù al sud da voi, vicino al Gargano.
2: Vicino al Gargano, ma non a Foggia, proprio a Foggia?
3: No, non a Foggia, Foggia, vicino al Gargano.
2: Manfredonia, dove? Vieste?
3: Bravo, Manfredonia, no. Esatto, non me ne intendo molto perché la geografia meridionale la conosco poco.
2: Ho capito.
3: E pensavo di avvalermi dei servizi appunto di qualcuno strutturato al sud perché conosce meglio la zona lì, perché se mi arriva qualcuno dal nord
2: conosce la zona qui.
3: Lo rapinano come è arrivato nella zona della Toscana. Okay. E quindi pensavo appunto, voi siete armati, non so come siete organizzati, avete
2: io
3: una...
2: sto sempre
3: accavallati, cioè, siete...
2: io sto sempre su viaggi, io faccio sempre traslochi da Puglia, Milano, Torino,
3: sì.
2: Verona.
3: Perfetto.
2: No, da quelle, sempre da quelle.
3: Ah, quindi è fornito di regolare passaporto, diciamo.
2: No, beh, io voglio, vengo anche apposta a posto, non ci sono problemi.
3: Perfetto, perfetto.
2: Dipende, mi dovete dare una descrizione di che cosa dovete trasportare, mobili, che mobili sono, quanti mobili ci sono, tante di quelle cose.
3: Cose,
2: dovete, se devo venire con un camion piccolo, un camion grande,
3: cose e camion, non camion. Cioè, se potesse utilizzare la C nel posto giusto al posto della G mi farebbe una cortesia, perché altro che, sai, quando io parlo con meridionali già io faccio un po' fatica. Voi vi avvalete di manovalanze sempre del territorio vostro oppure utilizzate, non so, dei ragazzi provenienti?
2: No, no, io sto lì con chi parlate.
3: Scusi,
2: io sono,
3: non ho capito.
2: Lavoro io, li mondo io e li rimondo io.
3: Monto. Mondo. Mondo è dove viviamo, no? Il pianeta. Il monto è il montare. Voi c'è il verbo montare. Invece mondo è inteso l'emisfero sul quale lei purtroppo dimora e respira l'ossigeno di noi del nord. Capito?
2: Capito.
3: Perfetto. Allora, come possiamo accordarci? Guardi, per me non è un problema di prezzo, ma quello che interessa è che comunque tutto quello che è nella casa, che è a Desenzano del Garda, la casetta sul lago.
2: Sono stato a Desenzano del Garda.
3: Non ho capito, mi scusi.
2: Sono stato lì a Desenzano.
3: Desenzano, non Zano. Zano.
2: Vabbè.
3: Sì.
2: Vabbè.
3: Ah, è stato, quindi conosce la zona?
2: Vabbè, non è che la conosco proprio bene. Mm-hmm. Sono stato al lavoro lì, ho scaricato.
3: Ecco, perfetto. L'unica cosa che le chiedo, ecco, se ha delle attrezzature, diciamo, settiche da poter indossare per lo spostamento del materiale, lei e gli operai di cui dispone, tipo dei guanti, delle mascherine, cioè questo tipo di...
2: Ma perché? Che non è una casa chiusa...
3: No, no, no, la casa è perfettamente pulita. Non vorrei che voi sporcaste, diciamo, con... lei sa che la pelle comunque rilascia un minimo di esfoliazione. Non vorrei ritrovarmi sui mobili comunque delle cose vostre, dei meridionali.
2: Senti, scusa, mi puoi richiamare oggi pomeriggio e ne parliamo?
3: Oggi pomeriggio?
2: Sì.
3: Per quale motivo? Ah, c'ha le gambe sotto il tavolo. Capito?
2: No, no, sto lavorando, ecco perché.
3: Ah, ho capito, ho capito, ho capito. Sta lavorando, per quel motivo lì. Quindi non ha un minuto per confermarmi,
2: no,
3: questa cosa.
2: Se mi chiama oggi vi do più descrizioni.
3: Mi dà più descrizioni, non è un identikit adesso, voglio dire, non è che... Senta, però sento che lei proprio parla meridionale. Siccome io quando sento il meridionale mi nervosisco un po', adesso comincio a sentire un po' di...
4: mi deve perdonare, mi sento male. Terrore, mi hai salti giù, Sì, gli è andato storto il taranno, il bastardo! Che schifo con le sue manine schifose che magari hanno messo anche dentro le olive! Sporco di olio, bastardo!
2: No.
3: Sì, oh, mi scusi, ho perso la pazienza e mi sono trasformato. Allora,
2: perso la pazienza e mi sono trasformato. Ma scusa, ma con chi parlo? Fatemi capire un po'. Cioè,
3: sono Banner, no, mi chiamo no. Banner.
2: Eh?
3: Banner, mio nome è Banner.
2: Banner, ho capito, mi state facendo sentire a me una cosa. Io non ho mai avuto una cosa del genere. Io sento il meridionale, non lo so.
3: Vabbè, se lei è terone, non è colpa mia, mi scusi. Io,
2: cioè. Vabbè, allora lasciamo perdere, trovo un'altra ditta. Ti ringrazio, grazie.
3: Uè.
2: Pronto?
3: Uè. Taralluccio, non mi fare innervosire, dai, cosa trovi una tali? Cosa fai? Ti ribelli al lavoro?
2: No, ma lei come si rivolge verso di me? Non so che. Non, io così so parlare con il mio pugliese, poi.
4: Ma mica colpa mia se sei nato al tacco! Hai capito? Terone mangia friselle! Te ti devi rendere conto di essere un meridionale e metti giù, mi fa perdere la pazienza, ma mettiamo un altro, che tu devo fare sti terroni.
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.
0: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Mega Merd.
1: 105 105. Lo Zodi 105.
2: Radio Camomilla presenta Lo Sveglione.

0: Pronto?
1: Buongiorno Daniela, qui è Radio Camomilla, lei è in diretta. Qualcuno che le vuole bene le ha fatto questa sveglia mattutina che si chiama Lo Sveglione. Lei ha già vinto un premio, basta che mi dica buongiorno dopo la canzone della sveglia. Sì, pronto?
0: Sì.
1: Io adesso praticamente le metto in onda la canzone della sveglia. Quando lei sarà pronta e mi dice buongiorno, la canzone si interromperà e lei avrà diritto al premio. È pronta, signorina?
0: Sono pronta.
1: Oddio, sveglia! Sveglia! Sveglia, Dai, su, devi svegliarti!
0: Buongiorno.
1: Brava! Complimenti! Lei ha vinto 80 confezioni di aceto di mele. Le piace l'aceto di mele?
0: Non lo uso mai.
1: Ah, non l'ha mai assaggiato, è molto buono.
0: Sì, no, non lo uso mai, ma lo so qual è.
1: Ok, noi le mandiamo questo bancale di aceto di mele e della ditta Ponzoni, che ringraziamo in diretta, all'indirizzo che poi darà al signore che le risponderà dopo.
0: Ok, grazie.
1: Va bene, vuole salutare qualcuno allora?
0: Saluto tutti quelli che mi conoscono.
1: Perfetto, lei è molto allegra, molto simpatica, signorina.
0: Grazie.
1: Le passo il nostro addetto.
0: Grazie, buona giornata.
1: Signora Daniela!
0: Sì.
1: Come va? Tutto bene?
0: Tutto bene.
1: Senta, mi dovrebbe dare gentilmente il suo indirizzo per mandargli questo bancale di 80 litri di ottimo aceto di mele.
0: Ma dove me li metto?
1: Guardi, questo è un problema, nel senso, suo potrebbe regalare, le mette. Sono anche belli di arredamento, sono delle bottiglie con una forma bellissima.
2: Ecco, mi sono fuori onda, mi ripassi la signorina?
1: Sì, certo, ecco.
2: Sì, salve signora Daniela, eravamo in diretta.
0: Sì,
2: sì, è stata molto simpatica, tutti. Sì, molto simpatica. Senta, allora, questo bancale è un bancale, non lo so, sarà 2 metri per 4 di aceto di miele, sono circa 80 litri. E purtroppo non possiamo regalarlo sfuso, quindi glielo devo consegnare completo.
0: Guardate che ne parlo con mia mamma.
2: Sì, prego,
0: 80
2: prego.
0: Litri ha detto.
2: Più o meno sì, sì. Però è diviso in bottiglie, quindi per quello che occupa molto spazio.
0: Ma ho vinto 80 litri di aceto di mele in una radio camomilla, li prendiamo?
2: No, io sono costretto a darglielo per forza, signora. Poi lo regala chi vuole, ne fa quello che vuole.
0: E perché sono obbligati a darmelo. Però non possiamo accettarlo, appunto.
2: No, questo l'ho capito che non lo utilizza, però se io non metto nella...
3: Non ci interessa, quindi guarda.
0: Pronto?
2: Sale signorina, è caduta la comunicazione evidentemente.
0: Sì, no, guardi, non mi interessa.
2: No, questo ho capito che non le interessa l'aceto di miele, ma io devo per forza consegnarglielo a lei o a chi preferisce lei. Mi dica dove
0: guardi,
2: mandare.
0: Lo consegna a chi vuole.
2: No, ha vinto lei, quindi lei o a lei o a chi mi dice lei di consegnarlo. Cioè se ha qualcuno a cui vuole regalarlo, mi dice...
0: Guardi, i miei non vogliono.
2: Mi passi i suoi genitori, mi dica qualche riferimento, a qualcuno devo darlo.
0: Sono qua, no.
2: No, io ho capito la sua posizione, però mi passi la...
4: Ecco,
2: buongiorno. Siccome la signorina ha vinto questo 80 litri di aceto.
4: Senta, non mandi niente e non le diciamo a chi mandare.
2: No, purtroppo però io sono in difficoltà.
4: Non lo mandi, non lo riceviamo.
2: No, ho capito signore, però se non lo vuole lei, mi dica a chi mandare, un'associazione.
4: No,
2: io tecnicamente devo fare
4: in modo. Io non le dico a chi mandarlo.
2: No, ma anche se fosse un'associazione benefica, basta che me la indica
4: non
2: lei.
4: Non mi interessa, cioè, non mi interessa.
2: Ho capito che non le interessa, signore. Io non sto insistendo con lei, però tecnicamente mi fa passare dei guai. Io devo inviare questo aceto di mele gratis che
4: non
2: è stato vinto, che ha vinto
4: tenga,
2: da lei.
4: Si tenga quello
2: no,
4: che
2: non
4: vuole,
2: posso tenerlo io perdo il lavoro.
4: Chi vuole,
2: e non
4: basta,
2: mi deve indicare.
4: Non mi interessa.
2: Vaffanculo tu e Newton, merda! Lo sveglio.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Rai Ficco in collaborazione con Produzioni Productions presenta Pakistana Jones e la maledizione del cincischione di cristallo. I protagonisti: Pino Pierì è Pakistana Jones, Piera Gini è la dottoressa Rita Jeans di Montalcinci, Gina Pini è la Vipera Pipera, Nino Lino è Alfredo Alfinter, tratto dall'omonimo romanzo di Walter Zenga. Adattamento cinematografico di Piero Pelù senza Twitter. Musiche di Ugo Fantozzi. Regia di Qui, Quo, Qua. Attenzione, questi capolavori li facciamo con i soldi presi dal canone. Tu che non paghi, non dovresti poterli vedere, ma mamma Rai è clemente. Se ti becchiamo però, son dolori, ma di questo parleremo dopo. Pezzi di merda. È l'anno di grazia di nostro signore Giugiu Guascone, 1934. Ci troviamo al Cincaglierie Institute of South California di Greenwich Gallarate. In una polverosa biblioteca universitaria, il famoso professor Pakistana Jones sta esaminando un antichissimo scaprapiedi di sfrocellana della dinastia Wish.
2: Bellissimo, stupendo. Una vera opera d'arte unica nel suo genere. Oh no, merda!
1: L'idiota fa cadere l'oggetto prezioso. Non sto a descrivervelo, altrimenti allunghiamo il brodo. Tanto siete ciechi e non capireste lo stesso.
3: Dottor Jones! Dottor Jones! Il nostro uomo a Cairo ha inviato babogramma urgente! Il babogramma, come al solito, non è molto chiaro, ma pare che i nazissimi abbiano iniziato gli scavi per recuperare il cincischione di cristallo!
2: Dannazione, dottoressa Rita Jeans di Montalcinci! Se i nazissimi dovessero mettere le mani sul cincischione di cristallo, potrebbero fare perfino alcune cose.
3: Ah! Non stento a crederlo. Da quando Alfredo Alfinter è salito al potere, le notizie che ci giungono dai babogrammi sono davvero agghiaccianti. Pare che i nazissimi se la stiano prendendo con gli alberi. Li stanno rastrellando tutti gli alberi e poi li bruciano.
2: Dobbiamo mettere le mani sul cincischione di cristallo prima che lo faccia Alfred Alfinter. Riempa la valigia di vestiti brutti. Prendiamo il primo treno per l'antico Egitto.
1: Appare una mappa del mondo in stile Parigi-Dakar a tutto schermo. Un aereo planino disegnato si muove dalle Americhe, lasciandosi dietro una scorreggia tratteggiata, solca l'oceano Adriatico, attraversa il Mar Tufello e si ferma nella Valle dei Fanfaroni.

0: È notte. Pakistana Jones e la dottoressa Rita Jeans di Montalcinci si muovono quatti quatti nell'oscurità ed entrano in un'antica costruzione formata da quattro grossi triangoloni giustapposti su una base quadrata, in modo che ognuno dei cateti riescano a combaciare con quello di un altro triangolone a un'inclinazione tale da permettere a tutti e quattro i vertici di combaciare perfettamente.
1: Eccoci arrivati. Il cincischione dovrebbe essere dentro uno di questi 627 sarcofagi.
2: Sì, ma quale, dottor Jones? Quale?
1: Secondo me è questo con scritto cincischione di cristallo, ma non ci metterei la mano sul forno.
2: Presto, cosa aspetta? Lo apra.
3: Mani in alto, dottor Jones! Mani in alto, dottor Jones!
1: Oh no! Alfred Olfinter!
4: Jawohl!
2: E quella, se non sbaglio, è la sua guardia del corpo, la temibile Vipera Pipera.
5: Sì, sono io.
3: Hai Hinter!
2: È un tifoso sfegatato. Non gli dica che è del Milan, dottor Jones.
3: Ora, se permettete, aprirò il sarcofago e mi possesserò del cincischione di cristallo. Ai, Hinter!
2: Non può permettere che apra il sarcofago! Ha sentito cosa stanno facendo i nazissimi agli alberi! Deve fermarlo!
1: E come diavolo faccio? È armato! Abbiamo perso, dottoressa. Lasciamo che Alfred Olfinter si goda la sua vittoria.
3: Ai, Hinter! Pentito, dottor Jones, pentito! Vediamo un po' questa cingischione! Ai, Hinter!
0: Alfred Olfinter apre il sarcofago con le mani. All'interno c'è un cincischione di cristallo di Zeman. Il cincischione prende vita, fa dei frizzi e dei lazzi e sottopone il povero Alfred Olfinter e la sua guardia del corpo a cose che proprio non me la sento di descrivervi, anche se sono vitali alla trama.
6: Milan!
3: Ha voglia di incularsi la signorina Helga!
6: Ah, yeah.

0: passando giornate intere a pensare a valide alternative.
1: Il sesto giorno della creazione, dopo aver creato le piante e gli animali, Dio creò Adamo e lo fece a sua immagine e somiglianza, cioè invisibile.
2: Dio! Dio! Dio!
3: Cosa c'è, Adamo?
2: Mi sento un po' incorporeo.
3: Ovvio, ti ho fatto a mia immagine e somiglianza. Non sei contento?
2: Ah, quindi ho anche i tuoi superpoteri?
3: No, certo che no.
2: Però non ho il corpo.
3: Esatto.
2: Quindi sono una voce tipo Siri, quella del telefono.
3: A questo non avevo pensato.
2: Iniziamo bene.
1: Dio ascoltò le perplessità di Adamo e gli creò un corpo, e questa volta lo fece di feci.
2: Dio! Dio! Dio!
3: Cosa c'è, Adamo? Vuoi ringraziarmi per il corpo che ti ho donato?
2: Anche no, non mi posso muovere, puzzo male.
3: Ma ti ho fatto della stessa sostanza che nutre la terra. Sei pura vita, Adamo. Sei il nutrimento di madre natura stessa.
2: Scusa, ma madre natura fa Morandi di cognome.
3: Sei spiritoso, Adamo. Per questo ti accontenterò.
1: E quindi Dio, ascoltate le proteste di Adamo, gli creò un nuovo corpo. E questa volta glielo fece di pentole.
2: Dio! Dio!
3: Che c'è, Adamo?
2: Ma mi prendi per il culo! Un corpo di pentole! Un fattutissimo corpo di pentole! Faccio un casino della Madonna! Tutti gli animali mi odiano!
3: Capisco, Adamo. Non ti preoccupare. Ora ti darò qualcuno che ti amerà per quello che sei.
4: Vuoi essere come me? Vuoi diventare un conduttore di televendite di successo? Telefona subito o vai sul sito. Insomma, affrettati, perché i posti sono limitati. Trasforma la tua passione in una vera professione.
2: Dio!
3: Cosa vuoi, Adamo?
2: Ma che cazzo hai creato un giorno a Mastrotta? Sto stronzo sta cercando di vendermi al primo che passa! Sai in che mondo di merda tutti Mastrotta? E che facciamo?
3: Mi spiace, Adamo, ma ho finito le cartucce della stampante per umani. Per ora dovrai rimanere così.
2: No, no, non voglio! Addio, addio, quanto vorrei insultarti! Vorrei insultarti, ma non so come!
1: E fu allora, e solo allora, che Dio creò una nuova specie umana. I Veneti.
5: Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto.
6: Cazzo, avuto! Merito sul terreno, va! Te metto a te!
0: Non perdere i prossimi esclusivi racconti sulla vera creazione della Terra, solo nello Zoo di 105.
7: Merda, schifo e vaffan***o, tronzo, figlio de***o, marica, gran***o.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ray Charles, il canale per non vedenti, presenta Pakistana Jones alla ricerca del fischietto di Gesù. I protagonisti: Pino Pieri è Pakistana Jones, Pieragini è la dottoressa Rumenig, Nino Lino è Alfredolf Inter, Nino Lino è anche la baronessa Baffetti. E con la partecipazione straordinaria di Mbappé Fiorello nei panni di Gesù Cribbio, tratto dagli omonimi Vangeli di Luca Matteo Aldo Giovanni e Giacomo. Adattamento cinematografico di Ettore Andenna. Musiche di Pablo Escobamba. Regia di Giorgio Mastrota. Voce narrante Angelo Non Svelato. È l'anno del nostro signore Yuri Chiodi 1938. Ci troviamo nella sede della prestigiosa casa d'aste Rock Paper Scissors Feller di New York. L'occasione è la messa all'asta del fragilissimo teschio di coriandoli,

0: Reperto archeologico che fa molta gola a chi è ghiotto di antichi coriandoli.
1: Dottor Jones, l'università ci ha dato fonti illimitate. Dobbiamo assolutamente fingere l'asta per il teschio di coriandoli. Mi raccomando, niente cazzate.
2: Non si preoccupi, dottoressa Rumenighe. Sollevo le braccia da quando avevo 12 anni. Il teschio di coriandoli sarà nostro.
3: E ora il pezzo forte della serata, il teschio di coriandoli. Regalo del Doge di Venezia all'imperatore d'Austria Filippa la Chiattona. Base d'asta $1,000,000.
4: Uè, uè, offro $2,000,000 italiani. Uè, uè.
3: $2,000,000 dalla baronessa Baffetti. Chi offre di più?
1: Offra di più, dottor Jones.
2: Sì, col cazzo che gli do $2,000,000 per quella merda.
3: Aggiudicato alla baronessa Baffetti per $2,000,000 italiani.
4: Uè, uè, uè, uè. Sono felice, felice italiana. Si vede che sono italiana.
2: Complimenti, baronessa Baffetti. Potrei avere l'onore di ammirare da vicino il teschio di coriandoli?
4: Uè, uè, ma certo, dottor Jones, ammiri, ammiri.
3: E ciù! No!
0: Pakistana Jones starnupiscia sul teschio di coriandoli, che si disfa come fosse fatto di tanti piccoli pezzettini di carta multicolore. Fra le italianissime mani della baronessa appare un'antica mappa.
1: Guardate, dentro il teschio di coriandoli si nascondeva un'antica mappa.
2: La legga lei, dottoressa. Non ho portato con me gli occhi.
4: Uè, uè, si legga, faccia presto, si legga italiano io.
1: Non ci posso credere. Questa è la mappa che indica dove è pronto il famoso fischietto di Gesù.
5: Uè, uè, il fischietto di Gesù.
4: E cosa sarebbe?
5: Uè, uè.
1: Forse è meglio se ve lo spiego con un piccolo flashback.
0: Parte un piccolo flashback. È l'anno 32 più recupero. Siamo in un sonnecchioso villaggio della Galilea. Un'ape car megafonata si ferma nella piazza principale.
6: Donne, donne, è arrivato Gesù Cristo. Moltiplica pani, pesci, togli la lebbra dai vostri mariti. Donne, donne, è arrivato Gesù Cristo. Ripariamo cucine a gas. Abbiamo tutti i pezzi di ricambio per le vostre cucine a gas. Avete finito il vino? Noi trasformiamo in vino la vostra acqua. Donne, donne, è arrivato.
0: Vi starete
6: Gesù
0: chiedendo
6: Cristo.
0: A che cazzo serve sto flashback? Non lo sappiamo nemmeno noi. Sono quelle robe sospese che fanno figo nei film.
4: Dottor Jones, uè, uè, lei potrebbe recuperare il fischietto, uè, uè, di Gesù. Sono italiana, donna.
2: Con grande piacere, baronessa Baffetti. Presto, dottoressa Rumenighe, cerchi l'aereo più sballottolone che riesci a trovare. Partiamo alla ricerca del fischietto di Gesù.
0: Appare una mappa del mondo conosciuto, a tutto schermo. Un aeroplanino la solca lasciandosi dietro una scorreggina tratteggiata e si ferma nella valle delle allegre catacombe. È notte. È giorno. Non importa. Pakistana Jones e la dottoressa Rumenighe percorrono quatti quatti un cunicolo a forma di tunnel, sbucando in una grande caverna sotterranea. Nella caverna c'è il cadavere mummificato di un cavaliere cincischiale. Su un vecchio tavolo vediamo centinaia e centinaia di fischietti di tutte le fogge.
1: Quanti fischietti di tutte le fogge? Come facciamo a capire qual è quello di Gesù?
2: È molto semplice. Quello di Gesù non può essere di foggia.
1: Non ho capito la battuta, dottor Jones.
2: Lei ha detto che ce n'è di tutte le fogge, ma Gesù era di Nazareth.
1: Continuo a non capire la battuta, dottor Jones. Non sono fortissima in geografia.
2: Non ha importanza, dottoressa Rumenighe. Ma qualcosa mi dice che se sputiamo in quello sbagliato potrebbe accadere qualcosa di molto spiacevole.
4: Uè, uè! Mani in alto, dottor Jones italiano. Sono italiano.
2: Baronessa Baffetti, cosa ci fa qui?
4: Ah! Guardi, mi levo gli occhiali, io!
2: È la baronessa Baffetti senza occhiali?
4: No! Non sono baronessa Baffetti, io sono Alfredo Alfinter! sei Hinter!
2: No, no, lei è la baronessa Baffetti.
4: Allora aspetta un secondo, io levo anche di parrucca. Ecco qua, fatto Hinter! Adesso sono Adolf Hinter.
2: Assolutamente no, è la dottoressa Baffetti senza occhiali e senza parrucca.
4: Aspetta, lei è una persona molto precisa, quasi quasi mi dà quasi fastidio. E allora ti adesso levo ti conna sotto pantalone. Non ho più occhiali, non ho più parrucco. Io sono Adolf Hinter, Hinter!
2: Ma lei è proprio una burlona, dottoressa Baffetti. Anche senza occhiali, gonna e parrucca, lei rimane comunque la dottoressa Baffetti.
4: Maledetto Jones. Aspetti. Ecco, gli ho levato il mio prezioso orologio.
7: E Adolf Hinter.
4: Hinter!
3: Ma mi scusi, cos'è cambiato?
2: Che quello è il tipico orologio della baronessa Baffetti. Priva di esso è chiaramente Adolf Hinter.
4: Mio travestimento molto accurato.
3: Ma...
1: Adolf Hinter, ma non poteva aspettare che le riportassimo il fischietto di nostra spontanea volontà?
4: Mi dispiace, ormai è troppo tardi, levatevi, voglio soffiare nel più presto, nel più lussuoso di questi fischietti.
0: Alfred Adolf Hinter soffia nel fischietto sbagliato. Mentre un terremoto sconvolge le catacombe, il cadavere del cavaliere cincischiale si risveglia e attacca Alfred Adolf col suo spadone.
8: Cincischione! Cavaliere!

0: Jones, scappiamo giusto in tempo. Anche questa volta ne siamo usciti tutti interi, dottor Jones.
1: Ho una spada infilata nel petto.
0: Dottor Jones, ma che fa? Presto! Tolga quella spada conficcata nel petto! Dottor Jones, Sofia, la faceva un po' più forte! Allora, stia fermo così, io metto mia scarpa sul suo petto, in questo mofo!
2: Oh.
0: Così non capisco questi versi!
3: Ci stanno due spade adesso, quale tira?
2: La seconda, tirala tante volte!
0: Dottor Jones!
1: Oh, per Giove ho sbagliato.
4: Parte la solita canzoncina di merda e il dottor Jones rimane con una spada conficcata nel petto e il cazzo di fuori, tutto sbagliato. Partono i titoli di coda e non sappiamo se il vecchio con la faccia storta è morto o solo nel momento refrattario post sbagliata. Mentre ti stai domandando che cosa succederà, esci di casa, vai nel primo ufficio postale e paga il canone. Altrimenti vengo a casa tua e dopo aver scopato tutto quello che si muove, vi faccio fare la fine di Jones. Hey!
5: 105. Hey!
6: Lo Zoo di 105.
7: C'è stato un risveglio. Lo hai percepito?
8: Sì.
7: E c'è di più. Il droide che cerchiamo è a bordo del Millennium Falcon. Nelle mani di tuo padre. Han. Solo.
9: Chi è?
8: Han Solo.
9: Chi è?
8: Attendevo questo giorno da molto tempo.
9: Ma che cazzo è?
8: Quanto sei diventato vecchio.
9: Amico mio, adesso io ti dico una cosa.
8: Sai per cosa vengo?
9: Ma sai per cosa vieni che? Non è il periodo giusto, fidati, perché non è proprio il periodo giusto di scherzare per me.
8: Sai per cosa vengo? La mappa per Skywalker.
9: Perché prendo, ti ferro. Poi ti prendo la testata in bocca.
8: Il vecchio l'ha data a te.
9: Che cazzo, madame?
8: Nessuno.
10: Cazzo!
8: Han Solo.
10: Ma tu? Chi è?
8: Attendevo questo giorno da molto tempo.
10: Ma chi sei?
8: Quanto sei diventato vecchio.
10: Porco. Ma chi sei? Chi sei?
8: Sai per cosa vengo?
10: Ma che cosa vieni? Ma vieni a casa mia?
8: No!
10: Ma sì! Che versi fai?
8: Sai per cosa vengo?
10: Ma ti va bene via il culo bastardo, lasciami stare, madonna!
8: No!
9: Sì, pronto?
8: Han Solo, quanto sei diventato vecchio?
9: Beh, insomma, vecchio no, a me tira ancora, te non lo so.
8: Sai per cosa vengo?
9: Ma per cosa vieni?
8: La mappa per Skywalker.
9: Vabbè, ascoltami un secondo. Mandami il tuo numero di telefono, no?
8: No.
9: Mandalo, fidati. Poi ti faccio divertire io.
8: Che cosa pensi che vedresti?
9: Un pesce.
8: Che ne hai fatto della mappa?
9: La mappa del cazzo?
8: Sappiamo che l'hai tu.
9: Non so, cercatela nel buco del culo.
8: No.
11: Pronto, chi parla?
8: Sai per cosa vengo?
11: Come?
8: La mappa per Skywalker.
11: Ma cos'è che vuoi?
8: Sappiamo che l'hai tu.
11: E lei?
8: E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
11: Ehi, meno male, vai a quel paese, dai, che io non c'ho mica tempo,
8: Ti mostrerò il lato oscuro.
11: Dai, ma vai a prendertelo nel culo, vai!
8: No!
12: Ma chi è che sei?
8: Han Solo!
12: Cosa che dici,
8: Quanto sei diventato vecchio! Sai per cosa vengo?
12: Ma sei tu chi?
8: La mappa per Skywalker. Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
12: Ma vai a fanculo!
8: No!

0: la gioventù cattolica in cammino la sua forma.
1: Pronto?
2: Han Solo.
1: Sì?
2: Attendevo questo giorno da molto tempo.
1: Che porco, serio?
2: Sai per cosa vengo?
1: No, non lo so.
2: La mappa per Skywalker.
1: Io
2: sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
1: Ciao merda, ci vediamo poi.

0: Pronto?
1: Han Solo.
0: Ma dai, figa di puttana della bastarda, sporca lurida di cane.
1: Sta cominciando a testare i suoi
0: ma
1: poteri.
0: Ma non sto il culo di stracca.
1: Il droide.
0: Dio. Maledetto drogato di
1: quanto è vero.
0: Bastardo, ma ha rotto il culo di
1: nessuno è riuscito a tirarti fuori.
0: Puttana della
1: è un droide.
0: Coglione,
1: no.
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'ha messa, andiamo, perché pure no, lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È furbo. Buon lunedì viene qua.
2: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
2: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, la scorsa lunedì che un po' oggi.
2: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
2: Al tre.
1: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, poveri. Ivo fa ridere.
2: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: This is the zoo, only for you.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata, c'è sderenata metropolitana. Io sono un break,

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Valentina, mio marito si chiama Fabrizio. Siamo diventati genitori il 17 giugno e purtroppo il 19 luglio abbiamo avuto un brutto incidente in moto che all'inizio rendeva difficile anche scambiarsi un bacio. E niente, sono mesi che non si tromba. Ora siamo in fase di recupero. Volevo dedicare una serenata a mio marito per tirargli un po' sul morale e il cazzo ed incoraggiarlo a rimettersi subito, così magari si ricomincia a scopare presto.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Fabrizio?
2: Sì, sono io.
3: Ciao, sono Umbriake. Abbiamo mandato una mail a Valentina perché ti voleva dedicare una serenata.
2: Ah, grazie.
3: La vuoi sentire?
2: Certo.
3: E dai, andiamo allora.
2: Vai.

0: Fabrizio.
1: Sì.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Fantastica.
0: Grande. Noi veramente con tutto il cuore ti voglio fare veramente questi auguri di buona e pronta guarigione. Così il cazzo poi ti diventa tostissimo di nuovo e ti puoi di nuovo ridivertire a fare l'amore. A meno che con la botte che hai preso non sei diventato ricchione, no?
1: Grazie.
0: Vuoi dire qualcosa a Valentina?
1: Sì, ho apprezzato tanto e che tornerò quello di prima, va.
0: Eh sì, il solito bastardo deficiente,
1: Grazie.
0: Ma raccomando, dalla dossa allora, Fabrizio. Ti mando un grande abbraccio da Milano.
1: Ciao, un abbraccio anche a te.
0: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, ti prego, facci una sderenata a mia moglie Pamela. È una ragazza di 38 anni, bellissima, alta, gambe lunghe e invidiabili. Io sono calabrese, nato a Milano, con la pancia. Vincenzo.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Pamela?
4: Sì, chi è?
0: Ciao, sono Umbriake io. Ci ha scritto il tuo marito che ti vuole dedicare una sderenata.
4: Oh, che carino, dimmi tutto, caro.
0: E mo te la faccio sentire. Andiamo!
4: Immagino.

0: Beh, ti è piaciuta?
1: Bellissima, non immagino, guarda, veramente, immaginavo altro, però complimenti a mio marito, non si smentisce mai.
0: Non si smentisce mai quel cornuto, lo so.
1: Bellissima, è da mio marito Vincenzo.
0: Scusa, perché quanti mariti c'hai? Scusa, c'è l'amante pure. Senti, ma gli vuoi dire qualcosa a tuo marito?
1: Allora, digli pure che la sua amata Pamela lo ama tantissimo.
0: Mo, che bella storia.
1: Tantissimo.
0: Che bella storia.
1: E mi piacciono queste serenate. Mi piacciono alla pugliese queste serenate. Quindi va benissimo.
0: Mo, c'è bella. Senti, ma voi fate i giochetti con l'anduia pure quando siete a letto? Ti fai spalmare di anduia
1: addosso? Allora, io preferisco la cime di rapa. Io preferisco la cime di rapa. Lui è più d'anduia.
0: Però sì. Beh, fa piacere. Ma sei pugliese tu allora?
1: Io sono pugliese, i miei sono pugliesi.
0: Ah,
1: sì.
0: Sei una vacca pugliese allora.
1: Io sono nata a Milano, però i miei sono pugliesi, sì.
0: Allora sei proprio una bacchina alocina. Quindi mangi bene, almeno quello. Mangi bene, sei buona. Perché tutte le ragazze pugliesi sono buone.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora mi raccomando, stasera fate una bella fraccata per Vincenzo, mi raccomando. Ti mando un bacione.
1: Grazie,
0: Pamela. Ciao ciao.
1: Anche a te, viva la Puglia.
0: Sempre.
2: Vuoi dedicare una serenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Nel vecchio studio TV, mal ridotto e maleodorante, in un'atmosfera che sembra una sagra di paese di minorati, abbiamo scongelato quella mummia di merda di Umberto Smailatura, che tra una dentiera e l'altra ha deciso di far rivivere il suo vecchio gioco cult, ma questa volta aperto a tutti! Colpo grasso!
1: Benvenuti a Colpo Grasso! C'è sempre la cazzo di musica di Ok, il prezzo è giusto!
3: È più bello, Umberto, vai avanti!
1: D'accordo! E allora vai, culattone! Benvenuti a Colpo Grasso! Il programma dove non ci interessa nulla se sei di sinistra, destra o ciucci i c***i! Gli amati autori dicono che qui accettiamo tutti! Viva l'inclusione! Applausi! Avrò picchiato! E facciamo entrare il primo concorrente!
4: Buongiorno Umberto, è un piacere essere qui.
1: Radiolina! Che cazzo c'hai sul collo? Una spada laser!
4: E la macchinetta per parlare? Ho subito un intervento alle corde vocali.
1: Dai, da Punk! Porca troia! A Punk gli effetti! Tipo le vocine! Il riverbero?
4: Non sono mica un pakistano che vende i microfoni con gli effetti.
1: Dai, Cinga! Ti do 10 euro per due rose se ti levi dal cazzo!
4: Lei è veramente un mostro di merda.
1: Ascolta, Alexa! Vai a fare un culo!
4: Ok.
1: Applausi! Fate entrare

0: Massone Scureggione! Via dal cazzo! Dai, dai, continuiamo col prossimo concorrente, che si chiama...
1: Ciao a tutti, sono Antonio!
0: Vacca la bastarda! Quanto minchia sei alto, Avatar?
1: 2,45 metri e soffro di gigantismo!
0: Porca troia! Vieni a casa mia a pulire sopra gli scaffali? Eh? Applausi!
1: Ah sì! Me lo dicono sempre!
0: Uè, ma giochi a basket? Eh? Applausi!
1: Sì, ok, ma adesso basta, eh!
0: Uè, zizzulone! Ma è vera la regola della L? Eh?
1: Purtroppo è vera anche quella!
0: C'è il cazzetto, eh! Tu rei pel! Cazzetto!
1: Sì, ma fa male questa cosa, eh?
0: Cazzetto!
1: Ma basta, eh! Basta!
0: Uè, ma dove vai? Aspetta! Ma figa, non si può più scherzare! Oh! Applausi! Ed ora l'ultimo concorrente! Ecco a voi!
2: Buongiorno a tutti! Aug!
0: Uè, che pelle rossa! Ti sei addormentata nella lampada? O sei imparentata con Carlo Conti?
2: Sono una nativa americana, quelli che voi erroneamente chiamate indiani.
0: Indiani? Tipo quelli che puzzano di curry e fanno i balletti per ogni stronzata che succede!
2: No, quelli sono i veri indiani, quelli dell'India. Io sono americana.
0: Ho capito! Quelli che hanno i casinò!
2: Esatto, quelli. Ma non tutti hanno un casinò.
0: Ah, no?
2: Non tutti, ma io sì.
0: Ed è vero che mi venderesti l'attività per un sassolino?
2: Quella è una brutta storia che ci portiamo dietro da quando voi uomini bianchi veniste nella nostra terra, invadendoci e privandoci della nostra libertà. Definendoci selvaggi, eravate convinti di poterci raggirare con delle squallide truffe. Ma noi non ci facciamo più fregare.

0: Mi hai asciugato le palle, Pocahontas! Se non vuoi barattare le tue terre con un sasso, ti faccio un'offerta migliore!
1: Tipo?
0: Due sassi!
1: Accetto!
0: Il vecchio Umberto ha ancora un grande fiuto per gli affari! Troppo facile con questi sforzi selvaggi! Che grande puntata! Applausi! Ci vediamo alla prossima!
2: Colpo grasso!
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: Tamarri!
6: No no no, mannaggia quando vi hanno programmato. Ma veramente lo avete fatto ancora? Avete proprio la fissa di sto cazzo di montone. Puttane le vostre madri. Sentiamo cazzo.
7: Cosa hai detto? Non ho capito. Eh?
8: Pronto?
7: Sì. Cosa hai detto? Questo silenzio. Oh.
8: C'è di Caruso, il numero uno?
7: Pronto? Mi è caduta la linea accidentalmente.
8: Sì.
7: Voglio sperare. Praticamente sono Massimino di Quarto. Già questo dovrebbe incutere in te un attimo di timore reverenziale. Non so se sai chi sono.
8: Lei chi cerca?
7: Lecchi cerca, chi è? Il tuo nome? Lecchi cerchia? Ti chiami Lecchi? Ancora stai zitto. Perché stai in silenzio? Che mi inquieta. Io volevo essere sereno e tranquillo. Ma le persone proprio te la levano di dosso, proprio la nervosa. La nerva meridionale, proprio. Guarda che si sta salendo proprio i nervi della nerva meridionale.
9: Pronto?
7: Madonna, che voce sexy. Sono Massimini di Quarto, personaggissima. Disturbo?
9: Pronto?
7: E so due. Sono Massimini di Quarto.
9: Sì, salve, per cosa ci chiama?
7: La chiamavo per avere un giubbotto per andare in montagna.
9: Guardi, penso che ha sbagliato numero.
7: Perché?
9: Perché noi siamo un cinturificio.
7: Cioè, fate solo le cinghie?
9: Cinture, sì.
7: Sì, la cinghia.
9: Sì.
10: Ah. Il giubbotto di cinture, però.
7: E come fate a mangiare a campare vendendo solo cinture? Costeranno 10 euro. Quante ne vendete? 100.000 al mese. Quanta gente c'ha bisogno della cintura?
9: Vabbè, questo poi è una cosa che dobbiamo stabilire noi.
7: No, vabbè, un poco mi dispiace per i commercianti, capito? In questo momento in cui i cinesi stanno prendendo il sopravvento.
9: Non la posso accontentare per il giubbino, mi dispiace.
7: Questo è un problema veramente che non riesco a trovare. Però mi fa un po' dispiacere con tutti questi cinesi che sono in giro. Come fate a mangiare?
9: Mi scusi, adesso la devo lasciare perché ho un'altra chiamata che sta arrivando.
7: Ma lo volete un revolver per difendervi dai cinesi? Come vi aprono di fianco, pam, gli fate le vetrate.
9: Arrivederci.
7: Madonna, come sei incazzata proprio.
10: A che ora è il decollo, signora?
7: Mi ha proprio nervosita.
10: Mamma mia, questa si vede che non prende il cazzo.
7: Sei sempre conclusivo.
8: Pronto?
10: Sì, buongiorno. Buongiorno, senta, sto cercando il montone.
8: Che taglia?
10: La taglia, una XL va bene, sì. Ma ce l'hai nero, marrone? Spiega un po' i colori.
8: Ecco perché bisogna vedere cosa c'è disponibile, dato che siamo a fine stagione.
10: Allora ti spiego, a me l'importante è che ci sia una tasca interna per il ferro e dall'altra parte per il coltello grosso, perché io quando vado in montagna mi piace sparare così in aria. Per fare le valanghe.
8: E gli uccelli.
10: Mi piace fare le valanghe e poi col coltello faccio un po' Rambo, finta nella neve così. Però minchia, chiavo come i tacchini.
8: Tasche interne.
10: Che impazziscono le donne. Senti, figlio di puttana. Allora, senti un attimo, organizziamoci un po'.
8: Non hai tempo da perdere.
10: Non fare quello che fa il galletto del cazzo, che ti spacco. Che vengo lì col Boba a noleggio e ti spacco di schiaffi.
8: Stiamo registrando.
10: Sì, registrami anche sta minchia. Guarda, senti, ma sta minchia. Se vuoi te lo faccio anche con l'eco. Sta minchia. Hai sentito? L'hai registrato questo? Minchia, adesso vado su minchia. Arrivo a petto nudo, minchia, con la Vespa in piedi in mezzo alla via e comincio a gridare: minchia, voglio la fica. Me li faccio tutti, però il montone mi deve far fare l'ingresso fotonico, hai capito? Coglione. Guarda che ti spacco. Ti sei cacato, eh? Scemo! Inga, e c'hai paura. Rispondi. Cacato di merda! Rispondi!
6: E come ogni volta, non avete concluso un porco di merda di niente, ma perché non morite di overdose? Spero che un giorno, un leader orientale, schiacci il bottone sterminandovi. Fanculo merde, pippare, fica, bamba, sburro, Vietnam, mi resetto.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: a piedi caldi se ne sta.
1: Viva i soldi!
2: Leo, vieni qua, vieni qua.
3: Sei felice?
2: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
3: Eh sì.
2: Fino a?
3: Fino a settembre.
2: E manco un anno, Leo.
3: Immagina mai fino un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
2: Uh-huh.
3: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento perché devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh, che io non sapevo.
2: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
3: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
2: Ah, ok.
3: Poi ce n'è 75.
2: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
3: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
2: Di pensione, no, 900 euro.
3: È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 euro, quelli là non mi hanno pagato, va bene. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
2: Quanto prendi?
3: Di una parola.
4: 200 euro.
2: 300 euro.
3: 3.800 euro.
2: 3.800 euro al mese? Ma va!
3: Non ci credo. Allora,
2: 3.800 euro.
3: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
4: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
2: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
4: 1.000 euro che mi fai.
2: 3.200 euro.
3: 3.800.
2: 800 euro di
3: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
2: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
3: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
2: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
3: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
2: All'anno,
3: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
2: Minchia.
3: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
2: No.
3: Anche voi.
2: Ma no, ma lo so, le canzoni.
3: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni, compravo casa tua e casa di tua sorella.
2: Sì, una volta 10
3: adesso
2: milioni.
3: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi, mio cognato diceva, 3 miliardi, li vado a cambiare, sono 1.500.000
2: euro.
3: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
2: Male, ci stai, giusto.
3: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
2: non ti basta.
3: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
2: È vero.
3: Ciao, Ricky.
2: Ciao. Salti.

0: Zoo di 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
0: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
2: Maria, hai visto? Il combattimento è finito in pareggio.
3: Pareggio? Ma si significa una zampogna?
2: Sì, però non ho bestemmiato.
3: Beh, se fossi in te la prossima volta un paio di mi tirerei.
4: Cintura verde, subito immediatamente, onorario.
2: Scusi, sensei, ma ha bestemmiato.
4: Cintura marrone, allora.
0: La scuola di karate Cobra Khan ormai è conosciuta in tutta la città per svariati motivi. La scarsa igiene dei suoi frequentatori. I pidocchi che si erano impossessati di un'intera area della palestra. E soprattutto per le bestemmie.
4: Bastardo, fiamme!
0: Quest'ultimo particolare ha creato scalpore fra i religiosissimi cittadini che hanno deciso di far intervenire Don Seppia.
2: Ragazzi, guardate! È entrato Neo di Matrix!
3: Ma cosa dici, Miguel? Ma non vedi che quello è Don Seppia, il parroco del paese? Lo riconosci dai segni di rossetto sul collo.
2: Ma scusate, ma è normale che sia arrivato su una Ferrari rossa cabrio?
3: Miguel, Don Seppia rappresenta il padrone di tutta la baracca. Si sa che gli imprenditori hanno sempre la macchina grossa di rappresentanza. Don Lunatico mi ha confessato che Dio è una Lamborghini Urus con scarichi aperti e centralina.
5: Ecco. Scusate l'intrusione nel Cristo del Signore in questa casa del peccato, eh? Sto cercando un certo Sensei Johnny Lawrence. Ecco chi è nel Cristo.
4: Se arriva il membro del De Pace, boia, che cazzo ha avuto? Dai, ma tronza, che cazzo che fa qui? Neo The Matrix, state girando un film de merda, cos'è? Matrix Pollution, dove si sb***a addosso, fogna.
5: Figliolo, un uccellino mi ha detto... Del Cristo sempre, che qui si pratica lo sport del karate a suon di blasfemia, e questo è inaccettabile nel Cristo ma anche fuori dal Cristo.
4: Questo è un dojo di un'antica disciplina veneta, can, ok? Da noi la blasfemia è un'arte, boia, eh? È parte della nostra cultura, se ti metto togli la bestemmia, reson, perdiamo le forze come Superman con la criptonite, cula dai cani froci.
0: Ma a un certo punto Don Seppia si avvicina all'orecchio di Johnny e ammiccando al Rolex Daytona che ha al polso e le paciotti in pelle di ateo gli fa un'offerta che non può rifiutare.
5: È marpichese, Lamborghini, sì. Rolex, caviale, champagne, sì.
2: Cosa dice Maria? Non sento, sta bisbigliando.
3: Zitto, Miguel. Lo sta purificando con la forza pura delle banche vaticane.
2: Ma ha detto Rolex, fica polposa.
5: Maserati, la Rolls Royce, la regina Elisabetta, Jimmy Choo che mi filo nel culo tutte le notti.
2: Ma hai sentito? Ha detto 750 cavalli, bocchini a tuono. Ma non mi sembra una roba religiosa questa, Maria.
5: Ma santo cielo, nel Cristo. Ci sono delle incongruenze nella nostra esclamazione in coro.
4: Allora, Butte, da oggi, purtroppo, a se cambia rotta.
6: Intendi, Maria? Quella ormai è rotta in culo!
4: Come osi, Falco?
2: Cane!
4: Benedetto, benedetto, ecco. Non si usa quel linguaggio scurile davanti a una signorina. Dio che santifica le feste, eh? Ora mi e Don Seppia... siamo costretti, diciamo, a purificare sta buteletta, eh? Vero, Don Seppia, che... ora la purifichiamo sempre nel Cristo, quello straordinario profeta.
5: Maria, adesso ecco, recati nei camerini sempre nel Cristo, spogliati e aspetta che io, gentilissimo sensei, qua Johnny Lawrence, veniamo a purificarti, eh? Dacci il tempo di prendere due ostie asurine, queste ostie piccine, che ci danno il potere del Signore, e arriviamo. Prima arriviamo e poi veniamo, insomma, se tutto va bene.
0: Miguel e gli altri alunni erano sconvolti.
2: Sensei, ma che cazzo sta succedendo? La scuola, gli insegnamenti, il nostro futuro.
4: Ma vai in monastero a pregare.
2: Canne!
4: Misericordioso e buon che tutti ci protegge con la divina provvidenza della Madonna Santa.
2: Ragazzi, è finita, è finita! Ora cosa faremo senza il Cobra Khan? Fortuna che mi rimane la mia dolce Maria Scollata!
3: Sfondami, Don Seppia! Estrai il demonio dal mio culo! Dai, dai!
2: La miseria, però.
0: La scuola che gli aveva insegnato a reagire ai bulli, a tirare fuori il loro vero carattere e soprattutto una filosofia di vita che era bestemmia forte, bestemmia prima, butta la terra e trapana la vagina, rischiava di non esserci più. E tutto per una misera offerta della chiesa che comprendeva una villa a tre piani, due Bentley, una slitta motorizzata da renne originali di Babbo Natale, quattro Rolex tempestati di denti di Barti Colucci e una foto di Cannizzaro bullizzato alle medie da dei trapezisti bulgari e una mazzetta di contanti che bastavano a Noise per 13 mesi a Miami senza doversi preoccupare di firmatari. Nel frattempo, nel concessionario di Daniel LaRusso.
7: Ho saputo che Cobra Khan ha finalmente chiuso. Quel cretino di Jolly Rollins è cascato nel mio tranello e ha creduto che Neo di Matrix fosse veramente un prete. La cosa che mi fa sgualcire la camicia di Prada.
8: Signor LaRusso, ma vuol dire che per fregare Lawrence ha assunto una controfigura di Keanu Reeves?
7: Controfigura? Come si vede che guidi una Seat Ibiza e festeggi con lo spumante della Martini Racing? Se ti stupisci di Keanu Reeves, vai a vedere chi sta pulendo i cessi del concessionario. Figa, che voglia di bere una bolla.
8: Nacho Vodo Turk, ma che è Gian Morandi? Ma sta pulendo i gabinetti del concessionario?
7: No, quello è in pausa a pranzo.
8: Ah, allora non lo disturbo. Pulirò poche pane, già!
9: Che schifo!
0: La scuola di Cobra Khan è veramente finita? Johnny Lawrence ha davvero smesso di bestemmiare in cambio di auto di lusso, ville e denaro? Maria Scollata si deciderà a fidanzarsi con Miguel e iniziare una storia d'amore pazzesca?
3: Dai, mettetemelo dentro insieme! Sì, anche il vaso di fiori! Dai! Il piede, dentro anche quello, tutto dentro!
0: Scoprilo nella prossima puntata di Cobra Khan e Maria Scollata gravida di quattro gemelli e la colpa è di Miguel.
2: Ma vaffanculo, va!
9: Schifoso! Mio figlio poteva morire!
4: Fiorderaroia!
2: Schifo!
4: Stai la rogna! Dai, fuori dal mio dojo! Dai, fuori dal mio dojo! Tutti! Dai, via! Chiudete la porta!
8: Porco! Ricomincia a respirare!

0: creatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Accidenti! I preparativi delle nozze incombono. E quel bischerone di Skelly sparisce e non mi risponde al telefono. Amo avere un boy sfuggente e ombroso. Ma mi tocca sempre andare io da lui. E lo sa che odio guidare coi tacchi.
2: Ehi, mamma!
1: Amore! Che fai? Ti stai burlando di me facendo gli scherzini e non rispondendomi al telefono ai super messaggi top con le emoticons della coppia Omo e il bambino. Dove ti sei cacciato? Non dirmi che sei ancora a giocare con le tue sciocchezze da malvagio signore della morte mentre io mi sto letteralmente mangiando le unghie appena fatte dall'estetista. Ma sai quanto mi costa fare il gel ogni due giorni?
3: Ciao teso.
1: Ciao amo.
3: Oh, ma che diavolo che hai fatto alle unghie? Non si possono vedere. Sembri una lavandaia.
1: Oh, ti prego, Beastie Baby, non ti ci mettere anche tu a farmi fare la pazza. Lo so che sono indecenti, ma sono in super ansia poco top per colpa di Skelly e dei preparativi delle nozze.
3: Ma stai tranquilla, teso. Ci sono qui io, altrimenti a cosa servono le sister?
1: Che carina che sei, pelosissima amica mia. So che posso contare sulla socia quando ne ho bisogno. Sto impazzendo, non abbiamo nemmeno fissato il giorno. Non sappiamo se viene Elton John e se il manager di Beyoncé ha accettato il cachet per l'evento. Chi ci fa il catering? Dici di chiamare Enzo Miccio?
3: Beh, Enza è una socia, l'ho incontrato a Mykonos e secondo me ti dà una mano. Lui è una garanzia, basta che poi non la mena con i segnaposto color oro, che personalmente fanno troppo etero.
4: Oh, cazzo, i culatoni!
3: Ciao, Skeletor.
1: Toh, guarda un po'. Si parla di Gucci e spuntano i rapper.
4: Che cazzo ci fai nel mio castello? Tuo padre non ti ha segregato in qualche fetida cella dopo averti visto infilare Alice nella tana del merda coniglio? Che vuoi? Che ci fai qui?
3: Non fare il cattivo, non trattare così la mia sister. Le stai spezzando il cuore.
4: Ma sei serio?
1: Tranquillo, Beastie Baby. So cavarmela da sola. Adesso, solo perché hai due pettorali da urlo e un outfit che mi fa impazzire a metà fra Cappuccetto Rosso e Belfagor, non pensare di avere così tanto ascendente primordiale nella mia libido da poterti permettere di trattarmi così a pochi mesi dal nostro matrimonio. Hai capito, baby?
4: Ma quale stracazzo di matrimonio? Maledetta leva impestata di quella cagna balorda infame, lurida di quel falco di merda che ti ha dato i poteri. Non c'è nessun cazzo di matrimonio. Io non sono frocio. Vi vuole entrare in quella testa fottuta piena di prodotto ammorbidente.
1: Calmati, abbassa la voce, baby. Non fare scenate davanti agli amici. Le omocose si risolvono nelle proprie omocase, soprattutto arredate con gusto.
4: Ma quali cose dobbiamo risolvere? A parte il fatto che fatico a trattenere le feci da tre fottuti mesi e ho infezioni intestinali indicibili per via del fatto che il mio culo sta facendo più dentro che fuori ultimamente!
3: Calmati, Skeletor, potresti sentirti male.
4: E tu devi finirla di pensare che io sia il tuo amante!
1: Calmati!
4: O il tuo fidanzato! O il cazzo che
1: calmati,
4: ti sei messo,
1: amore,
4: in quella fottuta testa da Raffaella Carrà! Col mento di Ridge, di Beautiful!
1: Amore! Oh.
3: Cazzo, è svenuto!
1: Oddio! Speriamo non sia diventato cieco! Oppure abbia perso l'uso della gamba destra! Oppure non riconosca più il colore rosa! Sarebbe tremendo guardare ancora il film di Barbie e non riconoscere gli outfit pazzeschi della Margot Robbie!
3: Gran film! Quanti pianti! Comunque, credo che sia solo un semplicissimo svenimento. Aiutami a metterlo a pecorina, così si riprende.
1: Top! Ecco, tu prendilo per le braccia possenti e bentornite, che io lo afferro per le splendide natiche sode e succulente. Oh wow, anche tu pensi quello che penso io.
3: Non volevo dirtelo, ma effettivamente...
1: Per il potere di Gayskull!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Oggi, Wender utilizzerà le voci dei Griffin. Ma il problema non sono loro, né il signor Cappella, ma il camionista veneto.
2: Pronto?
3: Oh!
2: Pronto?
3: Eccoti!
2: Pronto?
3: Ciao! Ciao!
2: Chi è?
3: Io sono Peter.
2: Eh?
3: Peter Night Shyamalan.
2: Ho capito.
3: Aspetta. Poi ci risiamo. Tu pensi che io sia in sovrappeso?
2: Io non ho capito niente.
3: Il tuo matrimonio è finito.
2: Eh?
3: Il tuo matrimonio è finito.
2: Ma non ho capito.
3: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
2: Pronto?
3: Come potete fare questo?
2: Pronto?
3: Oh, ah, non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
2: Ascolta, ma cosa vuole lui?
3: Ah, e questo spiegherebbe l'amplesso violento che ne è scaturito.
2: Ma cosa cerca? A
3: io?
2: Chi cerca?
3: Io.
2: Eh?
3: Io.
2: Io? Allora va a fare un bagno a mare.
3: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
2: Sì, dai. Se vuole...

0: eccoti.
1: Pronto?
0: Ciao. Ciao.
1: Chi è?
0: Io sono Peter.
1: Eh?
0: Peter Night Shyamalan.
1: Ho capito.
0: Aspetta, non ci risiamo. Tu pensi che io sia in sovrappeso?
1: Io non ho capito niente.
0: Il tuo matrimonio è finito.
1: Eh?
0: Il tuo matrimonio è finito.
1: Ma non ho capito.
0: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
1: Pronto?
0: Come potete fare questo?
1: Pronto?
0: Oh, ah, non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
1: Ascolta, ma cosa vuole lui?
0: Ah, e questo spiegherebbe l'amplesso violento che ne è scaturito.
1: Ma cosa cerca? A chi cerca?
0: Io.
1: Eh?
0: Io.
1: Io? Allora va a fare un bagno a mare.
0: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
1: Sì, dai. Se vuole finire va a rompicoglione dall'altra parte,
0: Ah, ok, ora sì.
1: Anche arrivederci.
0: Anche se al momento ho un po' di... diarrea.
1: Pronto? Pronto?
2: Indigestione!
1: Pronto!
2: Diarrea!

0: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
0: Pronto?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
0: Ma chi sei?
1: Ciao.
0: Ciao. Io non vi conosco.
1: Io sono Peter.
0: Eh?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Non vi conosco.
1: Ok.
2: Chiama Cappella.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
1: Eccoti.
3: Pronto?
1: Ciao.
3: Oh.
1: Sei pronto?
3: Eh?
1: Chi parla?
3: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla. Chi cazzo sei?
1: Ok.
2: Chiama Cappella.
3: Pronto?
1: Io sono Peter.
3: Vaffanculo.
4: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo
3: spirito. Pronto?
1: Eccoti.
0: Dimmi tutto.
1: Ciao.
5: Ciao.
6: Ciao.
5: Ciao.
0: Chi sei?
1: Io sono Peter.
0: Peter che?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Ti saluto, chi sono me?
1: Oh, non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo nudo. Ma io so cosa mi dice la pancia e proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto
7: indigestione.
0: Cosa ti dice la pancia?
7: Diarrea.
0: Beh, è la diarrea. Perché mi dice il naso? Colombiana. Vai con destro, vai con sinistro.
1: Oh, porcaccio. Ok.
0: Avanti. Cosa ti dice la pancia? Diarrea.
7: Indigestione.
0: E sai cosa che dice il naso mio? Colombiana. Roba buona di... fresca di giornata.
1: Ok.
0: E lo dite se Peter, giusto? Peter,
1: sì.
0: Sacco di merda, mi pare, aver capito.
1: Io?
0: Ti dai da Peter, sacco di merda.
1: Ok.
0: Ehi?
1: Anche se al momento ho un po' di...
7: diarrea!
0: E mia in questo momento... euforia da colombiana!
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
0: Vengo tutto di... sono sballato e non ci vedo più.
1: Cosa?
8: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.

0: lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Oggi quei due scassati dei tamarri chiameranno le agenzie di viaggi per organizzare una vacanza con 50 amici. Minchia! Minchia! Porco due!
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
4: Scosto? Scosto? Scosto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
4: Sono... Sto scrivendo la voce, una chianca qua a mezza gola. Cioè, praticamente abbiamo un addio al celibato di un ragazzo.
3: La sento un po' male, come? Non ho capito.
4: Ehi, prova, ehi, mi senti meglio? Pronto?
3: Sì, la sento adesso, mi dica.
4: Praticamente da qui alla primavera, quando vuole... Siamo una cinquantina di ragazzi un po' particolari, però, perché comunque puoi immaginare un po' il quartiere. Veniamo tutti dal quartiere periferico, quindi c'è anche un qualche saccagnato mentale. Non è che c'è tutto a postissimi, siamo, no? Tenga conto del fatto che immagini un po' le esigenze di un gruppo di sciacannati che partono completamente strafatti, ubriachi, che vogliono andare a... cioè un posto dove ci siano mignotte.
3: È un gruppo un po' grande, non so se nostra... Magari passate a trovarci da qua in agenzia, ne parliamo.
4: Tutti a 50 dobbiamo venire?
3: No, e gli organizzatori.
4: Ah, quindi se praticamente io e mio cugino. Minchia, l'ho preso nel culo.
3: Gli organizzatori, così vi ci conosciamo e vediamo anche da capire un po' che tipo di spesa avete, quanto avete budget. Dovete arrivare con un minimo di... già delle idee chiare, perché
4: no, ma le idee
3: così,
4: sono abbastanza chiare.
3: In generale diventa difficile per noi che lavoriamo per poi dopo non concludere nulla.
4: Così, così non è...
3: Però volentieri, prendiamo un appuntamento, venite e così. Ok? D'accordo? Va bene.
4: Hai parlato solo tu, non mi fai parlare. Quello che stavo dicendo è, le esigenze sono abbastanza chiare.
3: Allora, se riesci a venire un giorno con magari un rappresentante di Cuneo o comunque qualcuno, ci conosciamo e vediamo un attimo da capire le vostre esigenze e il budget. La cosa importante è capire il budget.
4: Stai parlando troppo! Ma non mi fai parlare! Le esigenze sono abbastanza chiare, te lo stavo dicendo, sono 50 sciacannati, vogliamo andare a Mignotte, c'è una roba di un postaccio dove ci siano balorde.
3: Vabbè, allora non è forse
4: droga.
3: Il nostro gruppo,
4: cioè,
3: no,
4: devi fare. Che cazzo, non ho capito, addio celibato devo fare, devo andare a leggermi le pergamene egizie, deve essere una roba ignorante. Si va a ficcare, si riempie le nasche.
3: Mi dispiace, arrivederci.
4: Ma
3: è
4: rotti i coglioni.
1: Tamarri.
3: Buongiorno.
5: Pronto?
3: Questa era un'agenzia viaggi.
5: Sì, ho chiamato. Stavo cercando l'agenzia viaggi perché devo organizzare insieme a mio cugino una vacanza tra amici. Un addio al celibato. In 50, diciamo. Siamo in 50.
3: In 50 sareste?
5: Sì, siamo in una cinquantina. Paghiamo, non c'è problema. Cioè, i soldi li abbiamo.
3: Ok, ma allora, perché noi le spiego un po' in breve.
5: Vai.
3: Allora, noi ci affidiamo a dei tour operator. Che quindi in base alle richieste lavorano su misura. Noi lavoriamo prettamente su misura.
5: Calcoli che vabbè, siamo un po' tutti del sud, quindi la maggior parte, perché lei ha chiesto le misure, non siamo altissimi, capito? Il massimo, il più alto sarà 1,25 m.
3: No, io ho chiesto le misure, no.
5: Cioè, noi siamo gente che è bella carica, quindi stiamo cercando un posto dove andare proprio a devastarci, proprio in amici, si capito? È un addio celibato, quindi si sa che quando si va tra uomini andiamo a puttane, droga, ci spacchiamo, capito? Quindi una località così.
3: Allora forse questa allora non è, cioè noi ci occupiamo di viaggi di un certo tipo, cioè sono...
5: Ma noi paghiamo, paghiamo.
3: No, sì, uguali.
5: Ma che cazzo fai? Mi stai dando del pezzente.
3: Viaggi culturali, esperienziali.
5: Vabbè, andare a puttana adesso non è culturale.
3: Però.
5: No, scusi, signora, andare a fare sesso non è che è una cosa culturale, perché ci sono i ragazzi, tra di noi ci sono anche dei minorenni, quindi li portiamo prima volta a Mignotte, una roba, capito, di famiglia, un rito proprio. Si va a troie.
3: Non siamo nell'agenzia.
5: Perché pensavamo di andare ad Amsterdam, che là ci sono le troie. Pronto? Ma pensate. Pronto? Vaffanculo, va.
1: Tamarri.
6: Pronto?
4: Oh, mi senti?
6: Sì.
4: Ah no, perché avevo problemi con la linea. Sono Massimino, l'agenzia viaggio?
0: Sì.
4: Ciao, ti chiamavo perché mi hanno detto che forse puoi risolvermi il problema. Mi hanno dato un cazzo al culo che devo organizzare sto addio al celibato per una cinquantina di scappati di casa. Sono 50 ragazzi tra i 20 e i 50 anni che hanno voglia di fare festa, no? Quindi però mi serve qualcuno di intelligente che riesce a fare tutto quello che è il coordinamento di spostamenti, alberghi, cazzi e mazzi. Paghiamo quello che c'è da pagare. Però,
0: dimmi tu che idea avevi.
4: Noi l'importante è che ci siano zoccole dove possiamo andare.
0: Zoccole, mica c'ho un bordello, io sono agenzia viaggi, mica.
4: No, ma mica me le devi dare tu le zoccole, nel senso, che cazzo ne sono? Località. Una località dove andiamo, si sa che ci sono mignotte, capito?
5: No, ne chiedi se c'è una gara.
0: Mi puoi mandare un messaggio WhatsApp così ti preparo qualcosa, te lo mando.
4: Ma tu cioè, hai capito l'esigenza, no? Cioè,
0: ho capito.
4: No, non è che dobbiamo andare a fare le spa, noi ci portiamo dietro mezzetto e andiamo a puttane, cioè non è che dobbiamo fare chissà che cosa.
0: Sì.
4: Allora ti mando un WhatsApp e cosa ti scrivo nel WhatsApp?
0: Quello che ti serve.
4: Eh?
0: Quello che ti serve.
4: Ah, ti scrivo puttane cose?
0: No, puttane, non mi scrivo puttane.
4: E tu mi hai detto quello che mi serve, un posto per andare a puttane con 50 persone. Ma sto parlando, che cazzo, ascolta. Non mi dire ascoltami, che è un attimo che prendo un primo freccia rossa che c'è, mica ti entro con i binari dentro il negozio. Direttamente, seduto, ti tiro uno schiaffo, ti tiro uno schiaffo da seduto nel vagone e riprendo il viaggio per tornare a Milano. Che ti sto minacciando, non devi parlare mai quando ti minaccio.
0: Ma chi sei tu?
4: Massimino Di Quarto, tatuatelo, che poi te lo scarfisco.
0: Mamma mia.
4: Lo so.
0: Non c'è niente da fare,
4: Ma tu mi hai detto scrivimi nel messaggio WhatsApp cosa ti serve? Mi serve un posto per andare a puttare in 50 spacciatori.
0: Ma tu stai zitto,
4: mica una minaccia, freccia rossa mica posso spostare i binari. La minaccia è ti buco. Mica ti ho detto ti entro con i binari nel negozio. Secondo te è fattibile che io ti sposto dei binari? Ma è anche la logica tua che non ci stai, capito? Vabbè, mi hai rotto il cazzo.
5: E mio cugino si è arrabbiato, pronto? Senta, allora le scrivo io il messaggio, le mando tutte le indicazioni che vogliamo andare, la località, veda lei un posto dove c'è appunto quelle zoccole, quelle robe là. Non le scrivo niente, le scrivo siamo Massimino Di Quarto e Giovannino, quelli che devono andare alla festa in 50, va bene? Così almeno siamo a posto.
0: Attendiamo con ansia questo messaggio.
5: Come cazzo parli? Attendiamo, che cazzo vuol dire, coglione? Ma pensate, mica altro che binario, scemo. Coglione, che cazzo fai?
0: Sei quattro lucenti.
5: All'alito della paura, scemo.
4: Soffialo. Vai via.
5: Spegni il frenante.
4: Vai via.
5: Vai.
4: Ti soffio.
5: Fischio.
4: Soffio.
0: Che grande.
4: Vai via. Che grande.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve signora, sono Francesco Gaspari di Booking, buongiorno.
0: Sì?
1: Salve, senta, l'abbiamo contattata perché stamattina abbiamo visto nel portale del B&B che è arrivato un messaggio non tanto carino, visto che noi ci occupiamo della parte web. Noi blocchiamo i messaggi un po' troppo negativi, volevamo appunto chiarire e capire un po' come mai questo cliente, questo Luca R. si firma, ha scritto un messaggio, noi l'abbiamo bannato, diciamo, adesso non è online questo messaggio, noi ne parliamo con lei. Io le leggo quello che c'è scritto, che ha scritto questo signore: trascurato, fatiscente, cade a pezzi, i corridoi sembrano presi da un film horror, luci rotte che vanno ad intermittenza, bambini che vanno nei corridoi in triciclo, la moquette è buona solo per darle fuoco. Adesso io non so se lei ha la moquette, perché da questo
0: allora, io non ho la moquette, okay. Non accetto bambini, quindi bambini nella mia struttura, okay, non ce n'è. La struttura è completamente nuova, mi viene pure da ridere perché mi sembra proprio una gran cavolata.
1: No, questo continua a scrivere: perfetto per una festa di Halloween, le camere sono sporche e trascurate. Lei capisce perché
0: Ma lei le ha lette le altre mie recensioni?
1: No, guardi, in questo momento io non le ho lette, ma immagino, perché ho già visto le foto del tipo di bed and breakfast, quindi
0: no,
1: non ci sono problemi.
0: Posso provare a leggersi pure le mie recensioni.
1: No, ma guardi che io, allora le spiego, io facendo parte di Booking non è che io sto facendo un controllo sul suo albergo, io le leggo direttamente il messaggio, se poi lei lo vuole mettere online, noi clicchiamo on e va online, però prima di mettere online...
0: Assolutamente, ovviamente.
1: Allora, le finisco un attimo il messaggio, dice: la colazione farebbe recuperare qualche punto, si presenta bella e prelibata, peccato che in una torta ho trovato un verme e nel cappuccino sembrava ci avessero sputato dentro. Questo è quanto dice questo. La tovaglia del tavolo era lurida, bla bla bla bla, oltretutto una vecchia che avrà avuto più di 80 anni mi ha assillato per tutta la permanenza perché voleva venire a letto con me. Lo sconsiglio vivamente. Allora, signora, io adesso le passo Giacomo Eroe, che è il mio collega che si occupa della parte web, parla con lui e cancelliamo il messaggio, va bene signora?
0: Sì.
2: Sono eroe, leggero e morbido.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Giacomo Eroe.
0: Sì.
3: Senta, io le devo fare qualche domanda perché sai, i nostri sistemi generano il questionario casualmente in base a delle specifiche parole chiave che l'utente ha utilizzato, perché ormai, come tutti sanno, i sistemi HTTP e THC che si interfacciano con l'HTML del sistema primario che entra nel Twitch tutte le sere genera un flusso canalizzatore che, accompagnato dalla DeLorean, scatena... Aspetta un attimo che chiedo, chiedo a Brown quanto sta scatenando. Brown,
4: 1,21 gigawatt.
3: Bontà divina, ma mi sta seguendo?
0: Sì, sì.
3: Guarda, io le faccio delle domande, deve rispondere solo sì o no. Chiaro?
0: Sì.
3: Perfetto. Allora, i bambini vanno in triciclo in corridoio?
0: Cosa?
3: I bambini vanno in triciclo nei corridoi?
0: Io non accetto bambini, quindi non c'è né il triciclo né anche il bambino.
3: Ok. Vi è capitato di avere vermi nelle torte?
0: Assolutamente no.
3: Wendy è ancora lì da voi? Uè, stronza!
5: Pronto? Io sono il marito.
3: Perfetto, stavamo facendo il questionario alla sua moglie per capire un attimo, per cancellare questa recensione brutta e poi mandarvi i dati nel caso per poter fare una denuncia a questa persona che si firma come Luca R.
5: È una cosa breve, dico, oppure?
3: Sono 5 domande veloci dove può rispondermi solo sì o no.
5: Allora,
3: noi
5: mi dica,
3: tutto.
5: Posso farlo anch'io?
3: Sì, certo.
5: Perfetto, mi dica.
3: Allora, i bambini vanno in triciclo nei vostri corridoi?
5: No.
3: Vi è capitato di avere vermi nella torta? O nelle torte?
5: Non serviamo torte, anche perché questo non è un momento, ecco, per cui si possa fare un servizio di buffet.
3: Ok, ultima domanda che l'avevo fatta a sua moglie, poi è caduta la linea, non ho capito perché. Sentite i cazzi parlare?
5: Sentite?
3: I cazzi parlare?
5: Ha detto i gatti?
3: I cazzi, cazzi parlare?
5: Ma dice cazzi, mi fa lo spelling costantemente.
3: Cazzi, Como, Ancona, ZZ, Imola.
6: Che cazzo?

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cos'è lo stufamento?
3: Lo stufamento?
2: Stufamento, tu correggimi, no? Che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, la catastrofe, la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente, Johnny Lawrence aveva ricevuto una visita da Don Seppia, che lo aveva convinto a cambiare rotta e abbandonare la scuola di Cobra Khan in cambio di una lauta ricompensa.
3: Marpichese, Borghini, ci sei, Rolex.
4: Cosa dice Maria? Non sento, sta bisbigliando.
5: Zitto, Miguel! Lo sta purificando con la forza pura delle banche vaticane.
4: Ma ha detto Rolex, fica polposa.
2: Miguel e gli altri studenti erano increduli, mentre Maria Scollata si era fatta stantuffare la bagiana da Don Seppia e Johnny, promettendole la purificazione ecclesiastica.
4: No ragazzi, però io mi sento svuotato.
5: Anch'io, Miguel. Quei due mi hanno smontato la patata.
4: Ci deve essere sotto qualcosa.
5: Due mega cazzoni. Non pensavo che a quell'età si potessero avere ancora certe prestazioni.
4: Ma basta, Maria Scollata, ma non c'è solo il sesso.
5: Hai ragione, Miguel. C'è anche la bemba e l'alcol.
4: Se vogliamo salvare la scuola di Cobra Khan, dobbiamo assolutamente indagare e riportare il nostro sensei sui suoi passi. Cazzo!
6: Io ci sto, cane!
4: Aia! Aia, ma perché mi hai picchiato?
6: Per rispettare le regole del nostro dojo, c***o!
4: Aia!
2: Ma proprio mentre tutto sembra perduto, la porta della scuola si spalanca e si palesa una figura che non poteva mancare nella serie.
6: Sei,
7: Son John Crisi Ale Spudorato e son venuto a riportare ordine alla mia scuola Ale sporco de merda Candela suina.
4: Wow, che professionista.
6: Porca son già fan.
2: Johnny Crisi, l'ex allenatore di Johnny Lawrence, nonché fondatore e creatore del Cobra Khan, bestemmiatore professionista Quinto Khan.
8: Oh, vecchio, cosa fai qui?
2: La voce dell'arrivo di Johnny Crisi arrivò presto anche a Johnny Lawrence, che si precipitò alla scuola di Cobra Khan.
8: Tra porco un bosegasco, resum, ma non eri morto, poi. Dai, su, dai, a me fa piacere rivederti, però adesso arate fuori dal caso, prima che ti metto le mani addosso che ti copo.
9: Rissa, rissa, rissa, rissa.
7: Una suina maiala, non mi sfidar, Pippo Franco biondo. Ricordati che ti ho insegnato l'arte del karate bestemmiatorio. Usegon.
8: Sì, ma slabrata de culo con la croce infilato per i piedi del mus del culo. Ma amico, perfeziona tutte le tecniche, ma boia, se ti metto le mani addosso ti strappo gli occhi e ti ungo come un sofficino. Traboia inculato con un crick dalla
9: rissa, rissa, rissa, rissa.
2: John e Johnny iniziarono a pestarsi come se non ci fosse un domani, creando una vera e propria tifoseria fra gli alunni.
9: Rissa, rissa, rissa, rissa.
7: Porco
8: Cambo,
7: la pasta su per il muso del gnaro.
8: Ti piglio con una stronza.
7: Bastardo de merda, ingrato, schifoso maial come quel porco del cane in.
4: Vai, vai,
8: ma
4: vai.
8: Merda su de... Straporcon, dai che te copo.
4: Forza sensei, forza.
8: Che incontro. Panda di liegia col porco de... Cacciavite.
2: Infatti, dopo pugni, schiaffi, grattini, coccole, due pompinelli, un massaggio con happy ending, carpiati, bestemmie da competizione e qualche dito nell'ano, i due erano stremati a terra.
4: Ma aria scollata! Attaccati ai miei poderosi muscoli, non vorrei che ti facessero del male!
5: Senti, in realtà io un po' di male da quei due me lo farei fare volentieri, ecco.
8: Vabbè, bom, dai, bom, stop, dai, strega, comanda, color.
7: Va bene, ma non finisce qui, eh. Vaghi a farmi una doccia e poi risolviamo la situazione qui, Maiale porco spudorato pien de merda nel buso del cul.
8: Non va la mossa segreta mentre te ne vai, allora ricominciamo, porco, dai, vatti a lavare, poi.
2: Johnny e John andarono a farsi una doccia per riprendersi e Maria Scollata li seguì negli spogliatoi e...
10: Dammi un pugno nel culo, dai! Voglio anche le scarpe, tutto dentro, dai! Sfogatemi nella mia vulva!
4: Ma cane!
10: Hai bestemmiato, che vergogna!
4: Io!
2: Nel frattempo, nel concessionario di Daniel LaRusso.
11: Allora, povero, dai, vieni che ti insegno la mossa dello studio legale.
8: Sì.
11: Quando qualcuno ti mette le mani addosso e magari ti sporca il Rolex e le pacciotti, devi fare questo movimento. Prendi il cellulare e chiami lo studio dei tuoi legali. In questa mossa, proprio così, vedi?
3: Sì, mi scusi, signor LaRusso, mi scusi il disturbo. Sembra che John Crisi sia vivo e sia tornato in città.
11: Oh, porco...
6: Zitta puttana!
2: Come andrà a finire? Mazzoli riuscirà a farsi una collana coi denti di Barti Colucci? Dicevo, come andrà a finire? Scoprilo nella prossima puntata intitolata Maria Scollata e la Candida.
10: Dai, mettetelo dentro tutti insieme! Sì, li voglio tutti dentro di me! Ora, buttateci dentro anche la sedia!
4: Posso venire anch'io?
6: No!
4: Porco d***o! No!
11: Era bello questo!
4: No, ragazzi!
6: Sei parato!

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo a mia madre, che smanetta tutto il giorno sul telefono scaricando app a destra e a manca, senza essere minimamente capace di usarle. Ultimamente ha fatto degli ordini su Shein, ma poi è stata presa dal panico perché ha letto su Facebook che i cinesi rubano i dati. Fatele salire il panico a mille. Vi amo. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dal consolato cinese a Milano, buongiorno.
1: Buongiorno, dica.
2: Buongiorno, mi scusi il disturbo signora, ma io la chiamo perché con i tecnici del consolato stiamo provvedendo a un intervento d'urgenza relativo al download di alcune applicazioni di fabbricazione cinese che sono state installate sui telefoni portatili, sugli smartphone.
1: Io non sono tecnologica, non so.
2: Sì, no signora, in pratica diciamo l'operazione di repulisti che stiamo effettuando riguarda l'app di Shein che vediamo qua a monitor lei ha scaricato e della quale si serve.
1: Sì, sì, non va bene, no.
2: No, le spiego signora, purtroppo l'applicazione ha rivelato una falla nella trasmissione dei dati. È purtroppo un errore di fabbricazione dell'applicazione che verrà risolto con il prossimo aggiornamento, ma per trasparenza ovviamente il consolato cinese deve avvisare tutti coloro che hanno scaricato l'applicazione. Noi abbiamo mandato più notifiche al suo telefono, ma vediamo che lei non le visualizza, probabilmente perché non le attiva.
1: Perché sono un'imbranata.
2: Guardi.
1: Ecco, ha capito. No, perché infatti
2: esatto.
1: Forse non capivo per quello. Allora cosa devo fare? Mi dica.
2: Allora ci sono due cose che lei deve fare. La prima è con i dati che le darà il tecnico che adesso le passo. Lei ha diritto ad andare alla più vicina caserma dei carabinieri per sporgere denuncia, perché questo è nei suoi diritti, e dopodiché deve denunciare la fuoriuscita di dati personali. Consideri che in questi dati ci sono, oltre alla sua identità, le sue informazioni mediche, le sue informazioni fiscali, i numeri segreti delle sue carte di credito, bancomat.
1: Ah, ho capito. Lei... Sì, non so, mi consigli lei. Non so.
2: Per prima cosa volevo chiederle se lei conserva sul suo telefono molti dati sensibili.
1: Aspetti allora che le passo il mio compagno. Aspetti. No, Marco, diglielo te.
3: Sì, alcuni sì.
2: Ad esempio i dati fiscali, ci sono numeri segreti di carte di credito, bancomat, PIN.
3: La banca, c'ho la banca.
2: L'home banking?
3: Sì.
2: Mannaggia. Allora vabbè, adesso il tecnico la guiderà per tutta la procedura. Naturalmente sarà più prudente bloccare l'accesso a tutti i conti almeno fino a quando la procedura non sarà completata.
3: Adesso poi ci penso io con la banca, allora cosa qui.
2: Ok, allora io le passo il tecnico specializzato. Il signor Wang, che si occuperà della procedura di sistemazione dell'app e ovviamente di tutta la procedura poi di denuncia dei dati che sono fuoriusciti.
1: Senta, scusi, prima parlo con mio cognato che è poliziotto.
2: Perché
1: io non è che mi fido, capisce?
2: Ma signora, io la chiamo dal consolato cinese e le sto offrendo la possibilità di fare la denuncia proprio alla polizia.
1: Mio cognato è poliziotto qua vicino a noi.
2: Certo, signora.
1: È capo della polizia, posso parlarne?
2: Ma sicuramente sì, signora, ma se lei non ha gli elementi per andare a fare la denuncia, che cosa va a fare dal poliziotto? Io, signora, le sto offrendo un aiuto, poi se non lo vuole.
1: No, guarda, io non mi fido degli aiuti, delle cose intervose, non mi fido. Come, veramente. Sono un po' malfidente, scusate.
2: Se lei non sistema la fuoriuscita.
1: Sì, va bene, non si preoccupi. Stia tranquillo, basta, salve.
2: Ma le pare, scusi, l'atteggiamento, parli almeno con il tecnico che la mette in guardia dai problemi, signora, scusi.
0: Terrorizzati dalla chiamata del consolato cinese, i due anziani si barricano in casa, sbarrando le finestre e coprendosi il capo con asciugamani bagnati, per non farsi intercettare dal nemico. Dopo una ventina di chiamate a vuoto, contattiamo la figlia, mandante dello scherzo, per sbloccare la situazione. Round 2.
4: Pronto?
2: Elisa!
4: Sì?
2: Ciao, Fabio Elisei, Paolo Nois, lo Zodi 105. Senti, stavamo facendo lo scherzo alla tua mamma, ma a un certo punto ha buttato giù dicendo che lei non si fida, si è presa paura e non ci risponde più.
5: Ma prima c'è stato il grande intervento, penso sia tuo padre, che
2: sì.
5: Insieme hanno fatto questa...
2: Hanno fatto quasi un cervello in due.
4: Veramente?
2: Sì. Adesso buttiamo giù, la chiami tu e dici: ma mi stanno rompendo i coglioni sul lavoro, mi puoi risolvere sto problema?
5: Puoi rispondere ai cinesi del consolato?
4: Dai, le mando un messaggio.
2: No, chiamala, perché sennò il tempo passa e non sappiamo quando il messaggio arriva e
4: dai,
2: quando lei lo legge.
4: Va bene, okay.
2: Chiamala subito, noi proviamo a chiamarla fra 5 minuti.
4: Ok, va
2: grazie
4: bene.
2: Grazie mille, ciao. Ciao, ciao.
4: Ciao, ciao, ciao.
0: Dopo l'intervento della figlia, i due anziani rispondono finalmente alle nostre chiamate, inscenando un patetico teatrino in cui la signora finge di essersi recata dalle forze dell'ordine e il marito, con il naso tappato e la testa nella conca, tipo Fantozzi e Filini, recita la parte del brigadiere. Un tentativo patetico destinato a finire in una farsa pietosa. Round 3.
1: Pronto?
6: Tanta signora, sono Wang di Consolato Cina.
1: Sì, va bene, ok, dammi i tuoi dati per favore, sono qua al comando di polizia, aspetta, ti passo la polizia, aspetta. Venga, brigadiere.
7: No,
1: fatti la. Ok, mi puoi dare i dati?
6: Signora, io non ho capito cosa sta dicendo.
1: Mi deve dare i dati, i tuoi dati, sono qua io in polizia.
6: Ma io
1: mi dai i dati, per favore?
6: Ma io sono tecnico di consolato cinese, perché
1: sì,
6: io devo dare i dati?
1: Dammi i dati, come ti chiami?
6: A lei abbassi voce, per piacere, io professionista sto
1: va
6: lavorando.
1: Va bene, professionista, ok.
6: Ma
1: salve.
6: Come, che modo di fare ha? Signora, pronto? Pronto? Pronto?
5: A me fa ridere tanto il pensiero di questa qua che finisce di essere della polizia dopo che abbiamo contattato la figlia, abbiamo martellato sul telefono di casa. Loro due si sono assediati dentro l'appartamento, hanno chiuso i contatti col mondo esterno, cazzo.
1: Vodafone.
5: No. Niente, niente, sono irreperibili adesso. Danno la macchina,
2: cazzo. Vabbè, allora chiamiamo la figlia e diciamo: senti, diglielo tu.
5: Si stanno lì. Adesso sono stanati con i fumaceri da casa.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Questa sera Super Quark.
2: Buonasera, ben ritrovati a Super Quark per una nuova serata tra natura, scienza e tecnologia, con i filmati, i servizi dei nostri inviati e naturalmente gli ospiti in studio. Allora, un aiutino. Allora, ognuno per sé, ma è ovunque. Stasera cercheremo un pezzo, un aiutino, un classico. Vediamo. Tutt'altro che banali. Un nuovo metodo. Affinare un punto di riferimento. Vediamo. Alla tigre.
3: Eccoci, dopo ore di viaggio, raggiungere il campo base nel pieno deserto del Gobi, in Mongolia. In queste radure spazzate da venti fortissimi, vive una specie di insetto, alquanto curiosa. La merda. La merda è un aracnide di grosse dimensioni, spesso confusa con il lontano parente, il ragno scorreggiato, delle grotte culate, più comunemente detto ragno loffa.
4: Che puzza di merda!
3: La merda è molto grossa, rispetto ai suoi simili. Ecco, questo è un esemplare di grossa merda.
5: Sono un avvocato sborsista, sono un commercialista, sono uno dell'Equitalia.
3: Osserviamola, mentre esce dalla sua tana, che somiglia in tutto e per tutto, ad uno sfintere angusto. Infatti il ragno merda ama nascondersi per tutta la giornata dentro un budello di gallerie sotto l'albero del culo per sottrarsi al suo predatore naturale, la poiana Gianni, detta la poiana cantante, ghiotta di ragno merda.
5: No, lo sento, è lui, sta arrivando, scappate. Gna.
3: L'albero del culo, nome mongolo del Ceratopsis magmaticus cagacazzis, facente parte della famiglia dei cactus, comunemente denominato pianta grassa. Questo culo grasso può contenere al suo interno fino a 10 merde.
5: Ciao merda. Quante merde ci sono qua dentro? Siamo in tanti!
3: Che possono uscire anche tutte assieme, in cerca di cibo.
5: Permesso, fame.
3: Le mosche sono il pasto preferito per questo aracnide.
5: Mosca mia.
3: La sua tecnica di caccia è molto semplice e geniale al tempo stesso.
5: Mosca.
3: La merda si mimetizza fra gli stronzi, tipici frutti dell'albero del culo grasso, aspettando che le mosche si posino per cibarsene.
5: Vieni moschina.
3: Nella prossima puntata, saremo ancora in Mongolia per scoprire usi e costumi di un popolo antico e fiero di nomadi, gli zingaroidi. Alla prossima puntata. Ora ne approfitto per mangiarmi uno stronzo, visto che ho fatto un lungo viaggio. Oh no, ho sbagliato. Ho messo in bocca una merda. Fortuna che non è velenosa.
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma va fangolano, la fangolo che mi fai a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però. This is the zoo.
2: Ma hai cambiato culo! facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni che
3: Marco
2: apri, ma hai sentito?
3: Non si tira giù le finestre qua.
2: Madonna, mi sembra la trombetta col
3: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo registrando.
2: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
2: Porca puttana.
3: Questo è un bianco.
2: Dai,
3: vai.
2: Madonna, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
3: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
2: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
3: Tortelli?
2: Boh. Madonna.
3: Comunque belle però, obiettivamente.

0: amici, blen blen, paradiso carrera gongolo. Maddalena, come mai siamo tornati ad una nuova puntata di Squarto Grado, che ci ammaliamo di Trebbia Catania. Salutiamo immediatamente al mio assistente, co-conduzione, cosa c'entra non lo so, la pagano. Bene, faccia senza naso Luigi Divino e la nostra Alessandra. Alessandra!
1: Ciao, sono figa.
0: Sì, sì, sì, come non si capisce che è vero. Ma anche il nostro opinionista domiciliare, il megano di No che poi è pazzo, Alessandro Meluzzi. Ciao Alessandro. Ma non è vero, Bravo, bravo, piva nel sacco Boston Campari, gigliola mega fava. E adesso passiamo alla nostra regina di social manga, poco psicolabili, alla nostra ansia Sebastiana.
2: Ciao, ciao Gianluigi e ciao a tutti gli Squarto Graders che ci scrivono in tantissimi sui social, come la signorina incolorata a mezza pompa che ci manda la foto della sua famiglia stupenda attorno ad un enorme uovo di Pasqua purpureo. E sono in cinque, ecco, lo mando negli schermi.
3: Sebastiana, non è un uovo di Pasqua. Sono dita con le facce disegnate che stringono una cappella di un cazzone. Tu sei disturbata. Sappilo.
0: Bene, blem blem, sul famigibottana che siamo messi preziosi. Adesso passiamo al servizio di oggi, che ci neghiamo alla festa del Giglio che si massacra la tramva. Servizio!
4: Sono le 5 del pomeriggio a Fizzonasco, in provincia di Milano. Nella casa del signor Finto Dracula Germe si odono i consueti rumori di falegnameria, dovuti alla insana follia che porta il signor Finto Dracula Germe a credersi Geppetto II. Infatti, il signor Finto Dracula Germe soffre di una rara patologia che gli fa credere di poter costruire burattini parlanti che vogliono diventare veri bambini.
5: Minchia, sogno Geppetto, con la sega sego lo legno, che faccio bambino. Beh, tu pinocchietto mio, adesso vedrai che diventerai un bambino vero e diventerai bello, bello come a papà tuo falegname. E mo ci faccio le mani, ti faccio le braccia, ti faccio i piedi con le scarpine da cartapesta.
4: Nel mentre il signor Finto Dracula Germe sta parlando con un tocco di legno malforme che non assomiglia nemmeno lontanamente ad un burattino e tantomeno ad un bambino, ode un rumore sospetto provenire da sopra la sua testa da vecchio falegname truccato di carnevale.
5: Che cazzo è questo rumore che proviene da sopra la testa? Eppure sono in una casetta dove non c'ho i vicini di sopra. Che cazzo è sto rumore? Lo senti anche tu, piccolo Pinocchietto? Lo senti, Pinocchietto?
4: Inutilmente, il signor Finto Dracula Germe chiede al merda burattino informe di rispondergli alla domanda se abbia sentito il rumore sovrastante, ma come ovvio, l'ammasso malforme di legnami, nemmeno semovibili, non danno alcuna risposta. Ma il signor Finto Dracula Germe sente invece una voce di burattino che gli impone di prendere una scala e avvicinarsi al soffitto.
5: Cosa hai detto, burattino? Sì, hai ragione, devo acchiappare la scala e andare a vedere che cosa succede sopra la mia testa. Sì, burattino, bravo, hai ragione, sono proprio bello. Dai, non dire queste cose, non ce l'ho così grossa la minchia.
4: A questo punto è tardi per il signor Finto Dracula Germe. In un attimo il soffitto si apre con una voragine dalla quale fuori esce un elefante con i capelli di Dua Lipa che comincia a farsi succhiare l'uccello mentre lo percuote con la scala stessa con la quale si era arrampicato. Mentre inspiegabilmente l'informe burattino prende vita e lo sega a pezzi con una ferocia inaudita, producendo versi da mostriciattolo satanico.
5: Come sei ingrassata! Oh, amica, bocca, no! Oh, che schifo che fa il cazzo dell'elefante, sei di erba! Oh, è un burattino, Pinocchino! Che cazzo fai con la motosega? No! No! No, no, elefante, non ti fai ricciucciare la minchia, che schifo! Oh, no!
4: È finita per il signor Finto Dracula Germe. E per gli inquirenti, la ricostruzione fatta da un testimone tossicomane non sta né in cielo né in terra e sembra solo frutto del flash degli acidi. Staremo a vedere. Intanto si indaga sulla figa.
0: Bene, bravo! Comunque, Boston, siamo fichi. Andiamo via, che siamo merde e tutto per la vagina. Turturro, bene con la zampogna, popponiamoci, che siamo a Genova Arancida. Ciao, belli. Fanculo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Complotti complottosi!
2: Erano i ruggenti anni 700, con il mitico Jim Morrison e l'eroinomane Jimi Hendrix, quando in Austria, che in quel periodo aveva misteriosamente assunto la forma di Inghilterra, comparvero dei giganteschi glifi in mezzo ai campi.
3: Ricordo bene, nei ruggenti anni 700 avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti pensavano fosse un quadro gigante, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando dei cerchi nel grano. Nessuno li ha mai visti dal vivo, ma tutti ne abbiamo cercato un'immagine su Google almeno una volta. Ma quello che forse non tutti sanno è che specchiando l'immagine, inserendola su ChatGPT e chiedendogli di creare un messaggio misterioso, potrebbe apparire un messaggio misterioso.
4: Ah! Per anni ho provato a decifrare il messaggio misterioso, ma poi purtroppo sono morto per ammazzamento.
2: Perché questo scienziato è stato ammazzettato? Che segreto celano i cerchi nel grano? Solo un cieco che non vuol vedere può mettere in dubbio il complotto nascosto in mezzo a questi giganteschi glifi. Abbiamo la testimonianza di un mattacchione del paese ossessionato dai cerchi nel grano.
5: Erano le 1:40 del mattino, quando mi squilla il telefono e dall'altra parte sento una voce che non conosco, che fa:
6: pronto!
5: Immediatamente il mio pensiero fu nei cerchi nel grano. Ero sconvolto.
7: Già, e lo siamo anche noi. Ma dobbiamo andare avanti per il bene dell'umanità tutta. A scuola ci hanno sempre insegnato che per fare dei cerchi grandi ci serve uno strumento grande. Noi siamo qui per confutare quella tesi. Non serve uno strumento grande, ma un grande strumento. La mietitrebbia. Abbiamo qui con noi il nostro illustre premio Nobel per le mietitrebbie.
8: Salve, sono il premio Nobel per le mietitrebbie. Per una coincidenza straordinaria, non così coincidenza e non così straordinaria, prendendo questi cerchi nel grano possiamo arrivare a decifrare un alfabeto alieno. Ecco, ora prendiamo quello che ci fa comodo, ovvero J, F, K. Il presidente Kennedy.
2: Esatto, proprio lo stesso presidente Kennedy che è durato 2 ore di mandato perché è morto per ammazzamento. Ma cosa c'entra questo coi cerchi nel grano? È vero che i due eventi sono collegabili a qualche tipo di complotto? Ed è vero che cominciare una frase con "è vero che" ti fa credere di più che sì, in effetti è vero?
9: Quando abbiamo trovato i primi cerchi nel grano, il presidente Kennedy non era ancora presidente e in effetti probabilmente non era ancora nato. Coincidenza? Io non credo.
2: Esatto. Avete mai visto i cerchi nel grano e il presidente Kennedy nella stessa stanza? Già, neanche noi. È ormai naturale che ci sia un collegamento tra i due, altrimenti staremmo raccontando solo un mare di cazzate. Ma noi qui vi portiamo solo la voce della verità. Ed ecco che abbiamo deciso di mostrarvi questo incredibile spot andato in onda nel settore gamma del pianeta Yakult nei pressi di Alpha Centauri.
10: Ehi, amico dei complotti, sei stanco del tuo presidente? Allora chiamaci, siamo noi, l'organizzazione assassini alieni di politici scomodi. Per contattarci fai degli enormi cerchi nel grano scrivendo il nome di chi vuoi far sparire e noi faremo il resto. Ed ora, jingle!
11: Organizzazione assassini alieni di politici scomodi.
2: Siamo veramente sconvolti quanto voi. Quindi, in questo universo, esiste un'associazione di alieni assassini che fa sparire i politici che non ci piacciono più. E da laggiù, ad anni luce di distanza dal nostro pianeta, c'è qualcuno che ci osserva e decide le sorti del mondo, contattato da chiunque ne abbia bisogno. Ma se ancora non foste convinti, abbiamo un'ultima importantissima testimonianza chiave.
12: Ho sempre tenuto la sensazione che ci fosse qualcuno o qualcosa che mi osservasse. Le mie amiche dicevano fosse l'insegnante di ginnastica mentre mi facevo la doccia. Ma visto che volevo una prova, ho cominciato a stuzzicarmi la pucchiacca e mentre mi sgrillettavo, oh, è entrato. Eh sì, era l'insegnante di ginnastica e ce l'è giucciata tutta notte. Ciucci, ciucci.
2: Esatto, ciucci, ciucci. Ormai non ci sono più dubbi. Se davvero questi alieni possono aiutarci, mi auguro che qualcuno stia scrivendo sui cerchi del grano in questo momento il nome di quel figlio di puttana del mio vicino di casa che fa casino fino a tarda notte. Ma lasciamo a voi le vostre congetture, perché noi, la verità, non la sapremo mai.
13: Radio 105.
6: lo Zoo di 105.
13: Lo Zoo di 105 presenta
14: l'asciugone palanca.
15: Scusi, mi presiedo, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su bar, non mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
16: Buongiorno.
17: Sì, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
16: Mi dica.
17: E lei fa i prodotti vegani, no?
16: Giusto, mi dica.
17: Allora, senta, le spiego. Io e mia moglie siamo andati qualche giorno fa a cena di questi amici, coniugi Barba Gelata, Adamo e Maria Pia. Mia moglie, contestualmente, qualche mese fa, ha deciso per un motivo etico di diventare vegana. E siamo andati dai Barba Gelata a cena, che era tanto che non andavamo ancora di quando ha battezzato la nipote. Insomma, che ha fatto tra l'altro un bellissimo battesimo a Barazze. Glielo consiglio, se lei. Comunque, insomma, andiamo dai Barba Gelata, Adamo e Maria Pia a cena. Ci dico, il giorno prima li ho chiamati, gli ho detto, mi raccomando, ricordatevi che mia moglie è diventata vegana, capisce? E mi dice, guarda, non ti preoccupare, beh, lo sappiamo anche noi, ci siamo organizzati, abbiamo guardato su Wikipedia, si chiama una roba dei computer su Assemi. Abbiamo guardato cosa si può cucinare e cosa non si può. Insomma, che arriviamo, abbiamo portato anche le paste di mantero, cioè, abbiamo speso anche dei soldi.
16: Se magari verso le 3:30, 4, parli con un chef direttamente.
17: Non ho capito, scusi.
16: Parli con il cuoco direttamente.
17: No, ma noi altri abbiamo già mangiato. Il mio problema è che noi altri abbiamo già mangiato. Insomma, andiamo dai Barba Gelata, portiamo le paste di mantero, che andiamo con i cavolini, quelli belli, insomma, non so se te le c'è queste, sono famose in tutto il mondo. E niente, mangiamo, e lì a un certo punto ha fatto tipo un tortino, non so di che cosa, con le verdure, cosa, insomma, non sapeva un cazzo di niente, però per rispetto verso mia moglie le ho mangiate, anche se non era proprio di mio gusto. A un certo punto dice, beh, lì ho fatto il cinghiale vegano. Beh, gli dico, ma com'è possibile? Scusa, ci dico, ma guarda che non può essere, scusa, il cinghiale è una bestia, no? È possibile secondo lei?
16: Un po' pubblicità fuori, rimaniamo fuori.
17: Ma mi sta considerando, scusi?
16: Sì, li ascolto, perché ho clienti anche davanti.
17: Sì, questo lo capisco, ma infatti non vorrei rubare del tempo, volevo solo sapere se questa cosa del cinghiale vegano può essere possibile.
16: Non l'ho mai saputa questa cosa.
17: Perché le spiego, Adamo, dei coniugi Barba Gelata, Adamo e Maria Pia, in passato, quando ancora cammini...
16: dopo, gentilmente, che ho genti davanti, non
17: riesco. Sì, ma guardi, le rubo solo un attimo, volevo solo specificare che Adamo Barba Gelata, da cui sono andata a cena l'altro giorno, quando ancora si poteva muovere, perché adesso non si alza più, adesso cammina con questo coso, con il girello, gente. Quando ancora cammina, andavamo nei boschi a cacciare, lui era un cacciatore, poi non ha cacciato più, era un cacciatore, poi durante una battuta di caccia purtroppo è stato falciato alle gambe e adesso non cammina più, ma tanto c'è anche l'osteoporosi, quindi non avrebbe camminato allo stesso, però mi sono insospettito, capito? Perché essendo lui un cacciatore, ha detto, stai a vedere che mi ha rifilato il cinghiale vero dicendomi che è vegano, capito? E mia moglie infatti ha piantato lì di mangiare e siamo andati via senza neanche mangiare le paste di mantero, sa? È un peccato che mantero, volevo sapere se sta roba qua è possibile.
16: No, non è possibile da noi.
17: Ma da voi, però lei ha mai sentito di qualcuno che fa cinghiale vegano?
16: No, non ho mai sentito. Adesso mi informerò e ci sentiamo.
17: Perché le spiego che Adamo Barba Gelata il giorno dopo l'ho chiamato.
16: Gente davanti, possiamo sentirci dopo.
17: Dopo, sì, ma è un dettaglio importante questo, perché il giorno
16: io
17: dopo...
16: Io non posso stare con lei mezz'ora al telefono, gente davanti.
17: Ma forse questo è rivelatore, però è un dettaglio rivelatore, perché il giorno dopo, quando l'ho chiamato Barba Gelata, ci ho detto, mia Adamo, lo chiamo Barba io, perché ormai ci conosciamo da tanti anni, anche se sono più amiche, Maria Pia, cioè che è mia moglie, cioè sua moglie è mia moglie. Comunque ci dico, mia.
16: L'ha messo dentro perché era bagnata.
17: L'ha messo dentro perché era bagnata, ma mi scusi, sta scopando? Sta becciando?
16: Ma lei cosa sta dicendo?
17: Scusi. Ma scusi, lei ha appena detto l'ho messo dentro perché era bagnata, che mi sembra una roba da film a luci rosse, è messa qua, scusi.
16: Ho parlato con mio collega su un cuscino.
17: Lei ha parlato col suo collega su un cuscino?
16: Sì.
17: Ma abbia pazienza, scusi, c'è un suo collega sul cuscino e lei gliel'ho butta dentro perché è bagnata? Mi sembra una roba molto...
16: Ma che frega lei, scusi?
17: Ma non lo so, scusi, lei mi ha detto che stava lavorando e invece sta becciando, scusi, non è rispettoso. Io sono qua che parlo del cinghiale, lei nel frattempo si incapretta un'altra persona, scusi, non è rispettoso. Ma che servizio clienti è, scusi?
16: Ho risposto al collega.
17: Ma scusi,
16: ieri era piovuto, era la pioggia, il cuscino era bagnato, mi ha chiesto di cuscino dove sono. L'ho detto, guarda che sono dentro perché erano bagnati.
17: Il cuscino, ma guarda, mi dispiace. Pronto? Sì, il cuscino, qua erano bulici che si inculavano. questa è un'altra menzogna come il cinghiale di Satan vegano. Non me la si fa a me, sono meglio di gozo che non mi ricordo mai, vabbè. Quello lì, dai, dei gialli, vabbè, quello famoso. Ditelo voi, dai!

0: benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Una spiaggia isolata. Spiaggia isolata. Il dolce rumore delle onde. Lo sburro che ribolle nei coglioni come latte dimenticato sui fornelli da una madre degenera. Per Zuleia e il Mats era dunque l'occasione perfetta per fare finalmente all'amore. Ma un improvviso fulmine a ciel sereno ha deciso di cadere proprio sulla capoccia baffuta del nostro testardo innamorato, lasciandolo mezzo vivo e mezzo morto fra le mentecatte braccia della sua bella.
3: Elmaz, vieni a vedere che sei morto, guardate!
0: Ma dopo un considerevole lasso di tempo, Elmaz riprende finalmente i sensi e si ritrova in un ambiente a lui sconosciuto, dove i peli fanno da padrona e la puzza di crocchette al salmone infesta l'aria.

0: Torcaccia. Che male di capo, che male di testa, che male di tutto, di tuttissimo.
1: Ammazza, hai sbaglio, che bravezza, che bravezza.
0: Sono io, amor mio, ma che è successo? Dove siamo? E perché mi fa così male la testa?
1: Hai stato botta in testa da un tuono, amore mio. E io ti ho strascicato fino a qua. Che qua, che è lo studio di un veterinario che ti ha dato una medicazza.
0: Ah, ecco perché ci sono tutti questi animali in gabbia qua intorno a me. E dimmi un po', amore mio, che amore mio, di nuovo amore mio, che ha salvato la vita mia. Dov'è questo veterinario santo e santissimo che mi ha curato?
1: È stato andato via per il fine weekend. Siamo soli.

0: E al mazzo, finalmente andiamo de cazzo.
1: Anche poi fesse, sì, mi piace quando parlo sporco. Dimmi qualcosa di sporco.
0: I calzini.
1: No, più sporco, più sporco.
0: Le mie mutande.
1: Che cazzo, vabbè, niente, soprassediamo. Continua, Zuleia. Dimmi una cosa che mi fa arrapazzare.
0: Sotto le unghie dei piedi quando...
1: Mannaggia la miseria, che schifo. Vabbè, niente, lasciamo perdere. Facciamo silenzio, che forse è meglio. Sono pronto. Sono pronto, la grande, grandissima penetrazione. Amore mio, ex amore mio.
0: Le scimmie sono scimmie dalle gabbie.
1: Cazzo, è tutto addosso a me. Aiuto, Zoe, mi scopano. I corulloni mi scopano senza consenso. Anzi, come dicono adesso, senza esplicito dissenso. Ma i gorilla non lo devono incazzare. Oddio, che dolore.

0: Che male, che dolore, ma perché? Perché tutto addosso a me e a te niente?
1: Non lo sai, il Matt, saranno dei gay reel. Ho fatto la battuta.
0: Sì, senta, scusi, e che cazzo? E non ne approfitti, voglio dire. Vuole una banana? E no, niente, vuole mettermela nel culo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, stiamo effettuando degli interventi urgenti in zona, mi scusi il disturbo.
0: Che volete?
1: Mi scusi signora, stamattina presto è stato mandato un Breaking Bad e quindi adesso siamo qua nel sottosopra perché pare che ci sia un demogorgone, quindi dobbiamo interrompere le forniture di luce, gas, acqua, telefono, tutto cosa.
0: A che ora?
1: Guardi, stiamo lavorando adesso. Adesso ci sono i Peaky Blinders molto alti. E quindi il tempo di installare uno Squid Game, signora. Ci vorrà da 1 a 3 ore.
0: Da adesso?
1: No, non da adesso, da quando sente il segnale d'allarme. Adesso le faccio sentire un segnale d'allarme. Lei si prende un appunto e poi quando lo sente iniziamo a lavorare. Va bene?
0: Bisogna raccogliere un poco d'acqua.
1: Sì, le consiglio di raccogliere un poco d'acqua, se c'ha magari qualche accumulatore di energia elettrica, se c'ha un grosso alambicco dove raccogliere il gas.
0: E quante ore sarete?
1: Guardi signora, adesso le spiego, il problema è che è stato segnalato un demogorgone. Il demogorgone ci può volere, se siamo fortunati ci può volere una ventina di minuti. Se siamo sfortunati anche 3-4 ore, signora, quello è duro da stanare.
0: E dove siete adesso? Dove vi chiamate?
1: Nel sottosopra, signora.
0: Ah.
1: Ci faccio sentire il suo segnale d'allarme in codice. Lei se lo segna e poi quando riceva la telefonata col segnale d'allarme spegne l'elettricità, l'acqua, la luce e queste cose qua.
0: Ah, bisogna spegnere la...
1: Perché signora, se lei non lo spegne può verificarsi un attacco on Titans, che è terribile.
0: Ah.
1: Se no c'è il Dracarys e che può provocare degli incendi.
0: Come me l'ho mandato col telefono?
1: Sì, glielo faccio sentire adesso, così lei lo memorizza, va bene?
0: Sì.
2: Pena insegna già la fregna. Pena insegna già la fregna. Pena insegna già la fregna.
0: Bisogna spegnere il contatore, chiudere la chiavetta dell'acqua
1: e del gas pure.
0: E che cos'altro?
1: E nient'altro, signora, quello è.
3: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.
1: Ma ha riconosciuto

0: Segnale, signora?
1: Sì, spenda la... chiuda l'acqua, spenda la luce, la...
0: No, no, no, proprio le parole del segnale d'allarme, signora, le ha sentite bene?
1: Proprio il segnale no, ho sentito le parole, ma che segnale?
0: Ce la faccio risentire le parole, signora, che sono importanti, aspetti lei, vai, Felix.
2: Pina insegno c'ha la fregna.
0: Cosa dice?
1: Ma
0: che?
1: Se lo segna.
0: Se lo segna? Non si appisoli, signora, qua siamo in emergenza, non si appisoli. Se lo segna, ha sentito lei. No, glielo lo faccio risentire, non è esatto. Apra bene le orecchie, glielo faccio risentire più piano e più forte come volume. Felix, mandiamoci un bel segnale, che la signora è un po' anziana, giusto, signora?
1: Sì, mi fa sentire il segnale, lo so.
0: Certo, signora, glielo faccio a prova di Matusalemme, proprio, che anche i faraoni nelle mummie lo riconoscono.
1: Ma lei mi fa uno squillo prima per telefono e poi mi dice queste parole.
0: Esatto, arriva lo squillo del telefono, lei tira su, fa pronto e poi sente questo segnale qua che le faccio sentire adesso, va bene?
1: Va bene.
0: Ascolti bene, signora, cerchi di capire che cosa dice, prego.
2: Pino insegno c'ha la fregna.
1: Pino insegno c'ha la fregna, no?
0: Sì, Pino insegno c'ha la fregna.
1: Ah.
0: Ha segnato?
1: Vabbè, me lo ricordo, Pino insegno.
0: Pino insegno? C'ha presente quello col vocione? Ma non è questo il giorno! Ha presente?
1: Vabbè.
0: Quello lì c'ha la fregna, non si direbbe. Pronto? Quando sente. Va bene, va bene.
3: Non si direbbe,
0: non sembra molto virile.
3: Quello lì
0: è presente, ma non è questo il giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'uomo morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtegata!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie, cos'è?
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie, guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata! Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che in superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
7: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Che Fiona è un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa.
10: Gump.
8: Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripetenusa, pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pim pim pim pim pim pim pim.
10: Ma chi no, è?
8: Allora, animaletto. Pim pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che si fa? La geometria.
8: Pim pet nusa.
10: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
9: Pim petenusa.
8: Pim petenusa.
9: Pim petepam.
8: Pim petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pet. Pimbre pette nusa. Pimbre pette fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non
16: è... Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
0: Lo Zoo di 105.
5: Ciao, io sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista di fama mondiale, e questo è il mio canale YouTube, sul quale potrete vedere tutte le mie performance fatte in giro per il mondo ai ragazzi, ma soprattutto alle belle ragazze. Così magari ci scappa anche una scopata, anche se ultimamente trovo solo lesbiche. Oggi siamo a Milano, città famosa per la cocaina e i piccioni che cagano sui turisti. Ci troviamo in Piazza Duomo perché oggi lo farò sparire, come ha fatto quella zingarella col portafoglio di quel poliziotto. Ciao, posso disturbarti un minuto?
18: Ciao, dimmi.
5: Sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista.
18: Ah sì, sei quello che paga le persone per annusargli i piedi su OnlyFans?
5: Non più, ora faccio le magie.
18: Ah, ok. Peccato.
5: Se ti dicessi che riuscirò a far scomparire il Duomo di Milano davanti ai tuoi occhi, tu cosa penseresti?
18: Che sei strafatto, non è possibile.
5: Tranquilla, nulla è impossibile per Ernesto Dinamite. Ecco, mettiti qui al centro e fissa il portone principale del Duomo.
18: Va bene qui?
5: Sì, perfetto. Ora tirerò fuori dalla borsa questa magica ampolla elfica.
18: Ma che cazzo dici? C'è scritto candeggina.
5: Brava, sei maga anche tu? Ora al mio tre il Duomo scomparirà. E uno, due, tre!
18: No, aspetta! Ah! Ah, brucia! Bastardo, mi ha lanciato la candeggina negli occhi!
5: Magia! Ah, visto? L'esperimento è riuscito! Non vedi più il Duomo!
18: È uscito un cazzo, figlio di puttana! Non vedo niente, ma sei stupido! Brucia, aiuto! Qualcuno chiami un'ambulanza!
5: Avete visto, amici? Bastano pochi euro per far scomparire un monumento storico senza nemmeno bloccare il traffico! Rieccoci qui, ci siamo spostati al Parco Sempione, di fronte all'imponente Castello Sforzesco, un luogo famoso per i pedofili e i rompicoglioni che suonano tutto il giorno coi tamburi del cazzo. Ora fermo uno spacciatore e gli farò un esperimento di ipnotismo. Ciao, sono Ernesto Dinamite, il famoso illusionista.
19: Ah sì, ti conosco. Sei quello che lancia il fuoco d'artificio quando arriva la bamba in barone.
5: No, però grazie per la dritta. Senti, ti andrebbe di fare un esperimento di controllo mentale?
19: Ma cosa vuoi? Esce sfumo? Cosa vuoi? Palline da coca? Vuoi che ti cucino per fare la base per fumarla?
5: Quanta maria hai addosso?
19: 100 grammi, credo.
5: Scommetti che con un semplice conto alla rovescia ti addormento e te li sfilo tutti?
19: Ma sei deficiente, ma che cazzo sta dicendo? Ma che me ne frega mai? Poi ci lasci vedere, c'è la polizia.
5: Tranquillo, mettiti qui sull'orlo di questo fossato e guarda intensamente verso est.
19: Ma sei simpatico, adesso voglio fare... Così mi metto?
5: Esatto, io appoggerò le mie mani sulla tua testa e al 3 cadrai.
19: Forse ho capito cosa vuoi fare, tu fai un gioco che si fa da noi in Africa, cosa della mente...
5: No! 3!
19: Ti ho visto! Hai spezzato il collo al leo! Lo stai buttando nel fossato! Razzista di merda!
5: Tranquillo, sono Ernesto Dinamite e lui è un mio aiutante. Adesso scenderò nella buca e con un massaggio cardiaco lo risveglierò. Guarda,
19: Ah, oh, ok, ok! Voglio proprio vedere perché non ci credo!
5: Ecco, lo massaggio sotto la giacca. No. Forse nelle tasche dietro dei pantaloni. Lo massaggio nelle scarpe. Ecco qua.
19: Ma guarda che il cuore è al centro del petto, eh. E poi che cazzo di trucco è? Guarda che è ancora stecchito.
5: Perché ci vuole mezz'ora prima che la magia faccia effetto. Ti do metà della ganja se aspetti qui che funzioni.
19: Va bene, affare fatto. Appoggiala là di fianco.
5: Pazzesco! Doppio esperimento di controllo mentale riuscito. Spacciatore più testimone oculare fuori dai coglioni. Sono meglio di Gandalf e ora giù di erbapipa. Da Ernesto Dinamite è tutto, alla prossima! Se ti è piaciuto il video mettici un like e iscriviti al canale e non dimenticare di attivare la campanella. Ah, David Copperfield, non vali un cazzo!
18: Aiuto, non ci vedo, aiutatemi, una testa di cazzo mi ha accecato con la candeggina, aiuto!
19: Ehi, attenta a quella Vabbè, dai, me ne rollo un'altra.
20: Lo Zoo di 105.
21: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Canico, il DJ che riempiva le discoteche più famose. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai, Tony! chiama.
1: Pronto.
4: Alfonso.
1: Ah, Umbe, come va?
4: Bene, come stai?
1: E la camba.
4: Dov'è?
1: Zaga... I marocchini, senti, marocchina Anita Pira, a casa della mamma del Rick, si è morta.
4: No.
1: Ha disfasciate.
4: No.
1: Ha dormito una settimana a San Benedetto.
4: No, a San Benedetto.
1: A San Benedetto, c'è la casa,
4: no,
1: di Enrico, il mio il marito di Renzi, no?
4: Il marito!
1: La casa,
4: sì, sì, sì!
1: La mamma è morta!
4: No!
1: Certo, 8-10 anni fa!
4: No!
1: I marocchini hanno sfasciato la porta e sono entrati!
4: Ma i marocchini hanno portato via il morto!
1: Che fa?
4: I marocchini hanno portato via il morto.
1: I marocchini chi sono stati? Chi non lo so chi sono stati.
4: Beh, non diamo allora, sempre colpa ai marocchini però, poverini.
1: Tu dici marocchini?
4: No.
1: Non lo so.
4: Tu l'hai detto.
1: No, sono entrato, ho dormito qualche 10 giorni, 20 no, giorni, una settimana. Quando è venuto mi genera, tutta la porta aperta.
4: No. Ma hanno rubato, hanno rubato anche la giacca di jeans.
1: Anche?
4: Hanno rubato anche la giacca di jeans con dietro la stampa...
1: Sì, col... rubato.
4: No, pure la mia giacca di jeans, porco di...
1: Al cinema.
4: No.
1: Va bene, mo ti passa al ponte, sì.
4: Passami Antonio, scimmia di merda, passamelo. Madonna mia, ha rubato la giacca di jeans.
22: Ciao.
4: Ehi!
22: Come faccio a sbagliare?
4: Ma hanno rubato... Hanno rubato i marocchini. A casa.
22: A casa
4: A
22: casa
4: hanno rubato.
22: A casa tua?
4: No, che a casa mia. A casa della signora che è morta. Madonna mia, quanto sei m***oide. Riesci a parlare?
22: Oh. Ma chi è che fa?
4: Sono Tony Cazzo, DJ. Mi ha detto, tua moglie mi ha detto che hanno rubato la giacca di jeans con la toppa dietro con il cazzo stampato. Come facciamo adesso?
22: Ma scusi.
4: Antonio, non sei Alfonso? Alfonso.
22: Alfonso.
4: Ti ricordi che venivi in discoteca, che facevi i pompini nei bagni a 5.000 lire?
22: Ma va a cagare.
4: Ma come? No? Pronto? I pompini nel bagno a 5.000 lire. Sto male. Ma che gente c'è? Porca miseria. Poi noi vogliamo pensare alle macchine che volano, zio cane. Questi ma qua hanno però l'aspirapolvere col cavo.
21: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
23: Radio 105.
24: Hey! 105. Hey!
20: Lo Zoo di 105.

0: Caro diario, eccoci qua a fare un resoconto della giornata appena trascorsa. Amore, che fai?
1: Ah, eccoti qua, Bortolazzi, sono ore che ti aspetto.
0: A parte che non mi chiamo Bortolazzi. E poi, amo, ero seduto in cucina a lavorare al portatile.
1: Ah, allora eri tu in cucina, io pensavo che fosse il re dei topi che stesse pranzando.
0: Ma che cazzo, ma è il re dei topi? Ma di che cazzo stai parlando? Hai fumato erba?
1: No, sei fuori, sai che non uso quella merda.
0: E questa cos'è?
1: Crack, mi rilassa mentre guardo la TV.
0: Ma, amo, ma la TV è spenta.
1: Ah, io che pensavo fosse una puntata di qualche serie comica anni 80 coi negri.
0: Senti piccola, io ho cercato più volte di dirti che dovresti limitare il consumo di stupefacenti. Perché non vorrei che a lungo andare possano danneggiarti irreparabilmente.
1: Sì, certo. Senti, a proposito di danni irreparabili, visto che eri in cucina, hai mica visto se il re dei topi mi ha lasciato l'oro nel secchio per ripagarmi dell'ospitalità?
0: E la Madonna, che assoluta dissociazione dalla realtà e che impressionante devastazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti.
1: Dai Pardo, adesso che mi hai rotto i cazzi, mi dici che vuoi?
0: Ma a parte che non mi chiamo Pardo, comunque ero solo venuto a vedere che facevi. Mi mancavi! E poi è quasi ora di vedere il nostro programma preferito.
1: Ah sì, bravo, vite di merda di persone obese che vogliono morire male.
0: No, non so che programma sia.
1: Ah, forse dicevi la serie di Netflix sul tipo con la barba che stupra i cavalli?
0: No, assolutamente no. Io pensavo a Ulisse e il piacere della scoperta.
1: Ma vaffanculo, secondo te tutta sfigurata dal crystal meth mi metto a rompermi i cazzi con il barbuto che mi parla di gente crepata 2000 anni fa? Ma sei stronzo? Io voglio vedere qualcosa di crudele, volgare, imbarazzante, ignorante e diseducativo, tipo il Grande Fratello.
0: Ma amo, lo sai come la penso su certi programmi? Io vorrei vedere in TV qualche cosa che mi arricchisse dentro.
1: Allora mettiti in culo una catenina d'oro e non ci fiaccare i cazzi. Io voglio vedere obesi che muoiono lentamente cagandosi addosso.
0: Ulisse e obesi che crepano cagandosi addosso. Mi sa che trovare un compromesso sarà alquanto complesso. Ci sono! E se ci guardassimo un bel film? Qualcosa che accontenti entrambe. Tipo quei bei cartoon divertenti della Pixar.
1: Dici robe tipo Mega Fregna contro Hulk marocchino?
0: E non so di che cazzo tu stia parlando, amo.
1: Ma sì, quei film che guardavamo assieme durante la crociera sul Nilo, non ricordi? Quando mi hai fatto spogliare nuda e mi hai fatto leccare la barbigia da un marinaio egiziano con 6 denti in cambio di un ticket restaurant. Quei bei filmini che trovavi in rete che ci divertivamo tanto, tipo i puffi alti e non blu che si menano con Gargamella giovane.
0: Non ricordo assolutamente quel titolo, e nemmeno la crociera. E tanto meno l'egiziano col problema ortodontico.
1: Oppure quel film della Madonna, Rambo cieco spara a caso.
0: No, non conosco.
1: Mia mamma ha perso l'aereo e si fa chiavare nella lounge.
0: No, non conosco.
1: Godzilla nanissimo terrorizza la zona di San Siro.
0: No, niente.
1: Tu marketing io la fica.
0: Senti, amo, perché ho l'impressione che tu ti stia inventando dei titoli?
1: Perché dovresti avere questa impressione, Gerardo?
0: E primo perché non mi chiamo Gerardo. E poi perché sei con gli occhi all'indietro. Un rigagnolo di sangue che scende dal naso, la bava alla bocca e puzzi tremendamente di alcol e pipì.
1: Allora pensi di essere migliore di me perché hai il pigiama della Kaji?
0: No, assolutamente. È che tiene sicuramente più caldo dello Scottex che ti sei arrotolato attorno al petto.
1: Beh, senti, io esco e vado a prendere una boccata d'aria. Tu guarda che cazzo vuoi. Che palle, non sei più un uomo divertente.
0: Hai capito, caro diario? Purtroppo, fra la difficoltà a scegliere un format in TV e l'assunzione di sostanze stupefacenti, il dialogo con Cosa Fica e la qualità del tempo da passare assieme si sta un pelo deteriorando. Passi il fatto che è tornata dopo 3 giorni e in compagnia di un nano in mutande su una mini moto che mi ha rovinato tutto il parquet. Passi il fatto che mi ha messo le mani addosso. Ma la cosa che proprio non mi va giù è il fatto che non gli piaccia Ulisse il piacere della scoperta. Cazzo, io penso sia il massimo che la TV di oggi possa offrire. E poi devo confessarti, caro diario, che nonostante sia eterosessuale molto convinto, quell'Alberto Angela ha un fascino che non passa inosservato. Non so perché, ma gli guardo sempre le gambe muscolose e il collo taurino mentre parla di tutte quelle cose così interessanti. PS. Oggi mi sono fatto una sega pensando alla lattaia con la faccia di Alberto Angela. PS2. Ho comprato una barba finta a Cosa Fica per fare sesso. PS3. Devo recarmi al pronto soccorso per farmi rimuovere dal retto la barba finta.

0: grullacci malvagi! Fate uno scherzo a mia sorella, Romina, che è una rompicoglioni da oro olimpico. Lo scorso ottobre ha ordinato delle finestre per casa sua. Prima gliele hanno portate tutte rotte. Poi c'è stato un problema con una fattura. Alla fine pare che gliele consegneranno il 14 marzo, ma lei è sul piede di guerra. È il momento di aggiungere un altro problema alla sua collezione, no? Occhio che si incazza facilmente. Vi adoro! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno signora. Chiamo da Nelramo.
1: Sì.
2: Sede di Milano, servizio clienti. Sì, buongiorno, mi scusi, io ho preso in carico il suo ordine per quanto riguarda gli infissi e volevo chiederle se c'è un motivo specifico per cui alla fine ha deciso di annullare l'ordine.
1: Perché... No, io non ho annullato nessun ordine, praticamente sono arrivati tutti rotti, mi hanno chiamato, è tipo da 7 mesi che aspetto queste finestre.
2: Accidente, mi spiace. Innanzitutto
1: sono contenta che mi chiamo perché proprio il servizio clienti, cioè, si conferma ancora il numero uno in Italia. Non vi parlate, quindi immagino.
2: No, allora guardi, se la pratica è arrivata a me a Milano vuol dire che ci sono dei problemi che la sede di Firenze non riesce a risolvere, quindi me ne sto occupando.
1: Bene,
2: io
1: sono contenta, a me mi hanno chiamato, dice me le dovrebbero mettere il 14 di marzo.
2: Ecco, allora io avevo effettivamente segnata la data del 14 marzo come mi ha indicato lei, se non che l'ordine risulta però annullato, cioè risulta che dopo la comunicazione della consegna per il 12 marzo lei ha annullato l'ordine.
1: Io non ho fatto niente.
2: Questo è quello che risulta a me, infatti la sto chiamando per sincerarmi di che cosa è successo, perché le spiego, quando dopo una trafila
1: dove l'avrei annullato, mi scusi se posso sapere.
2: Adesso io non mi può risultare questa informazione, c'è scritto annullato.
1: Immaginavo, c'è sempre problemi.
2: Guardi, innanzitutto le porgo le scuse da parte dell'azienda per quanto riguarda il ritardo e tutta questa trafila che immagino sia stata onerosa anche per lei. Adesso per quanto riguarda, diciamo, la soluzione del suo problema, la sede di Firenze non è più interessata, ci stiamo interessando direttamente noi da Milano che siamo la sede centrale, quindi volevo capire con lei innanzitutto cosa intende fare con questi infissi.
1: Allora, mi sono spostata.
2: Ecco.
1: Senta, io sono stufa marcia del vostro servizio clienti, fa veramente schifo, glielo dico, ho parlato con i responsabili di Firenze 4 volte, ci siamo scambiati non so quante mail, per scusarsi dell'accaduto mi hanno, a detta loro, regalato degli infissi che costavano di più, io ovviamente sto pagando un servizio che ancora non mi avete montato, sono venuta a Firenze a ottobre 2025, è uno schifo, io ve lo giuro,
2: scusi,
1: vi denuncio.
2: Pazienza, però.
1: Io tutte le registrazioni ho delle chiamate,
2: ho capito.
1: Vado per vie legali, io ho già provveduto, ve lo dico sinceramente, sono stanca.
2: Sì, scusi se la interrompo, allora, due cose. Uno.
1: No, guardi, gliela fanno passare l'educazione, lei non ha idea, io sono molto educata.
2: Sì, a me non sembra, a me sembra.
1: Stufa marcia,
2: sì, va bene, lei può essere,
1: mi scusi,
2: può essere stufa marcia, ma uno, le responsabilità dei colleghi di Firenze non sono responsabilità mie, quindi non capisco perché me la sta menando a me.
1: Ma perché non vi
2: parlate? Ma cosa ne sa lei di cosa facciamo noi? Ma cosa ne sa lei di come funziona un'azienda con filiali in 111 paesi?
1: Ma
2: questa è la sua opinione. Ma sarà lei?
1: Voi nella sede centrale non parlate con la filiale dove ordinavo io, è grave. Ma veramente, ma ce la fate?
2: Ma ce la fa lei? Scusi, lei non sa un cazzo di come funziona l'azienda, mi fa la ramanzina a me, che il cazzo c'entro io? Le ho telefonato per risolvere il problema, mi rompe i coglioni a me, ma non ho capito. Ma che modo di fare?
1: Mi rompe i coglioni, ma lei pensa di parlare, ma
2: Ma non lo so.
1: Veramente tratta così un cliente?
2: No, allora, ma perché, scusi, lei
1: complimentoni.
2: E complimentoni anche lei,
1: io
2: tratta così una persona.
1: Io ho ricevuto la chiamata lunedì, la scorsa settimana, nuovamente la terza chiamata da un operatore che mi diceva che sarebbe venuto il 14 alle 8 della mattina, ora mi chiamano da Milano che io ho annullato l'ordine.
2: Scusi.
1: Ma voi non state bene.
2: Allora,
1: voi non state bene.
2: Mettiamo in chiaro una cosa. Allora, io la sto chiamando per darle una mano per risolvere il problema. Se vuole questi cazzo di infissi, risolviamo il problema. Se no io schiaccio il pulsantino, annulla, e lei gli infissi se li va a comprare da un'altra parte. Sono qua che sto
1: l'annullamento.
2: Ma che cazzo ne so io? Ma cosa vuole
1: spiegare?
2: Che le sappia io? Ma che cazzo ne so? Non è che c'è scritto il nome di quello che ha schiacciato il tastino. Ma secondo lei dove siamo, lei? Minority Report qua, che io leggo nel futuro. Ma porco di... Allora, ma che cazzo, mi devo prendere anche i pesci in faccia? Ma non lo so io.
1: Io non ho mai ricevuto bestemmie da parte di un operatore. Guardate, io veramente cioè al limite dell'umano, ma non si è normale.
2: Ma è lei che me le tira fuori, le parlo due secondi, mi dice che il mio lavoro fa schifo. Guarda che io ci do da mangiare ai miei figli questo lavoro qua. Fa schifo l'azienda.
1: Lei
2: l'ha detto.
1: Forse non sa l'italiano, io non ho mai detto il suo lavoro fa schifo.
2: Adesso perché i fiorentini hanno inventato.
1: Merda, sì, vabbè.
2: L'ha inventato lei l'italiano, lei e tutti i cazzo di fiorentini con la puzza sotto il naso. Dai. Allora,
1: ma
2: cosa
1: io ce l'ho la puzza sotto. Oh, porca miseria, mi sembra di parlare con Berlusconi.
2: Dai, boccaccio,
1: c'ha l'anima sua.
2: Sì, a tutti i filistei. Senti, dai, le devi comprare queste cazzo di finestre o non le devi comprare? Cosa devo fare? Dimmi, te le faccio consegnare o no? Dai. Ribollita, dai.
1: Ma scusi, lei come si chiama?
2: Io mi chiamo Fabio Alisei, tu sei nello zoo di 105.
1: Chi è quel cretino di mio fratello?
2: Sì.
1: Io qua denuncio pure lui, ma ve lo giuro, ma vi porto in tribunale, ma sto scherzando veramente. No, io, ma è uno scherzo o no?
2: Sì, è uno scherzo, Romina, sei nello zoo.
1: Ma me le portano le finestre o no?
2: Ma
1: io
2: sì.
1: Vi giuro, gli metto una bomba a campi, ve lo dico.
2: Ma sì che te le portano, è tuo fratello che ci ha scritto una mail per farti uno scherzo.
1: No, vabbè. Non ho parole, mi sa che mi starà sentendo in diretta. No, non ho parole. Io sono venuta via dalla scrivania perché ammazzavo qualcuno, che mi ha rovinato il capo dietro alle spalle, non potevo urlare. Mi dispiace, pure vabbè, comunque, vabbè.
2: Ti mando un abbraccio grande grande.
1: Dai, grazie.
2: Ciao, stai bene, ciao. Buona giornata, ciao ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Ora tu dimmi se con tutti i problemi che ha questo paese dobbiamo scannarci sulla farina dei grilli, farina di grilli che adesso sarà inserita nei supermercati in un apposito scaffale dove ci sarà scritto: ah, questa è farina di grilli. Ma possiamo romperci il cazzo sulla farina di grilli? Adesso non mi ricordo chi, uno ha detto: no, mangiare la farina di grilli è di sinistra, mentre mangiare il salame col vino buono è una cosa di destra. Ma siamo arrivati veramente alla perversione, ragazzi, siamo arrivati alla perversione. Qualsiasi cosa può diventare elemento di dibattito, qualsiasi cosa è diventato di destra o di sinistra. Fra poco ci diranno se il buco del culo è di destra o di sinistra, oppure di centro, perché sta lì. Ma voglio sentirvi sulla farina di grilli. Ve la mangiate? Vi fidate? Non vi fidate? Apriamo le linee. Andiamo da Mario. Mario da Udine. Vai Mario, apriamo con te, vai. Farina di grilli.
5: Che a me non mi interessa un cazzo.
4: In che senso? In
5: della
4: che senso?
5: Farina di grilli, perché mi mangio carne, bevo vino nero e scopo per la farina di grilli.
4: Se uno però si vuole mangiare la farina di grilli, perché bisogna rompergli i coglioni?
5: Allora, la farina di grilli per me non mi interessa un cazzo. Voto Magliardia, te puoi Magliardia, insulsa.
4: Chiarissimo, Lavalissiano, la sua posizione è granitica. Arrivederci, grazie. Andiamo da Bastianino, la Sardegna, farina di grilli, vai.
6: Io sono a favore della venuta di Cristo in terra.
4: Non ho capito un cazzo.
6: Sono a favore della venuta di Gesù Cristo.
4: Lei è favorevole alla venuta di Gesù Cristo, il Messia. Un'altra volta deve venire. Che viene a fare questa volta?
6: La farina di grilli non mi interessa, in verità.
4: Cosa?
6: Non mi piace.
4: Non le piace.
6: Ma salute.
4: Ma lei l'ha mai assaggiata?
6: No, mangiatela, mangiatela la farina di grilli.
4: Perché? Cosa ha di male la farina di grilli?
6: Ma cosa, l'ha presa per il culo, la verità.
4: Perché? Lei pensa che la farina di grilli sia una presa per il culo?
6: La farina di grilli, attaccatela nel culo, brutta troia.
4: Sono un uomo, capra bastarda, sono un uomo. Vattene a far culo, un altro. Andiamo da Anna da Roma, infuriata. Vai Anna, farina di grilli.
7: Che fa schifo, io mi mangio la roba buona, no, qua la munnezza.
4: Perché dice che fa schifo la farina
7: perché
4: di grilli?
7: Perché fa schifo, non ne voglio neanche parlare. Perché solo il pensiero mi viene da vomitare. Abbi pazienza, cosa?
4: Ma che cosa?
7: Che sono male.
4: Che cos'ha che non va? Che cos'ha che non va la farina di grilli? Cos'è che non la convince?
7: Che cos'ha che non va? No, mi devi dire che cos'ha che ha, che vale. Che vale la pena mangiare qua a zozzeria.
4: Perché
7: ma che siamo maiali?
4: Ma perché
7: ma che siamo piccioni? Ma
4: perché? Ma perché? Lei, scusi, lei mangia le cozze? Lei mangia le cozze?
7: No, ne mangi
4: non
7: cozze.
4: Le mangia le cozze, le vongole?
7: No. Io mi mangio i maiali che mi allevo da sola.
4: Lo sa che i maiali crescono avvoltolandosi nella merda?
7: Bello,
4: nella
7: è
4: merda.
7: Merda mia, però.
4: Non è
7: quella
4: la merda sua.
7: Merda mia, quella che calvo io e me la mangio io.
4: Quindi se io...
7: tutto mio del mio.
4: Va bene, allora facciamo così, io le impano la sua merda nella farina di grilli, lei se la mangia?
7: No, se la mangi lei la farina di grillo, gli regalo pure la mia.
4: Senta, io ho un'ipotesi, ascolti questa ipotesi. Non sarà che lei non si mangia la farina di grillo perché è un'ignorante bestia?
7: No, ignorante ci siete, perché è una che arriva a mangiare la farina di grilli.
4: Cosa? Perché?
7: Il cervello non ce l'ha.
4: Perché? Cosa hanno i grilli? Perché le stanno sul cazzo i grilli?
7: Lasciati i grilli e animali. No,
4: perché, scusi,
7: il maiale
4: non è un animale, il pollo non è un animale.
7: No, io mi mangio la roba buona, i grilli, magnetiti.
4: Ma lei l'ha mai assaggiata? Perché? Perché dice che non è roba buona i grilli?
7: Ma tu l'hai assaggiata?
4: Certo, è buonissima, non si...
7: Te do pure la mia, magnetela.
4: Sì. Quindi lei vuole continuare a uccidere bestie innocenti? Lei
7: no,
4: è un'assassina.
7: Io mangio i cristiani.
4: Sì.
7: Io sono talmente avvelenata che tra un po' mi mangi i cristiani.
4: Sì, immagino che lei cominci dal cazzo. Arrivederci. Brutta sporcaccione. Andiamo in Calabria dove c'è il palmino.
8: Io mangio solo gli gnocchi.
4: Lei mangia solo gli gnocchi. Che cosa sono gli gnocchi?
8: Io mangio solo gli gnocchi. Antonella, fa gli gnocchi.
4: Cosa so se gnocchi?
8: Gli gnocchi, ma gli gnocchi.
4: Non, come mi ha apostrofato, non ho capito, scusi.
8: Gli gnocchi, ma Marie!
4: Chi è questa Marie?
8: Marino, fratello mio.
4: Ah, Marino, suo fratello sta facendo gli gnocchi. Come li fa?
8: Di patane di Serena.
4: Quindi con la passera di Serena egli sta confezionando degli gnocchi.
8: Sì. Allora, chi mi mangia la farina di grilli?
4: Lei se la mangia la farina di grilli?
8: No, io di voi.
4: Non la vuole la farina di grilli? Ma lei, scusi, che cazzo è Klingon? Come cazzo parla?
8: Marie, vieni qua, ci sta la radio.
4: Marie, venga qua, venga.
8: Marie, la radio, Marie.
4: Sì. Che cosa ne pensa lei della farina di grilli? Sua sorella dice che se mangia gli gnocchi. Lei che se mangia?
8: Gli gnocchi.
9: 48 su Napoli.
4: 48 su Napoli.
9: 3 su Genova.
4: 3 su Genova.
9: 80 Catania.
4: Sì.
9: 70 la nazionale.
4: 70 la nazionale. Questo che cosa ha a che fare con la farina di grilli?
9: I numeri, faccio le dirette.
4: Sono
7: ma
4: dai,
7: fa le dirette. Dai, senti la diretta su canale 5.
4: Fa le dirette su canale 5 dando i numeri.
7: Sì, quella che porta fortuna, 58, 47, 36.
9: E poi 70.
7: 70.
4: Pure 70 la nazionale. Che stia dando i numeri, su questo non c'è nessun dubbio, eh.
7: Oh!
4: Faccio
7: vedere io a te! Inting, che paura a menare!
4: Sì, ma perché mi vuole menare? Non ho capito questo che cosa ha a che fare. Lei si mangi gli gnocchi e non mi rompa il cazzo!
7: Guarda che mi tocca Marino!
4: Ma chi cazzo è questo Marino? Ma chi lo conosce?
7: Vuoi venire a pescare, vuoi venire? Faccio mangiare gli gnocchi, altro che grilli!
4: Vengo a mangiare!
7: Siamo Marcella, Marino, tutti quinti!
4: Tutti quanti andiamo a mangiare gli gnocchi a Pescara!
7: Sì!
4: E invece gli grilli?
7: No, gli grilli no!
4: No, che numero fai i grilli?
7: Vai Marino, fai i numeri!
4: Marì,
9: 78!
4: 78 fa il grillo! E vaffanculo, a che numero sta?
9: 20.
4: 20, allora 20 a lei e 20 a quella pazza di sua sorella. Arrivederci.
7: Buona mamma.
4: A patata, a fratata, a chi lucesse soreta. In culo. E chiudiamo con lui, l'amico mio, direttamente da Grey School, sempre presente. Vai amico mio, in questa giornata uggiosa.
9: Devi andare a morire, vai a cagare, brutta merda.
4: Dolce amico,
9: mettere, che sei la giornata sbagliata.
4: Anche io ho avuto...
9: Mi devi chiamare quando sei in diretta.
4: No, ti chiamo quando dico io.
9: Maledetto.
4: Ti chiamo quando dico io. Io comando.
9: Mi devi chiamare
4: io comando.
9: Ma cosa vuoi comandare,
4: tu
9: esegui, brutto coglione?
4: Tu frustrato, io vincitore di tutto. Perché
9: io non sono frustrato, sì, tu sei una grandissima merda, sei tu che mi fai girare i coglioni,
4: sei,
9: non è frustrazione,
4: sei
9: la mia,
4: frustrato,
9: brutto,
4: sei frustrato
9: e
4: perché
9: devi
4: tu
9: devi trovare le palle per affrontarmi.
4: Non ce le hai le palle.
9: Scappare,
4: è un uco, non ce l'hai le palle.
9: Quando sei in diretta e chiedi scusa a tutte le donne prima di parlare
4: mai. Io le donne me le scopo tu. E allora?
9: Chiamami quando sei in diretta,
4: no!
9: Come maledetto! Chiamami quando sei in diretta! Chiamami così a cazzo di cane! Io sono un coglione, brutta merda! Devi pagarmi se vuoi! Chiamarmi, brutta merda!
4: Morto di fame! Morto di fame!
9: Chiamami quando sei in diretta!
4: Pezzente! Accattone!
9: Se non va a cagare, pezzente! Portatore di maledie! Fame maledetto!
4: E tu vorresti essere me! Sei solo invidioso! Geloso della mia vita! Del fatto che io...
9: Te lo prometto, Cruciani! Fatti vedere! Fatti vedere, Cruciani!
4: Sei un
9: qua.

0: forza di Gesù! Impotente! Maledetto bastardo! Fatti sotto! Ti strappo i coglioni! E li uso come biglie in spiaggia, brutta merda! Certo. Brutta merda, maledetta! Fatti vedere, brutta infame, maledetto bastardo!
1: Ma dai.
0: Fatti vedere! Ti sfoccerò le ossa, brutta merda! Oltre, maledetto, devi morire!
1: Hai visto, con la pazienza del pescatore, sai il pescatore con la mosca sui ruscelli, hop, ho preso all'amo la mia trota Fabio. Arrivederci a tutti, alla prossima.
2: Radio 105. Lo Zoo di 105. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
3: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
4: Sono interpellato!
5: Non intrappolato!
4: Aiutami, aiutami, tanto scala!
5: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, dimmi un'altra cosa con la crede, so.
6: Ma porca. Skywalker!
4: Aiutami, tanto Skywalker!
3: Madonna, questa è la Sold! Devo andarla a salvare!
7: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
5: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
2: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
8: La Millennium Piccione.
3: Bobby Solo, portami dentro.
9: Ho capito! È la scoreggia nera!
3: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
10: Segui l'istinto, Tato.
4: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
3: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
5: a prenderlo in culo.
4: Sì!
11: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
12: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
11: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
3: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
11: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
3: No!
11: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
3: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
11: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
3: No!
11: Vieni!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho fatto qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire!
1: Tu devi morire! Hai capito?
2: No!
1: Ma che patata, tu devi morire!
3: Basta, mi avete stufato! Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka!
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ouch. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente. Farete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, ma sei triste?
3: È un po'.
2: Ma dai, sto via solo 2 settimane. Goditi la vita. Usa quella cazzo di barchetta che hai, che ti lamenti sempre, che non hai tempo e che non te la faccio usare.
3: Ma sai che hai ragione. Solo che non la uso da tantissimo, non l'ho fatto nemmeno il tagliando.
2: Ma dai, è nuova! Non l'hai mai usata! Vedrai che parte al primo colpo.
3: Vabbè, dai, oggi si naviga!
2: Bravo amore, ci sentiamo stasera in marina, ritto mio.
4: Ehi, infatti.
3: Che bella, che bel sole. Il profumo del mare. Adesso levo il telone. Ecco, metto il motore così, faccio il pieno, bello pieno. Voglio tanta benzina che voglio girare tutto il mare, tutta la costa mi faccio. Giro le manopole. Libero il motore! Giro le chiappe!
5: Come nuova! Al primo colpo!
6: Wender, ma sei ancora in ansia?
7: Ma sai Paolo, è un po' così. Io però sto cercando di superare sto momento e ho deciso, le cose vanno fatte, devo farlo, il mio lavoro, ci salgo sull'aereo, che devo fare?
6: Dai, guarda quest'app, cazzo! Guarda, ci sono 22.000 voli che stanno volando in questo momento sopra le nostre teste. Guarda, cazzo.
7: Sì, ma sono d'accordo. Ma mi sono fatto anch'io sto ragionamento. È inutile stare lì a pensare. Cioè, e poi è il mezzo più sicuro al mondo per viaggiare.
6: Guarda fuori, sono 100 aerei, stanno decollando. Non è che è proprio il nostro.
7: Sì, tu mi stai sempre vicino, però io sono tranquillo.
6: Ma stai sereno. Che cazzo. Che cazzo vuoi che succeda?
7: Cazzo, sei proprio. Guarda, tu mi dai la sicurezza. Proprio. Ti voglio bene.
8: Andiamo a questo robone. Abbiamo avuto un problema idraulico. In questo momento il carrello è rimasto in condizioni down e ci prepariamo per un nuovo atterraggio e vi darò informazioni sull'aeroporto che decideremo di utilizzare. In questo momento un attimo di attesa.
9: Vaffanculo Paolo!
3: No, vaffanculo tu, Wender!
9: No, tue parole di merda!
3: Vaffanculo Wender!
9: Troia!
5: Tratto da una storia vera. No comment.
10: Amore, ho una sorpresa!
11: Cosa? Mi hai comprato un regalo? Che carino!
10: No, in realtà è un regalo per tutti e due!
11: Un viaggio?
10: No, guarda!
11: Ma che cosa sono?
10: I vestiti da orsetti per fare i video porno su Pornhub, la categoria furry.
11: Ma sei scemo?
10: Dai amore, è una roba che ci fa arrapare di brutto da sempre. Facciamo tutto travestiti e non ci riconosce nessuno, cioè, capito?
11: Sai che mi hai fatto eccitare? Saremo vestiti da orsettoni e saranno scoperti solo i genitali.
10: C'ho già la bega in tiro, guarda!
11: Mamma mia, ma sono acrilicissimi però, eh?
10: Lo so, amore, non è che sono di pelo vero, cioè, capito?
11: Lo so, ma cavolo, fanno un effetto antistatico assurdo, senti qua.
10: Vabbè, dai, amore, che te frega? Non è che prendono fuoco sfregando, cioè, capito?
4: Ehi, infatti!
10: Orsacchiotta bastarda! Ti piace? Ti cado! Brucia!
5: Ma chi si sega con gli orsi che si inculano?
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: cose verissime. Le cose verissime.
1: Ciao, cose verissime.
2: Ma come cavolo ti sei conciato?
1: Cazzo, ma addirittura sui saluti mi rompi i coglioni. Ma ti pare?
2: Scusa, ma non capivo che diavolo hai addosso. Perché sei coperto di pentolacce e avanzi di rigattiere?
1: Uè, stronza! Ma come ti permetti di sminuire la mia incredibile armatura da cosplay della serie Fallout?
2: Armatura? Se posso essere sincera, non sembra affatto un'armatura. Sembri più uno che sta facendo un trasloco da solo e sta spostando la roba della cucina.
1: Ma sai che adesso ti stampo un pugno in quei denti gialli di merda che hai? Lo sai?
2: Sì, va bene, certo, come no. Così poi le prendi un'altra volta.
1: Sentimi un po', stronza a quattro occhi sparapidocchi. È inutile che rimarchi la tua superiorità in termini di combattimento. E comunque, l'altra volta forse sono scivolato su un sasso. Non so se saresti così fortunata su un terreno pianeggiante e con il vento a favore.
2: Vabbè, senti, ma che video vuoi fare oggi vestito da uomo di latta del mago di Oz?
1: Dai, ascolta, ignorante. Questa è la famigerata T-60. L'armatura del gioco più fico di sempre e della serie Amazon che sto adorando. Brutta merda! Non ti permettere di offendere! Ci ho messo mesi per trovare tutto il ferro e l'alluminio necessario a comprimere il mio grasso corpo.
2: Scusami un attimo, devo guardare in rete di cosa cavolo stai parlando, così capisco se la tua versione sia lontanissimamente rassomigliante all'originale. Tu dovresti assomigliare a questo coso?
1: Smettila di ridere. Ti sparo

0: Sei proprio un demente!
1: Va bene, va bene! Lo hai voluto tu!

0: Funziona veramente! Allora non vi hanno chiamato anche questa volta! To! Hai visto, brutta stronza?
1: Portami all'ospedale, coglione!
0: Sì, va bene. Però aspetta un attimo che mi levo le pentole di dosso. Mi scappa anche da cagare dalla gioia!
1: Brutto coglione!

0: I see it with you.
1: Le cose verissime.
2: Radio 105.

0: Lerch! Lerch!
1: Chiamato?
0: Apri!
1: È già aperto, signore!
0: No, Lerch, altrimenti non avrebbero suonato la porta, no?
1: Ah, scusi, signore! Avevo capito il mio culo! Tolgo la bottiglia di tè alla pesca, rilasso l'ano e arrivo!
0: Ma cazzo, addirittura la bottiglia di tè alla pesca! Che merda d'uomo che sei, eh? Dai, vieni!
1: Eccomi, signore!
0: Vabbè, allora, chi è?
1: Non lo so, signore! È uno con la faccia di merda!
0: All'educazione! Scusa, Fester! Alla mamma meridionale, non lo fa apposta, scusalo!
2: Non ti preoccupare, Gomez! Beh, come stai? È da un po' che non ci vediamo!
0: C'ho un po' i coglioni girati, sai? Per quei fatti di mafia!
2: Quali, Gomez?
0: Sai, quel mafioso al quale ho amputato la faccia?
2: Ah, sì, certo! Quello che voleva usare come maschera per fare la rapina!
0: Ecco, bravo! È andato in una scuola di italiano a Bari e lì ha imparato a parlare col culo! E ora mi sta minacciando di dire tutto alla polizia, guarda, è una roba...
2: Ah, sì? Questo è un bel problema, Gomez!
0: Già, sono molto teso. Pensa, nel tempo libero mi sono anche dilettato così a scrivere un libro.
2: Beh, mi sembra una cosa molto rilassante, Gomez! E come si intitola questo libro?
0: Si intitola È una puttana. Sta anche vendendo molto, eh? Sembra essere il libro più comprato dalle mamme. Tua mamma ha letto È una puttana?
2: Non lo so se l'ha letto. Che senso, Gomez?
0: Nel senso, tua mamma ha letto una puttana. Oppure tua nonna, non so. Tua nonna ha letto una puttana.
2: Ma Gomez, ma mia nonna ha quasi 100 anni!
0: Ah, dici che non vede bene quando lo tiene in mano?
2: Gomez, temo di non capire. Comunque ti prometto che comprerò il tuo libro.
0: Ah, ecco, bravo, Fester. Vedrai che se lo porti a casa, domani tornerai da me dicendomi che tua mamma ha letto una puttana, tua nonna ha letto una puttana, tua sorella ha letto...
2: Va bene, Gomez, va bene! Senti, invece per quanto riguarda quella rapina...
0: Ah, sì, la rapina, ecco. Volevo fare la banca nigeriana, ma i nigeriani...

0: Ora sono protetti bene. C'è un gruppo che li protegge e ci impedisce di attaccarli.
1: E quindi come facciamo, Gomez?
0: Nessun problema, la facciamo alla banca accanto. Anzi, meglio, è una banca di bianchi e per logica dovremmo trovare qualche soldo in più.
2: Scusate, volete bere qualcosa?
0: Sì, grazie, Lerch. Che cos'è questa roba?
2: Tè alla pesca aromatizzato al buco del sedere.
0: Ma cazzo! Ma allora sei stronzo, Lerch.
1: Tranquillo, Gomez, non è poi così male. Buono!
0: Figa, Fester, che schifo! Se l'hai messo nel di dietro, questo merda! Vabbè, beh, parliamo di cose serie qua, la rapina!
1: Ah, sì, giusto! E com'è intenzione di farla?
0: Allora, come maschere, visto che è carnevale, useremo quelle degli animali, così da passare inosservati, eh?
1: Ottima idea, Gomez!
0: Dunque, ognuno metterà una maschera e aprirà una porta prima di arrivare al bottino. Tu, Lerch, metterai la maschera da gorilla.
2: E cosa apro, signore?
0: Tu apri la porta principale della banca, no?
2: Va bene, signore!
0: Tu, Fester, metterai la maschera della giraffa.
1: E cosa apro?
0: Tu aprirai la porta del cavò.
1: Ok, Gomez!
0: Ecco, e io metterò questa, la maschera dell'elefante.
1: E cosa apri, Gomez?
0: Apro Boshid. Beh, se non fa ridere posso... Aspetta, rifacciamo. E io metterò questa, la maschera dell'elefante.
1: E cosa apri, Gomez?
0: Apro il buco del c***o.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
3: Amore, ho organizzato una riunione di vecchi amici. Domani sarò fuori a cena.
4: Tesoro, ma che bella idea! E chi avresti invitato?
3: C'è il Gianni, la Laura, Serena, Marco, Tommy, la Fiammetta.
4: Amore, scusa, ma sono tutti i tuoi ex compagni di scuola che hanno smesso di parlarsi anni fa. A me non sembra una buona idea.
3: Ma dai, tesoro, quando successero i casini avevamo 20 anni. Su, ormai siamo tutti ultra quarantenni, siamo adulti.
4: Ma, Sara... Ma a me non convince sta cosa.
3: Ma figurati, ho fatto un gruppo WhatsApp per invitarli e hanno accettato tutti. Alla fine l'amicizia rimane sempre e aggiusta tutto. Ormai siamo maturati.
5: Ehi, infatti!
6: Siamo qui in un piccolo locale di Milano dove si è consumata una tragedia. Mi scusi, lei era coinvolta?
7: Gianni è un pezzo di merda. Io lo amavo, poi Laura gli ha spaccato una sedia nella schiena. Lui l'ha spinta e Marco ha scoperto che in realtà il figlio di Laura è suo. Così con Marco gli abbiamo dato 3-4 coltellate.
8: Già, le vecchie amicizie rimangono. I rancori pure.
9: Uè, Marietto, ti va di andare a fare un aperitivo qui al circolino dopo l'ufficio,
6: No, Carlo, dai, poi c'è mia moglie che mi aspetta a casa, non posso.
9: Ma sì, dai, una cosa veloce, uno sprizzettino, 4 patatine e via. Alle 20 spaccate sei a casa per una cena, tac.
6: Vabbè, dai, oh, però una cosa veloce,
9: Ma stai sereno, figa, vieni, facciamo uno schizzetto prima di uscire, una cosa leggera.
6: Dai, Carlo, ma poi così in ufficio.
9: Ma sì, che cazzo, per le 20 sei a casa, promesso.
6: Ok.
5: Ehi, infatti!
4: Dove cazzo sei? Mi avevi detto che facevi un aperitivo veloce, sono le 3 del mattino! Io ti ammazzo!
10: Ci faccio spiegare! Io tra poco sono tranquilla, sono a casa di Carlo!
4: A casa di Carlo? Ma vaffanculo, coglione!
8: Così a naso non è stato un aperitivo velocissimo. A naso, eh?
11: Amore, secondo me è arrivato il momento che aspettavamo da tanto. Andiamo a vivere insieme.
4: Ma non lo so, tesoro. E se poi scopriamo di essere incompatibili?
11: Ma incompatibili? Come, scusa? Ormai stiamo assieme da 6 anni. Ci conosciamo alla perfezione.
4: È vero, amore, forse hai ragione. Dovremmo provare a convivere. E poi così risparmieremmo un sacco di soldi.
11: Allora è deciso. Disdiciamo il contratto dei nostri appartamenti e andiamo in uno più grande assieme.
4: Sì, amore, è deciso.
11: Vedrai che vivremo un secondo innamoramento. Bugi bugi.
5: Ehi, infatti.
4: Sono stufa di trovare le tue calze bagnate sul cartellone del forno. Falle asciugare come tutti gli esseri normali, cazzo. Sullo stendino.
11: E tu smettila di usare il mio spazzolino da denti. Mi fa schifo.
4: Ah, però quando devo succhiarti il cazzo mentre guardi la TV non ti fa schifo, eh?
11: Certo, facciamo del sarcasmo. Allora sai che ti dico? Domani me ne vado.
4: Dove cazzo vai? Che abbiamo ancora 6 mesi di contratto d'affitto. Non mi vorrei mica lasciare con tutte le spese,
8: La convivenza è una pena e nessuno è innocente.
2: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
1: Lo Zoo di 105.

0: Ciao vigliacchi, fate uno scherzo a mia moglie che qualche giorno fa ha firmato il suo primo contratto a tempo indeterminato come infermiera all'ospedale di Taranto. Lo aspettava come il Natale perché durante il Covid era in maternità e aveva paura che la lasciassero a casa. Non sarebbe davvero stronzi distruggere il suo piccolo momento di felicità? Conto su di voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la signora
1: Sì,
2: salve, la chiamo dal Mangiagalli di Milano. Volevo chiederle un paio di informazioni, visto che ho visto qua che lei comincia a servizio da noi dal 1 marzo. E ho visto che lei viene da Taranto, giusto?
1: Inizia il servizio, che servizio?
2: È appunto del suo trasferimento presso il nostro istituto. Visto che appunto dal 1 marzo prende servizio da noi, volevo chiederle informazioni se avesse bisogno di un alloggio, eccetera. Noi qua ovviamente per le prime 2 settimane mettiamo a disposizione.
1: Ma io sono già occupata, quindi non
2: sì,
1: ho capito.
2: Sì, no, certo, sappiamo tutto quanto, ovvio, appunto. È per questo che la chiamo, per il trasferimento, per cui lei ha qua mi segna appunto dal 1 marzo viene da noi, giusto? Sì, perfetto.
1: No, non ho capito niente, non vengo da voi.
2: Aspetti, che non vorrei che ci fosse un caso di omonimia in questi tempi. Un momento,
1: Ma che struttura è? Non ho capito.
2: Mangiagalli di Milano.
1: E che cos'è il Mangiagalli di Milano?
2: È l'ospedale più famoso del mondo, praticamente. Allora, aspetti un secondo, Le passo il responsabile, signor Luigi Mari, direttore sanitario. Aspetti, aspetti un secondo.
1: Sì.
3: Round 2.
4: Sì, pronto?
1: Sì.
4: Buongiorno, sono Luigi.
1: Buongiorno.
4: Mario, buongiorno. Qual è il problema?
1: No, volevo sapere se ci fosse un'omonimia, quindi volevo sapere la data di nascita. Avrà tutti i miei dati, perché a me non risulta questa
4: Aspetti,
1: cosa.
4: Aspetti, scusi, no, ricominciamo da capo, che non ho capito. Con chi sto parlando innanzitutto?
1: Se l'hanno passata a me, saprà.
4: No, guardi, io sono il direttore sanitario, non è che di solito rispondo al telefono, quindi se mi può spiegare rapidamente il problema, perché ho risposto alla chiamata, ma non so con chi sto parlando e per che cosa.
1: Sì, perché mi hanno riferito un suo collaboratore, non so, che dal 1 marzo dovrei iniziare da questo la vostra struttura, ho firmato un contratto quando io non ho firmato proprio niente. E quindi volevo sapere casomai ci fosse un errore di omonimia.
4: Ah, allora è passato, ho capito, è passato dalla centralina. Mi puoi dire per favore il suo cognome che controllo un attimo?
1: Sì.
4: Mi dia solo un istante,
1: Sì.
4: Allora, io qui ho Francesca.
1: Sì.
4: Lizzano, provincia di Taranto. In servizio all'ospedale Giuseppe Moscati di Taranto.
1: Sì.
4: Sottoscritto il contratto infermiera 21 febbraio 2023.
1: Sotto questo trasferimento.
4: No, allora io sotto ho una nota con scritto 1 marzo e che si riferisce al fatto che lei il 1 marzo viene a lavorare da noi al reparto grandi ustionati. Le risulta questa roba?
1: No, non mi risulta. Perché non ho chiesto trasferimenti io. Cosa? Non ho capito.
4: No, ci sono dei rumori terrificanti, non riesco
1: sì,
4: a parlare.
1: Sì.
4: Se può allontanarsi da questi rumori, gentilmente.
1: Mi sono allontanata dai rumori.
4: E che cavolo. Allora, io semplicemente voglio capire se lei prende servizio da noi, ai grandi ustionati o no?
1: No, perché io non vengo a Milano, non ho la possibilità di venire a Milano, non ho firmato neanche nessun trasferimento per Milano.
4: Allora, io qua vedo che nel contratto che lei ha firmato il 22 febbraio 2023 c'era la clausola di mobilità del DDL 234. Nel quale lei si rendeva disponibile per la mobilità. Questo è quello che so io, è quello che ho io qua. Poi mi dica lei se vuole informarsi presso il suo direttore sanitario, me lo vuol passare, mi dà un numero diretto, lo chiamo io. Però io qua vedo che nel contratto che lei ha firmato la clausola del decreto 234 sulla mobilità. Questo è.
1: Sulla mobilità fuori regione?
4: Sulla mobilità fuori regione, DDL 234 del 21 dicembre 2022. Questo è.
1: 21 dicembre 2022.
4: Se vuole controllare,
1: mi devo informare perché io non so niente questo.
4: Controlli, praticamente con il DDL 234 21 dicembre 2022, in pratica è stato previsto un criterio di mobilità su scala nazionale per le regioni che hanno necessità di personale urgente. In quanto gli ospedali della Lombardia, che sono stati fortemente colpiti dal Covid, adesso sono in grande necessità di personale e quindi possono attingere personale anche da altre regioni. Questo è il DDL 234.
1: Ma cosa comporta il rifiuto?
4: Il rifiuto di fatto invalida il suo contratto, quindi lei dovrebbe rifirmare poi il contratto col Moscati.
1: Ah, ho capito.
4: Cioè, se lei rifiuta il trasferimento, il suo contratto con il Moscati risulta non valido, perché comunque lei diciamo viola le clausole del suo contratto. Lei ha firmato un contratto e non si attiene al suo contratto. Quindi dovrà firmarne un altro. Adesso parli con il suo direttore sanitario.
1: No, tempo di informarmi su questo parlo con chi è referente di tutto e verifico un attimo.
4: Mi può dire chi è il suo referente, che magari gli faccio una telefonata io, perché se aspetto il tempo dei Volteroni ci mettiamo 350 anni qua.
1: Non ci mettiamo 350 anni, sì, poi, senza discriminazione. Guarda, non
4: quale
1: capisco.
4: Cazzo di discriminazione? Già la quarta volta che mi capita una cagata del genere col Moscatelli di Taranto, un posto di incompetenti.
1: Vabbè,
4: è la quarta volta. Lo so, capita, a voi capita, ma per me è parità di tempo, capisci? Io sono qua ai grandi ustionati, non è che sono in podologia, capisci? Che guardo quelli con l'unghia incarnita. Io qua c'ho i grandi ustionati, sono sotto di personale. Il Moscatelli mi dice ti mando della gente, e poi alla fine, quando dovete prendere il trasferimento, voi altri meridionali, c'è sempre qualche cazzo di problema, la zia, la nonna, il figlio, il bambino e le mestruazioni. È sempre così. Comunque, se mi dà il nome del suo referente lo chiamo io, così ci mettiamo d'accordo tra persone che hanno almeno un titolo di studio, perché
1: discriminazione che c'è. Vabbè, non
4: sì, ma non me ne importa
1: io
4: niente.
1: Nel caso le farò sapere.
4: No, mi deve dire, mi dica il nome del suo referente che lo chiamo io. Non ho tutta la mattinata per stare al telefono con i meridionali.
1: Ma anche se prendo il nome, io non ho il numero diretto, devo andare a cercare.
4: Sì, ma lo trovo io. Guardi che qua siamo in Lombardia. Ci metto un attimo a trovare il numero, se mi dice chi è.
1: Cioè, se sa che lavora al Moscati, lo sa qual è il numero.
4: Sì, le chiedevo una cortesia, ma giustamente adesso ai meridionali non è rimasta neanche questa roba qua.
1: Dopo le offese che fai, normale.
4: Quali offese?
1: Ma
4: lei mi vuole.
1: Devo lasciarla che sono al lavoro e quindi io non sto a giocare.
4: E nemmeno io. Si prenda un ultimo appunto, per favore. Si prenda un appunto, si scrive.
1: Sì.
4: Ok, allora io sono il dottor Luigi Mario.
1: Sì.
4: Luigi Mario, primario. Meglio conosciuto come Fabio Alisei dello Zoo di 105, che le ha appena fatto uno scherzo.
1: Organizzato da chi?
4: Da suo marito, quella feccia umana.
1: Quella merdaccia, grande. Ma come cazzo gli viene in mente a quello? No, quella con lo Zodi 105, se ne sa non.
4: Un abbraccio grande, Francesca.
1: Grazie,
4: stai bene, continua il tuo lavoro lì e congratulazioni per il contratto.
1: Grazie.
4: Ciao.
1: Lo faccio dopo a mio marito, grazie.
4: Ciao, un bacio, ciao,
1: grazie.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: la sta merda saccata.
2: Vieni, Leo, vieni.
1: Non ti azzardare. No! No! No!
2: Mi sta pisciando addosso.
1: Ah,
2: voglio
1: che le pisci addosso. Okay,
2: io rutto, rutto anche te.
1: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già, ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello e quello ho la briacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è la briacatura?
2: Leo.
1: Martino, vaffanculo.
2: Leone.
1: Con la latrina di sotto, vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
2: La schiena, quella merda, spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
2: A me il rutto non fa rumore.
1: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
2: No.
1: Li facevo prima di venire qua.
2: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' sulle gambe, fa male! Aia!
1: Una prezza, pesce, murta, fateci.

0: Ciao merdacce, dovete fare uno scherzo al mio amico Fation, che farebbe qualsiasi cosa per diventare famoso. Qualche settimana fa è andato nella curva del Verona con la maglia della Juve e il suo video ha fatto il giro di TikTok. Quindi adesso dice in giro di essere una celebrità perché ha 100.000 follower, quando in realtà si spacca il culo in fabbrica. Fatelo nero. Anzi, bianco-nero. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, ciao, sono Zanottelli di Mediaset. Ti disturbo? Sei...
1: No.
2: Sei scusami, perché...
1: Fation,
2: perdonami, sì. Perché non so che sei di origine albanese, ma non so pronunciare il nome, Fation. Senti, scusami se ti chiamo così trallusco il brusco, però sei stato segnalato da qualcuno della tua famiglia, noi di Mediaset, all'ufficio casting, per varie ed eventuali, soprattutto per dei programmi televisivi, perché so che tu vorresti entrare nel mondo dello spettacolo, corretto? Oh,
1: sì.
2: Perfetto. Allora, sta partendo un programma nuovo su Mediaset. Adesso sono qui col capo progetto Fanta Faccioni. E sei tra le persone più interessanti che ci è arrivato per una serie di caratteristiche. Secondo me riguarda il mondo del calcio. Tu sei il tifoso, corretto?
1: Ok, sì.
2: Perfetto. Adesso poi ti spiegherà lui bene di cosa si tratta. Poi al limite ti ripasserà mai per la convocazione per arrivare qua a Cologno Monzese. Tu di dove sei? Vedo che sei
1: Vicenza.
2: Sei di Vicenza, perfetto. Dove mangiano i gatti, dove si...
1: Sì.
2: Perfetto, te lo passo.
1: Ok, grazie.
3: Round 2.
4: Pronto, Fajon?
1: Pronto, Fation.
4: Ciao Fation, sì. Scusa, sono il Fanta. Ti spiego molto rapidamente. Allora, sta partendo adesso, partirà a breve, diciamo, in primavera, poi andrà in onda nello slot, diciamo, settembre-novembre. È un nuovo reality show che si chiama Tifosi. Non è un vero e proprio talent, è più un reality tipo Grande Fratello, Temptation Island. Non so se segui un po' la nostra programmazione.
1: Sì, okay.
4: Noi abbiamo visto le cosine che hai fatto su TikTok e ci è piaciuto particolarmente quel video in cui sei in mezzo ai veronesi e fai vedere la maglia.
1: Okay.
4: Me l'hanno girato dei ragazzi dell'Hellas dicendo: guarda un po' sto stronzo del cazzo, no? E sapevano che stava partendo il programma. Dice: Bellini, chiamalo un po' che questo qua è uno da picchiare, mi hanno detto. Va bene, lo sai come sono i tifosi. Il programma funziona così: praticamente si prendono dei tifosi, dei capi delle gradinate o delle curve, okay? Si mettono tutti in questo stadio e gli si fanno fare delle prove. Chiaramente c'è il televoto da casa, sono delle prove di sopravvivenza, ma il tema è il calcio. È un Temptation Island, detto tra noi, un Temptation Island sul calcio. Ok,
1: capito.
4: Ci sono ovviamente delle ragazze, delle serate in discoteca. Tu lavorativamente come sei messo, Fajon?
1: Oddio, io adesso cioè, in che senso, puoi spiegarti meglio?
4: No, nel senso, cioè, hai un lavoro che ti consentirebbe eventualmente di assentarti per un paio di mesi oppure no?
1: Oddio, no.
4: Perché allora io guardando un po' sui tuoi canali mi sembri uno che, cioè, nel senso, abbastanza, cioè, che c'hai dei soldi, nel senso che è una vita abbastanza, no?
1: Cioè, sì, comunque posso fare richieste, cioè, insomma, posso farvi sapere.
4: Ma tu comunque di base saresti interessato?
1: Sì, madonna, certamente.
4: Ok, certamente. Ti spiego qual è l'idea di base da cui siamo partiti. Siccome sono successi tutti questi casini tra le tifoserie, eccetera, eccetera, l'idea che è venuta a Mediaset è: perché non diamo uno spazio ai tifosi per affrontarsi, uno spazio chiuso, invece di menarsi in mezzo alla strada?
1: Ok, sì.
4: È un'arena, di fatto, è un'arena. Il concetto è quello dell'arena, capito? Del gladiatore, che però invece di essere il gladiatore contro le tigri e i leoni c'ha la sua maglia e tutte queste robe.
1: Ok.
4: Posso segnare qui. Poi alla fine, detto tra di noi, siete un branco di scemi, perché alla fine la gente che si mena per il calcio, cioè, a mio modesto parere, è un branco di testa di cazzo. Però, cioè, tu sei juventino, giusto?
1: Giustissimo.
4: Juventino. Ma come mai sei juventino tu?
1: Porca troia, juventino da padre e figlio.
4: Ok, sei 100% gobbo.
1: Sì.
4: Va bene, ti ripasso il collega. Ciao Fajon.
1: Ciao,
4: tante mille. Belle cose, ciao.
2: Round 3. Pronto?
1: Pronto.
2: Senti, io ti faccio un 4-5 domande che me le segno qua nella scheda. Hai allergie particolari, tipo...
1: No.
2: Cioè,
1: no,
2: se
1: no.
2: Vieni ferito da spade arrugginite, cose del genere?
1: Assolutamente no.
2: L'antitetanica l'hai fatta?
1: Sì, l'ho
2: fatta. Hai paura delle grandi altezze, tipo se ti dobbiamo lanciare da 50 metri col paracadute lo fai?
1: Lo faccio.
2: Hai problemi di omofobia, nel senso lingua in bocca con gli uomini, cose del genere?
1: Oddio, quello eviterei.
2: Vabbè, io metto un forse, dai.
1: Ok, vabbè, dai, forse.
2: Vabbè, lingua in bocca, alla fine l'ho fatto anche Fede. Se non... Tu sai piangere, raccomando?
1: Se mi concentro
2: perché ti spiego, ci sono anche dei momenti in cui vieni ferito quasi mortalmente, in cui devi fingere anche di stare malissimo. Tipo, c'è il momento in cui vieni trafitto da una freccia.
1: Ok,
2: è una freccia che parte dagli spalti e là devi, deve essere una cosa anche fisica, mimica importante, quindi deve essere
1: sì.
2: Allora senti, per quanto riguarda i tatuaggi, tu ne hai?
1: No, non ne ho.
2: Ok, quindi se facciamo un giro, diciamo, con un tatuatore su un dumbaghi che ti deve tatuare delle scritte addosso, tu lo faresti?
1: Sì, va bene.
2: Ok,
1: allora. Cioè, ovviamente che dopo si
2: no, permanenti.
1: Sì.
2: Ok, perfetto. Quali sono esattamente le persone, cioè diciamo la categoria che odi di più nel calcio?
1: Allora,
2: ce l'hai proprio a morte, che gli metteresti proprio i pugni in faccia?
1: Ok, gli interisti.
2: Cos'è la cosa peggiore che fareste a un interista?
1: Quindi mi stanno sul cazzo proprio.
2: Ok, interisti stanno sul cazzo. Senti, tu sei fidanzato?
1: No.
2: Ah, ok.
1: Non sono fidanzato.
2: Ok, quindi puoi fare del sesso in diretta volendo.
1: Sì, va bene.
2: Sei allergico a qualcosa? Tu mangi?
1: No, mangio tutto.
2: Ok, però tu essendo vicentino, cioè se ti servissimo dei gatti?
1: Va benissimo.
4: Ok. Scusa una roba, forse come Inter c'è entrato Giacomino, quello di Aldo, Giovanni e Giacomo. Come capo ultra.
2: Ah, cazzo. Tu metteresti le mani addosso a Giacomino, di Aldo, Giovanni e Giacomo?
1: Madonna, subito.
2: Cioè, anche se è piccolino e anziano?
1: Sì.
2: Cioè, quindi
1: sì,
2: tu picchi donne e bambini, non te ne frega un cazzo, insomma.
1: Un cazzo, proprio.
2: Ok, perfetto, allora lo segno. Boh, per me è perfetto. Allora, guarda, io ti dico, noi siamo, se vuoi segnarti l'indirizzo, poi ti do anche adesso il numero di telefono, in largo Donegani, Piazza Stati Uniti d'America, Milano, presso gli studi di Radio 105, lo Zoo di 105.
1: Stadio Zoo 105, ok.
2: Ah, tu sei completamente andato mentale?
1: Come, scusa?
4: No, nel senso che sei un coglione, non hai capito che ti stiamo facendo uno scherzo, sei allo Zoo di 105.
1: Che roba.
4: Ma sei un pazzo furioso, ma piccheresti Giacomino.
1: Che pezzi di stronzi.
4: Ma metteresti le mani addosso a Giacomino per andare in televisione, ma che uomo sei? Ma è un omino di 1,51 m con i baffetti, c'ha 60 anni. Ma Giacomino, menavi Giacomino. No, siamo noi gli stronzi. Il stronzo è il tuo amico che ti ha commissionato lo scherzo. Comunque grazie, sei simpaticissimo, faccia di merda.
1: Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. Only for you. No. This is Zoo. Only for you.

0: Lo Zodi 105.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore! Ho prenotato un posticino in montagna solo io e te.
3: Tesoro, ma che bella sorpresa!
2: Guarda qui, guarda, sono dei bungalow in mezzo alla natura, ai piedi della montagna, proprio in mezzo alla vallata.
3: Ma che bello, sono delle cupole in vetro come delle baite trasparenti.
2: Hai visto? Figo, vero?
3: Ma amore, non è che poi i vicini delle altre cupole ci vedono e non ci abbiamo la privacy?
2: Ma figurati, ma cosa dici? Sono isolati apposta, saremo soli tu ed io in un weekend relax garantito.
3: Ok.
4: Ehi, hey, infatti!
3: Lo sapevo! Era tutta una cazzata!
2: Amore, ma cosa potevo sapere che ci sarebbe stato un rave? Doveva essere una vacanza relax!
3: No, no, no! Non è il rave che mi dà fastidio! Ma quei due nella cupola a meno di un metro da noi che non fanno altro che scopare davanti a tutti! Hanno anche il tifo della gente che sta al rave!
5: Italiano dentro! Italiano dentro! E silenzio, e silenzio!
6: Il relax esiste solo nei cataloghi.
2: Ehi, Jenny, come stai?
7: Ma Marco, che bello vederti, come stai? Ma cazzo, ti sei comprato il Ferrari?
2: Già, hai visto? Ho fatto il soldo, due investimenti mirati e tac, Ferrarino. E non hai visto ancora la casa.
7: Wow, che fortuna, ma come hai fatto?
2: Ma no, non te lo spiego Gianni, cosa te lo spiego a fare? Siamo amici da una vita. Ti faccio entrare nel giro, ti faccio fare il grano anche a te. C'hai da parte qualche millante?
7: Beh, ho 50.000 euro di risparmi di una vita. Sai, facendo il cassiere al supermercato non è facile.
2: Sereno, ti faccio fare un investimento super sicuro, zero rischi. E fra 3 mesi, tac, ti fai il Porsche anche te.
7: Ma sei sicuro?
2: Fidati, zero rischi e grano assicurato.
7: Ok.
4: Ehi, hey, infatti!
7: Marco, ma dove sei finito? Sono settimane che non rispondi. Mi ha chiamato la banca e mi ha detto che ho il conto in rosso di oltre 100.000 euro. Che succede?
8: Allora, amico mio, diciamo che tecnicamente è fallito tutto.
7: Come è fallito? E tu?
8: Soprattutto io.
9: Venga, è finito il tempo di ritornare in cella.
8: Devo andare, Gianni. Mi chiamano. Stavi bene, eh? Ciao, ciao, ciao.
6: Se te lo propone un amico, non è mai sicuro.
10: Buongiorno, salve. Come vedo dal suo curriculum, lei ne ha di esperienza, eh?
11: Ultimamente il lavoro da freelance un po' scarseggia e sa com'è, cercavo dei nuovi stimoli creativi.
10: È qui nel posto giusto. Un ambiente dinamico, giovane e creativo. D'altronde, noi siamo i leader nello sviluppo di videogiochi mobile.
11: Vedo, è molto bello, molto bello. Avete addirittura lo scivolo per passare da un piano ad un altro, è pazzesco.
10: Già, e non ho ancora visto la sala ricreativa, con i videogiochi da bar, biliardo, calcio a balilla.
11: Oh.
10: E senta, qua quando puoi iniziare? Perché lei... c'ha la faccia di uno che mi piace. Quando può entrare in squadra? Quando possiamo inserire nel team creativo?
11: Ma davvero? Guardi, ma anche subito.
10: Bene, bene, molto bene. Vedrà che non se ne pentirà. È un ambiente giovane, fresco e soprattutto dinamico.
11: Ma è un sogno.
4: Ehi, infatti.
10: Sì, allora, Rambelli, si dovrebbe fermare anche sabato tutti i giorni, sera compresa. E poi, già che c'è, già che dorme di là nella zona relax, può farmi anche una mezza giornata di domenica. Non le dispiace, vero?
11: Ma scusi, ma veramente io...
10: Andiamo, Rambelli! Che cavolo! Spirito di squadra! Lavoro dinamico!
6: Dinamico. Sinonimo di inculata.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
12: A Radio 105 sono... Aspetta. Allora eccoci qua, siamo tornati come sempre alle ore 14 e adesso diamo il segnale orario.
13: Segnale! DJ!
14: Monzoloidi, Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.

0: puntata di Monzaloidi. Che puntata è?
1: La 04.
0: La 04. 4? Non era la 5?
1: No, la 4.
0: La 4. Benvenuti.
2: State ascoltando Monzaloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
1: Ma soprattutto voi dovete sapere. Ciao a tutti, io sono Wender, con me c'è
0: Squalo
1: e in regia c'è il grande DJ Spine.
0: Bravo Spine, bravissimo Spine.
1: Ecco, noi di solito quando iniziamo il programma, poco prima di iniziare il programma, facciamo lo scioglilingua, giusto?
0: Sì.
2: E adesso lo scioglilingua.
0: Tre tigri contro tre tigri.
1: Aspetta.
0: Tre tigri contro tre tigri.
1: Grandissimo Squalo, come sempre. Allora, se volete
0: quindi ce ne frega?
2: Monzaloidi. La regia numero uno strepitosa del nostro regista. Vai, regista.
1: Allora, giustamente noi...
3: Viva la Juve!
1: Di solito non facciamo mai queste cose,
0: mai.
1: Ma vogliamo parlare un po' di un argomento che ci ha toccato.
0: Molto, molto.
1: Ma apriamo il giornale e leggiamo la prima notizia che ci arriva. Vai!
0: Mal di schiena, il grande affare, impennata di interventi convinti negli e placche negli ospedali privati, il rimborso dello Stato vale fino a 19.000 euro.
1: Cosa ne pensa DJ Spine?
3: Viva la Juve!
0: C'è ragione, però un po' più...
2: Monzaloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
1: Io mi sono sempre chiesto, ma come mai le cose vengono chiamate in quel modo? Per esempio, perché l'acqua viene chiamata acqua?
0: Te l'ho detto che vendo la Vespa?
2: Compra la Vespa di Squalo. Contattati subito col telefono, è un'occasione.
1: Allora vai Squalo, dai il numero.
0: Devo dire, lo diciamo a sto giro?
2: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
4: Mille giorni di te, di me.
0: Cazzo che bello che ha questo disco.
1: Grande Spike, hai bipato Baglioni perché non sai,
0: sì.
1: È rischioso,
0: in questo momento.
1: Bene ragazzi, siamo arrivati in chiusura, dobbiamo chiudere il programma. Diamo l'appuntamento a domani.
0: A dopodomani, cioè che la ieri, no, a domani, scusate. Che facciamo domani? Allora,
3: viva la Juve!
0: Giallo!
2: Avete ascoltato Monzaloidi con quelli lì. Torna domani,
5: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo.